0: primo piano.
1: È evidente che con Trump, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più semplici. Affida la missione al New York Times, Giorgia Meloni, e non esclude possibili futuri contatti. Vedremo, dice. Sui social, intanto, difende la politica migratoria del governo. Nessun boomerang e nessun fallimento, replica la segretaria Dem Schlein. Il nuovo patto ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. La sinistra le avrebbe accolte tutte, attacca. Parole che arrivano nel giorno in cui si allarga il fronte dei paesi pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. A Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia si aggiunge l'Olanda, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi. Su 50 richieste, solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi, applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente Mattarella al suo ingresso ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia. Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli, applausi e cori per la rappresentanza azzurra, e così Mattarella ha aperto i giochi.
2: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
0: Da oggi le gare, che si concluderanno il 3 settembre con circa 4.000 atleti di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. Nei giochi una chance per dare un futuro diverso alla città dell'acciaio e delle ciminiere, dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha ricevuto qualche segno di disapprovazione, di un doppio tavolo per settembre su Taranto, uno sull'ex Ilva, l'altro sullo sviluppo della città. Dopo il caldo torrido, nord sferzato dal maltempo, nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
3: Scontro aperto tra Turchia e Israele. Prima Ankara ha annunciato un mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, legato al caso della Global Sumud Flottiglia. Lo scorso maggio, durante la missione con aiuti umanitari diretta a Gaza, oltre 400 attivisti furono intercettati, arrestati ed espulsi. Poi Netanyahu ha risposto: Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Infine, la controreplica della Turchia, che ha parlato di dichiarazioni sconcertanti e deliranti usate per campagna elettorale. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti l'espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un colono. Altri coloni sono tornati nell'insediamento di Kadim, abbandonato da Israele oltre 20 anni fa, e il governo ha revocato il divieto, in vigore da 20 anni, sugli insediamenti ebraici intorno a Jenin. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ucraina, almeno 15 persone morte, oltre 130 ferite nei raid aerei russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih. Per l'alto rappresentante UE Kallas, gli ultimi attacchi dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca. E ora di nuovo in Italia con la cronaca che ci porta a Palermo.
4: Accusa i medici di incompetenza in un post sui social la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I suoi genitori, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Ma dopo il decesso della bambina, tra ieri e oggi, le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono aumentate del 10%. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico, Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Calcio al via oggi la Serie A 4 gli anticipi previsti, alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
5: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al primo di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese Como. Serata per Parma Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del Villaggio Sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In attesa del massimo campionato si è giocato in Serie B, il Vicenza ha battuto in rimonte il Catanzaro per 3-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Martin Garramone, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Attenzione, in assenza di ospiti e contenuti, 1, Nessuno e 100 Milan ripropone l'ascolto della pregevole performance Manera, canta Massimo Ranieri. Buon ascolto.
1: 1, Nessuno, 100 Milan.

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo qui, una nuova puntata del frullatino estivo di uno Nessuno 100 Milan ed è venuta a trovarci oggi un ospite speciale. Lo studio è imbandito di generi alimentari, c'è anche una bottiglia di buon vino rosso e allora non può che esserci qui con noi l'amico Mauro Corona. Buongiorno Mauro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Ben ritrovato, che bello.
2: Bello essere qui, più che in collegamento, perché in collegamento non riesco a pigliare il salame, il formaggio... Il vino
3: che compare solo quando ci sei tu, tra l'altro.
2: Sì,
1: devo dire questa cosa, guarda che nessuno ha salami, formaggi, vino quando viene qua. Solo Mauro
2: perché,
1: Corona.
2: Ma non perché io sia un privilegiato, ma perché c'è questa finta etica del perbene, non si può mangiare, finta? Non si può bere, ma la gente sono cose che fa naturalmente, no? Non si può, non sono, possono dire certe frasi, comunque sono qui in mezzo al ben di Dio.
1: Aspetta che ti do un po' di policella.
2: Sì, ecco, non dire il nome, se no ci dicono che facciamo pubblicità.
1: No, vabbè,
2: non
1: ma si policella più... ripasso, non dico la marca, insomma, però...
2: Va bene, allora ripasso. Lo ripasso io dopo, vedrete. Salute, buona vita.
1: Caro Mauro, insieme al Valpolicella Ripasso ho qui il tuo libro Il sentiero degli aghi di Pino. E allora iniziamo. Che diciamo subito la storia di due fratelli cresciuti con gli stessi valori. Però, mentre lei, la donna, poi da grande vuole... vuole curare gli alberi, lui invece vuole arraffare, vive distruggendo gli alberi, tagliando gli alberi. E poi vabbè, c'è tutta una parabola che non raccontiamo, forse anche una sorta di redenzione, però
2: sì, vorrei specificare che questo libro è il seguito di un altro libro che si intitolava Le Cinque Porte, cioè un vecchio, un nonno pieno di esperienza e anche di tragedie e di dolore, porta i nipoti, un maschietto e una femminuccia, li porta nell'arco di un anno a conoscere le quattro stagioni, quindi i segreti del bosco, le cose belle, le cose brutte, i pericoli, l'attenzione. La quinta porta gli dice: non si vede il vostro futuro. Una parte lo scrivete voi, una parte ve lo scrive il destino, la sorte, il fatto, come dicevano i greci. Poi mi sono chiesto che fine hanno fatto questi due bambini e ho inventato il sentiero degli aghi di Pino, sì, parafrasando un po' Calvino, perché sugli aghi di Pino si cammina soffici. Adesso sono caduti gli aghi di Pino e anche dei larici e diventano sentieri rossi, color marron scuro, ed è un tappeto, sembra un cuscino, e camminare lì, questa caduta di aghi di pino sui sentieri li alleggeriscono, non trovi più la pietra che ti fa male, è un tappeto continuo. Però a questo punto si dividono i due sentieri, e per quello ho messo sto titolo, forse un po' troppo lungo alla Wertmüller, ma mi va andato bene così.
1: Mauro, ovviamente in quel nonno non è molto difficile riconoscere dei tratti di una persona che conosciamo,
2: sì,
1: abbastanza.
2: Beh, infatti lo fa a pezzi, io
1: ti fai a pezzi,
2: mi faccio a pezzi. No, io non mi piaccio, l'ho detto ancora anche qui, quindi questo nipote dice tutti i difetti le di questo vecchio, proprio insopportabile.
1: Però è il nipote cattivo, è il nipote che prende una brutta strada.
2: Il nipote perché è diventato cattivo? C'è Nafta e Settembrini, la montagna cantare, Mister Hyde e Dottor Jekyll, perché la ragazzina, crescendo voi... E lui si laurea qui a Milano, Politecnico, non sapevo neanche esistessero.
1: Ma come? Politecnico?
2: E questo nonno è molto sentenzioso, lo sono stato io con i miei figli, coi adesso ho due nipoti, e quindi non tutti accettano il tuo puntare il dito. Allora la ragazza lo prende come gli insegnamenti, li prende poeticamente,
1: ragazzo,
2: con affetto. L'altro ne ha le scatole piene, sì. Glielo dice.
3: Come succede quasi sempre, no? Tra figli e genitori
2: succede,
3: di un certo tipo.
2: Succede sempre.
1: Mauro, perché? Perché è un inizio sbagliato. Nel libro scrivi questa frase: il contenitore della felicità è sempre pieno di buchi. Quello del dolore invece è molto solido, un bidone di tenuta stagna.
2: Sì.
1: Cioè c'è sempre questa grande sì. malinconia, no?
2: Beh, è perseguitato tutta la vita, ma ho ricordato quando ho scritto quel passo lì, ho ricordato Lord Byron che diceva: il ricordo della felicità non è più felicità, ma il ricordo del dolore rimane sempre dolore. Quindi noi quando abbiamo qualche attimo di felicità, di anche di serenità o pacifichezza, chiamiamola così, lo dimentichiamo, passa via, ma ricordo il dolore e ne sappiamo qualcosa noi, Milan, rimane lì, ti gira attorno come un'ombra, come un fantasma e tra l'altro...
3: E non cambia, scusa, con gli anni?
2: No.
3: Si diventano più pacificati con gli anni?
2: Pacificati con la vita, non con il dolore. Lo elabori come un valore, una cosa che ti ha modificato, che ti ha reso più paziente, che ti ha reso migliore. Ma torna il ricordo del dolore, torna lì, non più straziante... ma come una compagnia per farci stare sulla retta via, per non creare sogni, entusiasmi eccessivi, progetti eccessivi. Il dolore viene come a dirti: stai buono, che hai visto cosa è successo.
3: D'altra parte, una vita sempre felice sarebbe ugualmente
2: tragica. Ma io quando mi chiedono come va tutto bene, no, gli dico, sono anche un provocatore, tutto bene, no, sarebbe noioso, ma pensa se tutto andrebbe bene, a noia mortale, devi avere sfighe, rogne, rotture di scatole.
1: Caro Mauro, fermati un secondo, ascoltiamo qualche messaggio audio degli ascoltatori e poi continuiamo.

0: Milan, smetti di fare il figo con i tuoi ospiti e dire ho letto il tuo libro, poi arriva un altro ospite, ho letto il tuo libro, e un altro ospite, ho letto il tuo libro.
1: Ma no, ma non rilegge mai.
0: Tu non hai letto una beata minchia, ti rifai solo a qualche paginetta così.
1: Non vi dico, non vi dico da quando c'è l'intelligenza artificiale.
2: Tutto l'ho letto, potrei.
1: Chiede il riassunto all'intelligenza artificiale. Io sono più onesto, dico non li ho letti.
2: Raccontare la storia di Barbalunga, Barbamedia, tutta, ma non lo farò perché ci sono in questo romanzo anche dei momenti anche dolorosi, difficili. È la vita che va avanti, perché si snoda lungo tanti anni e quindi.
3: Ma questo libro, se mi posso permettere, è il contrario di un libro che ha avuto molto successo, Fantasmi di pietra, che raccontavo il paese morto di Ertovecchia, dove sono nato, che è un paese di 1000 anni di storia. Fantasmi di pietra erano le case vuote con le occhiaie delle finestre disossate con le erbacce nei cortili. Questo invece è il contrario. Siccome lo Stato non ha voluto, di proposito avevo chiesto anche allora quando era Berlusconi, requisire le case, come fanno giù in Umbria o in Toscana, le danno a un, cioè lo Stato requisiva
1: a un euro,
3: ma lo Stato requisiva le case, le metteva a posto, pannelli solari, riscaldamento, tutto, e creava una grande università di geologia, abbiamo la frana più famosa del mondo, scienze naturali, scienze forestali, botanica, arrivavano gli studenti con le loro famiglie, e in 50 anni con ristoranti, pizzerie, la sala da ballo, scuole d'arte, scuole di artigianato, in 50 anni lo Stato recuperava l'investimento. Questo è salvare la montagna.
2: Quindi, infatti, scusami, nel romanzo, ma non svegliamo molto, dovete leggerlo, questo progetto in qualche modo vede,
3: siccome
2: vede
3: nella
2: la luce,
3: realtà è impossibile fare le cose belle, utili
2: in
3: alla
2: un
3: gente, ne ho fatta nel romanzo.
2: Mauro, c'è un altro messaggio di un ascoltatore, Mario da Perugia, che chiede cosa ha spinto Mauro Corona a iniziare a scrivere.
3: No, all'inizio scrivevo questi raccontini che poi confluirono nel Volo della Martora, che ha venduto più di 1 milione di copie dal 97, non subito, e con una casa di Torino, la Vivalda, che si occupava, stampava libri di montagna. Io leggevo sti raccontini ai miei figli quando avevano 12, 13, 14 anni, affinché capissero che il loro papà, se aveva guadagnato la vita graffiando con le unghie ghiaccio e terra dura, e quindi non serviva che il tonno si dovesse tagliare con un grissino. Poi, per varie vicissitudini che sarebbe lunga, confluirono nel Volo della Martora. E quando la Mondadori, nella persona geniale e affettuosa di Ferruccio Parazzoli, e mi vide che ero in classifica, che io scalavo le classifiche dell'arrampicata, non quelle di e mi disse: vuoi partecipare alla scuderia Mondadori? Io pensavo fosse uno che scherzava, e lo mandai anche a quel paese. Poi mi ritelefonò col telefono a rotella, vi ricordate? Guardi che sono veramente Ferruccio Parazzoli, e io lì feci una bella figura perché citavo le frasi dei libri di Parazzoli che avevo letto.
2: Nessuno
3: muore.
2: Una paraculata,
3: ma volevo vedere se era lui e mi rispondesse a tono. Infatti l'indomma, se lei è veramente, venga qui domani.
2: No, però tutti dicono si scrive con frasi enfatiche, invece Chekhov dice no, si scrive.
3: Ma non solo Chekhov, Antonin Artaud, morto in manicomio, prosatore, poeta, drammaturgo, dice: nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, fatto musica, io aggiungo bevuto, cantato, fatto l'amor, se non per uscire di fatto dall'inferno. Robert Walser uguale, morì in manicomio e risau. Cioè, ma non tutti scrivono per disperazione, c'è anche chi si diletta. Una volta, parlando con Claudio Magris, disse: no, io scrivo per diletto perché mi piace, ma non sono disperato. Insomma,
1: d'arte
3: a me piace,
1: pacificato,
3: forse diciamo. Sono più tranquillo di tutti, ma a me piace questa epica dell'autore dannato, disperato. Io sto meglio di tutti voi.
1: Come Raffaello e Caravaggio. Raffaello era un artista pacificato, Caravaggio era quello più disperato.
3: A me piacciono i folli, i disperati, poi morto giovane Caravaggio, forse ucciso. No,
2: Beh, anche lui ne aveva combinato.
3: Ma la vita accade, è come l'arte.
1: Non sai
3: è
1: che non ho mai capito che lavoro prima di diventare famoso ha fatto Corona? Che lavoro faceva?
3: Facevo il minatore nella cava di marmo del Monte Buscara, ho fatto il boscaiolo anche con mio fratello.
2: Lo scultore? Cioè hai vissuto
3: anche lo scultore? No, lo scultore mi piaceva fin da bambino, ma non ho mai potuto imparare, ho imparato empiricamente.
1: Quindi principalmente minatore e il boscaiolo?
3: Manovale di terza categoria, lavoravo anche a Trento con una impresa edile, però mi piaceva scolpire fin da piccolo, ma quando... che la terra gli sia pesante, quando manifestai a mio padre di frequentare la scuola d'arte di Val Gardena, di Ortisei, anzi ho un progetto di crearla a Erbo, cioè mi prese a calci e disse vuol fare l'artista, lui va a lavorare fallito. E però pian pianin frequentando Augusto Murer a Falcade ho imparato, ma sento ancora la mancanza della tecnica che mi manca alla scuola, ma anche a scrivere ho imparato leggendo, a scrivere si impara leggendo, ho letto due tir di libri, qualcosa è saltato fuori.
2: Senti Mauro, c'è un aneddoto che ci hai raccontato fuori onda che credo sia giusto tutti sappiano. Anni fa una nota azienda di acqua minerale ti ha chiesto di fare da testimonial per la pubblicità.
3: Ora non so se si può fare il nome di quest'acqua, ma io ho portato i primi assaggiatori di quest'acqua alla fonte dove adesso pescano quest'acqua che è andata in tutto il mondo. Ha un nome dolomitico, ma non lo voglio dire.
2: Vabbè, qualcosa abbiamo detto.
3: Il primo, ora l'ha preso in mano altre gente, lo stabilimento lì vicino a casa mia, e io portai a trovare la fonte. Erano varie fonti, ma questa va bene. Il vecchio padrone, che purtroppo è mancato giovane, forse posso anche dire il nome, si chiamava Anzolini, quello che intuì questa... Alla fine, quando cominciò ad andare bene, questa mi propose... di fare
2: pubblicità,
3: sì, all'acqua minerale. Io ho detto guarda che non vendi più neanche mezzo bicchiere se...
2: invece no, ma nera no, non è credibile anche lo slogan.
3: Poi mi dicono che potrebbe essere una novità, cioè...
2: Sì, secondo me è geniale.
1: Se proprio devo bevo questa,
3: questo qui è da proporre assolutamente. Però ne va di una certa etica,
2: quale
3: di una certa estetica, no, insomma. I miei amici mi dicono ma come sei caduto in basso, quello di bassissima, bruttissima, cattivissima.
2: Ho capito, ma mica oppure... ti rovini l'immagine se fai una pubblicità all'acqua.
3: Mi rovino l'epica, non l'immagine, che è molto, cioè l'estetica.
2: No, l'etica, l'epica.
3: L'epica, con la P. Sì, perché l'estetica senza etica diventa cosmetica e quindi io non vorrei fare il cosmetico dell'acqua minerale.
1: Oppure con la bottiglia d'acqua in mano potrebbe dire la preferirei bianca, rossa o rosé.
3: Oppure potrebbe essere una scappatoia dicendo dopo aver bevuto del buon e citiamo le marche, purificatevi con questo. Comunque è sempre un'impresa ardua sollevare acque minerali.
2: Nel libro, caro Mauro Corona, nel libro I Sentieri degli Aghi di Pino, che è bellissima la spiegazione che ci hai dato sugli aghi di pino, non sapevo no, questo camminare su questa morbidezza molto... torna sempre in tutti i tuoi libri, torna il Vajont, torna sia come ricordo, in questo caso torna anche come rischio di un possibile ritorno, comunque uno spauracchio che è sempre lì, no?
3: No, ma cadute di frane non ce n'è più assolutamente, sarei pronto a firmare a mia responsabilità, cioè questa diga inutilizzata, io nel libro sono stato molto

0: ipanasse, si spargesse, si sparpagliasse, si annacquasse, ecco. E quindi hanno fatto questo, però c'è anche un messaggio, perché Mozart diceva la musica è tra le note lì.
1: Mozart è esistito,
0: tra le note lì si può capire che questi tre, quando rimettono in piedi il villaggio con scuole d'arte, scuole d'alpinismo, l'università, una sede per anziani, e dicono i mulini ad acqua per macinare il grano, mulini a vento, ma non pale eoliche. Ecco, questo è il messaggio dell'autore, che sarebbe contro le pale eoliche, si capisce, no? Perché far parlare gli altri è comodo, ma sei tu che parli.
1: Sì. Perché la figlia, la nipote, quella che prende, diciamo, la buona strada fin da subito, quando vuole guarire gli alberi, viene messa in guardia da una frase a dire: prima degli alberi devi guarire gli uomini.
0: Perché? Perché loro, è la prima volta che uso il dialogo in un libro diretto. Perché lui dice: sì, tu stai lì a penarti a guarire gli alberi, poi arriva il piromane di turno e ti incendia 10 km quadrati di bosco, guarisci quelli prima. Perché tutto il male della terra viene dall'essere umano, ragazzi.
1: Tipo da Bolsonaro.
0: Bolsonaro è la Bolsonaro, scritto Bolsonaro.
1: Lo chiama nel libro Bolsonaro.
0: Sì, anche perché
1: lui è come Emilio Fede, sai quando Emilio Fede
2: storpiava
1: i loro per disprezzare.
0: Anche per cautelarmi, perché lui è stato uno che ha distrutto l'Amazzonia e ha tentato un colpo di Stato per rimuovere Lula. Che quindi io in questo libro per la prima volta sono nomi veri esistenti. La vecchia Renata, che ha 101 anni, esiste ed ha una capacità, anche Polonia, ha una capacità di ricordo, di memoria, la vecchia Renata, e gli dice alla ragazza: è stato il tuo amore per il maggiocciondolo a guarirlo. E il fratello, che è cinico ma anche giusto, gli dice: allora, se tu ami tutti gli alberi, guariscili col tuo amore invece che fare pozioni e trovare. Cioè, è un bel dibattito tra loro due.
2: Sì. Questo è un mondo un po' da Ultimo dai Moicani.
0: Sì, è un mondo che non esiste, un mondo che non c'è più.
2: Destinato a sparire, insomma.
0: È destinato a sparire, ma non bisogna vivere di nostalgie. Dobbiamo capire che è cambiato l'uomo biologicamente, geneticamente, non siamo più quelli di 100 anni fa, quindi aggrapparci, certo che dobbiamo cercare di curare questa terra, perché è quella che ci ospita, perché veramente il mare viene inquinatissimo, le montagne, l'aria. Borges molti anni fa disse, perdonatemi le citazioni, ma disse: non vedo alcun tentativo da parte di un uomo del XX secolo a proteggere ed avere in cura un progetto dimenticato chiamato Terra. Lo disse quando era giovane, aveva già intuito che l'uomo fa, perché noi siamo, allora il problema è questo nichilismo del terzo millennio, l'ho chiamato, uno vive, dice: ma morto io, chi se ne frega di quello che succede? È lì che ragioniamo, non per chi viene dopo, ma ragioniamo per noi stessi, sappiamo che siamo in via di estinzione, perché uno può durare anche 120 anni, ma può. Allora io mangio, godo, me la godo, gozzoviglio, rovino, faccio, perché morto io, chi se ne frega? E questo è il nichilismo del terzo millennio, che prende soprattutto i giovani anche.
1: Nel libro I sentieri degli aghi di Pino, ma anche in tutti i libri di Mauro Corona, ho come il sospetto che uno dei legni a cui sei più affezionato è il cirmolo. Lo citi tantissimo, ci hai spiegato molte volte del suo profumo.
0: È un legno affettuoso, è un legno profumatissimo, dura 1000 anni il profumo, e poi nelle zone della Val Gardena, del Tirolo, facevano le culle per i bambini, cioè perché questo bambino respirava questo profumo, questo odore di resine, di tra l'altro hanno fatto gli esperimenti, se ho un secondo di tempo, dei giapponesi, a chiudere 6 studenti per un anno, cioè studiavano, dormivano, mangiavano in una struttura, in una stanza di cemento, e gli altri in una stanza foderata di pino cembro odoroso. Ebbene, dormivano di più, il battito del cuore si abbassava, invece
1: quelli
0: che
1: colpino
0: cirmolo è medicinale, poi c'è questa tenerezza nel lavoro, la sgorbia che senti proprio, a me piace quello, ma se dovessi scegliere scelgo quello, ma per esempio l'arice o il maggiociondolo, che ha questi grappoli d'uva gialli, i fiori.
1: Nel libro il maggior ciondolo è proprio un simbolo
0: perché
1: di
0: era lì sulla curva del cimitero.

0: Vero, mio nonno ce lo segnava, rispetei che sterbol, sempre con ste mani enormi, rispettate questo albero. Ma io che ero un provocatore, ma allora tutti o solo questo? No, duis, cioè tutti, erano sentenziosi, per quello che il ragazzo nel libro lì ce l'ha a morte, con questi puntatori di dito.
1: Un
0: che
1: po'
0: sono
1: pesanti a volte, no, per i giovani.
0: Io sono insopportabile per i miei nipoti, mi mandano a quel paese ogni volta.
2: Quanti anni hanno?
0: Scusa. Uno 13 e Neve, che è una bambina, ne ha 8 mi sembra.
2: E, beh, ti mandano già al diavolo?
0: Il primo sì, beh, perché sono sentenzioso, rispetta così, non fare colà.
1: Sì,
0: non,
1: si diventa pesanti per ragazzi,
2: grazie davvero Mauro Corona, ti lasciamo tornare alle tue montagne a Erto, ora That's America.

0: Faccio una premessa: non mi piacciono i film o le serie TV americane ambientate negli ospedali. Tanto per capirci, George Clooney in ER o il Dottor House, ma ce ne sono decine, più o meno famosi.
1: E dai, fai progressi sulla pronuncia. George Clooney, quasi. Ecco. Ma invece ti chiedo, l'attore protagonista di Dottor House, come si chiama?
0: Allora, me lo sono segnato, vediamo un po'. Hugh Laurie. Sì, una roba del genere, anche se ora farai il precisetti a dire che vabbè.
1: Devo dire che sei andato abbastanza bene. Hugh Laurie, volevo sentire un Hugh Laurie.
0: No, vabbè, adesso non siamo a quei livelli, però più o meno. Vabbè, se c'è però una cosa che dai tutti sanno quando devono andare negli Stati Uniti è questa: attenzione, la sanità in America è in mano soprattutto ai privati.
1: Questo è quello che pensate di sapere, perché in realtà il sistema sanitario negli Stati Uniti è più complesso e variegato, cioè è molto diverso da quello che avete sentito.
0: Cioè, vuoi negare che è tutto in mano ad assicurazioni, potenti lobby farmaceutiche e se non paghi non ti curano?
1: Qualcosa di vero c'è, ma in realtà, cioè, come al solito, ci sono molte sfumature in questa situazione, quindi non si può generalizzare in modo così semplice.
0: Vabbè, allora andiamo a scoprire queste sfumature. Io sono Alessandro Milan.
1: E io sono Andrew Spanes.
0: Com'è?
1: Spanaus.
0: Come? Ce lo devi chiarire una volta per tutte. Come si pronuncia il tuo cognome?
1: In Italia sono Andrew Spanaus.
0: Oh, Andrew Spanaus. E la formula magica, Andrew?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Bello che suona un po' come una sorta di apriti sesamo, no?
1: In effetti con questa formula riusciremo a entrare dietro le quinte di quello che accade negli Stati Uniti d'America.
0: Allora, questa settimana, come si è capito, esploriamo il sistema sanitario americano. Dunque, segnatevi questi snodi, affronteremo attraverso alcune parole chiave i vari temi. Per esempio, due parole che sono simili di pronuncia sono Medicaid e Medicare. Poi sentiremo parlare di Obamacare e qui non ci vuole un genio per capire che c'entra l'ex presidente, no?
1: Obama. Sì, Barack Obama. Lui ha fatto qualcosa di importante per sanità, una riforma che molti hanno cercato di fare per decenni, importante ma anche un po' controverso, perché insomma ci sono stati dei punti dove ha toccato dei meccanismi in positivo e qualcosa in negativo, poi andremo a vedere.
0: Però scopriremo anche la storia di un osso buffo, ma così proprio...
1: Funny bone, osso buffo.
0: Beh sì, questa è la traduzione letteraria, vabbè, scoprire il funny
1: bone. Abbi pazienza, ci arriveremo.
0: E poi anche due lettere, V... Ah, oppure VA, che per me è la sigla della Virginia, cioè
1: Virginia.
0: Sulle targhe, no? Cioè,
1: l'ho fatto io, le superiori, l'università, ma con pazienza ci arriviamo.
0: Quello che sappiamo, il punto di partenza, è forse un luogo comune, o forse no, è che in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale, grande vanto con tutte le problematiche che abbiamo, però gratuito. E invece in America, se non paghi, non ti curano.
1: Non è proprio così. Allora, è vero che per un periodo c'era questo problema, cioè che l'ospedale ti poteva respingere. Poi è successo, è diventata una situazione abbastanza grave negli anni Ottanta, quindi si fece la legge che stabilisce l'obbligo di cura d'emergenza.
0: Ma scusa, respingere cosa vuol dire? Cioè, ti guardavano se avevi la carta di credito oppure no?
1: Succede così, succede che tu stai male, viene l'ambulanza a prenderti e ci sono diversi tipi di ospedali, quelli pubblici, quelli privati, chiamano l'ospedale, stiamo arrivando, e controllavano. E comunque ancora oggi controllano, ma questo ha l'assicurazione? E se non ha l'assicurazione ti mandano all'ospedale più lontano.
0: Ma uno mica c'è scritto c'ho l'assicurazione in fronte, no?
1: Cos'è? È chiaro. Nell'emergenza sono obbligati a curarti, questo è così ormai da molti anni, per fortuna. Però c'è questo elemento soprattutto di diversi tipi di ospedali, cioè dove ti prendono, dove non ti prendono. D'altronde anche in Italia c'è la clinica privata, però c'è l'obbligo giustamente di curarti.
0: Però questo è già un punto interessante, cioè verificano se hai l'assicurazione e magari che tipo di assicurazione hai, o meglio in passato, e decidono in base a quello di smistarti in un ospedale piuttosto che in un altro ospedale.
1: Ci sono state situazioni chiaramente drammatiche, perché l'America ha una densità demografica molto minore dell'Italia, quindi se devono mandarti più lontano per arrivare all'ospedale che prende tutti, questo può ovviamente creare dei problemi di salute, diciamo.
0: Quindi la prima parola chiave è, già possiamo metterla lì, assicurazione, cioè è chiaro che bisogna avere, è molto consigliabile avere un'assicurazione sanitaria.
1: Health insurance, dillo.
0: Health insurance.
1: Health, c'è la H. Health insurance.
0: Mamma mia, che precisetti!
1: Allora, come funziona? Come funziona? Tu, di solito, tutti avevano in passato l'assicurazione attraverso il posto di lavoro. Quindi privato, però ti dava il datore di lavoro che copriva anche la tua famiglia. Poi, nei anni, diciamo, con l'economia più mercatista, dove si cercava di risparmiare i soldi, diventava più precario un po' tutto, allora diventava sempre meno. Obama ha fatto una cosa. Obama ha cercato di dire bene, troppe persone vengono lasciate fuori, quindi cerchiamo di costringere tutti ad avere l'assicurazione. Cioè, se non ce l'hai col lavoro, comunque devi prenderlo in un altro modo.
0: Questo altrimenti... è il famoso Obamacare.
1: Obamacare.
0: Voglio dire, se tu non hai soldi per pagarti un'assicurazione,
1: assicurare tutti e costa meno. Questo è per parafrasare Bertinotti di tanti anni fa. Cioè, se tu non hai i soldi, cosa fa? Ci sono i sussidi. Quindi, oltre al livello della povertà, parleremo prima di cosa c'era per chi è povero, ma oltre il livello della povertà, la soglia, allora ti davano un sussidi, ma abbastanza importante, e ti danno ancora oggi, e vanno gradualmente mentre aumenta il reddito. Quindi tutti devono avere la possibilità di avere l'assicurazione.
0: Però è interessante, cioè la linea non è diamo un sistema gratuito pagato con le tasse a tutti, ma diamo a tutti la possibilità di assicurarsi.
1: Non solo la possibilità, l'obbligo Obama l'obbligo. Voleva mettere. Poi alla fine la Corte Suprema tolse questo obbligo, disse che non era costituzionale. Però l'idea era, insomma, se tutti hanno l'assicurazione, allora le compagnie, le società assicurative hanno abbastanza entrate e possono coprire tutti.
0: Beh, questo già è interessante, le compagnie assicurative si saranno fregate le mani, no? Voglio dire, sai questo detto, fregarsi le mani?
1: Sì, no, ma in realtà, per loro si sono fatte grandi trattative proprio su questo, perché loro dicono, allora fateci, noi dobbiamo garantire delle cose, e questo è l'altro aspetto di Obama, che è garantire un livello di cure minime, cioè di assicurazioni minima, che copriamo certe cose. Se ci fate avere tutti questi nuovi clienti, allora potrebbe anche andarci bene.
0: E quelli che non sono assicurati, che cosa succede a queste persone?
1: They fall through the cracks.
0: Chiarissimo. No, voglio dire, cioè, cadono dove?
1: Cadono attraverso le fessure del sistema.
0: Cioè, cadono nel crepaccio, praticamente.
1: Questo è in termini figurativi, ovviamente, però ci sono tanti che non hanno l'assicurazione. Obamacare, l'obiettivo era proprio di togliere questo numero, però in realtà rimane milioni di persone che non hanno l'assicurazione, in parte perché non hanno l'obbligo. Ci sono questi che, molti giovani per esempio, dicono ma io non ho bisogno, non ne vado a comprare.
0: Quindi questo è il tema dell'assicurazione, dare la possibilità, qualcuno voleva l'obbligo, comunque la possibilità a tutti di assicurarsi. Come funziona? Cioè io pago un tot all'anno e in base a quanto pago mi viene garantito, non so, tutte le prestazioni sanitarie, alcune, posso scegliere fino a un certo limite, oppure pago una cifra molto alta e qualunque cosa mi succeda è tutto pagato dallo Stato.
1: Più che altro è una questione di rete ospedali e poi di ticket, cioè di co-pays. Quindi io compro un'assicurazione o perché sono un libero professionista e me la pago, oppure sono un lavoratore che non ce l'ha dall'assicurazione attraverso il lavoro e quindi compro sul mercato con i sussidi dello Stato, ed ho un piano che chiaramente a livello base dovrò pagare $80 di ticket quando vado dallo specialista. No, mentre in Italia sarà 35 o 50 in qualche caso. I farmaci non me li copre tutti, non posso scegliere un medico qualsiasi, devo scegliere i medici dentro una certa rete. Quindi questo è il livello base, poi più paghi, più puoi ottenere tutto e tutto viene coperto. Quindi ironicamente chi ha più soldi poi paga meno per le prestazioni.
0: Ma guardate questi americani, ma perché dovete fare le cose al contrario?
1: Siamo i maghi del paradosso.
0: Ma perché lo fate?
1: Because that's America.
0: Però noi siamo partiti, caro Andrew, da una domanda base, o meglio da un luogo comune, e cioè la sensazione che se tu non hai dei soldi anche per pagarti un'assicurazione, il sistema sanitario americano è privato, cioè devi pagare una volta che ti curano. Ma è davvero così?
1: Ci sono tanti elementi diversi nel sistema americano, però voglio dire una cosa, prima di entrare proprio nella divisione, bisogna capire che quando hai l'assicurazione decente, il livello della sanità è veramente ottimo. Faccio un esempio, un anno fa io mi feci male sciando e dovetti fare una risonanza. E parlavo con mio padre, che ha 80 anni, e ho detto, la risonanza ce l'ho tra 3 settimane. Lui ha detto, 3 settimane? Perché devi aspettare così tanto?
0: Ho capito, ma perché paghi, se pagavi in cosiddetto intramenia in Italia, cioè con il servizio privato all'interno di strutture pubbliche, te la facevano in 2 giorni. Quindi il principio è uguale.
1: No,
0: o paghi l'assicurazione o paghi come privato.
1: Ma l'assicurazione tu la paghi attraverso le tasse in Italia, quindi questa storia che non si paga la sanità non è vera. Quindi è una diversa ripartizione dei costi. Questa è una cosa fondamentale da capire in America. Paghi meno tasse e paghi più cose direttamente.
0: Okay.
1: Quindi tu hai un piano sanitario in Italia perché sei nel sistema pubblico. In America, se hai un'assicurazione, hai un piano sanitario. Hai quel piano sanitario, la risonanza non aspetti 3 settimane, ce l'hai entro una settimana. Vai da un medico specialista, hai sempre lo stesso medico che ti segue. Cioè ci sono degli elementi della sanità americana che quando funziona, funziona veramente molto bene.
0: Però gira e rigira, stiamo sempre parlando di soldi. Io vorrei capire chi in America ha accesso alle cure sanitarie in maniera totalmente gratuita nel senso, come dici tu, pagando le tasse, e quindi c'è un servizio fornito dallo Stato.
1: Pagato dalla collettività, possiamo dire, perché ci sono due grandi programmi pubblici. Uno è Medicare.
0: Eccola qua la parola chiave. Io, scusate, la dico per tutti quanti. Medicare.
1: Medicare, che è la sanità cosiddetta gratuita per tutti gli over 65. Non è esattamente gratuita, perché tutto l'anno, tutta la vita, tu paghi delle tasse per questa cosa.
0: Sì, certo,
1: quindi
0: ma quando io dico
1: contributi,
0: io dico gratuita in Italia, paghiamo le tasse, no?
1: Ma poi arriviamo a dei programmi proprio gratuiti. Questo è Medicare, quindi 65 anni, tu arrivi, qualsiasi situazione tu abbia, tu hai questa assicurazione pubblica ed è molto popolare.
0: Quindi questa è la prima cosa da chiarire. Sopra i 65 anni in realtà il sistema sanitario americano è ripagato dalle tasse. Ed è
1: 19% della società ha questo qua. Poi c'è Medicaid. Medicaid, che è per tutti quelli sotto la soglia della povertà, anzi con Obamacare, fino a 133% della soglia della povertà hai la sanità gratuita. E qui è gratuita veramente, perché quando sei sotto la soglia della povertà non paghi le tasse, di fatto.
0: Certo.
1: A meno delle imposte sul reddito.
0: E quindi un'altra percentuale di persone che hanno il servizio sanitario.
1: Quindi ti
0: gratuito.
1: Faccio una domanda: i poveri sono senza assicurazione sanitaria in America?
0: Sono senza assicurazione, sì, però hanno tutto gratuito.
1: No, hanno l'assicurazione pubblica.
0: Ah, vabbè, l'assicurazione pubblica. Vabbè.
1: Poi c'è la VA, che è la Veterans Administration.
0: Virginia.
1: Veterani.
0: Ah, veterani.
1: I veterani. Veterans Administration, chi è stato nelle forze armate, 3,5% più o meno della popolazione, ha le cure gratuite.
0: Ma
1: di nuovo.
0: A vita?
1: A vita.
0: E certo, fate tante guerre e poi vedi, si ricade nei luoghi comuni, avete tanti veterani di guerra.
1: Se sei uscito dalla guerra con la tua vita, allora ti curiamo per il resto.
0: Quindi, allora, intanto va chiarito questo. Non è vero che non esiste la sanità dello Stato gratuita, perché c'è una categorie, sono una serie di persone che invece hanno diritto a queste cure gratuite. Veterani, over 65 e quelli che non raggiungono una certa soglia di reddito.
1: E così siamo al circa 35% della popolazione che ha l'assicurazione pubblica.
0: Scusa, però allora io ho detto che non vedo quei film, non mi interessano, però è leggenda la questione del mi son rotto una gamba, ti arriva il conto da $10,000, mi sono fatto male, mi arriva il conto da $15,000, non posso pagare.
1: Non se non hai l'assicurazione. Se tu sei una di quelle persone che non ha preso l'assicurazione per qualche motivo,
0: sì, cioè,
1: e soprattutto prima di Obamacare, non ti sei iscritta a un programma pubblico che ti aiuta, sì, c'è questo problema, cioè io vado, mettiamo che Alessandro Milan va in America in vacanza e
0: sì,
1: non si fa l'assicurazione attraverso il sito.
0: No? Pazzo scatenato, fatelo mai.
1: Ti rompi la gamba, vai in ospedale, ti escono $10,000 di spese,
0: sì,
1: e poi te devi pagare tu.
0: E se no, non mi fanno prendere l'aereo di ritorno.
1: Esatto, ti chiudiamo dentro Rikers Island a New York e tu.
0: E se no, non mi fanno prendere l'aereo di ritorno.
1: Esatto, ti chiudiamo dentro Rikers Island a New York. Ma la cosa folle, e questa è folle, è che gli unici che pagano prezzo pieno sono proprio quelli che non possono pagare. Perché l'assicurazione poi negoziano, cioè fanno la trattativa e finiscono per pagare 50-60% del costo ufficiale, formale. E invece se tu non hai l'assicurazione ti mandano la bolletta intera.
0: Senti, però prima dicevi che Obamacare è una riforma che ha anche dei punti oscuri o comunque qualcosa che non va bene. A cosa ti riferivi?
1: Obamacare aveva pensato a come abbassare i costi, soprattutto nella fine della vita, cioè la parte finale della vita, dove a livello percentuale quello è enorme come peso. E quindi si è cominciato a dire come possiamo migliorare la qualità della vita alla fine, cioè facendoti vivere un po' meno alla fine, perché quando la qualità diventa bassa, basta. C'è stata una forte opposizione a questa cosa rapida e l'hanno tolto, per fortuna, perché ci sono paesi nel mondo dove si dice dopo una certa età, niente, non hai più bisogno di vivere.
0: È un po' cinica come visione. Adesso però mi devi spiegare che cavolo è l'osso buffo. No, perché il funny bone, cioè, ma l'osso buffo.
1: L'osso buffo è un trattamento chirurgico che c'è a Milano. L'osso buffo, a volte con la polenta.
0: No, noi abbiamo
1: con risotto, scusa.
0: No, stavo dicendo, noi appunto abbiamo l'osso buco. Ti seguivo anche in questa tua follia. L'osso buffo.
1: L'osso buffo è il funny bone, è quel punto, è la punta del gomito, forse si chiama olecrano in Italia.
0: Cioè, no, adesso viene qua a darci lezioni in italiano. Io adesso sto guardando tutte le persone che sono nella produzione di questo podcast e di fronte a questa parola che vorrei che tu ripronunciassi in italiano?
1: Olecrano.
0: Ci sono dei grandi punti di domanda che appaiono sulle fronti.
1: Vabbè, andate a studiare, dai.
0: Ma guarda che arroganza, ma perché? Vabbè, insomma.
1: Ma io l'ho trovato questo termine. Evidentemente non è una parola utilizzata,
0: vabbè,
1: molto, ma la punta del gomito.
0: Oh, la
1: è
0: punta
1: dove
0: del
1: quando
0: gomito.
1: Prendi quel nervo lì che sente.
0: Sì, che ti fa la scossa.
1: Sì, la fa la scossa. In realtà non fa tanto ridere, fa un po' male.
0: No,
1: però noi la chiamiamo così, siccome vibra un

0: po', sì, chiamiamola funny bone.
1: E cosa c'entra la funny bone in tutto questo discorso?
0: Allora, se io non ho l'assicurazione e se mi capita qualcosa, sto ben attento a non andare in ospedale, no? Quindi, se qualcuno mi picchia la... come si chiama in italiano?
1: Il gomito, la punta del gomito, punta o del quella gomito, roba assurda che hai detto tu, non lo so.
0: Mi farà male, ma evito assolutamente di andare in ospedale per una cosa minore, perché mi costa un sacco di soldi.
1: Ah, ecco. Allora, la questione è, e non ho una risposta, è se questo sistema sia migliore o peggiore del nostro. È una questione culturale, forse, di approccio da cambiare.
0: Allora, ci sono due elementi da discutere. Uno, appunto, come le persone, i cittadini, si pongono di fronte allo Stato e al sistema. Ma prima di quello possiamo parlare degli outcomes. Come si dice?
1: Outcomes,
0: cioè i risultati. Come vivono, come muoiono gli americani. Noi abbiamo un'età media più bassa dell'Italia, ma come quasi tutto il mondo, no? Perché... perché la sanità non funziona? No, perché ci sono tanti altri problemi. C'è qualcuno un po' più sovrappeso negli Stati Uniti.
1: E poi sì, dice che non c'è il junk food. No, perché c'è... tutti i luoghi comuni, tutti i luoghi comuni. Prego,
0: junk
1: prego.
0: Il junk food è una religione negli Stati Uniti.
1: Appunto.
0: La droga, c'è il fentanyl, come sai bene, ci sono tantissimi morti. C'è chi non... ecco, camminiamo un po' meno del necessario, del giusto.
1: Avete delle grandi praterie, dei grandi
0: abbiamo
1: spazi.
0: La macchina, abbiamo il divano, e questi sono due elementi molto importanti della società. Poi ci sono le sparatorie, le persone che muoiono. Insomma, ci sono tanti motivi che contribuiscono all'età media più bassa. Mentre nella sanità invece possiamo andare a misurare dove si va meglio e dove si va peggio.
1: Cosa c'è di eccellenza a questo punto? Che cosa dobbiamo invidiare? Dai, ecco, ce l'avevo qui questa parola, non la volevo dire, ma la dico. Cosa dobbiamo invidiare della sanità americana?
0: Io ti porto passo per passo in America, Alessandro. Non è che tu vuoi arrivare subito in fondo, subito la risposta, fare il giudizio sugli americani. Questa è una cosa tipica, anche un po' nostra, però passo per passo. Parliamo di cosa funziona veramente bene. L'America è al primo posto al mondo, al secondo per... La sopravvivenza al tumore al seno, anche per la prostata. Seno due punti in più dell'Italia, ma la prostata 8-9 punti in più di sopravvivenza rispetto all'Italia.
1: Ma perché c'è maggiore prevenzione?
0: C'è prevenzione e ci si muove rapidamente. Appunto, con le tecnologie migliori, ripeto, mio padre, 80 anni, quando hanno cominciato a vedere qualcosa, seguitissimo, stesso medico, in continuazione, e la tecnologia di ultima generazione subito. Ma da 80 anni con l'assicurazione pubblica, non in clinica privata. Quindi in certi settori funziona veramente bene. Anche l'Italia, l'Italia non è che va male. Però ti dico, l'America ha delle punte veramente di eccellenza.
1: Ecco, ma è un po' come in Italia, ci sono punte di eccellenza e poi, come dire, sacche di ritardi. Perché anche in Italia sai che è un po' così. Ci sono delle regioni magari che sono vanto di eccellenza a livello europeo e mondiale, e magari regioni che fanno un po' più fatica. Questo è un po' il problema, credo, ovunque.
0: Le contraddizioni ci sono, cioè il primo problema è quello di cui abbiamo parlato, è chi non è seguito abbastanza e quindi viene di fatto curato solo quando è andato a pronto soccorso, perché prima magari deve pagare o non ha l'assicurazione oppure deve pagare troppo per come ticket o per i farmaci e che non si cura, e questo crea chiaramente un peggioramento della salute, no? Quindi un sistema molto avanzato, ma senz'altro con delle persone che vengono lasciate indietro. Quindi sono dei buchi significativi da coprire. Ma sai cos'è?
1: Cosa?
0: That's America.
1: Eccolo lì. Cioè, no, ma non è che te la puoi sempre condire così via. Allora questa è la formula magica. Apriti sesamo, that's America. E quando sei in difficoltà te la cavi così.
0: Ma concludiamo con una valutazione appunto del sistema, cioè c'è un grande dilemma di soldi nella sanità. L'America ha creato i vaccini in tempi molto rapidi, c'è chi dice male, però ecco, possiamo
1: chi
0: dire...
1: chi dice per favorire le lobby farmaceutiche.
0: Appunto, tutti i vostri complottismi si può fare benissimo. Voi siete
1: vostri?
0: Bravissimi di etiologi.
1: Ma siete anche vostri maestri, siete voi maestri del complottismo.
0: Abbiamo imparato dai migliori, però... abbiamo fatto in modo molto rapido. Perché? Perché c'erano delle società comunque grosse che erano molto abituate e avevano la capacità di fare questo. Nel caso dei vaccini lo Stato ha pagato, ha garantito i profitti, però avere un sistema, l'incentivo del profitto è indubbio che porti anche a creare una capacità grossa e forte nel settore sanitario. Quindi sarebbe un po' un rischio forse eliminare del tutto il profitto.
1: Ecco, sai che su questo mi hai convinto a metà ti può andare bene. No, nel senso, mi hai spiegato e ci hai spiegato bene che non è vero che tutta la sanità è privata, che non è vero che bisogna pagare tutto, però l'idea che sia disgiunta dal profitto, questa cosa non sei riuscito a convincermi del contrario, eh?
0: Bisogna trovare il meccanismo per garantire l'innovazione nella sanità. Può farlo lo Stato? In teoria sì. Però vediamo in tanti settori economici che chiaramente l'iniziativa privata porta anche a della crescita, la crescita è importante. Negli Stati Uniti questo è un elemento del sistema, l'ho detto per questo, io sono assolutamente a favore della regolamentazione nel settore della sanità e soprattutto di garantirla per tutti, però dobbiamo sempre pensare come facciamo arrivare quelle punte d'eccellenza che ci sono e cercare di estenderle a tutti. Mica facile.
1: No, non è facile, ma d'altronde...
0: That's America.
1: Adesso però in conclusione mi devi dire che cosa hai contro i secchi e perché vuoi pigliarli a calci.
0: Mi chiedi cosa vuol dire, da dove viene kick the bucket? Ed è una cosa abbastanza triste, so che a te in particolare non piacerà. Vieni, quando una persona veniva magari ucciso per impiccagione, uh-huh, doveva andare su con i piedi sopra qualcosa e a volte era sopra un secchio. E kick the bucket, e loro davano il calcio al secchio sotto
1: e l'impiccato cade.
0: Ed è davvero la fine.
1: No, però non possiamo concludere così, dai, rimaniamo belli in piedi, saldi su questo secchio.
0: Basta con questo secchio, non lo usiamo più per fortuna.
1: Buonanotte al secchio.
0: Ecco.
1: Sai che si dice così in Italia?
0: Sì, ho sentito dire.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
2: Studiare?
1: No!
2: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
1: Ma no!
2: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
1: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
2: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
1: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
2: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi
1: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Anche l'Olanda nella lista dei paesi che rimandano i migranti in Italia. Meloni risponde a Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. A Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo, grande partecipazione della città che tributa ovazioni e cori a Mattarella e agli azzurri. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flottiglia e il premier israeliano accusa Erdogan di essere antisemita. Calcio, l'attesa è finita, campionato al via, subito Inter e Napoli in campo. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. Giorgia Meloni rompe il silenzio su Donald Trump e torna a parlare di migranti, questione che resta in primo piano.
5: È evidente che con Trump, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più semplici. Affida la missione al New York Times Giorgia Meloni e non esclude possibili futuri contatti, vedremo, dice. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo, nessun boomerang e nessun fallimento, replica la segretaria Dem Schlein. Il nuovo patto ci tutela, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, la sinistra le avrebbe accolte tutte, attacca. Parole che arrivano nel giorno in cui si allarga il fronte dei paesi pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. A Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia si aggiunge l'Olanda, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi, applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente Mattarella al suo ingresso ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia. Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli, applausi e cori per la rappresentanza azzurra, e così Mattarella ha aperto i giochi.
6: Dichiaro aperti i 20° giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
4: Da oggi le gare, che si concluderanno il 3 settembre con circa 4.000 atleti di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. Nei giochi una chance per dare un futuro diverso alla città dell'acciaio e delle ciminiere, dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha ricevuto qualche segno di disapprovazione, di un doppio tavolo per settembre su Taranto, uno sull'ex Ilva, l'altro sullo sviluppo della città. Dopo il caldo torrido, nord sferzato dal maltempo, nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti sul Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
7: Scontro aperto tra Turchia e Israele. Prima Ankara ha annunciato un mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, legato al caso della Global Sumud Flottiglia. Lo scorso maggio, durante la missione con aiuti umanitari diretta a Gaza, oltre 400 attivisti furono intercettati, arrestati ed espulsi. Poi Netanyahu ha risposto: Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Infine, la controreplica della Turchia, che ha parlato di dichiarazioni sconcertanti e deliranti usate per per campagna elettorale. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti l'espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un colono. Altri coloni sono tornati nell'insediamento di Kadim, abbandonato da Israele oltre 20 anni fa, e il governo ha revocato il divieto, in vigore da 20 anni, sugli insediamenti ebraici intorno a Jenin. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ucraina, almeno 15 persone morte, oltre 130 ferite nei raid aerei russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih. Per l'alto rappresentante UE Kallas, gli ultimi attacchi dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca. E ora di nuovo in Italia con la cronaca che ci porta a Palermo.
8: Accusa i medici di incompetenza in un post sui social. La madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I suoi genitori, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Ma dopo il decesso della bambina, tra ieri e oggi, le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono aumentate del 10%. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico, Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Calcio al via oggi la Serie A, 4 gli anticipi previsti, alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
9: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al 1° di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese Como. Serata per Parma Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del villaggio sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In attesa del massimo campionato si è giocato in Serie B, il Vicenza ha battuto in rimonte il Catanzaro per 3-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: E che voi siate i benvenuti nell'accogliente casa radiofonica di Leoni per Agnelli. Io sono furbescamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà un'attrice e scrittrice nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel. Benvenuta Chiara Francini, grazie Chiara per essere con noi.
5: Grazie a voi, ciao.
2: Ciao. Senti, mi sembra inevitabile cominciare dal tuo romanzo Le querce non fanno limoni, che è arrivato alla 7ª edizione, quindi inequivocabile successo, per una storia che in realtà tiene insieme dei fili narrativi e dei temi che sono un po', che sono complessi, la resistenza e il terrorismo, per esempio, no?
5: Sì, assolutamente, sì, è un romanzo storico e ho pensato di toccare questi due periodi, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni di piombo, perché a mio avviso sono quelli che maggiormente hanno cambiato, rivoluzionato, devastato l'Italia e gli italiani, e quindi visto che insomma credo che studiare la storia sia fondamentale non per guardarsi indietro ma per capire che il presente è ancora scritto dal passato, ho ritenuto che questi due periodi fossero assolutamente interessanti.
2: Senti, hai avuto anche delle buone critiche da Adriano Sofri, che è appunto protagonista diretto.
5: Sì, credo è stata una grande sorpresa e anche veramente una recensione che mi ha stupito, che non mi aspettavo, perché ha detto che ho avuto la sfrontatezza di scrivere il romanzo che Pratolini non riuscì mai a scrivere, quindi insomma credo forse di non meritarmelo nemmeno.
2: Però mi viene da pensare che dedicare questa attenzione alla memoria e alla storia sia un po' in controtendenza rispetto all'atteggiamento di questi anni, che sono tutti basati sul presente, diciamo, in cui dimentichiamo o fingiamo di dimenticare quanto è successo il giorno prima. Mi sembra, come hai detto tu prima, invece fondamentale per non ripetere gli stessi errori e le stesse tragedie, come in realtà purtroppo sta succedendo, no, in questo periodo.
5: Sì, io penso che siamo profondamente smemorati, e penso che studiare la storia e tenere in maniera possente in mano la memoria non ci dia la certezza che certi abomini non verranno perpetrati di nuovo, però ci mette tra le mani una grande possibilità, la possibilità di provare a far sì che questo presente e questo futuro possano essere migliori. Però ecco, credo che il grande veleno di questo momento sia l'essere smemorati e soprattutto sia questa semplificazione così profondamente autoritaria e sterile che si fa del pensiero. Quindi si va avanti per slogan, ma gli slogan non sono soltanto detti, è proprio una modalità di rapportarsi alla realtà, quella di semplificare in una maniera che non spiega e che anzi fa sì che questa realtà non venga esplicitata ma venga strumentalizzata, a mio avviso.
2: Quindi anche un po' la destrutturazione culturale che abbiamo subito, no, negli ultimi, parliamo di 30 anni forse, purtroppo adesso dà i suoi risultati negativi, perché la gente non è forse neanche più in grado di analizzare le cose.
5: Esatto.
2: No?
5: Sì, anch'io penso che ci sia, manchi questa capacità di usare lo spirito critico, e quindi ecco, io penso che il fascismo storico sia finito, credo che il vero fascismo oggi sia appunto questa semplificazione autoritaria del pensiero, quindi se festeggi il 25 aprile sei comunista, se fai una critica alla sinistra sei fascista, cioè non c'è la capacità, la voglia, non c'è forse neanche la volontà di mettere del tempo nel fare un'analisi che in realtà è l'unica possibilità che abbiamo di progredire, di comprendere davvero quello che ci sta accadendo.
2: Sì, poi è una questione anche di esperienza, penso che ormai si sia trasformato tutto in tifo, no? Quindi non c'è neanche la volontà né di discussione né di mettersi in dubbio né di analizzare, non solo non ci sono le capacità ma proprio abbiamo perso anche la volontà. Io vengo da una famiglia enorme che era divisa a metà, come molte delle famiglie nella seconda guerra mondiale, per metà erano partigiani, per metà erano fascisti, ma fra fratelli, fra l'altro, e io mi ricordo questi pranzi di Natale a casa di mio nonno con delle litigate mostruose, e lì capivo perché mio padre fosse democristiano alla fine, perché aveva
5: per
2: vissuto
5: sopravvivenza.
2: Hai capito? Per sopravvivenza.
5: In medio stat virtus.
2: Sì, veramente, l'ho capito adesso, mettiamola così.
5: Però ecco, probabilmente cioè proprio quello che era anche sia ovviamente nella seconda guerra mondiale, nel ventennio, ma negli anni di piombo c'era proprio un altro tipo di alfabeto. Oggi l'alfabeto dei giovani, ma anche degli adulti, è quello dei social. Negli anni 70, durante gli anni di piombo, l'alfabeto era quello della politica, e quindi tutto si esprimeva tramite l'alfabeto della politica, e necessariamente c'era bisogno di una, appunto, di una maggiore cura, di un tempo maggiore speso nel ragionare, nel provare davvero a comprendere quelle che erano i colori, le forme, l'anima della realtà che stavano toccando. Adesso è tutto molto superficiale, molto da tifoseria, e quando si semplifica male, a mio avviso, la realtà, appunto, si rischia di creare delle fake news, di strumentalizzare la realtà, ma semplificare male un pensiero è il modo più rapido per farlo morire. Quando un pensiero muore, a mio avviso, nasce la dittatura.
2: Sono d'accordo al 100%. Siamo arrivati al primo brano. Anticipo intanto che ascolteremo Paul Weller e Robert Plant. Mi ha colpito molto perché lo sento vicino al fatto che Paul Weller abbia annunciato che si concede un periodo di stop, non scriverà nuove canzoni, non ha progetti per il futuro, almeno per il momento, e Paul Weller ha dichiarato che il tour europeo dell'anno scorso ha rappresentato il top della sua carriera dal vivo e che dopo questa esperienza sente di doversi concedere un momento di pausa, e mi sento molto vicino a lui, perché io ho appena finito un tour che mi ha soddisfatto veramente tanto, non mi aspettavo di poter fare un tour del genere a 59 anni, dopo averne fatti così tanti, e anch'io l'anno prossimo voglio prendermi un anno sabbatico. Tu non pensi che sia fondamentale a un certo punto andarsene?
5: Sì, io penso che ogni tanto ci si debba mettere a maggese, come i campi, no? A maggese, nei quali non si coltivava niente, per fare in modo che fossero, si rafforzassero e potessero essere maggiormente carichi di frutti nelle stagioni seguenti. Quindi sì, io penso che non ci sia niente di maggiormente nutriente e prolifico di un saggio e di un pieno ozio.
2: Grande. Senti, allora ascoltiamo un brano tratto da Find El Dorado, che è una raccolta di cover pubblicata da Paul Weller. Il brano in questione è Clive's Song, una canzone scritta da Clive Palmer, che è fondatore dell'Incredible String Band, che è un gruppo citato come influenza fondamentale per i Led Zeppelin, da Robert Plant, che canta il brano insieme a Paul Weller. Quindi Paul Weller e Robert Plant, Clive's Song.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Chiara Francini, io Manuel Agnelli naturalmente. Chiara, leggendo le tue interviste mi ha colpito come parli della vergogna, quasi come fosse uno strumento di controllo sulle donne.
2: Sì, io penso che la vergogna sia uno strumento di controllo istituzionalizzato, perché la vergogna, a differenza del senso di colpa che riguarda ciò che si è fatto, la vergogna riguarda ciò che si è. E le donne sono educate fin dalla nascita alla vergogna. La vergogna però è un sentimento molto complesso, è un sentimento stratificato che deve necessariamente essere anche uno strumento di profonda conoscenza di sé. La Ginsburg parlava sempre dei pozzi, la Ginsburg diceva che tutte le donne, anche le più felici, prima o poi cadono nel pozzo. Quindi le donne sono educate alla vergogna, i maschi invece sono educati al successo, quindi molto spesso quando provano vergogna la vomitano fuori, la sputano, la buttano fuori e molte volte sulle donne. Ma la vergogna, come il fallimento, come la caduta, sono delle parti costitutive, nutrienti della vita, sono fondamentali. Cioè, mia mamma dice sempre questa frase meravigliosa e mi dice: chi è bello sempre non è bello mai. Ed è un po' così, non si definisce un amore bello perché è sempre stato bello in ogni sua fase, una vita non si definisce bella perché è sempre stata bella. Quindi la vergogna, come la caduta, come il fallimento, sono delle parti costitutive, nutrienti, e devono essere un viatico, uno strumento di profonda conoscenza di sé.
1: Quindi da una parte appunto c'è un uso responsabile pure della vergogna, però oggi come oggi il senso della vergogna l'abbiamo un po' perso, no? La cronaca ci dimostra che anche chi ha il potere spudoratamente mente e si cambia tranquillamente idea a seconda della convenienza. Ultimamente stanno succedendo delle cose incredibili senza vergogna. Non credi che anche lì invece un tipo di sensazione che invece dovrebbe essere coltivato?
2: Assolutamente sì, lì io credo che ci sia proprio una mancanza di autocoscienza, nel senso che più che di vergogna c'è un totale e una furibonda ricerca del perpetrare un dissenso al fine di ottenere un assenso. Cioè, come dicevi te, è tutto figlio di questa semplificazione, di questo tifo, di questa volontà di accaparrarsi la ragione, il primato a qualsiasi costo, a scapito dei contenuti, a scapito dell'etica, a scapito della morale. Cioè, è come se veramente ci fosse un vuoto totale, un vuoto anche linguistico, un vuoto semantico, e quindi in realtà non solo manca la vergogna, ma è proprio, secondo me, c'è una sorta di dittatura del disagio proprio.
1: Senti, volevo parlare un po' di te, perché tu rappresenti un esempio di donna consapevole, una donna che è libera dai cliché, no? E credo che ci si possa liberare di certi cliché, come dicevi prima, anche grazie allo studio, alla cultura e al talento. Però il talento, insomma, lo si può coltivare, ma alcune volte proprio non c'è, mentre invece la cultura e lo studio sono cose che sono accessibili a tutti, no? Tu hai un percorso notevole, no, da questo punto di vista.
2: Ma sì, io ho sempre cercato di studiare, di toccare quello che mi piaceva. Sono la prima laureata della mia famiglia e ho studiato
1: lettere, vero?
2: Sì, ho studiato letteratura pura. E ho sempre cercato di toccare studio, comunque tutto quello che riguardava il mio lavoro, che fosse uno spettacolo teatrale, un film, un libro, un editoriale, ecco, con profondo interesse, con profonda curiosità, con grande fame. Credo che l'aver studiato quello, l'aver messo passione, il mettere passione in quello che faccio, ecco, in questo caso, ecco, mi vengono tante volte, Manuel, in mente anche quello che dicevano alcuni dei miei professori, per esempio delle superiori, quando si parlava del fatto che riaffiorasse, che potesse riaffiorare la memoria, come se appunto fossero dei cassettini che quasi in maniera automatica, come per magia o come durante un incantesimo, si aprissero. Quindi quello che credo da sempre, ma in quest'epoca ancora di più, io credo che lo studio, la conoscenza possano essere gli unici strumenti di libertà e di liberazione che abbiamo.
1: Fra l'altro mi piace anche l'approccio che hai nei confronti proprio del tuo lavoro, perché non ti fai non ti poni dei confini come fanno in molti, no? Fai l'attrice, ma lo fai in teatro, lo fai in televisione, lo fai al cinema, poi scrivi anche. È una cosa nel mio piccolo nella quale mi riconosco anch'io, no? Sto facendo radio, per esempio, ho fatto televisione, sono un musicista in realtà, che rimane la mia più grande aspirazione, se vogliamo. Però mi piace, certo. Mi piace questo approccio libero, perché per anni invece siamo stati costretti a essere catalogati.
2: Sì, ho sempre appunto, ho sempre cercato di essere molto naturale, quindi sono delle modalità con le quali differenzio l'esplicitare quelli che sono i miei colori, quindi ovviamente è anche questo grande bisogno di amore che ricerco, non so se poi è lo stesso che anima anche te, perché ovviamente noi, quelli che fanno questo mestiere sono sicuramente degli egocentrici, sì. Egocentrici ed egotici, però ecco, una delle grandi dei grandi motivi per cui faccio questo mestiere è anche per ricevere l'amore degli altri, quindi dico sempre questa cosa che però è profondamente vera, che il cinema e la televisione è un po' come se fossero delle telefonate d'amore, mentre il teatro

0: di riconnetterti al dolore, di riconnetterti alla riflessione, alla riconoscenza. La musica è come se fosse un grande, uno straordinario mostro che ha delle orecchie, delle narici, degli occhi, delle mani enormi.
1: Sì, la penso anch'io così. È una dea Kali alla fine, lo sai, perché vuole sempre nuovo sangue, sempre nuovo sangue. Una cosa. Senti, ascoltiamocelo il secondo brano. Allora, voglio celebrare un evento, ho l'occasione per celebrare un evento, che è la pubblicazione di una super edizione per i 50 anni di The Lamb Lies Down on Broadway, disco incredibile dei Genesis, accompagnata dal live registrato allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Come sapete, quest'album e questo tour segnarono il passo d'addio di Peter Gabriel ai Genesis. Se ne andò dopo questo disco, che comunque rimane secondo me il loro capolavoro. Per cui ascoltiamoci un pezzo da The Lamb Lies Down on Broadway che si chiama Carpet Crawlers.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, con me che sono volente o nolente Emanuele Agnelli, purtroppo per voi ma soprattutto purtroppo per me, e sono in compagnia di Chiara Francini. Chiara, tu non sei molto social, giusto? Usi i social per lavoro, così un po' come
2: sì.
1: Faccio io, ma non sei social.
2: No, allora sono io non ho nessuno che cura le mie pagine, sono assolutamente io, quindi sono profondamente personale. Sì, non c'è niente, io scrivo i copy, monto io i video.
1: Mamma mia, che lavoro, sei matta.
2: Sì. No, sono molto autarchica.
1: Ma perché non ti fidi o perché lo ti diverti a farlo?
2: No, perché è una questione di autenticità e probabilmente anche un po' di controllo. Nel senso, se io in generale nella mia vita, se trovo qualcuno che stimo profondamente, concedo qualsiasi cosa. L'unica cosa è che usandolo molto, soprattutto per lavoro, anche se restituisco esattamente quella che è la mia verità, i miei colori eccetera, c'è anche una questione di tempi, cioè se fai una presentazione di un libro, se fai qualcosa, non puoi metterla dopo, che ne so, dopo una settimana. E quindi io sono abituata che chi fa da sé fa per tre.
1: Questo è vero, però ti dico che io invece mi sono arreso. Perché
2: no,
1: a un certo
2: ma
1: punto
2: voglio arrendermi anch'io. Vorrei arrendermi anch'io, solo Manuel, io sono una donna.
1: E quindi sei molto precisa, no?
2: No, e quindi sono abituata a risolvere. Okay. Poi invece a differenza, io sono una di quelle che si sveglia molto presto la mattina.
1: Ok, perfetto.
2: Sì, alle 5 sono già attiva.
1: Porca miseria.
2: Però poi vado a letto presto, come le bambine, quando ho sonno, cioè metto la gota sul tavolo e dormo ovunque sia.
1: Fantastico, guarda, se vivessimo insieme vivremmo due vite, perché in realtà proprio io faccio tutto quello che non fai tu negli orari in cui tu non ci sei praticamente.
2: Vabbè, sarebbe stupendo, no?
1: Sì, sarebbe molto produttivo, devo dire, quello sicuramente. Senti, qual è la ricetta che suggerisci per sfuggire ai condizionamenti dei like, per essere misurati, anche per sfuggire da questa valutazione che solo in base ai numeri e alla logica del colossal ad ogni costo, no? Grandi eventi, grandi numeri, e solo così determini se qualcosa vale o non vale. Come si fa a sfuggire?
2: Io pensando innanzitutto che quello che capita sui social è necessariamente una conseguenza, cioè non è quello che deve essere il fulcro della tua vita. Quindi innanzitutto pensare davvero quello che fuori dai social è importante, nel quale tu hai passione, che vuoi spendere, e quindi pensare ai social come posso dire, a una straordinaria carta regalo, a uno straordinario fiocco, che è importante, cioè io amo i regali, per esempio, mi piacciono moltissimo le sorprese, quindi la carta carina, il fiocco carino, comunque veicolano e hanno e accrescono il valore anche del regalo. Ecco, però il contenuto del regalo è altro, e quindi di provare, di concentrarsi ad avere profonda passione per quello che si sta facendo, e poi concepire i social come un veicolo di comunicazione, come un abbellimento, ma la passione deve essere appunto trovare io credo che la più grande fortuna che si debba avere è il trovare un lavoro, il trovare una passione che veramente nella quale incanalare tutte le tue le tue speranze, le tue forze, perché quello è veramente un grandissimo traguardo, e soprattutto penso che fondamentale sia avere contezza dei propri punti di forza tanto quanto dei propri limiti, perché lì nel mezzo c'è la tua possibilità di successo e forse di felicità.
1: Senti, ma c'è un proverbio della tua mamma rispetto a queste cose?
2: Sì, credo che ti piacerà. Mia mamma dice sempre: non ti preoccupare, se non è un male che il prete ne goda. Il prete gode quando muore qualcuno perché così piglia i soldi per officiare il funerale. Quindi mia madre dice: se non è qualcosa che inficia la salute, fregatene, perché comunque vada sarà un successo.
1: Giusto.
2: Ed è il mio, ed è veramente il
1: È
2: fulcro
1: giusto.
2: della mia vita.
1: È giusto, giusto, giusto. Chiara, cosa stai lavorando?
2: Io sto continuando a portare in giro le querce non fanno limoni perché mi piace moltissimo il contatto col pubblico perché appunto non c'è niente di più bello che il dialogo quando si incontrano lettore e autore. Poi ricomincerò la tournée di Coppia Aperta Quasi Spalancata, lo spettacolo teatrale da cui poi ho prodotto e interpretato anche il film che alla penultima mostra del cinema di Venezia ha aperto le giornate degli autori, il testo di Franca Rame e Dario Fo. E da febbraio ricomincerò anche il mio monologo Forte e Chiara, sempre a teatro. A dicembre uscirà questo film per Rai 1 e poi a metà gennaio un altro film per il cinema.
1: Ma fantastico. Allora, siccome io ho l'anno sabbatico, verrò a vederti di
2: Ma
1: sicuro.
2: dai, assolutamente, Manuel, ti prego.
1: Dappertutto diventerò uno stalker perché avrò un sacco di tempo libero e un
2: Ti
1: sacco.
2: prego, sì, assolutamente, ci giuro in giuretto.
1: Bene, benissimo. Senti, grazie mille per essere stata con noi, Chiara, è stato un grande piacere.
2: Grazie
1: Grazie, grazie davvero.
2: a te. Grazie, grazie mille, ti abbraccio forte.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata, quindi allo spazio che Leoni per Agnelli dedica ai giovani di carne fresca, quindi a fra poco. Voglio prima esprimere la mia gratitudine a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Vi saluto con un brano dei Lysine, una band che viene da Roma e che suona un indie rock dalla forte componente punk emotiva e gaze con dei testi in italiano, però per fortuna. L'età media del gruppo è di 26 anni, provano a trasmettere in musica il disagio di essere giovani nel mondo moderno che è grande oggi come oggi, lo è sempre stato, e le difficoltà della loro generazione. Dopo il primo EP, e forse questo Diventare Grandi, uscito a maggio del 2024, il gruppo sta lavorando al prossimo disco in uscita nel 2026, continuando a collezionare esibizioni live nel frattempo. Noi nell'attesa ci ascoltiamo la loro Varsavia, Lysine con Varsavia.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Quattro sorelle nel Salento degli anni 60. Maria, che ha scelto di sposare un ragazzo anche se non le fa battere il cuore. Giovanna, che ama ascoltare dischi e un animo ribelle. Ada, timida e di poche parole, che si rifugia nei libri. E poi c'è Mimì, la voce narrante, un adolescente con una grande passione, il cinema. Di nascosto dal padre, un padre padrone che vuole imporre il suo volere sulle figlie e sulla moglie, va al cinema del paese per guardare i film dalla finestrella da dove vengono proiettati. Il primo colpo di fulmine a 11 anni con La dolce vita, e poi arrivano Il Gattopardo, Il sorpasso, 8 e mezzo e così via. Mimì ha il sogno di diventare regista e nel frattempo riprende tutto quello che può con una cinepresa che le viene regalata. Questa storia in cui le donne cercano di affermare se stesse, la propria libertà, a dispetto di uomini che vogliono schiacciarle, anche di un contesto culturale in cui le leggi le mettono in condizione subalterna, è raccontata nel romanzo Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord e scritto da Francesca Giannone, famosa per il suo esordio La portalettere, che era stato il libro più venduto in Italia nel 2023. Francesca Giannone, partiamo da queste quattro sorelle, Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Maria e Giovanna lavorano con la madre nella sartoria, la madre fra l'altro è una donna che le difende sempre da qualunque cosa. Mimì è la piccola di casa e lei pensa che rimarranno sempre insieme, infatti all'inizio, alla notizia del matrimonio della sorella più grande, rimane un attimo spiazzata. Che legame c'è fra queste giovani donne?
1: Mimì, tra l'altro, è la personaggio da cui tutto ha preso l'avvio, perché una sera, uscendo dal cinema, mi è arrivata dirompente la voce di Mimì nella testa e ho pensato a questa ragazzina che viveva negli anni 60 e che era impossibilitata a frequentare il cinema perché il papà proibiva alle figlie di recarsi al cinematografo, perché quei film mettevano strane smanie nella capa delle femmine. E quindi, con un omaggio a uno dei capolavori del cinema che amo tantissimo, Nuovo Cinema Paradiso, ho descritto Mimì che a 11 anni si intrufola nella cabina di proiezione del cinema del paese e per la prima volta guarda un film, e quel film è La dolce vita di Federico Fellini, da cui rimane totalmente ammaliata, e lei in quel momento comprende, capisce come un'epifania che lei da grande vuole fare quello. Lei vuole fabbricare i sogni come il signor Fellini, secondo la sua visione delle cose. Ecco, Mimì è stata la prima personaggio ad arrivare, infatti è la voce narrante, però quasi subito intorno a lei sono nate queste tre sorelle, molto diverse tra di loro, rappresentano quattro modi di essere donne e di stare al mondo, però quello che le unisce ed è uno dei temi importanti di questo romanzo è il sentimento di sorellanza, perché in questo romanzo sì, si parla di sorellanza di sangue, ma anche in senso ampio, in senso lato, riferendosi appunto a quel aiuto reciproco, a quel sostegno, a quel fare squadra che tante volte nel corso della storia ha salvato le donne. Quindi questa è una storia sì di sorellanza, ma anche appunto di ribellione, lo dicevi prima, a una società che non permetteva alle donne di poter vivere liberamente.
0: Una società schiettamente patriarcale, insomma, possiamo sì dirlo, ma anche dal punto di vista legislativo, appunto. C'è il momento in cui uno dei tuoi personaggi fa notare che è stata finalmente approvata la legge secondo la quale le donne possono far parte di qualsiasi, diciamo, ufficio pubblico, anche la magistratura, e siamo nel 63, insomma.
1: Siamo nel 63, c'è una scena del romanzo legata appunto a questo evento storico in cui la maestra in classe comunica alle ragazzine l'approvazione di questa legge e chiede a ciascuna di loro cosa vuole fare da grande, visto che da quel momento in poi potenzialmente potrebbero fare quello che vogliono. Ovviamente le ragazzine sono spiazzate, non sanno cosa rispondere. Qualcuna dice: io voglio fare la maestra come lei, io voglio fare la segretaria, io voglio essere la migliore delle mogli. E tutto ciò Mimì alza la mano e dice: lo chieda a me, io lo so benissimo cosa voglio fare. Si alza in piedi e dice: io voglio fare il cinema. E si leva una risata collettiva di scherno, di presa in giro, perché era impensabile all'epoca che una donna potesse fare il cinema. Ma non solo, c'è un dialogo in cui io lancio un messaggio ben preciso, in cui le ragazzine cominciano a deriderla dicendo: ah sì, allora io voglio fare il presidente del governo, io voglio fare l'astronauta, io voglio fare l'autista delle corriere come mio padre. tutti mestieri che all'epoca non erano svolti dalle donne, ma che oggi sono la normalità. Quindi il punto è questo: ciò che ci sembra impossibile al giorno d'oggi sarà la realtà di chi ci succederà.
0: Siamo appunto negli anni 60 nel Salento e c'è questo padre, possiamo definirlo padre padrone, così per semplificare le cose, perché è un uomo che impone il suo volere sulle figlie, ma anche sulla moglie. È anche un uomo violento che alza le mani, è un uomo che dice vota per la Democrazia Cristiana, odia i comunisti e pretende che in casa sua chi ha già raggiunto l'età, diciamo, per votare debba votare esattamente come lui. E qui c'è invece chiaramente la vita che va in modo diverso, perché Giovanna, la più ribelle fra le sorelle, si innamora proprio di uno degli attivisti del Partito Comunista. Insomma, senza svelare troppo del romanzo, ognuna di loro ha un carattere diverso e anche un modo diverso di vivere le relazioni sentimentali. Giovanna è molto passionale, invece Maria si è fatta corteggiare, si è fatta scegliere. Poi c'è Ada, che ha un segreto tutto suo che si svelerà poi leggendo il romanzo. Invece Mimì è ancora una ragazzina, è ancora piccola, però in classe, dove tutti la mettono, la isolano, trova questo compagno Vincenzo con il quale condivide la passione per il cinema. Insomma, anche l'amore è visto con diverse sfaccettature.
2: In realtà ciascuna di queste quattro ragazze, in questo contesto non solo sociale opprimente, ma anche privato opprimente, perché appunto c'è questo padre padrone di cui io con lui ho voluto simboleggiare l'Italia di quegli anni, il modo in cui le norme giuridiche schiacciavano la vita delle donne, perché ricordiamolo brevemente, ma erano gli anni in cui non si poteva abortire, non si poteva divorziare, erano gli anni in cui vigeva ancora il delitto d'onore,
0: il matrimonio riparatore,
2: l'adulterio punito fino a un anno di reclusione, ma solo se erano le donne a commetterlo. Quindi proviamo a pensare cosa poteva significare essere una giovane donna in quegli anni. Quindi ciascuna di loro trova il proprio modo per ricavarsi degli spazi di libertà anche attraverso le storie, le relazioni d'amore che vivono. Possiamo dire che quella di Maria è un po' più tradizionale, è la maggiore delle sorelle, quindi è ancora un po' ancorata al vecchio mondo, diciamo così, anche se poi troverà anche lei il modo per emanciparsi. Giovanna è proprio completamente, no, nel flusso di quegli anni che porteranno al 68. Mimì è una ragazzina e diventa donna, diventa adulta in quegli anni lì, quindi assorbe tutte queste spinte rivoluzionarie e la porteranno poi, no, a fare una scelta completamente diversa rispetto alle altre. Voglio spendere una parola su Ada e lo spoiler lo faccio io, perché in questo romanzo c'è anche la tematica queer. Ada è omosessuale e io ho provato a immaginare cosa significasse essere una donna che ama un'altra donna negli anni 60. In quegli anni l'omosessualità veniva punita, nel caso delle donne, con il manicomio. E quindi è importante anche questo, parlare delle donne che amavano le altre donne, di cui forse spesso non si parla abbastanza, no? Quando rivanghiamo il passato, ci riferiamo al passato.
0: Tornando invece su Mimì e la sua passione per il cinema, lei a un certo punto riceve in regalo una cinepresa, il regalo più bello che lei possa ricevere, e attraverso quella cinepresa guarda il mondo, perché capisce che il regista è colui il quale o colei la quale dà il taglio alla realtà che vede. E durante il romanzo lei percorre una strada di consapevolezza anche su quello che vuole fare veramente nella vita.
2: Sì, lei all'inizio, quando vede la dolce vita, è convinta di voler fabbricare i sogni, come fa Fellini. I film di Fellini erano a cavallo, no, tra sogno e realtà, lo sappiamo benissimo. Però poi in realtà, vivendo, si rende conto che lei ha tutt'altra visione rispetto a Fellini, e quindi capisce che filmare la vita così com'è, la vita come si stava svolgendo in quegli anni lì, poteva essere un modo per fare la rivoluzione, per contribuire a fare la rivoluzione. Ma non solo, la sua è una visione che si concentra sui dettagli, perché lei lo dice a un certo punto, i dettagli rivelano più della visione di insieme. Però appunto il cinema in questo romanzo diventa proprio uno strumento di lotta per Mimì. Ogni sorella ha il proprio. Per le due maggiori, Giovanna e Maria, sarà il fatto di aprire un'attività in proprio, e quindi l'emancipazione lavorativa. Per Ada sarà far sentire la propria voce come operaia nella fabbrica di tabacco in cui lavora, e quindi insieme alle occupazioni, alle lotte studentesche, ci saranno anche quelle operaie di cui Ada si fa promotrice. E Mimì trova invece uno strumento tutto suo, che è quello del cinema, che comporta anche un saper guardare alle cose con una certa riflessione, no? Non d'impeto, perché ovviamente devi decidere prima quale sarà la tua inquadratura, quindi devi anche soppesare, no? E decidere dove puntare lo sguardo.
0: In questo romanzo riesce a mettere in evidenza anche le contraddizioni sociali e sociopolitiche dell'epoca. Negli anni che hanno preceduto il 68 c'è la fase anche dell'amore libero, per esempio praticato da Luigi, ma di cui Giovanna non è consapevole e non è affatto d'accordo. Quindi in realtà ci sono tante contraddizioni anche in quel movimento, che poi è sfociato nel movimento del 68 e che non sempre è stato femminista. Forse il personaggio più femminista è proprio la zia, che assume uno sguardo sempre molto autonomo e legge Noi Donne, la rivista dell'epoca.
2: Sì, esatto, la zia è un personaggio che amo particolarmente, perché è vero, lei rappresenta proprio la classica donna che aiuta le donne, quindi lei incarna proprio la sorellanza, no? Che per me è la massima espressione del femminismo. Riguardo il 68, se ne stiamo a parlare ancora oggi, vuol dire che non abbiamo ancora risolto molte delle questioni legate a quegli anni lì, che, come giustamente dicevi, sono piene di contraddizioni, e quindi è giusto ancora stare lì ad analizzarlo, no? Avvolgere lo sguardo indietro per capire cos'è andato storto del 68. C'è sì il tema dell'amore libero, perché Luigi, che lo dicevamo prima, il ragazzo di cui Giovanna si innamora, è colui però che usa un po' l'amore libero, diciamo il guizzo rivoluzionario, come scusa per farsi sostanzialmente i fatti propri. E succedeva spesso all'epoca, no? Che tante donne accettassero l'amore libero per non perdere in realtà, no? L'amore degli uomini che amavano. E la stessa cosa succede a Giovanna, non mette al centro l'amor proprio prima dell'amore per Luigi.
0: Grazie a Francesca Giannone, ora in libreria con Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord. Grazie.
2: Grazie a te.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Anche l'Olanda nella lista dei paesi che rimandano i migranti in Italia. Meloni risponde a Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. A Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo. Grande partecipazione della città, che tributa ovazioni e cori a Mattarella e agli azzurri. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flottiglia e il premier israeliano accusa Erdogan di essere antisemita. Calcio, l'attesa è finita, campionato al via, subito Inter e Napoli in campo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Giorgia Meloni rompe il silenzio su Donald Trump e torna a parlare di migranti, questione che resta in primo piano.
5: È evidente che con Trump, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più semplici. Affida la missione al New York Times Giorgia Meloni e non esclude possibili futuri contatti, vedremo, dice. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo: nessun boomerang e nessun fallimento, replica la segretaria Dem Schlein. Il nuovo patto ci tutela, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste. La sinistra sinistra le avrebbe accolte tutte, attacca. Parole che arrivano nel giorno in cui si allarga il fronte dei paesi pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. A Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia si aggiunge l'Olanda, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste, solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi, applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente Mattarella al suo ingresso ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia. Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli, applausi e cori per la rappresentanza azzurra, e così Mattarella ha aperto i giochi.
6: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
4: Da oggi le gare, che si concluderanno il 3 settembre con circa 4.000 atleti di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. Nei giochi una chance per dare un futuro diverso alla città dell'acciaio e delle ciminiere, dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha ricevuto qualche segno di disapprovazione, di un doppio tavolo per settembre su Taranto, uno sull'ex Ilva, l'altro sullo sviluppo della città. Dopo il caldo torrido, nord sferzato dal maltempo, nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
7: Scontro aperto tra Turchia e Israele. Prima Ankara ha annunciato un mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, legato al caso della Global Sumud Flottiglia. Lo scorso maggio, durante la missione con aiuti umanitari diretta a Gaza, oltre 400 attivisti furono intercettati, arrestati ed espulsi. Poi Netanyahu ha risposto: Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Infine, la controreplica della Turchia, che ha parlato di dichiarazioni sconcertanti e deliranti usate per campagna elettorale. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti l'espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un colono. Altri coloni sono tornati nell'insediamento di Kadim, abbandonato da Israele oltre 20 anni fa, e il governo ha revocato il divieto, in vigore da 20 anni, sugli insediamenti ebraici intorno a Jenin. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ucraina, almeno 15 persone morte, oltre 130 ferite nei raid aerei russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih. Per l'alto rappresentante UE Kallas, gli ultimi attacchi dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca. E ora di nuovo in Italia con la cronaca che ci porta a Palermo.
8: Accusa i medici di incompetenza in un post sui social la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I suoi genitori, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Ma dopo il decesso della bambina, tra ieri e oggi, le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono aumentate del 10%. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico, Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Calcio al via oggi la Serie A, 4 gli anticipi previsti: alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
9: Qui comincia l'avventura. Andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al primo di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese-Como. Serata per Parma-Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del villaggio sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal Mazza è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
4: In attesa del massimo campionato si è giocato in Serie B, il Vicenza ha battuto in rimonte il Catanzaro per 3-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Martin Garramone, a tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Edoardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Spesso con i miei amici e le mie amiche accade, soprattutto single, accade questa cosa.
2: Single tu o gli amici e le amiche?
1: Ma no, le amiche e gli amici. Okay. Grazie per
2: soprattutto
1: per
2: single anche in generale.
1: Esatto.
2: Che ce frega.
1: Esce il tema che io chiamo quello del cinismo delle emozioni, ovvero dire: ah, ma io sto così bene da solo. Ah, ma guarda, io non ci penso minimamente a mettermi insieme a un'altra persona, a legarmi e fare brigare e così via. Poi capitano su Hinge, capitano su Tinder, trovano quello o quella giusta e boom, diventano le persone più appiccicose del
2: andiamo
1: mondo.
2: Andiamo al cinema? Andiamo al ristorante? Andiamo
1: sai, sempre... questa sera non posso non perché ho Gianfranco, Francesca e così via. E allora io mi chiedo, non era il caso di essere meno cinici prima? Cioè di non dire queste cazzate del tipo, oh ma io sto così bene da solo, e queste frasi
2: ci
1: qua.
2: Ci ho pensato su tutta la notte, non è vero, un paio d'ore, ieri, però ho pensato a questa cosa qua, noi spesso non diciamo quelli che sono i nostri desideri, cioè noi agiamo al contrario, cioè quando diciamo qualcosa molto spesso non pensiamo quella cosa.
1: Sì, per dire no, no, per dire sì.
2: Ogni tanto diamo anche un po' aria
1: alle trombe,
2: cioè senza davvero dire, perché poi alla fine ci piace stare con qualcuno, ma ci piace anche stare da soli. Ah. Ma ci piace stare con qualcuno.
1: Beh, tu in particolar modo.
2: Ci piace stare da soli.
1: Per esempio, Francesco, tu ami stare da solo o con qualcuno? Sei un tipo solitario oppure in coppia?
3: Allora, io spesso quando sono in compagnia comunque mi ritrovo a stare da solo. Okay. Cioè, nel senso,
2: succede,
1: perché... vero.
2: Mi spiace.
3: A me, no, no, ma è proprio una scelta.
2: Ti ritrovi tu, non è che ti fanno ritrovare così.
3: No, esatto, sì. Okay. Mi ritrovo, a me piace un po' il silenzio, la solitudine, però mi piace pure la compagnia. Devi trovare solo la persona giusta che ti riesca a capire.
1: Questo è verissimo.
2: Dov'è questa persona giusta?
1: Forse sulle app.
3: No. Questo non lo so, io non ho mai scaricato un'app proprio perché sono abbastanza boomer e sono fidanzato da
1: prima che esistessero le app, diciamo.
2: Quanti anni?
3: Da vent'anni.
1: Da vent'anni.
3: Da vent'anni.
2: Quanti anni hai, scusa?
3: 44.
1: Beh, vabbè, se li porta 24. Bene io, 43, adesso non romper le balle.
2: Non parlavo dell'età, ero molto curioso quando hai 24 anni.
3: Sì.
2: Stai con
3: Veronica.
1: Salutiamo
2: sì.
1: Veronica.
3: Ciao Veronica.
1: Sono andato a guardare da definizione cosa vuol dire cinismo, perché spesso viene utilizzata anche un po' a sproposito.
3: Sì.
1: E dice: è una corrente filosofica greca, promuove la felicità tramite l'autarchia, ovvero l'autosufficienza, il rifiuto delle convenzioni sociali, con un atteggiamento di disprezzo sprezzante, indifferenza e scetticismo verso ideali e valori morali. Cioè, come dire, io tanto quella cosa lì no, quell'altra cosa no, e così via.
3: Però a volte non è un'opera di convincimento che fai su te stesso.
1: Bravo, esatto. Volevo proprio arrivare qui. Intanto ti presento Francesco Arienzo, comico, lo conoscete, adesso è in tour, fra poco inizia il tour di Iliade Open Mic, è già iniziato, in realtà ci sono un sacco di date, anche il 28 marzo sarà al Teatro Alfio Puccini qua a Milano, poi Torino, Roma, insomma girate un po' e poi avremo modo di parlare dello spettacolo. Però questo è un punto molto interessante che dicevi tu, perché?
3: Allora, io l'ho detto, ma non ci ho pensato tantissimo. Quindi adesso
2: non ti preoccupare. No. Io un paio d'ore ieri.
3: No, credo che sia istinto di sopravvivenza. Credo. Quando ti trovi a vivere una situazione un po' al limite, come diceva Beppe, che magari non vorresti vivere, fai opera di autoconvincimento per andare avanti.
1: Per sopravvivere.
3: Sì.
1: Tu sei cinico perché un pochino anche nei contenuti che fai sui social, sì, un po' di cinismo esce fuori, che è anche l'elemento di rottura che la comicità porta con il cinismo nella contemporaneità.
3: Sì, io allora a me piace il cinismo nella misura in cui però viene tagliato con l'empatia, ok? Quindi cioè nel senso essere cinico e poi rischiare di andare a offendere qualcuno... anche a volte in modo gratuito, non credo che sia che torni utile, almeno parlo per la comicità. Mentre se hai la sensibilità giusta di capire il contesto in cui ti trovi, se hai un argomento condiviso e tu hai giustamente da comico, hai l'obbligo di avere un angolo di entrata diverso, quindi un punto di vista differente da chi ti ascolta o dagli altri, tipo io faccio molti contenuti, molti, pochi, però anche i miei temi dei monologhi trattano un po' la miserabilità dell'essere umano,
1: sì.
3: Ok, che è la mia poi, ok, quindi tratto la mia miserabilità, ma ci arrivo tramite il cinismo, altrimenti...
1: Infatti uno degli altri spettacoli che tu hai, però in questo caso sei da solo, è Figlio il Prodigo,
3: sì.
1: E nel racconto di questo spettacolo dici il cinismo come unica forma di resistenza, come se fossimo una generazione che deve con scudo e lancia resistere a delle spinte sociali che ci vorrebbero portare da una parte.
3: Bravissimo.
1: E tu dici: no, adesso vi spiego io come funziona.
3: Beh, è l'unico modo per smascherare un attimo l'ipocrisia, capito? Mm-hmm. Quindi, altrimenti, tutta la bontà che gira, le convenzioni sociali che ci portano a dimostrare di essere, non dico qualcun altro, però di indossare quella maschera, secondo me la comicità può andare un attimo a scarnire questo.
2: E poi
3: questo
2: hai detto maschera, quindi ogni tanto facciamo confusione, secondo me molto spesso, con la maschera che sta interpretando quel cinismo in quel dato momento.
1: Sì, certo.
2: Quindi il videino di 30 secondi che però viene estrapolato da uno spettacolo magari di Francesco che dura un'ora e un quarto, e uno dice: no, questa cosa non mi piace, soprattutto quando lo posti sui social, no?
3: Certo, poi lasciamo stare che comunque anche che se qualcuno si offenderà sempre, però
1: me non si
3: loro.
1: Può più dire niente, signora mia.
3: È questo.
2: Signora, dove sta signora mia? Non lo so, dove vive?
1: Anche questa è un'idea del tipo, è la signora
2: mia. La signora
1: mia.
2: Tua, ognuno, è ognuno, la tua, ognuno, ognuno la sua.
1: Certo.
2: Ognuno la signora sua.
3: Ma infatti, secondo me, se tu sei, cioè, sei ben strutturato per dire delle cose, le devi dire, sarebbe un peccato se tu ti tirassi indietro per il politicamente corretto, per qualsiasi altra cosa. Quindi se tu hai la sensibilità giusta per portare avanti un argomento, fai la battuta e se riesci, tra virgolette, a difenderti, no, da accuse a volte pure improprie.
2: Tu ti offendi, scusami?
3: Tu dici sono per maloso?
1: Napoletano. No, scusa, questa è un'idea comune.
2: Ma cos'è?
1: Questo è stereotipo.
2: Napoletani all'ascolto, convergere no, sul profilo
1: è il programma dei luoghi
2: di
1: comuni. Ma di mortacci sua.
2: No, tu ti offendi? Cioè, sei una persona che si offende in generale, anche.
3: Ma no, forse prima di più. Però poi dipende quanto è alto il grado di offesa. Cioè,
2: qual è la cosa che proprio ti fa la cosa che ti fa innervosire di più? Cioè, su questa cosa non ci sto.
3: Su questa cosa non lo so, le cattiverie gratuite oppure l'insulto, diciamo, decontestualizzato. Sì, che la roba là. Però non so reagire, capito? Quello è il problema.
1: Ah, ok, questo è interessante. Che un po' la metto giù filosoficamente: è ridere di invece che ridere con. Mm. Che è un po' un meccanismo che ti fa prudere le mani. La classica cosa che purtroppo mi trovo a ritirare fuori in questo programma è che io non riesco a ridere, ad esempio, di Fantozzi. Fantozzi a me crea molto disagio.
3: Ah.
1: Perché io non trovo un ridere con, è un ridere di un personaggio poveretto, ovviamente un personaggio che viene maltrattato dalla società, ed è proprio un mio limite. Io non so tu che approccio hai con questo personaggio, che è un'icona della nostra cinematografia.
3: Sì, per me Fantozzi è stato forse il veicolo che mi ha portato, cioè che mi ha cominciato a far ridere. Mi ricordo appunto. Sì.
2: Io ho una teoria, perché tu non ti riconnetti in quel ruolo, cioè non ti ci rivedi, o
1: no,
2: se
1: io
2: ti
1: ci rivedo
2: stai
1: troppo.
2: Male. Invece, io credo, non so, io mi ci rivedo, perché anch'io sono stato come Fantozzi ogni tanto nella vita, tutti lo siamo stati, e in quel momento dico: vedi quanto siamo stronzi ogni tanto, no? Che non ci accorgiamo di quel meccanismo. Cioè, a te cosa accade quando lo vedi?
3: No, io rido perché a me piace il modo in cui tratta la, appunto, prima parlavamo di miserabilità, e quindi anche della chiave cinica che ha Fantozzi, e che è comunque un perdente. Io, visto che comunque, diciamo, sono cresciuto e mi definisco un perdente, ho fatto della sconfitta, diciamo, la mia vittoria, proprio come temi professionali. Io rivedo in lui quel lato della mia personalità.
1: E non ti fa sudare le mani quando lo guardi? Cioè, non ti dà.
3: Mi fa tenerezza.
1: Ah, ok.
3: Mi fa un po' tenerezza. Cioè, vedo. È molto amaro Fantozzi.
1: Molto.
3: Però è quel gusto. Secondo me è una questione pure di gusto.
1: E secondo me, su una cosa che hai detto prima, Francesco, siete un po' simili, cioè non avere la risposta pronta quando subite qualcosa. Cioè, quella roba lì.
2: Che lui reagisce solo con un suono.
1: Che però è ormai diventato iconico. Al tavolo qui siamo in tre maschi, mi viene da dire, perché Gini oggi non c'è, della stessa circa generazione, perché tu sei 81, sì. Io sono 82, Beppe 85.
2: Che è la smorfia napoletana, ma insomma è solo che c'è un napoletano ti mette a dare i numeri.
1: Era solo
2: napoletani
1: per
2: napoletani all'ascolto, convergere sul profilo di Riccardo Poli.
1: Secondo te il cinismo è un po' della nostra generazione, oppure c'è anche dopo, per quello che tu sai, o anche per esempio i tuoi genitori? Perché io, per esempio, tra i miei genitori non ho visto molto cinismo.
3: No.
1: Generazione dei miei, che sono del 46.
3: Mio papà era pure più anziano, era del 39, e io, diciamo, da lui ho assorbito un po' la comicità caustica, quello sì. Quindi il cinismo, però mai troppo dichiarato. Sempre tra, magari tra le quattro mura di casa, perché comunque.
2: Vedi, però c'è un luogo, no? C'è un teatro in cui puoi dire delle cose e un teatro in cui non le puoi dire. Cioè, i media che noi abbiamo oggi, no? Secondo me i social hanno creato un pochino un grande, come si dice, un grandissimo contenitore. Però di fatto un tempo tu andavi in teatro e magari trovavi nel teatro qualcosa che non trovi in altri luoghi, proprio perché il teatro, come dire, venivano meno persone banalmente, cioè 600 persone in un teatro sono diverse, certo, da un milione di ascoltatori,
1: di visualizzazioni,
2: no?
1: Anche,
2: o di,
1: sì,
2: visualizzazioni.
1: Certo, certo.
2: Tu come vivi questa cosa numericamente? Cioè in teatro ti prendi ancora la libertà e ve la prendete con il vostro spettacolo che state facendo adesso, i Liede Open Mic, oppure, cioè, che tipo di libertà vi concedete?
3: Ma la libertà ovviamente rilegata poi al testo che hai, cioè, quindi tu dici se c'è margine di improvvisazione oppure proprio nel contenuto
2: se
3: che porti.
2: Se rischiate di più?
3: Ma secondo me un po' devi rischiare, altrimenti, cioè, se fai il, se non, cioè, se vai incontro troppo al pubblico, almeno penso per la comicità parlo, non stai andando nella direzione giusta. Cioè devi disattendere l'orizzonte del pubblico, altrimenti stai facendo il gioco loro ed è...
1: Sì. Per un gioco un po' strano, però arriviamo a fare del politicamente corretto la nuova controcultura. Quindi è complesso il lavoro che voi fate su palco, ragazzi. Cioè rompere le regole in questa contemporaneità è veramente difficile. Quindi chapeau a chi riesce ancora a far ridere, riflettere su un palco.
2: Fa ridere, ma fa anche riflettere. Esatto. Napoletani all'ascolto con Francesco sul profilo di anche se non c'entra niente.
1: Francesco, senti, allora Iliade, sì, Open Mic, sì, terzo segreto di satira. Sì. Siete più persone sul palco, sì. Che cosa succede?
3: Più persone, però sempre mai tutte insieme, okay, mai due alla volta, sempre uno alla
1: sempre
3: volta.
1: Sempre gelosi del proprio spazio,
3: esatto,
1: cinici
3: perché...
1: fino in fondo.
3: Ambientato in questo fantomatico Troy Comedy Club, quindi i ragazzi del terzo segreto io li adoro. Questo è uno dei lavori, cioè sono proprio contento di farlo, perché io con il terzo segreto mi trovo benissimo. So quando scrivono qualcosa loro, io mi fido ciecamente, e anche questa volta... Hanno fatto una bellissima operazione, perché unisce, diciamo, l'alto dell'opera classica, no?
1: Dell'Iliade, Omero.
3: Esatto, ma con il linguaggio contemporaneo comico, che è quello della stand-up comedy, no? Quindi ognuno di noi interpreta un personaggio dell'Iliade,
1: certo,
3: e racconta la storia attraverso il punto di vista di quel personaggio come se fosse un monologo di stand up comedy.
2: E tu chi fai, chi interpreti?
3: Io Paride,
2: che ovviamente
3: l'uomo più bello del mondo, ovviamente.
1: Assolutamente. Sì, stavamo per dire un'altra
3: cosa. Hai fatto
1: cosa.
3: Uno sguardo, Ricca. Sì, hai fatto uno, hai sguardo, ragione. Non eri convintissimo.
1: No, perché è anche quello.
2: Napoletani all'ascolto, no? Convergente sul profilo social, allora, di Riccardo Poli.
1: Ricordiamo anche le altre persone, che certo, gli altri attori che salgono e attrici che salgono con te, insieme a Francesco Arenzo, Maurizio Boiusso, Walter Leonardi, Alice Redini e Marco Ripoldi.
3: Sì, esatto, è Walter Leonardi, l'hai detto Walter?
1: Sì, Walter Leonardi.
3: Se no quello si offende, capito, lo conosco.
1: Di dov'è?
3: No, non è di qua, è di Milano.
2: Scusami, tu sei l'unica persona, giusto, se non ricordo male, sì, del sud, di tutta la compagnia oppure no?
3: Sì, sì, sì, sì, è vero.
2: Attimo di pausa, non lo sa,
3: No, sono l'unico, la quota meridionale.
1: La quota meridionale.
3: Sì, ci sta.
1: Senti, questo luogo comune gigantesco, che i napoletani si offendono, a meno che la battuta non venga fatta da un napoletano stesso, ha del fondamento secondo te oppure un grandissimo stereotipo luogo comune da abbattere?
3: Allora, io penso che...
2: Tanto gli hai fatto fare già due o tre pause,
1: sì,
2: Riccardo, devi stare calmo.
3: No, perché secondo me ci sarebbe da argomentare un po' troppo.
1: Prego, abbiamo tutto il tempo.
2: C'è tutto il tempo che vuoi.
3: Tu hai detto che dura 24 minuti.
1: Non ti preoccupare, siamo a 14.
3: No, allora, come tu...
1: La risposta, sì. Ma come sì?
2: Tagliando tutta la parte, esatto, in cui argomentava. No, ti prego.
3: No, perché è facile dire ai napoletani si offendono, oppure no, ai napoletani so vivaci, so come tutti gli altri luoghi comuni, probabilmente arrivano da una verità, ok? Però c'è tutto un...
1: Omeopatica, però, direi, cioè, esatto, proprio una dose minima.
3: Bravissimo, perché c'è tutto un contesto dietro, c'è delle... Non voglio andare alla radice delle difficoltà, della questione meridionale, di tutto quello che c'è dietro, però... Come dicevamo prima, c'è pure un sistema di autodifesa. Quando una città, una popolazione è stata vessata, è stata insultata per secoli, arriva a un certo punto dove poi scatta un periodo di rivincita, perché ora Napoli, io sono lontano da Napoli da tantissimo tempo, purtroppo, però Napoli sta vivendo finalmente un momento di rivincita, cioè c'è un rinascimento napoletano. Certo. E allora, in quel momento, sentire ancora le solide cose, l'offese, eccetera, eccetera...
2: Voce sin marutto!
3: Poi dall'altra parte ci sarà sicuramente chi va troppo sulla difensiva e si offende subito, però bisognerebbe sempre mediare.
1: Guarda, vorrei mettere sul tavolo un nuovo luogo comune di Napoli, lo dico da Verona. È la città con la più bella fermata della metro in Italia e forse in Europa.
2: Toledo?
1: Beh, esattamente, certamente.
2: Fatta da Bob Wilson, cioè, se non
1: ragazzi,
2: ricordo male.
1: Iniziamo
2: giusto?
1: A impiantare nuovi.
2: Sì, lo sai tu.
1: Iniziamo a innestare anche nuovi luoghi comuni a questo punto, visto che sono cose belle, prendiamocene, appropriamocene. Abbiamo pensato, partendo da Iliade Open Mic.
3: Sì.
1: Come potrebbe essere un Ulisse moderno. Prima di farti sentire un piccolo vocale che ci ha mandato un'amica del programma, volevo capire da te, Francesco, come te lo immagineresti, visto che avete masticato un po' Omero in questi mesi. Come potrebbe essere un Ulisse moderno, che comunque ha visitato il sud dell'Italia, vorrei ricordare, non il nord?
3: Come ce lo immaginiamo? Come ce lo vogliamo immaginare? Cioè, ma riferito a qualche personaggio di...
1: No, come vuoi, proprio come te lo immagini. Un Ulisse, dovesse entrare adesso qua in studio, come te lo immagini? Che carattere avrebbe?
3: Posso sentire prima il vocale? Della...
1: Certo, assolutamente.
2: Scusate, fammi dire un attimo questa cosa. La stazione è stata progettata dall'architetto spagnolo Oscar Tusquets.
1: Ecco, quindi anche Beppe non ha beccato.
2: Ovviamente, ovviamente. Sentiamo... Però è bellissima, comunque
1: è bellissima. Sentiamo il contributo di Cristina Dell'Acqua, nostra amica, esperta di mondo di Omero, grecista, stupenda.
4: Un Ulisse ai giorni nostri continuerebbe a essere molto molto curioso e soprattutto irrequieto. Me lo immagino uno di quei giovani che cambia spesso lavoro, città, che si annoia facilmente, e me lo immagino anche come professione uno start-upper, uno di quei giovani che trova mille progetti per innovare, e soprattutto me lo immagino curioso e intelligente nei confronti di tutte le innovazioni, in special modo nei confronti dell'intelligenza artificiale. Col suo multiforme ingegno penso che la sfiderebbe.
1: Beh, meravigliosa Cristina.
3: Meno male che ha risposto Cristina, era preso lo svilito, diciamo, questo... Però, tranne per l'età, per l'intelligenza, per essere uno start-upper, mi riconosco, e per il coraggio di Ulisse.
2: Tutto.
3: In Ulisse, cioè, curiosità, sono curioso quello.
1: Ulisse a Rienzo, perfetto. C'è da dire che la cifra stilistica, dicevamo prima, della stand-up, da cui tu provieni anche, è quella del cinismo, l'avevamo detto prima. Quanto
2: ogni
1: è difficile.
2: Tanto anche del sarcasmo.
1: Sì, anche.
2: Sarcasmo, maschera dei cuori disillusi.
1: Che bello, bello.
2: Volevo solo dire questa frase, era l'unica cosa che mi sono annotato.
3: Però vedi, tu prima mi dicevi Beppe Salmette, però vedi, Beppe ogni Salmetti. Tanto se ne esce con...
2: Non è mia questa frase, è una frase
1: è dello stesso architetto che ha fatto la fermata di Napoli.
2: No, scusa, però no, visto che l'hai detto, l'avevo già, guarda.
1: Basta!
2: Aspetta, leggo da Wikipedia, perché in realtà qualcosa c'entrava Bob Wilson. Qua non siamo mica qua a pettinare le bambole. La differenza tra i due ambienti si nota proprio scendendo le scale mobili. Dopo le prime rampe, in cui domina il color ocra del rivestimento di mattonelle, si passa infatti

0: cade dalle scale, okay?
1: La buccia di banana, insomma.
0: Sì, a me quella roba lì fa ridere. Oppure queste challenge che vedo su TikTok delle nipoti che fanno parlare in inglese i nonni.
1: Ah, stupendo.
0: A me quella roba mi spezza.
1: Che sputano l'acqua perché se la tengono in bocca.
0: Esatto.
1: Perché, ridendo, è stupendo.
0: Ok, sì. Quindi è una roba che ovviamente andrei a vedere a teatro, mai nella vita.
1: Ma certo.
0: Però quella roba lì mi fa ridere. E credo che arrivi a un pubblico anche molto più ampio del mio, che magari cerco di fare un altro tipo di contenuto.
1: E di solito passiamo i comici e le comiche sotto questa spada di Damocle. L'episodio più sgradevole che hai avuto in una tua serata, quando non è entrata una battuta, quando c'è stata una reazione del pubblico, anche perché ne abbiamo raccolte di veramente
2: sì, Laura Formenti, ancora ricordo quella puntata, andatevela a sentire sulle piattaforme di Radio 24, bellissima.
0: A me non è che non è entrata una battuta, a me non è entrata un'intera serata, ok?
1: Okay.
0: Un'intera serata.
1: È difficile, eh?
0: No, vabbè.
2: Dove? Dove eri?
0: Ero in Calabria.
1: Ok.
0: Ero in Calabria e vabbè, ma già la premessa.
2: Amici calabresi, convergete sul profilo social di Francesco Rienzo.
1: Grazie.
0: No, ma lei è stata colpa mia. Stata colpa mia perché ero in Calabria e la premessa era questa. Allora, Francè, sono faccio la direzione artistica di questo posto, ok? Siamo un consorzio, quindi tutti mettono i soldi per avere dei comici. Ok, durante l'estate,
2: okay.
0: Durante la stagione estiva. Nessuno ti vuole. Nessuno.
2: Una partenza,
0: perché?
2: Devo
0: nessuno.
2: Dire.
0: Nessuno.
2: E comunque hai detto, io ci vado.
0: Nessuno ti vuole, io sì. Perché decido io, visto che sono il direttore artistico, e io ti voglio.
1: Coraggioso.
0: Vieni. Io dico, no, ma se nessuno...
1: No.
0: Ci sono i soldi. Va
1: vieni?
0: Bene.
1: Ok, va
0: okay. Ci sono tanti
2: comunque,
0: soldi.
2: Tengo famiglia.
0: Esatto. Non avevo ancora, cioè, non era ancora allargata
1: la famiglia. Famiglia.
0: Voglio fare famiglia, quindi sì,
1: quindi
0: andiamo.
1: I soldi servono.
0: Ragazzi, e là è stata una, cioè, dai bambini che avevano un biliardino lì, e è stato libero il biliardino tutto il tempo a fianco a un palco che non era un palco, era tipo
1: delle cassette di frutta appoggiate,
0: nemmeno, perché comunque ero su un pavimento abbastanza duro, come si dice a Napoli, sgarrupato. Questi bambini comunque si mettono a giocare appena inizia lo spettacolo.
1: Stupendo.
0: C'era un bambino lì che mi buttava le lattine addosso.
2: Scusa Rito, ridiamo, ma solo perché
0: no, ma figurati,
2: empatizziamo con te in questo momento, deve essere stato
0: avevo
2: terribile.
0: Avevo una schiera di questo comitato, diciamo, del
1: cittadino,
0: eh? Esatto, tutti con a braccia conserte,
2: dai.
0: Così, e c'è stata una signora, perché io stavo là, dicevo, io mi devo portare questa serata a casa,
1: certo.
0: Okay? E poi nella mia testa c'era, ok, non stanno ridendo adesso. E io mi devo beccare almeno una risata. Cioè, fino a quando non ridono, io non me ne vado da qua. Okay?
1: Okay.
0: C'era Veronica dall'altra parte della
1: la tua compagna,
2: con la macchina accesa, con la macchina accesa, pronta per partire.
0: Che già dopo un quarto d'ora, 20 minuti, diceva: Taglia, andiamocene. Io invece, imperterrito, c'è stata una signora.
2: Scusami, quanto doveva durare? Giusto per capire un po'.
1: Un'oretta.
0: Un'oretta,
2: ok.
0: C'è stata una signora che, comunque, dopo tre quarti d'ora, in prima fila, una donna anziana, mi ha guardato. Mi ha detto ad alta voce, urlando, ho fatto una pausa, e lei in quella pausa senza ridere ha detto: ma perché non fai ridere? Ma io volevo ridere!
1: No!
0: E
2: credo che siamo nell'Olimpo delle scene,
1: sì.
2: Nell'Olimpo.
0: E niente.
2: Cosa hai fatto?
0: No, e che ho fatto? Ho continuato a sudare, quello che tra il caldo e sudavo freddo. E poi, poi sono andato via nella mestizia. C'era chi mi aveva riconosciuto perché abitava nello stesso paesino di Napoli e non ci vedevamo da 20 anni. Quindi all'inizio festa quando mi ha visto. E poi quando me ne sono andato via ha fatto finta di non conoscermi, insomma. Quindi...
2: Comunque Riccardo sei una merda, cioè di Fantozzi non ridi, però... ma di Francesco Arienzo no, sì, però... amici napoletani,
0: è molto fantozziana come
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, però, cioè... però la vecchia che entra nel tempo perfetto, che ricorda un po' Viva Verdi alle prime della Scala, cioè mi fa molto ridere perché è un tempo comico che... persino il comico vorrebbe avere certe volte, ti frega il pubblico certe volte.
0: Ma infatti sì, infatti perciò apprezzo anche questo disastro, capito? Il disastro, cioè poi vabbè, noi ci nutriamo di disastri,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: a
1: sì,
0: posto.
1: Sì. Te lo porti nel
2: io
1: cuore.
2: Io sono grande fan del colpo di tosse, pausa, proprio la pausa drammatica, a un certo punto in fondo dice, adesso rideranno, su questa rideranno e senti...
0: Mamma mia,
2: in fondo alla sala.
1: Allora, ricordiamo le date di Ilide Open Mic. Sabato
0: sì.
1: 28 marzo sarete a Milano al Teatro Elfo Puccini.
0: Esatto.
1: Poi le dico in ordine cronologico, ma senza le date: Torino, Roma, Lamezia Terme, Firenze, Genova, Bologna. Non c'è la Calabria, vorrei segnalare.
0: C'è la Calabria,
1: cioè, vedi, la Lamezia Terme.
2: Amici calabresi,
1: ecco la mia ignoranza
2: di Riccardo Poli
1: della, della geografia.
2: Ma andate a vedere Francesco Arienzo, anche perché se non vi piace e non fa ridere lui, comunque sono altrettanti comici e comici.
1: Esatto, mai che vada. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, guaglioni.
2: A presto.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca. Con un'altra che sono indagato per reati terribili. Con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare. Con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese. Che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo. No, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Te lo ricordi?
5: Cos'è?
4: Muppet Show, Miami nello spazio.
5: Muppet Show, cosa hai tirato fuori? Io ho a casa un libro di Sue Jim Henson, quello il creatore dei Muppets, e la sua storia è clamorosa, perché lui nacque con il Saturday Night Live.
4: Ah.
5: Ed era preso in giro da tutti, perché era un mezzo freak, un mezzo santone.
4: Certo, creato...
5: E faceva i pupazzi, capito?
4: Ma ti rendi conto che faceva parlare una rana?
5: Sì.
4: Mandava i maiali nello spazio,
5: esatto,
4: altro che Elon Musk, cose. Poi c'erano i due vecchietti che siamo noi, ormai. Che
5: sì,
4: da teatro commentavano tutto, no?
5: E poi c'era Gonzo, non ricordo Gonzo. Poi c'era quello che suonava Animal, che suonava la batteria.
4: Bellissima, tanta roba, sì, sì.
5: Quindi dedicheremo questa puntata noi
4: della geopolitica dello spazio alla geopolitica dei Muppet Show, maiali nello spazio.
5: E a questo punto ti dico, caro Giampa, grande è la confusione sotto il cielo, come diceva Mao Zedong durante la rivoluzione culturale degli anni 60 cinese.
4: Sì.
5: Ma cambio un po' la questione, perché direi che grande è la confusione sopra il cielo oggi. E aggiungeva Mao, la situazione dunque è eccellente. E oggi vorrei parlare di confusione con te, e tu so che la porterai a terra con un argomento molto preciso.
4: Sì, perché secondo me hai ragione a parlare di confusione, hai ragione a citare Mao Zedong, però in realtà la confusione dettata da Donald Trump, immagino ti riferissi a questo, in realtà si è sciolta col recente viaggio, tour di 4 giorni nei paesi del Golfo, dove sostanzialmente Donald Trump, tra un discorso e un altro, una dichiarazione e l'altra, ha certificato la nuova dottrina della politica estera americana, che è business is business, cioè le leve diplomatiche, l'approccio più strettamente geopolitico, le relazioni internazionali tout court, non ce ne frega più niente. Donald Trump dice: non ci sono amici o nemici, ci sono persone con cui fare affari o persone con cui non fare affari. E anzi, le persone con cui adesso non facciamo affari, magari ci faremo affari domani o dopodomani. Ed è un cambio di paradigma pazzesco. Oggi proveremo a raccontarvi un mondo nuovo, quello tracciato da Donald Trump, che avrà un riverbero nello spazio, ma che non sappiamo ancora bene di che tipo.
5: E quindi Space Economy, alto valore aggiunto tra la Terra e il cielo.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra e adoro l'economia, anche perché ho studiato economia per poter fare economia tutti i giorni.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro il mio economista Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra e anche la sua economia, via.
3: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
4: Oh, la puntata di oggi non è facilissima perché intanto perché deriva da un cambio di paradigma pazzesco, caro Emilio. Ti dicevo che Donald Trump ha sostanzialmente cristallizzato una nuova forma di approccio degli Stati Uniti alla politica estera, ma non soltanto, lui ha tuonato mentre erano nei paesi del Golfo contro le precedenti amministrazioni americane che dicevano: ah, ma noi abbiamo tentato di esportare la democrazia, ma con quale arroganza? No, noi esportiamo e basta, cioè facciamo import-export, capito? Quindi tout court. Allora, questo approccio, a ben vedere, ci riporta al principale competitor degli Stati Uniti, che è la Cina. La Cina, quando noi la raccontiamo, soprattutto io che mi occupo di Africa e di presenza cinese in Africa, dico sempre, la Cina ha un approccio estremamente laico, no? Parla con i dittatori, non si interessa dei regimi, fa affari con un regime democratico, così come con un regime totalitario. Ecco, Donald Trump sembra in qualche modo ricalcare il modello cinese. Bisogna fare affari. Ma c'è una differenza fondamentale. E questa è stata messa in luce in un recente articolo di Le Monde molto molto interessante e molto molto acuto, in cui si parla, lo traduco un po' male dal francese, ma sostanzialmente di breve termismo.
5: Sì,
4: cioè,
5: sì.
4: Mentre Xi Jinping è iper lungimirante e fa piani da qui a 10, 20, 30, 40, 50 anni, e Donald Trump fa piani da qui a dopodomani, tra un'ora, e questa sua erraticità a volte lo rende imperscrutabile e anche un po' inaffidabile. Insomma, cercheremo di capire nello spazio, se trasportiamo questi due modelli, questi due paradigmi, che cosa succede sostanzialmente. Un altro punto che vorrei toccare è, visto che parleremo di economia, sulla Terra l'economia è fortemente legata alla geografia,
5: certo,
4: alla logistica. Tantissima parte del commercio mondiale avviene sui mari, per esempio, ma per fare commercio marittimo hai bisogno di porti, di hub, quindi di infrastrutture, e quindi ci chiederemo come portiamo nello spazio tutto questo. Ultimo punto che cercheremo di toccare adesso: la competizione, l'economia sulla Terra è fatta di competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti, il che vuol dire che parliamo di semiconduttori, microchip e intelligenza artificiale, e ho come la sensazione che questi tre temi nello spazio diventeranno esplosivi.
5: È corretto quello che dici, tutti e tre i temi che hai citato innervano il discorso spaziale, sia la competizione fra Stati Uniti e Cina, che qui abbiamo più volte raccontato, sia quel tipo di proiezione che nello spazio è certamente economica, e questo credo di poterlo dire, al netto di possibili compromessi di medio periodo, l'America ha battezzato un pochino il suo approccio cinese nel tentativo, con il tentativo di scalfirne l'economia, sì, in particolar modo tentando di tagliarlo fuori dalle filiere produttive ad alto contenuto tecnologico, certo, che sono proprio quelle che servono per andare nello spazio. Ultimo punto, uso un termine musumeciano, i choke points, era, sì, quello che stavi evocando tu. Nello spazio, lo abbiamo già detto in questo podcast, ci sono, ma oggi vorrei essere più preciso nel far capire quali sono e quali potrebbero essere le conseguenze di chi li presidia per primo, perché c'è un tema anche geografico oltre il cielo.
4: E questo è antintuitivo. Ma torniamo al cosiddetto vulnus che potrebbero avere gli Stati Uniti in questo approccio così disincantato, così commerciale, così qualcuno direbbe in maniera irriverente da palazzinaro,
5: yes,
4: di Donald Trump, no? Dice, lui dopo la visita nel paese del Golfo si è portato a casa, se i numeri verranno confermati dalla Casa Bianca, 1.000 miliardi di affari con l'Arabia Saudita, 142 milioni di armi vendute, almeno 600 sicuro di contratti, intelligenza artificiale. Pensa che gli Emirati Arabi Uniti puntano a diventare uno dei grandi hub mondiali dell'intelligenza artificiale. Ma staremo a vedere, perché il vulnus è il breve termismo. Intanto perché l'amministrazione americana durerà ancora 3 anni e mezzo circa. E non sappiamo se ci sarà ancora Trump, teoricamente no.
5: Teoricamente non potrebbe.
4: O J.D. Vance. E vediamo se J.D. Vance continuerà con questo paradigma così spietatamente commerciale. E dall'altra parte abbiamo la Cina. La Cina che usa la stessa laicità, no? Va in un paese africano retto da un dittatore, va in Sudan, va in Etiopia, non guarda in faccia nessuno, non guarda in faccia il colore politico, dice io costruisco grandi infrastrutture, voi datemi minerali, terre preziose, eccetera eccetera. Il punto è che la Cina pianifica e programma nel lunghissimo termine, cioè il vero punto di, se vogliamo, di frizione è proprio questo. L'approccio potrebbe essere anche simile: business is business, ma da una parte hai uno che cambia idea ogni 30 secondi, dall'altra parte hai la Cina. E ti faccio solo un esempio: Xi Jinping, quando ha lanciato il suo Made in China 2025, era il 2015, questo piano, che cos'è? Sostanzialmente una roadmap per trasformare la Cina da fabbrica del mondo a leader globale nelle industrie tech, che vuol dire semiconduttori, intelligenza artificiale, veicoli elettrici, aerospazio, e lo sta facendo, diamine. Allora qua abbiamo due paradigmi apparentemente simili, ma che avranno un punto di frizione. Quello che ti chiedo è: nello spazio cosa troviamo di tutto questo?
5: Esattamente la stessa situazione. C'è una sorta di imprevedibilità dell'approccio di Trump nello spazio che abbiamo raccontato nell'episodio precedente a questo, laddove dicevamo quanto i programmi della NASA, quelli che sembravano consolidati, sì, stiano cambiando. Non si sa ancora come, per esempio l'arrivo sulla Luna, l'utilizzo del gateway spaziale attorno alla Luna, l'utilizzo ridimensionato dell'ISS, e dall'altra però c'è evidentemente un approccio che sia commerciale. A proposito, diamo i numeri, perché la space economy, come si dice, è stata recentemente valutata da Nova Space, che è un'azienda leader, sì, nella consulenza e nell'intelligence, che dice che nel 2024 a livello globale lo spazio ha mosso 596 miliardi di dollari. In senso assoluto certamente sono tanti soldi, ma per esempio l'oil and gas ne muove molti di più.
4: Certo.
5: Ma attenzione, perché entro il 2033 si prevede che il volume di affari sia di 944 miliardi. E qui gli analisti divergono, perché c'è chi parla addirittura di un mercato entro il 2035 di 3.000 miliardi di dollari. Questa pinza di 2.000 miliardi dipende esattamente da quanto ormai è distribuito lo spazio. Si fa molta fatica a capire cosa non derivi dallo spazio a livello economico.
4: Certo.
5: Un esempio: quando un domani in mezzo all'oceano potremmo godere di una piattaforma come Netflix, come Amazon, per guardare un film, l'economia di quella piattaforma sarà afferibile allo spazio? Probabilmente sì.
4: E allora, anche questo, diciamo che l'indotto della space economy è difficilmente quantificabile, perché tanti e tali sono le ricadute che è veramente difficile,
5: esatto,
4: dare un perimetro.
5: Esatto.
4: Ti interrompo e ti sollecito su una domanda, perché noi stiamo parlando di competizione tecnologica ed economica tra Cina e Stati Uniti. Adesso pare che si mettano d'accordo. Siamo,
5: sì,
4: in una fase di 90 giorni di sospensione dei dazi, perché Donald Trump è tornato più miti consigli, anche perché il dragone ha fatto il muso duro e Trump ha detto vabbè, sai che c'è, facciamo marcia indietro. L'economia sulla terra, l'economia terra-terra,
5: sì,
4: come direi,
5: sì,
4: io, è dannatamente globalizzata e interlacciata. E ce ne accorgiamo in mille modi. Un semplice blocco del canale di Suez, dico semplice tra mille virgolette, blocca centinaia di miliardi di commercio marittimo mondiale, obbliga i piroscafi a fare il periplo dell'Africa, a spendere 300.000 euro in più di carburante, il 12% del commercio marittimo mondiale passa di lì, il mio microchip del piano induzioni l'ho ordinato tramite magari una piattaforma cinese e arriva proprio dal porto di Shanghai. Ora, se Cina e Stati Uniti sulla Terra andassero davvero a muso duro, provando a fare il decoupling totale, provando,
5: sì,
4: a ignorarsi,
5: sì,
4: ok, diciamo ognuno per sé, autarchia totale, non c'è più la globalizzazione, è morto tutto, facciamone. Bene, secondo Goldman Sachs, una rottura completa dei mercati finanziari statunitensi e cinesi potrebbe generare una perdita di 2.500 miliardi solo del lato finanziario.
5: Certo.
4: Quindi questa lezione ci dice che anche nello spazio bisognerà parlare, e la space economy, quando verrà lanciata in maniera ancora più massiccia, dovrà godere di quella, diciamo, osmosi, di quella virtuosità che la globalizzazione ha, magari lenita, magari governata meglio, però non possiamo ipotizzare nello spazio ognuno per sé.
5: E questo richiama il secondo punto che hai sollevato, quella divergenza delle strategie, sebbene apparentemente simili.
4: Sì.
5: Il breve termismo di Trump e l'assoluta determinazione con una strategia pianificata, con un calendario molto preciso, della Cina. Il fatto è che in mezzo c'è quello che tu chiami appunto i checkpoints. Lo,
4: sì,
5: spazio, sebbene infinito, è limitato laddove molto utile. Quali potrebbero essere gli strozzamenti, diciamo così, nello spazio? Beh, le rotte sono dettate, quelle oltre il cielo, da pozzi gravitazionali, onde elettromagnetiche e fiumi di energia variamente concentrata.
4: Okay.
5: Questo rende le orbite utili quelle più vicine alla Terra, la cosiddetta orbita bassa, circa tra
4: quella,
5: i 500,
4: quella di Starlink, per intenderci,
5: quella di Starlink, quella della Stazione Spaziale Internazionale.
4: Sì.
5: La orbita geostazionaria, circa 36.000 chilometri dalla Terra, laddove un satellite può sostanzialmente rimanere fermo,
4: sì,
5: sulla stessa area della Terra, e questo è molto utile per le telecomunicazioni,
4: certo,
5: per esempio. E poi, attenzione, le orbite più lontane, e adesso comincia a essere al centro dell'attenzione il sistema Terra-Luna.
4: Quindi stiamo dando una dimensione strettamente geografica e geopolitica allo spazio. Stiamo dicendo attenzione a considerare lo spazio come qualcosa di infinito, illimitato e tutto uguale sostanzialmente, no? Ci sono delle correnti, ci sono dei passaggi obbligati, il che mi ci ricorda dannatamente lo stretto di Bab al-Mandeb, dove adesso gli Houthi fanno il brutto e il cattivo tempo, il canale di Suez, dove un piccolo errore umano blocca un cargo e si blocca il commercio mondiale per settimane e settimane, e quindi vuol dire che dobbiamo prestare la stessa logica, la stessa attenzione anche allo spazio.
5: E io prima ho parlato di l'ultimo, diciamo, choke point, dicendo un punto più lontano.
4: Sì.
5: Mi riferivo ai cosiddetti punti di Lagrange. Cosa sono i punti di Lagrange? Sono anomalie gravitazionali relativamente stabili, laddove sostanzialmente un oggetto rimane, diciamo così, fermo tra l'ecosistema gravitazionale terrestre e quello lunare e sostanzialmente spreca pochissimo carburante. Sono punti, tra virgolette, dove puoi posizionare qualcosa e quello rimane lì. Attenzione, occorre che tu presidi i punti di Lagrange, per esempio, per monitorare il lato nascosto costo della Luna.
4: Lì chi dove ci è cinesi,
5: per primo?
4: I cinesi.
5: Bravo.
4: Naturalmente.
5: Bravo.
4: Quindi stiamo assistendo a che cosa? Quando parliamo di space economy comparata con la vecchia, tra virgolette, ormai da dinosauri, economia sulla faccia della Terra, comunque di una costruzione di infrastrutture che permetteranno il controllo ma anche il passaggio di merci, di beni e di servizi.
5: Esatto.
4: E l'esempio che mi stai facendo mi ricorda molto, l'abbiamo già spesso evocato in questo podcast, la costruzione della Via della Seta. Cioè tu sostanzialmente cosa vai a fare? Quando la Cina si compra un pezzo del Pireo, quando la Cina si compra il molo 4 del porto di Amburgo, va a prendersi degli snodi fondamentali per poter far transitare merci, servizi, beni, ma soprattutto conoscenze e anche cultura. E questo è un aspetto forse che non dovremmo sottovalutare anche nello spazio. Qua abbiamo un'attinenza incredibile, no Emilio, tra geoeconomia in senso stretto, terrestre e geoeconomia spaziale. E questo è abbastanza anti-intuitivo. Ti chiedo però questa cosa: quanto è limitato e quanto è limitante l'essere in svantaggio? Cioè, se i cinesi a un certo punto occupano i punti di Lagrange nella loro maggior parte e la faccia nascosta della Luna, eccetera, creano un vantaggio competitivo che è incolmabile?
5: Diciamo che no, non è incolmabile, ma è molto difficile da in qualche modo andare a raggiungere. Ricordiamoci tuttavia che al momento non c'è dubbio che la potenza spaziale numero uno fuori dal mondo, sì, rimangano gli Stati Uniti. E ricordiamoci anche il perché, e questo implica un altro ragionamento che, se vuoi, facciamo, cioè l'intervento dei privati.
4: Sì.
5: Oggi gli Stati Uniti sono assolutamente i primi nel mondo, soprattutto grazie all'approccio e all'apporto di Elon Musk e di SpaceX, cioè alla capacità di lancio. In questo senso la Cina è ancora molto indietro, e non è un caso che anche in Cina oggi i privati nello spazio comincino ad avere un supporto crescente e vigoroso. Ecco, quindi vedi che davvero si sta configurando una battaglia, speriamo solo, come dire, non senza schieramento di armi, che pure sta succedendo, l'abbiamo già raccontato, ma la competizione sta diventando estremamente interessante, e da questo punto di vista è fondamentale capire quanto la strategia di uno sia a breve termine e quanti danni, tra virgolette, possa fare questo breve termismo, e quanto invece sia più efficace l'atteggiamento di chi ha una strategia pianificatissima ma ancora oggi sconta dei ritardi tecnologici. È veramente un po' imprevedibile il risultato di questa partita, eppure è fondamentale.
4: E sai perché è fondamentale? Ti interrompo, perché sulla Terra oramai la vulgata geopolitica, tra virgolette, è: ma stai a vedere che la Cina sta diventando un attore più affidabile degli Stati Uniti? Stai a vedere che la stabilità, pur con tutti i problemi, le nevralgie cinesi, alla fine è conveniente per attori soprattutto come l'Europa, per attori più piccoli, per attori che devono scegliere se accodarsi a un erratico, visionario duo presidenziale Trump-Musk, oppure a un granitico, pur prevedibile, con qualche problema di democrazia, regime cinese. Beh, se business is business, e oggi parliamo soprattutto di space economy, di economia sulla Terra, e dovessi essere cinico e spietato come se è l'amministrazione Trump e come è il regime cinese, io direi: beh, quasi quasi faccio affari con la Cina, perché so che da qui a 30 anni farà quello che ha detto e farà quello che ha scritto.

0: credo che tu abbia ragione, e ci aggiungerei un altro attore, per esempio l'India. Abbiamo già raccontato qui come l'ESA abbia già inaugurato una collaborazione a lungo termine con l'India, perché la Cina, come dire, handle with care, cioè bisogna stare attenti a maneggiarla con cura. È vero quello che dici, è assolutamente in questo momento più stabile, ma attenzione, perché sappiamo bene che ogni azienda cinese ha il diktat, diciamo così, governativo per diventare leader mondiale nel proprio segmento, per cui lavorare con la Cina deve in qualche modo premettere questa consapevolezza. La Cina vuole diventare la prima potenza tecnologica del mondo entro il 2049, entro il 2050. Lo spazio è fondamentale, un tassello fondamentale per ribadire questo predominio.
1: E fra l'altro, mentre ti ascolto, torno indietro con la testa qualche anno, decennio fa, in cui la Cina non era certo nota per l'eccellenza tecnologica. Pensiamo nel giro di pochi anni a che salto ha fatto di approccio al mercato e della sua economia. Una volta si inondavano i mercati occidentali di prodotti a basso costo, ci sono ancora, ma adesso qua stiamo parlando di eccellenze tecnologiche indiscusse, tanto che anche una certa produzione statunitense di altissimo livello, senza fare nomi, è dislocata in Cina, adesso probabilmente passerà in India. Anche l'approccio cinese è cambiato. La cosa interessante dello spazio, ma correggimi se sbaglio, è che tu lì non puoi pensare a prodotti di basso consumo.
0: No.
1: Cioè, lo spazio ti impone un'asticella di eccellenza tecnologica pazzesca, perché evidentemente è un mercato completamente diverso. Diciamo, la space economy è già alta di per sé e quindi ha delle barriere all'entrata. Non ti permette di essere un piccolo che fa navicelle spaziali che più o meno decollano, no. Più o meno, no? Cioè, o sei eccellenza o non ci vai proprio nello spazio e non accede alla space economy.
0: Mi vengono in mente due immagini. Una è molto famosa, è quella dell'Inauguration Day e di Trump, sì, che era circondato dai billionaires, sì, Jeff Bezos, Musk, Zuckerberg, eccetera. Ma attenzione, ce n'è un'altrettanto potente di Xi Jinping, fatta di recente, che è circondato dai suoi billionaires. C'è in prima fila, un pochino defilato, Jack Ma, Alibaba.
1: Chi si rivede?
0: Ma attenzione, accanto a lui in prima fila ci sono il numero uno di BYD e il numero uno di Huawei. Attenzione, aziende ad altissimo tasso tecnologico e, come dicevi tu, con una forte aderenza al settore spaziale, in realtà.
1: E infatti, tu hai citato Huawei, il 5G di Huawei, eccetera, è foriero di parecchi mal di pancia e fonti di preoccupazione in Occidente, perché, come sai, per esempio, alcuni stati hanno bandito Huawei, c'è stato un vero e proprio braccio di ferro proprio per la paura della sicurezza,
0: esatto,
1: dell'accessibilità dei dati. Cioè, sostanzialmente si ha paura che utilizzare infrastrutture tecnologiche cinesi regali i dati o consenta dei cavalli di Troia a Pechino, e anche questa è una contesa molto importante, almeno sulla Terra. Emilio, noi andiamo nello spazio a fare space economy, a fare business. In realtà una delle figate pazzesche dello spazio è che non sappiamo ancora cosa troveremo. Potremmo trovare tantissime cose, compreso le terre rare, che rare non sono, si chiamano così perché è molto difficile estrarle, eccetera. Sono sostanzialmente fondamentali per fare i magneti, per l'high tech, anche per l'ingegneria aerospaziale. Ecco, lì vedo un punto di differenza nella competizione tecnologica, nella space economy, tra Stati Uniti e Cina, perché la Cina al momento ha il monopolio sostanzialmente della filiera completa delle terre rare, o il 70 o il 90% se consideriamo estrazione e lavorazione completa. Nello spazio lo Stati Uniti ce la faranno a recuperare un po' questo gap? Cioè, secondo te la space economy può diventare per gli Stati Uniti una frontiera per colmare almeno questo gap con la Cina?
0: Inizio maggio la startup americana Interlun ha annunciato di avere chiuso due contratti, uno con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, quindi, okay, insomma, col governo, e l'altro con un'altra azienda americana che si chiama Maybell Quantum, specializzata nella costruzione di impianti di raffreddamento per computer quantistici. Ebbene, oggetto del contratto, la vendita di elio 3 prelevato dalla Luna al Dipartimento dell'Energia, 3 litri entro aprile 2029, e di là pare migliaia di litri tra il 2029 e 2035.
1: L'elio 3 è una roba importante.
0: L'elio 3 è fondamentale per i computer quantistici, cioè la prossima era,
1: certo,
0: del computing, e qualora riuscissimo ad arrivare alla fusione nucleare, fondamentale come carburante della fusione nucleare. Attenzione, perché oggi Riglio 3, Interlun dice che vale 20 milioni al litro, in realtà c'è chi dice 2500, 3000, 3500 dollari
1: al litro. Però cioè, io non che mi lamentavo del prezzo della benzina l'altro giorno,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, esatto. Questo che cosa ti dice? Che quello che mi chiedevi, cioè gli Stati Uniti avranno questa capacità, io non lo so, rimane l'imprevedibilità di Trump, ma qualcuno dietro di lui sta cominciando a fare piani a lungo termine, addirittura andando ad accaparrarsi delle risorse che sulla Luna devono addirittura essere ancora estratte.
1: E questo è il punto fondamentale, perché sulla Terra il problema vero statunitense adesso è la totale o quasi totale dipendenza delle importazioni di terre rare e minerali critici dalla Cina, perché quando vi dicevo che la Cina ha il 90% di lavorazione e raffinazione mondiale di terre rare e minerali critici, vuol dire che sostanzialmente sei monopolista e qualsiasi cosa high tech tu voglia fare, tu dipendi in qualche modo dalla Cina. Non è tanto la distribuzione geografica, e qua nello spazio è interessante, cioè a me non interessa avere del tantalio da qualche parte nella Repubblica Democratica del Congo, del litio da qualche altra parte, eccetera, perché quelli in qualche modo me li vado a prendere. L'importante è padroneggiare l'intero processo e l'intera filiera, e su questo la Cina è campione. Quindi nello spazio staremo a vedere se gli Stati Uniti, avendo lo spazio intero da poter esplorare, riusciranno in qualche modo a colmare, ma poi il gap dovrà essere acquisire tutte quelle competenze di lavorazione che sono molto molto difficili, che gli Stati Uniti hanno, attenzione, però sono molto lontani dal 90% che ha la Cina in questo momento.
0: Giampa, mi sono reso conto che in questo podcast abbiamo fatto un sacco di domande e per ora non ho dato alcuna risposta, quindi chiudo dicendoti: anche nella space economy grande è la confusione oltre il cielo,
1: e quindi grande opportunità.
0: Eccellente,
1: fantastico.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
3: L'Olanda nella lista dei paesi che rimandano i migranti in Italia. Meloni risponde a Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. A Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo, grande partecipazione della città che tributa ovazioni e cori a Mattarella e agli azzurri. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flottiglia e il premier israeliano accusa Erdogan di essere antisemita. Calcio, l'attesa è finita, campionato al via, subito Inter e Napoli in campo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Giorgia Meloni rompe il silenzio su Donald Trump e torna a parlare di migranti, questione che resta in primo piano.
4: È evidente che con Trump, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più semplici. Affida la missione al New York Times Giorgia Meloni e non esclude possibili futuri contatti, vedremo, dice. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo, nessun boomerang e nessun fallimento, replica la segretaria Dem Schlein. Il nuovo patto ci tutela, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, la sinistra le avrebbe accolte tutte, attacca. Parole che arrivano nel giorno in cui si allarga il fronte dei paesi pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. A Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia si aggiunge l'Olanda, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste, solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi, applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente Mattarella al suo ingresso ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia. Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi e cori per la rappresentanza azzurra, e così Mattarella ha aperto i giochi.
5: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
3: Da oggi le gare, che si concluderanno il 3 settembre con circa 4.000 atleti di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. Nei giochi una chance per dare un futuro diverso alla città dell'acciaio e delle ciminiere, dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha ricevuto qualche segno di disapprovazione, di un doppio tavolo per settembre su Taranto, uno sull'ex Ilva, l'altro sullo sviluppo della città. Dopo il caldo torrido, nord sferzato dal maltempo, nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti sul Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
6: Scontro aperto tra Turchia e Israele. Prima Ankara ha annunciato un mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, legato al caso della Global Sumud Flottiglia. Lo scorso maggio, durante la missione con aiuti umanitari diretta a Gaza, oltre 400 attivisti furono intercettati, arrestati ed espulsi. Poi Netanyahu ha risposto: Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Infine, la controreplica della Turchia, che ha parlato di dichiarazioni sconcertanti e deliranti usate per campagna elettorale. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti l'espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un colono. Altri coloni sono tornati nell'insediamento di Kadim, abbandonato da Israele oltre 20 anni fa, e il governo ha revocato il divieto, in vigore da 20 anni, sugli insediamenti ebraici intorno a Jenin. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ucraina, almeno 15 persone morte, oltre 130 ferite nei raid aerei russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih. Per l'alto rappresentante UE Kallas, gli ultimi attacchi dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca. E ora di nuovo in Italia con la cronaca che ci porta a Palermo.
7: Accusa i medici di incompetenza in un post sui social la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I suoi genitori, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Ma dopo il decesso della bambina, tra ieri e oggi, le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono aumentate del 10%. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico, Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Calcio al via oggi la Serie A, 4 gli anticipi previsti, alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
8: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al primo di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese Como. Serata per Parma Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del Villaggio Sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal Mazza è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. ma è solo il sabato e la gara che consegna a metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In attesa del massimo campionato si è giocato in Serie B, il Vicenza ha battuto in rimonte il Catanzaro per 3-2. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Martin Garramone, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussalo, ogni giorno insieme ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci, vi teniamo compagnia riascoltando insieme le storie delle ragazze e dei ragazzi a cui abbiamo dato voce durante l'anno, ma l'estate per fortuna è anche il tempo delle pause, è il tempo della condivisione, è il tempo magari per leggere un libro, magari per leggerlo insieme, per passarselo tra genitori e figli, e ci sono libri che meglio di altri aiutano a comprendere e a comprenderci. Ogni giorno ve ne consigliamo uno. Matteo, cosa hai scelto per noi?
2: Oggi consigliamo un progetto un po' particolare, ma che sta veramente appassionando questa generazione di ragazzi e di ragazze, anche perché è un progetto interamente prodotto in Italia, o meglio in Europa. Il progetto si chiama Manga Isho ed è la prima rivista realizzata esclusivamente da mangaka italiani ed europei, pubblicato in Italia da Star Comics, ma in realtà ogni volume esce in contemporanea in ben 5 paesi diversi: Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e non mi ricordo. Ed è interessante perché in ogni volume si trovano una ventina di storie diverse realizzate da mangaka italiani o europei, quindi ragazzi non, come dire, che non vengono dal mondo del sollevante, ma che hanno introiettato quel linguaggio, lo hanno fatto proprio e lo usano per raccontare storie ambientate anche in Italia. Ecco, questo è l'unico progetto nel quale, insomma, che vi consiglio proprio con piena cognizione di causa, anche perché vi ho partecipato in prima persona, e nel primo volume di questo progetto potrete trovare proprio una storia scritta dal sottoscritto ambientata niente meno che a Milano. Manga Isho, edizioni Star Comics, una lettura che sono convinto vi sorprenderà.
1: Questo è il suggerimento di oggi. Adesso è il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Vitamine, il nuovo singolo di Cassandra, credo che vitamina sia una necessità per la nostra prossima ospite. Entriamo nel campo del volontariato, che spesso lo tocchiamo, Matteo, ed è un territorio fantastico di sperimentazione per ragazze e ragazzi.
1: Sì, è un modo per mettersi alla prova, per scoprire i propri limiti, per rendersi utili, ecco. Poi va anche detto, e non è assolutamente questo il caso, noi a volte siamo anche moderatamente critici in alcuni casi, quando il volontariato diventa un alibi per in qualche modo sopperire a dei servizi che l'amministrazione dovrebbe erogare, no? Quindi comunque, dal punto di vista di chi lo pratica, è sempre una pratica super virtuosa.
0: Andiamo a Bolzano, lei è una studentessa del liceo Torricelli. Diamo il benvenuto a Isabelle Zanonere. Ciao Isabelle.
2: Ciao.
0: Ciao, come sta? Sentila la voce della maturanda, sentila la sofferenza, le ore passate.
2: Un po' distrutta,
0: ma e il bello deve ancora venire. Porterai insomma un pezzo importante della tua vita, no, all'esame di maturità. Cosa racconterai?
2: Sì, allora, in una parte dell'esame di maturità, che è quella in cui si parla della formazione scuola-lavoro, sì. Si può decidere di che esperienza che si è fatto durante il triennio scolastico portare, e io ho scelto di portare il volontariato che ho fatto al CRAB, che è un'associazione che si occupa di salvare gli animali selvatici, per esempio volatili, l'avifauna o piccoli mammiferi, di tutto l'Alto Adige, quindi non solo di Bolzano.
0: Ok.
2: Con questa associazione io collaboro in realtà da quando sono nata, perché mia mamma ne fa parte da quando è stato formato, e è quindi un qualcosa che mi porto dietro veramente da tutta la vita, la cosa più costante della mia vita, se così si può dire. E aver avuto la possibilità di fare la formazione scuola e lavoro lì mi ha permesso di vedere molti aspetti che, diciamo, facendo i turni normalmente non si vedono, ma collaborando con i veterinari sì. E quindi sono veramente contenta di poterlo portare all'orale, sia un po' per rompere il ghiaccio all'inizio e parlare di qualcosa che so e di cui parlo volentieri, ma anche per diffondere questa pratica, questo volontariato, che secondo me porta un sacco di gioia a chi lo fa. Quindi ringrazio anche voi di darmi la possibilità di parlarne.
1: Ma Isabel, ma poi, guarda, posso dire che trovo finalmente bello, no, che una prova come la maturità, una prova così importante, si possa portare anche una testimonianza e un racconto di sé, dato che spesso, no, ci si riempie la bocca nel dire che i ragazzi non sono solo voti, ma che conta il percorso, ma che contano. E quindi è bello, credo, soddisfacente, no, portare qualcosa che fa proprio parte della propria natura, delle scelte che si sono fatte. In questo senso, in queste storie che tu hai portato, in questa narrazione che hai portato, ce n'è una in particolare, un animale, un ospite, una situazione alla quale sei particolarmente legata, che ancora oggi ricordi con particolare affetto?
2: Allora, devo dire che una in particolare è difficile da trovare. Per quanto magari sia affascinante quando arrivano animali più particolari, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto per moltissimi mesi un gufo reale, che è un animale, quando lo vedi fa una paura, però allo stesso tempo pensi che è lì per stare meglio. Lui non lo capisce, perché ogni volta che entri nella sua gabbia ti guarda malissimo. Però i casi che mi colpiscono, diciamo, di più sono sempre i piccoli, i pulli o i nidiacei, ma anche, per dire banalmente, i piccioni. Questa magari fa un po' ridere, però la cosa che mi piace di più del crab è che vedi come anche gli animali normali, se vogliamo, il gufo reale è una cosa che non è che giri in città di giorno e lo vedi in giro, i piccioni sono ovunque, i passerotti sono ovunque, merli, tutti questi animali, di vederli proprio da un altro punto di vista.
1: Certo.
2: Ho imparato addirittura ad apprezzare i piccioni grazie ai crab, che non piacciono a nessuno, eppure sono i volatili più intelligenti, sanno contare, sanno... Sì, vabbè.
1: Sì, non godono di una buona reputazione.
0: Forse è proprio per questo legame,
2: no.
0: Per questo legame con la matematica. Isabel, studierai da veterinaria, nel senso che questa strada continuerà. Ma le tue amiche e i tuoi amici cosa dicevano in questi anni, quando magari non uscivi con loro perché andavi dai piccioni?
2: No, allora io me li porto spesso quando facciamo cene, aperitivi, me li porto dietro, quelli che tengo a casa, che magari devono mangiare ogni ora, ogni due ore quando sono piccoli, e tutti molto affascinati, però purtroppo non sono riuscita a coinvolgere nessuno, solo una persona che sta iniziando a...
0: Ok, ma e secondo te perché non
2: venire al club adesso?
0: Perché non amano abbastanza gli animali o perché non... perché comunque è un sacrificio anche, nel senso che possiamo usarla questa parola,
2: sì.
0: Devi dedicare tempo,
2: sì,
0: spazio,
2: sì,
0: energia.
2: Assolutamente sì, tantissimo tempo, perché alla fine gli animali hanno bisogno veramente di assistenza giorno e notte. Ci sono quelli che sono autonomi, che stanno al centro e i volontari vanno lì, ci sono due, tre turni al giorno, pulizia, alimentazione, terapie. E invece ce ne sono tanti altri piccoli che hanno bisogno veramente di assistenza a orari che al centro non riusciremmo a coprire, che dobbiamo portarci a casa. Io lo faccio con un piacere immenso, poi avendo mia mamma che segue il club da quando è stato fondato, ci diamo manforte a vicenda, e per me avere un animaletto in mano è la sensazione più bella del mondo.
1: Isabel, ma che cosa si sente, che cosa si prova quando finisce, diciamo così, la presa in carico, il percorso di cura di un animale selvatico e finalmente arriva il momento in cui restituirlo alla libertà, in cui lasciarlo libero?
2: Allora, ci sono dei momenti in cui dici, oh, ma io non voglio lasciarlo andare, tutti gli sforzi che ho fatto, voglio tenermelo per sempre, però poi sì... la cosa bella della liberazione è che vedi che tutti gli sforzi che hai fatto, le notti sveglio a dar da mangiare a questi ogni due ore e per settimane, è proprio ripagato, perché li vedi che volano via leggeri e si uniscono con altri della loro specie che sono in zona, e vedi proprio come sono, percepisci in un certo senso la felicità anche se non la esprimono, e quindi capisci che tutti i sacrifici, come dicevate prima, il lavoro che hai fatto ha un senso e porta dei risultati fantastici.
0: Isabel, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua passione, e in bocca al lupo. Al di là del voto avrai questa grande possibilità di raccontarti, e già questo è un ottimo risultato al di là di qualsiasi valutazione. Salutaci piccioni.
2: Grazie mille, i piccioni vi saluteranno.
0: Okay. Ciao Isabel, grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie mille a voi.
3: Non mi capisci.

0: Qual è il tuo nome? Questo è il nuovo singolo di Tutti i Fenomeni, nome d'arte di Giorgio Guarzo Guarascio. Torna dopo 3 anni con l'album Lunedì e noi con questo pezzo continuiamo a parlare di volontariato. Insomma, questo blocco lo dedichiamo veramente a chi decide di spendere tempo, risorse ed energie per gli altri. Lo facciamo con una giovanissima studentessa del liceo scientifico Galilei di Belluno. Ha 18 anni e da 5 anni partecipa al progetto di volontariato informatico di scuole in rete. Sono ragazze e ragazzi che insegnano l'informatica agli anziani. Bussola, prendi appunti perché ne hai bisogno.
1: Sì, ma io guarda, devo ancora imparare come si fa lo speed.
0: Perfetto, quindi. Benissimo. Si chiama Dana Drao ed è qua con noi. Ciao Dana.
2: Salve.
0: Ciao, grazie.
2: Salve, buongiorno.
0: Grazie.
1: Senti che piglio subito, vedi, sì, che hai capito, sì, con chi sta parlando.
0: Sì, ma prima fuori onda mi dava del lei, perché ho detto, è vero che sei abituata con gli anziani, però dai, su, fingi un po' di stemperare questa differenza d'età. Dana, ma hai 18 anni e fai volontariato da 5, hai iniziato prestissimo.
2: Sì, ho 18 anni, faccio volontariato da 5 anni e ho iniziato nell'estate tra la terza media e la prima superiore, perché avevo già mia sorella che era già dentro con scuola in rete, nella consulta e così, e quindi poi mi sono fatta trascinare e devo dire che sono anche contenta.
0: Sì, eh?
2: E adesso ormai sono dentro, sì, ormai questo è il quinto anno.
0: Cosa te lo fa fare? Cosa ti porta a dedicare appunto parte del tuo tempo per gli altri?
2: Allora, il volontariato, inizierei dicendo che il volontariato informatico è un progetto che è iniziato 16 anni fa, e ogni anno abbiamo sempre più iscritti, sia per quanto riguarda i volontari sia per quanto riguarda gli anziani, e l'anno scorso abbiamo avuto dei numeri molto importanti, ovvero 50 volontari, 130 corsisti. Inoltre tra i volontari si instaura sempre un'amicizia duratura, e questo per me è un aspetto molto importante, perché il volontariato è un ambiente in cui si possono sempre incontrare nuove persone, e anche con gli adulti capita che magari con qualcuno in particolare si abbia un po' più di confidenza. E l'attività si svolge in 3 sedi principalmente: a Belluno, all'Istituto Catullo, a Ponte nelle Alpi, alla Scuola Media di Canevoi e a Feltre presso il Liceo Dal Piazza. La mattinata è suddivisa in 3 fasi. La prima è quella che inizia alle 8, quando tutti i volontari entrano in aula e sistemano le postazioni e si decide anche chi spiega l'argomento della giornata. La seconda inizia alle 8:30. E questa fase è quella dedicata al computer e dura circa fino alle 10:30.
0: Okay.
2: E infine la terza e ultima fase comincia alle 11 e si protrae fino alle 12:30 o 13, ed è quella dedicata allo smartphone.
0: Certo.
2: E questa attività permette di superare la barriera che si crea tra gli adulti e i giovani. Spesso infatti esiste un pregiudizio di fondo: un anziano tende a pensare che noi giovani siamo sempre svogliati, mentre noi ragazzi a volte vediamo gli adulti come distanti o poco inclini al cambiamento.
1: Certo, certo. Però quindi, Dana, scusami, restando un attimo sul focus, no? Ci racconti quali sono le difficoltà principali che un anziano o un boomer, come nel caso mio di Fede, registrano? Cioè, sono vere quelle cose che si leggono nei fumetti di Zero Calcare, no? Quando racconta sua madre in maniera iperbolica e la mamma gli dice: mi è sparito Google. No, cioè, ci sono effettivamente questo tipo di criticità o sono un po', insomma, dei racconti che ci facciamo per sorridere?
2: Sì, assolutamente. Queste criticità sicuramente esistono. Soprattutto con gli anziani che magari sono i primi anni che vengono e non sono ancora abituati al nostro svolgimento delle lezioni, a quello che spieghiamo, a come si devono approcciare un po' alla tecnologia. Quindi sì, direi che questo comunque c'è sempre, ma non solo per quelli diciamo nuovi, ma anche per quelli che ormai sono veterani nella nostra
1: gli argomenti che affrontate più spesso, quelli che vanno per la maggiore, quelli che proprio vengono espressi come necessità per abitare il mondo digitale di oggi.
2: Allora, sicuramente spieghiamo la tecnologia di base, quindi le cartelle, i file, come creare una cartella, come aprirla. Google Chrome, capita che alcuni anni spieghiamo anche WhatsApp per quanto riguarda lo smartphone, e poi negli ultimi anni stiamo sviluppando particolarmente il tema dell'intelligenza artificiale e anche dello SPID, della carta d'identità elettronica e di tutti i servizi sanitari online. Infatti adesso siamo in un periodo in cui tutto è fondato sulla tecnologia.
0: Sì, sì. E poi c'è il tema delle truffe, anche un tema, ahimè, attualissimo.
2: Esatto,
0: e credo che,
2: esatto, insomma, anche le truffe da mettere in strumento, con la sicurezza, le password, esatto. E quindi, per esempio, anche i referti medici, che ormai si scaricano solo in digitale, per loro sono
1: spariscono, e che spariscono dopo due settimane.
2: Esatto, sì, infatti io stessa mi sono ritrovata ad aiutare i miei genitori a scaricarli, perché loro, per loro è un mondo del tutto nuovo, certo. E quindi, come lo è per i miei genitori, io sono anche, lo è anche per gli anziani che vengono ogni anno a trovarci.
0: Studentibelluno.it, sì, per tutte le informazioni. Esatto. Grazie davvero, Dana, e ringrazio anche le altre 50 volontari che con te appunto fanno questa bellissima attività.
2: Grazie, arrivederci.
1: Ciao Dana.
3: Non mi capisci.

0: canta Tibi, e con questo pezzo estivo accogliamo il prossimo ospite. Oh, Matteo, tu sai che io passo la settimana a cercare storie, sfoglio i giornali, i siti internet, la cronaca locale, proprio setaccio la provincia, la ricerca di storie. E quindi la cronaca locale ti porta poi appunto su magari testate anche di dove leggi questi titoli. Questo mi ha incuriosito. Diceva: il savigliane Franco Neri vince il concorso poetico Interhalps 2026 del Rotary Club di Cuneo. Poi inizio a leggere l'articolo, parla di uno studente del liceo classico Arimondi che fa volontariato in biblioteca, che ha la passione per la scrittura, che collabora anche col Salone del Libro di Torino. Ma io questo lo conosco.
1: Io questo volevo vedere il gancio.
0: Questo lo conosco, ma non solo lo conosco, l'ho visto sudare, l'ho visto imprecare, l'ho visto mangiare panini al sole durante una camminata, che è l'attività di seminare libri che appunto, certo, abbiamo fatto lo scorso anno. Lui c'era e non mi ha detto che scriveva poesie, e quindi adesso lo intervistiamo in diretta e lo, uso una parolaccia, lo cazziamo anche. Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao.

0: prima di volontariato.
1: Certo.
0: Tu fai volontariato nella tua piccola biblioteca, giusto Franco?
2: Sì, perché la biblioteca civica di Marene lavora, cioè funziona solo con i volontari. Quella che gestiamo qui è tutta su base volontaria, tutte le attività che organizziamo sul territorio sono fatte da persone che prendono il loro tempo e lo usano per la comunità.
1: Ma vedi Franco, a proposito dei servizi che, come dire, no, le istituzioni dovrebbero erogare e che invece esistono per fortuna grazie al tempo, alle energie, alla disponibilità dei volontari come te, no? Tenere aperta una biblioteca, banalmente un presidio culturale sul territorio, è una cosa della quale oggi come oggi c'è davvero tanto bisogno, quindi complimenti.
0: E invece Franco, dove nasce l'amore per la poesia?
2: In realtà credo un po' su banchi di scuola, un po' una cosa che mi ha sempre intrigato, perché allora, almeno nel mio caso è molto più personale di quando scrivo in prosa. Quando scrivo in prosa cerco sempre delle storie che sono lontane da me. Quando scrivo in poesia è un modo anche per cercare di trovare un senso nella matassa confusa che sono i miei sentimenti.
1: Franco, sai quando si parla di poesia, no, relativamente a ragazzi della tua età, intanto naturalmente si saluta sempre questo genere di passione con gioia, anche con una certa sorpresa, perché la poesia è un linguaggio che insomma normalmente non trova grandi consensi, diciamo così, tra i ragazzi e le ragazze della tua età. In questo senso ti vorrei chiedere come ti guardano i tuoi coetanei, cioè c'è qualcuno con cui condividi questa passione? O ti guarda qualcuno come dire, ma cosa fai? Ma davvero scrivi poesie? Cioè, ci sono ancora pregiudizi legati a questa disciplina?
2: Sì, ci sono, ma ci sono anche delle altre persone della mia età che provano, si cimentano nella scrittura delle poesie. È vista come anche la lettura ancora in alcuni, per esempio magari non al classico, però nelle scuole precedenti ho avuto qualche problema legato al fatto che comunque la scrittura, la lettura erano viste ancora come qualcosa di strano, di non è ancora un oggetto comune, o almeno non tutti riescono a vedere i libri e la lettura come qualcosa che può fare bene a noi, ma viene visto come un'imposizione fatta dalla scuola, dai genitori. Non si riesce a vedere la bellezza di questa materia, secondo me.
0: Prima hai detto che appunto la poesia ti aiuta a sbrogliare un po' quella matassa confusa dei tuoi sentimenti. È così, è un flusso emotivo scrivere poesie, cavalcare questo flusso emotivo?
2: Per me sì. Per me è un'ispirazione, un attimo, è un qualcosa che mi folgora e ho bisogno di metterlo su carta.
1: Sai Franco, credo che uno dei pregiudizi più grandi che resiste in merito alla poesia, no? Lo dicevamo prima, è che in questa società in cui vige il culto dell'efficienza, la poesia viene guardata con sospetto perché sostanzialmente non serve a niente, no? Non produce, non monetizza, ma forse è proprio per questo che è una delle cose, delle attività che ci servono di più. Tu la usi proprio come strumento per guardare meglio, per vedere meglio, per arrivare al cuore delle cose. Credi che possa essere questa una lettura pertinente rispetto all'uso che ne fai tu?
2: Per me sì. Secondo me quando leggiamo o scriviamo qualcosa ci accorgiamo di se quello che abbiamo scritto è vero, nel senso io quando scrivo mi accorgo che magari non ho usato la parola giusta e in qualche modo riesco a capire di più di me stesso perché capisco che cosa sto cercando di dire, che cosa ho bisogno di dire, e nel leggerlo tu interpreti quello che magari qualcun altro ha scritto parlando di qualcosa ma riferendolo alla tua esperienza di vita personale, e quindi c'è sempre un diventa sempre qualcosa di tuo. Alla fine la poesia non è di chi la scrive, ma di chi la usa, certo, e di chi ne ha bisogno.
0: Ma mi fa piacere, perché quindi quelle parole che ti usavi dopo 10-12 chilometri di cammino sotto il sole non erano insulti, non erano improperi, ma era poesia. E io non l'ho capito, accidenti. Era poesia, capito? Franco Neri, complimenti, grazie davvero. Ricordiamo tra l'altro che sono ancora aperte le iscrizioni a Seminari Libri, che insomma è praticamente quasi gratuito, siamo tutti volontari. seminarilibri@gmail.com per chi volesse avere informazioni. Ciao Franco, buona estate e continua a scrivere, continua a leggere.

0: Devi crescere, cantano gli HSO, band formata da quattro ragazzi di classe 02 che muove i primi passi a Firenze. Comunque, se devi crescere, andiamo alla prossima storia, che è una storia di parole, una storia di versi, anzi ve la introduco proprio leggendo alcuni di questi versi. Nel silenzio sussurrano le stelle e nell'anima danzano emozioni, fiamme delicate, vagabonde e belle, ogni attimo un mare di sensazioni. Un sorriso è un tremore, un gesto, un richiamo, un dolore, un'onda che abbatte le soglie, l'ipersensibilità, un fragile dramma, un cuore che vibra e mai raccoglie. Le lacrime luccicano come perle nel giardino segreto di sogni e paure, perché chi sente con forza le stelle ama la vita con tutte le sue avventure. Matteo, torna la poesia, che l'abbiamo detto mille volte, è un linguaggio nuovo, un linguaggio che le ragazze e i ragazzi sentono sempre più loro.
1: È un linguaggio nuovo, ma è un linguaggio antico, eterno, no? E poi è bello questa cosa che i giovani usano le parole, costruiscono immagini, leggono la loro realtà, condividono pensieri, sguardi, spesso fuori dai luoghi comuni e dalle semplificazioni e a volte anche dai pregiudizi con i quali a volte noi adulti li dipingiamo. Quindi viva la poesia e viva i ragazzi e le ragazze che ne fanno uso.
0: E le parole che ho letto sono parole di Jasmine Caura, 16 anni, una studentessa del liceo economico sociale Fanti di Carpi, vive a Fabbrico ed è appunto poetessa ed è stata nominata al Fiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Ciao Jasmine, quando e come hai capito che la poesia era la tua voce?
2: Allora, io ho iniziato a scrivere poesie all'età di 12 anni e è stata innanzitutto una professoressa di italiano alle medie a, diciamo, farmi scoprire questo mondo della scrittura, non in particolare della poesia. Però comunque, crescendo in questo mondo della scrittura, conoscendo la poesia, vedendo che potevo usarla effettivamente come mezzo di sfogo, una volta che ho iniziato non ho più smesso, ecco.
0: Eh sì, è un po' una malattia nel senso bello del termine, vero?
2: Esatto.
0: Per essere riuscita attraverso la poesia a interpretare ed esprimere i pensieri dei ragazzi della sua età, questa è parte della motivazione, no? Con il quale il Quirinale ha accompagnato questo tuo riconoscimento. Incontrare il presidente Mattarella, sei emozionata?
2: Molto.
0: Sì, eh?
2: Ma esatto, che... non ho la minima idea di come si svolgerà effettivamente la cerimonia. Perciò sto cercando di tirare fuori più informazioni possibili, guardando per esempio pezzettoni delle cerimonie degli anni passati.
0: Sì, non metterti in un angolino a scrivere una poesia, cioè, no, perché lo so che se ti scatta un attimo. Jasmine, però che significato ha secondo te il fatto appunto che una ragazza così giovane della tua età venga appunto riconosciuta, le venga riconosciuta questo merito e con al centro proprio la parola? Credo che sia un qualcosa di forte, no? Di significativo anche.
2: Allora, essendo che una domanda del genere non me l'hanno mai fatta, non riesco neanche io bene a tirar fuori effettivamente cosa significhi questo riconoscimento per la poesia. E, diciamo che sono molto emozionata, ecco. Sapere proprio che è una cosa che io ho sempre usato come mezzo di sfogo per farmi magari sentire, ma che poi non è mai uscito fuori questo mio sfogo nei confronti di qualsiasi cosa. Adesso che lo sanno tutti, che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa e sono molto contenta.
1: Yasmin, tu quando scrivi poesie le fai leggere ai tuoi amici, ai tuoi compagni? Che sguardi hanno su di te? Ti considerano quella strana? Ti considerano quella geniale? Come funziona tra di voi?
2: Allora, la poesia non è mai stata parte integrante della mia personalità, almeno è sempre stata parte di me che io non ho mai tirato fuori, ma è una cosa che secondo me mi è venuta un po' naturale, perché io non è che me ne vergogno. Adesso che sono diventata alfiere, che comunque la notizia è venuta fuori e che i miei compagni di classe o comunque i miei amici sono venuti a saperlo, sono diventata l'alfiere.
1: Diciamo improvvisamente?
2: Che... esatto. Sono rimasti stupiti anche loro, anche i miei genitori. Per esempio, i miei genitori non sapevano assolutamente niente. Hanno scoperto tutto insieme agli altri. Diciamo che scrivere poesie per la mia generazione, o almeno per i miei coetanei, è qualcosa che è un po' fuori dal comune. Nessuno mi ha mai guardata male, o comunque se l'ha fatto non l'ho mai notato effettivamente. Io sono sicura che ci siano effettivamente dei miei coetanei che pensano che io sono strana, o che magari per loro non è una cosa normale effettivamente scrivere poesie, o comunque raccontare di qualcosa mettendola sotto forma di poesia. Però non ci ho mai fatto caso, non ci ho mai pensato più di tanto, ed effettivamente è una sensazione che non ho neanche notato. Mm-hmm. Non mi è mai capitato di, magari, perché dopo la nomina mi è capitato anche di fare delle piccole interviste per delle classi che mi hanno usata come lavoro per il loro PCTO, usata poi in modo positivo. E quindi ho avuto anche la possibilità di conoscere nuovi ragazzi, comunque della mia età. Certo. E degli sguardi del genere non li ho mai notati. Ho notato spesso curiosità, perché è un mondo del quale secondo me si parla veramente poco.
0: Certo.
2: E mi ha fatto molto piacere il fatto che sono riuscita magari a trasmettere qualcosa, perché comunque mi è capitato dei ragazzi sia che conoscevo e che non conoscevo, che magari mi hanno scritto sui social facendomi complimenti per poi dirmi che mi avevano preso come ispirazione. Mi ha reso davvero molto felice, ecco.
0: Vai da Fabrico, provincia di Reggio Emilia, fino al Quirinale. Salutaci Mattarella, eh? Va bene? Ok. Bravo Jasmine, grazie davvero. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
2: Grazie mille a voi.
3: Non mi capisci.

0: ha un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Cascasse il Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca, 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata abbiamo detto cavolo, la nostra vita per i prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice dai, perché non facciamo 7000 chilometri a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale, cioè come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
3: Sì, Giuliano ed io siamo da sempre appassionati di montagna, da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking come per esempio il Tour de Mont Blanc e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati e Giuliano è venuto a conoscenza del sentiero Italia Kai e me l'ha proposto e abbiamo detto dai partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
3: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione più o meno a metà agosto ce le porteremo con noi. Anche loro hanno il loro zaino, sono comunque abituati a dormire in tenda. Non vediamo l'ora perché ne sentiamo la mancanza.
1: Francesca, vabbè, voi siete immersi nella natura, la amate, ci vivete, quindi è proprio un contatto quotidiano, siete anche giovanissimi. Quanto manca secondo te ai vostri coetanei il contatto quotidiano con l'ambiente?
3: Diciamo che abitando in una regione comunque montuosa con tanta natura, forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
3: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
3: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Giulian dicevamo bene dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesci anche a cambiare il ritmo, magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare. Invece adesso, pur essendoci delle tempistiche, siamo molto più tranquilli. Ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ci aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, Giulia Franci, underscore on the trail, questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
3: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Non mi capisci.

0: Dottore, uno dei singoli contenuti nell'album Desordio di Plante, si intitola Mal di vita. Plante, 26 anni, è un rapper di Altamura, è stato tra i fondatori dell'Assad, band che insomma ha animato il Sanremo del 2024. E Matteo, in questo Mal di vita, che è il titolo dell'album, credo che ci sia veramente una sorta di manifesto generazionale.
1: Ah, ma c'è indubbiamente, ma lo sentivamo, lo ascoltavamo già tra le righe di questo stralcio del pezzo, no? Di Plant, perché parla e inquadra esattamente il malessere di una generazione, la sottovalutazione del problema, lo dicevamo anche in apertura, della salute mentale, certe fragilità che non vengono viste e registrate dal mondo adulto, e a volte, per la volontà di farsi sentire, è necessario urlare, proprio come fa il nostro ospite.
0: E Plant è qua con noi, ciao Plant!
2: Eccomi, buongiorno. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Ma questo album è la tua risposta alla domanda: come stai?
2: Esatto, dico sempre: ascolti le canzoni, così capisci come sto. No, dai, sto bene adesso. Dopo un periodo bello difficile, ora sto vedendo la luce finalmente.
0: E cos'è il periodo difficile? Una volta che vedi la luce, uno ci ripensa a quei periodi, a quei mesi, a quegli anni, e diventa energia creativa, cioè si trasforma quel momento difficile in qualcosa che si vuole comunicare, in qualcosa che si vuole mostrare.
2: Assolutamente. Più che altro io penso sempre, che l'ho capito crescendo questa cosa, che ogni tanto quando soffriamo, no, che ci capita magari un momento di dolore, un momento difficile, ci chiediamo sempre: ma perché proprio a me, tra tutti, perché proprio a me, eccetera. E invece deve capitare proprio a te, probabilmente, per farti diventare la persona che sei, quindi è tutto parte di un processo.
1: Sai, Plant, mi ricordo una citazione di Michela Murgia che diceva, no, a proposito di questa cosa del perché proprio a me, diceva che perché proprio a me non ce lo chiediamo mai quando siamo felici, ma ce lo chiediamo solo, esatto, quando le cose non vanno tanto bene, no?
2: Esatto.
1: Guarda, no, mi verrebbe da chiederti, tu in realtà, lo dicevamo prima, no, fai parte, o meglio facevi parte di una formazione che a Sanremo 2024 ha fatto molto parlare di sé, insomma un gruppo di successo, e mi sono sempre chiesto come scatta il desiderio, quando si fa parte di una formazione di successo, di fare un percorso anche da solista, cioè è la voglia di andare più in profondità con i propri temi, sperimentare nuovi sound.
2: Esatto.
1: Cos'è successo a te?
2: Semplicemente, comunque sì, la musica fa parte sia di un momento di condivisione, però talvolta fa parte anche di un'introspezione personale approfondita, e quindi c'era appunto questa necessità di entrare appunto proprio più nel profondo, più nelle esperienze anche di infanzia. Comunque anche appunto tipo una canzone come Dottore avrei potuto farla solo da solo, no? Perché comunque il dialogo, certo, tra me e il mio dottore, non so come dire. Quindi secondo me sono belle entrambe le cose, cioè sia fare musica in gruppo comunque ti dà delle belle vibrazioni, ma anche fare musica da solo ti fa sfogare completamente.
0: Planti, i capelli sono sempre blu?
2: Sì, certo.
0: Cosa hanno significato e cosa significano oggi questi capelli blu?
2: Ma diciamo che sono un po', come ti posso dire, rappresentano un po' il mio modo di vivere, che è stato sempre controtendenza a tutti, perché appunto da quando ho 15 anni che faccio su e giù a Milano, dalla Puglia a Milano, e purtroppo all'inizio nessuno capiva la mia visione. Io proprio per questi capelli blu, magari giù al sud, ho passato tanti guai, ho ricevuto un sacco di insulti per il mio aspetto fisico, comunque per il mio credo anche, e quindi niente, adesso per me sono come un trofeo, no? Perché tipo era partito tutto da là l'odio che avevo ricevuto inizialmente.
1: Plant, in questo tuo album ci sono un sacco di messaggi molto forti, no? Lo dicevi tu, in diversi brani si parla di depressione, per esempio con Dottore o Messaggio da Dio si parla addirittura, tu hai detto, no? Hai attraversato un periodo molto difficile, sei stato bullizzato. Come si riesce a tramutare quel dolore, quella difficoltà, in energia creativa? Cioè, ti sentiresti di dare, non dico un suggerimento, ma insomma spiegare come ci sei riuscito tu, come ci riesci ogni giorno?
2: Guarda, io non ho la formula perfetta tra le mani, io ti posso dire che però sono una persona che va tanto in overthinking, in sovrapensiero, mi faccio dei pensieri veramente brutti, alcune volte ho paura dal mio cervello. È l'unico momento in cui tutto questo si spegne e quando sono in studio a fare musica, ma non lo dico tanto per, cioè proprio magari faccio delle sessioni da 13, 14, 15 ore e mi scordo proprio di dove ho messo il telefono, di rispondere magari alla mia ragazza, cioè mi alieno completamente. E questa cosa qua mi succede solo quando devo raccontare delle situazioni di disagio, non mi chiedere perché, per come, ma si accende proprio qualcosa dentro di me che mi spinge a, mi fa star bene, cioè è paradossale come cosa, però tipo scrivere delle mie situazioni di disagio mi fa star bene, ed è una cosa che mi viene proprio naturale. Io alcune volte ho provato anche, ma proprio per sfizio, ho detto vabbè, proviamo a scrivere una canzone magari allegra, sai, un po' più carica magari. Non ce la faccio, cioè proprio non è nelle mie corde, non so come dire. Quindi secondo me è proprio dentro di me come cosa.
0: Torno al titolo, Plante, Mal di vita. Sei partito o ci sei arrivato a questo titolo? Cioè, hai riflettuto se era il titolo giusto o era inevitabile avere questo titolo?
2: Allora, io comunque cercavo una parola per chiamare il disco, una parola che non esistesse, perché mal di vita, se la cerchi, in realtà non esiste come parola. Però che tutti a primo impatto, appena la leggono, sanno cosa vuol dire. Non so se mi spiego. E quindi in realtà ero in studio con i miei produttori e stavamo, tra virgolette, giocando, sai, quando si buttano idee, ma stavo buttando così versi, robe. È venuta fuori questa parola. Io all'inizio onestamente non sapevo se potesse essere cringe o meno, perché comunque sono una persona molto insicura. Però appunto così, parlando anche con gli altri, diciamo minchia figo, cioè sta parola non esiste, però io so cosa vuol dire, una figata. Doveva inevitabilmente chiamarsi così il mio progetto, perché comunque io mi sento anche portavoce di tante persone della mia generazione che non hanno dei portavoci che li rappresenta, perché adesso comunque si tende, la tendenza è sempre quella di ostentare, di, anche nella musica. Di farsi vedere sempre forti, sempre appunto mostrare le proprie ricchezze, eccetera, quando in realtà la gente ha bisogno di sentirsi dire altro.
0: Mal di vita, Plantino Baby, è il tuo social account. Grazie davvero, ciao Plante, in bocca al lupo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.
2: Un bacione.
0: A te. Ciao. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. E siamo giunti al termine di questa puntata di Non Mi Capisci. Un grazie a tutta la redazione, un grazie a tutta la squadra del nostro programma. Finisce anche la settimana. Matteo, ci ritroviamo però lunedì ancora con il meglio di Non Mi Capisci.
1: Sì, e soprattutto un grazie ai ragazzi e alle ragazze che ci portano le loro voci, le loro storie, le loro testimonianze, che ci permettono di guardarci con occhi nuovi. E insomma, è un vero piacere avere il modo di riascoltarli e di ripassare tutte quante le loro esperienze.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Anche l'Olanda nella lista dei paesi che rimandano i migranti in Italia. Meloni risponde a Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. A Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo. Grande partecipazione della città che tributa ovazioni e cori a Mattarella e agli azzurri. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flottiglia e il premier israeliano accusa Erdogan di essere antisemita. Calcio, l'attesa è finita, campionato al via, subito Inter e Napoli in campo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Giorgia Meloni rompe il silenzio su Donald Trump e torna a parlare di migranti, questione che resta in primo piano.
5: È evidente che con Trump, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più semplici. Affida la missione al New York Times Giorgia Meloni e non esclude possibili futuri contatti, vedremo, dice. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo, nessun boomerang e nessun fallimento, replica la segretaria Dem Schlein. Il nuovo patto ci tutela, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, la sinistra le avrebbe accolte tutte, attacca. Parole che arrivano nel giorno in cui si allarga il fronte dei paesi pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. A Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia si aggiunge l'Olanda, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi, applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente Mattarella al suo ingresso ad aprire la cerimonia all'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi e cori per la rappresentanza azzurra, e così Mattarella ha aperto i giochi.
6: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
4: Da oggi le gare, che si concluderanno il 3 settembre con circa 4.000 atleti di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. Nei giochi una chance per dare un futuro diverso alla città dell'acciaio e delle ciminiere, dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha ricevuto qualche segno di disapprovazione, di un doppio tavolo per settembre su Taranto, uno sull'ex Ilva, l'altro sullo sviluppo della città. Dopo il caldo torrido, nord sferzato dal maltempo, nubifragi, tornado, tempeste di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni e frane. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
7: Scontro aperto tra Turchia e Israele. Prima Ankara ha annunciato un mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu, legato al caso della Global Sumud Flottiglia. Lo scorso maggio, durante la missione con aiuti umanitari diretta a Gaza, oltre 400 attivisti furono intercettati, arrestati ed espulsi. Poi Netanyahu ha risposto: Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Infine, la controreplica della Turchia, che ha parlato di dichiarazioni sconcertanti e deliranti usate per campagna elettorale. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti l'espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un colono. Altri coloni sono tornati nell'insediamento di Kadim, abbandonato da Israele oltre 20 anni fa, e il governo ha revocato il divieto, in vigore da 20 anni, sugli insediamenti ebraici intorno a Jenin. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ucraina, almeno 15 persone morte, oltre 130 ferite nei raid aerei russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih. Per l'alto rappresentante UE Kallas, gli ultimi attacchi dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca. E ora di nuovo in Italia con la cronaca che ci porta a Palermo.
8: Accusa i medici di incompetenza in un post sui social la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I suoi genitori, originari di un quartiere popolare di Palermo, non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Ma dopo il decesso della bambina, tra ieri e oggi, le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono aumentate del 10%. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico, Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Calcio al via oggi la Serie A, 4 gli anticipi previsti, alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
9: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al 1° di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese Como. Serata per Parma Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del Villaggio Sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In attesa del massimo campionato si è giocato in Serie B, il Vicenza ha battuto in rimonte il Catanzaro per 3-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Martin Garramone. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
2: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Classe 97 attualizza la canzone d'autore anni 60 con un tocco d'ironia. Dopo il suo album, il primo grande disco di Lumiero, arriva con il singolo Cascasse il Duomo. Sentiamo un po' come suona l'estate di Lumiero.
3: Suona molto bene, suona con tanti chilometri ingranati, nel senso che stiamo girando parecchio, stiamo girando con un set molto leggero, due chitarre e voce e niente, siamo insomma molto gasati di poter portare la musica un po' in giro per lo stivale e proprio adesso stiamo rientrando da Taranto per una data e niente, quindi suoneremo un po' in giro e speriamo di incrociare più gente possibile per far ascoltare questo disco.
2: Le prossime date, a parte Roma e Cisterna d'Asti, poi saranno tutte un po' marinare, come giusto che sia d'estate, però tu al mare esatto. A questo punto porterai un sacco di Milano.
3: Effettivamente sì, porteremo un sacco di Milano, porteremo il Duomo di Milano, citando l'ultimo brano che è uscito, però devo dire è sempre molto bello poi incrociare persone nuove che diciamo che a Milano ci sono passate, quindi hanno qualche ricordo e si incrociano così le varie esperienze. Però sì, saremo molto al sud, molto vicino al mare, ne siamo molto contenti, così faremo anche qualche bagnetto.

0: Insomma, il riferimento principale è quello alla musica degli anni 60, 50, 60 italiana, una musica in cui io mi sono ritrovato felice e mi ci sono buttato a piedi uniti. E devo dire che non ne sono più uscito, infatti eccoci qua. È vero, è un po' un vettore che si rivede in tanti ambiti, quello di riguardare al passato, lo vedo per esempio anche molto nella fotografia, con questo ritorno alla fotografia analogica, lo vedo molto nella moda, forse una cosa che a noi giovani, per così definirci, insomma, in qualche modo richiama in questo periodo.
1: Sei un ragazzo della Barona come Marrakesh, sei un po' il lato B, sei un po' la visione alternativa.
0: Esatto, condivido questo territorio, questo quartiere con il Grande Marra, che stimo molto peraltro, e sì, insomma, siamo a Milano Sud, quasi vicino alle Risaie, diciamo che magari se non tanto nelle mie canzoni, in realtà nel mio immaginario è molto presente come territorio e come quartiere, e quindi insomma sì, dalla Barona, però poi canto di Milano e canto un po' forse anche dell'Italia intera, ecco.
1: Il non essere scontato, come non sei scontato nel look, nel modo di apparire, sempre però mi pare con grande ironia.
0: Sì, dai, devo dire di sì. Anche perché insomma, cosa sarebbe il mondo senza ironia? Forse sarebbe anche troppo triste. Devo dire che però comunque tutto ciò che gira intorno, quindi all'estetica, alla visione, anche un po' appunto ai fit, è tutto in realtà gravitante intorno alla musica, che per me rimane comunque il centro di tutto e quello da cui si parte poi per immaginarsi tutto il resto.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Lumiero. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

Radio 24. La passione si sente. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a romanzi che narrano di personaggi storici. In questo periodo estivo, lo ricordiamo, le puntate a tema vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast. Oggi ascolterete le interviste a Valeria Parrella, che ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci, che ha ricostruito la vita del filosofo Platone, mettendo in evidenza gli aspetti più umani e meno noti, Stefano Petrocchi, che ci porta alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del Premio Strega, ma scrittrice, autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro, che ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. Nella parte dedicata ai personaggi dei classici della letteratura, Manlio Castagna ci parla della Monaca di Monza, che appare nei Promessi Sposi, mentre Claudio Giunta di Beatrice, che accompagna Dante nel suo viaggio in paradiso. Partiamo con Valeria Parrella, che nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, racconta le vicende di una sedicenne, Giovanna, passata alla storia come Giovanna d'Arco, la pulsella di Orleanna. Una ragazzina controcorrente, determinata, coraggiosa, che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. Ispirata dalle voci dei santi e delle sante che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi avevano sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi.
1: Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al Tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia ad sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia. Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
2: Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu con che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Reggiani. Cioè ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
2: Dalla Giovanna d'Arco di Valeria Parrella al filosofo Platone, nella versione di Matteo Nucci. Nel libro Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Nucci sceglie di raccontare il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua necessità di capire il perché delle cose, la volontà di scoprire la complessità della politica e dei meccanismi del potere, la sua sete di giustizia, ma anche gli innamoramenti e i dolori, la perdita del padre a 3 anni e poi il trauma più grande della sua vita, la ferita da cui nasce tutta la sua opera, la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita può essere vista come un grande atto d'amore verso Socrate e la sua filosofia, un libro in cui Matteo Nucci sceglie di vedere Platone da un altro punto di vista. Sentiamo perché.
3: Perché noi ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro essere umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. È quello che sono le nostre vite, c'è chi è meglio e chi è peggio, d'accordo, però insomma siamo tutti esseri umani. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
2: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Quanto ha pesato nella sua vita?
3: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, e quindi smette di scrivere per 7-8 anni, segue questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora questo lutto costruendo la sua rivincita, torna a scrivere, per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
2: Tu ci racconti anche dell'infanzia di Platone, quando si chiamava con il suo vero nome Aristocle. Da bambino, tu dici, già le persone che gli stavano intorno si erano rese conto dell'eccezionalità di Aristocle, poi Platone. Lui aveva sempre questa voglia di comprendere il perché delle cose. Secondo te, quando gli è scattata in testa questa sua genialità? Lo era veramente fin da piccolo o ci sono state delle cose che sono state fondamentali nella sua vita?
3: Molti bambini hanno questa tendenza costante a chiedersi il perché delle cose. L'importante è mantenerla. Io non credo ci sia un momento o un punto di genialità. Io credo che ci sia in Platone una dedizione, una disciplina, una costanza, una tenacia che si uniscono all'acutezza dell'ingegno, alla memoria, allo studio. Insomma, c'è molto lavoro e molta propensione al progetto, a capire man mano quello che si deve capire. Quindi io credo che Platone, sì, forse è stato un grande genio, sì, ma più che altro è stato capace di approfondire se stesso e gli altri attraverso la costanza e la tenacia della sua riflessione.
2: Ora facciamo un balzo in avanti nel tempo e dall'antica Grecia passiamo alla Roma del dopoguerra, dove troviamo Maria Bellonci, che viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, proprietario dell'azienda che produceva il liquore Strega, il premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il premio Strega nacque a casa Bellonci nel 47 come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano in quella casa fra scrittori e intellettuali, Maria Bellonci rivestiva anche il ruolo di scrittrice, un'attività spesso sacrificata, ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi, sulla base dei diari e delle lettere, ci porta alla scoperta di Maria Bellonci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con il romanzo Lucrezia Borgia e poi con Rinascimento privato, nel quale narrava di Isabella D'Este, marchese di Mantova, a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellonci coglie gli aspetti insoliti e i dettagli. La parola a Stefano Petrocchi.
4: È un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellonci, come se stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
2: A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del premio Strega,

0: Belonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega e di fatto per 25 anni Maria Belloncini non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma i libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
1: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei premi Strega assegnati postumi. Il premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
0: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
1: Una breve pausa e poi parleremo di due personaggi della storia della letteratura, la monaca di Monza e Beatrice. A fra poco.
2: Tempo in diretta.
3: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 22 agosto. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, tempo quindi stabile su gran parte delle regioni. Il cielo sarà più nuvoloso al centro-nord, dove ci sarà la possibilità di occasionali e veloci piogge piuttosto localizzate, ovvero dove la nuvolosità sarà più compatta. Ampie schiarite invece al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
2: Il cacciatore di libri.
1: I personaggi che hanno fatto la storia della letteratura. Siamo arrivati allo spazio in cui ne parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei, con le interviste che sono state estratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo della monaca di Monza. Come è noto, uno dei personaggi che appare nei Promessi Sposi, romanzo storico di Alessandro Manzoni, che ha avuto diverse stesure, l'ultima risale al 1840-42. La monaca di Monza, conosciuta anche come Gertrude, è una donna che è stata costretta dal padre a entrare in convento. Non aveva una vera vocazione. Mentre si trova in convento, intesse una relazione amorosa con Egidio, un uomo che è piuttosto manipolatore. Una conversa li scopre e, insomma, non va a finire tanto bene. Manlio Castagna, autore di letteratura per ragazzi e sua la saga di Petrademone, ma anche i libri Di fuoco e seta e La mia vita dopo Juno Sparks, e anche autore del manuale 160 film e serie TV da vedere prima dei 16 anni, ecco, Manlio Castagna ha scelto di parlarci della monaca di Monza.
4: È un personaggio complesso, un personaggio ambiguo, fatto di luce e di ombre, più ombre che luci. È un personaggio femminile che ha una sua forza, ma è una forza indotta da un destino.

0: avverso, lei non vuole essere una badessa, non vuole essere una signora, e il fatto che lo diventi la fa in qualche modo incattivire. E infatti la vediamo nel corso dei racconti di Manzoni prendersela con le povere altre suore ed educande che sono lì, su cui riversa questa frustrazione fortissima. Quindi è un personaggio che mi affascina perché è cattivo, ma per un motivo.
1: La frustrazione poi la porta anche a tradire Lucia, di fatto, perché Lucia si rifugia nel convento e viene tradita da Gertrude, dalla monaca di Monza. Mi sembra quasi, di percepire che la storia della monaca di Monza sia un piccolo thriller, quasi, inserita nel romanzo storico. Tu che percezione hai?
0: Sì, a me sembra davvero come un episodio di una serie TV. In tante stagioni delle serie TV che vediamo, c'è un momento in cui andiamo indietro nel passato e vediamo la backstory di un personaggio. Ecco, Manzoni utilizza un procedimento molto simile. Mentre è lì che mette in conversazione Agnese, Lucia con Gertrude, poi fa una sorta di parentesi, ci riporta indietro e ci fa vedere come Gertrude è diventata quella che è diventata. Cioè ci racconta il come si trasforma un personaggio, un po' quello che fa anche Todd Phillips in Joker, quando ci mostra il passaggio di questo povero ragazzo in un serial killer che diventa tale perché la società lo fa diventare tale.
1: Fra l'altro, nelle varie stesure dei Promessi Sposi, all'inizio era il fermo e Lucia, questa storia era più predominante nel romanzo e c'erano, come dire, dei particolari anche splatter, diremmo oggi. Poi Manzoni ha detto, beh, vabbè, magari la facciamo un pochino più edulcorata. Tu quale versione preferisci? Insomma, hai capito da scrittore anche perché Manzoni ha voluto edulcorare questa parte?
0: Ovviamente preferisco il fermo e Lucia, mi piacciono i dettagli più crime, anche se stilisticamente Promessi Sposi poi è meglio, perché quella parte del fermo e Lucia è abbondante di dettagli che forse rallentano la narrazione. Però è interessante perché Manzoni ci racconta nel fermo e Lucia la vera storia che c'è dietro Gertrude, cioè quella di Marianna De Leiva che diventa Suor Virginia. Nei Promessi Sposi uccidono una sola conversa, mentre nella storia reale sono ben tre le donne più o meno uccise, nel senso che due muoiono, una si salva per un pelo, ma comunque c'è un vero e proprio scenario da thriller nella storia originale. Nei Promessi Sposi, Manzoni preferisce tacere questa parte un po' più gore, più pulp, diciamo così, a favore di una indagine più psicologica del personaggio. E quindi credo che sia una scelta giusta, in special modo per i tempi in cui viene scritto I Promessi Sposi.
1: Anche perché Manzoni voleva fare appunto un romanzo storico e non un romanzo gotico. Infatti il personaggio di Gertrude è ispirato ad una donna realmente esistita. Forse anche per questo è un personaggio pieno di contrasti e di sfumature, perché in lei c'è sia il senso della costrizione, ma anche il senso del male, della cattiveria. Questo flashback, questo raccontare da dove arriva, secondo te serve anche un po' a, non dico giustificare, ma quantomeno a dare al lettore una spiegazione del perché, per esempio, la monaca di Monza arrivi poi a tradire Lucia e dovrebbe proteggerla, invece la consegna poi all'innominato.
0: Sì, assolutamente sì. Le backstory servono a quello, servono fondamentalmente a capire le ragioni delle scelte. E Gertrude, la monaca di Monza, fa le sue scelte negative, le sue scelte cattive, perché in qualche modo è anche costretta a farle. Il ricatto che Egidio compie, Egidio, ricordiamoci, poi sarà colui che porterà Lucia dall'innominato, la ricatta perché tra di loro c'è una complicità omicida, fondamentalmente. E quindi ancora una volta Gertrude è costretta ad andare contro la sua volontà pur di salvare l'onore. Quello che mi piace tantissimo della monaca di Monza è una frase che in qualche modo la contraddistingue: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. È un personaggio che in qualche modo in questo mostra la sua attualità. Quanti di noi, quante persone, quanti anche giovani scelgono, non dico di regnare all'inferno, ma scelgono la strada più semplice, che può essere anche quella più negativa, pur di apparire come capaci di gestire un potere o comunque di essere più fighi, diciamo così.
1: Ma secondo te la monaca di Monza è vittima di se stessa, della cultura patriarcale che esisteva all'epoca, quindi vittima della cultura dei tempi o di cosa?
0: Ma è vittima proprio sì della cultura dei tempi, ma è vittima di una repressione genitoriale che comincia da subito. Già il nome Gertrude, perché il padre, appena nasce questa bambina, decide che deve essere una monaca, comunque deve in qualche modo rinchiudersi perché deve preservare il suo patrimonio. Questo padre, questo principe feudatario molto molto ricco, decide di dare tutto i suoi beni al primo figlio. Quindi gli altri figli sono fondamentalmente una corruzione di quel patrimonio. E quindi Gertrude subito, già dal nome, tra l'altro un nome già bello tosto di per sé, Gertrude è un nome germanico che significa amica o amico della lancia o forte con la lancia. Gertrude non è forte con la lancia, Gertrude è forte con i deboli e debole con i forti fondamentalmente, però è un personaggio assolutamente schiacciato dai suoi tempi. E poi fa un errore gravissimo, si innamora, e per una nelle sue condizioni innamorarsi tra l'altro di un paggio non è proprio il massimo. Vedremo una situazione del genere anche in Downton Abbey, una delle mie serie TV preferite tra l'altro. Lì i tempi sono cambiati e quel fallo con cui identifica il momento Manzoni lì si può in qualche modo riparare. Qui invece per riparare deve finire in convento.
1: Dalla monaca di Monza un altro personaggio femminile che ha segnato la storia della letteratura, Beatrice, una delle protagoniste delle opere di Dante, dalla Vita Nova alla Commedia. Nella Commedia, in particolar modo, Beatrice guida Dante nel viaggio attraverso il Paradiso, mentre nell'Inferno e nel Purgatorio la guida era stata affidata a Virgilio. Ci parla di Beatrice Claudio Giunta, docente universitario, autore di antologie per le scuole. Ha curato inoltre per i Meridiani le rime di Dante. A lui la parola su Beatrice.
2: È un personaggio interessante e emblematico di una certa concezione dell'amore e della femminilità. Quindi non è tanto vero che Dante l'abbia considerata un simbolo della bellezza femminile, l'abbiamo noi considerata un simbolo della bellezza femminile. Quindi questo gap, questo divario tra quello che Dante pensava di lei e quello che gli interpreti hanno pensato di Beatrice è interessante e va un po' spiegato, secondo me. Ed è per questo che ho scelto il personaggio.
1: E allora cerchiamo di spiegare, di entrare più a fondo nella psicologia del personaggio di Beatrice, perché effettivamente spesso quando si parla di Beatrice o si parla della commedia di Dante abbiamo semplicemente le reminiscenze della scuola, di quello che abbiamo letto e così via, però effettivamente avere uno sguardo più affilato su questo personaggio è molto interessante. Secondo te che cosa non abbiamo capito noi del personaggio di Beatrice?
2: No, ma intanto il personaggio di Beatrice per noi è legato sempre al ricordo scolastico della Vita Nuova e delle rime, cioè di quando lei ha 9 anni, vede Dante, o meglio Dante vede lei, poi a 18 anni si rivedono, lui si innamora, lei un po' lo guarda, un po' no, eccetera eccetera. Però il personaggio diventa molto interessante quando lo si vede dalla fine del Purgatorio in poi, cioè 20 anni dopo la sua morte praticamente, e questo, di nuovo, questo divario temporale trasforma anche il personaggio di Beatrice, che finalmente è una santa, una beata, lui la vede in cielo, non in paradiso ma nel paradiso terrestre, poi lei lo accompagna nel paradiso, e tra la ragazzina angelicata, se vogliamo usare questa parola che Dante non usa, alla donna severa, persino crudele, che lui incontra alla fine del Purgatorio, c'è un'enorme differenza, e questa differenza è interessante, e per quanto mi riguarda è esattamente questa la cosa bella del personaggio Beatrice, cioè che è un personaggio che nella testa di Dante, nella mente di Dante, evolve.
1: Ma è un personaggio vero o è un personaggio di fantasia?
2: Ah, una lunga discussione, direi che è un personaggio reale, nel senso che non ci dovrebbero essere grossi dubbi sulla realtà storica di Beatrice Portinari, perché Dante ne parla come di un essere umano reale, perché Boccaccio ne parla come di un essere umano reale, molti commentatori ne parlano come di un essere umano reale, commentatori del 300. È vero però che Beatrice ha questa particolarità, cioè è sempre un simbolo teologico, cioè non è mai una donna soltanto. Sin dall'inizio della Vita Nuova è sempre qualcos'altro, cioè allude sempre a una dimensione metafisica, il che non accade per Laura o per Fiammetta, per citare altre donne di poeti del 300. E quindi è sempre una persona in carne ed ossa, reale, però sempre trasfigurata in simbolo.
1: Beatrice dunque è un simbolo teologico, come si diceva prima, ma secondo te quale può essere l'attualità di un personaggio come Beatrice? In che modo possiamo farla uscire da un libro, dai libri del 300 e renderla attuale? Che cosa ci racconta oggi Beatrice?
2: Guarda, il fatto è che a un certo punto Dante reincontra lei dopo la morte in Purgatorio e lei fa una cosa che mi pare che in questi tempi si faccia pochissimo, e cioè lo perdona. Lui si è comportato male, l'ha dimenticata, ha fatto una vita di cui ha fatto degli errori dopo la morte di lei. Lei ha provato a guidarlo dal cielo in qualche modo, ma non ci è riuscita. E alla fine lui ha dovuto fare questo lungo viaggio nell'inferno, nel purgatorio, per capire qualcosa della sua vita. Arriva alla fine del purgatorio e lei lo accoglie, lo fa piangere per il dolore del suo smarrimento, e poi però lo perdona. E io credo che sia un buon modo di vivere la vita, quello di castigare gli altri, ma a un certo punto anche di perdonarli. E specie nei rapporti fra uomo e donna, fra amante e amato, fra amato e amato, questo non succede spesso. Quindi se vuoi è una risposta un po' strana, perché mi rendo conto che non sia proprio un simbolo del perdono, Beatrice, però per me lo è, e le cose più commoventi che dice le dice perdonando Dante.
1: Ora non vorrei usare un termine troppo poco letterario, però possiamo dire che Beatrice è un personaggio seriale di Dante, e in che modo lui l'ha considerata?
2: Sì, in realtà Dante costruisce nella sua vita una specie di macro testo in cui le opere, tutte le opere si legano una all'altra, la Vita Nuova, le Rime, il De Vulgari, la Commedia, e quindi ha una gamma di personaggi che si ripetono nel tempo, un po' come le serie televisive di oggi, però certamente Beatrice è il personaggio che lo accompagna da quando aveva 9 anni appunto fino alla morte, perché poi uno deve immaginare che Dante finisce il paradiso praticamente qualche mese prima di morire, e Beatrice è il primo personaggio, il primo essere umano che lui vede al di fuori della famiglia ed è l'ultimo sul quale chiude gli occhi, in sostanza. Quindi questa lunghissima fedeltà a una ragazza che, forse va ricordato, lui non ha mai baciato, mai amato, forse mai nemmeno sfiorato, e che muore quando lui ha 18 anni in sostanza, no, chiedo scusa, quando ne ha 25, però che lui praticamente non ha mai frequentato, con cui non ha mai vissuto, lui si è sposato con qualcun altro, lei si è sposata con qualcun altro, quindi tutto quanto veramente molto trasfigurato in simbolo, e però questa lunga fedeltà c'è, e come.
1: Per Dante uomo, per Dante Alighieri uomo e non solo scrittore, che cosa ha rappresentato secondo te Beatrice?
2: Ah, è un mistero, perché davvero è qualcosa di diverso da quello che succede negli altri innamoramenti, anche letterari, nel senso che gli altri innamoramenti partono da una ragazza in carne ed ossa e la si corteggia, ci si innamora, si viene respinti oppure si viene accolti. In genere nella poesia antica si viene respinti dalle donne amate. Nel suo caso è come se l'essere umano, che sicuramente c'è alle spalle del simbolo, diventi evanescente, e quello che rimane è davvero quello che dice nella poesia famosa, cioè una donna venuta in terra a miracolo mostrare, insomma, una specie di pegno del divino arrivato sulla terra. Ed è una cosa abbastanza unica, credo, nella letteratura occidentale, cioè una donna così perfettamente trasfigurata in simbolo teologico, cioè in una santa, in una beata, in un'espressione del divino. Non capita con Laura, con Petrarca, non capita con Fiammetta, non capiterà con Giulietta più avanti. È davvero una cosa unica.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri con il cacciatore di libri Estate.
3: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Sono possibili disagi per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona. Questa è la situazione al momento. Buon viaggio, a più tardi.
3: Il cacciatore di libri.

0: Riprendiamo con la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di personaggi storici, di persone realmente esistite, come Teresa Mattei, una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana fra il 46 e il 47. Gli altri 556 componenti erano uomini. Era la più giovane della Costituente, aveva 25 anni, ma già un passato ricco di impegno e di lotta antifascista. Cresciuta in una famiglia numerosa, tutta impegnata contro il fascismo, Teresa Mattei divenne staffetta partigiana e poi si unì ai GAP, i gruppi di azione patriottica creati dal Partito Comunista, operativi fra il 43 e il 45. Una donna coraggiosa, che ha pagato pesantemente le sue scelte, che si è sempre battuta per la libertà, anche quando criticò Togliatti e lasciò il Partito Comunista per le sue posizioni su Stalin, considerando dunque quel partito una gabbia che impediva l'affermazione della sua libertà. La sua storia viene ricostruita nel romanzo Il vestito di mia madre, scritto da Sara Rattaro, pubblicato da PM. Un romanzo che, inevitabilmente, intreccia fatti reali e storici con una parte di fantasia. Dove non ci sono i documenti, la scrittrice ha dovuto ipotizzare situazioni ed emozioni. Tutto per Teresa Mattei, come dicevamo, era partito dalla famiglia.
1: In questa famiglia numerosa c'era l'abitudine di confrontarsi, di discutere, quindi tutti questi messaggi di libertà, di antifascismo non erano dettati dall'alto, ma erano respirati, imparati attraverso delle grandi testimonianze. Il padre aveva fatto la prima guerra mondiale ed era tornato con la consapevolezza che le guerre sono qualcosa che bisogna evitare. Teresa Mattei nasce nel 21, per cui tutta la sua giovinezza è dentro il ventennio fascista e inizia la sua resistenza giovanissima, molto prima di quando la resistenza diventa ufficiale, perché già molti anni prima loro hanno incominciato a stampare volantini per fare una contropropaganda, incominciavano a fare delle piccole azioni per lanciare messaggi e per esprimersi contro il regime. Era una famiglia che doveva spostarsi molto spesso perché il padre, non avendo preso la tessera del partito, ovviamente non poteva continuare a lavorare, per cui da avvocato si poi improvvisò operaio.
0: A proposito di questa dimensione familiare dell'antifascismo, tu a un certo punto scrivi: Gianfranco, che è il fratello, appunto uno dei fratelli di Teresa, si mise a scrivere nuovi volantini mentre mia madre controllava la porta ad intervalli regolari. Io mi occupai di piegare i fogli che crepitavano friabili sotto le mie mani. Ogni parola stampata vibrava come una corda pizzicata. Era la loro una militanza veramente familiare. Ognuno faceva il suo.
1: Sì. E questa è stata la loro grande unione e spiega anche il grande dolore che si provava e la grande paura che si provava non solo per se stessi ma per tutta la componenti della propria famiglia. Teresa Mattei vivrà il grandissimo dolore del rapimento di questo fratello che era un chimico, proprio Gianfranco, un chimico brillantissimo che era stato arruolato dai GAP per costruire delle bombe di grande efficacia e che fu appunto arrestato dai tedeschi, portato in via Tasso che il quartier generale di Kappler e torturato. Lui si toglierà la vita per evitare che queste torture lo inducessero a dare i nomi dei compagni. Ecco, lei non saprà subito quello che è successo al fratello e continuerà da lì una lotta militante ancora più forte, ancora più convinta, perché tutta questa famiglia sapeva che l'obiettivo, per quanto doloroso, difficile, era quello di liberare il paese dai nazifascismi.
0: Fin da giovanissima Teresa fu coinvolta già subito in una prima azione anche molto rischiosa, quindi c'è stato anche il coraggio dei genitori in certo senso di lasciarla andare. La sua prima missione è quella di andare in Francia e consegnare di nascosto dei soldi a Carlo Rosselli, che aveva fondato a Parigi il Movimento di Giustizia e Libertà, movimento contro tutti i fascismi che stavano nascendo in quel periodo in Europa. Ecco, quello forse è il primo momento in cui lei ha fatto una grande azione e in cui si è misurata anche con la paura.
1: Assolutamente, dobbiamo immaginarci una ragazzina di 16 anni che affronta un viaggio lunghissimo da Firenze a Nizza da sola con le tasche piene di soldi. Tutto poteva accadere e se fosse accaduto qualcosa sarebbe stato drammatico. Per cui sì, in quell'occasione i genitori in qualche modo, il padre soprattutto, la spingerà a fare questa azione. Perché? Perché lei era una ragazza e le ragazze passavano inosservato. Quindi qui troviamo anche dire, la sottovalutazione da parte del fascismo delle donne, no? Considerarle non adatte o poco pericolose ha fatto anche sì che moltissime ragazze durante la resistenza funzionassero come staffette e fossero davvero sottovalutate, per cui non perquisite ai controlli, mentre magari nel cestino della bicicletta portavano armi oppure avevano documenti cuciti nei cappotti.
0: A un certo punto tu scrivi: in fondo ero solo una ragazza, poco più che una bambina, che aveva scelto di non voltarsi dall'altra parte. Tutti parlavano di coraggio, di resistenza, ma nessuno ti spiegava quanto fosse faticoso tenere insieme il terrore e la volontà di fare la cosa giusta. Ecco, all'inizio dicevo che ovviamente ti sei dovuta ricavare uno spazio inevitabilmente di fantasia per immaginare le emozioni di Teresa Mattei, ragazzina e poi donna, in tutto il suo percorso di costruzione della lotta per la libertà. Come sei riuscita, ecco, a immaginare anche questi momenti intimi, anche di riflessioni e magari anche di contraddizioni?
1: Ho studiato tanto, c'è più di un anno di immersione in tutti quelli che sono i documenti che la riguardano. Teresa Mattei ha avuto una vita lunga, per cui di recente aveva rilasciato diverse interviste, per cui l'ho potuta anche ascoltare, l'ho potuta osservare, ha rilasciato delle sue espressioni direttamente. Si ricostruiscono i personaggi, questa è un po' la parte forse bella del mio lavoro, no? Per cui si cerca di fare, anche studiando la storia di il momento, cercando anche di leggere il movimento, l'espressione di altre storie magari scritte in contemporanea. In questo modo si dà la tridimensionalità, no? Si cerca di trovare proprio le tre dimensioni di tutto quello che trovi raccontato, di riempire i buchi della storia, perché ovviamente il romanzo ha anche questa funzione e ha la funzione di focalizzare l'attenzione su una storia e non su un flusso di avvenimenti. Qui c'è la storia di una ragazza e se ti immergi in una narrazione, in un romanzo, sei costretto a guardarla negli occhi, per cui è molto difficile girarsi dall'altra parte.
0: Dicevo all'inizio che Teresa Mattei ha sempre pagato per le sue scelte, fin da ragazzina, quando dopo le leggi razziali protesta a scuola per le leggi razziali e viene espulsa dalle scuole di tutto il regno e dovrà fare poi la maturità, diciamo, da privatista, da esterna. Ma poi pagherà in maniera pesante quando verrà catturata dai tedeschi e, come si può facilmente purtroppo immaginare, torturata e violentata. Quella è stata una cosa che chiaramente ha segnato il suo percorso nella vita. Ma anche dopo, durante la Costituente, quando lei viene chiamata da Togliatti, dal Partito Comunista, lei comunque resta libera nel pensiero, si oppone anche a Togliatti, anche durante la Costituente dice dei no. Da donna, messa comunque in minoranza, però è una donna che si sa opporre.
1: Sì, è anche la motivazione forse più forte che mi ha spinta a raccontare questa storia, perché mi sono resa conto che le deve molto la ragazza che è nata negli anni 70, che ha goduto di privilegi e libertà, che probabilmente se non ci fosse stata Teresa Mattei e le altre 20 della Costituente forse non sarebbero state così evidenti, così necessarie per tutto quello che io ho potuto fare. La domanda che ci dobbiamo chiedere è: che cosa sarebbe stata la nostra Costituzione se non ci fossero state loro, se fosse stata scritta solo da uomini che, per quanto illuminati, godevano già di tutti i privilegi. E quando si gode dei privilegi, si gode della libertà, è difficilissimo immaginarsi senza, no? Noi tutte le volte che ci sentiamo grati per le cose che abbiamo, lo facciamo perché ci siamo appena confrontati con qualcuno, con qualcosa che quei privilegi non li ha. Ecco, Teresa Mattei e tutte le altre 21 donne hanno lottato perché venivano dall'ultima fila, hanno combattuto durante la resistenza, che è stata una guerra di liberazione dei nazifascismi, soprattutto per gli uomini, ma per le donne è stata una guerra di emancipazione. Loro in quel momento hanno conquistato una parità che poi si è, come dire, concretizzata durante la Costituente, e in quel momento sapevano che quella era l'occasione giusta e che non dovevano assolutamente perdere la concentrazione, essere sempre presente e tenere il timone dritto, perché non era facile, perché di questi 535 uomini non tutti erano contenti di averle lì, molte avrebbero preferite vederle preparare il caffè o fare dell'altro, ecco. Però loro hanno combattuto per tutto, hanno combattuto per la nostra libertà, perché potessimo lavorare, perché potessimo essere retribuite, perché potessimo essere paritarie nella famiglia, per i figli illegittimi. E oggi queste cose che diamo assolutamente per scontate, invece dobbiamo considerare che intanto sono molto giovani e che i diritti ci possono essere tolti in qualunque momento.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di persone realmente esistite. Avete ascoltato le interviste a Valeria Parrella con La ragazzina, in cui ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, gli aspetti più umani e meno noti del filosofo greco, Stefano Petrocchi che con Romanzo privato ci ha portato alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del premio Strega, ma anche autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro che in Il vestito di mia madre ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne della Costituente. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono le 6:59.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
1: Maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi in tutto il nord fino alla Toscana, al sud resta il caldo. Migranti, il nuovo patto favorisce l'Italia, sostiene Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette le cose non sono andate come pensavo con Trump. La Turchia emette un mandato di cattura per Netanyahu, un patetico tentativo di intimidire Israele, dice Netanyahu. Tennis, Sinner rinuncia agli US Open, in Formula 1 è di Russell la pole della sprint race in Olanda, oggi riparte il campionato di Serie A. Buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni oltre 350 nella sola Lombardia, che ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Rimane molto caldo al sud.
3: La richiesta della Lombardia è stata anticipata dal presidente Fontana al ministro della Protezione Civile Musumeci e verrà formalizzata nei prossimi giorni. Gli eccezionali livelli delle precipitazioni, come ormai siamo abituati ad osservare da qualche tempo, hanno creato danni e disagi fra giovedì e la mattinata di ieri. Nubifragi, allagamenti, frane, alberi caduti, accompagnati da una quantità inusuale di fulmini, hanno interessato anche Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Toscana. Se in queste regioni c'è stato un abbassamento delle temperature, in molte altre, soprattutto al sud, il termometro continua a segnare punte di 38 gradi, con Bari e Palermo indicate oggi con il bollino rosso. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Necessario investire in infrastrutture per trattenere l'acqua, lo sostiene Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, ospite di Effetto Estate.
4: Noi tratteniamo rispetto a tanti altri paesi solo l'11% dell'acqua che piove. Considerate che il cambiamento climatico ci sta nel nostro paese dicendo che negli ultimi 10 anni è piovuta la stessa quantità di acqua che pioveva prima. Il problema è che sono calate del 12% le giornate di pioggia e questo naturalmente fa sì che quando piove quest'acqua non venga trattenuta, venga messa al mare, in mare, e quest'acqua diventa salata e perde il suo valore aggiunto. Per dare risposte invece a quelle che sono le perdite, l'efficientamento irriguo e la costruzione anche di nuovi invasi nel nostro territorio, oggi abbiamo la disponibilità da parte del Paese di un piano idrico nazionale che nell'ultimo aggiornamento del 31 di marzo ci ha permesso di inserire oltre 7,5 miliardi di euro di progetti con 422 progetti cantierabili che sarebbero in grado di dare delle risposte immediate. Questo è quello che dobbiamo fare velocemente, burocratizzando gli iter autorizzativi e soprattutto andare a chiedere in Europa un vero piano Marshall dell'acqua, perché purtroppo il cambiamento climatico non aspetta né le burocrazie né le tempistiche delle risorse.
1: 68 migranti sono sbarcati ieri sugli scogli di Lampedusa sotto gli occhi dei turisti. Si tratta di bengalesi, egiziani, eritrei e somali arrivati con un barcone di 12 metri partito dalla Libia. E sul tema migranti continuano a rimanere accesi i riflettori in Europa, ne ha parlato nuovamente Giorgia Meloni, che ieri ha anche ammesso un rapporto difficile con il presidente americano.
5: Rompe il silenzio su Donald Trump la premier Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo possibili futuri contatti, ammette, viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più facili. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela, dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia, dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Faremo i CPR anche dove le regioni non vogliono, con buona pace della Toscana, annuncia intanto il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Donzelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di 35 israeliani, fra cui il premier Benjamin Netanyahu, per il blocco delle barche della flottiglia.
6: Il governo Netanyahu non è intoccabile né impunibile, lo ha detto il ministro della giustizia turco Akin Gurlek, annunciando un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano. La cosiddetta Red Notice, che riguarda in tutto 35 israeliani, è legata al caso della Global Sumud Flottiglia, la missione di attivisti diretta a Gaza con aiuti umanitari dello scorso maggio. Oltre 400 persone furono intercettate dall'esercito israeliano al largo di Cipro, arrestate ed espulse. Tra le accuse avanzate dalla Turchia, crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, lesioni internazionali e tortura. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, ha replicato Netanyahu. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti il progetto di espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso da un colono a colpi di arma da fuoco. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ieri sera aerei da guerra israeliani hanno lanciato 2 raid nel sud del Libano, vicino al-Taher, nei pressi di al-Debsha, alla periferia di Nabatieh al-Faqa. Gli attacchi sono avvenuti a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. Sono stati segnalati anche un attacco nei pressi della città di Deir Sirian e un raid su Doha Kafr Rumman e un bombardamento nella zona di al-Mansuri. Almeno 15 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite in un attacco di droni russi in un centro commerciale a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, città natale del presidente Zelensky. Un ultimo bilancio aggiornato è stato diffuso ieri sera dalle autorità locali. Terrore a scuola in Svezia, dove un ragazzo di 18 anni è entrato in un liceo armato di una spada, uccidendo una persona e ferendone altre 3, di cui 2 minorenni in modo grave. Poco prima dell'inizio dell'attentato, sui social sarebbe apparsa la foto della spada geolocalizzata all'interno di un bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava ad Anders Breivik, il responsabile della strage di Utøya. Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali rese dal Monte dei Paschi di Siena circa le 2 offerte per Banco BPM e Banca Generali. Il gruppo guidato da Carlo Messina a giugno scorso ha presentato l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena e ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti, si legge in un comunicato. Banca Generali ha fatto sapere che valuterà il piano senza pregiudizi, mentre nessuna dichiarazione è arrivata da Banco BPM e Credit Agricole, che ne è il primo azionista. Fredda l'accoglienza del mercato per un piano considerato di difficile attuazione. La cronaca italiana: è stato il figlio a uccidere con colpi al volto Maria Vittoria Carbone, di 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Per lui, 31 anni, seguito dal centro di igiene mentale di Potenza, è scattata l'accusa di omicidio dopo la confessione arrivata nel corso di un lungo interrogatorio. Emozioni e ovazioni in una Taranto che con grande partecipazione ha salutato l'apertura dei giochi del Mediterraneo.
7: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
1: Tutti in piedi e applausi all'interno dello stadio Iacovone per il presidente della Repubblica Mattarella al suo ingresso in tribuna, presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad aprire la cerimonia l'oreo olimpico della marcia Antonella Palmisano, che ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Applausi e cori per la rappresentanza azzurra, che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. Da oggi spazio alle gare che si concluderanno il 3 settembre e verranno impegnati circa 4.000 atleti in rappresentanza di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. E a proposito di sport, al via oggi anche il campionato di calcio.
8: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al 1° di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese-Como. Serata per Parma-Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del villaggio sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Ci risentiamo alle 7.59.
2: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
11: Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nostra rassegna stampa di approfondimento, che appunto è quella che facciamo di sabato durante il palinsesto estivo. Poi, come vi dico sempre, dal lunedì 7 settembre avremo il palinsesto normale, quindi abbiamo ancora due di queste rassegne stampa di approfondimento. Poi dalla settimana successiva avremo quella del sabato internazionale, quella della domenica dei quotidiani italiani, e naturalmente da lunedì 7 settembre tutti i programmi che conoscete, a cominciare da 24 mattino con Simone Spezia a partire dalle 6:30. Per questa settimana parto da internazionale, come vi avevo detto nelle settimane scorse e come del resto molti di voi sanno, durante l'estate, così come durante il periodo tra Capodanno, tra Natale e Capodanno, internazionale ha un numero dedicato ai viaggi, quindi sospende quelli settimanali per 2 settimane, ma adesso, ieri, è tornato in edicola con il consueto formato settimanale. E la copertina è stupenda, perché il titolo è L'ora del lupo, l'illustrazione di Gabriella Giandelli, che chi sfoglia internazionale abitualmente conosce sicuramente, ma ha disegnato, illustrato moltissimi Gabriella Giandelli, moltissime copertine di libri, molti articoli di altri giornali, quindi sicuramente la conoscete. È un tratto un po' naif, come piacciono molto a me, comunque ideale per ritrarre un lupo E il titolo, la spiegazione di questo titolo è: dopo un secolo di assenza i lupi stanno ripopolando l'Europa, ma il loro ritorno provoca tensioni e ostilità. È possibile imparare a convivere? E poi vedremo l'articolo all'interno su questo. Ma intanto vi segnalo l'editoriale del direttore di Internazionale Giovanni De Mauro, che si intitola Umana e fa riferimento a uno dei due temi di cui si sta parlando di più da molte settimane. Uno naturalmente è il clima e l'altro è l'intelligenza artificiale. E scrive De Mauro: stiamo passando da cercalo su internet o su Google a chiedilo a ChatGPT o Claude. ChatGPT è il chatbot più famoso, se vogliamo, quello lanciato da OpenAI. Claude invece è il chat di Anthropic, che secondo molti sono diversi, a quanto ho capito. Io uso qualche volta ChatGPT, non ho mai usato Claude, ma sicuramente lo farò perché sono incuriosita. Secondo molti, insomma, sono diversi, forse complementari. C'è chi invece preferisce decisamente uno all'altro. E scrive De Mauro: non è solo una questione semantica, indica un cambiamento importante nel nostro rapporto con la rete e con tutti i contenuti digitali disponibili online. Siamo ancora all'inizio di questa trasformazione, molte cose andranno diversamente dal previsto e tante altre, oggi non immaginabili, succederanno. E conclude il suo editoriale breve: l'intelligenza artificiale è finora il più grande investimento di tutta la storia umana. Non è pensabile che governi e capitalisti stiano spendendo più che per tutta la seconda guerra mondiale, una delle più cruente, se non per perseguire un obiettivo che giustifichi l'investimento. Questa è l'opinione del sociologo Marco Deramo. E conclude Deramo, in queste riflessioni riportate da De Mauro: il problema è che su questo non c'è nessuna discussione seria. Al massimo ci si chiede se l'intelligenza artificiale sarà pericolosa o controllabile, ma sfuggono la sua portata e soprattutto lo scopo finale di tutto ciò. In realtà, aggiungo io, per come abbiamo visto sui giornali soprattutto in queste settimane, la discussione è aperta, ci sono il Parlamento europeo e gli altri organi europei, ma non solo gli organi europei, non solo le istituzioni europee si stanno ponendo il problema. Poi naturalmente bisognerà vedere come i vari organi legislativi riusciranno a tenere il passo dell'innovazione tecnologica, che questa volta è veramente accelerata. E poi vi segnalo un editoriale tradotto da El País, visto che abbiamo detto due temi, intelligenza artificiale e cambiamenti climatici. El País ha pubblicato questo editoriale breve intitolato «Il costo del caldo in Europa». Secondo un recente rapporto della Triodos Bank, i costi e le perdite provocati dal caldo e dalla scarsità d'acqua nei soli settori di agricoltura, energia, trasporti e logistica potrebbero costare quest'anno all'Unione Europea lo 0,5% del PIL, cancellando quasi la metà della crescita prevista dalla Commissione. L'Europa non è chiaramente preparata ad affrontare le conseguenze della crisi climatica. L'emergenza ci obbliga a ripensare aspetti decisivi del nostro modello sociale ed economico. L'unica strada passa per la decarbonizzazione dell'economia e la transizione ecologica. Questa naturalmente è l'opinione di El País, però tenete conto che era stato varato il famoso Green Deal dalla precedente Commissione europea, poi è stato in certe parti completamente stravolto, forse anche un po' troppo velocemente, perché l'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che era anche presidente di quella precedente, evidentemente voleva a tutti i costi essere rieletta, e il costo è stato il prezzo che ha dovuto pagare lei, ma forse tutti noi e soprattutto le generazioni che verranno, è stato quello appunto di rivedere questo piano di transizione ecologica. Per chi non avesse seguito nei dettagli, ma è una vicenda che secondo me dovremmo tenere bene a mente quando affronteremo di nuovo situazioni simili, per chi non avesse seguito la vicenda di Jason Hardy, che è stato trovato morto nella sua abitazione il 14 di agosto a Cambridge nel Regno Unito, primo professore afroamericano, nero, perché stiamo parlando del Regno Unito, ad avere una cattedra a Cambridge, poi però prima lodatissimo per questo, poi accusato di plagio, ha dato le dimissioni da Cambridge e dopo 20 giorni si è suicidato. E sull'Atlantic Tyler Austin Harper riassume questa vicenda: ascesa e caduta del professore prodigio. Dopo essere stato celebrato come simbolo di inclusione, il docente britannico Jason Harday è stato accusato di plagio e falsificazioni, e la sua morte apre una serie di difficili riflessioni. Vi dicevo, l'articolo sul lupo è tratto da è stato tradotto da Internazionale, da un lungo articolo pubblicato dalla edizione americana di Science, e l'ha scritto Gretchen Vogel, ed è appunto, poi lo trovate in questo numero di Internazionale, corredato anche da bellissime foto. Ultima segnalazione da Internazionale, perché ci riguarda l'Italia, è un articolo pubblicato sulla Süddeutsche Zeitung, il principale quotidiano del sud della Germania, ha la sede a Monaco di Baviera, e si intitola "Sui binari con lentezza, dalle città d'arte del Veneto alle località balneari dell'Adriatico fino al mare di Otranto, viaggiando senza fretta sui treni regionali". E su questi temi, quello dei treni che ci permettono appunto un modo di viaggiare diverso anche per turismo, ma forse non solo, segnalo naturalmente che dal punto di vista tecnico delle leggi, dei lavori, ci sono tutti gli articoli sul Sole 24 Ore o anche gli interventi qui a Radio 24 di Marco Morino, e poi che lo stesso Marco Morino domenica prossima, quindi non domani, quella che viene dopo, pubblicherà un articolo sulla pagina viaggi del Sole 24 Ore dedicato proprio ai nuovi treni panoramici, perché sono ancora diversi da quelli regionali. Quelli panoramici sono fatti proprio, sono studiati per chi vuole usare il treno per fare del vero turismo, o meglio del vero viaggio, ecco, vuole essere un viaggiatore, non un turista. E sul Venerdì di Repubblica, uscito ieri con il quotidiano, c'è l'anticipazione della biografia di Miyazaki, questo famosissimo animatore, viene definito il genio giapponese dell'animazione, che si racconta in un libro autobiografico, e c'è in copertina un disegno fatto da lui stesso nella mente di Miyazaki. E per Hayao Miyazaki, non so per cosa sia più famoso, è nato intanto nel 1941, quindi appunto ha una lunga storia nel mondo dell'animazione, ha fondato questo famosissimo studio Ghibli a Tokyo, e per me la sua creazione più famosa è Lupin, il cartone animato di Lupin, ma perché lo guardavo quando ero una bambina, o poco più che una bambina. Poi ha fatto anche tantissimi altri film, lungometraggi, poi è un altro suo personaggio famosissimo, è Totoro. Insomma, per chi ama l'animazione, in particolare l'animazione giapponese e l'illustrazione giapponese, Miyazaki credo sia un punto di riferimento. Il libro si chiama Punto di partenza 1979-1996, l'editore è La nave di Teseo, sono 672 pagine e sarà in libreria dal 1 settembre. C'è anche un'intervista, tra l'altro, di Luca Raffaelli, che è l'esperto di Repubblica per tutto quello che riguarda i fumetti e l'animazione e le storie illustrate, e un'intervista a Marco Pagò, che è il personaggio del film ha ispirato il personaggio del film Porco Rosso, un altro film di Miyazaki, e che è stato, racconta in questa intervista, un omaggio dello stesso Miyazaki ad Anni di amicizia e qualche litigio. Poi vi segnalo sempre da Repubblica e dal Venerdì di Repubblica questo approfondimento di Fabrizio Floris sulla una buona notizia tutto sommato, anche se arriva alla fine di una storia tristissima: la montagna dei rifiuti è il futuro di Nairobi. In Kenya sta chiudendo la mega discarica di Dandora. Cosa accadrà a chi ne traeva l'unico sostentamento? Per questo dico, è una buona notizia che un mostro simile chiuda, però purtroppo sappiamo che nella povertà assoluta in cui si vive nelle periferie di alcune città africane e non solo, c'erano persone che appunto frugavano in queste discariche, in queste macerie, per recuperare quello che poi può essere rivenduto. E quindi la domanda, purtroppo, per quanto possa sembrare strana, è lecita. Altro personaggio di cui si parla sempre, continueremo a parlare anche in questa seconda parte del 2026 e nel 2027, Elon Musk. Riccardo Staglianò, sempre sul Venerdì, scrive questo interessante articolo, perché ci racconta un aspetto di Musk che forse non tutti conoscevamo: educazione maschiana. Il fondatore di Tesla e di SpaceX, prima di provare a smantellare il Ministero dell'Istruzione, quello americano naturalmente, proprio l'idea iniziale quando si era insediato come capo del DOGE, il Department of Government Efficiency, dal quale nel frattempo è andato via, è uno dei ministeri, dei dipartimenti si chiamano negli Stati Uniti, che era stato preso di mira, era proprio quello dell'istruzione. Addirittura si era pensato di cancellarlo, poi questo non è successo, però sono stati fatti dei tagli importantissimi, da qui appunto il sommario di Staglianò. Ma prima di provare a smantellare il Ministero dell'Istruzione, aveva messo su una scuola, anzi tre, per insegnare cosa? Filosofia, intelligenza artificiale e etica. Siamo andati a vedere per scoprire che la frequentano anche due italiani, e c'è la foto di Elon Musk con uno dei suoi 14 figli. Sempre dal Venerdì, ancora una segnalazione, perché visto che abbiamo parlato di svolta verde, di cercare di avere un impatto limitato su questo nostro pianeta, visto che, come dicono gli ambientalisti, non abbiamo un pianeta B, Antonio Ferrara racconta il giro del mondo in 9 giorni a zero emissioni. Ci proverà l'aereo a idrogeno verde Climate Impulse, pilotato da Bertrand Piccard, che 10 anni fa fece un'analoga impresa con il primo volo a energia solare. E ultimissima segnalazione, credo che molti di noi si chiedano, quando vedono magari dei video o visitano delle riserve, dei rifugi dove magari ci sono degli animali recuperati e che vengono curati, che cosa succede poi se quegli animali vengono giudicati idonei a essere riliberati. E Simone Porrovecchio sul Venerdì racconta come insegnare al giaguaro a essere selvatico. Dopo 2 anni di preparazione, questa bellissima giaguara in realtà che c'è la fotografia della quale c'è in questo articolo, è tornata nella foresta boliviana. Collare GPS e telecamere diranno se davvero è in grado di cavarsela da sola. Aveva pochi mesi quando un incendio l'ha separata dalla madre. I biologi le hanno allestito un recinto di 10.000 metri quadrati per cacciare e stare lontano dall'uomo, perché appunto deve imparare, più che reimparare, a fare la giaguara, a essere una giaguara. 7 del Corriere della Sera, sempre in edicola ieri, con il Corriere della Sera, in copertina Maria Chiara Giannetti. Noi trentenni generazione maledetta, troppe aspettative, non ci giudicate. Viene definita una dei volti più popolari della fiction italiana dopo le serie televisive, 2 film in uscita. Ma a parte questa intervista di Candida Morvillo a questa attrice, vi segnalo invece il colloquio di Massimo Sideri con Fabiola Gianotti, ex direttrice generale del CERN di Ginevra, è tra le scienziate più autorevoli al mondo e dice: da bimba ero incantata dalle stelle, anche le leggi dell'universo sono illuminate dalla bellezza. Dalla musica ho imparato il rigore e la creatività e da piccola, grazie a Marie Curie, ho capito che la fisica mi avrebbe aiutato a trovare risposte alle mie domande. L'intelligenza artificiale per ora non sviluppa idee nuove, non perdiamo lo spirito critico e il rigore del metodo scientifico. Un'altra intervista, questa anche molto curiosa, ci apre così una finestra sul mondo della famiglia Arnault. Bernard Arnault è il fondatore e attuale presidente e amministratore delegato del gruppo LVMH, che è il più grande gruppo del lusso al mondo, circa 80 miliardi di fatturato nel 2025. I marchi più famosi sono Louis Vuitton e Dior per la moda e poi naturalmente Moët Chandon e NSE, da qui il nome del gruppo LVMH. Uno dei cinque figli, Antoine Arnault, è a capo di tutte le strategie di sostenibilità della Maison ed è venuto in Italia qualche settimana fa. L'ha incontrato Gianluca Bauzzano e qui gli ha raccontato un po' che cosa significa crescere in una famiglia così. Tu per tu con l'erede non ancora designato dell'impero del lusso LVMH, il patriarca Bernard, il rapporto con i fratelli, abbiamo un patrimonio di artigianalità, andremo avanti, insomma vedremo, perché appunto si è detto che insomma in famiglia, come in tutte le famiglie, soprattutto quando le seconde generazioni sono molto numerose, insomma non è facile, soprattutto quando ci sono eredità importanti da assegnare, ma vedremo, perché appunto secondo Antoine Arnault, nonostante le indiscrezioni di stampa, in particolare un'inchiesta che era uscita su Le Monde che ha fatto molto arrabbiare il patriarca Bernard Arnault, che ha poi risposto con una lettera aperta, ma insomma ci sono state anche indiscrezioni su dissapori e disaccordi all'interno della famiglia. Vedremo. E poi ci avviciniamo al 4 settembre. Il 4 settembre dello scorso anno moriva Giorgio Armani. Paola Pollo ce lo racconta, ce lo ricorda, tra l'altro Paola Pollo, che è la fashion editor per la moda del Corriere della Sera, ha scritto un libro negli scorsi anni su Giorgio Armani. In questo caso ce lo riracconta, in vista

0: anzi il 1° settembre, anche questo uscirà, quindi 3 giorni prima dell'anniversario, uscirà il nuovo libro di Roberta Filippini, prima biografia autorizzata di Giorgio Armani, e si chiama Giorgio II Armani, La vita oltre il successo, e lo pubblicherà, lo ha pubblicato, lo pubblica Marsilio. Ultima segnalazione da 7, bellissimo, un colloquio di Alberto Fassio con i Duran Duran. Anche qui io vado indietro nel tempo, però i Duran Duran sono ancora alive and kicking. Però nel 2028 compiranno 50 anni, il gruppo compirà 50 anni naturalmente, non loro. E in questa intervista dicono: siamo stati sfruttati, siamo longevi perché ci amiamo, e per quanto riguarda la musica con l'intelligenza artificiale, testuale, uno schifo. Tra l'altro vi segnalo che lunedì, nella seconda parte di 24 mattine estate, parleremo proprio di questo, perché tra i tanti temi legati all'intelligenza artificiale di cui si sta parlando c'è quello del ruolo che può avere in tutte le attività creative, musica compresa. E con questo anche 7 ve l'ho presentato. Poi l'Espresso, anche questo in edicola venerdì, quindi ieri, la copertina si intitola La guerra dei droni. I mezzi a pilotaggio remoto dettano gli esiti dei conflitti. Sotto l'urgenza delle minacce belliche, l'investimento militare impegna la ricerca per lo sviluppo di congegni sempre più sofisticati e surclassa ogni altro impiego. L'Unione Europea è in ritardo, confida in Kiev, perché sapete che invece l'Ucraina in questi 4 anni e mezzo di guerra, perché l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina risale al febbraio del 2022, ha sviluppato questi droni, tutte queste armi tecnologiche, in modo anche probabilmente inaspettato dalla stessa Russia, e adesso appunto è all'avanguardia in questo, anche se non, secondo molti analisti, non basteranno per vincere la guerra. L'ultima segnalazione che vi faccio, poi ci lasciamo e lascio la parola all'aggiornamento sul meteo. Visto che di cambiamento climatico e di adattamento al cambiamento climatico abbiamo parlato ieri con un professore del Politecnico, vi segnalo dall'Espresso l'opinione di Giuseppe De Marzo: difendere i boschi per non soffocare tra caldo e cemento. Solo con uno stop al consumo di suolo, in cui purtroppo l'Italia detiene un record europeo, possiamo conservare gli spazi verdi e migliorare le nostre vite. E adesso ci fermiamo appunto per un aggiornamento sul meteo.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Tempo in diretta.
5: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 22 agosto. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, tempo quindi stabile su gran parte delle regioni. Il cielo sarà più nuvoloso al centro-nord, dove ci sarà la possibilità di occasionali e veloci piogge piuttosto localizzate, ovvero dove la nuvolosità sarà più compatta. Ampie schiarite invece al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: In primo piano.
0: Rieccoci, ancora buon sabato da Giulia Crivelli. Proseguiamo con i nostri approfondimenti, gli spunti da questa settimana di giornali e di magazine. Vi segnalo un articolo che è uscito su Repubblica, intitolato Sussurri e urla, benvenuti a casa Munch, perché Dario Pappalardo è andato a Asgardstrand in Norvegia a vedere appunto dove abitò Munch e la spiaggia dove nacque uno dei suoi dipinti più famosi, La Malinconia, il giardino dove di fatto si passeggia ed è come un po' immergersi in alcuni quadri di Edvard Munch.

0: cucina dove partì un misterioso colpo di pistola, viaggio nel luogo di ispirazione segreto del genio norvegese. E poi, visto che abbiamo parlato insomma di conoscenza, di come preservarla, di come anche evitare che l'intelligenza artificiale si impadronisca un po' della capacità degli esseri umani di cercare risposte, di farsi domande, di cercare risposte, sempre su Repubblica, Jimmy Wales, che è il cofondatore di Wikipedia, è stato qui in Italia al Teatro della Fortuna di Fano, e il Pierluigi Pisa racconta, sempre su Repubblica, è Wikipedia l'antidoto ai social, questa è l'opinione di Wales, incontro con il fondatore dell'enciclopedia online, l'intelligenza artificiale cinese rompe il monopolio, perché abbiamo citato due chatbot, ChatGPT e Claude, che sono stati creati e sono in costante evoluzione, quasi credo di minuto in minuto, da OpenAI e da Anthropic, ma ci sono naturalmente anche aziende cinesi che stanno lavorando su questo. Per ora c'è la barriera linguistica, ma presumibilmente verrà superata molto presto. Anche perché tra i progressi che hanno fatto questi programmi c'è sicuramente la modalità di traduzione. Una volta le traduzioni era da pazzi affidarsi a un software di traduzione, adesso invece con qualche piccolo accorgimento e un controllo post traduzione sono diventati molto più affidabili. Molto interessante l'articolo di Alberto Mattioli, questa volta apparso sulla Stampa. Alberto Mattioli, oltre a essere un gattofilo, ha scritto anche un paio di libri sui gatti, è il critico musicale, musica classica, della Stampa, e qui racconta L'ultimo veleno di Salieri. Allora, Antonio Salieri, direi purtroppo per lui, ma ovviamente essendo morto da tanti anni non ha potuto vedere tutto questo che è, queste rappresentazioni che sono state fatte negli anni della sua figura e della sua figura di uomo e di musicista. Purtroppo credo la maggior parte di noi l'hanno conosciuto nel film Amadeus, ma il film Amadeus, che è un film uscito nel 1985 di Miloš Forman, che vinse anche 8 Oscar, un film su una parte della vita di Wolfgang Amadeus Mozart, ma era tratto da una pièce teatrale, quindi probabilmente Antonio Salieri non fu, come viene dipinto nel film, di fatto l'assassino di Mozart. Ma qui Alberto Mattioli fa un po' di così, rimette un po' di storia al suo posto. Il musicista aveva chiesto di rimanere a Vienna dopo la morte, di non tornare in Italia. Così il comune di Legnago, dove era nato, ha dovuto rinunciare a reclamare la salma. Il pettegolezzo sull'odio per Mozart generò 3 capolavori, tra i quali appunto Amadeus di Miloš Forman. Vi segnalo sempre dalla Stampa che per tutta questa estate ha questo inserto di 6-8 pagine ogni giorno che si chiama Specchio Estate, e ieri, quindi venerdì, è uscita una recensione firmata da Guia Cortassa della mostra Helter Skelter, che c'è a Venezia, la Fondazione Prada Venezia, e è il racconto di un paese segnato, se per sempre, in questo caso gli Stati Uniti, dal passato schiavista, almeno secondo i protagonisti di questa mostra, che sono gli artisti Arthur Jaffa e Richard Prince, che in questa mostra non solo appunto segnano alcuni, secondo loro, alcuni momenti importanti della storia americana, ma anche raccontano un po' della controcultura americana. Ne abbiamo parlato ieri con il presidente della Compagnia delle Opere, perché ieri è iniziato il meeting di Rimini, che durerà fino a venerdì prossimo, e una mostra molto interessante, la raccontava Maria Vittoria Galassi sulla Verità di ieri, è quella dedicata all'imprenditore francese della lana Léon Armel, vissuto tra il 1829 e il 1915, che anticipò la Rerum Novarum, cioè l'enciclica di Papa Leone XIV, perché fu un industriale e fondò la sua fabbrica come corporazione cristiana. Il suo esempio, decisivo per la nascita della dottrina sociale, venne riscoperto da Don Giussani, che è il fondatore di Comunione e Liberazione. Come sapete, il Foglio, come sapete, nel senso, come vi ho detto più volte, il Foglio sta pubblicando ogni giorno quattro a puntate, potremmo dire così, l'Odissea. E ieri è uscito il libro 18esimo e ogni volta che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, c'è anche un commento affidato a uno scrittore o comunque a un intellettuale sull'intera opera. E quello di ieri era firmato da Sandra Petrignani, la scrittrice Sandra Petrignani, intitolato La pari arguzia di saper tessere come stoffa il destino. Scriveva Sandra Petrignani: uomo, aperte virgolette, perché questo è un verso di Omero, di multiforme ingegno, che città vide molte e delle genti l'indol conobbe, e che molti dentro del cor sofferse affanni. Così Omero nel proemio introduce Ulisse con poche precisissime parole, un uomo dalle mille risorse, grande viaggiatore, esploratore di posti fra diverse genti, spesso pericolose, ma con l'assillo di fare ritorno. Quindi, come sempre, insomma, tutti noi, soprattutto se abbiamo fatto le scuole in Italia, abbiamo un ricordo appunto scolastico dell'Odissea, magari l'abbiamo riletta in altri momenti, e poi dal 16 di luglio abbiamo ricominciato a parlarne perché naturalmente è uscito il Colossal di Christopher Nolan, che è ancora nelle sale. E siccome, come sapete, si continua ad aggiornare giorno dopo giorno, e la vicenda non è finita, il caso La Vitola Ranucci, quindi l'attentato di ottobre al conduttore di Report Sigfrido Ranucci e poi l'arresto all'inizio di agosto di La Vitola come mandante di quell'attentato, ma tutto questo ha un po' riaperto il tema dei giornalisti e delle loro fonti, o della leggerezza con cui a volte i giornalisti frequentano personaggi non proprio trasparenti perché li considerano delle fonti interessanti. E Alessandro Gnocchi sul Giornale di ieri raccontava: i giornalisti furbi popolano i romanzi dai tempi di Balzac, idealisti in vendita, cinici carrieristi, politici immaginari, il caso Ranucci raccontato da Montpassant, Tom Wolfe e Dickens. Invece su Libero ieri, come ancora una volta vi dico, tutti i giorni, non so, ho perso il conto di quanti articoli trattano il grande tema dei cambiamenti climatici e degli effetti che i cambiamenti climatici, in particolare l'estremo caldo di questo 2026 e di questa estate 2026, stanno avendo su tutti noi, tutte le creature che abitano questo pianeta, quindi noi esseri umani, naturalmente tutti gli animali e anche le piante. E Luca Puccini su Libero raccontava: sempre più balene e capodogli, il Mar Ligure, paradiso dei cetacei. E soltanto da maggio ci sono stati oltre 150 avvistamenti, molti più che in passato. Sappiamo anche che questa è stata la settimana della morte di Varenne, è morto per un infarto. Questo cavallo aveva 31 anni, uno dei cavalli più vincenti di sempre, la sua specialità era il trotto. E ha avuto, quando si è ritirato dalle corse fino allo scorso anno, è diventato soprattutto uno stallone, perché naturalmente avendo avuto una carriera da corridore così di successo, hanno sperato che si potessero trasmettere questi suoi geni vincenti ad altri cavalli, e quindi appunto usato come stallone. Si calcola che abbia tra i 2000 e i 3000 figli. Ma questo episodio ha riportato insomma, un po' nell'immaginario e nel desiderio di approfondire l'idea del cavallo come modello di forza, bellezza, eleganza. E da sempre l'animale è al centro della civiltà e quindi anche dell'arte, ci raccontava ieri su Libero Paolo Bianchi. Il primo esempio nelle grotte di Lascaux, qui 17.000 anni fa un Homo sapiens, tra i tanti animali che raffigurò, diede risalto a cavalli allo stato brado. E altra notizia, sempre sul Mediterraneo e i cambiamenti climatici, sul Quotidiano Nazionale si raccontava: Lisa Ciardi ha intervistato Gianmarco Luna, direttore del laboratorio IRBIM del CNR, che raccontava l'acqua bollente del Mediterraneo, tsunami per l'ecosistema marino. Oltre alle morie di tante specie che non possono spostarsi, assistiamo a una vera migrazione di pesci verso zone più fresche e all'arrivo di faune aliene. E poi c'è il tema dei vaccini per tanti motivi. Primo, perché negli Stati Uniti continuano le polemiche intorno all'ex direttore dell'NIH Anthony Fauci. Secondo, perché Moderna e Merck hanno annunciato di essere nella fase finale dei test per il vaccino della famiglia mRNA, quindi a RNA messaggero, stessa famiglia dei vaccini che ci hanno aiutato a uscire dal Covid. E questo però servirà per guarire, ci si augura naturalmente, dal melanoma, il tumore della pelle. E poi l'altra notizia invece di giovedì, poi, di cui sicuramente avete sentito, era sui giornali di ieri: una bambina di 4 anni morta di difterite perché non era stata vaccinata dai genitori, convinti Novax e convinti anche che il cugino di questa loro figlia soffrisse di autismo perché era stato vaccinato. E Enrico Bucci, che è un biologo ma anche un eccellente divulgatore scientifico e collaboratore del Foglio, sempre ieri pubblicava questo articolo: il vaccino contro il melanoma smonta le balle trampiane sull'mRNA. La scoperta arriva nonostante i tagli alla ricerca decisi da Robert Kennedy Jr. negli Stati Uniti, con conseguenze per tutti. Di questi tagli forse lo ricorderete, ma come vi ricordo sempre potete recuperare tutto sul sito di Radio 24 e scaricarlo in podcast o ascoltarlo mentre siete collegati. Aveva parlato il professor Remuzzi, era l'ultimo venerdì di luglio, se ricordo bene, quindi potete ritrovare la data e scaricare il podcast, e aveva proprio citato come fatto negativo, decisione negativa presa da Robert F. Kennedy Jr. quella di tagliare i fondi alla ricerca su questo tipo di vaccini mRNA. E con questo però ci lasciamo e sentiremo anche un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per incidente si verificano ancora code sulla 4 Venezia Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. A causa di un incidente il traffico è bloccato sulla statale 115 sud occidentale Sicula all'altezza di Niscemi in ambo le direzioni. Questa è la situazione al momento, a più tardi.
1: In primo piano.
0: Rieccoci per l'ultima parte di questa rassegna stampa di approfondimento. Ancora buon sabato da Giulia Crivelli. Visto che abbiamo parlato di oratori, su Avvenire è uscito un approfondimento per me interessantissimo, perché io sono da sempre affascinata dalla musica sacra e naturalmente ascoltarla in una chiesa o in una cattedrale è ancora più affascinante. Ma su Avvenire appunto è uscito questo articolo intitolato Leone XIV e la musica sacra a messa è parte integrante dell'azione liturgica. Questa naturalmente è l'opinione del Papa, però è interessante comunque anche per chi si chiede come mai così per così tanti secoli la musica sacra sia stata appunto associata alla religione, o meglio che proprio il legame, l'ispirazione di tanta musica classica che adesso chiamiamo classica o sacra sia legato alla religione. Appunto qui ci sono delle spiegazioni interessanti. Dal Quotidiano Nazionale invece, che è l'unico giornale su cui ho trovato questa notizia, una notizia che viene da Edimburgo, la racconta Monica Guzzi. Buon compleanno Dolly, clonata e superstar, una pecora da museo. Io non so se anche qui un po' conta l'età, però pecora Dolly fece notizia sicuramente morì nel 2003, ma era nata nel 1996, ma era, per quello che ne sappiamo, il primo animale clonato, cioè il suo patrimonio genetico era stato appunto isolato e poi da quel patrimonio genetico era nata, per così dire, si era sviluppata la pecora Dolly. Il National Museum of Scotland celebra i 30 anni della creatura di Wilmut e Campbell, i due genetisti che l'avevano appunto portato a questa ricerca, a questo risultato scientifico. A Edimburgo la grande festa pop con ogni tipo di gadget, dai peluche a magneti e dolcetti. E ci sono anche i resti, vabbè, questo è forse un po' macabro, i resti impagliati di questo, del primo mammifero della storia, clonato da una cellula adulta, quindi la cellula era già adulta, c'era il patrimonio genetico e da lì poi riuscì questa impresa scientifica. Da Repubblica vi segnalo un'intervista a Enrico Brizzi, lo scrittore, che ha scritto ormai molti libri che riguardano la sua passione per il cammino. E in questa intervista Teresa Monestiroli racconta viaggiare a piedi e scoprire e ritrovarsi. La prima volta che, appunto, racconta, feci un lungo cammino, avevo 18 anni, non ho più smesso. Lo scrittore racconta quello che ha imparato. A proposito di cammini, ma non sulle proprie gambe, ma a dorso di cammello, la stampa, Elena Löwenthal sulla Stampa ha raccontato la storia a dorso di cammello, dalla Bibbia ai Vangeli fino all'Ariosto, animali fenomenali, i cammelli, compagni di lavoro, ma anche simbolo culturale e sociale. L'avventura inizia con il libro della Genesi per poi ritrovarsi nelle parole di Cristo. Un altro articolo che vi segnalo, questa volta dalla Stampa, è un articolo che fa un paragone forse un po' ardito. Abbiamo detto, questa è stata la settimana in cui si è parlato moltissimo di Sigfrido Ranucci, Stefano Pistolini sul Foglio, questo era il Foglio di mercoledì, scriveva: Chiara e Sigfrido, una a caccia di redenzione, l'altro marchiato forse per sempre. Fa questo paragone un po' ardito, appunto, a due persone che hanno avuto un crollo reputazionale, ma poi destini completamente diversi e comunque storie completamente diverse, cioè Chiara Ferragni e Sigfrido Ranucci, che Stefano Pistolini definisce italiani di enorme successo in ambiti diversi, ma per ragioni comparabili, appunto, finiti poi travolti da molte critiche, l'affidabilità, l'affezione e il mandato fiduciario. Perché quando le cose vanno bene davvero, il talento da grandi funti, ma il sistema può smettere di elargire la grazia ad alcuni, non serve una sentenza. Questo purtroppo è molto vero, specie nell'epoca dei social, in cui non soltanto già, insomma, nella storia, i pettegolezzi, le dicerie condannato delle persone molto prima che lo facesse eventualmente un tribunale, ma adesso, appunto, sappiamo che i social sono diventati quasi una specie di gigantesco network di tribunali, dove tutti si sentono giudici, giuria, pubblici ministeri, avvocati, eccetera. Ma sapete benissimo di cosa sto parlando. A proposito di un giudice vero, Giovanni Falcone, sempre il Foglio ha pubblicato un estratto delle 143 pagine del verbale dell'audizione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, avvenuta il 15 ottobre del 1991, quando Giovanni Falcone non solo rispose a accuse e insinuazioni che erano arrivate al CSM anche da parte di suoi colleghi, ma spiegò la sua idea garantista di giustizia. Tra le frasi che dovremmo forse mandare a memoria è: la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comeinismo. Anche il Foglio si è occupato del caso di Jason Hardy con un articolo di Andrea Graziosi uscito in questo caso giovedì. Il caso Hardy ha svelato una catastrofe di cui l'Accademia deve occuparsi. E questo tema del mettere sul podio per ragioni sulla carta, non mi stancherò mai di dirlo, buone, cioè di inclusione, di pari opportunità, obiettivo di avere tante persone che rappresentano culture, percorsi sociali e anche etnie diverse all'interno, per esempio, di un'università, ma anche di un'azienda. L'intento è buono, solo che poi ci sono le derive. E a questo punto andiamo, questo è il mio passatempo preferito dell'estate, confesso, alla copia del Corriere della Sera del 13 settembre del 1979. Il Corriere della Sera, come ho raccontato anche a 24 mattine estate, quest'anno compie 150 anni e tra le molte iniziative, una volta alla settimana circa, offre a chi compra il quotidiano anche una copia di molti anni prima. In questo caso appunto siamo al 1979, quindi 47 anni fa, e la prima pagina era, vabbè, veramente da giorno della marmotta, come ho già avuto occasione di dire. Primo, perché c'era la notizia di 10 secondi di eruzione dell'Etna, e in quel caso non era soltanto polvere e fumo, ma c'erano stati anche dei morti. Poi c'erano state non i mondiali di atletica, ma le Universiadi a Città del Messico, e Pietro Mennea aveva stabilito quel record mondiale sui 200 metri di 19 secondi e 72. Ma veramente io vi invito, a perché è divertentissimo vedere che cosa si pubblicava, in questo caso 47 anni fa, ma a volte sono state pubblicate anche edizioni che vanno ancora più indietro nel tempo. Ribelli afghani massacrati anche con le armi chimiche. Era il tempo, era il 1979, in cui c'erano ancora l'Unione Sovietica e l'URSS stava cercando di conquistare l'Afghanistan, non ci riuscì mai, si ritirò. E poi scontri a Beirut tra falange e armeni, decine di morti. E poi ancora, e anche qui non credo che molti se lo ricordino, erano i giorni della fiera dell'auto di Francoforte, si chiamerà Panda, l'utilitaria italiana degli anni 80, che appunto doveva ancora arrivare la Panda. Pensate che si riparlava di riforma carceraria, cosa di cui parliamo ancora oggi naturalmente. Vi segnalo anche, perché il giornale è proprio così come era uscito, quindi ci sono anche tutte le pubblicità che sono naturalmente uno specchio della società dell'epoca, e c'era una stupenda pubblicità della Rank Xerox, che è una macchina fotocopiatrice. All'epoca ebbe talmente tanto successo negli anni 70 e poi 80 che in America to Xerox vuol dire fare le fotocopie, cioè si è preso appunto il nome di quella fotocopiatrice ed è diventata addirittura un verbo. Ma davvero, poi c'è lo sport era alla fine. Forse oggi una notizia come questa di Mennea, di un atleta italiano che stabilisce un record del mondo, la metteremo un po' prima. Qui era alla fine, però Mennea vola sui 200, è mondiale in 19 e 72. Ma questa è secondo me una delle cose più divertenti, un articolo nella sezione degli spettacoli. Signor Ministro, il cinema non vuole morire, la crisi richiede interventi urgenti, una crisi che poi è ricorrente, e qui davvero è una cosa che mi riporta alla mia quasi infanzia, perché c'era la classifica dei film più visti quella settimana. Al primo posto c'era I Guerrieri della Notte di Walter Hill. Ancora tantissime segnalazioni avevo messo da parte, ma abbiamo circa un minuto, e allora vi segnalo il numero di agosto di Eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri. La copertina ha questo titolo: Un mondo senza figli. Il crollo delle nascite è più rapido del previsto e in larga parte irreversibile. Quali sono le cause? Come aiutare i giovani a progettare una famiglia? E Tito Boeri scrive nella sua introduzione: anche i demografi, non solo gli economisti, sbagliano le previsioni. Per anni hanno sottovalutato il crollo delle nascite in tutto il mondo e oggi ci troviamo a fare i conti con una crisi della natalità che non riguarda più soltanto i paesi ricchi. Ne possiamo illuderci che si tratti di una situazione transitoria. Si fanno sempre meno figli, non per una questione di valori. I figli non sono forse mai stati tanto desiderati come oggi. Poi ognuno su questo tema così delicato ha la sua opinione, però questo numero di Eco contiene veramente tanti spunti di riflessione, e altri ve ne darò, come vi ho detto, nelle prossime due rassegne stampa di approfondimento, quella di sabato prossimo e quella del sabato successivo. Per oggi però il nostro tempo finisce qui, grazie a Pietro Lacorte in regia che mi ha accompagnata questo sabato, grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it.
5: rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olì!
7: Sono le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
7: Migranti, il nuovo patto favorisce l'Italia, sostiene Meloni, che in una intervista al New York Times ammette: con Trump le cose non sono andate come pensavo. La Turchia emette un mandato di cattura per Netanyahu, un patetico tentativo di intimidire Israele, dice il premier israeliano. Maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi in tutto il nord fino alla Toscana, al sud resta il caldo. Tennis, Sinner rinuncia agli US Open in Formula 1 e di Russell la pole della Sprint Race in Olanda. Oggi riparte il campionato di Serie A. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La Presidente del Consiglio sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. In una intervista con il New York Times poi Giorgia Meloni parla del rapporto a ostacoli con Trump, non escludendo possibili futuri contatti.
8: Rompe il silenzio su Donald Trump la premier Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo possibili futuri contatti, ammette: viste le convergenze, pensavo che le cose sarebbero state più facili. Sui social intanto difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto 80.000 richieste, la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia, dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, mentre l'Ungheria ribadisce il suo no all'accoglienza obbligatoria. Sui dublinanti polemiche sterili, interviene il ministro dell'interno Piantedosi: su 50 richieste solo 3 persone in 2 mesi si sono effettivamente presentate. I rientri preannunciati, dice, non hanno alcuna attinenza con la reintroduzione dei controlli alla frontiera con la Spagna, che definisce una nazione sorella, auspicando presto il ripristino di Schengen per il venir meno dell'emergenza. Faremo i CPR anche dove le regioni non vogliono, con buona pace della Toscana, annuncia intanto il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Donzelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
7: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di 35 israeliani, fra cui il premier israeliano Netanyahu, per il blocco delle barche della flottiglia.
9: Il governo Netanyahu non è intoccabile né impunibile, lo ha detto il ministro della giustizia turco Akin Gurlek, annunciando un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano. La cosiddetta Red Notice, che riguarda in tutto 35 israeliani, è legata al caso della Global Sumud Flottiglia, la missione di attivisti diretta a Gaza con aiuti umanitari dello scorso maggio. Oltre 400 persone furono intercettate dall'esercito israeliano al largo di Cipro, arrestate ed espulse. Tra le accuse avanzate dalla Turchia, crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà, lesioni internazionali e tortura. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, ha replicato Netanyahu. Intanto, nonostante i richiami internazionali, Israele porta avanti il progetto di espansione nella Cisgiordania occupata. Vicino a Hebron, un palestinese di 17 anni è stato ucciso da un colono a colpi di arma da fuoco. Giulia Bassi, Radio 24, il sole 24 ore.
7: E ieri sera aerei da guerra israeliani hanno lanciato 2 raid nel sud del Libano, vicino Ali al-Taher, alla periferia di Nabatiyeh al-Faqa. Gli attacchi sono avvenuti a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. Sono stati segnalati anche un attacco nei pressi della città di Deir Sirian, un raid su Doha Kafr Rumman e un bombardamento nella zona di al-Mansuri. Almeno 15 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite in un attacco di droni russi in un centro commerciale di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, città natale del presidente Zelensky. L'ultimo bilancio aggiornato è stato diffuso ieri sera dalle autorità locali. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto a evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia, che ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Rimane molto caldo al sud.
10: La richiesta della Lombardia è stata anticipata dal presidente Fontana al ministro della Protezione Civile Musumeci e verrà formalizzata nei prossimi giorni. Gli eccezionali livelli delle precipitazioni, come ormai siamo abituati ad osservare da qualche tempo, hanno creato danni e disagi fra giovedì e la mattinata di ieri. Nubifragi, allagamenti, frane, alberi caduti, accompagnati da una quantità inusuale di fulmini, hanno interessato anche Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Toscana. Se in queste regioni c'è stato un abbassamento delle temperature, in molte altre, soprattutto al sud, il termometro continua a segnare punte di 38 gradi, con Bari e Palermo indicate oggi con il bollino rosso. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È necessario investire in infrastrutture per trattenere l'acqua, lo sostiene Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, ospite di Effetto Estate.
11: Noi tratteniamo rispetto a tanti altri paesi solo l'11% dell'acqua che piove. Considerate che il cambiamento climatico ci sta nel nostro paese dicendo che negli ultimi 10 anni è piovuta la stessa quantità di acqua che pioveva prima. Il problema è che sono calate del 12% le giornate di pioggia e questo naturalmente fa sì che quando piove quest'acqua non venga trattenuta, venga messa al mare, in mare, e quest'acqua diventa salata e perde il suo valore aggiunto. Per dare risposte invece a quelle che sono le perdite, l'efficientamento irriguo e la costruzione anche i nuovi invasi nel nostro territorio, oggi abbiamo la disponibilità da parte del Paese di un piano idrico nazionale che nell'ultimo aggiornamento del 31 di marzo ci ha permesso di inserire oltre 7,5 miliardi di euro di progetti con 422 progetti cantierabili che sarebbero in grado di dare delle risposte immediate. Questo è quello che dobbiamo fare velocemente, sburocratizzando gli iter autorizzativi e soprattutto andare a chiedere in Europa un vero piano Marshall dell'acqua, perché purtroppo il cambiamento climatico non aspetta nelle burocrazie, nelle tempistiche delle risorse.
7: Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali rese dal Monte dei Paschi di Siena circa le due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Il gruppo guidato da Carlo Messina a giugno scorso ha presentato l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte Paschi e ora valuta un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti, si legge in un comunicato. Banca Generali ha fatto sapere che valuterà il piano MPS senza pregiudizi, mentre nessuna dichiarazione è arrivata da Banco BPM e Crédit Agricole, che ne è il primo azionista. Fredda l'accoglienza del mercato per un piano considerato di difficile attuazione. E restiamo sui mercati, nessun accordo tra Stati Uniti e Canada sui dazi.
12: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Taranto ha salutato con grande partecipazione l'apertura dei giochi del Mediterraneo, tutti in piedi e applausi dell'intero stadio Iacovone per il presidente della Repubblica Mattarella al suo ingresso in tribuna. Presente anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha raccolto anche fischi. Ad aprire la cerimonia l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, applausi e cori per la rappresentanza azzurra che ha sfilato con i portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. Da oggi spazio alle gare che si concluderanno il 3 settembre e vedranno impegnati circa 4.000 atleti in rappresentanza di 26 paesi affacciati sul Mediterraneo. E a proposito di sport, al via oggi il campionato di calcio.
13: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al primo di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese Como. Serata per Parma-Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del villaggio sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Ci risentiamo alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
5: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei Macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. I paesaggi e la natura sono profondamente ispiranti per i Macchiaioli. Ciò che oggi è perfettamente normale, scattare foto al paesaggio, osservare l'ambiente che ci circonda, un tempo non lo era affatto. All'epoca dei Macchiaioli nessuno si interessa della natura. La natura è una cosa minore, i Macchiaioli sono i primi in Italia a metterla al centro della scena, a darle dignità artistica. La natura è il soggetto principale di tanti loro quadri. I Macchiaioli sono stati anche i primi a valorizzare il paesaggio mediterraneo e ad amarlo davvero. L'opera Una veduta in Piacentina di Silvestro Lega è un quadro piccolo e potrebbe passare quasi inosservato, ma guardando bene la luce e i colori, trasmette pace. Un aspetto interessante di questo genere di dipinti dei Macchiaioli è che grazie a loro si può ricostruire una geografia italiana che non esiste più. La Piacentina del titolo, ad esempio. Sì, è vero, a Firenze c'è ancora una via con questo nome, ma tutto è cambiato. Al tempo dei Macchiaioli, la Piacentina è una zona fuori dalle mura della città, dove loro vanno spesso a dipingere perché è tranquilla, è tutta campagna, con poche casette qua e là, come quelle ritratte da Silvestro Lega. Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, ci spiega come questi scorci siano una fotografia ante litteram che ci permette di vedere luoghi per come erano oltre 150 anni fa.
6: Molti dei dipinti dei Macchiaioli ci appaiono oggi come delle cartoline di un passato abbastanza remoto, di un tempo in cui Firenze, che lo è ancora peraltro, era circondata molto più che oggi da una campagna verace, amatissima da questi pittori. Questo amore lo vediamo nella cura dei dettagli di ogni loro composizione, anche di quelle di più piccole dimensioni come questa di Lega di cui si parlava. Lo sappiamo, i Macchiaioli sono stati i primi italiani a dipingere all'aperto, a cercare fuori la verità delle cose. Dobbiamo ringraziarli perché è anche grazie alla loro pittura che possiamo ricostruire il sapore e l'atmosfera del centro Italia di metà dell'Ottocento.
5: L'arte dei Macchiaioli presenta numerosi elementi distintivi che vi stiamo descrivendo in questo podcast. Non perdete le prossime puntate, ci trovate su tutte le principali piattaforme.
4: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
7: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente. I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Per anni abbiamo pensato all'intelligenza artificiale come a qualcosa di invisibile. Un software che analizza dati, un algoritmo che prende decisioni, una voce senza corpo dentro uno schermo. Ma oggi qualcosa è cambiato. L'intelligenza artificiale sta uscendo dal digitale e sta entrando nel mondo fisico. Sta prendendo forma, movimento e presenza. Sta imparando a camminare nelle nostre fabbriche, nelle nostre case e nelle nostre città. E quando la tecnologia smette di essere solo pensiero e diventa azione, non cambia solo quello che può fare, cambia il modo in cui viviamo. E anche questo è disordine. Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
9: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Professor Noci, riparto con una domanda che ci proietta in tutto il mondo, in quella che tu chiami giustamente geoeconomia, non è solo geopolitica. Esiste una geoeconomia della produzione di robot umanoidi? Quindi, poi tradotta, la mia domanda è: chi e dove vengono prodotti oggi questi oggetti?
8: Allora, esiste una geoeconomia e una dimensione economica che diventa proiezione di forza geopolitica. Per quanto riguarda i robot antropomorfi, gli umanoidi, siamo ai soliti noti. Con una distribuzione di pesi diversa, però. I soliti noti sostanzialmente sono Stati Uniti, sono Cina, sono Corea del Sud e Giappone. Ma con una distribuzione dei pesi significativamente diversa rispetto a quella che è la nostra percezione usuale. Mi spiego. La Cina è mostruosamente più avanti di altri nella progettazione, produzione e distribuzione di umanoidi o comunque di robot intelligenti. Questo è un tratto, dicevamo nell'altra puntata, che deriva ed è fortemente incentivato dalla dimensione manifatturiera di quell'economia, dalla vocazione applicativa di quell'economia e dal fatto che, a differenza degli Stati Uniti, ha giocato una partita in cui l'intelligenza artificiale, la funzione obiettivo della Cina è massimizzare l'adozione dell'intelligenza artificiale. La funzione obiettivo degli Stati Uniti è massimizzare la potenza dell'intelligenza artificiale. I secondi puntano sui large language model, i primi puntano su applicazioni e robot che sono la proiezione spaziale di questi algoritmi. Ok? Quindi la Cina è di gran lunga, con numeri impressionanti, il primo produttore di... Il report di, come dire, di Stanford dava l'anno scorso che più del 50% dei robot del mondo erano prodotti e venduti in Cina, 300.000 se non sbaglio, e il secondo era il Giappone, 40.000. Sì. Quindi siamo a una scala 1 a 10, per capirci. Gli Stati Uniti di un'incollatura, così come la Corea del Sud. Quindi il tema è che, soliti noti, ma diciamo ce n'è uno che, per usare una metafora ciclistica, è andato in fuga, ma una fuga ormai che ha tanti minuti di vantaggio, e ha il polmone di Pogacar. Quindi, come dire, non è uno che va in fuga e poi scoppia.
9: Sì, sì, sì.
8: È come Pogacar, quindi va in fuga e quando decide di andare in fuga... Tendenzialmente all'arrivo ci fa un pensierino per arrivare al primo.
9: Scusa, ti sei dimenticato l'Europa? Stai sorridendo.
8: Il tema di fondo, questo è il tema vero, ma è un tema, come dire, noi come Sole 24 Ore abbiamo lanciato un manifesto che abbiamo commentato insieme, peraltro, a Torino, i primi di dicembre del 2025.
9: Sì, autunno 2025.
8: Sì, 3-4 dicembre 2025. Sì. Abbiamo lanciato quel manifesto Remade in Italy, no? Che era un po', come dire, esattamente la rappresentazione di quello che stai dicendo. Cioè il fatto che noi, che siamo il tempio della manifattura tradizionale, e ancora oggi, come dire, abbiamo l'ambizione di esprimere questa proiezione, anche perché gli Stati Uniti non hanno manifattura, ne hanno molto poca, ecco, non, per essere precisi, noi in realtà non ci siamo. Ma la partita non è una partita solo dei robot umanoidi, è una partita di tutti quelli che sono gli antecedenti infrastrutturali. Noi non abbiamo colto nel libro disordine che qualifica questa serie, io scrissi che la manifattura diventa tech, cioè noi dobbiamo ancora una volta guardare a 20 anni la manifattura non con gli occhi della manifattura di oggi. Io penso che noi non avremo più la manifattura di oggi, ma la manifattura fra 20 anni sarà servizio tech, con una serie di implicazioni importanti. Quindi l'Europa non esiste, e volendo fare, non esiste per due ordini di macro considerazioni. Non esiste, uno, perché ha un tema culturale. Manifattura. Mani. Noi vediamo tutto ancora con una prospettiva materiale. Non vuol dire che la materia non conti, ma la materia deve coniugarsi con la non materia per fare la differenza. La non materia sono i dati. Quindi questo è il primo elemento culturale. E non è un caso che l'automotive, che è l'industria madre, sia entrato già ampiamente in crisi. Scordiamocelo di pensare che l'automotive è in crisi perché i cinesi prendono tanti soldi. È vero che li prendono, ma i cinesi stanno vincendo culturalmente. Non stanno vincendo solo perché hanno soldi, che li stanno prendendo, è dumping, quindi non, a scanso di equivoci. Ma non è quello. Significa fargli struzzi. Darci delle illusioni ottiche.
9: Cioè, queste... Non è l'unico motivo, comunque non è il più grave.
8: Non è il più grave, sì, sì, non sì, è sì. Il più grave. Cioè, come dici tu, non è l'unico motivo, il motivo principale è che fanno degli oggetti che hanno concepito la transizione, no? Quindi l'automobile non è più un oggetto meccanico, è una piattaforma software con un po' di materia intorno, alluminio, sì, sì. Plastica.
9: La famosa software defined vehicle.
8: Esattamente. L'altro elemento è un elemento di scala. Come dire, se noi abbiamo Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, ciascuno di questi sono una città, Chongqing fa 40 milioni, è una città della Cina. Cosa ci dice questo? Che la scala degli investimenti, che è anche scala di mercato, e quindi scala che ti permette di ripagarti gli investimenti, è uno dei fattori che inibisce. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che quando noi parliamo di sovranità, che comprendo da un punto di vista psicologico, perché è la metafora della tana. In realtà, quando parliamo di sovranità, dobbiamo tener conto che la sovranità poi è un concetto a 360 gradi. E nei 360 gradi si proietta al mercato. Proiettandosi al mercato significa frizioni alla vendita. Frizioni alla vendita significa ridurre la capacità di portare a casa ricavi delle imprese. Ma se riduco la capacità di portare a casa ricavi delle imprese, riduco la capacità e la propensione all'investimento degli imprenditori. Quindi la sovranità non è un concetto politico, è un concetto molto economico, che se proiettiamo quel tipo di mindset dalla politica all'impresa, significa che noi inibiamo l'innovazione. Quindi l'Europa non esiste perché in questa partita, in questo momento, e spero che cambi, perché da un lato ha un'eredità culturale che la porta verso il basso, verso una dimensione materiale. Dall'altro lato, perché con la sua storia, che spiega questa propensione al sovranismo, inibisce nativamente un'innovazione dove, ricordo, ci sono singoli privati e imprese che investono nel 2026 ciascuna impresa 100-200 miliardi di dollari. Ricordo, e ti ripasso palla, che la legge di bilancio di uno Stato del G7 che si chiama Italia è 17,8 miliardi di euro.
9: Sì, infatti questo è un tema che ci darebbe la possibilità, l'opportunità di fare una lista di cose che l'Europa dovrebbe fare per risolvere questo, ma il nostro podcast non è l'ambito in cui, anche perché queste sono cose che più o meno sappiamo e sono chiare,
8: bisogna, ce le diciamo da 20 anni,
9: sì,
8: dobbiamo attuarle,
9: bisogna farle. Però ti cito un tema che si lega alla sovranità, o anche quel concetto che tu, a cui tu facevi riferimento, della chiusura nella tana, che però esiste. Allora, negli Stati Uniti è stato presentato un disegno di legge che è in discussione al Congresso, magari rimarrà solo al Congresso e non diventerà una legge, però ci dà un'idea di qual è il dibattito, che si chiama American Security Robotics Act, che vieterebbe al governo di acquistare o utilizzare robot umanoidi prodotti da aziende cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Si incardina in una serie di misure che sono già state attuate, ne cito una tra le ultime: è vietato vendere router per collegarsi ad internet made in China negli Stati Uniti. Poi c'è anche chi si domanda dove li vanno a prendere i router, però è un dibattito e una tendenza che abbiamo visto. Potrei citare tanti altri prodotti che sono stati vietati, anche alcuni produttori di smartphone, eccetera, eccetera. Per le aziende extra cinesi, diciamo così, c'è una possibilità, c'è una strada proprio perché tutti i grandi stati, quindi Stati Uniti, l'Europa e gli altri paesi, ad un certo punto non permetteranno a robot made in China di lavorare nelle fabbriche, sorvegliare le città, girare per le città, girare nelle nostre case, eccetera, eccetera?
8: Allora, è un quesito molto interessante, dove mi permetto di fare un paio di considerazioni. La prima considerazione è spunto dalla storia di questi mesi e settimane. Donald J. Trump, nel Giardino delle Rose, il 2 aprile 2025, fece quella scellerata conferenza stampa in cui si disse: io metto dazi a tutti i paesi. L'obiettivo è ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti d'America. Il risultato? I dazi li ha introdotti, più basso li ha introdotti, e il deficit è aumentato. Che cosa voglio dire? Che se riusciamo con le merci fisiche a trovare così velocemente corridoi alternativi, strade alternative, io ho un sospetto, non sono un tecnologo, che quella sia un'illusione ottica di stampo della politica politicante, caratterizzata dalla rincorsa al like del momento. Punto uno. Giusto per chi ci sta ascoltando, i presunti blocchi alla Russia non sono mai esistiti. Chi ci sta ascoltando deve capire che non è mica vero che le merci non c'erano in Russia. Dall'Italia partivano, andavano in Serbia, andavano a Dubai, venivano sbianchettate e andavano a Mosca. Questo è il primo quadro. Il secondo elemento è il tema è reale. Cioè il tema della sicurezza e della governance è un tema reale. Allora, qui proprio occorre combinare, come sempre le scelte politiche sono scelte che devono gestire, quelli che parlano bene dicono trade-off, che devono trovare un equilibrio tra forze che vanno nella direzione opposta. Il primo elemento è che noi dobbiamo evitare che ci sia il Donald di turno o il Xi di turno che, come dire, a un certo punto decide, beh, quello che ci ha detto Donald, no? The Donald ci ha detto, guardate che io spengo le carte di credito. Ce l'ha detto.
9: Sì.
8: Quella cosa lì è da evitare, cioè che c'è qualcuno che ha l'interruttore, ha le chiavi della nostra casa, che è la casa europea. Quindi è one side of the coin, quindi gestire questo. The other side of the coin, quindi l'altra faccia della medaglia, è che noi però dobbiamo stare attenti, dobbiamo tutelare la competitività sociale, economica e industriale del nostro territorio. La chiusura o qualsiasi forma daziaria inibisce processi di innovazione. È chiaro che invece il tema di fondo è quella meno che. Cioè noi abbiamo, quindi dobbiamo compendiare queste due forze. Allora cosa si fa? Dal mio punto di vista, ma questo è un parere di persona che legge la competizione e non conosce gli aspetti in dettaglio strategici, io ho la sensazione che, uno, se non compri modem cinesi, quali modem compri? Della serie, loro sono al 6G mentre non abbiamo ancora il 5G. Ma è chiaro che se mi compro il modem cinese e lo compro per fare in modo che la mia società abbia cioè che non vada a fare la maratona, loro con gli umanoidi e io vado con la gamba, col gesso, perché no? Quindi devo competere a darmi pari, no? Quindi, primo tema è come dire, cerco di dotarmi con giusti equilibri di una, come dire, di una ragionevole tecnologia che mi permetta di partire il cancelletto a darmi pari. In secondo luogo, creo le condizioni, ad esempio tutto il tema del cyber risk, e quindi di gestione di

0: curare l'aspetto della competitività e sostegno alla competitività. Cioè io voglio evitare che i nostri maratoneti vadano alle Olimpiadi tutti con le gambe azzoppate, perché la medaglia d'oro non la vincerai mai. Devi bilanciare questi aspetti. Si può, occorre lungimiranza, e poi quando ti siedi al tavolo col cinese di turno devi sedere con capacità negoziale, cioè devi sapere che cosa, se tu gli dai un calcio negli stinchi, se lui ha il, devi sapere glielo dai negli stinchi, perché lì non ha il ferro, lì ha la parte, la carne viva, se no glielo dai in faccia, hai capito cosa voglio dire? Quindi questo è il tema di fondo, perché i cinesi hanno straordinari elementi su cui possono essere tuzzicati, ma non è questo il podcast, al prossimo.
1: Esatto, grazie al professor Noci per questo penultimo episodio. Il prossimo sarà dedicato a qualche consiglio, a qualche pennellata del futuro per capire come fare e come prepararsi a questo futuro.
2: Avete ascoltato Gli umanoidi alla conquista del mondo, la nuova serie del podcast Disordine, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24. Di Giuliano Noci con Enrico Pagliarini. Cura editoriale Andrea Franceschi. Fonico di studio Valeria Bernardi. Editing e sound design Carmelo Lauricella. Design director Laura Cattaneo. Illustrazioni Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Producer Michele Laserra e Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Tempo in diretta.
11: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 22 agosto. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, tempo quindi stabile su gran parte delle regioni. Il cielo sarà più nuvoloso al centro-nord, dove ci sarà la possibilità di occasionali e veloci piogge piuttosto localizzate, ovvero dove la nuvolosità sarà più compatta. Ampie schiarite invece al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: I podcast originali

0: Finali di 24 ore podcast.
1: Ragazzi, ci piacerebbe tantissimo parlare solamente di argento, di monili, volendo di cotone come abbiamo fatto in questa stagione di materie, però purtroppo c'è anche questo, no? Sì, ci sono i materiali per la difesa che in questo momento sono in crescita.
2: E ci sono materiali, sì, un po' meno affascinanti forse per qualcuno, ma assolutamente utili e critici.
1: Che però hanno nomi fichissimi, Maurizio.
3: Non so a cosa ti riferisci.
1: Gallio, germanio, tungsteno, certo. Antimonio.
3: Sì, nomi fichissimi, nomi alcuni più che altro nomi poco noti, direi.
1: Non come Spodumene, iniziamo, va. Io sono Simone Spezia.
2: Io sono Sissi Bellomo.
4: Io sono Maurizio Melis.
1: E questo è Materie.
0: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
1: Dunque, ultimo episodio della stagione, mi mancate già, cari, mi mancate già, e però...
3: A me mancavano di più le vacanze, ma comunque...
1: Volevo
2: grazie, dire la stessa cosa, ma ho avuto un momento di imbarazzo.
1: Che persone aride, si vede che siete uno scienziato da una parte, tutto, l'altra sui mercati, siete là...
2: Potremmo andare in vacanze insieme se ti manchiamo tanto.
1: Ci potremmo pensare. Allora, parliamo dunque di materie per la difesa, perché come mi dicevi, sì... è una domanda sempre più in crescita, cioè non è che assorba tutta questa richiesta di materiali. Di alcune materie abbiamo già parlato: l'alluminio, l'acciaio, le terre rare, magari ci torneremo nella prossima stagione, almeno in parte, però è una domanda fortemente in crescita, purtroppo.
2: Purtroppo sì, purtroppo le guerre si sono moltiplicate, c'è la guerra tra Russia e Ucraina che va avanti ormai da più di 4 anni, e ci sono le guerre in Medio Oriente, speriamo adesso che si fermino davvero e definitivamente le armi in Medio Oriente, anche in Libano, a Gaza e ovunque nel mondo, però tutto questo uso e impiego di armi ha anche svuotato molto gli arsenali e quindi ha costretto, anche per impegni assunti a livello internazionale, ad accelerarne la produzione. E quindi sta spingendo ulteriormente la domanda di alcune materie prime che magari non sono usate principalmente nella difesa. Però la quota assorbita dalla difesa sta crescendo molto e quindi a ricaduta magari crea tensioni sul mercato anche per gli utilizzatori civili.
1: Sì, in questo episodio, Maurizio, non riusciremo a toccarle tutte, no? Perché sono, ne accennavamo, parlavamo di 4, in realtà sono un'enormità.
3: Ma sì, praticamente la difesa assorbe tutti i materiali che utilizza il comparto civile, no? Bene o male, in quantità maggiori o minori. Poi di alcuni c'è una richiesta particolare. Già la NATO a suo tempo, qualche anno fa, aveva stilato un elenco di una dozzina di materie prime che erano considerate critiche. Non necessariamente sono le stesse che sono critiche da noi, ma in buona parte in Europa, ma in buona parte c'è sovrapposizione. Se vuoi ti faccio un breve elenco. Insomma,
1: dentro,
3: alluminio e titanio, quindi metalli leggeri, sì. Pensate all'aeronautica. Tutta una serie di semimetalli e leghe, berillio, gallio, germanio, tungsteno, che servono da un lato per le munizioni, dall'altro per apparati elettronici di vario tipo, cobalto, litio, manganese, direi idem come sopra, così come grafite, platino e poi le famose terre rare che tu hai già citato.
1: Sì. Allora, qua quindi ci occuperemo per questa volta e poi nella prossima stagione ci torneremo, ci occuperemo di tungsteno e antimonio. Da cosa vuoi iniziare, Maurizio?
3: Ma partiamo dal superatomo, partiamo dal tungsteno.
1: Via, maestro, prego.
3: Tungsteno, direi, il Superman dei metalli, lo possiamo, credo, definire così. Il metallo, uno dei metalli più duri, uno dei metalli più resistenti, uno dei metalli in assoluto più pesanti, 20 kg un cubo di un decimetro di lato, quindi più o meno come l'oro, quasi come l'osmio, che è il metallo più pesante di tutti, e soprattutto il metallo che fonde alla temperatura più alta, quindi il più resistente di tutti al calore, fonde a oltre 3400 gradi,
2: 3422 gradi centigradi, per la precisione, così mi sono informata, non
3: più
2: so
3: se... di 5500 per arrivare all'ebollizione. Pensate, siamo più o meno alla temperatura della superficie visibile del sole per far bollire il tungsteno, ma comunque 3400 gradi prima di diventare liquido. Queste proprietà già ci suggeriscono, ormai l'abbiamo imparato qui a Materie, che quando un metallo delle proprietà o di lavorabilità o diciamo fisiche eccezionali, diventa interessante come materia prima. E questo è sicuramente, dicevo, il caso del tungsteno, perché prevalentemente, poi vediamo magari un po' meglio gli utilizzi, ma diciamo prevalentemente per fare munizioni, quindi è una materia prima molto fisica. Il tungsteno viene utilizzato per munizioni, viene utilizzato per corazze e applicazioni di questo tipo in ambito militare.
2: Però bisogna ricordare che anche in questo caso gli impieghi civili sono ancora superiori. Gli impieghi civili viene usato per punte perforanti, pensiamo
3: assolutamente
2: a
3: il grosso
2: attrezzature da miniera,
3: carburo di tungsteno. Adesso ci arriviamo. Intanto diciamo una cosa: è così difficile da lavorare, è molto difficile lavorare il tungsteno. Chi ha qualche anno se lo ricorda, perché c'erano i filamenti delle lampadine a incandescenza che erano fatti di tungsteno, quindi l'abbiamo visto tutti con i nostri occhi. Ebbene, non è possibile ottenere un lingotto, una sbarra di tungsteno per fusione. Fonde a 3400 gradi non è una cosa molto pratica da fare, quindi tutte le lavorazioni sono complicate. Per dire, per produrre una di queste barre si parte dal tungsteno che si riesce a ottenere sotto forma di polvere finissima a partire dalla lavorazione del minerale. Poi, se volete, vi racconto qualcosa di più. Questa polvere viene compressa, scaldata tra i 1800 e i 2700 gradi affinché queste particelle aderiscano fra loro. È un processo che si chiama sinterizzazione, in realtà ben conosciuto, si usa anche per fare le ceramiche ad alta temperatura e altri materiali estremi. Questo solo per darvi un'idea di come è difficile lavorare.
4: Comunque dicevi proiettili, corazze, perché appunto essendo molto pesante immagino ne serva non lo so di meno per fare un proiettile. Allora, come funziona?
3: Se parliamo di munizioni, se parliamo di utilizzi militari, sì, diciamo le
4: munizioni, ho detto proiettili perché
3: è corretto. In particolare il tungsteno si utilizza per le munizioni perforanti, per esempio quelle anticarro, per darvi un'idea. Sì. Perché? Pensate, cosa si usa per fare i proiettili, quelli comuni? Si usa il piombo, in realtà una lega di piombo che contiene un po' dell'altro elemento di cui parleremo dopo. Perché si scelgono materiali il più possibile densi? Perché quando tu vuoi perforare qualcosa hai bisogno di un oggetto il più denso, non tanto il più duro possibile, ma il più denso possibile, in modo tale che la superficie di contatto sia molto piccola e la forza molto grande, la forza di pressione, la pressione che si esercita quando avviene l'impatto sia concentrata nella superficie più piccola possibile. Il tungsteno da questo punto di vista offre, oltre a resistenza meccanica eccetera eccetera, una densità quasi insuperabile, come dicevo 20 kg al litro, quasi il doppio del piombo, per darti un'idea. Quindi,
4: e di qui anche lo stesso ragionamento che facevi sulle corazze, quindi evidentemente per lo stesso motivo più resistenti.
3: Tra l'altro fammi dire questa cosa, perché uno dice oddio, parliamo di munizioni, parliamo di tungsteno come munizioni, pensate che l'alternativa è l'uranio impoverito, cioè quando di fatto il tungsteno viene considerato l'alternativa ecologica all'uranio, lasciatemi usare questo termine, all'uranio impoverito sui campi di battaglia per lo stesso tipo di applicazione.
4: Allora, primo punto interessante, io vorrei andare con te, Sisi, ovviamente al mercato del tungsteno. Se c'è, come funziona, chi lo ha? Sarà la Cina sicuramente, no?
2: Sì.
4: No.
2: Ovviamente.
4: Ma penso.
2: Ovviamente soprattutto la Cina. No, soprattutto la Cina. La Cina ha un grande controllo di questa fase intermedia delle lavorazioni che è molto complessa, che ci raccontava Maurizio prima, per cui questo è un grandissimo collo,
4: scusami,
2: collo
4: sì,
2: di bottiglia.
4: Immagino come per tutte le lavorazioni che sono energy intensive, cioè intensive dal punto di vista dell'energia, accade spesso, mi sembra di vedere, o no?
2: Sì, però non è solo un tema di energia, è un tema anche che in passato si è trascurato e si è andata in declino l'industria mineraria in molti paesi occidentali, anche per ragioni ambientali, per ragioni di efficienza economica in alcuni casi. E il problema è che forse è stata trascurata troppo, mentre invece al contrario la Cina, che è uno stato, come sappiamo, insomma un regime autoritario che riesce a centralizzare e a programmare perfettamente tutto, e che ha dimostrato in tanti casi di avere la vista molto lunga, non si è sguarnita di questa capacità. Quindi non è solo un tema di energia in questo caso, è un
1: quindi
2: tema di molte altre
1: mercato,
2: cose.
1: La Cina...
2: E quindi domina il mercato, ha oltre metà, controlla oltre metà dell'offerta, sia dei minerali estratti, sia soprattutto arriva quasi a tre quarti dell'offerta globale per quanto riguarda le lavorazioni intermedie. Per cui anche se si riesce a ottenere magari forniture da altri posti, in realtà si dipende ugualmente dalla Cina. E in più il tungsteno, ma anche l'antimonio, il gallio, il germanio e molte di quelle materie che abbiamo citato all'inizio sono sottoposte un po' più di un anno, da quasi due anni, a un regime di controlli molto rigidi, da una parte a livello estrattivo per motivi ambientali, che poi sia un pretesto o meno se vogliamo essere sospettosi, e dall'altra però ha imposto dei controlli sulle esportazioni anche, e questo appare essere in maniera abbastanza chiara un modo per avere influenza, per contrastare le guerre commerciali in cui è stata acchiappata.
1: Certamente, quindi come dire, i materiali per fare le armi utilizzati come arma in questo caso, esatto, commerciale. La questione degli usi civili, sulla quale siamo rimasti un pochino sospesi, perché non vorrei che parlassimo solamente degli usi militari che si fanno di questi materiali, di queste materie. Maurizio.
3: Intanto lasciami aggiungere una cosa, come faceva notare anche adesso Sissi, sia per quanto riguarda il tungsteno sia per quanto riguarda l'antimonio, il problema non è che non abbiamo tungsteno e antimonio per esempio sul territorio europeo, sono state chiuse miniere anche abbastanza recentemente di entrambi i materiali, quindi è proprio un problema diciamo di programmazione industriale, di dimensioni, dei distretti. Addirittura tungsteno in Italia
2: l'Europa ne produce un po', sì, di tungsteno, sì, in Austria, in Portogallo, quindi siamo messi meglio degli Stati Uniti paradossalmente, dove stanno cercando di recuperare terreno. Adesso sono disperati non solo nell'accumulare scorte ma anche nell'investire nuove miniere sia negli Stati Uniti che fuori, però in Europa un po' di produzione c'è, cioè siamo messi un po' meno peggio.
1: Sì, solamente ci facciamo le punte per i trapani, se capisco bene.
3: Ecco, in realtà tu hai dato la risposta diciamo per quanto riguarda gli utilizzi civili del tungsteno, quello è fondamentalmente sì. Mole, abrasioni, in realtà si utilizza il 60% da quel che ho capito circa del tungsteno viene utilizzato per fare carburo di tungsteno, che si ottiene sempre nello stesso modo, si mescolano le due polveri, in questo caso di carbonio e tungsteno, si fa questo processo di sinterizzazione che produce questo materiale, il carburo di tungsteno, che è durissimo e quindi è molto adatto a tutti i lavori di taglio, abrasione, eccetera eccetera. Di fatto per la lavorazione dei metalli il carburo di tungsteno diciamo a pioggia proprio,
1: sì, è fondamentale.
3: viene consumato, quello direi che è l'utilizzo.
2: E non pensiamo solo alle punte del trapano che abbiamo a casa, sì, ovviamente.
3: No,
2: pensiamo
3: di utensileria,
2: agli attrezzi
3: torni,
2: di
3: frese,
2: perforazione, sì, nelle miniere, nell'oil and gas.
3: Perfetto.
1: E cioè, quella se devo è la tagliare fonte. Se devo tagliare una sbarra d'acciaio, facilmente la motosega, la dico sempre nella maniera rozza che mi è caratteristica, la motosega sarà fatta di tungsteno.
2: Esatto, la difesa fa il 15% dei consumi, però ha un tasso d'aumento, secondo le stime della società Project Blue, del 12% l'anno, aumenta del 12% l'anno, quindi è un tasso di crescita fortissimo, però per adesso è ancora il 15% del mercato.
1: L'hai già citata, Maurizio, l'altra materia della quale ci occuperemo oggi è l'antimonio. Prego, maestro.
3: Antimonio, elemento numero 51 della tavola periodica, parente di azoto, fosforo e soprattutto di arsenico e bismuto. Nella tavola periodica si trova tra arsenico e bismuto, che torna,
1: tornato,
3: so che tu adori.
1: Io lo adoro il bismuto.
3: Il bismuto, come l'arsenico, l'antimonio è tossico. Normalmente si trova in natura quasi sempre accompagnato allo zolfo, in un minerale che si chiama stibnite, che è conosciuto fin da 4.000 anni avanti Cristo. Poi un po' di storia dell'antimonio va raccontata perché è veramente curiosa. Allora, dal punto di vista è un metallo, anzi è un metalloide, è un semimetallo. È un metallo, diciamo, per un pelo è un metallo. Dal punto di vista meccanico, credo che definirlo una ciofeca non sia sbagliato.
1: È una definizione scientifica. Due definizioni scientifiche. Cioè, per un pelo non è un metallo ed è una ciofeca.
3: Okay. Dal punto di vista meccanico è una ciofeca perché conduce malissimo la corrente elettrica. Dicevo, per essere un metallo è abbastanza una schifezza. È duro, ma è estremamente fragile. Si corrode facilmente. Insomma, dal punto di vista fonde presto, 600 gradi fonde. Quindi come metallo, per farci strutturalmente qualcosa, non vale assolutamente nulla. Poi dicevo, un metalloide è un atomo un po' indeciso, non sa se essere un metallo, se essere un non metallo, è un po' né carne né pesce, diciamo così, e quindi funziona bene nella cucina fusion, cioè lo metti dentro un pochettino, come le spezie, qua e là, e ha degli effetti però molto, molto interessanti, per esempio in lega, e poi ha delle applicazioni anche nel settore, diciamo, dei semiconduttori. Quasi
1: umami.
3: Tutti... È una specie di umami, bravo, umami, una specie di umami dei metalli.
2: Noi stiamo peggiorando di puntata in puntata,
3: certo,
2: però.
3: Certo, io mi ci sono anche messo di impegno, devo dire, questa volta.
2: E allora scenderò anch'io.
3: Quindi molto utilizzato in aggiunta. Torniamo al settore delle munizioni, per esempio, questa è una delle applicazioni più importanti, visto che stiamo parlando di applicazioni militari, perché una piccola quantità di antimonio nel piombo lo indurisce moltissimo. Il piombo è un metallo denso, ma molto, molto tenero, e per moltissime applicazioni da solo diciamo che non va tanto bene. Con un po' di aggiunta di antimonio, e qui sì che credo sia una parte rilevante del consumo di antimonio negli Stati Uniti, credo sia veramente per fare proiettili. Questo è uno degli utilizzi più importanti. Un altro utilizzo importantissimo invece è negli inneschi, sempre parlando di utilizzi militari, questa stibnite, questo solfuro di ammonio, che tra l'altro viene utilizzato anche nei fiammiferi, per capirsi, viene utilizzato negli inneschi delle munizioni di artiglieria e quant'altro. Ecco, poi dicevo, viene utilizzato in aggiunta al piombo sia nei proiettili sia anche in applicazioni diciamo civili, laddove si vuole rafforzare la struttura del piombo. Per esempio nelle batterie al piombo, oltre che il piombo, è presente in lega anche una certa quantità di antimonio per rendere più rigidi e più resistenti gli elettrodi.
1: Allora, poi torniamo da te, Maurizio, anche su un po' di storia dell'antimonio che ci dicevi, che è curiosa e mi rimane la curiosità.
3: Ecco, fammi dire una cosa invece: tra gli usi civili, quello prevalente è utilizzato, è l'ossido, diciamo, di antimonio, utilizzato come ritardante di fiamma. Ecco, okay. Questo è l'uso prevalente.
1: Sì, dal punto di vista del mercato, mi dirai la Cina.
2: Ti dico la Cina, sì, abbastanza la Cina, anche se la produzione sta calando un pochino in Cina, è un po' in declino, però il problema qui che sono la Cina, il Myanmar, la Russia, il Tagikistan, il grosso della produzione arriva da questi paesi che non sono paesi propriamente affidabili come fornitori. Fuori dalla Cina, dalla Russia, la raffinazione dell'antimonio si fa in modo significativo soltanto in due società, una americana, la US Antimony, una in Belgio, si chiama Campin, per il resto c'è ben poco, e quando c'è stata una salita enorme dei prezzi, perché l'antimonio invece si è un po' moderato di prezzo, mentre il tungsteno è decuplicato di prezzi in un anno. L'antimonio aveva avuto un'ascesa enorme anche per il consumo che si fa di munizioni, di proiettili nelle guerre di cui parlavamo, e poi si è un po' assestato il mercato, è un po' salita l'offerta, la domanda è diminuita. Ecco, la cosa importante è che mentre nella difesa è veramente insostituibile, in altri settori si può sostituire con altri materiali magari meno efficienti, meno adeguati, però comunque si può sostituire, e questo è accaduto per l'aumento dei prezzi enorme. È aumentata anche un po' l'offerta e quindi il mercato si è un minimo assestato, ma il tema delle carenze, delle difficoltà, della disperazione a volte anche da parte dei governi di trovarlo per consentire la produzione di armamenti, ecco, questo non è sparito, non è fatto sparito, e di nuovo la Cina lo sta utilizzando, controlli alle esportazioni, quote sulle esportazioni in maniera analoga come sta facendo con altre materie critiche.
1: Questo mi sembra il punto che stiamo attraversando e che tocca tutti questi metalli, tutte queste materie delle quali ci stiamo occupando. Siamo quasi in chiusura, Maurizio, la storia dell'antimonio.
3: Sì, perché allora l'antimonio è uno dei minerali, uno degli elementi conosciuti da più tempo dall'uomo. Il nero con cui si coloravano gli occhi gli egiziani, l'eyeliner, era un sale di antimonio impastato, era il famoso stibnite di cui abbiamo già parlato.
2: Ma non faceva male?
3: No, in realtà in quel diciamo che in quella forma lì non è particolarmente preoccupante. Adesso arriviamo all'antimonio,
4: cioè, non diventavano blu come quello del quale abbiamo parlato nella puntata sull'argento. Come
3: ci ha fatto notare sì appunto è assolutamente tossico, è un parente dell'arsenico, quindi tanto che per esempio se ne controlla anche il quantitativo presente nelle acque. Ecco, però questo elemento era noto anche nella forma metallica, perché si ritrova molto raramente anche nativo, quindi allo stato metallico puro. Comunque il composto più utilizzato, questa stibnite, questo solfuro di antimonio, veniva polverizzato, impastato con della materia grassa, ci si facevano come delle matite con le quali ci si poteva colorare gli occhi, che aveva una funzione cosmetica, estetica, ma anche una funzione pratica, perché colorarsi diciamo i bordi degli occhi di nero riduce l'abbagliamento negli ambienti estremamente luminosi, sì, quindi c'era un utilizzo anche di questo tipo. Poi nel 500 viene proprio isolato il metallo, gli si attribuisce all'epoca una serie di proprietà straordinarie, è uno dei protagonisti di tutta la vicenda alchemica, si riteneva che l'antimonio fosse uno degli ingredienti principali della famosa pietra filosofale, quella che avrebbe potuto trasformare tutti i metalli in oro, e gli vengono attribuite tutta una serie di virtù mediche. Ora, dovete, in pratica, che cosa succedeva all'epoca? Non so se vi ricordate, tu stavi male, eri lì che ti contorcevi sul letto, ti facevano 12 salassi e tu smettevi di contorcere, perché eri praticamente morto. Certo. Allora, questo è il modo in cui la medicina per alcuni secoli ha affrontato i problemi, diciamo, di natura sanitaria, e l'antimonio è uno di questi casi, perché essendo un veleno, che succede se tu ti mangi l'antimonio? Indovina un po'.
4: Muori.
3: Stai male.
2: Non diventi blu.
3: Vomito. No. Diarrea, irritazioni, dolori addominali e quant'altro.
4: E quindi nella loro idea stavi spurgando.
3: Esatto, perfetto. Siccome all'epoca, quando stavi male, c'era sempre qualche fluido strano che ti aveva si era impossessato del tuo corpo, che dovevi espellere, dico: beh, ma fantastico, gli diamo l'antimonio. Quindi calici in antimonio dove bere il vino, così ti veniva il vomito. Ma credo che il top sia stato raggiunto. Questa è una notizia che ha rilevato la Royal Society of Chemistry, che venivano utilizzate, io credo il primo e unico caso di farmaco interamente riciclabile della storia, delle pillole di antimonio, venivano chiamate pillole eterne.
4: Ho già capito, non lo voglio sapere, come quella storia del caffè che viene prodotto da quei lemuri, che la conoscete la cosa,
2: abbiamo,
4: no?
2: Toccato lemuri. Il fondo.
4: Basta, va bene, grazie Maurizio, grazie sì. Sì, grazie per anche questa stagione che abbiamo passato insieme. Ci sentiamo per la prossima, che dite? La facciamo forse un'altra stagione di materie?
3: Stavamo già tramando io e Sissi per i prossimi elementi. Per i prossimi
2: non fare spoiler.
4: Nessuno spoiler, ci sentiamo l'anno prossimo.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
0: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Sono le 9.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
1: Israele bombarda e demolisce le case nel sud del Libano, i paesi musulmani condannano gli insediamenti in Cisgiordania. Dazi, niente accordo tra Stati Uniti e Canada, scatteranno reciprocamente al 50%. Calcio, oggi riparte il campionato in Formula 1 di Russell, la pole della sprint race in Olanda. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Le forze israeliane hanno effettuato questa mattina un intenso bombardamento di artiglieria nella città di Al-Mansur, nei dintorni di Bayt al-Sayyad e alla periferia di Maidal Zun, nel sud del Libano. Lo riferiscono media locali, segnalando operazioni di demolizione nelle tre città e nei villaggi dove, secondo quanto riportato, non è rimasta alcuna abitazione intatta. Demolizioni simili sono state segnalate anche in altre regioni del sud del paese. E a breve distanza dalla dichiarazione di alcuni paesi europei, i ministri degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Indonesia, Pakistan, Turchia ed Egitto condannano le continue politiche illegali di insediamento di Israele nei territori palestinesi occupati e respingono categoricamente il piano di insediamento E1 e le relative attività di insediamento a est di Gerusalemme est occupata. Ribadiscono inoltre la loro condanna delle violazioni e degli atti di violenza perpetrati dai coloni, con il sostegno delle autorità di occupazione israeliane contro il popolo palestinese e le sue proprietà. Nessun accordo tra Stati Uniti e Canada sui dazi, proposta non accettabile secondo i canadesi, che si apprestano a rispondere con la stessa misura.
6: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stima intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il de profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Italia traffa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti e che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Lo sport, oggi riparte il campionato e torna la Formula 1.
7: Qui comincia l'avventura, andiamo a leggere il primo dei 38 capitoli, i primi 5 tutti d'un fiato prima delle 3 settimane di nazionali. 15 punti in gioco sono già un bel gruzzolo che non permette di scherzare. Detto che il mercato aperto fino al primo di settembre rischia di trasformare molte delle idee attuali in carta straccia, già ci sono fortissimi e unanimi sospetti sul killer che troveremo all'ultima pagina. La stessa signora in nerazzurro della stagione passata, cioè l'Inter, che alza il sipario della stagione con il Monza. Apertura a 4 mani perché alle 18.30 c'è pure Udinese-Como. Serata per Parma-Cagliari e per il primo Napoli di Allegri, forse la più credibile avversaria tra quelle che inseguono, in un gomitolo abbastanza indistinto. Il sabato del villaggio sportivo propone in verità molto altro, su ritmi tutt'altro che agostani, perché c'è pure la Formula 1 che ha finito le vacanze e ricomincia pure da una sprint sulla pistina olandese di Zandvoort, casa di Verstappen, e per l'ultima volta in calendario. Nelle qualifiche della gara breve, dal mazzo è uscita a sorpresa Russell, che ha bruciato Norris. Vagamente deludente la Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton settimo, mentre Kimi Antonelli, forse tradito dal vento del nord, è soltanto quinto. Ma è solo il sabato e la gara che consegna metà dei punti, poi vedremo. Ma il venerdì ci ha pure tolto qualcosa, perché Sinner si è arreso al suo ginocchio e ha già chiuso la stagione degli Slam, dato che non sarà a New York a ritrovare Alcaraz. La pattuglia azzurra però non è mai stata così forte e di sicuro non ci annoieremo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Questo è la parte del podcast in cui noi stiamo chiacchierando per così riguardo alle scalette così.
7: Sì.
6: E poi come avvoltoi
7: ci
6: Valeria Bernardi e Riccardo Poli,
7: sì,
6: senza dircelo, ci registrano e poi mandano in onda quello che noi diciamo
7: e le pubblicano.
6: Sì, il che ci ha imposto anche un eloquio degno di questo nome, cioè non possiamo dire parolacce, non possiamo, insomma, vabbè.
7: Quindi converrà a fare poi, prima o poi, un backstage del backstage con parolacce, improperi in varie lingue,
6: ruttini quando prendi l'acqua frizzante. Sai che non bisogna mai io non mangio mai e non bevo mai acqua frizzante nelle due ore precedenti a una diretta o quando devo parlare.
7: Molto interessante. Invece un mio amico diceva io non mangio mai a stomaco vuoto.
6: Un genio.
7: Sai che non riesco a trovare l'aggancio per partire con questa puntata?
6: Allora, l'aggancio potrebbe essere che noi, se la situazione continua così, non possiamo proprio registrare questa puntata.
7: Perché?
6: Cioè, non avremo più elettricità, non avremo più mixer, queste cuffie super tecnologiche, il microfono che si accende, non ci sarà più nulla. E tutto sai perché?
7: Dimmi.
6: Perché a un certo punto alcuni potenti sulla Terra hanno deciso che in un piccolo stretto di una quarantina di chilometri, 30, nel punto più stretto forse addirittura meno, beh, quello stretto lì è diventato vitale, tanto vitale che c'è una doppia chiusura. Immagina un cancello e un altro cancello, chiuso, basta, non passa più niente. Hormuz.
7: Hai ragione tu, stretto strettissimo, da cui, ricordiamolo, passa un quinto del petrolio che il mondo consuma e non solo, come giustamente stavi dicendo. E io ti dirò però che questo tipo di strettoia o choke point, come so che ami definirla, non è solo questione terrestre, ma sta replicandosi anche in orbita, laddove certamente non è geografica, ma è fisica, tecnologica, e quindi anche attraverso le strettoie oltre il cielo si replicherà un rapporto di forza e di potenza, evidentemente, sulla Terra.
6: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
7: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
6: Il futuro del pianeta Terra.
5: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
6: Poi, giusto per aggiungere qualche pennellata di pessimismo rispetto alla quale noi siamo maestri, no? Veramente dei pittori con solo tonalità funere.
7: Sì.
6: Qualche settimana fa i ribelli Houthi hanno per l'ennesima volta minacciato e anche fatto vedere che non soltanto lo stretto di Hormuz è chiuso, ma lì non c'entrano loro. Loro potrebbero richiudere lo stretto di Bab al-Mandeb, che è un altro choke point. Cioè siamo sul Mar Rosso, lì trovi Gibuti, Eritrea, Somalia e Yemen. Da quel snodo, da quel choke point, passa il 12% del commercio globale. Non soltanto petrolio, idrocarburi, che è importantissimo per Hormuz, oltre a elio e fosfati, ma il 12% del commercio globale mondiale, di tutti, qualsiasi... Dimmi un bene che ti viene in mente, che ne so, sta penna.
7: Una penna,
6: bravissimo.
7: Sì.
6: Il 12% delle penne del mondo passano da lì. Dimmi un'altra cosa che ti viene in mente, che ne so.
7: Un computer.
6: Bravissimo, allora il 12%, insomma, hai capito il concetto. Quello che voglio dire è che si potrebbe profilare una tempesta perfetta, per questo i choke points sono così importanti, sulla faccia della Terra. Prima di conoscerti,
7: sì,
6: io ero convinto che lo spazio fosse infinito. E ne avevamo già parlato in questa puntata, in questa serie di podcast.
7: In realtà lo è assolutamente, anzi pare che stia espandendosi e con un'accelerazione progressiva. La verità però è che noi utilizziamo una porzione dello spazio finita, e proprio quella porzione, in particolare quella che viene definita orbita bassa, diciamo quelle quote tra i 100 e i 2000 chilometri dalla Terra, beh, proprio quelle quote costituiscono il territorio laddove noi stiamo costruendo megacostellazioni e infrastrutture satellitari dalle quali letteralmente dipendiamo. Allora ti dico, il primo choke point proprio in orbita bassa, quella che viene chiamata in gergo LEO, Low Earth Orbit, è appunto una strettoia, e c'è un sistema, diciamo così, concettuale chiamato Crash Clock, che è stato inventato per stimare quanto tempo potrebbe passare qualora si disattivassero tutti i nostri sistemi satellitari dal primo impatto.
6: Benissimo. Ma andiamo di ottimismo, ti prego,
7: esatto.
6: Continuiamo così.
7: Ecco, allora senti questa, sì. Nel 2018 la risposta rispetto appunto al crash clock era di 164 giorni. Oggi, secondo un'analisi pubblicata da IE Spectrum e aggiornata al gennaio 2026, la risposta è di 5,5 giorni. Che cosa significa? Che se domani dovesse arrivare un evento di space weather, di meteo spaziale, oppure qualcuno dovesse volutamente disattivare tutti i satelliti,
6: oppure un incidente, tipo
7: un incidente,
6: cioè due satelliti che si scontrano.
7: No, il primo incidente potrebbe succedere dopo 5 giorni. Attenzione da non confondere con la famosa sindrome di Kessler. Ne abbiamo già parlato
6: famosissima.
7: Qui. Esatto,
6: sì.
7: Quella per cui gli scontri o i detriti potrebbero formare un guscio.
6: Okay.
7: No, il primo scontro in assoluto, piccolo dettaglio, il primo scontro è esattamente quello che poi porterebbe alla futura sindrome di Kessler.
6: Allora, visto che parliamo di collisioni, ti riporto con i piedi a terra come piace a me, perché le collisioni nei choke points sono a volte, non dico inevitabili, ma quasi, soprattutto se il choke point diventa, come il canale di Suez, qualcosa di strettissimo. Se Hormuz parliamo di alcuni chilometri nel punto più stretto, Bab al-Mandeb parecchi chilometri, il canale di Suez è largo 200 metri. In quei 200 metri di un canale d'acqua artificiale accadono una serie di fenomeni anche fisici, per esempio l'effetto riva, per cui fanno sì che, per esempio, e ne parliamo anche nel nostro spettacolo,
7: sì,
6: a teatro,
7: sì.
6: Ti ricordi quando nel 2021 quel cargo si incaglia?
7: Esatto.
6: C'era una tempesta di vento molto forte, quell'effetto riva che arrivava dalle sponde di questa strettoia ha causato l'ingovernabilità della nave, si è bloccato un intero commercio mondiale. Allora, più siamo sullo stretto, più, diciamo, l'errore potrebbe essere dietro l'angolo. Ma la cosa interessante è che questo errore ha coinvolto anche navi militari. Per esempio, c'è stato un caso eclatante, febbraio 2025, che ha coinvolto la portaerei nucleare, la Harry Truman. Poco prima di mezzanotte, nei pressi di rimbocco nord del canale, vicino quindi a Port Said, siamo nel Mediterraneo, Port Said, Egitto, e poi si scende giù, la portaerei è entrata in collisione, cioè ha tamponato la rinfusiera Besiktas M, che batteva bandiera panamense, ma questo non è importante. Non ci sono stati danni né al sistema di propulsione nucleare, eccetera, eccetera, però tutti si sono chiesti: noi continuiamo a far passare migliaia e migliaia di cargo in strettoie incredibili, ma siamo veramente sicuri di riuscire a prevedere gli incidenti, a governarli e a capire le conseguenze? Perché quando il cargo Ever Given si è incagliato a Suez, nessuno immaginava che l'economia globale sarebbe stata sull'orlo del collasso per alcuni giorni.
7: Stessa cosa accade nello spazio. Torniamo al primo choke point extraterrestre, quello delle orbite basse. Benissimo, nel 2009 la collisione tra un satellite Iridium attivo e il satellite russo Cosmos 2251, che era invece in disuso,
6: sì,
7: ha causato oltre 2300 frammenti tracciabili, molti dei quali sono ancora in orbita. Sono frammenti anche piccoli, che a quelle quote vanno a velocità di 28.000-30.000 km l'ora.
6: Cioè Cioè, mi stai dicendo che anche un sassolino scagliato con la velocità contro una fusoliera, si può dire?
7: Sì, diciamo così, o il corpo di un altro satellite.
6: Potrebbe creare dei danni notevoli.
7: Bravo, e generare la famosa cascata di detriti che formerebbe il guscio molto caro a Kessler. Benissimo, che cosa significa? Che le infrastrutture a rischio, in caso di cascata, attenzione, sono il sistema GPS. Il 78% della navigazione aerea commerciale mondiale dipende dal GPS. Le comunicazioni satellitari, l'osservazione della Terra per uso meteo e militare e, ironia della sorte, anche le rotte verso la Luna e Marte. Insomma, anche in uno spazio che sembra effettivamente infinito, lo scontro in una strettoia di pochi metri, esattamente come a Suez, può degenerare e causare il blocco totale delle nostre attività.
6: Allora, senza essere affetto dalla sindrome di Kessler, ma è parente fra l'altro delle due gemelle?
7: Non
6: questa
7: credo.
6: È bruttissima, scusate, questa la cancelleremo naturalmente e non andrà mai in onda perché c'è una reputazione da difendere. Allora, visto che stiamo parlando di incidenti, tu parlavi di satelliti, giustamente, la mancanza di segnale satellitare, indotta o volontaria,
7: sì,
6: aumenta il rischio di incidenti. Perché dico questo? Perché Hormuz, alcune navi, alcuni audaci comandanti di cargo e di petroliere stanno spegnendo i transponder e, diventando sostanzialmente stealth, invisibili, riescono ad aggirare il blocco navale di Pasdaran e quello americano. Ebbene, in quel caso lì, aggiungici l'effetto canale, fondale basso, eccetera, in alcune zone di Hormuz, aggiungici l'errore umano sotto stress, aggiungi la minaccia militare dei Pasdaran, stai moltiplicando per n volte la possibilità che avvenga un incidente, un errore. Anche nello stretto di Hormuz o nello stretto di Oman, dell'Oman ci sono stati gli incidenti, guarda caso ancora una volta navi militari, perché molto spesso o sono esercitazioni o sono azioni militari. Chiaramente quando sei in battaglia lo stress, tu hai le procedure, ma le procedure spesso saltano. Nel marzo del 2009, quando andiamo indietro di parecchio tempo, l'Harford, perché è un sottomarino nucleare d'attacco, si è scontrato con la nave da sbarco anfibia, la USS New Orleans. Peraltro l'impatto lì è stato veramente violentissimo, si sono rotti i serbatoi di carburante della nave di superficie e la vela del sottomarino, che è quel blocco più che va poi in emersione, si è completamente danneggiato. Ci sono anche i video in rete di questa cosa e sono risultati feriti 15 marinai, quindi si è sforata una tragedia,
7: certo,
6: veramente immane. Il tutto perché tutte queste componenti che stiamo analizzando, fattore umano, psicologico, fisico, geografico, la contingenza, stato di guerra o meno, può incidere. Il tutto in una strettoia diventa un amplificatore incredibile.
7: Per fortuna però nello spazio, caro Giampaolo, gli slot orbitali, cioè le orbite che puoi occupare con i tuoi satelliti, e anche le frequenze sono regolate dalla ITU, Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Che cosa significa? Che tu devi chiedere all'ITU di avere quell'orbita e quella frequenza su cui trasmettere. Piccolo dettaglio, l'ITU si basa su un sistema che sostanzialmente è vecchio di decine di anni, quando c'erano poche centinaia di satelliti.
6: Come spesso accade
7: per cui,
6: in questi fenomeni.
7: Qual è la regola? Chi prima arriva,
6: eccoli,
7: meglio accomoda. Che cosa significa? Che anche gli slot orbitali e le frequenze, cioè lo spettro elettromagnetico, sono risorse finite. Per cui chi se ne accaparra di più, sostanzialmente, genera una strettoia per tutti gli altri. Bene, spesso lo ripetiamo in questo podcast, il numero di satelliti che noi abbiamo lanciato negli ultimi 5 anni è superiore rispetto a quelli lanciati nei 60 anni precedenti. E noi sappiamo bene che si attendono entro il 2030 altri 50.000 satelliti in orbita, e c'è un signore, sempre lui, il signor Elon Musk, che a gennaio 2026 ha chiesto all'ITU di poter mettere 1 milione di satelliti in orbite polari, accaparrandosi già, anche se non li metterà mai, quelle frequenze. Insomma, l'altro choke point è lo spettro elettromagnetico ed è fondamentale, perché se non hai le frequenze tu non puoi trasmettere.
6: Distretti e distrettoie della vita e della geopolitica stiamo parlando in questo episodio della geopolitica dello spazio. Qua ti faccio però una domanda, perché prendiamo il caso di Hormuz e di Bab el-Mandeb chiuso, tu lì cosa potresti fare sostanzialmente? Cerchi una rotta alternativa.
7: Certo.
6: Cioè, se quello spazio geografico è saturo, beh, io faccio il periplo dell'Africa, con delle conseguenze però incredibili, perché vuol dire viaggio più lungo, almeno 3 settimane, una nave cargo media, diciamo.
7: E quindi costi.
6: Costi
7: mostruosi.
6: Pazzeschi, stiamo parlando di $500.000 in più solo di carburante. Magari ti eviti i costi di assicurazione, perché assicurare un cargo che passa in zona di guerra, peggio mi sento. Però stiamo parlando di una conseguenza in qualche modo evitabile. Ti costa, ma riesci a farlo.
7: Okay.
6: Mi chiedo quanto nello spazio, di fronte a un teatro saturo, tu riesci in qualche modo a bypassarlo.
7: È con più difficoltà, ed ecco il terzo checkpoint spaziale, e lo abbiamo evocato poco fa, ha un nome e un cognome, SpaceX, cioè Elon Musk. Se tu non hai lanciatori, sistemi di lancio tuoi per lanciare quello che ti serve, beh, devi affidarti a chi ha la capacità di lancio e un'affidabilità estrema. In questo momento, senza giri di parole, il leader globale è l'azienda di Elon Musk, la quale però, andando a lanciare anche cose sue, ha un conflitto di interessi evidente, perché potrebbe diventare, tra virgolette, il portiere dello spazio, garantendoti o togliendoti l'accesso all'orbita. E questo è un terzo checkpoint particolarmente rilevante e, in questo senso, sì, eminentemente geopolitico, per due motivi. Il signor Elon Musk è un privato e ha degli interessi e delle strategie che rispondono solo a lui. In secondo luogo, Elon Musk comunque è uno statunitense e non è detto che le strategie politiche aziendali di quel lato corrispondano ai nostri interessi, a quelli della Cina, certo, eccetera, eccetera, eccetera.
6: Nel momento in cui tu hai le chiavi di quel cancello celeste così importante per i traffici, i commerci, per le telecomunicazioni, in realtà stai facendo un checkpoint a tutti, a tutti gli effetti.
7: E ci aggiungo, a proposito di checkpoint, in realtà questo problema del fatto che Elon Musk abbia quasi un monopolio è evidente da tempo, tanto che cominciano a essere proposti dei competitor, uno dei quali, Jeff Bezos, però ha visto un suo razzo durante un test poche settimane fa esplodere sulla rampa, distruggendo la rampa. Si stima che non sarà pronta prima del 2028, sostanzialmente il competitor più pericoloso di Musk in questo momento a terra.
6: E fuori gioco per due anni.
7: Speriamo quasi, di no, speriamo per tutti, ma la possibilità c'è. Rimane la Cina, che insomma è tutto dire.
6: Allora, c'è un altro aspetto che secondo me dobbiamo analizzare, che ha a che fare con, diciamo, definiamolo il cambiamento della geografia, nel senso che prima non c'erano i checkpoints, adesso ci sono. Dici, sono diventato pazzo, Giampaolo? No, sto pensando al Polo Nord.
7: Sì,
6: fino a qualche
7: sì.
6: anno fa non si poneva il problema delle rotte artiche. C'era il passaggio nord-est e il passaggio nord-ovest.
7: Vero.
6: Col cambiamento climatico la calotta si sta iniziando a sciogliere, sarà sempre più percorribile. I tempi di viaggio, bypassando Suez, a proposito di alternative, si accorceranno del 30-40% per andare tra Asia ed Europa. Il che vuol dire che si sta creando in maniera artificiale, perché il riscaldamento climatico è dovuto all'uomo, un nuovo checkpoint, e sul quale, rispetto al quale, alcuni attori ovviamente hanno parecchi interessi. Questo mi interessa perché anche lo spazio è in evoluzione in qualche modo, no?
7: Cioè, sì,
6: la fisicità potrebbe cambiare e aprire o nuovi scenari o chiudere altre porte.
7: È esattamente così, tanto che tu menzioni il Polo Nord terrestre e io ti menziono come nuovo checkpoint il Polo Sud lunare. Lo abbiamo raccontato anche in un altro episodio di questo podcast. Il Polo Sud lunare, attorno al cratere Shackleton si chiama, è peraltro grande esploratore artico, beh, è il posto più ambito da tutte le grandi agenzie spaziali. Lì vuole andare la NASA con le missioni Artemis, lì vuole andare la Cina. Perché? Perché al Polo Sud, grazie all'inclinazione rispetto ai raggi solari, tu hai delle aree perennemente illuminate dal sole e quindi perennemente capaci di produrre energia solare fondamentale, e delle aree a poche centinaia di metri totalmente al buio. Peraltro recentemente una sonda indiana ha confermato la presenza di tantissimo ghiaccio d'acqua da quelle parti. L'acqua nello spazio, lo ripetiamo spesso, è il petrolio sulla Terra, la puoi scomporre, l'ossigeno ti serve per far sopravvivere le tue astronaute e i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, motivo per cui tutti puntano al polo sud della Luna con le prossime missioni, sia lato cinese sia lato occidentale.
6: E questa è una bella differenza, perché da un lato abbiamo il polo nord sulla Terra, dall'altra parte il polo sud sulla Luna. Sai cosa c'è anche di interessante del polo nord sulla Terra? Che è pienissimo di choke point, sia il passaggio a nord-est che il passaggio a nord-ovest. Poi c'è un choke point, se vogliamo, che non è tanto fisico, sto parlando del varco Juk o il corridoio Juk. Greenland, Iceland, United Kingdom. Se tu vai a vedere quella rotta lì, che diventa sostanzialmente una sorta di braccio di mare, un corridoio per la Russia per espandersi in quella zona lì. Ebbene, fisicamente è enorme, è gigantesca, però dal punto di vista geopolitico, soprattutto dopo gli appetiti trampiani sulla Groenlandia, è tornato di gran moda. E poi ci sono, se vogliamo, choke point, Emilio, un po' più immateriali, no?
7: Cioè?
6: Nel senso, sto pensando a Taiwan.
7: Volevo andare anche tu a Taiwan. Quello è veramente un choke point che, per paradosso, da solo unisce, fa convergere extra atmosfera e terra.
6: Perché stiamo parlando della patria dei semiconduttori, bravo, naturalmente, e non soltanto. Taiwan ha il 90% più o meno della capacità mondiale di chip avanzati, sta esternalizzando anche parecchio, ma è molto interessante che è vicinissima alla Cina continentale e quello stretto lì potrebbe diventare caldo, caldissimo nei prossimi tempi, ed è indissolubilmente legato a quello che accade nello spazio, perché senza semiconduttori, senza altissima tecnologia, ho il sospetto che Luca Parmitano non andrà con la missione Artemis e non guiderà come si deve quella missione.
7: Esatto, è esattamente come dici, e stiamo parlando appunto della produzione di semiconduttori e microchip. In realtà TSMC, che è appunto l'azienda leader taiwanese, sì, sta aprendo progressivamente anche negli Stati Uniti, per volontà evidentemente anche del governo statunitense, degli impianti capaci di produrre semiconduttori ancora più piccoli, la cui produzione è rispettivamente prevista per il 2027 nel primo caso, nel 2029, ma adesso questo credo costituisca davvero un choke point fondamentale, a cui ne aggiungo un altro. Comunque sia, per produrre anche questo tipo di tecnologie, tu hai bisogno di una cosa che si chiama terre rare, e tu sai benissimo che quelle, comunque si sposti anche la TSMC negli Stati Uniti, quelle rimangono per ora saldamente in mano cinese. Parlo ovviamente di tutta la filiera di produzione.
6: Assolutamente, direi che siamo più o meno ancora al 90% di completezza della filiera per ciò che riguarda le terre rare. La cosa interessante di Taiwan è che lo stiamo affrontando come una strettoia fisica, come un choke point. In realtà prima parlavamo di choke point che nascono, sì, l'Artico si scioglie, nuove strettoie. Qua teoricamente potrebbe accadere esattamente il contrario. Ci sono almeno un paio di scenari, uno più strettamente bellico, uno più diplomatico, politico, per cui la Cina si riprenderà Taiwan, si riprenderà, lo dico dal punto di vista di Pechino naturalmente. E l'altro aspetto lo citavi giustamente tu, con l'esternalizzazione di tante industrie e di tanta tecnologia taiwanese in giro per il mondo, è come se Taiwan perdesse quella valenza incredibile che ha adesso dal punto di vista economico e geoeconomico. E quindi molti dicono: guardate che quando Taiwan diventerà sostituibile non sarà più un choke point, non sarà più un nodo nevralgico degli futuri assetti geopolitici del nostro pianeta. Quindi a fronte di choke point che emergono, ne abbiamo altri che potrebbero scomparire.
7: E allora aggiungo che quando e se un domani dovessimo estrarre e riportare sulla Terra a un costo sostenibile le terre rare lunari, anche quel choke point potrebbe venire meno. E però bisogna aspettare che Luca Parmitano attracchi Lander e che noi si torni sulla Luna, caro Giampaolo.
6: E poi bisogna sperare che non ci prenda la sindrome di Kessler.
7: A proposito,
6: no, quella delle gemelle intendevo. Che iniziamo a fare i balletti, quello sarebbe,
7: guarda,
6: tremendo.
7: Io temevo che tu usassi la tua famosa battuta rispetto al fatto che, sì, a un certo punto, proprio durante la chiusura del canale di Suez, tu aspettassi un piano a induzione.
6: No, ma è successo veramente, io aspettavo un piano a induzione.
7: Che è arrivato tardissimo.
6: Cioè, 369 cargo in fila per quella manovra errata di un povero capitano. Ma sai cosa ha detto un altro capitano della Danish Shipping Company?
7: Cosa?
6: Per tipo 7-8 anni,
7: sì,
6: ha fatto il canale di Suez avanti e indietro.
7: Sì.
6: Ha detto: guardate, è veramente difficile pilotare una nave in quel canale di Suez, 200 metri,
7: certo,
6: di succhio. Io preferisco farmi una colonscopia.
7: Mamma mia. Comunque, come l'hai chiamato il tuo piano a induzione quando è arrivato?
6: Ah, perché non arrivava mai?
7: Sì.
6: Piano a induzione.
5: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Abbiamo visto l'incendio.
11: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
12: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
13: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
15: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle

Italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le Dimore del Quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Non esiste una sola versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: C'è stato un periodo della mia vita in cui dormivo pochissimo. Non perché avessi paura del buio, avevo paura delle possibilità. Mi succedeva una cosa stranissima, ripensavo continuamente alle versioni alternative delle giornate. Se avessi preso un altro treno, se avessi detto una frase diversa, se non fossi andata a Parigi, se non avessi scelto la fisica. E ogni decisione mi sembrava una specie di bivio cosmico. Una sera ero in albergo dopo uno spettacolo tardissimo, avevo ancora addosso il trucco di scena e i capelli pieni di lacca, quella sensazione terribile da fine teatro in cui sei contemporaneamente svuotata e iperattiva. Accendo la televisione senza audio e guardando la gente muoversi dietro uno schermo spento, mi è venuto un pensiero assurdo. Forse, da qualche parte, esistono davvero tutte le vite che non abbiamo scelto. La Gabriella che ha fatto la fisica soltanto, quella che è rimasta a vivere in Francia, quella che non è mai salita su un palco o non ha mai scritto un libro. Poi ho pensato una cosa ancora più inquietante. Forse non ci tormentano i rimpianti, ci tormentano le possibilità ancora vive. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, per voi una fisica narrante, e oggi proviamo a capire quanta fisica quantistica c'è in Alessandro Bergonzoni, che è qui con me.
7: Un salve a voi, se siete salve.
6: Ecco.
7: A me piace sempre dire salve, inteso nel senso come dovrebbero essere tutte le persone.
6: Salve, giusto. Allora, probabilmente Alessandro Bergonzoni è l'unico essere umano capace di parlare contemporaneamente in questo universo e in altri tre, vero Alessandro?
7: Ma io sono partito dal quantico delle creature, del quantico dei quantici.
6: Ah?
7: Ho cercato di fare questo percorso senza saperlo. È un titolo che mi piace moltissimo, senza saperlo, e basterebbe proprio quello per capire le impossibilità e le possibilità assolute. Quello che dicono di me è la parte più importante, parlo di persone che si avvicinano al mio lato più mental, ragionativo, antropologico, psicanalitico, eccetera. Non parlo di persone che vedono i miei spettacoli e altro, ma un'analisi approfondita post mortem, perché io credo che il post mortem mi darà non ragione, non pretendo questo, ma mi darà una visibilità che non ho sicuramente da vivo.
6: La prima domanda per me è, devo andare alle radici, insomma, da bambino eri già così verbalmente esplosivo, mi chiedo.
7: Ma sicuramente o ossessivo compulsivo da un punto di vista di visioni. Il tema della visione è il primo che mi è arrivato, e dell'arte contemporanea. Arte contemporanea per me vuol dire mentre guardi una cosa, pensi una cosa, muovi una gamba, muovi una mano, eccetera. Contemporaneamente, arti contemporanei, vuol dire tu leghi

0: e senti, percepisci, ricevi e dai in altri luoghi e con altre persone, della memoria, del ricordo, ma anche del futuro, quelli che non lo racconto a te, quelli che dicono il déjà vu, eccetera. Semplicemente è un fuori e dentro continuo che io, da studente di questa materia che tu ben conosci, insegni e hai approfondito, voglio andare a vedere cosa mi dicono, sapere come guido, sapere come va il mio motore, perché io la macchina ce l'ho, ma io non so come va il mio motore. Non, essendo io autore, no, autorizzato, essendo io scrittore, no, scritturato, ricevo dalle mie antenne, capto, che questo è già il privilegio di un autore, poi me la diverto e me la godo e poi la passo, ma non sono assolutamente proprietario di un... certo, l'allenamento c'è stato, da bambino i recettori erano già attivi, noi abbiamo dei recettori, credo, sulla pelle, eccetera, che non solo a seconda della posizione che prendiamo, prendere posizione, l'ho detto tante volte, quando con un ginocchio chiudiamo la valigia in un aeroporto, è la posizione del poliziotto, non sempre ma spesso, che in quel momento arresta qualcuno e può arrestargli anche il cuore. Io spesso, quando sono in queste posizioni, ho proprio l'immagine diretta della posizione e del momento in cui un poliziotto fa questa, quindi non è la mia posizione della gamba, è la posizione della gamba ruotata intorno ad altri che in quel momento magari stanno agendo.
1: E quindi tutti gli universi
0: una scarpa,
1: tu li vivi,
0: un muro, sì. Ho sempre l'idea che il cecchino, che, perché ho quell'immagine lì, non lo so.
1: No, ce ne sono tante di immagini che ci stai dando, ecco, non sappiamo se ci sono altri universi, ma sappiamo che tu puoi comunicare con loro, Alessandro.
0: Questo ne è certo, anche il sottoscritto.
1: Allora, quando hai capito che le parole potevano deformare la realtà?
0: Guarda, tu continui giustamente a parlare di parole, io parlo sempre del pack sottostante, la parola è la punta dell'iceberg, sì, tutti vedono sì. Quello. Il problema è com'è il ghiaccio sotto, come si sfalda, come si condensa, come si scioglie.
1: Come hai elaborato questi strati?
0: Sono strati, sono dimensioni, cambio di dimensioni, cambio di parallelo, li ho elaborati con la scusa della parola, con l'alibi della parola, col movente, ma è la narrazione che io fa, parola che non mi piace per niente, i racconti che ricevo e che adesso chiarissimamente riesco a mettere sulla carta. Là, ai tempi quando mi dici quando ho cominciato, erano molto molto più tanti tavoli da gioco dove io cercavo di andare a giocare alla roulette, cercavo di andare a spendere fair, poker, eccetera, ma non andavo neanche a ritirare quello che vincevo e non mi accorgevo nemmeno di perdere. Andavo,
1: sono stati
0: uomini, persone, esseri che mi hanno sicuramente illuminato.
1: Sì, io ho sempre pensato che ci sono state delle persone che mi hanno fatto fare dei cambi di frequenza e quello mi consente, come l'elettrone, di trovare un'energia diversa, perché sennò le hai tutte ma tu ti sei mai sentito fuori sincronizzazione col resto del mondo?
0: Spessissimo. Mi sono sentito anche dire: come fai a vivere in questa tua solitudine? Cosa che mi è successa 10 anni fa da uno studioso, un matematico, che era venuto a vedere il mio spettacolo. Dico: ma perché io non sono solo? Banalmente gli ho detto: frequento delle persone, le solite. E lui mi ha detto: no, ma io parlavo di un'altra cosa. Adesso mi sono reso perfettamente conto che se tu non elabori degli altri dati per poter raccontare i tuoi dati, non sei solo, ma più che solo, che non toglie il fattore privilegio, che uno non creda che io vivo di frustrazione, di essere un immeritato, ne ho anche troppa.
1: Ecco, tu hai mai pensato di interromperti perché nella testa avevi troppe immagini e hai detto: op, fermo,
0: ultimamente,
1: silenzio.
0: Negli ultimi 2-3 anni, devo dirti, l'accavallamento, il sormontamento, e come si fa con le mani, quel gioco che si fa con le mani, che si mette la pila sulle mani e si toglie, ecco, sta diventando un po' violento. Io non sono non vivo sopra psicofarmaci, ma nemmeno sotto, non ho mai usato sostanze, non mi sono mai fatto una canna, non mi sono mai ubriacato, dai 70 vorrò provare tutto, ma questo non è un virtuosismo personale biografico, è il concetto. detto che io mi drogo con la saliva, sono autospacciatore.
1: Ti capisco benissimo, perché anche a me dicono: tu ti nutri di elettricità, ma come fai ad avere tutta questa energia?
0: È interna, che non è moneta corrente, interna. Ma elettricità, onda, sì, vibrazione, luce, frequenza, parole che io ho imparato, che ho sentito, sì, che ho percepito, e loro fanno il mio mestiere. Non sono io, anche quando parlo con Carlo Ventura, che è il più esposto nei miei confronti e che mi ha cercato per prima per parlarmi di queste realtà, lui dice: lascia fare, non perdere tempo a studiare, saranno gli altri che studiano te, tu continua a fare il recettore, tu continua a fare l'antenna, tu continua a raccontarci che cosa vedi, cosa senti, ci pensiamo noi.
1: È vero, è una cosa che capisco benissimo, una sensazione forte, e come ci dicevamo prima fuori onda, il nostro scopo è riuscire a trovare la messa a terra di tutta questa energia che abbiamo accumulato, che accumuliamo, e ogni volta che sei fuori esposto ricevi tutto, vero?
0: È un percepire continuo. Tu hai detto messa a terra, io aggiungo, sì, anche messa in sicurezza, sì. Oggi parliamo tutti di messa in sicurezza e immediatamente parlo di palazzi, parlo di bombardamenti, parlo di scuole, vedi le immagini. Ma la messa in sicurezza, che io credo è anche un rito sacro, io l'ho detto anche a Zuppi, al nostro arcivescovo, ho detto: quando è che mi celebra la messa in sicurezza, caro cardinale? In tutti i sensi glielo dico, ma non è solo per questo, proprio perché la spiritualità secondo me può lavorare molto bene. La mia sicurezza è quella di non perdermi di testa, di andare in uno, ecco, questo autocontrollo, che non è autocontrollo ma è un controllo di altrui su di me, regge molto bene anche sotto stress. Non mi far parlare di resilienza, per favore, che
1: non voglio usare questa parola, ma senti, userò una parola che potrebbe piacere.
0: Stupiscimi.
1: Qual è la tua gabbia di Faraday? Tu hai parlato di macchina, la macchina è una gabbia di Faraday, perché se stai all'interno della macchina è costruita in modo che se fuori ci sono dei fulmini, dentro sei protetto. Anche la casa, che è fatta di cemento armato, è una gabbia di Faraday. Quindi come sei?
0: Io ho corso in automobili per 10 anni. Proprio in pista, da gentleman driver, eccetera, e c'era un cockpit, si chiama così, con tutta l'intelaiatura per la sicurezza, barre di qua, barre di là, due cinture legate a croce, eccetera. Ecco, quello mi ha, quando ha preso fuoco la macchina, quando sono andato contro un muro, eccetera, mi ha dimostrato materialmente da che cosa dovevo difendermi e qual era questa gabbia. Io sogno sempre di mettere la gabbia nella tigre, che è una cosa che a me interessa molto di più. Però in questo caso, poi ho fatto un'installazione riguardante questa cosa, ma in questo caso il concetto della protezione non è il proteggersi dall'ammalarsi o da farsi del male, è il proteggersi da un infinito che io vorrei che continuasse a essere tale e non fosse interrotto per nessun motivo.
1: Questo è
0: il desiderio che io ho, non è, certo, la sicurezza, tutti devono dire mettiti le cinture, non bere. Il concetto della sicurezza nostro è un concetto di sicurezza, ma hai la sicurezza di sentire la metà della roba che senti,
1: sì.
0: Ecco, questa sicurezza a me crea dei problemi politicamente, antropologicamente. Vedo che oggi sono tutti in sicurezza, nel senso che non vanno al di là di un millimetro di quello che vedono, se vedono.
1: E sono schematici, vedi tutto,
0: schematico,
1: che sono incasellati.
0: Ministero dell'istruzione, ministero dei trasporti, ministero, togliamo la
1: N,
0: diventa ministero dei trasporti, ministero dell'istruzione, ministero, e lì sta il gioco. Ma se noi non dividessimo in ministeri tutto, la scuola c'entrerebbe con la sanità c'entrerebbe con la cultura c'entrerebbe con la finanza. Questo
1: è una contaminazione.
0: Io sono contro la castità, inteso nel senso di non avere rapporti con l'universo, e sono contro la castità inteso in questo senso qua.
1: Quello che ci sta raccontando Alessandro Bergonzoni a qualcuno può sembrare assurdo, a me no, lo seguo perfettamente, ma il punto sconvolgente è che la fisica quantistica a un certo punto è arrivata vicino a immaginare qualcosa di simile. Negli anni 50 un fisico americano, Hugh Everett III, propose un'idea quasi scandalosa. Disse: se ogni possibilità non sparisse davvero, e se l'universo invece di scegliere una sola strada la tenesse aperte tutte le strade, cioè ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che facciamo una scelta, è come se la realtà si dividesse, non ce ne accorgiamo, per noi esiste solo la strada che stiamo vivendo, ma secondo Everett potrebbe esistere anche l'altra strada, anche tutte le altre. Poi attenzione, non significa che esista davvero un universo dove Alessandro Bergonzoni fa il ragioniere, anche se sarebbe una perdita enorme per l'umanità. Ora diamo un attimo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si verificano 2 chilometri di coda tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze per materiali dispersi si viaggia lentamente tra Firenze Scandicce e Calenzano in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per incidente, si verificano code di 4 chilometri tra il bivio per la 13 Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Per un veicolo in avaria in direzione Bologna si verificano code tra Pesaro e Cattolica. Inoltre si verificano code a tratti per il traffico intenso in direzione della 1 tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Infine ci spostiamo sulla superstrada dell'aeroporto della Malpensa. Si verificano code in uscita allo svincolo di Somma Lombardo per un grave incidente avvenuto in viabilità ordinaria. Per questo appuntamento è tutto. Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Senza saperlo.
4: Onda.
5: Particella. Caos.
6: Entanglement.
7: Grayson Anatomy.
2: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo. Senza saperlo.
1: Bentornati a Senza Saperlo, perché certe idee della fisica quantistica le avete già vissute senza averle studiate. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi stiamo attraversando il caos insieme ad Alessandro Bergonzoni. Dunque, prima della pubblicità parlavamo di universi paralleli, che detta così sembra fantascienza, però poi se ci pensi bene ti accorgi che noi esseri umani passiamo metà della vita proprio lì dentro, nelle versioni alternative delle cose, in quello che poteva succedere, nelle frasi non dette 5 minuti troppo tardi. Tu come hai mai vissuto un ritardo fisico rispetto a quello mentale?
0: Io sono maltrattato dal qui e ora e diventa ovunque sempre. Il concetto buddista, il concetto zen del qui ed ora, che io ho provato a cercare, mi verrà a cercare lui e mi dirà come fare. Per ora, da uomo che medita, da uomo che respira, da uomo che assorbe e capisce anche che cosa deve fare per mantenersi non colpito, il problema del ritardo è, ma non è il ritardo, è l'inesistenza della puntualità e della precisione, nel senso che io mi accorgo realmente di essere precedentemente in un luogo dopo qualcosa è avvenuto senza il quale, se io non ci fossi stato, non sarebbe avvenuto. Allora quella è la casualità e la legge del caso, eccetera, perché siccome il caso non esiste, è ovvio che io mi sento anche, devo dire, spesso avvicinato da realtà che mi dicono: non ti basterà quello che hai visto, non ti basterà come l'avrai interpretato, non ti basterà che questo è tuo figlio, non ti basterà che questo è un ospedale, non ti basterà che questo è una minaccia. Cosa vedi? Cosa vedi altrove? Cerca. E più che cerca, mi porta a questa realtà. Io parlo di crealtà nello spettacolo, cioè di creare realtà. Un'altra realtà,
1: sì.
0: Che non è la Second Life, sì, sì. O come dell'intelligenza artificiale. Tutta questa roba, voglio dire, è già superata in partenza. Il problema è che siamo già piccoli, non siamo già grandi o ancora piccoli, siamo già piccoli. Questo, e allora mi piacerebbe dire buon basta a tutti, inteso nel senso, basta accettare l'unica condizione, basta credere che questo sia mio figlio e basta, che non abbia figli nel mondo, basta credere che comunque il mio corpo sia questo e non siano altri e che non sentiamo. Noi spesso diciamo non ti posso soffrire. Io credo che attraverso l'immedesimazione si possa dire dove hai male o male a te, dove senti male, sento male a Kiev, sento male a Gaza, sento male in Siria. Se cominciare a sentire male, io non sopporto più l'empatia, non sopporto più la condivisione, i concetti che ormai ho.
1: Ma senti, ma tu nella meditazione mi hai detto che mediti.
0: È una lotta.
1: Ma stai in silenzio?
0: Certo, è una meditazione.
1: Tempo?
0: Di i Maharishi, quindi la più semplice, non devi dire un mantra, assolutamente devi ricordare una parola scatenante, un movente, dopodiché tu hai i tuoi 20 minuti la mattina e la sera in cui dovresti raggiungere un silenzio interno e una condizione di difficilmente, ma questo esercizio serve a far capire al mio corpo che non sono distratto da qualsiasi cosa, ma ogni tanto sono anche concentrato.
1: Questa è una bellissima frase, è vero, bisogna comunicare al corpo, con la mente,
0: pur dicendo una cosa molto chiara, il concetto della concentrazione, mi fanno scappare da ridere, veramente. Io nella vita non mi sono mai concentrato a fare niente. A fare niente, uno dice, c'è lo spettacolo, i primi 20 minuti.
1: Ah, no, quello.
0: Ma di che cosa stiamo parlando?
1: No, ti ho visto prima della diretta.
0: Ci pensa la concentrazione, ci pensa la concentrazione a lavorare su di me.
1: La mia paura è non essere presente al mio cervello, un domani, un futuro, questa, perché invece così riesco sempre a fare tutto. Allora, torniamo alla parola caos. Il caos a volte viene frainteso, la usiamo come parola per dire confusione, disordine, casino. Invece per la scienza il caos è una cosa molto affascinante, è un sistema che segue delle regole precise, però è così sensibile ai dettagli iniziali che basta una variazione minuscola per cambiare completamente il risultato finale, un piccolo ritardo, una parola detta male, una persona incontrata per caso.
0: Tutte queste cose contemporaneamente, questo è il caos.
1: E tutta la traiettoria cambia, esatto. Negli anni 60 c'era Lorenz che aveva studiato le previsioni del tempo e si accorse che modificando pochissimo un dato iniziale il risultato finale diventava totalmente diverso, l'effetto farfalla, no? E insomma il caos smette di essere il contrario dell'ordine, diventa il contrario del controllo, ecco. E anche noi esseri umani funzioniamo così, secondo te?
0: Noi esseri umani funzioniamo anche così, e metto le mani sui fianchi, è vita questa? Mi piace dire vita questa anche. Quello che mi uccide è l'impossibilità di raccontare, non convincere o spiegare che c'è un anche, che c'è un non solo, un non soltanto, non c'è soltanto un quindi e un perché. Ecco, tutta questa roba, poi alla fine cambiò, non l'accetto più, non mi interessa più. Non chiedetemi di sventolare una bandiera, di essere dogmatico, di appartenere a un movimento che, però, o di essere una setta. Però fatemi dire che io, oltre a ricevere degli ordini, ricevo dei disordini, come non obbedire, non combattere e credere che sia possibile. Quindi.
1: Ma a te capita di non riconoscerti nelle cose che hai scritto anni fa? A me sì.
0: Io ho una montagna di quaderni che ho scritto, come tanti altri, oggi scriviamo tutti, cioè, che non ho riletto assolutamente e che lascio a dopo. Io ne metto anche dei fogli dietro gli armadi, degli alberghi, nei bagni, in maniera tale che quando smotteranno e smonteranno quel
1: anch'io
0: bagno,
1: faccio questa
0: troveranno
1: cosa,
0: una
1: sai?
0: Scrittura, eccetera.
1: Mi hai emozionato, anch'io lascio dei foglietti in albergo o a teatro, cioè metti
0: teatro
1: che tu vai,
0: facile,
1: vai a teatro dopo di me, troverai i miei biglietti.
0: Ma negli ospedali, se tu lasci dietro degli armadietti, delle frasi, dei pensieri, delle cose, ha un suo perché.
1: Sì.
0: La domanda era, scusa, anche tu,
1: se le cose che hai scritto in passato, esatto,
0: non posso riconoscermi, ma quante persone sarò? Non posso riconoscermi. No. Quindi è inevitabile che se io dico e sono in taxi come stamattina, non so notare, ma ad annegare sono sempre gli altri. Questa è una frase che mi è già arrivata a prescindere, non che io stavo parlando dei migranti, mi è arrivata così. Non so notare. Automaticamente la mia testa ha lavorato e ha detto, ma ad annegare sono sempre gli altri, quindi non notiamo che potremmo essere quei migranti, non notiamo che ci toccherà un giorno migrare, non notiamo perché non sappiamo notare, punto. Ma a morire, ad annegare sono sempre gli altri. Quindi io non mi metto sul tavolino a dire oggi parlo dei migranti, è finita quell'epoca lì, non ce n'è più. Parlo di quello che il dire, la voce, è il preesistente. Lo scrittore è uno scritturato, c'è già tutto scritto. Non sono autore, possessore di nulla. Già l'essere percettore è un privilegio artistico rarissimo. E siamo
1: ascolta,
0: in tanti,
1: ma tu... Esatto, ma tu... A questo punto voglio capire se fai come me, ma tu sei più attratto da persone ordinate oppure da quelle imprevedibili?
0: Guarda, io sarei attratto da persone. se fossero tali.
1: E se ti confondono, quali sono quelle che ti confondono?
0: È la maggior parte quella che mi confonde, che legge soltanto alcune parti. Che sì. E sono quelli che guardano la casa e dicono che bellissimi mattoni. Ma chi è che guarda i mattoni di una casa? Le parole sono i mattoni. Tu della casa devi vedere la forma, il luogo esterno, l'interno, l'atmosfera che c'è, l'odore. E questi sono fermi ai mattoni, hai costruito. Ma guarda, come se io facessi vedere tutti i mattoni, sono bellissimi. E non c'è. Quindi io sono confuso, nel senso che mi confondono, e mi confondo anch'io certe volte. Sono privilegiato perché ben voluto, ma non è l'amore per le cose che io non conosco e per le cose che sono impossibili. Quelle non le vogliono guardare, non sono, non dico chi, ma una persona mi ha detto: dopo la tua morte sicuramente ci sarà un'analisi e una recezione, una traduzione del tuo materiale infinita. Ora è impossibile, perché ci sei tu di mezzo.
1: Dunque, forse il motivo per cui ci affascinano tanto il caos e gli universi paralleli è che parlano di noi, perché anche noi siamo sistemi imprevedibili, cambiamo continuamente traiettoria, siamo il risultato di dettagli minuscoli, coincidenze, incontri e parole. E la fisica quantistica, invece di semplificare la realtà, la rende ancora più misteriosa.
0: Complessa, perché la gente pensa complicato, complesso.
1: No,
0: complesso e ampio, complicato e difficile. Il complesso mi piace perché suona anche.
1: È vero. Domanda finale, Alessandro, qual è il tuo gatto di Schrödinger? Nel senso, qual è quella possibilità nella tua vita che senti ancora viva da qualche parte, anche se non l'hai ancora scelta?
0: Schröder non era un personaggio
1: Schrödinger.
0: Del Pins, non era il pianista lui.
1: Sì, però è scritto diversamente.
0: Sì, scusami, aiutami.
1: Schrödinger, il gatto di Schrödinger, il gatto vivo e morto nello stesso tempo.
0: Ah no, beh, questo dice la quantistica, che esatto. Ti sembra vivo o ti sembra morto, ma qual è il mio?
1: Allora, il gatto è vivo e morto allo stesso tempo, fino a quando non guardi nella scatola il suo stato di salute, la scatola è chiusa, è vivo e morto allo stesso tempo. Tu hai
0: Io
1: un gatto di Schrödinger.
0: Vivo è morto, non vivo e morto. Vivo è morto. Anita è Garibaldi. Io sonno. Quindi è anche una questione di sleeping.
4: Caos.
6: Onda.
4: Elettrone.
6: Grayson Anatomy.
2: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
1: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, resto da sola in teatro qualche minuto, quando il pubblico se n'è già andato, c'è ancora odore di legno caldo, polvere, elettricità dei fari, e lì succede una cosa stranissima: il palco sembra pieno di fantasmi, non fantasmi veri, possibilità. Le frasi che non ho detto, le battute venute male, le versioni diverse della serata, come se il teatro non conservasse quello che è successo, ma anche tutto quello che avrebbe potuto succedere. Forse è per questo che mi piace così tanto parlare di fisica quantistica alla radio, perché la radio assomiglia agli universi paralleli. Tu parli, la tua voce entra nella vita di qualcuno che non vedi, e contemporaneamente esistono migliaia di ascoltatori diversi, migliaia di immaginazioni diverse e migliaia di mondi. E allora magari il caos non è il contrario dell'ordine, magari il caos è semplicemente il modo in cui l'universo tiene aperte le possibilità. Ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao Alessandro.
0: Ciao. Volevo
1: sì?
0: Condizio sine qua non la sine qua non la no condizio sine qua la

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7221, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sono le 10.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Droni ucraini su territorio russo, colpito un centro logistico del portale di e-commerce Ozon. Esplosione in una palazzina a Perugia, sul posto i vigili del fuoco. Sale ancora il prezzo dei carburanti, la benzina 2,008 al litro. Ancora un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. L'azienda, scrive la TASS confermando l'attacco, ha evacuato più di 500 dipendenti nel giro di pochi minuti, tuttavia purtroppo ci sono state delle vittime, si legge ancora nel comunicato. Intanto è salito a 16 il bilancio dei morti dell'attacco russo di ieri a Kryvyi. La cronaca italiana: una esplosione si è verificata intorno alle 9 di questa mattina a Perugia, in una palazzina di 4 piani di via Vico 2. Al momento non è chiaro cosa l'abbia provocata. Secondo le prime informazioni il tetto sarebbe crollato e ci sono persone soccorse dal 118. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E ora torniamo sul caso della bambina morta per una sospetta difterite a Palermo.
8: Non è più pubblico il profilo Facebook di Manuela Maggio, la madre della piccola Anna Rosa di 4 anni, morta a Palermo per sospetta difterite, e non compare più il post che aveva pubblicato precedentemente in cui attaccava i medici incompetenti. I genitori della bimba non avevano voluto vaccinarla perché convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione, ma la morte della bimba ha innescato un boom di vaccinazioni. Nel centro di pertinenza del quartiere Zen è stato necessario raddoppiare la presenza dei medici per il grande afflusso, mentre nel centro di via Giorgio Arcoleo si sono esaurite le scorte del siero esavalente, efficace anche contro la difterite. Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda civico Domenico Cipolla, non destano preoccupazione perché il bambino è vaccinato. Resta il sospetto di un focolaio di difterite ed è stata avviata un'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia. Rosanna Magnano, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 al litro per la benzina, che in autostrada è aumentata a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self-service sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,200 euro al litro. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
2: Ma io sì.
1: Fede, ma dove sei?
2: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
1: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
2: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
1: Con il meglio di Non mi capisci.
2: Il meglio delle nuove generazioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Stephen Hawking ha vissuto, ha viaggiato, ha pensato, ha scoperto e soprattutto ha contribuito, anche solo un poco, come direbbe lui, ad allargare il confine della nostra comprensione dell'universo. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Durante l'ultimo anno a Oxford, per Stephen Hawking qualcosa inizia a incrinarsi, quasi impercettibilmente. I movimenti diventano esitanti, impacciati. Una caduta dalle scale è il primo segnale evidente, ma il medico liquida tutto con una battuta: "Lasci perdere la birra", gli dice. Poi arriva Cambridge e con Cambridge l'evidenza che non si può più ignorare. Dopo l'ennesima caduta, sua madre lo porta dal medico di famiglia, poi da uno specialista. Poco dopo aver compiuto 21 anni, Stephen entra in ospedale. Ci rimarrà 2 settimane. Esami su esami, anche invasivi. Ma alla fine di quel percorso, nessuna diagnosi, solo esclusioni, mezze frasi. Non è sclerosi multipla, sembra un caso atipico, ma dietro quelle parole c'è qualcosa di non detto. E lui lo capisce subito. Sarebbe peggiorato e non c'era nulla da fare. Una malattia incurabile, probabilmente destinata a ucciderlo nel giro di pochi anni. Perché a lui? Perché proprio adesso? Eppure in quella stessa stanza d'ospedale la prospettiva cambia di colpo. Nel letto di fronte un ragazzo che conosce appena sta morendo di leucemia. Lo vede spegnersi giorno dopo giorno. In quel confronto improvviso la sua condizione si ridimensiona. Almeno la sua malattia non gli dà dolore, almeno non sta così. Da allora ogni volta che la tentazione di compatirsi riaffiora, il pensiero torna a quel letto di fronte. Uscito dall'ospedale rimane però l'incertezza. Che senso ha proseguire gli studi e costruire qualcosa che forse non avrebbe mai visto? Ma poi, contro ogni previsione implicita, contro ogni paura che aveva iniziato a prendere forma in quelle settimane, accade qualcosa di sorprendente nella sua semplicità. Non muore. Oggi vi raccontiamo quello che rimane di Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati che ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo, di vedere l'universo. Per farlo abbiamo con noi un ospite d'eccezione. Lei è fisica, è scrittrice, è narratrice di meccanica quantistica, Gabriella Greison. Ciao Gabriella,
2: ciao,
1: buongiorno.
2: È un piacere essere
1: benvenuta.
2: Qui.
1: Grazie per essere qui. Siamo in verde tutte e due, questo è un segno. Per dire non so che cosa, partiamo da Stephen Hawking, parliamo di lui e cerchiamo di capire chi era, perché questa piccola storia che ho raccontato in apertura ci dice che la malattia che, a cui noi siamo stati quasi abituati a vedere addosso a Stephen Hawking, in realtà è arrivata insomma in età già abbastanza avanzata, intorno ai 21 anni. Chi era Stephen Hawking prima della malattia?
2: Dunque, prima della malattia era un ragazzo iscritto all'università di Oxford, molto intelligente, ed era un talento, è presente quelli che viene definito, è molto talentuoso, però si perde.
1: Sì, si impegna poco.
2: Si impegna poco, sì, perché lui arrivava al risultato molto velocemente, ma non è che passava pomeriggi interi a studiare, era facile per lui, qualsiasi materia. E non si dedicava soltanto allo studio, alla scienza, aveva anche preso un accordo con la squadra di canottaggio della scuola e doveva essere il timoniere della squadra, e quindi siccome era una figura esile si metteva a poppa e dava il tempo e le indicazioni alla squadra. C'è un aneddoto bellissimo appunto che racconta il suo essere distratto. Un giorno con l'imbarcazione sono tornati dopo una gara con le pale tutte rovinate, perché lui aveva preso una stradina con i muri troppo stretti e quindi aveva rovinato le pale, perché aveva la testa sulle nuvole, pensava alle formule, pensava, certo, ai suoi problemi. E dunque sì, era intelligente, però era disperso, perdeva tempo, ecco.
1: Ma quindi possiamo dire che qualcosa cambia nella sua testa quando cambia il suo corpo, cioè quando,
2: sì,
1: la malattia arriva e si accorge che i movimenti sono complicati, lì la sua testa ha un movimento particolare, va in qualche direzione particolare.
2: Sì, ecco, mentre prima era un talento disperso, poi ha un limite e con il limite acquista una direzione, e quello che fa è usare, vivere nel tempo che usa. tutto il tempo che ha a disposizione, perché gli diagnosticano la malattia, gli dicono che non ha più così tanto tempo da vivere, e
1: all'inizio
2: lo usa
1: gli
2: tutto.
1: Danno 2 anni di vita addirittura.
2: Sì, sì, esatto. Poi la scienza diventa sempre più, fa progressi, e dunque anche per lui le aspettative aumentano, e il suo tempo diventa prezioso. Inizia a essere molto più concentrato e cambia il suo modo di porsi nei confronti dello studio, ma in generale nei confronti della vita. Poi conosce Jane, e con lei il tempo acquisterà una direzione, perché lei gli dà delle scadenze, gli dà una prospettiva, mentre prima, all'inizio, quando gli avevano diagnosticato la malattia, lui si era chiuso in se stesso, non voleva più studiare, non voleva più fare niente, e grazie alla presenza di Jane allora diventa un inseguire una scadenza, e queste piccole scadenze, anche quotidiane, sono fondamentali per lui.
1: Gabriella, io vorrei sapere da te che cos'è la radiazione di Hawkins, ma prima forse devo chiederti se ci puoi spiegare proprio for dummies che cos'è un buco nero.
2: Dunque sì, allora lui si mette a lavorare sulla fisica di confine, quella fisica che sta al limite, quella che ci consente di farci delle grandi domande, e i suoi 3 argomenti principali di studio sono le singolarità, sono i buchi neri e l'origine dell'universo. I buchi neri sono una singolarità e rappresentano quel punto dove la materia si concentra maggiormente, dove c'è una grandissima densità, dove la gravità è fortissima, si curva lo spazio-tempo, e tutto quello che entra non esce più. Quello che lui ha fatto è studiare il bordo del buco nero, e dunque l'orizzonte degli eventi, e in questo bordo lui capisce che non è fatto di vuoto, ma di fluttuazioni, di particelle che a coppie fluttuano. E queste particelle, una delle due entra nel buco nero, l'altra scappa via, e quella che scappa via è energia, è luce, ed è la radiazione di Hawking. Viene chiamata così, viene studiata, e ti consente di capire che il buco nero può evaporare, cosa che prima non pensavamo.
1: Quindi i buchi neri svaniscono?
2: Allora, i buchi neri hanno tante caratteristiche che non sono immediate, non sono facilmente raggiungibili da una mente abituata alla fisica classica, perché Stephen Hawking utilizza la fisica quantistica per entrare nel luogo dove la relatività generale fallisce. E dunque, se tu entri con la fisica quantistica in una questione, non puoi avere risposte immediate, svanisce, oppure quindi se parte da qui arriva lì. No, non puoi più applicare le regole della fisica classica, ma puoi iniziare a farti nuove domande. Quindi, Matteo, se vuoi capire qualcosa dei buchi neri, devi farti tante domande. Quali domande? Ecco quello che ci ha insegnato Stephen Hawking, a farci le domande giuste, non che le altre siano sbagliate, ma lui ci consente, con i suoi libri, A Brief History of Time, per esempio, ci consente di aprirci a quelle domande per capire come è fatto l'universo, perché i buchi neri hanno un comportamento anomalo, e perché noi siamo al mondo in una certa maniera. Quindi è un continuo farsi domande che diventano anche esistenziali, e per lui sono fondamentali. Sono fondamentali perché hanno gli consentono di respirare e di andare un po' più in là del suo corpo.
1: Gabriele, prima hai citato uno dei libri di Stephen Hawking, ce n'è uno in particolar modo che in Italia è stato tradotto con Dal Big Bang ai buchi neri, che lo hanno fatto diventare una star, cioè le varie cose che ha fatto, ma quel libro in modo particolare. Lui è diventato in qualche modo il primo scienziato pop.
2: Sì.
1: Cosa vuol dire? Quanto è riuscito, ad esempio, a rendere accessibile una materia così complessa? E quanto ha reso possibile, ad esempio, figure come la tua, cioè la figura della divulgazione scientifica per gente come me che non sa che domande farsi.
2: Allora, lui con il suo equalizer, e quindi con il suo strumento che gli consente di comunicare, fa una cosa ben precisa. Deve pesare le parole, e quindi le parole che usa sono poche ed essenziali. quando tu lo ascoltavi parlare, rimanevi ipnotizzato, ipnotizzata, perché ti aspettavi una risposta da titolo. Infatti lui le cercava dentro di sé, le risposte che potessero essere fulminanti. Queste risposte consentono, o altre domande, che quelle che faceva lui in realtà come risposta, ti consentono di aprire nuovi varchi. Sì, lui è stato uno scienziato pop perché ha aperto nuove porte, è andato ospite a The Big Bang Theory o a Star Trek The Next Generation, nei Simpson, e la sua presenza era un, non voglio semplificarti la fisica, io nei miei libri la continuo a raccontare con la sua complessità, che è fondamentale questo, ma voglio farti vedere che puoi entrarci anche tu. E anche tu, pensando, puoi farti le domande che ti consentono di avere una nuova postura al mondo. E lui vive nel tempo che usa, le sue parole sono fondamentali e ci lascia con una domanda ancora aperta, che oggi ancora tutti studiano nei centri di ricerca: che fine fa l'informazione, ad esempio, in un buco nero? Quello che ha lasciato Stephen Hawking è un'apertura, appunto, che consente anche a me, quando racconto la meccanica quantistica, un'apertura alla complessità. E le persone hanno capito che è possibile leggere un libro complesso, un libro che parli di relatività e fisica quantistica, senza necessità di correre a semplificare, senza necessità di avere la frase facile, perché così ok, sono a posto, vado a dormire o vado a mangiare. No, esiste una complessità nella fisica e quella bisogna mantenerla. Però non esclude nessuno questa complessità. Tutti possiamo entrarci dentro, possiamo anche noi, qualsiasi è la preparazione, farci le domande giuste.
1: Com'era vissuta una figura come la sua nella comunità scientifica? Cioè il fatto che circoli che sono spesso così chiusi come alcune, o sono state alcune comunità scientifiche, possono essere scalfite da uno che arriva e dice: aspettate, posso raccontarvela anche più facilmente, è una cosa così complicata. Come sì. La vivevano?
2: Allora, come sempre, come avviene sempre, ogni volta che c'è una rottura, ogni volta che l'energia si concentra in un solo punto, qualcuno storce il naso, perché è come se gli togli l'energia a lui, gli togli la luce a quest'altra persona, e quindi ci sarà sempre qualcuno che parla se emerge un'altra persona in qualsiasi tipo di gruppo. Ma lui eliminava il rumore di fondo, quindi a noi interessa sapere come la prendeva lui. Lui se ne fregava, naturalmente, ne andava avanti esattamente come aveva immaginato di raccontare la fisica e la scienza, e questo è un grande insegnamento: togliere il rumore di fondo, anche perché lui non ne metteva di rumore di fondo nel mondo e nella società. Quello che facciano gli altri, dunque, ce ne freghiamo. Quello che interessa a noi è avere un riferimento così importante, che in realtà era molto leggero nel modo di essere. Non so, sono famose le scommesse che faceva con gli altri fisici. Per esempio, con Kip Thorne aveva fatto una scommessa: se il buco nero non fa questa cosa, allora paghi la scommessa. E qual è la scommessa? Un abbonamento a una rivista per adulti. Ecco, la scommessa l'ha vinta Kip Thorne, quindi ha avuto in omaggio per tutto l'anno la rivista. Poi la stessa scommessa l'ha fatta con un altro fisico, Perskill, l'ha persa lui, quindi l'abbonamento. Quindi in questo momento tanti fisici hanno l'abbonamento a riviste per adulti.
1: Grazie a Stephen Hawking.
2: Grazie a Stephen Hawking.
1: Lui aveva un grande senso dell'umorismo, anche, un grande senso dell'ironia, che stava nascosto in queste pieghe, in questa sua capacità di essere una persona alla mano. Senti, prima hai citato l'equalizer, che era questa strumento di sintesi vocale che lui comincia a usare dopo l'85, mi pare, ha una broncopolmonite molto forte, devono eseguirgli una tracheotomia e la moglie accetta di farla eseguire, nonostante lui probabilmente non parlerà mai più. E lui ha trasformato, no, questa, questo problema, questa forma di disabilità, in un punto di forza, perché poi, come dicevi tu, la sua voce era ipnotica.
2: Esatto, allora lui
1: con
2: non
1: un forte
2: vuole...
1: accento americano, tra l'altro, esatto. Nonostante fosse una voce sintetica.
2: Allora lui, esatto, si divertiva per questo, non lo cambia, anche se poi la tecnologia evolve, può prendere un'altra macchina, lui decide di tenere quella perché è lui, quella voce è lui, e allora ormai si è identificato in quella voce, noi tutti lo ricordiamo con quella voce, ci sono anche delle gag televisive che appena c'è quella voce pensiamo a lui. Lui con quella voce faceva una cosa grandiosa, costruiva pensiero, e quando riesci a costruire pensiero sei immortale.
1: Gabriella, questa è una domanda a cui probabilmente non saprebbe rispondere neanche lui, ma io ci provo lo stesso a fartela. Tu, da quello che sai di lui, del suo modo di raccontarsi, di stare al mondo, possiamo dire che era un uomo felice?
2: Allora, essere felice, anche lì bisogna capire, chiaro, no, non felice come siamo felici noi, è felice nel suo essere Stephen Hawking, gli consentiva di fare delle lotte, la lotta al cambiamento climatico, contro le armi nucleari, contro le pandemie, per combattere, per riuscire ad arrivare a delle soluzioni. Insomma, i grandi problemi lui li aveva a cuore e voleva portare avanti con questo suo essere personaggio le lotte più importanti per lui. Costruiva pensiero e ti metteva nelle condizioni di essere aperto nei confronti dell'ignoto. Un personaggio così, che ti consente di stare davanti all'ignoto con lui, è una grande conquista.
1: Senti, che rapporto aveva con il tempo Stephen Hawking? Dicevamo che quando gli viene diagnosticata la malattia, che poi sarà chiamata SLA, a 21 anni gli danno 2 anni di vita, e sì, poi invece ne vive più di 50, perché muore oltre 70 anni, ecco, sapendo comunque di avere una scadenza che inizialmente era breve, poi in realtà è diventata l'età di più o meno media di un essere umano, aveva sviluppato un particolare rapporto con lo scorrere del tempo.
2: Dunque, il tempo all'inizio, come vi ho raccontato, lo perdeva, e quando perdeva tempo non si accorgeva che era prezioso per lui il tempo. E lui ha ripetuto spesso in uno dei suoi libri, Einstein diceva, se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte. E lui questa frase la ripeteva, e dunque era cosciente che era uno molto dispersivo. Poi dalla malattia in poi, da quando gli hanno diagnosticato la malattia del motoneurone, il tempo è diventato limitato, ma ha preso una direzione, e questo tempo per lui sapeva che di doverlo utilizzare nella maniera migliore. Quando gli chiedevano, gli facevano domande sul futuro, lui diceva, ma attenzione, quale futuro? Perché lui viveva la giornata, e quindi per lui il futuro vuol dire oggi pomeriggio, non andiamo oltre, diceva. Quindi scherzava anche su se stesso e sul suo stato, e in questa sta l'ironia di Stephen Hawking.
1: Cosa vuol dire che secondo la meccanica quantistica lo spazio-tempo si curva?
2: E dunque, secondo la relatività generale di Albert Einstein, che all'interno di un buco nero fallisce, avviene una curvatura dello spazio-tempo quando la densità è infinita. E in quel caso la densità è infinita, la gravità è fortissima, e c'è una rottura delle regole. E in questa curvatura dello spazio-tempo Hawking ha introdotto una cosa nuova, ha detto che il tempo deve essere utilizzata come una delle dimensioni spaziali. Anche qui ti posso aprire un altro buco nel cervello, probabilmente, però lui usava il tempo come una dimensione spaziale, e questa è la cosa più complicata. Se tu vuoi iniziare con una cosa complicata di Stephen Hawking, inizia da questa.
1: Lasciamo lì un secondo e andiamo invece ad argomenti che magari sono un po' più semplici, andiamo verso la fine della nostra chiacchierata, ahimè. Uno scienziato come lui, che posizione aveva su Dio, sull'origine dell'universo? Cosa diceva?
2: Lui studiava naturalmente l'origine dell'universo, perché era una di quelle domande enormi che si poneva, e l'origine dell'universo doveva essere spiegato con la scienza, secondo lui. Non c'era un'altra persona che poteva aver contribuito, un altro essere che poteva aver contribuito all'origine dell'universo. Però diceva che e se questa persona doveva far se esisteva, doveva far parte dell'universo, secondo lui. L'origine dell'universo è un altro momento, il Big Bang è un altro momento di singolarità, e anche questo lo studiava dal punto di vista scientifico. Ha scritto tanti libri sull'origine dell'universo, perché è uno di quei momenti in cui c'è una densità fortissima e anche lì le regole scappano via. E in queste regole che scappano via, lui viaggiava con la testa, che gli consentiva appunto di trovare altre strade per poter illuminarsi.
1: Lui parlava spesso del futuro, no? E aveva grandi preoccupazioni per il futuro dell'umanità.
2: Sì.
1: Il suo lo viveva in maniera molto immediata, dicevi. Quali erano le sue principali preoccupazioni rispetto all'esistenza dell'essere umano?
2: Erano i grandi temi, e dunque le pandemie, i cambiamenti climatici, le armi nucleari. Ecco, sull'intelligenza artificiale invece aveva un'altra postura. Lui diceva non aveva paura della tecnologia in sé. Aveva paura se la tecnologia diventava più intelligente dell'essere umano, e quindi se le regole potevano sfuggire. È per questo che oggi tantissimi scienziati, come il nostro Giorgio Parisi, vorrebbero che ci sia una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, per riuscire a porre dei limiti.
1: Gabriella, ti chiedo di chiudere come chiedo a tutti gli ospiti, di chiudere rispetto alla persona, al personaggio di cui stiamo raccontando, ed è: che cosa rimane a noi di Stephen Hawking?
2: Una postura diversa per stare davanti all'ignoto.
1: Grazie, grazie Gabriella Grayson per questa chiacchierata, e chiudiamo, come sempre facciamo qui a Eco, con una storia finale che ci racconta sperabilmente qualcosa attraverso un episodio del nostro protagonista, che è Stephen Hawking, e la storia fa così. A 21 anni, quando arriva la diagnosi come una sentenza, sclerosi laterale amiotrofica, la prima reazione di Stephen Hawking è una ribellione silenziosa. Gli sembra un'ingiustizia quasi intollerabile. Una di quelle che non cercano spiegazioni, perché nessuna spiegazione basterebbe. In quel momento la vita gli appare come qualcosa che si sta chiudendo troppo presto, come se tutte le promesse che sente di avere dentro siano destinate a rimanere incompiute. Eppure il tempo, con una pazienza che solo il tempo possiede, ha cambiato il senso di quella storia. 50 anni dopo, guardando indietro, quell'uomo non vede più una vita interrotta. Vede una vita piena, non perfetta, non semplice, però una vita piena. Due matrimoni, tre figli cresciuti e affermati, e soprattutto una traiettoria scientifica che ha lasciato un segno molto profondo. Tra le sue intuizioni più celebri, quella quasi inconcepibile che anche i buchi neri, simboli assoluti di oscurità e di fine, possano emettere una forma di radiazione. Un'idea così potente da cambiare il modo in cui comprendiamo l'universo. La malattia, che all'inizio sembrava un limite invalicabile, non ha distrutto il suo lavoro. In un certo senso lo ha perfino ridefinito. Liberato dalle incombenze accademiche, quelle più ordinarie, come le lezioni, le riunioni, la burocrazia, ha potuto dedicarsi con una concentrazione quasi totale alla ricerca. Dove il corpo si fermava, la mente continuava a muoversi, e alla fine, se c'è una verità che resta, non è una formula, ma la consapevolezza che la vita non si misura da ciò che manca, ma da ciò che si riesce ancora a fare. Ha vissuto, ha viaggiato, ha pensato, ha scoperto, e soprattutto ha contribuito, anche solo un poco, come avrebbe detto lui, ad allargare il confine della nostra comprensione dell'universo. Stephen Hawking è scomparso il 14 marzo del 2018. Aveva 76 anni.
0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore, e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo due minuti.
5: E io se ci fo'. Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: 24 metri, 18 metri. Buzz Aldrin legge le quote con voce regolare. Neil Armstrong mantiene ancora un lieve movimento in avanti per assicurarsi che l'area di allunaggio sia davvero quella giusta.
2: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
1: Prima delle missioni Gemini e molto prima della Luna, Neil Armstrong è un pilota collaudatore. È impegnato in un programma che serve a capire fin dove possa spingersi il volo umano. Il velivolo si chiama X-15. È stato progettato per studiare il volo ipersonico oltre Mach 5 e per capire se un aereo con le ali possa spingersi fino ai limiti dell'atmosfera sensibile. Non è un jet convenzionale e non è ancora un veicolo spaziale. L'X-15 viene portato in quota agganciato sotto a un aeromadre B-52. Una volta sganciato, accende il motore a razzo e accelera rapidamente. Neil Armstrong compie 7 voli tra il 60 e il 62. Il 20 aprile del 62, durante uno di questi voli, raggiunge circa 63 km di altezza. A quella quota l'aria è così rarefatta che le superfici di controllo tradizionali funzionano in modo diverso dal solito. Il veicolo comincia a comportarsi più come un missile che come un aereo. Terminata la fase di salita, Armstrong spegne il motore e inizia la discesa verso la base di Edwards, nel deserto californiano. Ed è qui che si presenta il problema. L'angolo di rientro non è esattamente quello previsto. A quelle velocità e a quelle quote, anche uno scarto contenuto può modificare in modo significativo la traiettoria. Invece di scendere verso la pista, l'X-15 continua a planare più lontano del previsto e supera la base. Non c'è possibilità di riaccendere il motore. La fase propulsiva ormai è finita e quindi resta solo la planata. Neil Armstrong si ritrova con un velivolo che sta perdendo quota rapidamente, ma che ha accumulato troppa distanza orizzontale. La situazione quindi è delicata. L'atterraggio dipende da una serie di correzioni precise e dalla gestione attenta dell'energia residua. Il pilota ricalcola la traiettoria, modifica l'assetto, alla fine atterra nel deserto, lungo la pista asciutta del lago Salato, come previsto dal piano di emergenza. L'episodio non finisce sui giornali, è uno dei tanti voli di prova di quegli anni. Però tra gli ingegneri e tra i piloti lascia un'impressione molto chiara, ed è che Neil Armstrong ha la tendenza a non irrigidirsi quando qualcosa esce dai parametri previsti. Non forza il mezzo, anzi lavora sul problema finché non trova la soluzione più efficace. Anni dopo, quando si troverà a dover scegliere un punto di atterraggio sulla Luna con il carburante in diminuzione, ecco, probabilmente quella stessa abitudine a leggere la situazione senza farsi prendere dal panico tornerà utile. Ma nel 62 è solo un volo riuscito dopo una correzione complessa in un programma che prepara senza proclami ciò che verrà dopo. In questa puntata di Eco, quello che rimane, raccontiamo la storia di Neil Armstrong, raccontiamo quello che rimane di Neil Armstrong, e per farlo, per conoscere meglio Neil Armstrong, ma per conoscere anche meglio che cos'è lo spazio fuori dal nostro pianeta, abbiamo con noi Paolo Nespoli. Paolo, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere qua.
1: Grazie mille per essere qui, possiamo darci del tu, Paolo.
3: Sicuramente.
1: Anche se tu rimani l'ingegner Nespoli, però ci facciamo una chiacchiera. Io ho tantissime cose da chiederti, sia su Neil Armstrong, sia ovviamente sullo spazio. Sono cose che ti avranno già chiesto in tanti, ma facciamo una cosa corposa, densa, e cerchiamo di raccontare tutto. In primis, tu hai conosciuto Neil Armstrong?
3: Sì, ho avuto questa fortuna perché mentre ero in addestramento per diventare astronauta, la NASA ha fatto venire Neil Armstrong per fare un seminario alla nostra classe di astronauti. Quindi è venuto questo signore che poteva essere il vicino di casa, tranquillo, e a farci questa presentazione. Noi lo aspettavamo con trepidazione, questa classe di astronauti, chissà cosa ci dirà della Luna, della Luna, della Luna, ma in effetti Neil Armstrong ha cominciato a parlarci del suo lavoro con il progetto X-15, del quale lui era molto, molto contento, era molto soddisfatto, quindi ci parlava dell'X-15, addirittura ha cominciato

0: disegnare delle cose. Noi ci guardavamo tra di noi, sentivamo queste cose.
1: Sì, ma la luna?
0: Esatto, poi qualcuno ha detto: scusa Neil, ma la luna? E lui ha guardato l'orologio e ha detto: eh sì, la luna, ci sarebbe qualcosa da dire, ma va bene così, ciao. E la luna ci ha lasciato un attimo così, un attimino un pochettino straniti su questa cosa. Poi ci abbiamo riflesso, in effetti abbiamo pensato che forse lui sentiva questo progetto X15 come una cosa personale, mentre il lavoro che aveva fatto sulla Luna era un lavoro corale dei centri di controllo, di tutti gli ingegneri, di tutti quelli che hanno dato un contributo per fare in modo che lui potesse mettere potesse fare questo primo passo. E quando ha fatto questo primo passo avrebbe potuto dire: sono Neil Armstrong, sono un americano. Invece ha detto: it's a small step for a man, a giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigante per l'umanità. Ed è stata una cosa veramente importante e interessante.
1: Senti, se da quel poco che hai capito durante quella lezione o da qualcosa che ti hanno raccontato, che tipo era lui? Lui era un americano del Midwest, era un americano della parte interna degli Stati Uniti?
0: Sì, sì, mi sembrava di vedere il salumiere del paesino, cioè esattamente così, un po' anche fisicamente, aveva un po' di pancetta. Tra l'altro lui, mi dicevano i suoi colleghi astronauti, che non andava mai in palestra perché diceva: il mio cuore è stato programmato con un certo numero di battiti e non voglio sicuramente sprecarli in palestra. e quindi lui non andava
1: quindi
0: mai
1: non
0: in palestra.
1: Quindi non teneva il fitness, Neil Armstrong.
0: Non era un pazzoide. Ci sono quelli, anche dei miei colleghi astronauti, che a mezzogiorno invece di andare a mangiare vanno a fare una corsettina di una mezza maratona, già che ci sono queste cose così. Mentre lui era molto restio su queste cose, ma come hai detto tu prima, sul lavoro era molto quadrato, molto attento, molto preciso. Tieni presente per esempio che c'è stato anche un incidente proprio a Houston, mentre lui era sul simulatore vero per l'atterraggio sulla Luna. Questo simulatore è andato in malfunzionamento e ha dovuto eiettarsi, e se non sarebbe riuscito a eiettarsi sarebbe finito male, e invece è riuscito a eiettarsi, si è alzato dal paracadute, ha tirato via un po' di polvere e ha ricominciato da capo un'altra volta.
1: Senti, ma questa cosa che dici, che Armstrong era molto quadrato, però è per forza una caratteristica di uno che fa il vostro mestiere, cioè un astronauta, oppure c'è spazio anche per un po' di follia?
0: Diciamo che gli astronauti, se tu li vedi da fuori, sembrano tutti uguali, e in effetti è vero, siamo tutti preparati, siamo tutti molto tecnicamente capaci, però in effetti ognuno ha la sua personalità, il suo modo di interagire con gli altri, il suo modo di approcciare le cose. Dall'interno del corpo astronauti vedi tutte le varie differenze dei vari grigi. Tra il bianco e il nero ci sono tanti grigi, da fuori vedi o bianco o nero. In effetti gli astronauti sono molto, in generale, molto quadrati.
1: Molto quadrati. Senti, Neil Armstrong era in particolare un ottimo pilota d'aerei.
0: Sì, sì, sì, era stato per questo che era stato scelto come pilota collaudatore, per questo che aveva fatto parte del programma X-15, perché aveva dimostrato di avere delle capacità veramente buone, veramente forti a livello di pilotaggio.
1: Senti, ci racconti come ci si prepara a una missione spaziale? Tu sei stato 3 volte nello spazio. Nel 2007, 2010, 2017, dico bene?
0: Corretto, corretto, corretto.
1: E poco fa mi dicevi che tu sei uno dei pochi a esserci stato. Già 2 volte tanto, 3 oltre la norma.
0: Ho avuto questa fortuna, perché poi alla fine andare nello spazio, essere assegnato in una missione, fa anche parte del caso, della fortuna, di come sono le condizioni in quel momento. Ma è vero che una volta che ti prendono come astronauta, cioè entri nel corpo astronauti, poi devi essere qualificato, e per questa qualifica iniziale ci vogliono almeno 2 o 3 anni per farti entrare nella mentalità tecnica di cosa dovrai fare tecnicamente, ma anche per farti capire che devi lavorare in team, perché andare nello spazio non è una cosa che fai da solo, non sei tu che scali l'Everest, è il team che ti porta nello spazio, e quando sei nello spazio rispondi al centro di controllo, rispondi ai tuoi colleghi che sono con te nello spazio, quindi devi imparare a lavorare in team, è una cosa estremamente importante.
1: Quanto tempo prende una preparazione per una missione spaziale?
0: Io direi che una preparazione minima dura sicuramente 4-5 anni, si può anche fare in meno, ma 4-5 anni, se vuoi fare una missione importante come andare sulla Stazione Spaziale Internazionale dove rimani per mesi a fare attività, esperimenti, perché devi sostanzialmente riuscire a fare tutti gli esperimenti e tutte le attività scientifiche e tecnologiche che ti verranno chieste di fare, devi imparare a farle a terra, ma devi anche imparare a gestire i sistemi di bordo, il sistema di mantenimento della vita, il braccio robotico, le passeggiate spaziali, cioè tutta una serie di cose. Paradossalmente devi imparare a fare le pulizie, perché non è che sei sulla stazione e dici scusa è sporco, mandatemi quello che fa le pulizie, indovina che fa le pulizie, prendi l'aspirapolvere e ti metti a pulire, ed è paradossale come certo. Tu dici un po' di spreco di capacità, quello di chiedere a un ingegnere con diversi PhD di prendere l'aspirapolvere e pulire lo sporco,
1: però, se c'è
0: però
1: da
0: alla
1: pulire.
0: Fine c'è da fare.
1: C'è la polvere sulla Stazione Spaziale Internazionale?
0: Noi perdiamo dei peli, per dei pelini che trovi, per quando non sembra che sia tutto pulito, poi ti metti a scopare e trovi un monticello di polvere, e questo è quello che perdiamo qui sulla Terra. Abbiamo tra virgolette la fortuna che la gravità ci aiuta nel far depositare per terra tutta questa roba che poi viene scopata, ma nello spazio va tutto in giro, per cui te lo respiri, ti va nei polmoni, va ad accumularsi nei filtri, e quando c'è troppa roba, un po' come se qualcuno c'è l'asciugatrice, c'è quella lanugine che si trova, quella lanugine è pericolosissima, è incendiabilissima, e quindi è bene pulirla, perché se non la pulisci, primo i ventilatori all'interno fanno fatica a tirare aria, e secondo comunque potrebbe essere un modo per istigare il fuoco.
1: Senti, prima mi dicevi fuori onda che la vita nella stazione spaziale è anche abbastanza monotona, nel senso cioè, ti svegli e hai dei compiti da fare. Ti svegli dopo quante ore di sonno?
0: Quello che vuoi. La vita sulla Stazione Spaziale Internazionale è centrata sulle ore di lavoro, che sono più o meno 12, dalle diciamo 7:30 di mattina fino alle 7:30 di sera. Quel periodo noi scherzosamente diciamo è il periodo di Houston, cioè Houston programma tutte le attività che devono essere fatte, quando devono essere fatte, come devono essere fatte, perché tu immagini un posto relativamente piccolo e stretto dove ci sono 5, 6, 7, 8, 10 astronauti che devono tutti lavorare, e quindi bisogna dividere le risorse, lo spazio, quindi deve essere tutto incastrato come una specie di origami per riuscire a fare in modo che le cose funzionino. Quindi quel tempo passa anche velocemente, perché l'unica cosa che devi fare è vedere cosa ti chiedono di fare e riuscire a farlo nel tempo che ti viene assegnato. E quindi queste 12 ore passano velocemente, poi magicamente finisce il tempo di lavoro, e sono stati gli psicologi stessi che hanno detto non potete continuare a massacrare questi astronauti a bordo, dovete dargli del tempo libero affinché loro si possano rilassare, possono fare quello che vogliono, possono fare qualsiasi cosa, mangiare, dormire, scrivere, chiamare al telefono qualcuno, posta elettronica, guardare un film, qualsiasi cosa, dormire, perché poi dormire non è che puoi dormire a comando, non è che puoi dire adesso dormo 7 ore, 8 ore, 5 ore, 9 ore, ci sono quelli che dormono 3 ore e basta, e gli basta, ci sono quelli che ne dormono 12 e sono stanchi, quindi ti lasciano lo spazio queste altre 12 ore al di fuori delle 12 ore di Houston per fare quello che vuoi. Vuoi andare alla finestra a guardare di sotto il mondo che ti passa, perché tu stai girando comunque attorno al mondo a 8 km al secondo, in un'ora e mezza fai un giro completo, e in un'ora e mezza se stai alla finestra vedi un albo, un tramonto, un giorno, una notte, tutti i continenti, tutti gli oceani, tutte le stagioni paradossalmente, perché passi sopra un'area dove è inverno, ma sospetti qualche minuto diventa primavera, cioè ci sono tutte queste cose bizzarre che sono molto belle, ti fanno capire, ti fanno sentire il posto da cui provieni, ti senti che quella è la tua casa, ti senti che ti manca, ce l'hai lì, ma quella è la tua casa, e ti fanno vedere la bellezza di questo pianeta, estremamente incredibile e bello questa cosa.
1: E questo che racconti immagino che sia un'esperienza comune per gli astronauti, quindi probabilmente anche Armstrong, Aldrin e Michael Collins hanno intravisto qualcosa del genere quando nel 69 sono arrivati sulla Luna?
0: Sì, ma devi tenere presente che le missioni della Gemini, come hai detto tu, dell'Apollo, le missioni iniziali, anche le missioni di Shuttle, sono missioni di corta durata, dove il tempo è veramente centellinato, per cui ogni minuto viene programmato e tu sei molto concentrato nel fare quello che ti chiedono di fare. Tanto sono 15 giorni, non mangi, non dormi, va bene,
1: certo.
0: Ma se stai 6 mesi è bene che ti adatti all'essere in questa situazione di 6 mesi, quindi son due cose leggermente diverse. Sicuramente Neil Armstrong ha avuto il modo di vedere la Terra, specialmente la vista della Terra dalla Luna, non da così basso come siamo noi con la stazione spaziale, ma dalla Luna, dove vedi tutto il pianeta. È una vista completamente diversa, molto bella. Forse ti senti un po' distante da questo pianeta, forse c'è qualcos'altro. Immagino, per esempio, quando finalmente riusciremo ad andare su Marte, che se guardiamo nel cielo per cercare la Terra vedremo un puntino perso tra tutte le altre stelle e sarà difficile capire. Noi veniamo esattamente da lì, è un puntino come tutti gli altri, e quindi ci saranno delle questioni psicologiche importanti da sviluppare, da tenere in considerazione prima di fare una missione di questo tipo.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 1 Milano-Napoli si verificano code di 8 km in direzione Milano tra Orvieto e Chiusi. Sulla Firenze-Pisa-Livorno per un veicolo in avaria si rallenta con possibili code tra Firenze-Scandicce e la Strassigna verso Livorno. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente avvenuto tra 4 auto si verificano code di 6 km tra ramo Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione Taranto. Il traffico al momento scorre su 2 corsie. Per incidente traffico intenso sulla 15 Parma La Spezia si procede in colonnati a tratti per 4 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Questi maggiori disagi, Strade in diretta torna tra un'ora.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: C'è proprio, mi pare, una breve racconto di Michael Collins, che è quello che dei tre non scende e continua a orbitare intorno alla Luna, che dice: quando ho visto la Terra, la nostra Terra, ho pensato come fragile, che posto fragile. Questa è una sensazione che si ha guardandola?
0: Sicuramente, guardando la Terra dallo spazio, sempre un posto bellissimo, a differenza del resto. La Luna è grigia, la Terra è colorata, tantissimi colori, sembra un bel posto, sembra anche fragile, perché di fatto capisci come noi esseri umani siamo un po' dappertutto, specialmente quando voli nelle zone notturne. Mm-hmm. Vedi queste terre che si accendono come un albero di Natale, per cui capisci che lì dappertutto ci sono esseri umani. Noi siamo dappertutto in questo pianeta, l'abbiamo preso completamente e ti viene l'impressione che lo stiamo un po'
1: spremendo,
0: forse un po' troppo.
1: Senti, da un punto di vista della tecnologia invece, le tue missioni appunto 2007, 2010 e 2017, quindi sono abbastanza recenti, anche se la Stazione Spaziale Internazionale, ricordiamolo, è là da un po' di anni.
0: I primi pezzi sono stati mandati su nel 98,
1: nel 98.
0: Dal 2000 hanno cominciato ad abitarci, dal 2000 adesso ci sono sempre stati esseri umani sulla stazione.
1: Quindi ha più o meno un 26 anni oggi, mentre Armstrong e gli altri due ci sono andati nel 69 sulla Luna. Tu, che hai consapevolezza di cosa voglia dire, sei stupito del fatto che questi nel 69 sono andati fino là?
0: Beh, sicuramente la tecnologia del 69 era diversa dalla tecnologia di oggi, ma non sono stupito dal fatto che siano riusciti ad andare, cioè sono cosciente del fatto che quando vuoi riesci a fare quello che c'è da fare con le cose che hai. Ogni tanto penso, oggi noi pensiamo di essere al top della capacità, della conoscenza, della tecnologia, ma tra 500 anni quelli che guarderanno quei poveri cristi nel 2026 diranno, guarda quelli vivevano, mangiavano in quel modo, dormivano in quel modo, andavano in giro con quelle auto così,
1: su quattro ruote,
0: su quattro ruote, cioè chissà cosa, certo. Dico sempre ai nostri ragazzi giovani, stupiteci, sognate delle cose impossibili e poi datevi da fare per farle e sicuramente andremo oltre quello che adesso sembra impossibile. E riguardando le missioni degli anni 60, è vero, oggi ci sembrano delle scatolette, delle scarpe di lucido, quelle che hanno usato per andare sulla Luna, ma allora erano stato dell'arte e sono riusciti a utilizzare quello che conoscevano per fare questa cosa che allora era impossibile, ma si poteva fare. È un po' come, cioè, oggi si va sull'Everest, pensa ai primi che sono andati sull'Everest, con cosa? Con la giacca di lana, con le scarpe di... di cosa?
1: Certo,
0: eppure sì, siamo, andati.
1: Siamo andati. Paolo, siamo purtroppo in chiusura, ma a proposito di giovani che sognano in grande, tu avevi 12 anni a conti fatti, il 20 luglio del 1969, te lo ricordi, ti ricordi delle immagini, ti ricordi l'atmosfera, è nata da lì l'idea di Paolo Nespoli di diventare un astronauta?
0: Beh sì, io adesso non ricordo esattamente quelle immagini del luglio del 69, però ricordo questa epopea dello spazio, di questa corsa tra i sovietici da un lato, gli americani dall'altro, gli americani che sono partiti lentamente, molto indietro rispetto ai sovietici, ma questa rincorsa di chi arrivasse prima, di chi riuscisse a fare le cose nel modo migliore, e ci ha sorpreso il fatto che gli americani siano riusciti ad arrivare sulla Luna e i sovietici no. E come ragazzo partecipavo a questa cosa, un po' come un'Olimpiade dello spazio, ecco, mettiamolo così, visto che abbiamo appena fatto le Olimpiadi, e abbiamo goduto del fatto che questi umani ci portassero fuori dall'atmosfera, ci portassero nello spazio. Ed è stato molto bello, perché quello che gli astronauti hanno fatto in modo che la conquista non fosse appuntata a un astronauta americano in quel momento, ma a un rappresentante della razza umana. E questa cosa l'abbiamo sentita tutti, e anche noi ragazzi.
1: Un'ultimissima cosa, che cosa resta, che cosa rimane di Neil Armstrong oggi?
0: È un tecnico molto bravo, un salumiere dell'angolo che però è riuscito a fare delle cose impossibili, e questo ci fa vedere come, quando vogliamo, quando ci concentriamo, quando riusciamo a focalizzarci su quello che vogliamo fare, riusciamo a andare veramente oltre. E dico sempre queste cose ai ragazzi, stimolandoli a avere il coraggio di andare oltre,
1: di allargare l'orizzonte. Grazie mille Paolo Nespoli, grazie Paolo per essere stato qui con noi, ed è proprio, chiudiamo con un'ultima storia che è proprio ispirata a quello che ci ha appena detto Paolo Nespoli, ed è l'allunaggio. Che cosa succede nel momento in cui quel modulo tocca il suolo lunare e ci restano le immagini che tutti conosciamo, e la storia fa così. La Luna non sembra un luogo dove atterrare. Non c'è atmosfera a filtrare la luce, è una distesa molto chiara e irregolare, dove le ombre incidono il terreno con un disegno netto. E ciò che sta tra la luce e il buio è come se perdesse di profondità. L'autopilota sta guidando il modulo lunare Eagle verso un cratere molto ampio e circondato da massi sparsi. Da lontano erano solo dei dettagli, ora invece diventano degli ostacoli reali. A circa 150 metri dalla superficie, Neil Armstrong prende il controllo manuale del modulo lunare. Inclina leggermente il modulo, rallenta la discesa e conserva una velocità in avanti sufficiente a oltrepassare la zona che non gli piace. È una manovra che ricorda più un elicottero che un'astronave, e in quei secondi tornano utili le ore trascorse su un veicolo di addestramento instabile nel deserto, dove imparare a governare un mezzo capace di reagire in modo imprevedibile era proprio parte di quel mestiere lì. Il carburante intanto scende, parte il conto alla rovescia, ne rimane per un minuto e mezzo di volo, forse meno. Alla base di Houston cresce la tensione. Armstrong sa che sopra i 30 metri c'è ancora la possibilità di interrompere la manovra, ma sotto quella quota la scelta diventa molto più complessa. Tornare indietro significherebbe accendere il motore di risalita in una fase che non è stata pensata per quello scenario. Continuare invece significa assumersi la responsabilità fino in fondo. A poco più di 30 metri dal suolo, il terreno comincia a scomparire sotto il muso del LEM. Se si scende in verticale troppo presto, non si può più vedere che cosa c'è esattamente sotto di sé. Armstrong decide di avanzare ancora, di scegliere il punto quando è abbastanza alto da avere una visione più ampia. L'ombra dell'Eagle compare sulla superficie ed è quella a restituire una misura reale delle distanze. 24 metri, 18 metri, Buzz Aldrin legge la quota con voce regolare. Sotto i 15 metri Armstrong sa che il carrello può assorbire l'impatto. Il comandante mantiene ancora un lieve movimento in avanti per assicurarsi che l'area sia davvero quella giusta. La spia di contatto si accende quando una delle sonde sfiora il suolo. Il contatto è così morbido che quasi non si avverte. Il LEM si assesta con una leggerezza inattesa. Neil Armstrong controlla gli strumenti, verifica l'inclinazione, si assicura che non ci sia alcuna tendenza al ribaltamento. L'unica cosa che conta è la stabilità del veicolo. Poi prende la radio e dice: Houston, qui base della tranquillità, l'Eagle è atterrato. Dall'altra parte dello spazio, sul nostro pianeta, qualcuno finalmente respira. L'atterraggio che entrerà nei libri di storia come un trionfo è stato negli ultimi metri una sequenza di decisioni prese una alla volta, a pochi metri da un suolo sconosciuto, con il carburante che era agli sgoccioli. Il passo sulla Luna arriverà poco dopo, ma prima di quel gesto simbolico c'è stata una discesa lenta, uno sguardo che cercava un punto sicuro in mezzo alla luce accecante e una mano che ha mantenuto il controllo fino all'ultimo metro disponibile. Neil Armstrong è scomparso il 25 agosto del 2012. Aveva 82 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono le 11.
2: GR 24, il Sole 24 ore.

0: Migranti almeno 13 dispersi al largo della Tunisia. Esplosione in una palazzina a Perugia, 2 i feriti. È positivo alla difterite il cugino della bimba morta a Palermo. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Almeno 13 migranti tunisini, 16 secondo altre fonti, risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di una imbarcazione partita dalle coste di Ben Guerdane nel sud-est della Tunisia e diretta verso l'Italia. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque antistanti la zona di El Ketef, vicino alla frontiera con la Libia. Secondo Radio Medenin, il natante sarebbe salpato intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì e dopo circa 6 ore di navigazione l'imbarcazione sarebbe affondata. E a proposito di migranti, l'Irlanda continua a rispettare e a elaborare le notifiche, le richieste e i trasferimenti di richiedenti asilo verso tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, compresa l'Italia, lo ha confermato un portavoce del Dipartimento di Giustizia, Affari Interni e Migrazione irlandese. Come precisa il portavoce, tali procedure proseguono sia ai sensi del nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che a giugno ha sostituito il regolamento di Dublino 3. L'Irlanda, sottolinea il portavoce, sostiene il principio secondo cui il primo paese dell'Unione in cui entra un richiedente asilo è responsabile della relativa domanda di asilo. Sono 2 le persone rimaste ferite a seguito del crollo del tetto di una palazzina in via Giambattista Vico a Perugia, avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. I vigili del fuoco sono al lavoro per condurre le verifiche sui danni subiti e per risalire alle cause del cedimento. Il cuginetto della bimba morta per sospetta difterite e ricoverato all'ospedale dei bambini di Palermo è risultato positivo alla difterite stessa, lo comunica il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. Sta migliorando clinicamente, ha detto il direttore sanitario, abbiamo dosato anche le immunoglobuline antidifteriche che sono presenti a buon titolo e protettive, lo teniamo in osservazione e isolamento e controlliamo ogni funzionalità clinica. Avvistamenti di lupi in Puglia e si registrano anche alcune aggressioni.
1: Tempo da lupi in Puglia, ma non per il meteo. Una 52enne, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, Lecce, sono stati aggrediti di sera da un animale indicato come un lupo. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'aggressione sono al lavoro con il supporto di veterinari ASL per individuare l'animale. Prognosi di 14 giorni per donna e figlia, di 5 giorni per il 47enne intervenuto in aiuto di mamma e figlia. Ed è allarme lupi nel brindisino. A Oria un lupo ha sbranato un bulldog francese, stessa sorte per un cane e 2 emu, uccelli di una struttura agricola e didattica a San Pietro Vernotico. Nel Barese, a Noi Cattaro, il sindaco ha emesso un'ordinanza per precauzioni da adottare a causa della presenza di uno o più lupi. In 2 episodi in agosto aggrediti dei bambini, in corso ricerche e azioni di trappolaggio, predisposta anche una task force. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
7: È una giovane donna avvenente, spesso in carriera, che vive all'estero ma vorrebbe trasferirsi. Oppure è un uomo maturo, rassicurante, che si dice vedovo con una buona posizione sociale. Ci contatta su internet, ci scrive, si interessa a noi, crea una relazione. Noi crediamo di chattare con lei, ma non è una modella. Riceviamo i suoi messaggi, ma non è un affascinante militare in pensione. Chi si nasconde dietro la tastiera, infatti, alla fine è sempre lui, il serpente corallo.
8: Avevo accordato questa amicizia, questo profilo, diceva di essere ingegnere e ho creduto alle storie che lui mi raccontava e mi ha fatto sentire molto importante. Mi sono pure presa una cotta, che è allucinante da pensare, però quello era. Sono rimasta poi legata al personaggio, a questo profilo per un bel po'. Poi a un certo punto mi ha raccontato che partiva per l'Africa perché aveva vinto un appalto, mi aveva detto che doveva essere operato urgentemente di appendicite perché aveva una peritonite in corso, ma non aveva i soldi.
7: Le truffe affettive mirano, come tutte le altre, al denaro, ma fanno leva soprattutto sul coinvolgimento emotivo delle loro vittime. Come emerge in modo chiaro dalla testimonianza appena ascoltata dalla voce di Yolanda Bonino, che oggi è la presidente di ACTA, Associazione contro le truffe affettive. Nel rapporto sui fabbisogni di alfabetizzazione mediatica e digitale, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha diffuso un dato che deve farci riflettere. Il 90% di noi naviga in rete tutti i giorni, quasi il 48% per più di 4 ore al giorno, ma più di un terzo della popolazione, dai 14 anni in su, non possiede alcun grado di alfabetizzazione algoritmica, 6 su 10 tra le persone anziane, e solo il 7% raggiunge un livello ottimale, ma conoscere i fondamentali di internet è importantissimo anche per difenderci da inganni come quelli che vi raccontiamo in questo episodio, anche se non è detto che questo basti a metterci al riparo. Non dobbiamo assecondare luoghi comuni e pregiudizi sulle vittime, perché può cadere in queste manipolazioni anche chi si reputa tutt'altro che ingenuo. Queste truffe affettive fanno leva su meccanismi psicologici anche molto sofisticati. Ed è per questo che il danno quasi sempre non è solo economico, ma tocca in modo molto delicato la sfera personale. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cyber security, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
9: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
7: Le manipolazioni a sfondo affettivo o sessuale possono assumere forme molto diverse fra loro, accomunate dal finto interesse sentimentale o sessuale verso la vittima. Anche se non c'è una regola, nel caso delle donne è più frequente l'avvio di una corrispondenza e poi di una relazione a distanza che sfocia in una richiesta di denaro. Altre volte, invece, soprattutto nel caso degli uomini, il rapporto online può trasformarsi in uno scambio intimo e da lì il passo verso il ricatto è breve. È la cosiddetta sextortion, estorsione di tipo sessuale. La minaccia è semplice: o paghi, oppure foto e video compromettenti verranno diffusi ad amici, parenti e colleghi. Yolanda Bonino, che ha fondato ACTA più di 10 anni fa, ricorda spesso di aver dato vita all'associazione per portare alla luce un fenomeno sottovalutato e spesso considerato solo nei casi di estorsione per lo più rivolti a ragazzi e a uomini. La truffa affettiva, che colpisce preferibilmente le donne, ma non solo, inizia invece con profili di uomini maturi, rassicuranti, che spesso si dicono vedovi con buona posizione sociale, figure costruite apposta per risultare credibili e per agganciare persone desiderose di amicizie e conforto. Quando le indagini delle forze dell'ordine riescono a smascherare i truffatori, emergono spesso più soggetti, che agiscono alternandosi su più vittime contemporaneamente. Niente uomini fascinosi, militari in missione, uomini d'affari, agenti segreti. Sono gruppi ben organizzati che seguono un copione preciso. Il passaggio decisivo arriva quando la relazione virtuale sembra fare un salto di qualità, quando si comincia a parlare di un incontro vero, dal vivo. È lì, molto spesso, che scatta la truffa. Dall'altra parte ci sono profili costruiti ad arte, con foto rubate e identità inventate, e all'improvviso compare un problema. Un incidente, una difficoltà familiare, una spesa urgente, un impedimento da superare. Sentiamo ancora Yolanda Bonino.
8: Siccome sono una persona molto diffidente, perché nel secolo scorso facevo la sindacalista e quindi sono abituata a controllare tutto, controllavo tutte le cose che mi diceva e tutte le cose che questo profilo mi diceva di essere, eccetera, erano tutte confermate dalle mie ricerche su internet, ma io all'epoca non sapevo ancora che ci sono le fake news, che c'erano tutte le possibilità di farti vedere il bianco per il nero con una serie di applicazioni. Poi arrivato in Africa sono successe tutta una serie di disgrazie e che io puntualmente andavo a verificare se erano vere o no e trovavo sempre riscontri positivi, perché sono abili a mettere nella recita che fanno con te anche cose veritiere. Per cui faccio un esempio: a me aveva raccontato che c'erano stati dei disordini fra bianchi e neri e lui, essendo bianco appunto, era stato picchiato e gli avevano pure portate via i documenti. Allora io ero andata a controllare e ho visto che in effetti queste manifestazioni c'erano state, e così è andato avanti per altre cose negative che gli succedevano in quel periodo. Ho trovato nella posta tutta una serie di cartelle cliniche che mi aveva mandato e io le ho fatte controllare a un mio amico primario e mi aveva tutto confermato che era tutto regolare. Per cui io mi sono sentita in colpa per aver dubitato di lui e questa è stata la goccia che mi ha aperto poi a mandare dei soldi. E quindi da lì ho cominciato a non essere più diffidente ed è lì che loro poi ci lavorano sopra e continuano ad andare avanti.
7: La richiesta è quasi sempre la stessa: mandare del denaro con la promessa che servirà solo a risolvere l'emergenza e a permettere finalmente l'incontro. Il punto è che quasi mai finisce lì, perché quando la vittima si fida, la storia va avanti. Arrivano altri ostacoli, altri imprevisti, altre richieste. E tutto viene raccontato in modo credibile, proprio per tenere in piedi il rapporto e continuare a chiedere soldi. Il danno poi non è solo economico. C'è chi si indebita, chi perde somme molto importanti, ma insieme arrivano anche la delusione, la frustrazione, l'imbarazzo per essere caduti nell'inganno. Sicuramente le truffe di tipo affettivo sono quelle in cui ci si sente più feriti, più violati. Se poi si tratta di sextortion, cioè di estorsione con la minaccia di diffondere foto o video intimi, la vergogna è ancora maggiore, più difficile da superare. Ed è proprio questa vergogna molte volte a frenare la denuncia.
8: La vergogna è una caratteristica fondamentale, perché se una persona si vergogna non denuncia, perché teme il giudizio altrui, e questo fa sì che il fenomeno non emerga. Noi sappiamo che tantissime persone che si rivolgono a noi non vanno poi a denunciare. Ecco perché è importante il linguaggio da usare e la terminologia. C'è la rivittimizzazione secondaria, che bisogna assolutamente capire che non siamo, nessuna delle vittime è stupida, sciocca, babbiona e neanche un po' zoccola come qualcuno ci fa passare, perché magari siamo persone di una certa età, no? E quindi siamo persone assolutamente normali.
7: È molto importante ricordare sempre che i meccanismi su cui fanno leva i truffatori sono tali che chiunque può cascarci. Ed è particolarmente importante ricordarlo quando si parla di truffe affettive, in cui l'aspetto manipolatorio è preponderante. Abbiamo sentito su questo anche il professor Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta, direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica all'Università Cattolica di Milano.
10: È importante ricordare agli ascoltatori che non occorre essere stupidi per fare sciocchezze. Cioè, cosa succede? Non sono le persone stupide o le persone più fragili o sensibili che ci cascano. Certo, ci sono anche quelle, attenzione, soprattutto per esempio gli anziani, è molto importante che vengano maggiormente protetti, perché possono essere più sensibili a un certo tipo di comunicazioni. Però dobbiamo tenere conto che le truffe oggi non sono quelle truffe classiche di carattere cognitivo razionale, cioè cerco di convincere una persona a fare una cosa con degli strumenti molto razionali, perché a quel punto, cioè, abbiamo un freno che porterebbe a farle cadere queste proposte, nel senso che ci rendiamo subito conto che non sono convenienti. Purtroppo funzionano molto spesso perché utilizzano degli aspetti emotivi. Cioè giocano sulle emozioni, ci mettono paura perché stiamo perdendo l'ultima occasione utile, ci mettono per esempio una pressione perché non stiamo sfruttando una possibilità che tutti gli altri hanno sfruttato, ci fanno sentire per esempio indietro rispetto ad altre persone che hanno già risolto i problemi, noi siamo ancora presi da cercare di risolverli, non abbiamo ancora colto la soluzione. Giocano molto su questi aspetti emotivi. Questi aspetti emotivi colpiscono tutte le persone, sia quelle acculturate con grande educazione che le persone che hanno studiato di meno. Quindi sfruttano quei meccanismi che in psicologia conosciamo bene, che sono quelli della manipolazione. La maggior parte delle volte non si denuncia perché chiaramente la propria autostima verrebbe messa purtroppo a rischio. E cosa succede però a livello psicologico? Una serie di fasi. Il fatto della depressione, quindi la difficoltà, diciamo depressione si intende non come patologia strutturata ma come reazione depressiva, la difficoltà di perdonare noi stessi, ci sentiamo responsabili. Abbiamo delle emozioni che non riusciamo ad accettare e invece diventa importante poi saperle leggere, saperle accettare. È normale che sentiamo rabbia, dolore per quello che è successo. Spesso c'è un isolamento perché è una cosa appunto difficile da condividere per la questione dell'autostima, per cui cerchiamo di isolarci, non parlare. Diventa invece importante in questo caso condividere con altre persone, prendersi cura di se stessi da tanti punti di vista, perché teniamo conto che per alcune persone è un'esperienza traumatica, nel senso che si possono avere anche risvegli notturni, pensieri durante il giorno, ossessioni vere e proprie per non aver fatto delle cose o averne fatte di sbagliate. Quindi a un certo punto poi diventa importante anche affidarsi a persone esperte che possono aiutare a cambiare una serie di schemi mentali che sono diventati risultati disfunzionali e poi si può anche pensare a un aiuto anche qualificato con un psicoterapeuta, uno psicologo che può accompagnare.
7: Torniamo alla storia di Yolanda Bonino, che ha saputo superare questa barriera arrivando a fondare ACTA, associazione attiva proprio nel contrasto a questo tipo di truffe.
11: Ho una grande fortuna, che è quella che io non mi vergogno di essere una persona normale, per cui mi posso infatuare, meno male che mi posso infatuare, meno male che non ho vergogna a dirlo. E quindi ne ho parlati a destra e a sinistra, e fra tutte le persone che ho sentito ce n'era una francese che conosceva il fenomeno, per cui mi ha indirizzata a rivolgermi a un'associazione francese che sarebbe Bruteur, che è il nome di questi cybercriminali alla francese. Ho cercato quello e da lì mi si è aperto il mondo, ho capito le cose gravissime che c'erano dietro, quindi sono stata malissimo, però sono andata alla regione Piemonte, ho cominciato a parlarne con l'assessorato delle pari opportunità eccetera eccetera, e ho cominciato lì a creare questo movimento, il movimento ACTA, perché ho capito quanto è facile inciampare in questi percorsi. Il compito nostro è quello principale, la divulgazione, perché è il mezzo eccellente, il mezzo migliore per far capire alle persone i problemi grossi che vengono a crearsi. Poi abbiamo come obiettivo quello di rompere il muro del silenzio, e quindi ho cominciato io con nome e cognome, perché non c'è proprio nulla da vergognarsi a essere persone umane, e ho cominciato, e poi mi ha seguito tutta una scia di persone dietro di me, e quindi hanno cominciato a raccontare sul web e nelle varie trasmissioni le nostre vicende. Un altro obiettivo è quello di fare convegni, di promuovere convegni, andiamo seminari, abbiamo partecipato anche alla realizzazione di un film che si chiama Anime Violate, e abbiamo costituito una rete con chat e con altri nostri strumenti che monitoriamo le vittime affinché non cadano nelle recidive, perché ovviamente è facilissimo.
7: Anche grazie al fondamentale contributo dell'associazione ACTA, il Piemonte è stata la prima regione italiana a legiferare su questo tema, con la legge regionale numero 5 del 27 marzo 2025. La legge prevede un coordinamento con i servizi pubblici per le dipendenze, convenzioni con gli enti del terzo settore per realizzare interventi di sostegno psicologico alle vittime, assistenza nelle fasi di denuncia, anche un supporto alle famiglie e poi attività informative e di prevenzione. A proposito di prevenzione, per attuarla è fondamentale ricordarsi che queste truffe attivano meccanismi ben precisi del nostro cervello. A spendersi particolarmente su questo tema è un altro volontario di ACTA, Gianni Candelo. Approfondendolo, è arrivato a mettere a fuoco un aspetto particolarmente inquietante.
12: Sono entrato nell'associazione una dozzina di anni fa, subito all'inizio, perché conoscevo Yolanda Bonino nel considerare le chat che ci arrivavano dai truffati. Noi abbiamo visto delle stranezze, cioè non capivamo come queste frasi potessero avere un effetto così dirompente sul truffato. E per caso, proprio in quel periodo, abbiamo conosciuto uno psicologo che si occupava di ipnosi, e ci ha spiegato che queste frasi sono in realtà dei comandi ipnotici.
7: C'è dunque la possibilità che dietro ad alcune truffe affettive ci siano dei veri e propri comandi ipnotici che portano la vittima a perdere il controllo? Sentiamo ancora il professor Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta.
10: Per ipnosi non dobbiamo intendere quella, diciamo, televisiva del pendolino e di queste cose, diciamo, molto coreografiche. Parliamo di quelli che si chiamano uno stato di trance, cioè quando la nostra attenzione perde il riferimento completo di quello che accade, ma si concentra solo su alcuni particolari. Questo succede normalmente, per esempio, quando facciamo la psicoterapia, quindi quando facciamo un colloquio clinico, perché cerchiamo di portare la persona su concentrarsi su certi aspetti della sua persona, del suo corpo, eccetera. Purtroppo le stesse armi possono essere usate in termini negativi come manipolazione. Posso portare, per esempio, una persona sul senso del dovere da familiare di aiutare un parente, per cui deve assolutamente intervenire con urgenza per dare dei soldi per la sua cura, no? Classica truffa, quella sanitaria, dove si fa credere che ci sia il parente ammalato, ricoverato. In quel caso noi veniamo appunto ipnotizzati, cioè noi abbiamo questa capacità di concentrare l'attenzione su alcuni punti dimenticandoci il resto. È come se fossimo un po' appunto concentrati prepotentemente, insistentemente su un unico concetto ad alto tasso emotivo, un po' come nei film quando ci sono quelle azioni che ci attirano l'attenzione e non ci accorgiamo che magari il caffè è pronto e dobbiamo andare in cucina a spegnere la caffettiera. Queste situazioni dove ci concentriamo su un qualcosa e dimentichiamo il resto. Purtroppo sono molto abili i truffatori, non stiamo parlando di truffatori diciamo inesperti, di vere e proprie squadre dove ci sono degli specialisti del linguaggio, della manipolazione, purtroppo a fini negativi.
7: Ma quindi è possibile riconoscere per tempo un tentativo di truffa affettiva, di romance scam, come la chiamano? Non è semplicissimo, perché i primi contatti sono garbati e credibili, come abbiamo detto, e non c'è subito la richiesta di denaro. Ci sono alcuni consigli da tenere sempre a mente. Sentiamo ancora Yolanda Bonino.
11: Mai isolarsi. Assolutamente importante parlarne con chi uno ha a fianco, e se uno non si sente perché ha dei problemi di privacy, ci cerchi. Qualsiasi persona che chieda di interagire con voi in internet, dubitare sempre, non semplicemente pensare, non mi chiede soldi e quindi non è un truffatore o non è una truffatrice. Non è vero, perché prima di chiedere soldi loro devono obnubilarti il cervello, quindi passano dei mesi, anche anni alle volte, prima di chiedere soldi. I soldi vengono chiesti solo quando capiscono che facilmente tu potrai darli loro.
7: Dubitare sempre, come dice Yolanda Bonino. Se ci sono dichiarazioni affrettate, videochiamate e incontri negati, cui segue una richiesta di denaro, questi sono tutti segnali via via più sospetti. Se riusciamo a ragionare lucidamente, tutti sappiamo che non è normale né abituale ricevere dichiarazioni d'amore o promesse di un futuro insieme ad una persona che abbiamo conosciuto soltanto online. Capiamo anche che è strano che il nostro bel tenebroso o la nostra disinibita spasimante non vogliano mostrarsi in video né incontrarci di persona. Il truffatore inventa sempre nuove scuse per rimandare o annullare videochiamate reali o incontri di persona, sostenendo di trovarsi all'estero o in situazioni particolari. Infine, c'è l'indizio davvero rivelatore della truffa: la richiesta di inviare bonifici, ricariche su carte prepagate o in criptovalute, con le scuse più varie, dalla malattia di un figlio, alla necessità di un finanziamento, all'acquisto di un biglietto che finalmente dovrebbe portare il nostro amore digitale a incontrarci. Un incontro che non avverrà mai.
9: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
7: Siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato alle truffe affettive. Insieme a me hanno approfondito l'argomento Yolanda Bonino, Gianluca Castelnuovo, Gianni Candelo. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e l'app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
6: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio Martin Garramone. Montaggio Anna Elena Riva. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglione.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Tempo in diretta.
7: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 22 agosto. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, tempo quindi stabile su gran parte delle regioni. Il cielo sarà più nuvoloso al centro-nord, dove ci sarà la possibilità di occasionali e veloci piogge piuttosto localizzate, ovvero dove la nuvolosità sarà più compatta. Ampie schiarite invece al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
11: Studiare?
10: No!
11: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
10: Ma no!
11: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
10: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
11: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
10: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'interno.

0: tutta una serie di novità, una rivoluzione silenziosa fatta di nuovi materiali con proprietà biologiche sorprendenti, fatta di cellule addestrate, di terapie geniche, di nuove tecnologie di precisione che sono in grado per esempio di colpire un tumore all'interno del corpo senza ledere i tessuti circostanti e quindi anche il paziente. In questa puntata di Smart City Extra Large ripercorriamo alcuni dei casi più interessanti, almeno a nostro giudizio, che abbiamo incontrato nel corso dell'ultimo anno di Smart City. Restate con noi. Tra le frontiere più promettenti della medicina d'avanguardia c'è sicuramente la medicina rigenerativa, il cui obiettivo è di fatto mettere il corpo in grado di ricostruire dei tessuti danneggiati, delle parti di organo che normalmente non sarebbe in grado di rigenerare. Un esempio è Starbone, un progetto finanziato dal MIUR tramite il Fondo Italiano per la Ricerca, che ha sviluppato un nuovo materiale, un gel di fatto biodegradabile ed elettricamente conduttivo che permette di rendere possibile la rigenerazione delle lesioni ossee altrimenti irrecuperabili. Magari pensate a gravi incidenti, pensate alla rimozione di tumori ossei. Ce ne ha parlato Anna Mariano, postdoc presso l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR.
1: Starbone mira appunto a sviluppare dei idrogeli che sono dei materiali iniettabili, quindi verrebbero iniettati in prossimità della lesione. Si tratta di idrogeli costituiti da materiali naturali assolutamente biodegradabili, che quindi andranno a sostenere lo sviluppo e la rigenerazione a livello della lesione per il tempo necessario, e quindi dopo 3-4 settimane saranno completamente riassorbiti.
2: Ecco, dici qualcosa di più di questi gel, di come funzionano. Non ci sono dei farmaci sì. dentro? Questo mi sembra una cosa molto interessante, no? Come funziona?
1: No, assolutamente no, niente farmaci, si tratta di idrogeli altamente biomimetici, quindi che vanno a ricordare la struttura della matrice extracellulare in cui le cellule sono normalmente inserite, quindi risultano familiari per la cellula, e sono degli idrogeli che sono arricchiti con questi nanomateriali organici, quindi certo. assolutamente biodegradabili, e questi materiali forniscono a questi idrogel delle proprietà, quindi questi idrogel saranno conduttivi, quindi saranno in grado di stimolare la comunicazione elettrica tra cellule, e saranno anche bioattivi, quindi questi nanomateriali andranno a rilasciare tutta una serie di composti che andranno a dire alle nostre cellule del tessuto osseo e le cellule del tessuto nervoso, che sono anch'esse presenti all'interno dell'osso, di rigenerarsi, quindi di aumentare la rigenerazione a livello di quella lesione.
2: Ecco, dicevi che appunto rilasciano qualcosa, ma non sono farmaci, parlavi di ioni, no? Quindi sostanzialmente stimoli elettrici e ioni, che sono i due ingredienti principali della vita elettrica del nostro corpo. Noi siamo degli organismi bioelettrici, no? Siamo esatto. Questo è la vita. Allora, in estrema sintesi, qual è l'obiettivo finale? Cioè, che cosa puntate ad avere tra le mani, diciamo, tra 4 anni?
1: Allora, quello che vogliamo fare è appunto di ottimizzare questo materiale in modo che vada a stimolare simultaneamente la rigenerazione sia del tessuto osseo che del tessuto nervoso.
2: Che è la cosa più innovativa di questa vostra ricerca,
1: esatto,
2: no?
1: Esatto, che è il centro principale di questo progetto, e quindi ottenere un materiale che sia quindi poi pronto per la sperimentazione in vivo.
0: Dalla rigenerazione dei tessuti ossei passiamo alla rigenerazione del tessuto nervoso. Uno degli obiettivi più ambiziosi e più importanti della medicina rigenerativa, dato che si deve scontrare con la sostanziale incapacità del corpo umano di rigenerare questo tessuto, come purtroppo sa bene chi ha subito un incidente che lo ha lasciato paralizzato. Un team di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università di Verona ha però scoperto che è possibile ammaestrare alcune cellule del sistema immunitario a fare ciò che non era riuscito a nessuno prima d'ora. La nuova terapia, descritta in uno studio che ha conquistato la copertina di Immunity di febbraio, si chiama REMAST, e uno spin-off universitario, Emera, è nato per portarla nella pratica medica. Sentite che cosa c'ha raccontato Ilaria Decimo, docente di farmacologia all'Università di Verona, coordinatrice della ricerca e cofondatrice di Emera. Sentiamo.
3: I macrofagi sono delle cellule fondamentali per la risposta immunitaria.

0: Queste cellule però si trovano anche nei tumori. Nei tumori svolgono una funzione particolare, perché è proprio la funzione quella di aiutare il tumore a crescere. E noi abbiamo preso ispirazione da questo, perché quello che queste cellule fanno nei tumori ci siamo chiesti se poteva essere utilizzato in un contesto completamente differente, in cui il tessuto è degenerato e noi vogliamo farlo crescere.
1: Certo, perché il tumore è un tessuto che cresce senza controllo, mentre il problema del tessuto nervoso è che non cresce proprio, cioè una volta che è danneggiato è danneggiato. Voi volete portare questa capacità di far ricrescere il tessuto su un tessuto che normalmente non cresce.
0: Esattamente. Ed è proprio per questo appunto che abbiamo pensato di ricreare queste cellule in laboratorio e indurle a diventare proprio macrofagi rigenerativi. Questo l'abbiamo fatto appunto attraverso un protocollo che è patentato e che prevede l'utilizzo di, diciamo, segnali chimici e condizioni.
1: Quindi voi prendete queste cellule dall'organismo, dal
0: sì,
1: paziente un domani, no?
0: Sì,
1: le mettete,
0: sì,
1: in un brodetto, adesso non so se funzioni proprio così, che contiene dei segnali chimici che dice a queste cellule: devi comportarti come un muratore del sistema nervoso.
0: Esattamente, eh? Esattamente. Le cellule vengono prelevate dal sangue del paziente, vengono prelevati i monociti, che diciamo sono le cellule progenitrici
1: precursori,
0: di questi macrofagi,
1: certo, sì, okay, sì,
0: precursori, sono i precursori dei macrofagi, e poi appunto attraverso questo processo gli diciamo di diventare macrofagi rigenerativi.
1: Li ammaestrate praticamente.
0: Esatto,
1: eh?
0: Esattamente.
1: Ecco, a questo punto li rimettete dentro nell'organismo e sì, cosa succede?
0: Quando mettiamo queste cellule appunto nel tessuto nervoso danneggiato, queste cellule sono in grado, in modo sorprendente, di far ricrescere i nervi, quindi ricostruire le connessioni.
1: Le connessioni
0: questo
1: nervose andate perdute, certo.
0: Sì. Questo lo fanno grazie appunto anche a degli altri meccanismi, come la ricrescita dei vasi, il rimodellamento delle cicatrici. Sì,
1: ecco, sì, hanno un effetto complessivo, ma la cosa più sorprendente è che ricrescono,
0: sì,
1: i nervi, no? Quello
0: sì,
1: non si era mai visto. Allora,
0: no, non si era mai visto prima.
1: Voi avete completato di fatto già la fase clinica, quindi il prossimo step sarebbe andare sull'uomo, o sbaglio?
0: Allora, noi abbiamo sì, completato la fase preclinica e quindi tutta la fase di sperimentazione. Adesso quello che vogliamo è proprio portare questa terapia al paziente. Abbiamo previsto di iniziare una fase clinica, di fase, insomma, una fase 1, che sarà, speriamo, nel 2027. E attualmente stiamo con la spin-off raccogliendo le risorse necessarie per fare questa fase.
1: Probabilmente la più grande rivoluzione che attraversa e attraverserà la medicina nei prossimi decenni è rappresentata dalle terapie geniche. Le possibilità che queste terapie dischiudono sono vastissime e potentissime, ma naturalmente agire sul codice genetico, soprattutto se in modo definitivo e su tutte le cellule dell'organismo del paziente, come si fa con le cosiddette terapie in vivo, comporta inevitabilmente dei rischi e perciò si procede con cautela, un passettino alla volta. Per questa ragione le terapie geniche di questo tipo autorizzate fino a oggi sono poche decine e sono riservate a patologie genetiche letali. Tra queste, le malattie mitocondriali, così devastanti da fare danni irreparabili ancora prima della nascita. Per questo un gruppo di ricercatori di vari centri di ricerca e università italiane sta mettendo a punto una tecnica per somministrare la terapia genica in utero, nel grembo materno, insomma, una metodologia basata sull'iniezione ecoguidata transaddominale, che in realtà è una tecnica comprovata, sicura, già usata per l'amniocentesi e quindi ben sperimentata nella pratica clinica. Ce ne parla Dario Brunetti, coordinatore dello studio, docente dell'Università Statale di Milano e principal investigator dell'Istituto Neurologico Carlo Besta. Sentite.
2: Abbiamo utilizzato una procedura che è attualmente appunto utilizzata in medicina fetale per veicolare all'interno di un feto, in questo caso parliamo di feti suini, un gene terapeutico che appunto serve a correggere il difetto genetico che caratterizza questi animali. La tecnica che abbiamo utilizzato consiste appunto nel utilizzare in modo pratico un lungo ago, quello per capirci utilizzato per esempio per l'amniocentesi, e tramite appunto l'ausilio di un ecografo si entra appunto, si attraversa l'utero materno, si arriva al feto, si riesce a iniettare il virus che funge da cavallo di Troia per veicolare il gene terapeutico o nel cuore del feto o nella vena ombelicale, quindi sfruttando una via sistemica.
1: È comunque una cosa impressionante da sentire, devo dire. E quindi a quel punto naturalmente da lì il virus si propaga alle cellule del feto per correggere il difetto, insomma.
2: Sì, perché l'obiettivo appunto è quello di, essendo interessati a malattie multisistemiche, in particolare quelle mitocondriali, di correggere, quindi di raggiungere più cellule possibili, certo, più organi possibili, e correggere appunto, certo, il difetto.
1: Ecco, ricordiamo, le malattie mitocondriali, il mitocondrio è un organello delle cellule, quindi in tutte le cellule del corpo, e quindi bisogna correggere questo problema in tutte le cellule del corpo, non solo in un distretto specifico.
2: In genere è una strategia che offre notevoli vantaggi rispetto alle terapie geniche postnatali, perché certo, sfrutta tutta una serie di vantaggi, in primis le piccole dimensioni del feto, che quindi comportano un minor dosaggio di virus da utilizzare, quindi una riduzione dei costi. Inoltre, durante la fase fetale la barriera ematoencefalica è ancora permeabile, quindi riusciamo in questo modo anche, certo, a raggiungere maggiormente il cervello. E in ultimo il sistema immunitario è ancora appunto immaturo, quindi riduciamo anche i fenomeni di, diciamo, i vari problemi immunitari che,
1: certo,
2: spesso
1: capitano
2: in fase postnatale.
1: Insomma, quindi c'è un risultato migliore soprattutto da un punto di vista clinico, e poi dice anche un costo inferiore, perché questi vettori virali, diciamo, sviluppati specificamente sono molto molto costosi. Dal suino all'uomo quanto è lunga la strada?
2: È ancora molto lunga, come tutte le volte che si passano dai modelli animali appunto alla pratica clinica, ci sono, diciamo, tutta una serie di step regolatori,
1: certo,
2: indispensabili, quindi un tempo indefinito, speriamo sia più breve possibile.
1: Facciamo una pausa, ma torniamo da voi tra pochissimo per parlare di altre novità dal mondo della ricerca medica.
3: Strade in diretta.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano 5 km di coda tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Per traffico intenso si verificano code a tratti in direzione della 1 tra Pesaro e Ramo Casalecchio. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per traffico intenso si rallenta con possibili code tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Inoltre code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, al traforo del Monte Bianco, per il traffico particolarmente intenso si verificano code con attese di un'ora al pedaggio italiano verso la Francia. È tutto, torniamo tra un'ora.
3: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
1: Se le terapie geniche, di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, nascono in prima istanza per combattere malattie genetiche devastanti e letali dove non esiste alcuna alternativa, ed è a queste patologie che si rivolgono oggi le prime terapie geniche in vivo, perché introdurre, modificare o silenziare geni dell'organismo umano comporta sempre la massima attenzione e prudenza. Guardando al futuro, le possibilità di applicazione sono vastissime, includono patologie meno letali ma non per questo poco rilevanti, come per esempio la nevralgia del trigemino, che colpisce circa 1 milione di persone in Europa, una patologia dolorosa che distrugge in molti casi la qualità della vita. Il progetto TRET, di cui abbiamo parlato con Chiara Mercurio, ricercatrice dell'Università Statale di Milano, è un caso particolarmente ingegnoso di applicazione della terapia genica e potrebbe offrire una risposta in futuro a questa patologia. Cos'è la nevralgia del trigemino e da cosa è causata?
5: È una malattia rara, estremamente dolorosa, che provoca delle scosse elettriche improvvise al volto ed è causata da una ipereccitabilità dei nervi che mandano dei segnali di dolore senza un vero motivo.
1: Molto chiaro. Ecco, allora veniamo come funziona in linea di massima la vostra terapia. Si basa su una proteina, diciamo, che voi insegnate alla cellula come produrre. Che fa sta proteina?
5: È un canale ionico, quindi è una proteina di membrana che regola il passaggio degli ioni, che a differenza di quelle che già ci sono presenti nella cellula può essere attivata esternamente con del calore. E questa proteina, una volta attivata, riduce l'iperccitabilità dei neuroni e quindi la trasmissione del dolore, ma senza bloccare la normale funzione dei nervi.
1: Ecco, ricordiamo che le funzioni elettriche delle cellule, che sono vitali, una cellula non elettrica, lasciami dire, è morta, esatto, vengono regolate da questi ioni che entrano e escano dalla cellula, controllati da queste proteine che si trovano sulla membrana. Voi ne aggiungete una che ha questa capacità di essere controllata attraverso il calore, in pratica.
5: Sì, esatto, per darci appunto un modo di attivarla e spegnerla all'esigenza del paziente,
1: riducendo la sensibilità del nervo. Ecco, come fate a insegnare alla cellula a produrre questa proteina?
5: Utilizziamo appunto una terapia genica, quindi degli adenovirus associati, che sono dei virus modificati e resi innocui, che quindi servono solo come trasportatori del nostro gene all'interno del nucleo delle cellule. Questi rilasciano il gene nelle cellule, che poi vengono letti e tradotti in una proteina funzionale, che è quella che svolgerà concretamente la funzione terapeutica.
1: Ecco, voi aggiungete questo gene che non si integra nel DNA umano, rimane lì, diciamo, a galleggiare nel nucleo, ma tutto l'armamentario cellulare che esiste già è in grado di usarlo per produrre questa proteina, no? Più o meno funziona così. Quali sono le tempistiche per vedere in campo applicazioni come questa?
5: Sono ancora abbastanza lunghe, diciamo un 8-10 anni. Perché noi adesso siamo in una fase preclinica, quindi stiamo testando questo nostro canale sugli animali, ma ora di arrivare alle persone, quindi ad un vero trial clinico, dovrà passare ancora un bel po' di tempo.
1: Aiutaci anche a capire, no? Perché questi tempi così lunghi, perché ci si va così coi piedi di piombo, lasciami dire, con le terapie geniche, tanto appunto che oggi sostanzialmente si lavora su casi dove veramente non ci sono alternative, c'è in gioco la vita.
5: Perché nonostante questi nostri virus non si integrino nella cellula, quindi non possono andare a modificare stabilmente il nostro genoma, perdurano per anni, quindi le proteine che noi inseriamo vengono continuamente prodotte all'interno della cellula. Al momento gli unici studi che abbiamo a nostro favore sono fatti su primati e stimano attorno ai 15-20 anni. Quindi bisogna essere molto sicuri prima di inserire una terapia del genere all'interno del corpo umano.
1: Lasciamo il mondo delle biotecnologie mediche ed entriamo in quello della bioingegneria con qualche esempio di ciò che si sta tentando di fare. Nel settore oncologico, per esempio, molto lavoro è volto a sviluppare delle soluzioni che permettano di colpire un tumore all'interno del corpo senza causare troppi danni collaterali ai tessuti circostanti e più in generale al paziente, come quelli causati, per esempio, dalla radioterapia, che ha effetti collaterali pesanti. E questa è l'idea che sta dietro a SoundSafe Care, una startup pisana che ha messo a punto una tecnologia in grado di focalizzare un fascio di ultrasuoni in un punto preciso all'interno del corpo non più grande di un chicco di riso. Ne abbiamo parlato con Andrea Mariani, CEO e cofondatore di SoundSafe Care. Sentite.
6: L'obiettivo è distruggere tumori o altri tipi di patologie in modo totalmente non invasivo, quindi evitare l'approccio chirurgico, quindi il classico bisturi che per
7: senza
6: secoli...
7: Senza
6: aprire, esattamente. E lo facciamo tramite gli ultrasuoni. Tu conoscerai sicuramente gli ultrasuoni come ecografia, un esame diagnostico che noi tutti facciamo. Noi li utilizziamo invece a scopo terapeutico, quindi li utilizziamo a più alta intensità e con una focalizzazione. Immaginati una lente che focalizza i raggi del sole e brucia la foglia. In questo caso invece dall'esterno del corpo del paziente focalizziamo queste onde sonore all'interno del corpo in modo tale da generare nel fuoco, immaginatelo grande come un chicco di riso, e solo in quel punto, lasciando quindi preservando tutto ciò che sta attorno, un'ablazione locale. Cos'è un'ablazione? Significa andare a cuocere il tessuto, cioè indurre necrosi e distruggere le cellule, in questo caso tumorali.
1: Cosa rimane al posto del tessuto distrutto? Un buco, una cicatrice nel
6: rimane tempo. Nel tempo una cicatrice che poi il nostro corpo va a riassorbire fisiologicamente. Nell'arco di 9-12 mesi non ci sarà più nulla.
1: diciamo che soprattutto per chi magari ha subito uno di quei trattamenti, penso anche alla radioterapia, l'idea di non subire gli effetti collaterali sia veramente interessante. Ecco, qui c'è un ruolo fondamentale della robotica per riuscire realmente, come dire, a portare a casa questa applicazione, perché di per sé concentrare un fascio di ultrasuoni non è una cosa difficilissima, no? Però perché solo oggi si arriva a queste soluzioni?
6: È corretto, perché fondamentalmente quel chicco di riso noi lo possiamo generare su un qualsiasi tessuto in un qualsiasi punto dello spazio. Però è importante, siccome stiamo trattando una patologia, un tumore, una massa, focalizzarlo sulla massa. Quindi la robotica permette di andare a direzionare quel fascio di ultrasuoni, o meglio la robotica in combinazione anche alla guida immagini, perché utilizziamo l'ecografia di cui parlavamo prima, integrata insieme agli ultrasuoni focalizzati e la robotica, in modo tale che l'operatore vede delle immagini live dal corpo del paziente, vede il tumore, lo segmenta su quelle immagini e poi automaticamente
1: il robot punta, diciamo. E tra l'altro i pazienti, quando sono vivi, tendono anche a muoversi,
6: sì,
1: nel senso, per cui mantenere questo focus è molto complicato. Qui la robotica mi pare sia fondamentale.
6: È fondamentale,
1: no?
6: Corretto, nel senso che se la massa si muove, siccome la
1: persona che respira, no?
6: Esatto, un esempio classico è il target è all'interno dell'addome del paziente, il paziente respira e quindi risulta fondamentale andare a tracciare nelle immagini questo movimento e poi tramite l'automazione, il controllo robotico,
1: inseguirlo.
6: Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di portare il dispositivo ad applicazioni in medicina umana.
1: Quando?
6: Entro il 2029, ti direi, questo è l'obiettivo.
1: Un altro filone parecchio battuto dalla bioingegneria è quello delle capsule intelligenti. C'è tutto un armamentario in via di sviluppo, capsule che una volta ingerite permettono di eseguire in modo non invasivo una gastroscopia oppure di monitorare vari parametri chimici lungo il tragitto, capsule che trasportano i farmaci e li rilasciano nel punto giusto del sistema digerente, oppure, come nel caso di cui stiamo per parlare, una capsula ingeribile capace di trovare un'ulcera intestinale una volta individuata di dispiegarsi, trasformandosi in una sorta di cerotto che aderisce alla lesione e ne aiuta la guarigione. Ce ne parla Carmelo Di Maria, professore di bioingegneria all'Università di Pisa, che l'ha sviluppata insieme a colleghi dell'Università di Firenze e dell'Università di Perugia. Parola chiave da cui dobbiamo partire è stampa 4D. Sentite.
7: Allora, la stampa 4D è un processo di produzione di oggetti che sfrutta le potenzialità della stampa 3D, che ci consente di costruire degli oggetti di forme tridimensionali senza limiti di fantasia, e utilizza dei materiali chiamati intelligenti, o meglio ancora responsivi, in grado di percepire e cambiare la loro forma, la loro funzione a seconda dell'ambiente che li circonda. Ecco, combinando queste due tecnologie siamo in grado di costruire degli oggetti che evolvono nel tempo, e quindi la quarta dimensione è appunto il tempo, l'evoluzione di questi oggetti che vengono proprio programmati a svolgere delle funzioni particolari, come ad esempio quella di curare il corpo umano.
1: Ecco, in questo caso voi stampate un oggetto che è una specie di origami, no?
7: Esattamente, un origami chiuso, quindi noi stampiamo un origami chiuso. Quindi questa capsula, che una volta ingerita è in grado di attraversare tutto l'ambiente acido dello stomaco.
1: Senza essere digerita, evidentemente, proseguire.
7: Esattamente. Una volta giunto nell'intestino, in cui le condizioni ambientali cambiano, cambia il pH, questa capsula si scioglie e dispiega questo cerotto che è caratterizzato...
1: Quindi è come se l'origami tornasse a essere un foglio, no? Diciamo
7: esattamente,
1: così.
7: Perfettamente. E grazie ai biomateriali con cui ho costruito questo oggetto, i biomateriali naturali, opportunamente modificati, ingegnerizzati per riconoscere la presenza di un'ulcera sanguinante, perché le piastrine presenti nel sangue liberano delle sostanze in grado di essere captate da questo cerotto, aderisce a questa ferita, interrompe il sanguinamento e, la cosa principale, favorisce la rigenerazione della mucosa e quindi la riparazione e la rigenerazione, certo, del tessuto, e quindi la sua guarigione.
1: A che punto siete? Quali sono i prossimi sviluppi del vostro lavoro?
7: Allora, in questo momento stiamo da un lato proseguendo con la sperimentazione di laboratorio per andare a capire esattamente le forze di adesione di questo cerotto alla ferita, attraverso sia modelli in vitro sia modelli in vivo. Contemporaneamente però c'è tutta una nuova branca di questo progetto che riguarda gli aspetti di comunicazione wireless della cerotto una volta che, cioè, viene,
1: volete aggiungere un'antenna sostanzialmente a questo cerotto,
7: esattamente,
1: diciamo così.
7: Non un'antenna qualunque, un'antenna anch'essa stampata 3D con biomateriali anch'essi naturali, certo, quindi che non danno nessun problema a livello di reazioni,
1: chiaro,
7: dell'organismo,
1: per poterci parlare e sapere che cosa,
7: per sapere in questo momento che ha aderito, cioè la sua presenza, la sua assenza per noi è un'informazione importante per poter ad esempio capire attraverso questo parametro se è presente lì, se si sta degradando una volta che ha aderito, quindi capire in qualche modo indirettamente il processo di guarigione.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, altro non abbiamo cercato di fare se non di darvi un piccolo assaggio di quanto si muove nel mondo delle biotecnologie e nel mondo della bioingegneria. Ma il tempo a nostra disposizione si è concluso. Da Maurizio Melis un saluto e a presto.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione è ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Sono le 12.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: Israele bombarda e demolisce le case nel sud del Libano, i paesi musulmani condannano gli insediamenti in Cisgiordania. L'esplosione è avvenuta a Perugia, gravi le condizioni di una donna. Tennis, a Cincinnati si ferma ai quarti Musetti, Cobolli in semifinale. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Mentre sul fronte di Hormuz continua lo scontro di dichiarazioni fra Trump e il regime iraniano, cresce la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco della Turchia al governo israeliano con il mandato d'arresto contro Netanyahu per il caso Flottiglia e una nuova condanna firmata da molti altri paesi musulmani contro le violenze dei coloni nella West Bank. Erdogan è un dittatore antisemita, la replica di Tel Aviv che intanto riprende l'offensiva sul Libano.
12: Ad Al-Mansouri, piccola città alle porte di Tiro, una delle tante roccaforti di Hezbollah nel Libano meridionale, la popolazione si è svegliata sotto i colpi dell'artiglieria israeliana. Media locali riportano ruspe in azione che in alcuni villaggi non avrebbero lasciato in piedi una sola casa, nelle stesse ore in cui il ministro per la sicurezza Ben-Gvir torna a invocare la guerra totale. Ho un figlio in divisa su quel fronte, lui e i suoi compagni meritano che bombardiamo Beirut e li annientiamo, dice l'esponente di estrema destra. Intanto i vertici dell'IDF avvertono il governo Netanyahu. La Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation. Dopo mesi di soprusi, violenze, espropri e nuovi insediamenti illegali da parte dei coloni, i palestinesi potrebbero passare all'azione. È il timore dei militari. Intanto si aggrava la crisi diplomatica tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto contro Netanyahu per il caso Flottiglia emesso da Ankara, che dopo il documento del 3 agosto contro le violazioni a Gaza, sottoscritto da Egitto e Qatar, compatta e allarga ancora il fronte sunnita con una nuova condanna a Israele proprio per gli insediamenti, cui si aggiungono le firme di Arabia Saudita, Emirati Arabi, Giordania, Indonesia e Pakistan. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Combattenti jihadisti hanno rapito e ucciso decine di persone in un attacco avvenuto durante le preghiere del venerdì nello stato del Niger, nella Nigeria centrale. Hanno dichiarato all'AFP un residente nella regione e un deputato. Militanti di Lakurawa hanno massacrato alcuni dei nostri e ne hanno rapiti molti, ha detto Jibril Ahmad del villaggio di Dikera, aggiungendo che alcuni sono riusciti a fuggire. Non è ancora chiaro il bilancio esatto degli attacchi che hanno colpito anche il villaggio di Binzi. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Queste le parole del Papa nel suo discorso nella Basilica a San Marino nel corso dell'incontro con la diocesi. Attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi. Ascoltiamolo.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
10: Sono un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, due feriti nell'esplosione della palazzina a Perugia, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata dai soccorritori a terra nel giardino intorno alla palazzina e rianimata dai sanitari. L'altro ferito, di una cinquantina d'anni, in condizioni sembra meno gravi della donna, era in un appartamento attiguo a quello dove è avvenuta l'esplosione. In chiusura al tennis, lo sport si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne numero 15 della classifica ATP è stato superato dal 28enne TFO, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli contro Fils. E al via oggi il campionato della Serie A di calcio, in campo Inter Monza e Udinese Como, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari. Si chiude qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Sì, prova, 1, 2, 3, sa, anche un po' più alto se... Dimmi, è da qui? Okay, perfetto, sì, faccio io. Va bene, perfetto, ottimo.
3: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come stai? E non rispondere tutto bene, oggi in versione intervista malincomica, per cui abbiamo un comico che non deve necessariamente farci ridere, scopriamo chi è.

0: manicomica con Omar Fantini.
1: Quindi non devo necessariamente far ridere, cioè, quindi è il mio lavoro, cioè non necessariamente far ridere, esatto, è la esatto. mia capacità Beh, principale. Sì, sì.
0: Qui vengono dei comici e delle comiche che possono essere anche malincomiche, cioè e malincomici, quindi non...
1: Come tutti quanti, peraltro, perché non...
0: Pensa che libertà.
1: Non credo che esista nessuno, no, nella vita che faccia sempre solo... Che due pa...
0: Madonna,
1: due...
0: Pensa no, che, ma pensa che condanna, in casa. Che girone dantesco uno che deve sempre fare. Però tanti comici, tanti colleghi lo fanno.
1: Però probabilmente non nella stretta intimità. Cioè magari senti il bisogno intorno, però tu pensa... No, dai, a casa non è proprio pensabile che uno sia un Ruffini...
0: No, beh, se... a parte me che... Cioè... Omar mi conosce molto bene, cioè da molto tempo, molto bene. Poi ci perdiamo sempre un po'. Però cioè, è uno di quelli che c'era quando mi sono sposato.
1: Sì. E tu non c'eri al mio.
0: Esatto, pensa che stronzo.
1: Perché tu lavoravi.
0: Io lavoravo.
1: Ma si potrà...
0: E tu già allora non lavoravi. Pensa che
1: io,
0: è incredibile.
1: Io mi sposavo, non tempo per sposarmi.
0: Pensa, uno di quelli che è venuto al mio matrimonio.
1: Sì, sì, sì. Bellissimo, peraltro. Proprio bello, bello, bello.
0: E io, fra l'altro, sempre. E io mi ricordo uno dei primi ingaggi, come dire, da agente che ho fatto nella mia vita. Fu uno spettacolo che poi tu hai fatto alla Versiliana. Quindi ti
1: sì,
0: voglio
1: bene. Ma me lo ricordo.
0: Non ho bisogno di dimostrarti che ti voglio bene, ti stimo davvero.
1: Adesso ti racconto una cosa di quello spettacolo lì, che era una, in realtà il pomeriggio c'era una chiacchiera che avevamo fatto,
0: sì,
1: ti ricordi?
0: Poi
1: la sera io, esatto, e poi la sera ho fatto lo spettacolo. Il pomeriggio c'era, seduto in prima fila, Solange.
0: Certo.
1: E io non so perché, ma mi guardava male dall'inizio alla fine. E a metà dell'intervista mi è caduta una pigna di 1,5 kg a 10 centimetri dalla testa. E sono rimasto convinto che fosse lui che, in un, cioè, con delle capacità telepatiche, telecinetiche,
0: è vero,
1: fosse,
0: è vero.
1: Avesse attentato alla mia. Che non ho capito perché, tra l'altro.
0: Fatto bene. Sai che Solange non lo ricorda? Poverino, è mancato già da qualche
1: tempo. Lo so,
0: tempo.
1: Sì, tanto.
0: E non lo ricorda, ma nessuno gli fa piacere ricordarlo. Grande, grande Paolo. Allora, dunque. Dunque, tu sei un comico o fai il comico?
1: Io non sono un comico e non faccio il comico, cioè nel senso che sono prestato, no dai, sono prestato, sono, oggettivamente ci ho riflettuto tantissimo nella vita su questa cosa.
0: Raccontami.
1: Io sono, probabilmente ho accarezzato il momento migliore della mia vita artistica quando ho fatto il conduttore comico.
0: Okay.
1: Quindi la conduzione brillante mi piaceva tantissimo.
0: Comedy Central.
1: Comedy Central Station, Metropolis, cioè, quella cosa lì mi veniva e attenzione, quelle... Oltre a 256.000 anni di laboratori, che sono gli spettacoli che facciamo noi comici per provare i pezzi che poi finiscono in TV. Un tempo era molto più diffuso, adesso forse meno, pre-social diciamo. E lì io mi sono sempre trovato da Dio, cioè non ho mai sentito il peso della creatività. Spalleggiare gli altri comici mi ha sempre divertito tantissimo, mi piaceva trovare la misura per spalleggiare il comico, perché quando spalleggi qualcuno devi a volte subire, a volte attaccare, a volte sostenere, a volte scomparire. Quella cosa mi è sempre piaciuta tantissimo.
0: Certo.
1: E mi è sempre venuta naturale.
0: Però non sei andato anche come io mi ricordo Colorado,
1: no, faccio ancora
0: tantissime volte, esatto,
1: faccio ancora
0: spettacoli,
1: sì.
0: Comici, come si chiama? Karma letale.
1: No, allora lo faccio. Mi piace un sacco, soprattutto adesso che ho iniziato anche a mettere un po' più di me stesso, perché ho iniziato con le maschere, perché come molte persone penso che si approcciano al lavoro del comico, non volevo parlare di me, o meglio, volevo parlare di me ma non volevo si capisse si parlava di me. Tipo, per esempio, ho fatto una vita di nonno Anselmo.
0: Certo.
1: Così tutte le mie perversioni o idee di perversioni o schifezze varie che pensavo, immaginavo, fantasia, le mettevo lì, dette da un nonno, va benissimo, no? Non è questo bel ragazzotto di 35 anni che fa quei pensieri lì. E pian piano ho grattato, diciamo, l'intonaco che c'era lì sopra, e adesso sto condividendo molto di più invece quelle che sono le mie la parte più intima, più interiore, eccetera. Come dicono gli americani del comedy, parla di quel che sai, ciò che sai di solito sei te stesso.
0: Hai capito che differenza c'è tra, cioè, ti offendi se ti dico che sei un cabarettista? No, vuoi che ti dica che sei uno stand up?
1: No, ma va, ma è il più grande caso, no, più grande è un caso di rebranding. Ok, nel business
0: bella,
1: si chiama
0: giusto.
1: Rebranding. Sì, giusto. Ma guarda che è uguale. Se tu ci fai caso, non è cambiato niente. Cioè, rispetto a prima, cosa è cambiato? Niente, che una nuova generazione di comici rimpiazza una vecchia generazione di comici. Fine, dicendo che quello di prima fanno una roba vecchia e che loro fanno una roba nuova. Loro in più hanno messo un bellissimo nuovo nome. noi abbiamo rimpiazzato la vecchia generazione di comici dicendo che erano vecchi e il nostro cabaret, la nostra comicità era più fresca, abbiamo usato la parola fresca che non è proprio il massimo della creatività, loro hanno aggiunto la parola stand up. Ma tu vuoi venirmi a dire che Paolo Rossi non era uno stand up comedian?
0: Certo.
1: Tu vuoi dirmi che non so,
0: Chiari.
1: Ma anche restando proprio sul patrucco, cioè sono state ricordi, non è uno che come immagine è uno stand upper.
0: Sì, sì, l'unica cosa è che forse i giovanotti ci rinfacciano un po' il fatto che noi andiamo un po' per stereotipi, invece loro con questo fare più aggressivo, più rude, più aspro, forse personalizzano un po' di più e hanno meno paura dei poteri forti, questo.
1: Grazie al grazie al cazzo, perché noi avevamo a che fare con i poteri forti, loro no. E loro si affrancano grazie a Instagram, a TikTok, eccetera, dove comunque devi sottostare a delle regole, per cui anche loro trovano delle escamotage per farlo e poi sviluppano la loro attività dal vivo. Così è facile. Noi dovevamo stare sotto un editore che diceva: è bello, questo no. È così no, è quella parolaccia lì no, è quella non lo dici, e quella marca di auto non la puoi dire perché mi dà 850 milioni di euro da investire. E noi abbiamo avuto a che fare con i poteri forti e siamo dovuti sottostare. Quelli che riuscivano da lì a venire fuori dopo si sono creati una realtà parallela dal vivo in totale libertà, perché il nostro compagno amico Pintus, che oggi spara su chiunque a zero, non è partito così e non poteva partire così. Dopodiché si è creato un bellissimo seguito, una carriera pazzesca e una credibilità dal vivo che adesso gli permette di fare quella roba lì. Ma Angelo adesso fa stand up.
0: Sì.
1: Quanto la fanno tutti gli altri? Ma
0: e la fa al Forum di Assago, e fra l'altro
1: due volte di fila,
0: uno spettacolo meraviglioso.
1: E tra le altre cose aggiungo sta roba qua sulla stand up, che su cui ovviamente ho riflettuto anche io parecchio. Prima cosa, negli Stati Uniti non esiste questa differenziazione, cioè da dove arriva la stand up? Stand up per loro è comicità fatta senza bisogno di scenografie, musiche, cose, che è il nostro, quello che noi chiamavamo cabaret. Quindi è la stessa identica cosa. L'unica cosa che vedo io è un rischio di impoverimento di varietà, nel senso che quando c'eravamo noi, siamo morti ormai da 200 anni, però quando c'era il cosiddetto cabaret tu potevi avere il trio, la coppia, il quartetto, la comicità surreale, il personaggio, il monologo politico, il monologo. Adesso è solo quella roba lì, tutta uguale. È uno da solo, col microfono, a gelato, che di solito ripete sempre la stessa cosa, ripete due volte la stessa cosa. E io non capisco perché non ridono. Hanno una metrica che è molto simile. E soprattutto è solo quella, non c'è nessuno che fa un'imitazione, un personaggio, qualcosa di surreale come i Monty Python, capito? È diventata solo quella, la stand up.
0: È perché forse considerano un po' sfigato chi lo fa, insomma, no? A me questa è una cosa che mi dispiace a volte, cioè penso che se un giovane comico di 22 anni vedesse la comicità che faceva Gigi Sabani, forse che anch'io sicuramente a rivederla ora alla sua data,
1: certo,
0: però la riterrebbe una comicità forse un po' sfigata.
1: Ma va benissimo, perché i giovani devono mangiare i vecchi, è totalmente giusto. Io lo guardo proprio dal punto di vista dell'offerta, cioè io penso a quello che di fatto si perdono, perché poi negli Stati Uniti, dove la stand up regna, o in Gran Bretagna, ci sono quelli che fanno l'altra roba, ci sono gli imitatori, sì, ci sono le maschere, i personaggi, cioè quando vedi al Saturday Night Live fanno i personaggi, fanno le... E da noi quella roba lì però non c'è più.
0: Non c'è più, a me, ti posso dire, personalmente manca, però Gigi Sabani, manca Massimo Boldi, cioè manca quelli che... manca Alvaro Vitali.
1: Leggerezza pura.
0: Manca proprio quella leggerezza, perché era un mondo buono, era un mondo, certo, che noi abbiamo vissuto e che forse oggi fa un po' più fatica ad esserci. Allora, hai portato delle canzoni molto belle, noi ce ne ascoltiamo già una che penso che ti leghi alla tua compagna, Elton John.
1: Ah, Elton John, Tiny Dancer.
0: Cioè?
1: Tiny Dancer, che come mi lega? Allora, quando ho conosciuto Zara, lavorava con una persona che organizzava sfilate e faceva anche, diciamo, immagine. E una cosa che non ha mai saputo fare è ballare, quindi mi faceva molto ridere che faceva immagine anche in discoteca, eccetera, ma non sapendo ballare. Tiny Dancer parla di una giovane ballerina.

0: Elton John con Tiny Dancer, siamo con Omar Fantini. Io credo che ci sia anche, ne abbiamo già parlato privatamente, ma insomma è bello anche così pubblicarci, una differenza pazzesca oggi tra il percepito e il reale, no? Ai nostri tempi, se tu facevi 10 puntate di Colorado o 10 puntate di Zelig, facevi 30 date d'estate. Sì. Oggi se tu fai tutte le puntate di Zelig che va in onda su Canale 5, non è automatico. Per anzi, niente. Ci sono magari dei comici bravissimi, degli attori brillanti, attrici brillanti, bravissime e bravissimi, che magari non riescono a essere così... come dire, presenti nell'immaginario collettivo come lo erano quelli che Cozzalone, Cevoli, Ale Franze, te, Scintilla, impastato, no? Cos'è cambiato sostanzialmente?
1: È cambiato il mezzo, molto semplicemente è cambiato il media. Cioè, una volta tutti si guardavano la televisione, quindi quello era il modo per arrivare alle persone. Adesso le persone arrivano tramite il telefono, quindi tramite i social, e quelli bravi, le persone che hanno una grande capacità comunicativa, una grande capacità di continuare soprattutto un progetto, un prodotto, una forma espressiva, riescono a costruirsi un seguito. Adesso si è ancora di più self-made man, si dice, e quindi richiede molto più impegno. Difatti io ho un grande rispetto per tutti, comunque tutti quelli che arrivano tramite i social, io ho sempre un grandissimo rispetto, perché io ci vedo gente che si fa il culo tendenzialmente, cioè che invece di fare la serata questi stanno a casa, montano, perché poi fare i video, ragazzi, non è metto il telefono e punto a capo, metto il telefono, punto una luce se c'ho voglia, prendo, monto, scrivo, risistemo, rifaccio, pubblico tutti i giorni della mia vita, rottura di coglioni. Capito? Certo. Io quando lo faccio una settimana di fila dico, io non voglio farlo sto lavoro, cioè non voglio. Io facevo una puntata di Colorado a settimana per 10 settimane ed era finita la mia, capito? Quello era lavorare. Adesso lavorano sul serio questi qui.
0: Minchia, davvero?
1: No, è vero.
0: Paolo, però poi non è automatico, anche perché comunque i social hanno un linguaggio. Tu però sguazzi un po' sui social. Io ho una clippina da farti ascoltare, perché poi alla fine sui social funziona la comicità ermetica tipo questa.
2: Sapevate che la ex di Albano era bravissima con le presentazioni? Romina PowerPoint?
0: Quindi scusami,
1: cioè, tu sui social fatto anche cose migliori.
0: Ma io volevo questa Romina PowerPoint.
1: Sei, cioè, la persona più orribile di questo mondo.
0: Cioè tu non puoi fare un costrutto sui social.
1: No, allora non sono la persona adatta a parlare di social, perché non sono bravo, ho un seguito relativo. Credo veramente che serva un grandissimo impegno che io non ci so mettere, una grandissima voglia che io non ho dal punto di vista della costruzione di alcuni contenuti. Vado a onde, quindi ho dei momenti in cui mi vengono delle idee e voglio portarle avanti con grande forza, e poi dopo mi annoio tendenzialmente. Io poi credo di essere un tempo... mi avrebbero definito un inconcludente, adesso si dice multipotenziale, molto più figo, se posso dire, molto più figo. E quindi tendo a spostare i miei fuochi, capito? Per cui per un periodo magari vado, cresco, poi guarda, non li capisco, la verità che faccio, dovrei farmi seguire, oltre che da un bravo psicologo, come è già successo per lungo tempo, anche da un'agenzia. Perché per esempio tu adesso hai messo questa clip, appena prima di questa clip ne ho fatta un'altra, eravamo ad Atene con la mia compagna e ho scoperto che Acropoli significa città alta, e quindi io dico, guarda, non lo sapevo, quindi quella là che state vedendo è Atene de Sura e quella lì è Atene de Sotta, perché sai che a Bergamo ha città alta, no? Ah, tu ridi, 400.000 visualizzazioni contro le 10.000 di Romina PowerPoint. Quindi, dove devo lavorare io? Vado in vacanza con Zara e dico le minchiata quando vedo le città?
0: Allora, io, cioè, la persona che adesso non, in radio non si vede, ma che tu vedi accanto a me, è per esempio la persona che cura la mia parte social, e ho capito che ci sono dei meccanismi che sono sfidanti rispetto a delle logiche. Cioè, la viralità reale non è condensabile in una teoria, non te lo puoi immaginare. Come, allora, dimmi com'è andato invece questo contributo che adesso mandiamo, che penso sia tratto dal tuo spettacolo.
3: Commesse nel reparto donna sono uguali a tutte le altre commesse del mondo, cioè vi odiano, Amor, ma avete mai visto le commesse di Zara? Avete mai provato a chiedergli, scusa, questo ce l'hai? È tutto esposto! Ci sono alcune con la scritta Zara, col palmare in mano. Scusa, non lavoro qui!
0: Quanto ha fatto questo?
1: E non lo so.
0: Ah, non lo so, non controlli i risultati.
1: No, ma non me lo ricordo. No,
0: questo
1: idea.
0: È un pezzo del tuo spettacolo.
1: Questo è un pezzo di Karma Letale, sì. Allora, i video di Instagram non vanno bene come gli altri. Cioè, anche
0: i video tratti
1: dallo spettacolo. Allora, io per quel poco capito, è comunque più tu... più chi ti guarda ti percepisce vicino e più funziona il social.
0: Ok,
1: il concetto proprio lo definisce la parola stessa, social. Quindi il fatto è qualcosa è sociale quando è di entrambi. Ok, quindi tu con la clip del pezzo teatrale prendi qualcosa di estremamente personale che lega tutti e ti porta, eccetera. Per esempio, ho un pezzo sui gatti e i gatti ovviamente prendono tutti. Se no, chi guarda vuole un pezzo vero di te. Capito? E quindi devi trovare il modo di farli ridere, di essere divertente, cercando di essere il più credibile possibile. E un palco non è sempre il modo migliore di essere credibile. Capito?
0: Senti, tornando a quando facevi il presentatore, no? Come facevi quando accanto magari avevi un comico che faceva un po' cagare?
1: Era il mio momento preferito, in assoluto il mio momento preferito.
0: Cosa facevi? Cioè, ricorrevi al... No, ma da... Per favore! No, ma allora... No, allora... Senta... tutte queste punteggiature perché sono sempre un po' cioè, quando dimmi
1: no, io dipende dal tipo di comico. Nel senso che se era un comico aggressivo, quindi io dovevo stare sotto, trovavo un modo comico di stare sotto che fosse talmente comico da rendere lui forte, ok, anche se quello che diceva non era forte, quindi spostando un po' è quello che dico, che io lì mi sentivo a mio agio tantissimo, e perché se andava male è una merda lui, capito? Ma se andava bene era molto merito mio.
0: Certo.
1: Dall'altra parte, se era un comico fragile, debole, di quelli che stanno sotto, eccetera, allora a quel punto diventi un leone, aggredisci, gli vai sopra e fai quel tipo di comicità, insomma, da rottura, da offesa anche fino a un certo punto. Questo magari al limite rischia di compromettere un po' l'autenticità del loro pezzo, però a livello televisivo funzionava sempre.
0: Adesso c'è un profluvio di comici, c'è stato un momento di stop, non c'erano più trasmissioni comiche, adesso ce n'è un casino, c'è un casino di comicità.
1: Sì, non tanto forse trasmissioni, però c'è tanta comicità.
0: Però se tu pensi a 9 fa Comedy Match, ci sono gli speciali, ci sono
1: OnlyFan,
0: che c'è comunque la trasmissione che ha creato una grandissima ricorsività, la Jalapas, penso a Zeligonne, penso a Mediaset, Zelig, eccetera, eccetera, c'è tanta roba. Prime è tutta comica. Per certi aspetti.
1: Sì, è vero. Non lo so, per me è stata proprio una rigenerazione anche legata al mondo dei social. Cioè, è arrivato tutto da lì. È la new wave, sai che va a ondate, no? La comicità è sempre andata a ondate. Anche noi abbiamo preso una seconda onda, no? Colorado. Cioè, la prima onda è stata Zelig, che primo tsunami che si portava via 9 milioni. Dopodiché allora nasce
0: una risacca
1: che va avanti e indietro, e adesso sta riuscendo. Non trovo ancora il fenomeno super pop, però, cioè quello che prende proprio una fascia trasversale.
0: Ora ne parliamo, raccontaci la tua esperienza al LOL.
1: Guarda, talmente bravo che ho fatto il provino e non ho mai riso, mi ho detto, cazzo, prenderti per farti vincere ci dispiace. ci sentiamo tra pochino.
4: Ingestibile, in teatro, improponibile, qualunque gesto che l'attore non si veda. Io mi diverto, mi vedo visto, da quando mi sveglio il mattino mi vedo visto. Naturalmente noi ci svegliamo, nasciamo piangendo, ci svegliamo la mattina e vogliamo un po' tutti suicidarci, no? Quasi tutti, no, ma quelli che usano i sonniferi sì, senz'altro. Io soffro di insonnia. Poi, e lì siamo nel giusto, per dirla con Freud, no? Poi dopo una mezz'oretta d'assefazione, bastano 3-4 caffè, uno diventa imbecille e comincia a vivere, così già arriva, c'è l'appuntamento, va l'appuntamento, è stupido. Quindi io trovo ingestibile, in teatro, improponibile, qualunque gesto che l'attore non si veda. Il non vedersi visti è gravissimo, attori di questa taglia, che devono essere autori, artefici, non ne ho mai visti.
5: Come stai?
6: Con
5: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Come stai? E non rispondere tutto bene.
0: Siamo tornati sulle frequenze di Radio 24. Come stai? Non rispondere tutto bene. Nella versione intervista malincomica. Oggi abbiamo un comico che non è tenuto a farci ridere, ma ogni tanto purtroppo ci sta anche facendo ridere. Omar Fantini, grazie di essere qui.
1: Tutto bene?
0: Sempre bene.
1: Così per fare il ribelle, bene. Capito?
0: Esatto, esatto. Parlavamo di LOL, uno dei pochi comici che non è stato a LOL. Hanno preferito prendere Santa Maria, ci cioè hanno chiamato
1: Flora Canto. Che a me personalmente, tra l'altro, posso dire,
0: piace molto. Ah, io l'apprezzo tantissimo.
1: Secondo me lì non è riuscita per niente. Sì. Cioè, esprimersi zero, anche perché poi non deve essere facile.
0: Molto difficile LOL per le donne. Lo posso dire, posso fare un po' di sessismo. Secondo me è molto complesso a volte, a parte dei casi di grande eccellenza, Virginia Raffaele,
1: Katia,
0: eccetera, eccetera. Però il fatto della parità è complicato, no? E allora, due argomenti diversi. Partiamo dall'argomento sessista, cioè il fatto che la comicità sia sempre stata un pochino più appannaggio del mondo maschile.
1: Cioè, vuoi una motivazione? Vuoi una,
0: no, voglio una riflessione, riguardo. Al netto anche del fatto che io non temo di essere sessista se ogni tanto c'è qualcosa che è più dedicata ad un sesso piuttosto che all'altro, se no a forza di volere questa parità rischiamo di essere imbecilli, cioè, nel senso che credo come l'erotismo sia una cosa che è delicata molto più sulla parte femminile, perché ha la grazia in sé, che credo che sia una delle connotazioni più lampanti nelle donne e forse meno negli uomini. Allo stesso modo, io quello che dico sempre, mi lapideranno, se vedo un uomo che inciampa su una buccia di banana rido, se vedo una donna che inciampa su una buccia di banana mi dispiace, penso che sia una mamma, l'aiuto, mi rincresce.
1: Perché sei un uomo di un'altra di un altro secolo.
0: Sono un sessista di merda.
1: Io non faccio
0: però
1: altro
0: la penso
1: che
0: così.
1: Guardare le Karen su Instagram. Sai cosa sono le Karen?
0: No.
1: Vedi che, ma io come fa? Perché tu che segui i suoi social, perché io sono aderente al mondo contemporaneo e ho 50.000 follower e questo che vive nel 700 ne ha 3 milioni e 400.
0: Ma lo cura lei? Io non lo so. Cosa
1: dobbiamo parlare io e te dopo. Le Karen sono le donne americane, quelle che si incazzano per nessun motivo, no? E che tendenzialmente poi dopo o cadono, inciampano, sono quelle che fanno le sfuriate, anche un po' psichicamente instabili probabilmente. E a me quando cadono succede qualcosa mi diverto molto, sinceramente.
0: Mi diverto, però mi dispiace, cioè, non so come dire, il senso del ridicolo applicato a una donna non lo vedo divertente.
1: Siamo anche cresciuti un po' così, cioè, noi abbiamo visto cadere Buster Keaton, Charlie Chaplin, non abbiamo visto cadere Rita Hayworth o Greta, cioè, Garbo,
0: io,
1: capito?
0: Se no, quando io sento Monica Vitti, Lella Costa, quando cioè Geppi Cucciari, trovo uno spessore nella comicità femminile, certo, che l'uomo non ha talvolta, a parte Dario Fo, Alessandro Bergoglio, però tendenzialmente lo spessore nella comicità femminile secondo me è uno spessore che collima poco

0: oggi forse non so se si riuscirebbe a rivivere una scena del genere con più leggerezza, perché abbiamo
1: non credo che oggi tu possa fare un film dove chiami bottana industriale una donna, nonostante la regista fosse una donna di sinistra progressista e che avrebbe vinto l'Oscar. Siamo in questa ipocrisia oggi.
0: Esatto, te lo sei detto da solo, quindi
1: Però voglio dire, dentro LOL c'è una dinamica complessa che vede anche davvero tanta comicità al servizio di qualcosa che è diventato ormai proverbiale, no? Però anche molto montato, sì. Molto, è cambiata tanto.
0: Allora, per me LOL ha un problema di base, lo dico da un po' questa cosa. Allora, tu vai lì e il concetto è che per vincere non devi ridere tu. Invece, secondo me, il concetto dovrebbe essere che non devi ridere, va bene, ma devi far ridere. Allora io sono obbligato a fare qualcosa che va oltre le mie capacità, che già tra l'altro tu conosci perché siamo colleghi, per farti ridere. E allora lì diventa interessante. Invece ho la sensazione che nel momento in cui è diventato chiaro quanto fosse importante LOL, quanto portasse LOL, la gente è entrata con una tensione talmente alta che non si è lasciato andare a fare il cazzone, perché quel programma lì vince, esce, hai cagato? Di Pintus, che non è Pintus, lo conosciamo Angelo, no? È la stupidaggine, la stupidera di Pintus. E in quella prima edizione lì, secondo me, la forza è stata proprio che loro non sapevano che cosa facevano.
1: Sono Lillo.
0: Sì, hanno fatto guarda, io mi ricordo Katia che ci stava scrivendo perché dovevamo pubblicizzare qualcosa. Mi fa: guarda, aspetta a pubblicarlo perché sto promuovendo questa cagatina che abbiamo fatto su Prime. Cagatina. Ok, cioè, non, ovviamente sapeva che non era una
1: all'epoca,
0: cagatina, sì,
1: certo.
0: però non avevano idea della risonanza che
1: era. Come il primo Grande Fratello,
0: e farla con quella testa lì per dei comici che vanno a fare gli animatori, non vanno a fare i comici.
1: Sì, sì.
0: Da dopo, dalla seconda edizione, sono iniziati i pezzi, i momenti in cui vado a far vedere cosa so fare. E per me,
1: cioè,
0: però,
1: il primo LOL, cioè niente sarebbe stato mai
0: niente,
1: abbastanza.
0: Niente. E in più, ti ripeto, se tu invece metti un meccanismo per cui io sono obbligato a farti ridere, che ne so, chi fa ridere l'altro vince una vita, allora, capito, mi obblighi a farti ridere. Invece adesso mi obblighi a non ridere, che funziona una volta che vedo Andrea che si mangia i cetrioli, eccetera. Una, due, tre, ma poi io devo ridere perché voi fate ridere, non perché quelli non ridono, giusto?
1: I comici sono simpatici,
0: se,
1: secondo te?
0: I comici sì, alcuni sì, altri
1: sì,
0: no.
1: Altri no,
0: Sì.
1: Non è matematico, insomma.
0: Allora, sto pensando quanti ne conosco antipatici. Perché
1: dai, vabbè, dai.
0: No, sai che io non ne conosco tanti antipatici. Fammi fare un po' di mente locale. Antipatici che faccio fatica a rapportarmi, perché io, sono tendenzialmente probabilmente uno che mi lega con, si lega un po' con tutto.
1: Dai, ad esempio, citiamo un comico invece che, cioè, secondo me non è mai uscito abbastanza, che è Herbert Cioffi.
0: Beh,
1: cioè, Herbert Cioffi è uno dei comici che al pub ti fanno più ridere in assoluto.
0: Sì. Perché allora, non è un comico, è un altro che non è un comico, è una mente sopraffina. Votata alla perversione, e tutto quello che fa è in quella chiave, per cui hai bisogno di conoscere profondamente lui per capire che quei pensieri che lui fa, che tu vedi come surreali, che sono buttati lì, in realtà hanno un fondamento talmente profondo e radicato. Cioè, il professor Iari là, ragazzi, io l'ho battezzato io perché è nato nel nostro laboratorio a Reading Garage, eccetera. Io vedevo le donne, perché lui parla di sessualità apertamente, cambiando una parola, no? Il pisello diventa nisello, la figa diventa la niga.
1: Sì, ci sono dei temi che rientrano, secondo me, anche un pochino nella tua forma mentis, no? La niga, dico.
0: In che senso?
1: Ti faccio sentire una riflessione da questo comico, da questo attore, attorucolo, si chiama Gassman, senti.
0: Conosco.
2: Credo sia uno scrittore russo che ha detto: niente più triste della morte di un amore. Questi amori morti, che cosa le hanno lasciato dentro?
3: Delle piccole cicatrici. Un lottatore, un lavoratore del proprio corpo, come anche un attore, che non abbia molte cicatrici sul corpo, vuol dire che ha combattuto male. Ma d'altra parte io penso che certe cose del sentimento non si guidano facilmente.
1: Che dici? Beh, insomma, no, cioè, nel senso che comunque l'amore è una delle questioni che portano poi anche a dover sdrammatizzare o a dover enfatizzare qualcosa e che ci fanno patire, no? Cioè, il rapporto di un comico col dolore o

0: chi fa comicità o di chi fa divertimento col dolore è un rapporto interessante.
1: Sì, io penso peraltro che si inizi a far ridere esclusivamente per quel motivo lì.
0: Per trombare?
1: No, cercavo di andare un pochino più in profondità. No, nel fatto di non sentirti adeguato e di non sentirti visto. Il far ridere provoca una reazione e nel momento in cui vedo una reazione fisica io ho la certezza matematica al 100% che tu mi hai visto, capito? Qualsiasi altra manifestazione rimane potenzialmente non reale, ok? E quindi si inizia per quel motivo lì, che è strettamente legato all'amore, poi perché il non piacere, il non sentirti adatto, il sentirti sbagliato ti porta a cercare certezze e un comico la prima cosa che fa appunto è quella lì, quella di cercare una certezza attraverso la risata. Qui questo atto rucolo, giovane atto rucolo che abbiamo sentito probabilmente ne capiva, ne sapeva. Poi è cambiato talmente tanto, cioè nel senso che il lavoro dell'attore oggi secondo me non è il lavoro dell'attore che facevano loro, è cambiato tantissimo, si è mischiato ad altre cose, quindi noi per esempio dobbiamo tenere in considerazione troppe cose, non abbiamo neanche un cervello secondo me sufficientemente cablato per quello che dicevi tu, no? Cioè adesso devo pensare al contenuto, lo devo realizzare, lo devo fare, devo capire da dove arriva, perché, qual è il motivo che mi spinge, dove arriva, come l'algoritmo, come reagisce a questa cosa, come lo vedranno quelli là, se io dico per caso, cioè io ho avuto una shitstorm dai ciclisti, cioè tu mi
0: per cosa?
1: Posso... È perché ho fatto un pezzo a Honolulu in cui iniziavo, tra l'altro invece che una shitstorm per quello avrei dovuto averla per un ristagno creativo, perché ho fatto una battuta su... sul fatto che si mettono davanti alle macchine in primavera, adesso. Se non te la dico come battuta, però
0: no,
1: sembra brutta. La battuta era in primavera, quando si risveglia la natura, senti i profumi, vedi gli alberi e te li eri dimenticati, 150.000 ciclisti maledetti davanti al cofano della tua macchina. Che vorresti avere la Mercedes per avere un mirino e l'errore è stato lasciare in sospeso, perché la battuta era potergli sparare una supposta nel culo, una supposta di buon gusto nel culo, così almeno si vestono quantomeno decentemente. Questa era la battuta, poi è sembrato che la supposta nel culo fosse un pochino troppo ed è stata cassata ed è rimasto ed è peggio, perché così sembra che li volevo uccidere. E poi
0: il anche problema dei social è esattamente quello, che magari io capisco che se te prendi quella cosa la levi dal suo contesto, ma se dietro c'è scritto no, una trasmissione comica, Zelig, Honolulu, Colorado, cacchio,
1: è comico,
0: è varietà, fingo, non la penso,
1: zero, al contrario, cioè sto portando sullo schermo un problema che sto cercando di trattare in maniera diversa.
0: Fermiamoci un attimino, si torna tra poco a parlare con Omar Fantini.
2: Questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto, è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori, di beni di consumo, di polaroid, di macchine, è la felicità? No. La verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. L'italiano medio, a mio avviso, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è l'ufficio, Fantozzi è l'amore, Fantozzi è il weekend, Fantozzi è l'utilitaria. Che Fantozzi sia felice e infelice, Fantozzi è così. È uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, lucidissimo, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta. Vivere in una società invivibile. Sopravvivere, in effetti.
3: Come stai?
4: Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Adriatica si verificano code di 6 km tra Poggio Imperiale e Termoli Molise, Merso Pescara. Per incidente traffico intenso si verificano code a tratti sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 10 Genova Ventimiglia si verificano code di 2 km tra Genova Peglia e il bivio per la 7 verso Genova. Ci spostiamo in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco. Per il traffico intenso si verifica giustificano attese di circa un'ora al pedaggio italiano in direzione della Francia. Infine, per un veicolo in avaria sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, si viaggia lentamente all'altezza dello svincolo per la zona industriale nord verso Palermo. È tutto, Strada in Diretta torna nel pomeriggio.
4: Come stai?
3: Come stai? Come stai? Come stai?
4: E non rispondere tutto bene.
0: Come stai a non rispondere tutto bene? 331-57-55721. Noi stiamo parlando con Omar Fantini. Questa è la nostra intervista malincomica. Se volete lasciarci un messaggio su WhatsApp, audio, ci fa molto piacere. Ma nel frattempo noi continuiamo a dialogare. Ci abbiamo un casino di cose da dire.
1: E faccio una domanda.
0: Ti prego.
1: Fin dove si può scherzare?
0: Beh, questa è la classica domanda che io faccio a tanti colleghi. Io penso, secondo me, si può scherzare su tutto. Dipende dalla tua sensibilità, ovviamente. Si può scherzare su qualsiasi cosa. Andò, per esempio, io trovai abbastanza agghiacciante quando un collega, non mi ricordo, fece una battuta su quella ragazza che fu fatta a pezzetti.
1: Ma ricordo? E io che quella... è stato segato da Zelig, doveva fare la settimana a Zelig e Zelig gli ha tolto la settimana.
0: La trovo, perché quella la trovai veramente una cosa di cattivo gusto.
1: Però,
0: non faceva ridere, non era una battuta, non aveva dietro un pensiero, no, secondo me.
1: Era una battuta. Purtroppo era una battuta.
0: Però non lo so.
1: Dura, cinica,
0: io
1: cattiva,
0: quella,
1: violenta.
0: Lì non ci arrivo. Lì
1: esatto.
0: Non ci arrivo.
1: Bravo. Io lì non ci arrivo. E siamo, è tutto troppo soggettivo. Quello che dico sempre io, ok, va bene, diamo un limite. Vai, mettimi i paletti. Chi mette i paletti?
0: No, ma
1: dove?
0: A me me lo dici.
1: Eh,
0: ma
1: no,
0: io,
1: capito. E
0: ma
1: là figurati, dove non puoi mettere i paletti, dove non puoi mettere i paletti, vuol dire che è prateria, ragazzi.
0: Cioè, ma no, ma figurati.
1: Tu puoi dire non mi piace, tu hai il diritto, se io faccio una battuta, di scrivermi, se ho fatto una battuta su Instagram, sotto. Quello che vuoi,
0: certo.
1: Ok? Liberissimo, mi puoi pure provare a denunciare se ritieni che sia diffamazione, comunque per le vie legali.
0: Ma ovvio.
1: Però la libertà d'espressione, ragazzi, è proprio questa. Cioè, stiamo lottando. Noi, mi piace che lottiamo, capito? Charlie Hebdo di qua e le cose di là.
0: Certo.
1: Poi faccio.
0: C'è lui, bellissimo detto a Livorno: sono tutte troie le mamme degli altri. No?
1: Capito?
0: Cioè, è che è così. Cioè, nel senso che io penso. Cioè,
1: io avevo trovato il giornalino delle ore a mia mamma, quindi adesso non vorrei dire.
0: Però c'è una bellissima citazione di un filosofo della scuola di Francoforte che si chiama Adorno, che diceva: noi riusciremo a superare una tragedia come la Shoah quando riusciremo a fare una battuta sugli ebrei senza provare imbarazzo. Io credo che sia quello, cioè credo che sia esattamente la forma più democratica e più liberale riuscire a scherzare su qualsiasi cosa, naturalmente con la carezza dietro di chi ci scherza, non con la tifoseria o con la politica, ma che di chi riesce a far emergere una questione anche interessante su un elemento, ma che non è ovviamente avversativo rispetto a quello che io credo. Cioè, io non penso che tu ce l'abbia coi ciclisti,
1: ma va,
0: penso che sia una questione semplicemente di voler fare ironia o satira su una questione che, se tu non la fai, è una forma di fascismo a un certo punto. Cioè, perché
1: sì,
0: se tu pensi il politicamente corretto, no? Comicità politicamente corretta esisteva ai tempi del Pelatone, quando tu, se facevi una battuta su di lui, o ti fucilava o ti metteva in galera. E questa è la realtà, insomma.
1: Quindi il concetto è che si può scherzare su tutto, non è detto che si debba ridere su tutto.
0: Ma ovvio.
1: Quindi,
0: ovvio,
1: fine.
0: No,
1: io salvo anche
0: fatto.
1: Quello lì che tu dici che non me lo ricordo. Mi ricordo tutta la vicenda. E anche a me, quando l'ho letto, pelle d'oca, cioè. Però se nel mondo c'è qualcuno che ride, anche cinque che ridono per quella battuta,
0: sì,
1: lì, sono sbagliati loro allora?
0: No, non è che sono sbagliati, è che, allora, a parte, vabbè, è inutile dire, io non la farei, ma è anche utile dire, a me mi ha fatto star male, no? Mi ha creato un sentimento.
1: Però anche i ciclisti che hanno sentito la mia sono stati male.
0: Ma non credo che siano stati male, credo che siano stati più incazzati.
1: No,
0: la rabbia supera il dolore.
1: Cioè,
0: invece,
1: padri che hanno perso i figli, non facevano i video. Che hanno perso i figli per incidenti stradali in bici. No, ma io non ho un'idea di cos'è stata. Quando mi dicevi dell'intervista che poteva tirar fuori delle tristezze, io lì è stata ma un pugno nella pancia, che non è un'idea.
0: Padri che veramente.
1: Sì. Padri che hanno perso i figli per incidenti stradali durante o gare ciclistiche o soprattutto allenamenti. ciclisti che hanno scritto pagine legate a incidenti stradali, sempre di ciclisti, eccetera.
0: Tu cosa dicevi, scusa?
1: Ma che devo dire? Se hai perso un figlio, secondo me io posso dirti qualcosa. Dico, mi dispiace infinitamente, vorrei portartelo in braccio. Ma che cazzo, ho fatto una battuta. Uno di questi addirittura mi ha detto... mi ricordano certe vignette delle SS contro gli ebrei, questa ghettizzazione dei ciclisti. Cioè, e però, essendo un padre che ha perso un figlio, ma io secondo te cosa ci posso dire?
0: Tu di mestiere fai il coglione come me, cioè, cos'altro possiamo dire rispetto
1: però
0: a questo?
1: Perché capisci l'escalation? Cioè, io lì, ma non ti dico quanti mi hanno augurato
0: di morire.
1: Dei figli. A me va benissimo, i miei figli. Uno con nomi e cognomi dei miei figli. Cioè, perché poi è un'escalation di follia quando arrivi a quel punto lì. Perché, siccome leggi i commenti e uno dice, vabbè, devo andare un po' oltre questo, perché questo ha detto questo, questo ha detto questo. Cioè, si arriva veramente a un punto di... totalmente fuori controllo, capisci?
0: Io su questo, però penso che l'unica cosa sia purtroppo andare oltre.
1: Certo, ma difatti io...
0: cioè Federico Parlanti, che è il collega, il conduttore che fa con me Radio Up and Down, che ha la sindrome di Down, ha fatto una battuta una volta qua, ha detto a un certo punto, no? Lui è milanista, e gli ho detto, se dovessi rinascere preferiresti rinascere certo. Down o Juventino? E lui ha detto Down.
1: Certo.
0: Io penso che sia una battuta strepitosa. Chi
1: strepitosa.
0: Si offende?
1: Certo.
0: Cioè, chi si può offendere di questa battuta? Perché se tu ti offendi perché sei juventino, dici, quindi cosa vuol dire? Io sono meglio di essere Down?
1: Sì.
0: Cioè, tu stai dicendo questo di fondo? Come mai ci prendiamo tutti così fottutamente sul serio, no?
1: Cioè, perché cerchiamo un posto nel mondo. Perché è il momento, di nuovo, in cui ti puoi far sentire.
0: Cioè, qui noi siamo proprio presi completamente dal sentirci sto cazzo in questo sistema.
1: Sì, io temo che... Vabbè, forse cioè in America hanno proprio anche un altro modo di intendere gli insulti. Quindi quello era evidentemente un alzare, no? Un alzare da noi, cioè in un momento storico come insomma la divisione Trump e Messico. Non so se è diverso, io ho la sensazione che sia così un po' in tutto il mondo, che ci sia la richiesta del singolo di parlare per tutti. Non c'è questa sensazione, cioè io ho il mio palchetto.
0: Cioè, quindi se tu sei omosessuale devi appartenere alla comunità LGBTQ+.
1: Devo poterti dire che quello che dici è sbagliato, capito?
0: Ma perché, se io ho il Bermuda, perché devo partecipare all'associazione italiana Bermuda Italiani?
1: Bermudisti.
0: Ma perché? Io non posso essere un, non so, un omosessuale che non aderisce alla comunità.
1: C'è anche quello. Io ci sono stati i ciclisti che mi hanno difeso, non è che non ci sono stati. Io difatti non è. Io quando qualcuno mi ha detto: non hai visto che tutti i ciclisti d'Italia sono contro te? Gli ho detto: alto un attimo, qua ci sono 40.000 commenti, non so, 30.000 commenti. Quanti sono i ciclisti in Italia? Sarete 4-5 milioni. Allora siete il 10%, ragazzi. Siete il 10%. Di cosa parliamo? È che oggi il 10% di una comunità fa un casino pazzesco, capito?
0: Però,
1: e non si considera l'altro 90%.
0: Vince chi urla. Lao Tse fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Fa più rumore uno che urla e che fa casino piuttosto che un milione di persone che sorridono, ma che magari creano una melodia, no?
1: Sì, certo.
0: Tu come ne sei uscito?
1: No, beh, io lì per esempio ho deciso che avrei detto che mi dispiaceva, cioè nel senso comunicavo che la mia intenzione non era assolutamente quella di... Ah, perché attenzione, io lì ho ricevuto una lettera di diffida per Mediaset ha tolto il video da Mediaset Video perché mi hanno diffidato per, senti un po', istigazione a delinquere, istigazione all'omicidio. Istigazione alla violenza, a delinquere e all'omicidio, perché adesso è omicidio stradale, sai, quando investi una persona eccetera. Cazzo, io volevo fare una battuta, ragazzi, cioè mi giuro, scusate, però non ho mai chiesto scusa. Tutti hanno continuato a dire: basta che dici scusa. No, non ve lo dico, ragazzi, il mio lavoro è scrivere cose comiche. Se una cosa comica offende qualcuno mi dispiace, ma non chiedo scusa, capisci? Cioè mi dispiace che quel numero di persone, che magari qualche dolore, ho riaperto anche qualche dolore eccetera, però sai, è come il chirurgo, cioè ne ho per i 100, porca puttana, due muoiono, e che va, gli altri 98 è andata bene, questi mi dispiace con tutto il cuore, magari li ho preso a pugnalate col bisturi, qualcosa è andato storto, capito? E siamo in quell'ordine lì,
0: Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma te, come, perché un'altra cosa che mi dicono spesso, allora, io non ho figli, tu lo sai, è un pochino, ora meno quando mi chiedono perché non hai figli, io dico, boh, vabbè, inizio un po' a arrampicarmi e ci sono tante questioni in mezzo, poi tu sai la mia storia con Claudia Campolongo, con cui mi sono sposato, ora sono fidanzato con Barbara, però insomma, sono tante questioni, ma sicuramente 20 anni fa, quando tu li hai fatti, 18 anni fa, 20 anni fa, io ai tempi mi dicevo, ma poi li potrò mantenere.
1: Certo, quella è la domanda che...
0: La mamma dei tuoi figli faceva, credo, una professione stabile.
1: Psichiatra,
0: quindi è qualcosa di molto molto stabile, no? Tu come ti sei posto di fronte a quello?
1: No, è una roba che devi fare, è una scelta totalmente irrazionale, non devi pensare a quella cosa lì e soprattutto noi viviamo in un ambiente dove spesso abbiamo a che fare con persone facoltose o comunque con buone possibilità e quindi ti sembra che se non arrivi a quel punto lì non stai dando qualcosa di sufficiente ai tuoi figli. Ti rendi in fretta conto che non è quella lì la roba trascendentale, cioè quando fai la prima volta in campeggio di fianco a Loris Burrocci di Bellaria, che c'ho la tenda, c'ho 4 figli che ci mangiamo tutti, ed è la persona più felice del mondo, con 4 figli che sono felicissimi di indossare uno le ciabatte che aveva l'anno prima quell'altro, capisce che quello sì, è giusto che tu ti sbatti per garantire qualcosa, ma non è lì la felicità, non è nelle possibilità che dai ai tuoi figli. Sul fatto di avere una preoccupazione per il futuro, ce l'ho per sempre. Cioè io adesso addirittura sto pensando di farne un altro di figlio con la mia compagna e doppiamente preoccupato, perché se a 35 anni dici vabbè qualcosa lo trovo, a 53 va a sapere tra 20 anni come sono messo. Però cioè, regalare una vita non è una cosa che riguarda te, è una cosa che riguarda lui. Cioè, capito, il papà di Kurt Cobain, cazzo, ha regalato Kurt Cobain al mondo e ha regalato a Kurt Cobain la possibilità di essere Kurt Cobain, che poi lui abbia deciso in un altro modo, però capisci, cioè tu dai una possibilità a qualcuno di giocarsi la sua partita e quello è il pensiero che secondo me devi avere. Poi certo, è ovvio, magari non farne 131 se non hai la possibilità di dare, perché è importante, secondo me sono più le attenzioni che non la macchina che gli puoi comprare.
0: Esatto, più che la macchina la bicicletta. Allora
1: però scusa, le malincomiche, non ho capito.
0: L'intervista malincomica, certo. Devastante. No, allora ti faccio sentire, visto che abbiamo ascoltato prima Gassman e poi Gino Paoli, io volevo chiudere con un trittico che è di un altro ragazzino che si chiama Mastroianni, che però qui parla, mi sa, in francese, e ti traduco io.
1: Bravo, grazie.
0: Cosa dice?
6: Ma esiste, che il signore pa de couleur dans la vie, mentirse della fantasia. Il y a quelqu'un qui a dit une fois dans une interview que...
0: Ascolta, come potrebbe esserci vita senza un po' di colore? Mentire è fantasia.
6: C'était pas vrai, je l'avais pris dans le café, juste en face.
0: C'è qualcuno che una volta, durante l'intervista, mi chiese dove avessi preso il caffè, lì a Roma, e risposi, in quel bar. Non era vero. L'avevo preso nel bar proprio di fronte. Ecco, perché mi piace creare, mi piace inventare storie, e chi non lo capisce, pazienza. Cioè, è troppo facile accusare qualcuno dicendo tu menti. Io mento perché forse a volte la realtà è troppo grigia, troppo banale, e allora me ne invento un'altra. È un elogio alla bugia che fa Mastroianni in questa intervista.
1: Strepitoso. E totalmente d'accordo. Allora, a parte che sono arrivato a una fase della vita dove non riesco più a capire se la verità esiste o no, perché ormai viviamo in un compressi in una situazione per cui una notizia nasce in un modo, evolve, poi diventa un'altra cosa, poi ritorna ad essere quella, e anche la verità stessa, se ci pensi, più anche se la vedi, ormai non è detto che sia vera quella cosa che vedi,
0: magari è intelligenza artificiale,
1: per dire. Ma anche dal vivo, anche dal vivo vedi una scena, in realtà però la scena la vedi da una prospettiva, è uno che picchia un altro, da quell'altro è quello che però gli ha rubato il portafoglio, quello si... cioè è tutto talmente frammentario. Okay. Quindi detto questo, che è una dissertazione inutilmente finto filosofica, la bugia è un dono. Io resto di quell'idea. All'inizio c'è una frase che diceva, in fondo è dire la verità senza far male a nessuno,
0: sempre Mastroianni.
1: Ecco, per me no, per me no. Quella roba lì, dire la verità senza far male a nessuno, è dire una bugia. Cioè tu stai camuffando quella verità per non far del male a quella persona. Dopo ci sono bugie che distruggono i continenti, però è un dono che abbiamo. Io le persone, io sono così, dico tutta la verità in faccia, ma vaffanculo. Te la devi tenere, te la devi infilare su per il culo, perché veramente non la voglio, non la voglio. Io sono una persona fragile, sono educato, sono morbido, sono una buona persona. Tu ti devi prendere cura di me, non mi devi dire, non la voglio la tua verità, va bene? Trova il modo di dirmela senza che io soffra. Che cazzo ci vuole? No, non è un po' di empatia, non ci vuole nella vita. Basta, punto. Viva le bugie.
0: Mi piace questo, mi piace, mi piace. Abbiamo finito? Ma veramente? Manca un minuto? No, ma neanche. Omar,
1: stiamo già tagliando.
0: Ma no, ma ti rendi conto? Già,
1: a me è piaciuto un sacco, grazie Paolo, veramente.
0: No, ma grazie a te. Grazie a te.
1: Se ti serviranno altre interviste malincomiche.
0: No, sei stato strepitoso, disponibilissimo, super gentile, spero che sia stato un bel pomeriggio.
1: Sempre bello vederti e adesso devo venire a teatro a vederti di nuovo.
0: Che bastardo, non sei mai venuto. Invece senti, c'hai una tournée di Karma Letale.
1: Riparte in autunno. Se vanno sulla mia pagina Instagram, da settembre ci saranno le date nuove.
0: E ti vogliono
1: Vieni a vedere, dai.
0: Posso fare una
1: Sì.
0: Hai voluto una bicicletta? Grazie Omar Fantini.
1: Grazie.
0: Come state? Ricordate sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao, grazie.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Sono le 13.
3: GR24, Il Sole 24 Ore.
2: Migranti riprendono gli sbarchi a Lampedusa, anche l'Irlanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo. Israele bombarda e demolisce case nel sud del Libano, i paesi musulmani condannano gli insediamenti in Cisgiordania. Formula 1 in Olanda, la sprint race va a Russell, calcio oggi riparte la Serie A. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi, in tutto 7, che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, migranti richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia. Intanto in questi giorni sono ripresi gli sbarchi di migranti irregolari sulle coste del sud Italia, in particolare a Lampedusa, recuperati i primi corpi del naufragio al largo della Tunisia.
4: 68 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa sotto gli occhi dei turisti, altri 32 sono arrivati questa notte su un barchino sempre a Lampedusa e altri 8 sono stati salvati dalla guardia costiera. Sarebbero invece fino a 16 i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri al largo della Tunisia e sono stati recuperati i primi 4 corpi senza vita. Negli ultimi 6 giorni sono sbarcate oltre 1000 persone in Italia, una media di 175 al giorno contro i 68 del periodo luglio-metà agosto, comunque numeri piccoli rispetto agli ultimi 2 anni. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi europei, sono in tutto 7, che intendono rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo in base al nuovo patto migrazioni UE. I paesi del nord, Svezia, Finlandia e ieri Paesi Bassi hanno chiarito che intendono rimandare solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, mentre più ambigua è stata finora la posizione di Germania, Austria e Svizzera. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Mentre sul fronte di Hormuz continua lo scontro di dichiarazioni fra Trump e il regime iraniano, cresce la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco della Turchia al governo israeliano con il mandato d'arresto contro Netanyahu per il caso Flottiglia e una nuova condanna firmata da molti altri paesi musulmani contro le violenze dei coloni in West Bank. Erdogan è un dittatore antisemita, la replica di Tel Aviv, che intanto riprende l'offensiva in Libano.
5: Dopo l'omicidio del 17enne palestinese in Cisgiordania, le autorità israeliane hanno avviato un'inchiesta e i militari hanno fermato 3 persone sospettate del lancio di pietre contro gli ultraortodossi che erano entrati illegalmente nella zona, mentre resta a piede libero il colono che ha sparato uccidendo il ragazzo. E i vertici di Tzal avvertono il governo Netanyahu: dopo mesi di soprusi, violenze, espropri e nuovi insediamenti illegali da parte dei coloni, la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation. Intanto il Libano denuncia l'uso di proiettili al fosforo da parte dell'IDF negli intensi raid ripresi nel sud del paese contro le enclave di Hezbollah, nelle stesse ore in cui il ministro per la sicurezza Ben-Gvir in TV tornava a invocare la guerra totale. Ho un figlio in divisa su quel fronte, lui e i suoi compagni meritano che bombardiamo Beirut e li annientiamo, dice l'esponente di estrema destra. Infine si aggrava la crisi diplomatica fra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto contro Netanyahu per il caso Flottiglia emesso da Ankara, che combatte e allarga il fronte sunnita con una nuova condanna a Israele proprio per gli insediamenti, sottoscritta da Egitto, Qatar, ma anche Arabia Saudita, Emirati, Giordania, Indonesia e Pakistan. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nello stato del Niger, nella Nigeria centrale, jihadisti hanno rapito e ucciso decine di persone in un attacco avvenuto durante la preghiera del venerdì. Lo hanno riferito oggi all'AFP un residente locale e un membro del Parlamento. I militanti di Lakurawa hanno massacrato alcuni dei nostri e rapito molti altri, ha dichiarato Jibril Ahmad del villaggio di Dikera, aggiungendo che alcuni sono riusciti a fuggire. Il bilancio esatto delle vittime degli attacchi, che hanno colpito anche il villaggio di Binzi, è sconosciuto. Un mondo ferito da molti conflitti, così il Papa in visita pastorale a San Marino. Questo pomeriggio Leone sarà a Rimini e interverrà al meeting di Comunione e Liberazione. Andrea Ferro.
6: Sì, al meeting di Rimini è il giorno di Papa Leone. 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II, arriverà in fiera nel pomeriggio, prima un giro tra i padiglioni, poi alle 16 il suo intervento all'auditorium. Si prevedono 50.000 persone. Successivamente Leone XIV in cattedrale incontrerà malati e fragili. Alle 18.30 la messa al porto di Rimini, tra le barche, i pescherecci, le spiagge affollate, il cuore di questo tempio laico delle vacanze. In mattinata Prevost è stato in visita a San Marino, queste le sue parole.
7: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paure dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
6: E da Rimini per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
2: Sono un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, due feriti nell'esplosione della palazzina a Perugia avvenuta questa mattina, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata dai soccorritori a terra nel giardino intorno alla palazzina e rianimata dai sanitari. L'altro ferito, di una cinquantina d'anni, in condizioni sembra meno gravi della donna, era in un appartamento attiguo a quello dove è avvenuta l'esplosione. Ubriaco alla guida di un'auto, ha investito e ucciso un uomo che stava rientrando nel suo veicolo parcheggiato, all'interno del quale lo attendevano la moglie e i due figli. È accaduto ieri pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il conducente dell'auto, un 49enne marocchino residente a Guastalla, è stato arrestato dai carabinieri ed è accusato di omicidio stradale. Lo sport, oggi calcio e Formula 1 archivano la pausa estiva. Facciamo il punto con Giovanni Capuano.
8: Sì, partiamo dalla Formula 1 perché si è già corsa la sprint race del Gran Premio di Olanda a Zandvoort. Ha vinto George Russell su Mercedes, Russell che partiva dalla pole position conquistata ieri. Sul podio anche Charles Leclerc, che ha scavalcato nel finale Norris, che è arrivato terzo. Quarto Kimi Antonelli, settimo Lewis Hamilton, classifica mondiale temporanea che vede sempre leader Kimi Antonelli con 53 punti di vantaggio su Hamilton e 56 su Russell. Nel pomeriggio le prove ufficiali in vista del Gran Premio lungo di domani. E poi il calcio, perché è il sabato del via del campionato di Serie A, si comincia alle 18.30, a San Siro scende in campo la squadra campione d'Italia, l'Inter contro il Monza, alla stessa ora ci sarà anche Udinese Como, poi in serata dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il tennis, sempre in serata, Flavio Cobolli giocherà la sua semifinale nel Master 1000 di Cincinnati, giocherà contro il francese Fils. È stato eliminato invece Musetti, che è stato battuto nella notte 7-6-7-5 da Tiafo, che dunque va in semifinale contro l'altro statunitense Nakashima, il tutto ricordando del forfait di Jannik Sinner, che non parteciperà alle US Open. E poi, per chiudere la pallavolo, sempre nel pomeriggio Italia-Montenegro, seconda giornata degli europei femminili, Italia che ha debuttato battendo la Croazia. A te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 17.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Classe 97 attualizza la canzone d'autore anni 60 con un tocco di ironia. Dopo il suo album, il primo grande disco di Lumiero, arriva con il singolo Cascasse il Duomo. Sentiamo un po' come suona l'estate di Lumiero.
6: Suona molto bene, suona con tanti chilometri ingranati, nel senso che stiamo girando parecchio, stiamo girando con un set molto leggero, due chitarre e voce. E niente, siamo insomma molto gasati di poter portare la musica un po' in giro per lo stivale, e proprio adesso stiamo rientrando da Taranto per una data e niente, quindi suoneremo un po' in giro e speriamo di incrociare più gente possibile per far ascoltare questo disco.
5: Le prossime date, a parte Roma e Cisterna d'Asti, poi saranno tutte un po' marinare, come giusto che sia,
6: sì,
5: d'estate. Però tu al mare, esatto, a questo punto porterai un sacco di Milano.
6: Effettivamente sì, porteremo un sacco di Milano, porteremo il Duomo di Milano, citando l'ultimo brano che è uscito. Però devo dire, è sempre molto bello poi incrociare persone nuove che, diciamo, che a Milano ci sono passate, quindi hanno qualche ricordo e si incrociano così le varie esperienze. Però sì, saremo molto al sud, molto vicino al mare, ne siamo molto contenti, così faremo anche qualche bagnetto.

0: Insomma, il riferimento principale è quello alla musica degli anni 60, 50, 60 italiana, una musica in cui mi sono ritrovato felice e mi ci sono buttato a piedi uniti. E devo dire che non ne sono più uscito, infatti eccoci qua. È vero, è un po' un vettore che si rivede in tanti ambiti, quello di riguardare al passato, lo vedo per esempio anche molto nella fotografia, con questo ritorno alla fotografia analogica, lo vedo molto nella moda, forse una cosa che a noi giovani, per così definirci, insomma, in qualche modo richiama in questo periodo.
1: Sei un ragazzo della Barona come Marrakesh, sei un po' il lato B, sei un po' la visione alternativa.
0: Esatto, condivido questo territorio, questo quartiere con il Grande Marra, che stimo molto peraltro, e insomma siamo a Milano Sud, quasi vicino alle Risaie, diciamo che magari se non tanto nelle mie canzoni, in realtà nel mio immaginario è molto presente come territorio e come quartiere, e quindi insomma sì, dalla Barona, però poi canto di Milano e canto un po' forse anche dell'Italia intera, ecco.
1: Il non essere scontato, come non sei scontato nel look, nel modo di apparire, sempre però mi pare con grande ironia.
0: Sì, dai, devo dire di sì. Anche perché insomma cosa sarebbe il mondo senza ironia, forse sarebbe anche troppo triste, e devo dire che però comunque tutto ciò che gira intorno, quindi all'estetica, alla visione, anche un po' appunto ai fit, è tutto in realtà gravitante intorno alla musica, che per me rimane comunque il centro di tutto e quello da cui si parte poi per immaginarsi tutto il resto.
1: City Life Anteo, Milano. Torna dopo anni in tour nei cinema un film bruttissimo e amatissimo, Arrapao. Il regista Ciro Ippolito.
2: In tutti questi anni, ormai ne sono passati 42, il film comunque ha sempre avuto una sua vitalità, perché attraverso prima il VHS, poi DVD, poi Blu-ray. La cosa che mi colpisce durante questo tour è che arriva un pubblico trasversale fatto da gente della mia età, che possono essere i nonni, fai conto, con i figli che sono dei cinquantenni, e i nipotini. Anche perché il film, oltretutto, quando è uscito il film, quasi tutta la critica più importante l'ha definito, anche come Morandini, il film più brutto del mondo che sia stato mai fatto. Adesso a me una cosa mi dispiace tantissimo, ma veramente mi dispiace tantissimo, che Morandini non ci sia più, perché mi sarebbe piaciuto. Io penso che in questo momento il povero Morandini, vedendo il film programmato a Torino al Museo del Cinema, si starà rivoltando nella tomba, e questo mi dispiace. Però in realtà Arrapao è un film che nella sua ingenuità ha in fondo anticipato, e non è che io lo avessi pensato, per l'amore di Dio, ma il linguaggio del web.
1: Il problema è fare un film brutto quando si vuole fare un film bello, ma tu volevi fare un film brutto?
2: No, era proprio voluto, perché era il modo in cui io volevo far ridere allora, cioè nel senso, l'idea mia non era quella di fare un film comico, non ho mai voluto fare il film comico, anche perché non avevo il budget, non mi piacciono i comici a parte i 5 o 6 nella storia del cinema, che sono Chaplin, Totò, Jerry Lewis, Buster Keaton, Paolo Villaggio, Stanley Ollio e Frank Ingrassia. Io volevo fare ridere con il metacinema, cioè con quello che accade durante la lavorazione di un film sgangherato. Quindi c'erano i ciak ripetuti 3 volte, la voce del regista fuori campo, le pubblicità, gli attori che non si ricordavano le battute, anche il fatto di cercare degli attori protagonisti, soprattutto quelli delle tribù dei Pelle Rosse, che erano in realtà attori cani, cioè nel senso, io quando facevo i provini si presentavano tanti attori che erano bravissimi e vedevano che io li scartavo, e loro non si rendevano conto, perché io poi avessi preso degli attori che non erano tanto bravi, ma io li cercavo proprio così, non dovevano essere bravi.
1: Ti era venuta un po' dai Monty Python?
2: L'idea mi è venuta perché io avevo visto Il senso della vita e mi era subito venuto scattata l'idea di come io vorrei fare un film così. Una sera per caso mi trovavo proprio a Napoli e attraversando via Caracciolo una 500, mi ricordo, col tetto scoperto, mi taglia, proprio mi mette, quasi mi mette sotto. E io sento che da questa 500 viene fuori il canto, tutti i ragazzi che stavano a bordo, quattro ragazzi che stavano a bordo, tutti cantavano, e io, come ho sentito questa cosa, dico, ma questa è l'idea del film. Pensa che io il pezzo non lo conoscevo. Avevo visto solo in quel periodo la pubblicità.
3: Te l'avrei chiesto io, in quel periodo io ero bambina, ma tutti dicevano ciao, comprati Arrapao.
2: Ma io non le, sì, quella la conoscevo, ma il pezzo non l'avevo approfondito, non era una cosa, perché in realtà poi i pezzi degli Squallo non è che li seguissi tanto, mi arrivava ogni tanto qualcosa dall'inizio, come 38 luglio, come Cornutone, come quelle hit loro, che così. Quella sera ho scritto 10 righe, proprio un'idea di un film. La mattina dopo mi sono messo in contatto con Milano, perché mi sono informato dove c'era soprattutto Alfredo Cerruti, che era il direttore proprio della Ricordi in quel periodo, e ho preso un aereo da Napoli e sono venuto a Milano e ho incontrato Alfredo, poi c'era per fortuna anche Pace e Totò Savio, credo, quel giorno, abbiamo sentito Bigazzi, insomma abbiamo firmato il contratto, io la sera sono rientrato a Roma che avevo il contratto in tasca e dopo 15 giorni è iniziato il film.
3: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Ciro Ippolito. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va da me con Prestupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
3: Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ci sono 16 perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno che sta succedendo e non ci capiscono niente.
4: Anno nuovo di Lemmy, no, il calcio riparte, ma non sta a noi più occuparcene, invece sì però dei conti che ci stanno dietro. Persi gli introiti che aspettavamo dalla partecipazione mancata ai mondiali, l'obiettivo economico con ricadute anche sulle nostre tasche è sempre lui, gli stadi per l'appuntamento europeo, insieme, non dimentichiamolo, alla Turchia. Ben ritrovati da Anna Migliorati, un altro appuntamento per tirare le somme, ma non guasta guardare anche ai prossimi mesi. E allora, ripartiamo da qui.
2: Com'è andata?
4: Dopo il tormentone CT si torna ai conti e ne sentiremo parlare parecchio in autunno, di stadi che potrebbero fare da sfondo per l'appuntamento, il ricco appuntamento europeo. Ce ne sono in corsa 16 per Euro 2032, 16 stadi, 13 città candidate. I dossier sono stati consegnati alla FIGC il 31 luglio, il 1 ottobre Malagò, sentito il Consiglio federale, dovrà comunicare all'UEFA i 5 impianti sedi del torneo. Ovviamente l'attenzione è altissima, altissima le ricadute per le città che dovranno ospitarli. San Siro l'incognita più grande, ma non è l'unica. Allora facciamo il punto con Martina Soligo.
5: Tra circa 6 anni l'Italia ospiterà gli europei di calcio del 2032 insieme alla Turchia. Ma la partita più difficile non è quella che si giocherà sul campo, è quella contro il tempo. Entro ottobre la FIGC dovrà indicare alla UEFA i 5 stadi italiani scelti per la manifestazione. Prima però bisogna dimostrare che i progetti esistono davvero, che i soldi ci sono e che i cantieri possono partire. E la parola d'ordine è una sola: credibilità. La UEFA vuole impianti con progetti definitivi, coperture finanziarie certe e lavori in grado di partire nei tempi previsti. 13 le città candidate per un totale di 16 stadi. L'unico impianto già pienamente in linea con gli standard internazionali è l'Allianz Stadium di Torino. Roma resta una delle favorite con lo stadio olimpico che richiederà alcuni interventi di ammodernamento, ma rappresenta una sede quasi obbligata per prestigio e capacità, con oltre 70.000 posti. La capitale però candida anche altri due impianti, i nuovi Pietralata e Flaminio, il cui progetto però è ancora agli albori. Il dossier più delicato riguarda Milano. La città è considerata imprescindibile per un grande evento internazionale, ma tutto dipende dalla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. I tempi amministrativi sono strettissimi e ogni ulteriore ritardo potrebbe mettere a rischio la candidatura. Tra i progetti più avanzati c'è Firenze, dove il restyling dello stadio Artemio Franchi è già iniziato e vale oltre 250 milioni di euro, finanziati in parte attraverso fondi pubblici. Bologna, sfumata l'idea del restyling del Dall'Ara, punta alla costruzione di un nuovo impianto da oltre 30.000 posti, mentre Genova propone il Ferraris. In corsa ci sono anche Bari, con il San Nicola, che necessita di un sostegno finanziario per la ristrutturazione, Verona, Cagliari con il nuovo stadio, Palermo con il Barbera, Lecce, Salerno e Napoli con il Maradona da un lato e un nuovo stadio di proprietà del club azzurro, per cui il presidente De Laurentiis sta spingendo moltissimo, dall'altro. La scadenza di ottobre però è solo il primo passaggio. Entro il 2027 dovranno partire concretamente i cantieri, mentre tutti gli stadi dovranno essere completati e collaudati con largo anticipo rispetto al torneo del 2032. Per anni il problema degli stadi italiani è stato rinviato, adesso non si può più. e i numeri spiegano bene la situazione. L'età media degli stadi di Serie A supera i 60 anni. La maggior parte degli impianti è stata costruita prima del Mondiale del 1990 e da allora gli interventi di riqualificazione sono stati limitati. Oggi meno del 10% degli stadi italiani di proprietà dei club, mentre nei principali campionati europei il modello dello stadio di proprietà è ormai la norma. In gioco non c'è soltanto il calcio. Secondo l'Osservatorio sullo Sport System 2026 di Banca IFIS, il campionato europeo potrà contare su oltre 1,1 milioni di spettatori attesi, una permanenza media superiore a 3 notti e un audience globale stimato in oltre 5,4 miliardi di persone, generando un impatto complessivo per il paese pari a circa 4,6 miliardi di euro. L'ammodernamento degli stadi di calcio porterebbe poi in generale a un potenziale aumento di 5,3 milioni di spettatori e a una spesa diretta sul territorio pari a 1,3 miliardi di euro, che consentirebbe al nostro sistema calcistico di colmare il gap con le maggiori leghe europee. Gli europei del 2032 sono ancora lontani, ma la partita decisiva si gioca adesso.
4: Si muove, come ci raccontava Martina Soligo, vedremo, anche perché la verità è che guardiamo ad un grande evento sportivo internazionale dopo averne appena ospitato uno. Le Olimpiadi hanno raccolto grande successo per lo stile italiano, ci hanno emozionato, divertito, regalato successi che il calcio mondiale non ci ha dato, diciamocelo, ma lasciato anche qualche conto da pagare. Però per una volta lasciamo da parte questi conti per guardare un'altra faccia della medaglia. Oltre ad impianti, cantieri ancora aperti, successi, questa Olimpiade ci ha lasciato anche un'eredità tecnologica. Ci sono innovazioni che, ormai lo sappiamo, si sperimentano dove ci sono budget per farlo, girano capitali e competenze. Poi però a cascata arriveranno anche da noi e Milano Cortina non ha fatto eccezione. Il motore è l'accordo da 800 milioni di dollari tra il gigante cinese Alibaba e il CIO. Quell'accordo è valso lo show delle Olimpiadi italiane di Milano Cortina, ma lo ha fatto anche a Tokyo 2020, Pechino 2022, Parigi 2024. Lo farà fino ai giochi del 2028. Grazie alla società fondata da Jack Ma a Parigi 2024 abbiamo visto ad esempio per la prima volta, ricordiamoci, una piattaforma cloud diventare il cuore della distribuzione delle immagini e delle storie delle Olimpiadi, prendendo il posto a quello a cui eravamo ormai abituati, vale a dire il satellite dominava dal 1964. Ebbene, l'edizione Made in Italy 2026 ha visto la produzione del più vasto catalogo di contenuti, pacchetto pronto, nella storia delle Olimpiadi. 5.000, inclusi filmati dietro le quinte, highlights, effetti speciali supportati dall'intelligenza artificiale, anche perché ormai lo sappiamo, i contenuti non li guardiamo solo sulla TV, ma li guardiamo ancor più sulle piattaforme e anche sui social. A gestire tutto questo, Fei Li, vicepresidente Alibaba Cloud Intelligence.
6: Like you said, we've been working with Olympic Committee in the past winter and summer Olympics.
7: Come hai detto, abbiamo lavorato con il Comitato Olimpico negli ultimi giochi invernali ed estivi. In passato c'è stata molta innovazione, ma per Milano Cortina abbiamo altre novità sperimentate col CIO. Uno è l'Olympic AI Assistant, un language model allenato con dati olimpici affinché atleti, allenatori e pubblico possano interagire per fare tutte le domande che vogliono e per ottenere la risposta in tempo reale. Rispondere in tempo reale a una domanda interattiva è stata una sfida molto complicata. Ad esempio, quale partita si terrà oggi in quale località, ma anche qual è l'ultimo punteggio e persino fare qualche previsione. Posso chiedere, che ne pensi? Chi vincerà la partita? Quali sono le probabilità che ci sia questo o quello? Oppure domande più divertenti. La seconda novità è l'OBS per il Live Cloud Broadcasting. Vi spiego, una volta facevamo tutte le trasmissioni in diretta tramite collegamenti satellitari. Questi giochi Milano Cortina usano il nostro modello multimodale Video Language. In sostanza possiamo comprendere contenuti multimediali in tempo reale. L'AI ci dice cosa stiamo vedendo, quale pendenza, oppure hai visto un salto a 360 gradi, non conosci quello sport e vuoi sapere cosa hai visto? Te lo spiega. Questa è una vetrina di come stiamo sfruttando le ultime innovazioni e tecnologie dell'AI. L'ultimo esempio è un sistema chiamato di gestione dei trasporti e di gestione energetica dell'energia. Una sfida particolare per Milano Cortina. Se confronti queste Olimpiadi con quelle di Pechino, Beijing e Parigi, qui i giochi sono diffusi lungo l'arco alpino, decine di migliaia di chilometri quadrati tra le montagne e per di più in inverno. Quindi, come si trasporta in modo sicuro ed efficiente allenatori, pubblico, giudici e atleti da una località all'altra? Diventa una sfida super importante. Molti autobus e pullman restano sempre in attesa e sarebbe uno spreco di risorse, giusto? Ma d'altra parte, se non lo fai, come puoi garantire il servizio on demand in modo efficiente? Quindi abbiamo pensato a un sistema di gestione dei trasporti che prenda decisioni intelligenti basate su dati in tempo reale, raccolti sul campo, e poi mandi delle raccomandazioni a chi deve viaggiare intelligente.
1: In tutto questo, che traffico dati?
7: È un'ottima domanda, ma una cosa che posso dire è che rispetto a Parigi, almeno del 20-30% o più di traffico o volume dati rispetto ai precedenti giochi olimpici.
1: Uno dei vantaggi del cloud, si è detto, è che non ha bisogno di infrastrutture, insomma, come funziona?
6: Our data center in the European region are in Frankfurt and London.
7: I nostri data center in Europa si trovano a Francoforte, Londra, quindi la maggior parte dei dati raccolti sul terreno viene trasmessa dalla rete locale. Poi arriva al nostro data center di Francoforte, viene processata e da lì trasmessa in diretta in tutto il mondo.
6: And over 92 available zones around the globe.
1: Le Olimpiadi sono sempre più spettacolari, oltre allo sport, sempre più ibridi. Che impatto ha l'intelligenza artificiale?
7: Penso che la fase 1 o l'intelligenza artificiale avvenga principalmente nello spazio cibernetico. Tuttavia, siamo in una fase di integrazione con il sistema fisico. Il sistema fisico cibernetico porterà l'intelligenza nello spazio fisico. Per esempio, lo vedremo nei robot umanoidi su larga scala a livello di produzione o con gli occhiali.
1: Il vostro accordo col CIE è valido fino al 2028. State già parlando di cosa farete dopo?
7: Sì, stiamo lavorando con il movimento olimpico da quasi 10 anni, quindi siamo impegnati a costruire da un lungo periodo e a lungo termine, ma vorremmo ancora un rapporto a lungo termine.
1: Spettacolo, sport, economia o gare?
2: Facciamo i conti.
1: Qual è l'eredità di tutto questo? Nel cuore tecnologico a servizio dello spettacolo di queste Olimpiadi abbiamo chiesto a Yannis Xarkos, che guida l'Olympic Broadcasting Service del CIO.
8: Prima di tutto è l'estensione di tecnologie molto moderne e di infrastrutture nel nord Italia, perché Milano è molto matura tecnologicamente, ma molti dei luoghi in cui si svolgono i giochi ne trarranno enormi benefici in connettività. La connettività ormai è essenziale per tutto, questa è una grande eredità. Poi credo che molte delle cose che faremo sul fronte esperienziale, su come si ricevono i contenuti, si interagisce con essi, sarà un catalizzatore per fare cose nuove. Credo che l'Italia, per la sua incredibile capacità di portare bellezza, eleganza e un lato umano, possa contribuire molto, perché la narrazione non dovrebbe essere guidata solo da aziende tecnologiche. Ecco, qui i giochi sono un incrocio di tecnologie all'avanguardia e storie incredibili da raccontare, e penso che questo sia il grande mix dei giochi olimpici. Non è una dimostrazione di tecnologia, questa è un'intersezione tra storie e tecnologia.
1: E per i futuri giochi olimpici? And there's a huge legacy from all the things that...

0: In versione extra large, lo siamo anche noi dell'economia delle piccole cose, ci sentiamo tra poco.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai.
3: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera che si stabilizza ulteriormente e a parte qualche temporale isolato sulle Dolomiti, il cielo sarà poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Domani, ulteriore consolidamento dell'anticiclone, giornata prevalentemente soleggiata, salvo per una maggior nuvolosità al nord. Temperature in ulteriore aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: L'economia delle piccole cose.
8: La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecol. Ma che cavolo c'entra?
0: Nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale. Sì, perché lo sport è sempre più tecnologia, l'intelligenza artificiale applicata allo sport non è più un concetto del futuro. Uno a caso, dove siamo vincenti nel tennis, è uno strumento quotidiano, la si vede usata a bordo campo nei grandi tornei, i tablet consultati dai team, i sistemi che tracciano traiettoria e velocità, ma ormai anche nei circoli, nelle scuole tennis, nei centri federali. Jannik Sinner, numero uno, unisce il suo dominio nel tennis a innovazioni tecnologiche importanti, tra cui la racchetta con i sensori biometrici per il monitoraggio corporeo, l'uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi di gioco. È stato immortalato più volte in allenamento, lo sappiamo, quei sensori per il controllo continuo della glicemia, per l'integrazione e il recupero fisico sotto sforzo. Pensiamolo, applicato alla vita comune e a tutti noi. Il suo team sfrutta software di computer vision e dati in tempo reale per analizzare biomeccanica, movimenti, schemi tattici degli avversari. Anche un campo tradizionale come Wimbledon, non diversamente da come abbiamo sentito prima per le Olimpiadi, ha ad esempio la sua piattaforma, la sua partnership tecnologica, in questo caso con IBM. Anche qui si innova di anno in anno, con agenti AI addestrati ad esempio sulla terminologia tennistica. Tempo reale, decodifica dei flussi, la partita subito tradotta in grafici e commenti comprensibili a colpo d'occhio. Tutte innovazioni, dicevamo, che si sperimentano dove c'è budget sostanzioso, ma che poi arriveranno a terra nella vita e nell'economia delle piccole cose. Stesso effetto, per intenderci, delle missioni spaziali. I mondiali di calcio, anche senza di noi, non hanno fatto eccezione. Anche qui partnership, sperimentazione, innovazione, tutto raccontato all'economia delle piccole cose da Johannes Holzmüller, direttore dell'innovazione della FIFA, che guida la rivoluzione tecnologica nel calcio mondiale.
9: Hello Anna, nice to be here.
10: Domanda d'obbligo, ma il calcio ha bisogno della tecnologia?
9: That's a very interesting question and a very important one. So,
11: posso dirti che oggi le informazioni sono disponibili ovunque, sul telefono, sul tablet, sul laptop. Le persone usano le informazioni per prendere decisioni migliori su come prenotare un hotel, acquistare una TV o anche guardare una partita di calcio per avere maggiori informazioni sui giocatori. Quindi è logico che la tecnologia venga usata anche come strumento di supporto per lo sport e nel calcio. Però penso sia importante sottolineare che usiamo la tecnologia non per sostituire gli esseri umani. La decisione finale spetta sempre all'arbitro, all'allenatore o al team medico. Inoltre, la tecnologia gioca un ruolo molto importante nella creazione dell'esperienza per giocatori, squadre e arbitri, e allo stesso tempo anche per i tifosi. Pensiamo alla vendita dei biglietti, alle trasmissioni TV. Tutto si è evoluto negli ultimi 2 anni.
10: Una delle novità è il fuorigioco semiautomatico. Tra l'altro in Italia già da un paio d'anni c'è.
9: Yes, I can confirm that you will see both during the World Cup in the US, Mexico and Canada. So,
12: sì, durante la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Lo abbiamo inserito in Qatar nel 2022 e l'obiettivo che ci proponevamo era quello di avere delle decisioni

0: decisioni su una materia come il fuorigioco che fossero il più precise e rapide possibile. È quello che facciamo, prendere decisioni il più rapidamente possibile. Grazie all'offside semiautomatico, lo avete visto anche in Italia, le informazioni sul fuorigioco posizionale vengono inviate direttamente alla sala VAR, quando il sistema rileva una posizione di fuorigioco, e a quel punto il VAR può validare queste informazioni e fornirle tramite audio al direttore di gara in campo. In questa edizione della Coppa del Mondo, una serie di informazioni provenienti dalle telecamere di tracciamento che sono montate negli stadi e dal sensore che è posizionato all'interno del pallone in uso nel torneo della FIFA. Anche la scansione in 3D. Scansioniamo ogni singolo giocatore partecipante prima dell'inizio del torneo e aggiungiamo questi dati come livello ulteriore di elaborazione per il sistema. Sfruttando tutti questi dati, noi arriveremo ad avere segnalazioni chiare su posizioni di fuorigioco più grandi di 10 cm, direttamente agli arbitri in campo. Ci sono ovviamente alcune limitazioni a questa tecnologia, come probabilmente avete sperimentato anche in Italia. Il fuorigioco semiautomatico non si applica a tutte le situazioni di fuorigioco, ma soltanto a quelle posizionali. Se serve una valutazione sulla punibilità, interviene l'uomo. E ovviamente, dato che utilizziamo il tracciamento ottico, in certe situazioni la tecnologia ha ancora dei limiti. In ogni caso, speriamo che avendo sviluppato ulteriormente questa tecnologia, ci siano sempre meno episodi di fuorigioco in cui i tifosi devono aspettare a lungo la decisione finale.
1: Aggiungiamo che questi giocatori con avatar tridimensionale in 3D per il VAR saranno anche molto somiglianti a quelli reali, tranne per una cosa, per i capelli, perché saranno tutti calvi. La body cam invece per l'arbitro
0: è andata anche oltre le nostre aspettative. Soprattutto il feedback del pubblico più giovane è stato molto, molto positivo e quindi sì. Perché lo facciamo? I vantaggi sono piuttosto evidenti e credo che possiate vederlo anche in Italia. In questo modo i tifosi che guardano da casa capiscono molto chiaramente il lavoro molto sfidante dell'arbitro che deve prendere una decisione in un millisecondo e senza avere replay disponibili. Perché si vedono i giocatori correre attorno molto vicini. Questa è una funzione nuova che abbiamo potuto sperimentare con la bodycam dell'arbitro. Poi certo, le riprese della bodycam ovviamente vengono usate per il VAR, ma anche per l'addestramento post partita dell'arbitro. E questo è un altro grande vantaggio.
1: Però anche altre sorprese tecnologiche in questo mondiale.
2: What we bring to the World Cup is for the very first time is generative AI. So
0: che per la prima volta l'AI generativa, un chat GPT per il calcio che abbiamo sviluppato con il nostro partner Lenovo. L'idea dietro questa innovazione, il nostro obiettivo, è semplificare l'analisi delle partite. Mi spiego. In passato, dopo ogni partita, consegnavamo a tutte le squadre un rapporto molto molto lungo, di 60 pagine, con tutti i dati, con tutte le informazioni sul gioco, oltre al video della partita. Ora, con questo strumento, vogliamo semplificare. Il sistema analizza le partite delle squadre partecipanti, che possono con un linguaggio semplice fare domande, chiedere quel che gli serve, avere informazioni immediatamente disponibili. Ti faccio un esempio. Per studiare una partita in passato, i team dovevano cercare manualmente nel materiale a disposizione tutti i calci d'angolo. Ora basterà che l'allenatore digiti la frase «preparami un video con tutti i calci d'angolo» e questo sarà subito disponibile. Quindi crediamo che questo semplificherà l'analisi delle partite. Per noi l'obiettivo più importante è che si democratizzi l'accesso agli insight generati dai dati, perché come puoi immaginare alcune squadre hanno dei budget enormi, alcuni paesi hanno più risorse economiche di altri e quindi possono permettersi un team di analisti più numerosi rispetto ad altre. Quindi, con questo strumento di AI generativa, speriamo di poter in qualche modo democratizzare l'accesso agli insight del gioco.
2: We hopefully can somehow democratize access to insights to the game.
1: Insomma, il contrario di quel che teme qualcuno. Tecnologia per più democrazia. Vedremo, ma tecnologia sulla disposizione degli arbitri, noi spettatori.
2: So, this tool will be only available for the teams, the participating teams.
0: Disponibile solo per le squadre, ma ovviamente se avrà successo lo offriremo per le future edizioni della Coppa del Mondo e forse anche per la Coppa del Mondo femminile tra un anno, ai media e ai tifosi di calcio.
2: To media and the football fans.
1: Quanto ci state investendo?
0: La tecnologia è una parte importante. Siamo agli inizi e naturalmente la FIFA cerca sempre di migliorare l'esperienza calcistica dentro e fuori dal campo. Quindi stiamo investendo e lavorando strettamente con i nostri partner per accrescere l'esperienza.
1: Senta, ma senza polemiche arbitrali, possibile?
2: Anna, that's a very good one, and I'm also laughing as you do.
0: Viene anche a me da sorridere. Mi viene chiesto molte volte. Penso che questa sia più una domanda per il nostro team di arbitri, specialmente per Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della FIFA. Posso solo ripetere che il compito del mio team per la tecnologia e quello che stiamo facendo è supportare gli arbitri, così come le squadre partecipanti e il personale medico, per ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni migliori o le migliori possibili. Per il resto ci affidiamo all'esperienza dei nostri arbitri. Noi faremo del nostro meglio per dare una mano per quanto possibile.
1: Avete ancora dubbi? Scriveteci, economia delle piccole cose, @radio24.it, se accettano suggerimenti, l'appuntamento invece per tirare le somme, anche il prossimo fine settimana. Vi aspetto e un saluto da Anna Migliorati.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
2: Fra le grandi tempeste geopolitiche e una profonda riorganizzazione del sistema, il mondo dei porti in Italia vive una fase di grande cambiamento. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di trasporti marittimi. I dati sui traffici mostrano un sistema resiliente, ma per mantenere la competitività la lista delle priorità è lunga. Intanto cominciamo, come al solito, con una scheda.
3: È entrata in una fase centrale la riforma della portualità italiana, dopo che nelle scorse settimane è iniziato il dibattito presso le commissioni parlamentari competenti e con esso hanno preso il via le audizioni con le associazioni di categoria, gli operatori della logistica e gli enti locali. Al centro c'è la governance del sistema portuale e l'istituzione della società Porti d'Italia S.p.A., chiamata a svolgere un ruolo di regia nazionale e a gestire i grandi investimenti infrastrutturali strategici. Una riforma di un comparto chiave, considerando che l'Italia, con i suoi 8.000 km di coste circa, ha 62 porti di rilievo nazionale. Lo scorso anno, stando agli ultimi dati di Assoporti, l'associazione che riunisce le autorità di sistema portuale, sono stati movimentati oltre 510 milioni di tonnellate di merci, registrando una crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente. Un risultato che dimostra la forte resilienza del settore, che da alcuni anni è segnato da intense tensioni geopolitiche e da un rimodulamento delle rotte marittime globali. Intanto, in sede europea è iniziato anche l'iter di riforma del sistema ETS, dopo che nelle scorse settimane la Commissione UE ha presentato le sue proposte che ne modificano alcuni punti. Da settembre si avvierà il confronto fra le istituzioni preposte.
2: E rientriamo in studio. Di queste e di altre tematiche parliamo oggi in compagnia di Roberto Petri, presidente di Assoporti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Allora, lei ha assunto dall'inizio di quest'anno la guida di Assoporti e eredita un sistema portuale in una fase di profondo cambiamento. Ci può fare un primo bilancio, ovviamente provvisorio, di questi primi mesi di questo mandato?
4: Ho assunto il mandato in una fase assolutamente problematica, sia per quanto riguarda le tensioni di carattere geopolitico, sia per quanto riguarda le problematiche interne relative al disegno di legge di riforma della portualità. Quali sono stati le prime decisioni, i primi indirizzi che io ho cercato di dare all'associazione? Prima di tutto, partendo dal concetto che bisogna lavorare di squadra e fare sistema, in qualche modo indicato l'assoluta necessità, cosa che sta avvenendo, della partecipazione come Sistema Italia a quelle che sono le fiere e gli incontri di carattere internazionale. Nel passato è capitato che alcune autorità portuali partecipassero in modo singolo. Quindi la necessità di una guida unitaria, di un indirizzo come sistema paese che oggettivamente ci dà maggiore autorevolezza. Il secondo indirizzo è stato per quanto riguarda l'attenzione alle problematiche europee. Nel passato ci è sembrato che oggettivamente il sistema Italia non soltanto la portualità, avesse in qualche modo trascurato gli indirizzi, i regolamenti, le regole che venivano dall'Unione Europea. E qualche volta alcune decisioni ci sono passate sulla testa.
5: Certo.
4: E quindi abbiamo deciso di una maggiore partecipazione con una delega specifica a uno dei presidenti dell'autorità di sistema portuale, alla partecipazione a tutti gli incontri che Expo fa a livello europeo, per poter seguire da vicino quelle che sono le vicende che riguardano la portualità, non solo italiana.
5: Chiaro.
4: Ma tutto il continente.
5: Certo.
4: Mi riferisco in particolare, ad esempio, al sistema dell'ETS che sta penalizzando molto tutto il sistema industriale, ma la portualità in particolare, e per la quale l'Italia si sta battendo perché ci sia una modifica. Ecco, queste sono intanto
5: le priorità del suo mandato. Certo, tra l'altro tra un po' parleremo in maniera più specifica di questo sistema ETS, cioè di questa tassazione che sta colpendo per ora il trasporto marittimo, ma dovrà arrivare anche sul trasporto stradale da qui a qualche anno. Intanto però ritorniamo sulla riforma del sistema portuale, lo diceva lei, è uno dei dossier che si è trovato sicuramente sul tavolo, uno dei dossier più importanti perché è nel vivo del suo iter legislativo. Quali sono a suo avviso i principali punti di forza di questo testo e quali sono le eventuali criticità?
4: Io ho più volte sostenuto che questo disegno di legge deve in qualche modo essere assecondato, perché è un progetto che vuol fare della portualità italiana un sistema di carattere globale. Vuol razionalizzare le scelte, vuol fare dei programmi di medio e lungo termine per quanto riguarda soprattutto i grandi investimenti, per quanto riguarda la gestione delle tariffe, per quanto riguarda tutta la portualità in generale. Questo lo dico perché dobbiamo superare in qualche modo quella cultura del campanilismo e del frazionamento, che è un difetto direi endemico italiano. Oggi bisogna puntare a delle hub, anche dal punto di vista portuale, che abbiano delle eccellenze. Il mercato, gli armatori fanno le scelte in relazione alla funzionalità degli scali che offrono i loro servizi, e in questo senso è assolutamente necessario armonizzare.
5: Certo.
4: L'attività che in qualche tempo nel passato è stata troppo frazionata.
5: Certo.
4: Quali sono osservazioni di carattere che noi sottolineiamo? Bisogna trovare, dal punto di vista soprattutto economico-finanziario, il giusto equilibrio tra la Porti d'Italia SPA che si va a costituire e l'autonomia delle autorità di sistema portuale, che in questo decennio, dalla riforma del Rio per intenderci del 2016 ad oggi, hanno avuto un'importanza non secondaria.
5: Certo.
4: A quello che è stato il contatto tra la portualità, le attività imprenditoriali, commerciali del territorio, e direi hanno aumentato anche la cultura dei territori nei confronti delle opportunità che la portualità dà in termini di lavoro, di crescita imprenditoriale e di ricchezza dei vari territori. Ecco, questo, trovare il giusto equilibrio, è quello che auspichiamo per quanto riguarda.
5: Chiaro.
4: Il percorso del disegno di legge in itinere.
5: Della riforma. A proposito ancora dei porti, voi avete presentato qualche settimana fa i dati sulla portualità italiana, un sistema che nonostante le tensioni internazionali, Hormuz, ma non solo, si sta dimostrando in qualche modo resiliente, ma come garantire ancora questa tenuta?
4: Beh, intanto voglio proprio usare il termine che ha usato lei, resiliente. Resiliente significa resiste, e già il resistere è un termine sulla difensiva. oggettivamente bisogna prendere atto che la situazione geopolitica internazionale, in particolare del Mediterraneo, ha creato delle sacche di criticità. Non a caso, lo dico perché non dobbiamo mai nasconderci dietro un dito, i dati dicono che nel primo semestre i traffici nella portualità italiana, vista nella sua complessità, sono diminuiti intorno al 4%. Direi che senz'altro questa dimostra una solidità di fondo di fronte agli eventi che hanno sconvolto oggettivamente una parte non secondaria del Mediterraneo, da cui arrivavano gran parte dei traffici, soprattutto per quanto riguarda le rinfuse, per quanto riguarda i liquidi. Certamente questo dato dimostra la solidità di fondo, però aggiungo che oggettivamente una certa preoccupazione è in atto e ci auguriamo che oggettivamente la situazione, sia per quanto riguarda Hormuz, sia per quanto riguarda il transito nel canale di Suez, possa al più presto tornare alla normalità.
5: Ovviamente ce lo auguriamo tutti, anche perché è una situazione che sta avendo delle ripercussioni sulle economie, non solo sui
4: Certo.
5: trasporti di molti paesi, tra cui l'Italia. A proposito ancora di questo, ritorniamo sul tema degli ETS, cioè la tassa europea sulle emissioni che è stata introdotta da qualche tempo, per ora sul trasporto marittimo, si attende per il 2028 anche sul trasporto stradale, ma intanto sta facendo dei danni pazzeschi, soprattutto in
4: Guardi.
5: Italia, perché noi soffriamo la concorrenza dei porti del Nord Africa, che sono distanti solo poche centinaia di miglia nautiche, ma che stanno, come dire, attraendo molto traffico perché loro questa tassa non ce l'hanno.
4: Guardi, ripeto quello che tutto lo schieramento politico italiano ha finalmente compreso e è rientrato in una parte di una mia riflessione precedente. Noi abbiamo sottovalutato spesso alcune scelte di carattere ideologico per quanto riguarda gli assetti ambientali che sono stati presi dall'Unione Europea. Le emissioni di ETS, così come sono state affrontate per quanto riguarda i pesi di una tassazione, hanno già messo in difficoltà e direi in crisi gran parte del settore industriale e metalmeccanico del, chiamiamolo così, vecchio continente. Non dimentichiamo la crisi pesantissima dell'automotive, non solo in Germania, che era uno dei gioielli dell'automotive mondiale. Per quanto riguarda la portualità, oggettivamente c'è il rischio concreto che gli armatori vadano a servirsi dei porti dell'Africa settentrionale, parlo di Tangeri, di
5: Certo,
4: Misurata.
5: certo, certo, certo.
4: Aggiungo, e mi permetto di dire, lo dico in modo elegante, che oggettivamente in questo caso l'Europa ha fatto come quel personaggio che si tagliò gli attributi per far dispetto alla moglie.
5: E
4: Oggettivamente.
5: purtroppo l'Europa lo ha fatto su molti fronti, non è questo
4: Su molti
5: l'unico,
4: fronti, chiedo scusa se ho usato
5: infatti.
4: questo termine così che è poco elegante, ma a volte bisogna far capire con molta chiarezza come stanno le cose.
5: E noi ovviamente continueremo a seguire con grandissima attenzione l'evoluzione di questo tema, questo degli ETS, della riforma portuale, ma anche degli ETS applicati poi al trasporto stradale che
4: Chiedo scusa
5: rischiano.
4: se lo se la
5: Sì.
4: interrompo, solo per dire che il governo, la Presidente del Consiglio in primis si stanno spendendo a livello europeo perché questa tassa venga sostanzialmente modificata al ribasso.
5: E ovviamente noi continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo tema e anche le iniziative governative in sede europea, anche perché, come ricordavamo prima, l'ETS poi avrà un altro ambito di applicazione che sarà quello stradale e anche lì purtroppo i timori sono particolarmente fondati. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Roberto Petri, presidente di Assoporti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10. Prima di lasciarci, vi ricordo il nostro indirizzo email che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
6: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
7: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: ventiquattr'ore Podcast e 24 ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
11: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei Macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. I paesaggi e la natura sono profondamente ispiranti per i Macchiaioli. Ciò che oggi è perfettamente normale, scattare foto al paesaggio, osservare l'ambiente che ci circonda, un tempo non lo era affatto. All'epoca dei Macchiaioli nessuno si interessa della natura. La natura è una cosa minore, i Macchiaioli sono i primi in Italia a metterla al centro della scena, a darle dignità artistica. La natura è il soggetto principale di tanti loro quadri. I Macchiaioli sono stati anche i primi a valorizzare il paesaggio mediterraneo e ad amarlo davvero. L'opera Una veduta in Piacentina di Silvestro Lega è un quadro piccolo e potrebbe passare quasi inosservato, ma guardando bene la luce e i colori, trasmette pace. Un aspetto interessante di questo genere di dipinti dei Macchiaioli è che grazie a loro si può ricostruire una geografia italiana che non esiste più. La Piacentina del titolo, ad esempio. Sì, è vero, a Firenze c'è ancora una via con questo nome, ma tutto è cambiato. Al tempo dei Macchiaioli, la Piacentina è una zona fuori dalle mura della città, dove loro vanno spesso a dipingere perché è tranquilla, è tutta campagna, con poche casette qua e là, come quelle ritratte da Silvestro Lega. Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, ci spiega come questi scorci siano una fotografia ante litteram che ci permette di vedere luoghi per come erano oltre 150 anni fa.
12: Molti dei dipinti dei Macchiaioli ci appaiono oggi come delle cartoline di un passato abbastanza remoto, di un tempo in cui Firenze, che lo è ancora peraltro, ma era circondata molto più che oggi da una campagna verace, amatissima da questi pittori. Questo amore lo vediamo nella cura dei dettagli di ogni loro composizione, anche di quelle di più piccole dimensioni come questa di Lega di cui si parlava. Lo sappiamo, i Macchiaioli sono stati i primi italiani a dipingere all'aperto, a cercare fuori la verità delle cose. Dobbiamo ringraziarli perché è anche grazie alla loro pittura che possiamo ricostruire il sapore e l'atmosfera del centro Italia di metà dell'Ottocento.
11: L'arte dei Macchiaioli presenta numerosi elementi distintivi che vi stiamo descrivendo in questo podcast. Non perdete le prossime puntate, ci trovate su tutte le principali piattaforme.
10: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Artup.
9: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
13: Avanti tutta ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
14: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
13: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente e poi via! In tour per tutta Italia.
14: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
13: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
14: Tutto inutile, tutto inutile.
10: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questa meravigliosa estate nella quale vi stiamo riproponendo alcune delle puntate che diciamo ci hanno forse anche divertito di più o pensiamo che possano divertirvi di più o interessarvi di più. Una di queste è senz'altro quella che dedicammo all'associazione Ragazzi on the Road. È un'associazione molto particolare che consente ai ragazzi di conoscere direttamente come lavorano le forze dell'ordine, il pronto intervento, i vigili del fuoco, insomma lo scoprirete nel corso della puntata. Ovviamente vi presento alcuni dei primi ospiti, in particolare Luca Zanchi, che è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che colgo l'occasione per salutare anche in questa occasione, e poi Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che è colei che appunto ci ha spiegato qual è il legame che oggi le scuole possono avere con l'associazione Ragazzi on the Road. Cominciamo con loro e poi ovviamente prosegue tutta la puntata.
0: Si può fare.
1: Vi portiamo a conoscere dall'interno un progetto educativo davvero innovativo, nato in Lombardia ma ormai riproducibile in tutta Italia, poiché riconosciuto e validato a livello nazionale. L'idea e le prime sperimentazioni sono nate in provincia di Bergamo, laddove io stessa sono andata a conoscere i protagonisti e i partecipanti di una delle sessioni di questo progetto che si chiama On the Road. L'iniziativa dà ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente dai 16 anni in poi, l'opportunità di affiancare in veri e propri turni con una formazione dedicata la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, i sanitari, i soccorritori, scoprendo dall'interno come funziona la gestione delle emergenze e la tutela del bene comune, partendo dall'assunto che vivere l'esperienza è tutta un'altra cosa che studiarla sui libri o conoscerne la teoria. Luca Zanchi è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che ci ha raccontato la nascita dell'associazione ed anche il lavoro che fa.
2: Il progetto nasce da uno scontro da cui poi si sviluppa un incontro, l'incontro tra il giornalista Alessandro Invernici, oggi vicepresidente e fondatore dell'associazione, che insieme all'agente di polizia locale che rilevò il sinistro su cui Invernici faceva cronaca, idea il format, lo porta al prefetto di Bergamo Andreana, e da qui nasce un'iniziativa e un'opportunità per far vivere ai ragazzi l'esperienza e la realtà senza filtri del mondo che li circonda, e effettivamente anche con un importante ritorno di formazione e di vocazione vissuta e sperimentata direttamente sul campo. Oggi degli oltre 1600 ragazzi che in questi 19 anni hanno preso parte all'attività, contiamo centinaia di volontari nelle associazioni del soccorso sanitario, decine di agenti di polizia locale, qualche comandante. Insomma, il mondo della divisa, il mondo del volontariato e delle professioni sanitarie e delle forze dell'ordine partecipa e acquisisce nuove leve.
1: Per quanto riguarda gli utenti, i ragazzi come partecipano? Cioè chi si candida, come arriva da voi, quali sono i percorsi?
2: I ragazzi possono candidarsi attraverso diverse verticali di ingaggio. Da un lato il lavoro importante con le scuole, con gli istituti secondari di secondo grado del territorio, perché il progetto On the Road vale come formazione scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro, e concorre al monte oro obbligatorio che i ragazzi devono far fronte dalla terza superiore in avanti. Con il recente decreto 134 che impone, obbliga il ragazzo su cui pende una sanzione di allontanamento dalle lezioni, l'associazione Ragazzi on the Road è tra i pochissimi enti in regione Lombardia e in provincia di Bergamo accreditati ad ospitare i ragazzi sospesi e appunto fargli vivere dall'interno, da protagonisti, un'attività in affiancamento a forze dell'ordine e di soccorso. Oltre al mondo delle scuole, le tantissime candidature spontanee. Sono centinaia le candidature che ogni mese giungono sul nostro sito www.ragazziontheroad.it, giungono da ragazzi che, per sentito dire, a scuola, in famiglia, da amici, si appassionano all'attività, vivono e vedono sui social la proposta formativa dell'associazione e scelgono di candidarsi per viverla sulla propria pelle.
1: Visto che abbiamo introdotto il tema dei ragazzi che si candidano, poi effettivamente come funziona? Cioè, è una settimana che adesso questi ragazzi sono impegnati, ma quanto sono impegnati? Se vengono da fuori cosa fanno? Quindi le ore con cui, no, che trascorrono con voi?
2: Innanzitutto, il momento più simbolico e importante dopo la presentazione della candidatura è il colloquio attitudinale e motivazionale che l'associazione Ragazzi on the Road svolge con ogni singolo candidato. Il nostro referente, uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza, guida un'equipe educativa composta prevalentemente da volontari che hanno vissuto il progetto da Ragazzi on the Road negli scorsi anni e che oggi scelgono di mettersi a disposizione e impiegare il proprio tempo a favore dell'associazione. Dopo il colloquio arriva la formazione propedeutica obbligatoria alle attività, allo svolgimento delle attività sul campo, con la quale ai ragazzi viene consegnato un vademecum comportamentale e vengono illustrate le buone prassi, le buone norme da osservare, da mantenere in affiancamento agli operatori nel corso dell'attività. La settimana on the road è una settimana di turni individuali o costruiti per piccoli gruppi, appositamente formati per non essere d'impiccio, non essere un peso alla quotidianità, all'operatività degli operatori e degli enti affiancati, e giorno dopo giorno i ragazzi partecipanti vivono a 360 gradi la catena operativa dell'emergenza-urgenza e del numero unico d'emergenza, l'112, dei quali l'associazione Ragazzi on the Road è testimonial tra i ragazzi.
1: Partite, come si diceva, dalla provincia di Bergamo, le esperienze on the road sono state organizzate ormai più volte a Brescia, a Varese, a Sondrio, a Monza e perfino a Brindisi. L'ultima novità di questo progetto è infatti quella del riconoscimento da parte dei ministeri delle infrastrutture e dell'istruzione di questo progetto come un progetto di educazione civica, legalità e sicurezza, con la possibilità inoltre di riconoscimento del progetto come attività di formazione scuola-lavoro, il famigerato ormai ex PCTO, nonché di conversione di alcune sospensioni disciplinari a scuola in questo percorso che diventa un percorso di cittadinanza attiva. A questo proposito sentiamo Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che appunto, approfittando anche di un bando della regione Lombardia, è riuscita a far partecipare alcuni ragazzi che erano stati sospesi alle attività on the road.
3: È la prima volta che la nostra scuola ha la possibilità di avvicinarsi al bando a on the road grazie al bando Giovani Smart. Grazie alla partecipazione a questo bando siamo riusciti ad avere 40 borse di studio per i nostri ragazzi, quindi oltre ai primi 5 che hanno fatto l'esperienza in questa finestra ce ne saranno altri 35 che nell'arco dei prossimi 12 mesi potranno fare una settimana con i ragazzi on the road. Nel caso di questi primi 5 ragazzi in realtà si tratta di una sospensione attiva, nel senso che i prossimi potranno scegliere di candidarsi per l'esperienza, lo faranno nelle loro settimane di tirocinio, mentre questi 5 ragazzi in particolare hanno avuto qualche problema comportamentale a scuola, per cui piuttosto che una sospensione classica abbiamo scelto di approfittare di questa possibilità che Regione Lombardia ci consente da quest'anno, che è la sospensione attiva. Quindi non sono a casa ma sono impiegati in attività di utilità sociale, educativa, e abbiamo pensato che questo progetto fosse proprio adatto per loro.
4: Quindi, tra l'altro, è un progetto che per i ragazzi sicuramente è più spendibile di altri progetti, perché c'è l'attività, c'è l'aria aperta, c'è la protezione civile, il defibrillatore, il motoscafo, tutta una serie di cose che possono anche, diciamo, motivare, ecco, e consentire una partecipazione, un rientro a scuola magari anche con più voglia di tornarci. Non so, questa è la prima volta, poi ce lo direte, insomma, com'è andata.
3: Esatto, i nostri sono ragazzi di formazione professionale, quindi sono abituati a fare tante attività pratiche, in particolare loro dell'indirizzo agricolo, a stare all'aria aperta. Quindi questa è un'occasione che gli permette anche di conciliare un elemento che è quello comunque dell'aria aperta e del fiume piuttosto che l'attività outdoor, con una consapevolezza e un impegno in attività diverse, utili anche per gli altri e di presa di coscienza rispetto alla attenzione che devono porre anche in certi loro comportamenti.
1: Oggi Davide Casati è consigliere regionale in Lombardia. 20 anni fa, quando il progetto On the Road iniziò, era invece impegnato nella giunta del comune di Scanzo Rosciate.
5: È un bellissimo progetto, l'ho visto davvero crescere perché ero sindaco nel 2014 e ho toccato con mano l'esperienza, come ha cambiato i ragazzi, perché i ragazzi che hanno partecipato a On the Road e che partecipano tutt'oggi si avvicinano al mondo delle istituzioni, capiscono l'importanza del ruolo della politica, polizia locale, dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, capiscono l'importanza delle forze dell'ordine, l'importanza del rispettare le regole e l'importanza della formazione, perché se i ragazzi sono formati riescono anche a essere poi utili eventualmente ad intervenire nel corso delle emergenze. L'auspicio poi è che queste esperienze segni questi ragazzi, magari tanti di loro decidono di entrare nel mondo del volontariato per dare una mano, chi decide addirittura di entrare nelle forze dell'ordine. Io ho visto anche esperienze di ragazzi del mio comune che poi hanno deciso di fare il percorso di carriera all'interno delle forze dell'ordine. È un'esperienza di vera educazione civica e di prossimità giovani generazioni, istituzioni che spesso sono distanti.
4: Che tra l'altro nasce da un comune, un piccolo comune, non stiamo parlando di Roma, e che è arrivato fino prima all'area, diciamo, larga di Bergamo, poi è arrivato alla regione Lombardia, adesso addirittura, quindi via via si può anche pensare all'accompagnamento di iniziative come queste. Lei adesso è consigliere regionale, quindi penso sia importante per voi.
5: Sì, infatti 2 anni fa abbiamo portato questo progetto che appunto era cresciuto piccolo piccolo in Bergamasca, nel Pirellone, alla presenza del prefetto di Varese, del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e adesso appunto questo progetto è diventato di fatto un progetto nazionale presente in quasi tutte le regioni d'Italia, quindi un progetto pilota che però adesso può diventare patrimonio condiviso per far crescere tante tante nuove generazioni in tutta Italia.
4: La ringrazio molto e allora buon lavoro anche in regione su questo tipo di progetti che avvicinano i ragazzi anche alle istituzioni in un momento in cui ce n'è, io penso, molto bisogno.
5: Sì, è proprio quello, il vedere le persone, i ragazzi giovani che vedono l'importanza delle istituzioni, il ruolo, come si può costruire insieme il bene comune, penso che sia il messaggio più bello di questo progetto.
1: Io ho partecipato a una delle sessioni organizzate dall'associazione Ragazzi on the Road che si svolgeva a Trezzo sull'Adda. Notate bene il sull'Adda, perché proprio per questo ho potuto assistere anche a un piccolo corso e dimostrazioni di recupero salvataggio in acqua. E mentre queste si svolgevano, arriva, c'era anche Antonio Guzzi, assessore all'ambiente, patrimonio pubblico, sicurezza e prevenzione del comune di Trezzo sull'Adda.
6: Non siamo soddisfatti, siamo più che soddisfatti. Tanto è vero che in questi ultimi 2 anni abbiamo ulteriormente potenziato il progetto, portando da 3 a 6 i ragazzi che ogni anno stanno partecipando per quanto riguarda Trezzo, con appunto varie esperienze legate alla polizia locale, il soccorso, la protezione civile. Un'esperienza che veramente per i ragazzi importante, diciamo che potrebbe diventare anche un pezzo della da mettere nella propria cassetta degli attrezzi della vita, ecco, che in questo modo possa anche servire da volano per accrescere la propria sensibilità, il senso civico, l'appartenenza alla comunità. E speriamo anche un impegno maggiore anche nel volontariato, comunque in tutti quei settori che possono servire al nostro territorio.
4: Serve anche, come dicevamo poco fa, insomma lo sottolineavate poco fa, serve anche per avere delle competenze, se diceva il defibrillatore, certo. Una competenza che quando uno ha si porta dietro e che è utile a tutta la comunità, quindi anche in questo si vede l'effetto del progetto, direi.
6: Sì, no, chiaramente si possono già acquisire, lei ha fatto un esempio che è uno di quelli centrali, che possono servire da subito ai ragazzi per mettersi al servizio della comunità, speriamo chiaramente il meno possibile, però questo tipo di esperienza, questo tipo di acquisizione di capacità, di professionalità su alcuni interventi potrebbe essere già da subito utile per qualsiasi cittadino nel nostro territorio e non solo del nostro territorio.
4: Certo, una ricaduta, certo. Quando uno la sa, insomma. E, però, vista la vostra lunga esperienza e visto il fatto che poco fa dicevamo anche di come questo progetto ormai sia mutuabile in tutti i comuni d'Italia, perché è stato validato, che cosa serve mettere a disposizione di Ragazzi on the Road? Cioè, che cosa deve dare un comune o quali aiuti, insomma, può dare un comune a questo progetto?
6: Ma intanto aprirsi a 360 gradi, mettendo a disposizione appunto tutti i settori dove si può impiegare questo tipo di esperienza. Quindi, come dicevo poc'anzi, polizia locale, soccorso, protezione civile, eccetera. Poi ci vuole la volontà politica, chiaramente, mettere a disposizione delle risorse. Qui il comune mette a disposizione delle risorse. Quando prima dicevo che abbiamo raddoppiato i ragazzi per la partecipazione sia l'anno scorso che quest'anno vuol dire anche mettere in campo qualche risorsa in più, che insomma per i comuni è sempre uno sforzo, no? Diciamo così.
4: Non si può dire cosa costa, voglio dire.
6: Il costo può variare di anno in anno in base anche, diciamo così, l'impegno che viene richiesto al progetto. Quindi diciamo che fare delle cifre non dà quel senso. Chiaramente non sono quelle cifre che possono creare delle tensioni finanziarie per il comune di Trezzo, però vuol dire comunque indirizzare un pezzettino in più o in meno, in questo caso in più, su questo versante. Ma siccome noi come amministrazione pensiamo che sia importante sempre di più coinvolgere la cittadinanza, vogliamo partire proprio dai giovani.
1: I gruppi intanto si preparavano a seguire le varie attività. Su una barca del soccorso ho assistito alla spiegazione di come si interviene per aiutare un ferito o comunque una persona incosciente in acqua, cosa che tra l'altro può capitare non solo d'estate, non solo al mare, quando si va magari con gli amici sul fiume. Le condizioni sono ovviamente diverse tra mare e fiume, ma ci si deve comunque comportare secondo regole precise.
7: Al momento che cade dalla barca, noi facciamo la cosiddetta manovra 8, che è per avvicinarsi al pericolante. Il primo operatore si tuffa per metterlo subito, diciamo, in posizione di sicurezza, tenendogli il mento fuori dall'acqua. Il secondo si tuffa anche lui con il collarino per il bloccaggio del rachide, perché comunque noi lo consideriamo un trauma. Apri un po'. Fastidio? Ok, a questo punto l'imbarcazione degli operatori si avvicinerà. Io gli do una mano a puntare la barca. L'assistente che abbiamo sul gommone si prepara la spinale per poter estrarre il corpo dall'acqua. Vai. Una spinale galleggiante, quindi man mano tenderà a sollevargli le gambe. È già arrivata qua sotto. Viene portato in posizione. La prima cosa da fare è bloccare tramite un cinghiolo la testa, sempre la testa. Una volta bloccata la testa, lo mettiamo in sicurezza sulla spinale con la prima fascia, che faremo passare sotto le ascelle, perché impedirà che quando la spinale salirà sul gommone quasi in verticale scivoli fuori, e lui da qua è sicuro. Adesso man mano scendiamo con tutte le altre fettucce, una per volta. Le braccia noi preferiamo tenerle dentro, in modo che quando viene fissato sulla barca il braccio non prenda dentro da qualche parte. Un operatore slaccia le fettucce, l'altro la prende, la passa, si collega e si tira poco. Continuiamo verso il basso. Siamo alle ginocchia,
8: fino a quella bianca che già è l'ultima.
7: Arriviamo fino ai piedi, questo per evitare che il corpo si scomponga quando lo tiriamo su. Adesso le cinghie le avevamo tirate poco, adesso nel tornare indietro vengono proprio tirate bene, una alla volta. Si tira bene, a volte sembra che diamo strattoni, ma è così che bisogna fare. Vai. Aspetta.
8: Ok.
7: Adesso gli assistenti appoggeranno la parte superiore della spinale sul mascone.
8: Ok.
9: Al collo, l'acqua.
7: Ok. Adesso useremo anche noi la tecnica del galleggiamento. faremo andare su e giù la spinale 3 volte in acqua, in modo che il suo galleggiamento ci dia un attimo di mano per spingerla su.
9: Okay,
7: al 3 loro la tireranno su.
9: Al mio 3, eh? 1, 2, 3.
7: Vai. Da questo momento in poi gli operatori si allontanano dall'imbarcazione, perché la priorità è sempre al pericolante. Lui adesso verrà portato a terra e verrà preso in consegna dal personale sanitario. I sommozzatori cosiddetti a perdere in qualche modo raggiungeranno la riva, o se impossibilitati in un secondo momento verranno recuperati, però la priorità è sempre del pericolante.
1: Interrompiamo per un attimo il racconto, facciamo una pausa e lo riprendiamo subito dopo.
10: Si può fare.

0: si può fare. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Si può fare.

0: Abbiamo interrotto per un attimo il nostro racconto della giornata con i ragazzi on the road che stanno svolgendo questo progetto che per alcuni è un progetto di cosiddetta sospensione attiva, cioè le scuole le avevano sospesi per qualche motivo disciplinare e poi sono stati inviati lì per, diciamo, recuperare la loro pecca scolastica. Altri invece si sono direttamente iscritti. Riprendiamo, dicevo, il nostro racconto con Mattia Cambareri. Lui era il pericolante che abbiamo sentito salvare nell'audio che ha preceduto la pausa. Lui fa parte del comitato di coordinamento della Protezione Civile di Milano ed è responsabile operativo della Protezione Civile di Trezzo sull'Adda.
1: Diciamo che cerchiamo di seguire principalmente due strade. La prima è quella di farli divertire, perché ovviamente sono ragazzi, quindi cerchiamo delle attività che siano anche un po' stimolanti, quindi come ad esempio portarli sul gommone, fargli provare quell'esperienza, o anche utilizzare le lance antincendio, quindi diciamo qualcosa un po' stimolante. E dall'altro cerchiamo di trasferirgli qualcosa, anche quel piccolo che può servire durante la loro quotidianità. Gli abbiamo fatto vedere come utilizzare ad esempio un estintore, che potrebbe essere qualcosa che potrebbe capitare anche nella loro scuola, nella loro casa, comunque nella loro quotidianità.
0: E quindi sono attività, diciamo, che da una parte devono un po' gasare, dall'altra parte devono anche essere utili per la loro formazione. Alcuni di questi ragazzi sono stati inviati qui proprio perché è un percorso che ormai

0: futuro.
1: C'è anche un modo, un tema di relazione con gli adulti diverso da quello che c'è con le loro famiglie o con le scuole, insomma, trovare degli adulti sul loro luogo di lavoro, ma un luogo molto particolare, all'aperto, che può essere più stimolante, credo.
0: Sì, sì, sicuramente più stimolante, magari anche un po' più alla pari rispetto al classico ruolo figlio genitore o professore studente. In questo caso la nostra idea è quella proprio di farli vivere insieme a noi l'esperienza un po' più alla pari e non da appunto responsabile e ragazzo.
1: Poi chiederò anche appunto ragazzi on the road in particolare, ma poi vi viene richiesto relativamente a questi ragazzi di dare una risposta su come hanno partecipato oppure no? Importante partecipare in questo caso.
0: Diciamo di sì, anche se adesso quando rientreremo in sede sicuramente faremo un piccolo debriefing che aiuta un po' tutti a capire come è andato, come non è andato, cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto. Questa cosa serve tanto a noi quanto a loro, ma anche agli organizzatori del progetto On The Road, che sicuramente ne trarranno qualche vantaggio.
1: A questo proposito, nel corso degli anni avete modificato magari qualche proposta che era stata fatta o avete ampliato qualcos'altro in base all'esperienza?
0: Sicuramente sì, anche se il nostro must ovviamente è portarli sul gommone, perché è quello che fa divertire, però diciamo che in generale un po' in base alle risposte, ma anche un po' in base ai ragazzi, in base a come li conosciamo durante la giornata, cerchiamo di cambiare leggermente il programma proprio per andare un po' incontro a quelle che sono le peculiarità dei singoli ragazzi.
1: Sì, anche perché qui oggi abbiamo una bellissima giornata, un clima meraviglioso, un fiume tranquillo, no? Oggi. Ma vi poteva capitare tutt'altro, poteva essere una situazione da tregenda nella quale svolgere un'attività quasi da protezione civile veramente.
0: Diciamo che appunto siamo protezione civile, siamo abituati e ogni tanto programmiamo le nostre esercitazioni e ci capita che diluvia e ci guardiamo in faccia e diciamo è come se fosse la realtà, perché di solito quando usciamo c'è sempre qualcosa, o incendio o acqua, quindi siamo abbastanza abituati a gestire i cambiamenti all'occorrenza, quindi non è un grosso problema. Però sì, sicuramente oggi la giornata ha reso tutto fantastico, anche se fosse stato ancora più caldo avremmo potuto anche fargli fare l'esperienza di entrare in acqua. Oggi era un po' difficile, l'acqua era fredda.
1: Lo svenimento per caldo.
0: No, l'acqua era un po' fredda, quindi non abbiamo provato.
1: L'ultima cosa, poiché si tratta ormai di un'esperienza mutuabile in tutta Italia, e la protezione civile sarà eventualmente coinvolta in tutta Italia. Voi sapete questa cosa?
0: Sì, sì, lo sappiamo. Speriamo che anche gli altri gruppi che verranno coinvolti abbiano lo stesso approccio che ci teniamo a mantenere noi in tutti gli anni che ci coinvolgono, quindi cercare di entrare un po' in sintonia con i ragazzi, cercare di fargli vivere un'esperienza che sia bella, nello stesso tempo formativa, quindi non solo un qualcosa di dietro la cattedra, dietro dei banchi, ma qualcosa di un po' più operativo, un po' più stimolante.
1: Quindi possiamo dare il vostro indirizzo nel caso avessero bisogno di una mano?
0: Noi siamo sempre pronti.
2: Una delle attività che ho visto io è quella appunto svolta dai sommozzatori. Questa è un'attività che è piaciuta moltissimo ai ragazzi presenti e dopo lo confesseranno nelle interviste che vi faremo ascoltare. Loro ci hanno messo grandissimo impegno, grandissima passione. Il presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio si chiama Ugo De Tullio e ha seguito dalla riva tutte le attività dei suoi operatori. Ovviamente un occhio a loro, un occhio anche a eventuali chiamate che arrivassero per un soccorso da prestare.
1: Siamo appena ritornati, abbiamo visto dal vivo come funziona, però ci sono un sacco, sembra facile, dicevamo, no? Ci sono un sacco di cautele che invece bisogna avere e che noi che vediamo questo tipo di salvataggio non sappiamo, ma che dietro c'è tutta una serie di regole.
3: Certo, perché sicuramente, come avete visto oggi, lo stiamo facendo in uno specchio d'acqua dove la corrente è ridotta ai minimi termini. Questo tipo di attività noi ci esercitiamo a farla sui canali di uscita dalle centrali idroelettriche, dove la corrente è molto forte e dove le sinergie di squadra sono importanti, perché due soccorritori che sono in acqua con la vittima devono preoccuparsi esclusivamente della vittima e il gommone fa la sicurezza a tutte e tre le persone in acqua. Quindi ed è veramente importante il rapporto di fiducia e sicurezza e sinergia che c'è nella squadra.
1: Tra chi è sul gommone e chi è giù e che si deve occupare di tutt'altro. Se ci fosse, non lo so, appunto, un fiume con maggior corrente o delle rapide, come fa il gommone? È solo una questione di motore, la protezione delle persone?
3: Il gommone farà protezione a monte e quindi fa una specie di protezione, crea una specie di morta, chiamata così in gergo. È chiaro che poi, utilizzando il motore,

0: utilizzando il minimo dei giri, la retromarcia e l'orientamento, cerca di tenere sia i sommozzatori che la vittima in centro fiume o centro canale. È chiaro che questa operazione che avete visto oggi, fatta molto lentamente, in un'attività esercitativa vera, deve essere compiuta in modo molto molto rapido e veloce, perché i tempi sono determinanti per portare il paziente a riva e consegnarlo a mezzo di soccorso di base.
1: Io ne approfitto per farle fare, Presidente, un passo in più. Voi, mi diceva prima, lavorate come sommozzatori su un'area gigantesca della Lombardia che va
0: dalle sponde del fiume Adda, dal ponte San Michele di Calusco d'Adda, tutto l'Adda fino quasi ai confini di Mantova, e da lì tutto a est fino al lago d'Iseo. Quindi dove c'è acqua ci chiamano.
1: Quanti siete?
0: Siamo 44 e siamo divisi in squadre operative H24, 365 giorni all'anno.
1: La sede dov'è?
0: La sede, la nostra
1: avete
0: sede,
1: più sedi?
0: Abbiamo la sede a Treviglio in via Vatecrippa e il deposito dei mezzi è sempre a Treviglio in via Caldara.
1: Quindi ci fosse un'emergenza a Mantova, che è anche piuttosto difficile da raggiungere, voi partite da qua?
0: Partiamo immediatamente, anche in questo momento che stiamo facendo questa attività con Ragazzi on the Road, il mezzo operativo è pronto per un'eventuale partenza immediata.
1: Con i ragazzi le attività nel corso degli anni, anche voi dal 2003, quando è che
0: 2012-2013.
1: Che tipo di attività presentate, ragazzi? Questa a cui ho partecipato io e immagino anche a terra forse delle sessioni,
0: sì,
1: più...
0: Facciamo sicuramente quello che avete visto, che è la spinalizzazione, ma il nostro obiettivo è far capire ai ragazzi qual è la pericolosità di entrare in un fiume. Il fiume spesso ha un aspetto tranquillo, con poca corrente, però quando teniamo conto che quando l'Adda sembra fermo ha una corrente che viaggia intorno ai 2-3 km all'ora. Far rendere conto ai ragazzi, fare in modo che tra di loro parlino con il loro linguaggio di qual è la pericolosità, di che cosa vuol dire essere presi da delle rapide, è importante. E insegniamo anche i primi rudimenti di come si affronta la corrente e come si fa un autosalvataggio, quindi il nuoto con l'angolo di traghetto di 45 gradi, la posizione di sicurezza per evitare che i piedi si incaglino e come si approccia una persona in difficoltà, quindi non ci si butta con spirito di abnegazione subito in acqua, ma si cerca di tirarlo fuori utilizzando un ramo, una corda, qualsiasi cosa, perché è pericoloso per tutti entrare in acqua.
1: Eh sì, purtroppo è una... Tra l'altro sono competenze che per quello che riguarda i fiumi io credo siano sempre più scarse nella popolazione, cioè c'è sempre meno, no, frequentazione, a parte i ragazzi che vediamo qua che stanno facendo canottaggio, quindi loro esperienza ne hanno di più, ma forse una volta... Forse anche perché i fiumi erano più puliti, ci si misurava di più con la forza dei fiumi.
0: Sì, è vero, anche se comunque da adesso, da questo periodo, soprattutto da aprile, maggio fino a tutto settembre, ottobre, le sponde dei fiumi sono molto battute perché tanta gente si mette a fare picnic, trascurano il fatto che mangiare molto, bere molto e con la temperatura elevata tuffarsi in acqua diventa pericoloso, perché il rischio di congestione o elettrocuzione è sempre presente. Comunque la temperatura del fiume, dell'acqua del fiume, è sempre molto bassa e la differenza, lo shock termico, può creare problemi di congestione e quindi portare a esiti abbastanza infausti.
1: Così come osservazione abbiamo dato anche questa, che è di pubblica sicurezza. Voi tra l'altro vi occupate proprio anche, siete con la REU, no? Quindi
0: sì,
1: avete anche competenze specifiche su pronto soccorso.
0: Sì, noi nelle nostre squadre abbiamo in turno sempre due operatori sanitari certificati 120 ore, quindi sono gli stessi operatori sanitari che prestano servizio anche sulle ambulanze. In più abbiamo un protocollo d'intesa fatto con i Vigili del Fuoco e collaboriamo molto con loro. Quindi spesso durante gli interventi vengono divise le zone in caso di necessità tra i due vigili del fuoco.
2: Abbiamo ascoltato Ugo De Tullio, presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio. Sentiremo anche qualche passaggio del debriefing qui che fanno poi i ragazzi a fine giornata su tutte le attività che sono state svolte. Qui intanto sono due dei ragazzi presi a caldo subito dopo aver svolto le loro attività, non scioltissimi forse al microfono, ma molto contenti di avere partecipato.
1: Allora, tu ti chiami?
3: Federico.
1: Federico, anni?
3: 18. Siamo riusciti in poco tempo a montare la vasca.
1: Che vasca avete montato?
3: È una vasca praticamente quando l'elicottero deve prendere l'acqua, stacca il Bambi, lo lascia lì a terra e intanto...
1: Il Bambi, il cerbiatto, no?
3: No, la vasca.
1: Cos'è il Bambi? Si chiama Bambi?
3: Sì, si chiama Bambi, che si attacca all'elicottero, appunto questa vasca. Intanto che il Bambi si carica c'è questa vasca piena d'acqua che appunto dà l'acqua al Bambi.
1: Ma a cosa serve questo? È una misura antincendio? Serve per gli incendi?
3: Sì, serve per gli incendi.
1: Ti era mai capitato di fare una esperienza di questo tipo prima o è la prima volta?
3: No, prima volta.
1: Ti hanno lasciato da solo i tuoi compagni, lo sai? Sono scappati, guarda.
3: Lo so, sono un po' codardi.
1: Vegliacchi. E tu il Bambi invece?
4: Bambi sì.
1: Cioè è un'esperienza che ti è sembrata interessante, sì. Lo so che adesso ci sono loro che sono testimoni, ma fai finta che non esistano.
4: No, è stata bella davvero, giuro.
1: Hai preferito la parte, diciamo, antincendio o acqua?
4: Acqua. Più bello girare coi gommoni sull'acqua.
1: Ma anche molto. Salvare le persone.
4: Quello a prescindere, si fa per quello, ovvio.
2: Ci fermiamo un istante perché ci sono, come di consueto, le informazioni sul traffico per poi concludere la nostra giornata trascorsa con Ragazzi on the Road a Trezzo sull'Adda.
5: Si può fare. Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
6: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
7: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: Può fare.
2: E come avete sentito è comprensibile, fa sorridere, ma comunque le attività con il nucleo sommozzatori volontari di protezione civile, quelli di Treviglio, sono state molto apprezzate. C'è quel brivido, c'è quel momento di partecipazione, di interesse, di gioia, nel quale si apprendono però anche delle nozioni fondamentali. E se ne riparla di tutto questo nel debriefing di fine giornata. Tra un istante ascolteremo il primo a intervenire, a coordinare questo dialogo. Lui è Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road, e poi via via ascolteremo anche delle altre voci, ma appunto l'introduzione di questo debriefing a cura di Luca Zanchi.
9: Avete avuto modo di vivere da un lato attività calati su dei turni veri, reali, sul servizio degli operatori in quel preciso momento, ovvero andate in strada a fare posti di controllo, a far pattuglia, a fare controlli amministrativi, di pulizia giudiziaria con dei locali. Ovvio che questo è un mondo completamente diverso, è un mondo non solo di attesa della chiamata d'emergenza, ma nel mentre di continua esercitazione per essere sempre sul pezzo. Le cose che avete visto oggi non sono solo simulazioni per trasmettervi l'operato della protezione civile o dei sommozzatori, ma statene certi, al contempo servono ed è formazione ed esercitazione continua anche per loro. Quindi se da un lato non è arrivata la chiamata d'emergenza, non avete visto, da un lato per fortuna, l'intervento degli enti di oggi, avete comunque visto senza filtri cosa vuol dire per un volontario essere sempre sul pezzo, performare, sapere utilizzare in modo adeguato le radiocomunicazioni, tutto quello che avete visto in acqua e nel antincendio è ciò che nella realtà poi viene eseguito e sperimentato appunto anche su situazioni reali, con di fatto le stesse tempistiche, un coordinamento direi identico, perché ripeto, quello che avete visto è quello che effettivamente avviene.
2: E qui sentiamo anche due dei ragazzi che sono intervenuti, quello che hanno fatto, come hanno descritto le attività del giorno. Anche parlare ovviamente è un'attività che va sviluppata ed è giusto che in un contesto come questo si condividano le emozioni, le esperienze che si sono fatte. A volte dovete aver presente che si fanno anche delle esperienze particolarmente difficili, se si interviene ad esempio su un incidente stradale, insieme ovviamente ai volontari e ai soccorritori professionisti, oppure si fanno delle esperienze complicate, si deve spegnere un incendio, si deve andare su un motoscafo e tirare su qualcheduno. A fine giornata di tutto questo si parla insieme.
10: Siamo partiti martedì con l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo fatto una pattuglia di rota. Abbiamo controllato parchi, zone, chiese, soprattutto. Abbiamo soccorso una persona, un ragazzo più o meno della nostra età. Abbiamo continuato mercoledì con la polizia provinciale, andando a fare censimento degli animali, in particolare delle lepri, volpi, comunque animali che si trovano principalmente in montagna. Giovedì con la polizia locale qua di Trezzo sull'Adda, io venerdì non c'ero e oggi con la protezione civile, è stato molto bello.
11: Allora, io ho fatto le stesse cose di Leonardo, a parte venerdì Giovedì non c'era e io sono andata con la polizia locale di Seriate la mattina, mentre invece il pomeriggio con la Croce Azzurra di Trezzo. E queste esperienze mi sono piaciute tantissimo. Secondo me, non voglio esagerare troppo, però è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita, perché proprio vai nell'ambito pratico e non solo nel teorico, cosa che secondo me nelle scuole manca molto e qua sono riuscita a sperimentare, quindi mi è piaciuto tanto.
2: E infine ascoltiamo anche un'altra ragazza, si chiama Asia, nel corso del debriefing appunto dà conto delle attività che ha svolto e poi dopo così precisa nel corso della chiacchierata che lei in futuro vorrebbe essere proprio un volontario di questa associazione Ragazzi on the Road.
12: Questa settimana invece ho fatto l'attività con la polizia provinciale, che è l'avvistamento delle specie comunque a rischio, e queste attività comunque sono bellissime. Ho intenzione di magari provare a diventare staff in futuro, però sì, è veramente un'esperienza bellissima che penso che tutte le persone dovrebbero, cioè tutti i ragazzi dovrebbero provare a farne una volta.
13: Ma li potete fare un appunto, una cosa negativa, una volta che hanno sbagliato una cosa?
14: Ma possibile, tutto bene.
15: Qualche orario, qualche calendario.
14: Ma no, magari una proposta di, non ho mai fatto vedere.
12: Boh, magari ogni tanto, tipo, soprattutto nelle cose tipo del pronto soccorso, con le ambulanze, magari vedi certe cose che non ti aspetti, o cose che non eri pronto psicologicamente a vedere, e quindi lì magari quando vedi i casi più drastici, quelli che sono più a rischio. Magari lì diciamo che non te li aspetti, però comunque dopo, quando ci ripensi, comunque diventa comunque una cosa positiva. Cioè sul momento magari pensi che sia una cosa negativa, che sei lì e vedi questa cosa, però dopo ti rendi conto comunque che è stata una cosa importante, che valeva la pena vivere.
2: Ecco, riprendiamo e concludiamo il racconto con Ragazzi on the Road. La serata di molti di loro prosegue con altre attività. Durante il giorno sono stati impegnati chi sul fiume, chi appunto sugli incendi, chi è andato magari con le guardie forestali, insomma ciascuno ha fatto le sue attività, e poi però ci sono anche quelli che sono impegnati nei turni serali, magari con l'ambulanza, magari con la polizia municipale. Paolo Camagni, il comandante comandante della polizia ha comunque raccontato cosa comporta per loro organizzare questo tipo di attività e come viene proposta.
16: Per noi è un impegno indubbiamente, ma è un impegno che porta un po' di entusiasmo e differenzia un po' l'attività quotidiana. Quindi per noi avere a fianco questi ragazzi è un incentivo a trasmettere quello che sono i valori del nostro lavoro, far capire qual è il nostro lavoro, perché a volte la maggior parte sia dei ragazzi che dei cittadini hanno un'idea che è un pochino anche sbagliata, e proprio anche negli ultimi anni, 3-4 anni, caso vuole, ogni volta che avevamo i ragazzi con noi è successo qualche intervento particolare, delicato anche, che ha fatto portare a casa un bagaglio di esperienza positiva a loro, ma anche educativa e costruttiva, nel senso che hanno capito cos'è l'essere polizia locale quotidianamente, cioè l'imprevisto, l'intervento, l'urgenza, l'improvviso, le persone, le reazioni, le emozioni. Quindi lo facciamo sempre volentieri,
1: che però fate volentieri.
16: Sì, sì, è una settimana all'anno particolare che magari comporta anche dei sacrifici sicuramente a livello di organizzazione dei servizi, ma sia io che l'ho fatta diverse volte, sia tutti i miei operatori sono sempre entusiasti quando c'è questa collaborazione, non è mai stata vista come un problema, anzi.
1: Bello, perché comunque appunto immagino che portarsi dietro dei ragazzi, far fare loro questo tipo di esperienza, avere anche delle cautele, perché comunque c'è un rischio, c'è comunque un impatto emotivo, ecco, sia possa essere sì. Oneroso.
16: Ecco, proprio l'aspetto della sicurezza ha toccato proprio il punto delicato, cioè noi dobbiamo cercare di lavorare nella normalità avendo l'occhio di riguardo di sapere che devo tenere in sicurezza e gestire la presenza dei ragazzi. È capitato anche lì o di lasciarli in macchina perché la situazione era emotivamente impattante quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, una situazione che poteva evolvere in maniera magari un po' più violenta da parte dell'utente con cui ci interfacciamo, quindi sono stati molto a distanza e si sono avvicinati solo per capire le dinamiche di intervento quando è stato consentito farlo. Però ecco, in una decina d'anni almeno in cui abbiamo fatto questa esperienza non è mai successo nulla a livello di incolumità fisica ai ragazzi, ma hanno sempre, ripeto, portato a casa qualcosa di positivo, quindi andiamo avanti così.
17: Fino alle 11, lei ha avuto modo l'altro giorno già di essere con noi.
2: Quando io ho salutato tutta la compagnia, era ormai sera, due ragazze appunto erano intanto salite a bordo di un'auto della polizia locale di Trezzo sull'Adda, ho fatto con loro un primo piccolo giro di pattuglia, magari in sottofondo sentirete appunto un po' delle voci, dei suoni, dei racconti che i due agenti hanno fatto alle due ragazze che erano lì per questa esperienza. Io poi li ho lasciati, loro hanno continuato, ho augurato ovviamente loro una notte tranquilla, ma chissà com'è andata. Smonteranno tra le 11 e mezzanotte. Per noi però è giunto il momento di salutarci per questa puntata. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Federica Picchi della Regione Lombardia, che ci ha messo in contatto con Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road.
18: Si può fare.
2: Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Ringraziamento a Michele Laserra in redazione e Anna Elena Riva in regia. Alla prossima.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
6: Benvenuta!
7: Ciao, piacere!
6: Piacere, Cinzia! Cristina. Bene arrivata! Ti presento un po' di qua. Signore!
7: Ciao, buongiorno! Buongiorno.
6: Eccoci qua!
7: Cristina.
6: Elena che ci dà una mano su tutto quello che è il discorso grafico del laboratorio. Abbiamo la nostra Luisa che è la nostra sarta. Abbiamo la nostra Roby che è un'altra volontaria. Poi giro di presentazioni.
8: Asti,
6: che è una nostra collaboratrice.
7: Dopo vi intervisto tutte.
9: Lea Sciocca.
6: E lì, Uomei.
8: Ciao.
6: Ecco, lì c'è la nostra Uomei che è sempre molto concentrata sul lavoro.

0: In radio di solito queste sono definite sporcature e non sempre vanno in onda, ma questa volta abbiamo deciso di lasciarle per farvi capire lo spirito che anima questo laboratorio di sartoria a Monza. Un posto vivo, pieno di serenità, nonostante molte di queste donne abbiano davvero dovuto affrontare grandi fatiche e quasi sempre da sole. Qui si comincia dal non sentirsi soli. Siamo all'interno di Clorofilla, un laboratorio di cucito nato nella comunità Cascina Cantalupo, che sistema e ridà vita a capi di abbigliamento difettosi. Sistemare un pantalone, una giacca, diventa un modo per imparare un lavoro, ma simbolicamente è anche un aggiustare qualcosa di più profondo, lo spiega bene Jasmine.
1: Adesso sto cucendo e poi io faccio le buchi. Chiude le buchi e poi quando sei filo tirato sistemare questo.
0: Tu sapevi già cucire?
1: Sì, prima di venire qua, ma filo tirato e poi i buchi e come chiudere, imparato qua e poi mi trovo bene questo ambiente anche.
0: Ma tu vivi qui?
1: No, non vivo qua, è fuori. Sì.
0: Perché ti piace stare qui?
1: Perché questo ambiente anche del ragazzi tutti, come sento come una famiglia e poi quando curo una di buttare le vestiti da buttare, no? Quando curo mi sento bene. Ecco.
0: Tu dopo che avrai finito qui vorresti continuare a lavorare in questo settore o cambiare?
1: No, io voglio stare qua con loro, mi piace tantissimo come seconda casa, perché gli ambienti trovo tranquilla, facciamo quando cura questa e mi sento meglio, bene, con la stessa a casa. Sì.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Quanti figli hai?
1: Due figli, sono una nonna, c'è cioè due nipotini. Grazie. Dalla Sri Lanka.
2: Mi chiamo Ashoka.
0: E cosa stai facendo?
2: Io facendo il cucito e anche bottone, sistemano, buchi, cucito.
0: Ti piace lavorare qui?
2: Sì, molto piace.
0: Cos'è che ti piace?
2: Macchina cucire.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Hai delle amiche adesso qui?
2: Sì, il paesano lei. Ah, e tu, ultimamente tutti i miei amici.
0: Tu vivi qui o no?
2: E qui vivo. Anche due figli con.
0: È bello questo posto?
2: Sì, molto bello, molto piace.
0: Cosa vuoi fare poi dopo per il futuro?
2: Trovo un altro lavoro perché mi voglio tornare in un'altra casa.
0: Eccoci, noi ci siamo già viste prima. Ti chiedo di ridirmi il nome.
3: Cinzia. Cintia è in spagnolo.
0: Io ho visto prima che allattavi un bambino piccolino.
3: Sì, di 6 mesi, già si chiama Elia, è molto bello mio figlio.
0: Quanto ti sta aiutando stare qui, avere il nido sotto il posto di lavoro?
3: Aiutano abbastanza, mi aiutano abbastanza e poi mi sto sistemando piano piano perché non si può lavorare con un bimbo, no? Perché deve stare attento con il bimbo o deve stare con il lavoro. Invece qua mi sento tranquilla, mi aiutano abbastanza tutte le persone di qua.
0: Ma poi dopo, quando anche avrai un po' più di tranquillità, pensi di restare qui o ti immagini di lavorare da altre parti?
3: Adesso vedo piano piano come si vanno, adesso mi piace qua, sono tranquilla, mi posso riposare dopo lavoro, sono un po'. Perché io ho lavorato prima di badante, ho lavorato in una fabbrica, allora qua è un cambio, è una cosa tranquilla, no? Un lavoro tranquillo, senza stare tante forza. Estar seduta, ascoltando un po' di canzoni, parliamo, ridiamo, tante cose, no? È una cosa diversa per me.
0: Tu vivi qui?
3: Io sì, sì, io abito qui, adesso per il figlio sono qui. E poi mi hanno detto che mi aiutano piano piano, che mi devo sistemare, che mi aiutano così. E poi già vediamo come si avanza, no? Come si va di qua, questa parte.
4: I slowly try to bring back the image of your face from the memory so old.
0: Cinzia, assieme alle altre donne che avete sentito, vive qui, nella Cascina Cantalupo. Gli appartamenti accolgono più di 20 mamme italiane e straniere e i loro bambini. Nella struttura c'è anche un piccolo asilo nido, in modo da permettere alle neomamme di avere la possibilità di imparare un lavoro, come mi racconta Carlotta, che è un'educatrice del nido.
5: Pozzoli Carlotta.
6: Carlotta, tu sei qua con una bambina bellissima in braccio?
5: Esatto, lei è Nora ed è una bimba di Cascina e questo micro nido nasce proprio dall'esigenza di dare l'opportunità alle mamme di essere un attimo indipendenti anche solo per poche ore e di poter lavorare ad esempio nel laboratorio di clorofilla, cosa che è molto importante per loro.
6: Che bisogni hanno anche le mamme che vengono con i bambini?
5: Un po' di tutto, perché molto spesso queste mamme hanno proprio la necessità anche solo di avere una figura amica di supporto appunto a fianco loro. E quindi molto spesso sono più momenti di leggerezza, come è andata la giornata, come stai, cosa ti affatica questa settimana, e quindi diventa proprio un momento anche di condivisione semplice, familiare.
7: Una volta volevo farmi provare proprio a cucire. Chi è che inizia?
8: Vai vai, anche se sbagli fai pure una prova.
7: Sì.
8: Adesso se tu schiacci quel pedale vedrai che la macchina inizia a cucire. Vai, vai, vieni avanti. Piano, devi imparare a regolare bene la tensione del filo. Brava. Per loro è la prima volta che
9: io mi chiamo Lucia Panzeri.
6: Cosa stai facendo qua?
9: Sto insegnando un po' a loro a usare le macchine da lavoro che giustamente devono usare per poi fare i rammendi o le cuciture nuove.
6: Tu sei una sarta?
9: Sì, ho un laboratorio a Paderno d'Adda e ho conosciuto Cinzia e mi ha messo in questo progetto folle, se così vogliamo definirlo, perché è stato un progetto veramente bello. Sì, tantissimo. Sì.
6: Oggi con queste due ragazze cosa stai facendo?
9: Stiamo accorciando dei pantaloni, avevano uno un taglio, uno una macchia e abbiamo deciso di accorciarli, quindi di fare l'orlo nuovo.
6: Come sta andando?
9: Bisognerebbe chiedere a loro.
6: Allora, come sta andando? Ho visto che andavi velocissima con la macchina.
10: Un po' bene, perché questa qua è la prima volta che lo uso.
6: Ti è piaciuto?
10: Sì, sì.
6: Vai giù col pedale.
7: Sì, devo imparare bene a usare la macchina, però sono
6: bravo. Però è bello, divertente anche da vedere.
10: Sì.
6: Ti piace? Ti piaceva? Tu sapevi già cucire qualcosa o no?
10: No, questa qua è la prima volta, ma da quasi un anno che sto imparando questo qua. Io metto i bottoni a pressione, le cerniere, e a volte con la macchina sto andando piano piano. Mi chiamo Umu, vengo dalla Guinea.
6: Anche te, tu sei arrivata anche tu da poco?
11: Sì.
6: Come ti chiami?
11: Mi chiamo Giunia Profete.
6: E abiti qui o?
11: Sì, abito in Cascina.
6: Con dei bambini anni?
11: Con mio figlio, lui ha 4 anni, è a scuola adesso.
6: Senti, cos'è che ti piace dello stare qui in questo posto, lavorare qui?
11: Mi piace questo posto perché ci sono tante attività e anche cucire mi piace. Adesso sto imparando piano piano a usare la macchina.
12: Sono Manuela Scognamio e sono una delle responsabili del progetto Clorofilla. Questo progetto è nato da desideri, ecco, e da incontri. Il desiderio grande è quello di mettere a disposizione quelli che sono i propri doni, i propri talenti, e l'incontro è stato proprio con la realtà di Cascina Cantalupo, che è questo luogo, un'unità sperimentale che accoglie donne e bambini che vivono un momento di fragilità. Il progetto educativo sviluppato per queste donne è proprio quello di accompagnarle verso l'autonomia, sia per se stesse che per i propri figli. E qui entriamo noi. Questo è un accorgersi di un bisogno e anche di un bisogno dettato da tante aziende di abbigliamento creano a livello di negozio di questi piccoli sono capi difettati, perché magari a livello di negozio può staccarsi un bottone mentre il capo viene indossato, può essere macchiato in camerino come dire, un accorgersi di questo, ci siamo dette: ma perché con piccoli lavori sartoriali questi capi possono essere rimessi in vendita? In questo modo si dà l'opportunità a queste donne di sviluppare quelli che sono le soft skill, che sono indispensabili per poi iniziare un'attività lavorativa. Noi non vogliamo mai che le donne restino qua sempre, noi vogliamo essere ponte per l'esterno.
6: Cosa succede? Ha provato un capo?
13: No, sto cercando di capire. No,
14: guarda, eccola qua, vedi? Perché a volte bisogna trovare già il difetto, ma non lo riusciamo a vedere.
13: Allora esatto. Indossiamo per capire dov'è il danno.
14: Esatto. Modelle.
6: Allora, voi siete tutte e tre volontarie?
13: Sì.
6: Come ti chiami intanto?
13: Sabrina. Cerco il danno praticamente, quindi indosso, trovo il danno e poi dopo lo divido in base al danno, se c'è il buco, se c'è la cerniera, ogni mamma è addetta a un particolare.
6: E quante volte vieni qui?
13: Di media una volta a settimana.
6: Perché hai scelto di esserci?
13: Ho conosciuto questo posto un anno fa e mi sono innamorata del progetto, delle mamme, della vicinanza di Manuela, cioè un posto che ti apre veramente il cuore.
14: Roberta, è un po' un toccasana rispetto a quelli che possono essere i nostri problemi, com'è diciamo in generale fare il volontariato, cioè in quel momento lì tu ti stacchi dai tuoi e ti dedichi ad altri. Porti a casa tanto, perché porti tanto le dimensioni anche appunto i tuoi di problemi e poi comunque porti a casa sicuramente un bel carico di umanità, di amicizia, di esperienze nuove, di persone diverse magari da quelle che sei abituata a frequentare.
15: Sono Luisa.
6: Ecco Luisa, che tipo di scoperte hai fatto stando qui anche rispetto al ruolo femminile? Cioè magari hai incontrato proprio delle realtà che erano lontane dal tuo vissuto?
15: Parzialmente, perché comunque io sono volontaria anche in Caritas, quindi l'incontro con persone in difficoltà c'era già stato. Certo che questo è un ambiente femminile e quindi più importante.
16: Sono Cinzia Pasquale, sono cofondatrice del progetto Clorofilla e insieme a Manuela siamo le responsabili del laboratorio di sartoria.
6: Che cosa fai in particolare, cioè nella tua giornata tipo?
16: Allora, io lavoro molto sulle soft skill delle nostre signore, molto spesso si danno per scontato alcune cose che invece sul lavoro sono fondamentali, ma per signore che magari nella loro cultura non hanno mai lavorato, è bene andare a creare un focus su questa cosa, come la puntualità, il rispetto del materiale, la relazione con le proprie colleghe, ecco, questo diciamo è il mio punto principale del lavoro, quello che è proprio appunto questo.
6: Il lavoro che cosa porta? Cioè diciamo oltre alla competenza, quali altri nodi scioglie, quali altre cose risolve?
16: Allora, io credo che sia importante non l'assistenzialismo, ma quello di dare la dignità alle persone che passa proprio attraverso il lavoro. Io mi sento parte di qualcosa, posso generare da quello che è il mio tempo, le mie competenze, un qualcosa che possa essere poi utile al mondo fuori. Questa cosa mi dà valore a me e è come se fosse l'accensione del motore, l'accensione del desiderio.
6: Hai delle storie, cioè proprio che ti sono rimaste impresse, proprio di cambiamenti veramente profondi, visibili, di donne che sono entrate in un modo e sono uscite totalmente cambiate?
16: Allora, sono veramente tante le storie qui. Una in particolar modo è di una nostra signora di etnia cinese, quindi una dedizione al lavoro impressionante. Lei aveva bisogno di lavorare sulle relazioni e tutte le postazioni non sono una in fila all'altra, ma sono una a fronte l'altra. Molto spesso quando ti avvicinavi a lei per fare dei complimenti, al corpo che si apre, quindi che spalanchi le braccia dicendo i complimenti, lei andava in posizione di chiusura e di difesa. A distanza di qualche mese ho rivisto quella stessa scena di complimento e lei che rispondeva con un abbraccio. Questa è una delle storie più belle. Abbiamo visto poi proprio ogni giorno, siamo testimoni di piccoli miracoli, di quello che è. Io sono una forza queste donne qua, perché a volte veramente dici, una madre che è capace, senza niente, non hanno casa, non hanno lavoro, hanno le famiglie dall'altra parte del mondo, e quello che è la loro speranza sono proprio i figli, e come si mettono in moto con loro, con tutto loro stesso, è qualcosa di miracoloso. Questo è proprio un lavoro di alleanza. Quando noi donne abbiamo, è fondamentale che creiamo una rete attorno a noi, che proprio ci aiuti a gestire quelli che sono i figli, tutti i nostri impegni. Loro qui hanno proprio occasione di creare una rete e di cominciare a camminare con le loro gambe.
17: Mi chiamo Elena Mandelli.
6: Che ruolo hai all'interno di questo gruppo di donne?
17: Quando sono venuta a conoscenza di questo ambiente, ho messo a disposizione le mie capacità, cioè il mio ruolo è mettere in pratica quello che so fare nella vita, cioè raccontare attraverso immagini e colori qualcosa. Faccio la grafica pubblicitaria da diverso tempo, la differenza qui era che dovevo raccontare, senza dire specificamente cosa e il perché, un ambiente bellissimo dove donne sono qui per ripartire a vivere una vita degna di essere chiamata vita.
6: E quindi nello specifico come hai fatto? Cioè cosa ti sei inventata?
17: Allora, quando ho conosciuto questo posto ho detto, è un bellissimo posto per quello che viene fatto, ma gli manca quella cosa che poteva farlo diventare ancora un po' più piacevole per viverci dentro. L'ho visto grigio, l'ho visto buio, l'ho visto con degli occhi spenti. Soprattutto quando ho visto i bambini, mi sono detta, io a casa ho dei figli, la cameretta, l'ambiente in cui vivono, e ho detto, basterebbe veramente poco per rendere questo ambiente un po' più piacevole a loro e a chi ci vive. E quindi per caso così mi sono messa a disposizione con quello che avevamo a casa, io e appunto la Cinzia che ho conosciuto a scuola dei nostri figli. Cosa fai nella vita, cosa fai, cosa stai facendo? E per caso, abbiamo iniziato tutto per caso. Dopo aver visto questo ambiente abbiamo detto, dobbiamo fare qualcosa, c'era questo desiderio di cambiarlo, e da lì abbiamo messo colore sulle pareti, abbiamo creato spazi e ambienti adatti ai bambini, e da lì poi è nato un laboratorio per dare la possibilità anche alle mamme di poter fare qualcosa di diverso dentro qua.
0: Un posto, questo, dove si coltivano amicizie e si cura l'anima passando dalla bellezza.
17: Mi chiamo Elena Mandelli, cioè il mio ruolo è mettere in pratica quello che so fare nella vita, cioè raccontare attraverso immagini e colori qualcosa. Faccio la grafica pubblicitaria da diverso tempo, la differenza qui era che dovevo raccontare, senza dire specificamente cosa e il perché, un ambiente bellissimo dove donne sono qui per ripartire a vivere una vita degna di essere chiamata. Ho detto, è un bellissimo posto per quello che viene fatto, ma gli manca quella cosa che poteva farlo diventare ancora un po' più piacevole per viverci dentro. L'ho visto grigio, l'ho visto buio, l'ho visto con degli occhi spenti. Soprattutto quando ho visto i bambini, mi sono detta, io a casa ho dei figli, la cameretta, l'ambiente in cui vivono, e ho detto, basterebbe veramente poco per rendere questo ambiente un po' più piacevole a loro e a chi ci vive. E da lì abbiamo messo colore sulle pareti, abbiamo creato spazi e ambienti adatti ai bambini, e da lì poi è nato un laboratorio per dare la possibilità anche alle mamme di poter fare qualcosa di diverso dentro qua.
0: posto dove si cerca di riportare alla normalità esistenze spesso ferite in modo profondo anche solo dalla disparità economica che può arrivare a creare esclusione sociale, isolamento, mi spiega Marika, che lavora alla Cascina Cantalupo come educatrice.
18: Mi chiamo Marika.
0: Marika, tu cosa fai qui?
18: Sono un'educatrice.
0: Un'educatrice nella Cascina o qui nel laboratorio?
18: In Cascina, nella struttura La Cascina Cantalupo.
0: Ma come si struttura il lavoro dell'educatrice all'interno di un vissuto così? Cioè tu entri nella casa delle donne, parli, cosa fai?
18: È un percorso che è fatto di tante cose, c'è la gestione della quotidianità, quindi la casa, come vengono gestiti i bambini, e poi c'è tutto un pezzo fatto di colloqui con la mamma, di appuntamenti dove vengono fatte delle cose magari più burocratiche, ed altre cose invece sono colloqui dove ci si racconta un po' come sta andando il percorso, se ci sono problematiche particolari. E poi c'è anche tutto il lavoro con i servizi che hanno inviato la donna, quindi gli incontri diretti con l'assistente sociale, con l'avvocato, con la curatrice, con la scuola dei bambini, gli insegnanti, con gli specialisti se ci sono degli specialisti, e poi ci sono gli incontri un po' più di rete sul territorio, con le associazioni anche del territorio, che non è un lavoro direttamente magari su quella mamma, su quel nucleo, ma che sono cose di cui giova anche lei direttamente.
0: Tu da quanto tempo lavori qui?
18: Dal 2020.
0: Quindi hai un po' il polso della situazione, cioè le donne che stanno arrivando adesso sono diverse dalle donne che hai cominciato a vedere nel 2020? Hanno le stesse problematiche, sono cambiate?
18: Ma hanno le stesse problematiche, perché poi i criteri con cui le selezioniamo sono rimasti gli stessi, quindi probabilmente vediamo lo stesso tipo di mamma. Forse la problematica più grossa degli ultimi anni è un po' più legata alla casa, quindi abbiamo visto più mamme, mentre prima erano più vittime di maltrattamento, adesso stanno anche arrivando tante da sfratti o situazioni di donne che non hanno fissa dimora, e quindi si lavora tanto anche su quello.
0: E in questi 6 anni di lavoro hai avuto modo anche di vedere andare via delle persone, seguirle nel percorso appunto di crescita, miglioramento?
18: Sì. Sì, ne ho viste diverse ormai, e sì, è un momento molto bello perché tendenzialmente nella maggior parte dei casi quando escono è perché hanno raggiunto i loro obiettivi e quindi sicuramente vanno a stare meglio, hanno raggiunto il loro obiettivo di autonomia, sia sociale che emotivo, genitoriale, e in altri casi purtroppo sono progetti che non sono andati a buon fine e quindi capitano. E di solito succede che vanno in strutture più la comunità classica, dove comunque c'è un maggior presidio della mamma e dei bambini, e i bambini vanno messi più in protezione.
0: Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
9: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parleremo di due spettacoli che hanno come protagonista San Francesco d'Assisi nell'anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte. Il primo, in tournée anche il prossimo anno, a dicembre all'Olimpico di Roma, è tratto dall'opera di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, in collaborazione con la Filarmonica Romana, e tratta la prima parte della vita del frate per la regia di Piero Maccarinelli.
10: Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umiltà.
11: Lo spettacolo racconta degli anni giovanili di Francesco, dal 1202 al 1209, quando va per la prima volta dal Papa, da Innocenzo III, per chiarire i suoi dubbi. E quindi noi raccontiamo l'adolescenza e la post-adolescenza di Francesco, purtroppo anche la prima guerra, la guerra contro Perugia e il ritorno dalla guerra, l'orrore per aver ammazzato. E da lì incomincia a nascere la coscienza di Francesco verso il mondo esterno, non solo come natura, ma anche per gli esseri umani che popolano questo mondo, i poveri, i diseredati, i lebbrosi. Da lì inizia un percorso di Francesco di vita, non solo spirituale, ma proprio di vita. Lo spirito certo c'è in lui, ma non è un profeta, un grande vescovo, un grande teologo. È un ragazzo che sta sperimentando l'amore per il mondo.
12: Ho commesso qualche errore.
13: Sì, tu hai sbagliato tutto.
12: Sì,
13: tu hai sbagliato tutto. Tutto? Sin da quando sei scappato dalla guerra comportandoti come un pazzo per camuffare la tua vigliaccheria.
12: Paolo.
13: È la verità. E lui lo sa. Non ho ragione, Francesco?
11: Il teatro, per sua natura, negli ultimi anni non può prevedere una ricostruzione filologica di tutti gli ambienti che noi vediamo in questa storia. Quindi abbiamo scelto di suggerire questi ambienti attraverso fondali creati da Francesco Sereni, a metà tra il fotografico e il pittorico, che facessero in qualche modo da sfondo alle azioni dei personaggi. Quindi la casa di Francesco, quindi la zona dei tintori, quindi il ritorno dalla guerra in mezzo alla campagna, la festa con gli amici e piano piano San Damiano in costruzione, il crocifisso di San Damiano costruita e sbarrata, e San Pietro, dove

0: Il Santo Padre indicherà gli errori nella mia fede. Ti occuperai tu della sepoltura del nostro fratello, vero?
1: Francesco, fermati.
2: Non riuscirai a fermarlo. Non ti è mai riuscito.
3: Nella prima scena noi vediamo Chiara, Chiara che porta il pane ai lebbrosi e che vede questi giovani viziati, figli di una borghesia ricca, giocare, scherzare, umiliare un povero. Poi Chiara sparisce nello spettacolo e riappare a San Damiano. Riappare a San Damiano dove è co-organizzatrice del lavoro insieme a Francesco. All'inizio nella nostra San Damiano ci sono solo Francesco, Deodato e Chiara. Poi pian piano Bernardo li raggiungerà e poi gli altri fratelli. Ma Chiara fin dall'inizio ha un'attenzione spasmodica alla natura, ma non in senso lato, alla natura che ci dà la vita. Quindi al sole, alla luna, alla terra, alle piante, all'acqua. E questa è Chiara in rapporto a Francesco. Troveranno un meraviglioso punto d'incontro con una cosa che ho voluto inserire anche se è posteriore al 1209, e cioè col Cantico delle Creature di Francesco, che sarà detto da più voci, non solo da Francesco, ma anche da Chiara, da Bernardo. Perché quello mi sembra la summa del pensiero francescano, la vera linea religiosa e nello stesso tempo umana, che è una linea che deve dare la felicità, la gioia di essere in questo mondo. E Chiara, quindi, essendo in qualche modo insieme a Francesco la portatrice di questo, alla fine dello spettacolo avrà un suo monologo in cui metterà in guardia noi tutti dal distruggere il pianeta, dal distruggere. Allora nel 200 forse eravamo ancora agli albori della distruzione, adesso il pianeta è veramente distrutto, distrutto da crisi climatiche, distrutto dalle guerre, dalle bombe che cadono dappertutto, in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa. Le bombe provocano qualcosa sulla natura, non possiamo dimenticarcelo.
0: Laudato sì, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente Sorlo, frate Sole, lo quale è Iorno, ed allumini noi per lui, ed lui è bello e traviante, un grande splendore, de te altissimo porta significazione.
4: Laudato sì, mio signore, per Sora Luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite e preziose e belle.
2: Laudato sì, mio signore.
3: Ogni scena del nostro spettacolo avrà un fondale. Questo fondale verrà accompagnato nel suo entrare e uscire in assolvenza e dissolvenza da delle musiche che ha composto Alessandro Nidi. Poi utilizzeremo sicuramente le meravigliose musiche di Ortolani e di Donovan, Dolce Sentire, ma anche Ogni uomo semplice, perché è doveroso omaggiare questi grandissimi musicisti che hanno creato queste musiche dell'amore e quindi le utilizzeremo nello spettacolo. Ma Alessandro ha avuto la delicatezza e l'intelligenza di inserirsi morbidamente in questo tessuto, creando a sua volta un tessuto sonoro evocativo della casa di Francesco una volta, della guerra un'altra volta, componendo quindi un affresco sonoro molto interessante.
2: Laudato sì, mio signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile ed umile, preziosa ed casta.
4: Laudato sì, mio signore, per Frate Focu, per lo quale e n'allumini la notte.
5: A parlare invece della seconda parte della vita di Francesco è Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena al Brancaccio di Roma d'ottobre, di e con Giovanni Scifoni.
6: Raccontare la vita di Francesco è una cosa è un po' particolare. Succede questo quando vai ad affrontare la vita di quest'uomo, che ti imbatti nelle biografie che sono state scritte subito dopo la sua morte, sono tante e sono tutte diverse fra loro. Per cui ogni artista, poi alla fine che si cimenta nel racconto del Poverello di Assisi, racconta un Francesco diverso. Se tu pensi al Francesco di Zeffirelli, che cosa ha a che vedere con il Francesco?

Francesco di Dario Fo, sembrano due persone diverse, due epoche diverse, due religioni diverse. Il Francesco che vi racconto in questo spettacolo è il Francesco semplicemente che mi è balzato agli occhi, che ha colpito la mia sensibilità, ed è il Francesco artista, perché andando a studiare le fonti scopri che Francesco era un performer straordinario, un giullare, un trovatore. Probabilmente aveva imparato questi rudimenti la madre, probabilmente gli aveva fatto conoscere i trovatori francesi, la madre che era francese. E insomma, lui quando faceva le prediche era un narratore strepitoso, intratteneva folle smisurate. Una volta predicò davanti a 5.000 persone ed era famosissimo, era probabilmente l'uomo più famoso del Medioevo. Cosa succede in scena? Io racconterò la vita di Francesco, ma anche racconto che cosa significa avere successo, che cosa significava nel 1200 avere successo e cosa significa oggi per me. Io sono un attore e col successo ci campo tre figli. Oggi viviamo in un mondo che senza successo non ha ragion d'essere, sembrerebbe. E quindi questo è un tema cruciale che ci destabilizza, ci colpisce tantissimo. A me capisco che mi mette moltissimo in crisi, no?

E soprattutto racconterò la parte finale della vita di Francesco, cioè quando a un certo punto sappiamo tutti quanti che Francesco rinuncia al denaro, rinuncia al possesso, rinuncia a tutto, ma saprà rinunciare alla più difficile delle rinunce, che è appunto il consenso, il successo. Io non sarei in grado, minimamente. Se a me chiedessi che cosa preferisci, a cosa preferisci rinunciare, al tuo conto in banca, ai tuoi follower, io rinuncerei senz'altro al mio conto in banca, perché oggi i follower sono tutto. E purtroppo è così, no? Il mondo ci ha schiacciato in questo ricatto terribile. Da cui Francesco invece si libera, perché Francesco alla fine della sua vita rinuncerà addirittura anche al successo, nella parte finale della sua vita, che è la più bella, la più poetica, anche la meno raccontata, in cui alla fine lui rinuncia a essere la guida, il capo. Lui non è più il capo alla fine, lui diventa un frate semplice e dice: continuate voi, io mi faccio i cavoli miei, io faccio il frate normale, stupendo. Chi lo fa? Nessuno lo fa.

0: Chi sono i protagonisti di questa storia? Chiaramente Francesco, ci sono i frati ribelli, quelli che a un certo punto gli diranno non ci piace quello che fai, e poi c'è Ruffino. Ruffino è quest'anima candida, quest'uomo che lo segue dovunque, che è il suo più fedele compagno, uno dei primi compagni a seguirlo. C'è tutta la modernità, c'è la politica. C'è la politica contemporanea, c'è quello che succede oggi, c'è un po' di giochi di polemiche di costume, c'è molto comico, perché Francesco era ossessionato dalla risata. Lui obbligava i suoi frati a ridere. Ma veramente? Ma stiamo parlando di una persona particolare, insomma, non è una persona del tutto equilibrata, Francesco. Addirittura faceva punizioni corporali per chi non rideva. Le musiche. Allora, Luciano Di Giandomenico, Stefano Carloncelli e Maurizio Picchiò hanno fatto un lavoro incredibile. Hanno preso alcune laude, anzi, in realtà una lauda dal Laudario di Cortona, quella di Jacopone da Todi, Troppo perde il tempo, una lauda meravigliosa, e l'hanno trasformata, rielaborata, contaminata in tutti i modi. E all'inizio la sentiamo appunto nel suo stile originale, medievale, e poi si contamina continuamente. Più lo spettacolo va avanti, e più sentiamo presenze jazz, poi addirittura rock progressive, poi addirittura techno, perché loro hanno strumenti antichi, sono grandi esperti di musica antica, e anche strumenti moderni, mischiano tutto insieme e esce fuori questa musica meravigliosa che mi aiuta molto nello spettacolo, perché chiaramente io racconto la figura di Francesco, ma Francesco travalica i secoli, srotola i secoli e non si sa di che epoca sia. Sembra veramente un marziano, quest'uomo che cercava il volto di Cristo e alla fine troverà il volto di Cristo.
1: Adesso ci prendiamo una pausa, a tra poco.
2: 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: vi racconto uno spettacolo.
1: Su una corsia d'emergenza dell'autostrada che si allontana dalla città, o che si avvicina, dipende da che parte si guarda, una bambina scura è seduta sul sedile accanto al guidatore in una macchina parcheggiata. Il suo vecchio nonno si sbottona i pantaloni e gli schizza fuori dalle mutande, grosso e viola.
2: I feel nothing. Nothing.
3: Dunque, di cosa parla Crave? Allora, diciamo che non c'è una trama ben definita e non c'è una sequenza logica di avvenimenti, ma questo non significa che non ci sia un andamento ritmico e una successione di frammenti che riportano in scena una serie di eventi, memorie, passate, presenti che ritornano vive in scena. Si parla di violenze, di abusi, però diciamo la mia visione è che attraversato questo universo non privo di violenza, in realtà che in scena si condivide con gli spettatori, in realtà verso la conclusione c'è un barlume di speranza.
2: I feel nothing.
1: E quando lei piange, suo padre dal sedile posteriore dice: scusa, di solito non fa così.
4: Ma non ci siamo già passati di qui?
1: E anche se non ricorda, lei non può dimenticarlo.
2: And has been hurtling away from that moment ever since.
1: Dai, vieni qui. Seducimi. Ho bisogno di essere sedotto da una donna più vecchia.
3: Allora, io come interprete, oltre che regista del lavoro, mi trovo da sola in scena a dare voce a queste quattro identità che vengono indicate nel testo di Sarah Kane con alcune lettere. Quindi abbiamo A, che tendenzialmente si identifica come un adulto uomo di genere maschile, significa abusatore, autore, ed è questa figura manipolatrice in qualche modo che sovrasta tutte le altre. M, questa mother, figura femminile corrotta, quindi ha una certa età, è una figura femminile adulta, e anche lei ha una storia di corruzione alle spalle e continua costantemente a chiedere a B di volere un figlio, e B continua a rispondere che però questo non è possibile. B invece appunto è un ragazzino, in inglese probabilmente è boy, quindi un ragazzino però più giovane, forse un adolescente. L'ultima figura invece è C, che è questa bambina, una ragazzina di genere forse femminile, ma comunque si identifica come child, quindi non ha un genere preciso. Per come la interpreto io, è una bambina, ed è l'unica voce che resta in inglese. Quindi io, attraverso questi dialoghi continui frammentati tra le quattro voci, come se fossero quattro diverse personalità, tre delle quali parlano in italiano e una in inglese, e mi trovo in uno spazio aereo di tripoline bianche che diventano anche superficie di alcune immagini proiettate che vanno in qualche modo ad aumentare uno stato emotivo che si presenta in scena. Sono anche circondata da un disegno sonoro che è una sorta di quinto personaggio, interagisce direttamente con parti del testo, anticipando alcuni momenti ai quali io reagisco, oppure al contrario sono io a provocare determinate reazioni sonore.
4: Ma io non sono una donna vecchia.
1: Più vecchia di me, non vecchia in assoluto.
2: You've fallen in love with someone that doesn't exist.
1: Una tragedia. Davvero?
4: Già.
1: Cosa vuoi?
2: To die.
1: Dormire.
4: Niente più.
3: I rapporti che si instaurano tra queste quattro identità sono prevalentemente a coppie, ovvero che A si interfaccia prevalentemente con C, M, la mother, si interfaccia prevalentemente con B, il ragazzino. Quindi i dialoghi si muovono a coppie, ma non in maniera separata e logica ed evidente, perché questi dialoghi a coppie in realtà sono intrecciati tra loro, quindi nel momento in cui parla A, magari risponde M, non risponde subito C. Viceversa, quando parla la madre, non risponde subito B, ma magari c'è un intervento di C. E questo crea un cortocircuito dove le figure si rispondono indirettamente, creando delle risposte inconsapevoli a un altro dialogo, come se stessero parlando da un altro momento, da un altro tempo. Quindi, oltre ad esserci un dialogo, diciamo, diretto a coppie, in realtà se ne crea un altro parallelo di riflesso, in qualche modo, dove le quattro voci si rispondono inconsapevolmente.
1: Abbiamo fatto l'amore, poi lei ha vomitato.
2: No one to help me. Not my fucking mother neither.
1: Ho attraversato due fiumi e su uno ho pianto.
4: Chiudo gli occhi e vedo lei che chiude gli occhi. E lei vede te.
1: Il grido di un narciso.
4: La macchia di un grido.
2: I watched my father beat my mother with a walking stick.
1: Una macchia.
2: An echo.
1: Una macchia.
4: Mi dispiace che tu l'abbia visto.
1: Giuro, non ce la faccio a guardarti.
2: I did nothing. Nothing.
1: Non ho fatto niente.
2: I want to feel physically like I feel emotionally.
5: E continuiamo ad ascoltare Leda Kreider in Crave.
3: Tra di loro comunque c'è un rapporto di potere tra la figura adulta, maschile e femminile, e quella più ragazzina e bambina. Quindi c'è questo rapporto di potere e di abuso, di desiderio, e portato all'estremo. Quindi non si sta parlando di amore in termini sentimentali o semplici, ma questo tipo di sentimento e di desiderio è tirato alle estreme conseguenze fino ad arrivare all'abuso.
2: Starved,
4: picchiata,
1: spezzata.
2: He buys me a makeup kit, blushers and lipstick and eyeshadow, and I paint my face in bruises and blood and cuts and swelling, and on the mirror in deep red,
1: ugly. Morte è il mio amante e vuole venire a stare da me.
2: Che significa
1: quello che stai dicendo?
2: Be a woman, fuck you.
4: È davvero umiliante essere desiderate quando l'altro è così ubriaco che non se ne accorge nemmeno.
1: Vaffanculo.
2: Still sleeping with daddy.
1: I giochi che facciamo.
4: Le bugie che diciamo.
2: No one can hate me more than I can hate myself.
1: Non sono ciò che sono.
3: La disperazione che viene espressa da Sarah Kane nel testo viene in qualche modo portata in scena soprattutto nei momenti in cui ci sono dei picchi emotivi. Il testo, pur non avendo una trama, ha un andamento ritmico e musicale complesso e che si costruisce a onde. Quindi è come se ci fosse una progressiva salita con dei picchi emotivi molto forti per poi ritornare alla base. E poi un altro progressivo salire per arrivare a un altro picco emotivo per poi ritornare alla base, e un altro ancora per arrivare quasi a un apparente esaurimento nervoso, tanto che poi c'è un momento in cui proprio io mi ritrovo a terra, dove non è più sostenibile, no? Dopo una forte esplosione emotiva, fisica e vocale, c'è una sorta di ricaduta. Quindi c'è questo andamento dove almeno ci sono tre picchi emotivi e viene espresso tutto un carico energetico di disperazione e di dovuto soprattutto alla figura di A, che appunto sovrasta le altre tre voci per continuare a cercare, no, di riportare a sé la figura di C, come se ci fosse stata una rottura nel rapporto tra loro. E questo desiderio continuo di ritornare però a questo abuso di una bambina. Quindi credo che se parliamo di un aspetto almeno della disperazione evidente che viene fuori del testo di Crave, è questo. Dopodiché, essendo una sorta di scissione di personalità in un corpo solo, già dall'inizio si instaura questa grammatica dove più voci abitano uno stesso corpo.
6: E l'autista dà di matto! Ferma l'autobus in mezzo alla strada, scende dal posto di guida, si toglie tutti i vestiti e si incammina giù per la via, col culo che brilla sotto il sole. Bevo fino a stare male.
2: Everywhere I go I see him. I know the plates, I know the car. Does he think that I don't know?
6: Non si è mai così forti come quando si sa di essere deboli. Tremo se resto senza bere. Tremo se resto senza bere.
4: Sto sanguinando.
6: Mi si fonde il cervello quando bevo.

0: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
1: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a romanzi che narrano di personaggi storici. In questo periodo estivo, lo ricordiamo, le puntate a tema vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast. Oggi ascolterete le interviste a Valeria Parrella, che ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci, che ha ricostruito la vita del filosofo Platone, mettendo in evidenza gli aspetti più umani e meno noti, Stefano Petrocchi, che ci porta alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del Premio Strega, ma scrittrice, autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro, che ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. Nella parte dedicata ai personaggi dei classici della letteratura, Manlio Castagna ci parla della Monaca di Monza, che appare nei Promessi Sposi, mentre Claudio Giunta di Beatrice, che accompagna Dante nel suo viaggio in paradiso. Partiamo con Valeria Parrella, che nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, racconta le vicende di una sedicenne, Giovanna, passata alla storia come Giovanna d'Arco, la pulsella di Orleanna. Una ragazzina controcorrente, determinata, coraggiosa, che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. Ispirata dalle voci dei santi e delle sante che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi avevano sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi.
1: Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al Tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia ad sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bob inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia. Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali, ma è una una lotta simbolica e una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
2: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire, gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è a un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci, siccome si sono davvero incontrate le due. Pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente, guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevano di certo, e questo non le dava la possibilità di essere strega, ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare, e allora la madrina. Perché la madrina? Perché era una donna âgée, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orléans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
2: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato, indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula. Quando si ha un convincimento forte, ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu con che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi, che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante, nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Regeni. Cioè, ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
2: E a proposito di scene molto struggenti di questo romanzo, tu a un certo punto racconti che le ragazzine fanno la guerra cambiando le regole, no? E allora Giovanna d'Arco dice ai suoi, che poi insomma avrà un suo esercito, beh, non si bestemmia, non si portano dietro le prostitute, non si fanno razzie. E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io ho, diciamo, ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli, cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
2: Dalla Giovanna d'Arco di Valeria Parrella al filosofo Platone, nella versione di Matteo Nucci. Nel libro Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Nucci sceglie di raccontare il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua necessità di capire il perché delle cose, la volontà di scoprire la complessità della politica e dei meccanismi del potere, la sua sete di giustizia, ma anche gli innamoramenti e i dolori, la perdita del padre a 3 anni e poi il trauma più grande della sua vita, la ferita da cui nasce tutta la sua opera, la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita può essere vista come un grande atto d'amore verso Socrate e la sua filosofia, un libro in cui Matteo Nucci sceglie di vedere Platone da un altro punto di vista. Sentiamo perché.
3: Perché noi ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro essere umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. È quello che sono le nostre vite, c'è chi è meglio e chi è peggio, d'accordo, però insomma siamo tutti esseri umani. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
2: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Lui aveva subito già altri lutti, aveva perso il padre da piccolo, poi morirà anche uno degli uomini che ha amato di più nella sua vita. Però questo è un punto cruciale della sua vita e della sua opera, la condanna a morte di Socrate. Quanto ha pesato nella sua vita?
3: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta, è un bravo lottatore, ha vinto anche parecchi agoni nella lotta, però la sua ambizione è diventare poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, dedito a una ricerca puramente orale, e quindi Platone prende tutte le sue prove scritte, le raccoglie, le porta sul colle delle muse, accende un fuoco e brucia tutto. Smette di scrivere e per 7-8 anni segue questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, e non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. E Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora questo lutto costruendo la sua rivincita, torna a scrivere per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
2: Tu ci racconti anche dell'infanzia di Platone, quando si chiamava con il suo vero nome Aristocle, poi gli è stato dato il soprannome per le sue spalle larghe, appunto Platone. Da bambino, tu dici, già le persone che gli stavano intorno si erano rese conto dell'eccezionalità di Aristocle, poi Platone. Lui aveva sempre questa voglia di comprendere il perché delle cose. Secondo te, quando gli è scattata in testa questa sua genialità? Lo era veramente fin da piccolo o ci sono state delle cose che sono state fondamentali nella sua vita?
3: Molti bambini hanno questa tendenza costante a chiedersi il perché delle cose. L'importante è mantenerla. Io non credo ci sia un momento o un punto di genialità, io credo che ci sia in Platone una dedizione, una disciplina, una costanza, una tenacia che si uniscono all'acutezza dell'ingegno, alla memoria, allo studio. Insomma, c'è molto lavoro e molta propensione al progetto, a capire man mano quello che si deve capire. Quindi io credo che Platone, sì, forse è stato un grande genio, sì, ma più che altro è stato capace di approfondire se stesso e gli altri attraverso la costanza e la tenacia della sua riflessione.
2: In questo romanzo tu parli anche della vita amorosa, degli amori di Platone, non a caso il sottotitolo è Una storia d'amore, ma ne parli di Eros come del desiderio, come una forma di elevazione. Che cosa era per Platone l'Eros e l'amore?
3: Per gli antichi Eros è una dimensione molto diversa da quella che noi chiamiamo erotica, non ha nulla della sensualità, può avere aspetti di sensualità, però la dimensione sensuale è dominata da Afrodite. Eros è la divinità della passione che attraversa l'animo e che ci spinge a conquistare i nostri più grandi obiettivi, che possono essere uomini o donne che noi amiamo, ma soprattutto le idee e soprattutto la più grande meta delle nostre ambizioni, ovvero sia la felicità. Come si può essere felici? Per Platone la risposta è una sola: vivendo una vita giusta in una città giusta. Questo porta alla felicità, per cui tutto questa grande fortissima energia psichica che è Eros spinge Platone in realtà a rincorrere soprattutto la giustizia, a costruire giustizia.
2: Facciamo un balzo in avanti nel tempo e dall'antica Grecia passiamo alla Roma del dopoguerra, dove troviamo Maria Bellunci, che viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, proprietario dell'azienda che produceva il liquore Strega, il premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il premio Strega nacque a casa Bellunci nel 47 come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano in quella casa fra scrittori e intellettuali, Maria Bellunci rivestiva anche il ruolo di scrittrice, un'attività spesso sacrificata, ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi, sulla base dei diari e delle lettere, ci porta alla scoperta di Maria Bellunci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con il romanzo Lucrezia Borgia e poi con Rinascimento privato, nel quale narrava di Isabella d'Este, marchese di Mantova, a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellunci coglie gli aspetti insoliti e i dettagli. La parola a Stefano Petrocchi.
4: È un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellunci. Come se, come dire, nell'ultima sua opera, Maria Bellunci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
2: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
4: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellunci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici, ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellunci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellunci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellunci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellunci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre, come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellunci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellunci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellunci conduce all'interno del Rinascimento privato.
2: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellunci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che ha appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo da quello che hai potuto intuire?
4: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 39 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 47 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
2: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei Premi Strega assegnati postumi. Tu scrivi che Rinascimento privato è forse l'esempio migliore fra i libri di Maria Bellonci di questa fusione fra romanzo storico documentato e narrativa, raggiunge proprio l'apice in questo senso. Il Premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del Premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
4: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al Premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
2: Permettimi una battuta, Stefano Petrocchi, visto che tu sei, oltre a uno scrittore, il direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega, tu ti iscriveresti mai allo Strega?
4: No, decisamente no, non ho nessuna intenzione di farlo. Peraltro credo che la decisione di concorrere al premio per Maria Bellonci sia stata molto sofferta, avrà avuto mille ripensamenti, nonostante delle personalità importanti del mondo della cultura come Umberto Eco per esempio la spingeva verso questo riconoscimento. Io trovo estremamente simbolico il fatto che nel momento in cui le arriva questo premio lei non ci sia più fisicamente, è rimasta solo la scrittrice e la sua opera, mentre la fondatrice in qualche modo si è fatta da parte, come a voler, come dire, togliere di mezzo ogni imbarazzo.
2: Una breve pausa e poi parleremo di due personaggi della storia della letteratura, la monaca di Monza e Beatrice. A fra poco.
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
6: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il cacciatore di libri.
2: I personaggi che hanno fatto la storia della letteratura. Siamo arrivati allo spazio in cui ne parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei, con le interviste che sono state estratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo della monaca di Monza. Come è noto, uno dei personaggi che appare nei Promessi Sposi, romanzo storico di Alessandro Manzoni, che ha avuto diverse stesure, l'ultima risale al 1840-42. La monaca di Monza, conosciuta anche come Gertrude, è una donna che è stata costretta dal padre a entrare in convento. Non aveva una vera vocazione. Mentre si trova in convento, intesse una relazione amorosa con Egidio, un uomo che è piuttosto manipolatore. Una conversa li scopre e, insomma, non va a finire tanto bene. Manlio Castagna, autore di letteratura per ragazzi e sua la saga di Petrademone, ma anche i libri Di fuoco e seta e La mia vita dopo Juno Sparks, e anche autore del manuale 160 film e serie TV da vedere prima dei 16 anni, ecco, Manlio Castagna ha scelto di parlarci della monaca di Monza.
11: È un personaggio complesso, un personaggio ambiguo, fatto di luce e di ombre, più ombre che luci. È un personaggio femminile che ha una sua forza, ma è una forza indotta da un destino avverso. Lei non vuole essere una badessa, non vuole essere una signora, e il fatto che lo diventi la fa in qualche modo incattivire, e infatti la vediamo nel corso dei racconti di Manzoni prendersela con le povere altre suore ed educande che sono lì, su cui riversa questa frustrazione fortissima. Quindi è un personaggio che mi affascina perché è cattivo, ma per un motivo.
2: La frustrazione poi la porta anche a tradire Lucia, di fatto, perché Lucia si rifugia nel convento e viene tradita da Gertrude, dalla monaca di Monza. Mi sembra quasi di percepire che la storia della monaca di Monza sia un piccolo thriller, quasi, inserita nel romanzo storico. Tu che percezione hai?
11: Sì, a me sembra davvero come un episodio di una serie TV. In tante stagioni delle serie TV che vediamo c'è un momento in cui andiamo indietro nel passato e vediamo la backstory di un personaggio. Ecco, Manzoni utilizza un procedimento molto simile. Mentre è lì che mette in conversazione Agnese, Lucia con Gertrude, poi fa una sorta di parentesi, ci porta indietro e ci fa vedere come Gertrude è diventata quella che è diventata. Cioè ci racconta il come si trasforma un personaggio, un po' quello che fa anche Todd Phillips in Joker, quando ci mostra il passaggio di questo povero ragazzo in un serial killer che diventa tale perché la società lo fa diventare tale.
2: Fra l'altro, nelle varie stesure dei Promessi Sposi, all'inizio era il Fermo e Lucia, questa storia era più predominante nel romanzo e c'erano, come dire, dei particolari anche splatter, diremmo oggi. Poi Manzoni

0: uccidono una sola conversa, mentre nella storia reale sono ben tre le donne più o meno uccise, nel senso che due muoiono, una si salva per un pelo, ma comunque c'è un vero e proprio scenario da thriller nella storia originale. Nei Promessi Sposi, Manzoni preferisce tacere questa parte un po' più gore, più pulp, diciamo così, a favore di una indagine più psicologica del personaggio. E quindi credo che sia una scelta giusta, in special modo per i tempi in cui viene scritto I Promessi Sposi.
1: Anche perché Manzoni voleva fare appunto un romanzo storico e non un romanzo gotico. Infatti il personaggio di Gertrude è ispirato ad una donna realmente esistita. Forse anche per questo è un personaggio pieno di contrasti e di sfumature, perché in lei c'è sia il senso della costrizione, ma anche il senso del male, della cattiveria. Questo flashback, questo raccontare da dove arriva, secondo te serve anche un po' a, non dico giustificare, ma quantomeno a dare al lettore una spiegazione del perché, per esempio, la monaca di Monza arrivi poi a tradire Lucia e dovrebbe proteggerla, invece la consegna poi all'innominato.
0: Sì, assolutamente sì. Le backstory servono a quello, servono fondamentalmente a capire le ragioni delle scelte. E Gertrude, la monaca di Monza, fa le sue scelte negative, le sue scelte cattive, perché in qualche modo è anche costretta a farle. Il ricatto che Egidio compie, Egidio, ricordiamoci, poi sarà colui che porterà Lucia dall'innominato, la ricatta perché tra di loro c'è una complicità omicida, fondamentalmente. E quindi ancora una volta Gertrude è costretta ad andare contro la sua volontà pur di salvare l'onore. Quello che mi piace tantissimo della monaca di Monza è una frase che in qualche modo la contraddistingue: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. È un personaggio che in qualche modo in questo mostra la sua attualità. Quanti di noi, quante persone, quanti anche giovani scelgono, non dico di regnare all'inferno, ma scelgono la strada più semplice, che può essere anche quella più negativa, pur di apparire come capaci di gestire un potere o comunque di essere più fighi, diciamo così.
1: Ma secondo te la monaca di Monza è vittima di se stessa, della cultura patriarcale che esisteva all'epoca, quindi vittima della cultura dei tempi o di cosa?
0: Ma è vittima proprio sì della cultura dei tempi, ma è vittima di una repressione genitoriale che comincia da subito. Già il nome Gertrude, perché il padre, appena nasce questa bambina, decide che deve essere una monaca, comunque deve in qualche modo rinchiudersi perché deve preservare il suo patrimonio. Questo padre, questo principe feudatario molto molto ricco, decide di dare tutto i suoi beni al primo figlio. Quindi gli altri figli sono fondamentalmente una corruzione di quel patrimonio. E quindi Gertrude subito, già dal nome, tra l'altro un nome già bello tosto di per sé, Gertrude è un nome germanico che significa amica o amico della lancia o forte con la lancia. Gertrude non è forte con la lancia, Gertrude è forte con i deboli e debole con i forti fondamentalmente, però è un personaggio assolutamente schiacciato dai suoi tempi e poi fa un errore gravissimo, si innamora e per una nelle sue condizioni innamorarsi tra l'altro di un paggio non è proprio il massimo. Vedremo una situazione del genere anche in Downton Abbey, una delle mie serie TV preferite tra l'altro. Lì i tempi sono cambiati e quel fallo con cui identifica il momento Manzoni lì si può in qualche modo riparare. Qui invece per riparare deve finire in convento.
1: Dalla monaca di Monza un altro personaggio femminile che ha segnato la storia della letteratura, Beatrice, una delle protagoniste delle opere di Dante, dalla Vita Nova alla Commedia. Nella Commedia, in particolar modo, Beatrice guida Dante nel viaggio attraverso il paradiso, mentre nell'inferno e nel purgatorio la guida era stata affidata a Virgilio. Ci parla di Beatrice Claudio Giunta, docente universitario, autore di antologie per le scuole, ha curato inoltre per i Meridiani le rime di Dante. A lui la parola su Beatrice.
2: È un personaggio interessante e emblematico di una certa concezione dell'amore e della femminilità. Quindi non è tanto vero che Dante l'abbia considerata un simbolo della bellezza femminile, l'abbiamo noi considerata un simbolo della bellezza femminile. Quindi questo gap, questo divario tra quello che Dante pensava di lei e quello che gli interpreti hanno pensato di Beatrice è interessante e va un po' spiegato, secondo me. Ed è per questo che ho scelto il personaggio.
1: E allora cerchiamo di spiegare, di entrare più a fondo nella psicologia del personaggio di Beatrice, perché effettivamente spesso quando si parla di Beatrice o si parla della commedia di Dante abbiamo semplicemente le reminiscenze della scuola, di quello che abbiamo letto e così via. Però effettivamente avere uno sguardo più affilato su

0: Questo personaggio è molto interessante. Secondo te, che cosa non abbiamo capito noi del personaggio di Beatrice?
1: No, ma intanto il personaggio di Beatrice per noi è legato sempre al ricordo scolastico della vita nuova e delle rime, cioè di quando lei viene a 9 anni e vede Dante, o meglio Dante vede lei, poi a 18 anni si rivedono, lui si innamora, lei un po' lo guarda, un po' no, eccetera, eccetera. Però il personaggio diventa molto interessante quando lo si vede dalla fine del Purgatorio in poi, cioè 20 anni dopo la sua morte praticamente, e questo, diciamo, questo divario temporale trasforma anche il personaggio di Beatrice, che finalmente è una santa, una beata, lui la vede in cielo, non in paradiso ma nel paradiso terrestre, poi lei lo accompagna nel paradiso, e tra la ragazzina angelicata, se vogliamo usare questa parola che Dante non usa, alla donna severa, persino crudele, che lui incontra alla fine del purgatorio, c'è un'enorme differenza e questa differenza è interessante e per quanto mi riguarda è esattamente questa la cosa bella del personaggio Beatrice, che è un personaggio che nella testa di Dante, nella mente di Dante, evolve.
0: Ma è un personaggio vero o è un personaggio di fantasia?
1: Ah, una lunga discussione, direi che è un personaggio reale, nel senso che non ci dovrebbero essere grossi dubbi sulla realtà storica di Beatrice Portinari, perché Dante ne parla come di un essere umano reale, perché Boccaccio ne parla come di un essere umano reale, molti commentatori ne parlano come di un essere umano reale, commentatori del 300. È vero però che Beatrice ha questa particolarità, cioè è sempre un simbolo teologico, cioè non è mai una donna soltanto. Sin dall'inizio della vita nuova è sempre qualcos'altro, cioè allude sempre a una dimensione metafisica, il che non accade per Laura o per Fiammetta, per citare altre donne di poeti del 300. E quindi è sempre una persona in carne ed ossa, reale, però sempre trasfigurata in simbolo.
0: Beatrice dunque è un simbolo teologico, come si diceva prima, ma secondo te quale può essere l'attualità di un personaggio come Beatrice? In che modo possiamo farla uscire da un libro, dai libri del 300 e renderla attuale? Che cosa ci racconta oggi Beatrice?
1: Guarda, il fatto è che a un certo punto Dante reincontra lei dopo la morte in purgatorio e lei fa una cosa che mi pare che in questi tempi si faccia pochissimo, e cioè lo perdona. Lui si è comportato male, l'ha dimenticata, ha fatto una vita di cui ha fatto degli errori dopo la morte di lei. Lei ha provato a guidarlo dal cielo in qualche modo, ma non ci è riuscita. E alla fine lui ha dovuto fare questo lungo viaggio nell'inferno, nel purgatorio, per capire qualcosa della sua vita. Arriva alla fine del purgatorio e lei lo accoglie. Lo fa piangere per il dolore del suo smarrimento e poi però lo perdona. E io credo che sia un buon modo di vivere la vita, quello di castigare gli altri, ma a un certo punto anche di perdonarli. E specie nei rapporti fra uomo e donna, fra amante e amato, fra amato e amato, questo non succede spesso. Quindi, se vuoi, è una risposta un po' strana, perché mi rendo conto che non sia proprio un simbolo del perdono, Beatrice, però per me lo è. E le cose più commoventi che dice, le dice perdonando Dante.
0: Ora, non vorrei usare un termine troppo poco letterario, però possiamo dire che Beatrice è un personaggio seriale di Dante e in che modo lui l'ha considerata?
1: Sì, in realtà Dante costruisce nella sua vita una specie di macro testo in cui tutte le opere si legano una all'altra: la Vita Nuova, le rime, il De Vulgari, la Commedia, e quindi ha una gamma di personaggi che si ripetono nel tempo, un po' come le serie televisive di oggi. Però certamente Beatrice è il personaggio che lo accompagna da quando aveva 9 anni, appunto, fino alla morte, perché poi uno deve immaginare che Dante finisce il paradiso praticamente qualche mese prima di morire. E Beatrice è il primo personaggio, il primo essere umano che lui vede al di fuori della famiglia ed è l'ultimo sul quale chiude gli occhi, in sostanza. Quindi questa lunghissima fedeltà a una ragazza che, forse va ricordato, lui non ha mai baciato, mai amato, forse mai nemmeno sfiorato, e che muore quando lui ha 18 anni, in sostanza. No, chiedo scusa, quando ne ha 25. Però che lui praticamente non ha mai frequentato, con cui non ha mai vissuto. Lui si è sposato con qualcun altro, lei si è sposata con qualcun altro. Quindi tutto quanto veramente molto trasfigurato in simbolo. E però questa lunga fedeltà c'è, e come.
0: Per Dante uomo, per Dante Alighieri uomo e non solo scrittore, che cosa ha rappresentato secondo te Beatrice?
1: Ah, è un mistero, perché davvero è qualcosa di diverso da quello che succede negli altri innamoramenti, anche letterari. Nel senso che gli altri innamoramenti partono da una ragazza in carne ed ossa e la si corteggia, ci si innamora, si viene respinti oppure si viene accolti. In genere nella poesia antica si viene respinti dalle donne amate. Nel suo caso è come se l'essere umano, che sicuramente c'è alle spalle del simbolo, diventi evanescente e quello che rimane è davvero quello che dice nella poesia famosa, cioè una donna venuta in terra a miracolo mostrare, insomma, una specie di pegno del divino arrivato sulla terra. Ed è una cosa abbastanza unica, credo, nella letteratura occidentale, cioè una donna così perfettamente trasfigurata in simbolo teologico, cioè in una santa, in una beata, in un'espressione del divino. Non capita con Laura, con Petrarca, non capita con Fiammetta, non capiterà con Giulietta più avanti. È davvero una cosa unica.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri con il cacciatore di libri Estate.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Il cacciatore di libri.

0: Riprendiamo con la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di personaggi storici, di persone realmente esistite, come Teresa Mattei, una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana fra il 46 e il 47. Gli altri 556 componenti erano uomini. Era la più giovane della Costituente, aveva 25 anni, ma già un passato ricco di impegno e di lotta antifascista. Cresciuta in una famiglia numerosa, tutta impegnata contro il fascismo, Teresa Mattei divenne staffetta partigiana e poi si unì ai GAP, i gruppi di azione patriottica creati dal Partito Comunista, operativi fra il 43 e il 45. Una donna coraggiosa, che ha pagato pesantemente le sue scelte, che si è sempre battuta per la libertà, anche quando criticò Togliatti e lasciò il Partito Comunista per le sue posizioni su Stalin, considerando dunque quel partito una gabbia che impediva l'affermazione della sua libertà. La sua storia viene ricostruita nel romanzo Il vestito di mia madre, scritto da Sara Rattaro, pubblicato da PM. Un romanzo che, inevitabilmente, intreccia fatti reali e storici con una parte di fantasia. Dove non ci sono i documenti, la scrittrice ha dovuto ipotizzare situazioni ed emozioni. Tutto, per Teresa Mattei, come dicevamo, era partito dalla famiglia.
1: In questa famiglia numerosa c'era l'abitudine di confrontarsi, di discutere, quindi tutti questi messaggi di libertà, di antifascismo non erano dettati dall'alto, ma erano respirati, imparati attraverso delle grandi testimonianze. Il padre aveva fatto la prima guerra mondiale ed era tornato con la consapevolezza che le guerre sono qualcosa che bisogna evitare. Teresa Mattei nasce nel 21, per cui tutta la sua giovinezza è dentro il ventennio fascista e inizia la sua resistenza giovanissima, molto prima di quando la resistenza diventa ufficiale, perché già molti anni prima loro hanno incominciato a stampare volantini per fare una contropropaganda, incominciavano a fare delle piccole azioni per lanciare messaggi e per esprimersi contro il regime. Era una famiglia che doveva spostarsi molto spesso perché il padre, non avendo preso la tessera del partito, ovviamente non poteva continuare a lavorare, per cui da avvocato si poi improvvisò operaio.
0: A proposito di questa dimensione familiare dell'antifascismo, tu a un certo punto scrivi: Gianfranco, che è il fratello, appunto uno dei fratelli di Teresa, si mise a scrivere nuovi volantini mentre mia madre controllava la porta ad intervalli regolari. Io mi occupai di piegare i fogli che crepitavano friabili sotto le mie mani. Ogni parola stampata vibrava come una corda pizzicata. Era la loro una militanza veramente familiare. Ognuno faceva il suo.
1: Sì. E questa è stata la loro grande unione e spiega anche il grande dolore che si provava, la grande paura che si provava non solo per se stessi ma per tutta la componenti della propria famiglia. Teresa Mattei vivrà il grandissimo dolore del rapimento di questo fratello che era un chimico, proprio Gianfranco, un chimico brillantissimo che era stato arruolato dai GAP per costruire delle bombe di grande efficacia e che fu appunto arrestato dai tedeschi, portato in via Tasso che il quartier generale di Kappler e torturato. Lui si toglierà la vita per evitare che queste torture lo inducessero a dare i nomi dei compagni. Ecco, lei non saprà subito quello che è successo al fratello e continuerà da lì una lotta militante ancora più forte, ancora più convinta, perché tutta questa famiglia sapeva che l'obiettivo, per quanto doloroso, difficile, era quello di liberare il paese dai nazifascismi.
0: Fin da giovanissima Teresa fu coinvolta già subito in una prima azione anche molto rischiosa, quindi c'è stato anche il coraggio dei genitori in certo senso di lasciarla andare. La sua prima missione è quella di andare in Francia e consegnare di nascosto dei soldi a Carlo Rosselli, che aveva fondato a Parigi il Movimento di Giustizia e Libertà, movimento contro tutti i fascismi che stavano nascendo in quel periodo in Europa. Ecco, quello forse è il primo momento in cui lei ha fatto una grande azione e in cui si è misurata anche con la paura.
1: Assolutamente, dobbiamo immaginarci una ragazzina di 16 anni che affronta un viaggio lunghissimo da Firenze a Nizza da sola con le tasche piene di soldi. Tutto poteva accadere e se fosse accaduto qualcosa sarebbe stato drammatico. Per cui sì, in quell'occasione i genitori in qualche modo, il padre soprattutto, la spingerà a fare questa azione. Perché? Perché lei era una ragazza e le ragazze passavano inosservato. Quindi qui troviamo anche dire, la sottovalutazione da parte del fascismo delle donne, no? Considerarle non adatte o poco pericolose ha fatto anche sì che moltissime ragazze durante la resistenza funzionassero come staffette e fossero davvero sottovalutate, per cui non perquisite ai controlli, mentre magari nel cestino della bicicletta portavano armi oppure avevano documenti cuciti nei cappotti.
0: A un certo punto tu scrivi: in fondo ero solo una ragazza, poco più che una bambina, che aveva scelto di non voltarsi dall'altra parte. Tutti parlavano di coraggio, di resistenza, ma nessuno ti spiegava quanto fosse faticoso tenere insieme il terrore e la volontà di fare la cosa giusta. Ecco, all'inizio dicevo che ovviamente ti sei dovuta ricavare uno spazio inevitabilmente di fantasia per immaginare le emozioni di Teresa Mattei, ragazzina e poi donna, in tutto il suo percorso di costruzione della lotta per la libertà. Come sei riuscita, ecco, a immaginare anche questi momenti intimi, anche di riflessioni e magari anche di contraddizioni?
1: Ho studiato tanto, c'è più di un anno di immersione in tutti quelli che sono i documenti che la riguardano. Teresa Mattei ha avuto una vita lunga, per cui di recente aveva rilasciato diverse interviste, per cui l'ho potuta anche ascoltare, l'ho potuta osservare, ha rilasciato delle sue espressioni direttamente. Si ricostruiscono i personaggi, questa è un po' la parte forse bella del mio lavoro, no? Per cui si cerca di fare, anche studiando la storia di quel momento, cercando anche di leggere il movimento, l'espressione di altre storie magari scritte in contemporanea. In questo modo si dà la tridimensionalità, no? Si cerca di trovare proprio le tre dimensioni di tutto quello che trovi raccontato, di riempire i buchi della storia, perché ovviamente il romanzo ha anche questa funzione e ha la funzione di focalizzare l'attenzione su una storia e non su un flusso di avvenimenti. Qui c'è la storia di una ragazza e se ti immergi in una narrazione, in un romanzo, sei costretto a guardarla negli occhi, per cui è molto difficile girarsi dall'altra parte.
0: Dicevo all'inizio che Teresa Mattei ha sempre pagato per le sue scelte, fin da ragazzina, quando dopo le leggi razziali protesta a scuola per le leggi razziali e viene espulsa dalle scuole di tutto il regno e dovrà fare poi la maturità, diciamo, da privatista, da esterna. Ma poi pagherà in maniera pesante quando verrà catturata dai tedeschi e, come si può facilmente purtroppo immaginare, torturata e violentata. Quella è stata una cosa che chiaramente ha segnato il suo percorso nella vita. Ma anche dopo, durante la Costituente, quando lei viene chiamata da Togliatti, dal Partito Comunista, lei comunque resta libera nel pensiero, si oppone anche a Togliatti, anche durante la Costituente dice dei no. Da donna, messa comunque in minoranza, però è una donna che si sa opporre.
1: Sì, è anche la motivazione forse più forte che mi ha spinta a raccontare questa storia, perché mi sono resa conto che le deve molto la ragazza che è nata negli anni 70, che ha goduto di privilegi e libertà, che probabilmente se non ci fosse stata Teresa Mattei e le altre 20 della Costituente forse non sarebbero state così evidenti, così necessarie per tutto quello che io ho potuto fare. La domanda che ci dobbiamo chiedere è: che cosa sarebbe stata la nostra Costituzione se non ci fossero state loro, se fosse stata scritta solo da uomini che, per quanto illuminati, godevano già di tutti i privilegi. E quando si gode dei privilegi, si gode della libertà, è difficilissimo immaginarsi senza, no? Noi tutte le volte che ci sentiamo grati per le cose che abbiamo, lo facciamo perché ci siamo appena confrontati con qualcuno, con qualcosa che quei privilegi non li ha. Ecco, Teresa Mattei e tutte le altre 21 donne hanno lottato perché venivano dall'ultima fila, hanno combattuto durante la resistenza, che è stata una guerra di liberazione dei nazifascismi, soprattutto per gli uomini, ma per le donne è stata una guerra di emancipazione. Loro in quel momento hanno conquistato una parità che poi si è, come dire, concretizzata durante la Costituente, e in quel momento sapevano che quella era l'occasione giusta e che non dovevano assolutamente perdere la concentrazione, essere sempre presente e tenere il timone dritto, perché non era facile, perché di questi 535 uomini non tutti erano contenti di averle lì, molte avrebbero preferite vederle preparare il caffè o fare dell'altro, ecco. Però loro hanno combattuto per tutto, hanno combattuto per la nostra libertà, perché potessimo lavorare, perché potessimo essere retribuite, perché potessimo essere paritarie nella famiglia, per i figli illegittimi. E oggi queste cose che diamo assolutamente per scontate, invece dobbiamo considerare che intanto sono molto giovani e che i diritti ci possono essere tolti in qualunque momento.
0: Tu ci avevi già fatto riscoprire un personaggio storico realmente esistito, quello di Marie Curie, adesso Teresa Mattei. È un, come dire, un filone che proseguirai? È qualcosa che inizia ad appartenerti come scrittrice o sono state solo così dei casi? Sono stati dei casi?
1: Ma guarda, la narrazione al femminile mi appartiene, è un po' il filo rosso di tutto il mio lavoro, sia come scrittrice che come editore. Sono molto convinta del fatto che le storie delle grandi donne vengano raccontate troppo poco, e per raggiungere la famosa parità di genere dobbiamo ripartire anche da lì ed andare a riequilibrare, no? È sempre molto facile ricordare i padri di qualsiasi cosa, anche della Costituente, i padri della nostra narrativa, i padri della pittura, facciamo molta più fatica a ricordare le madri, eppure le madri ci sono state e di solito tendono un po' a perdersi nelle pieghe della storia. Quindi diciamo che c'è un'intenzione molto forte. Queste due donne mi hanno dato, come dire, una grandissima energia, una grandissima forza, ma soprattutto mi hanno insegnato molto, mi hanno insegnato davvero tanto su cosa significhi essere davvero libera.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di persone realmente esistite. Avete ascoltato le interviste a Valeria Parrella con La ragazzina, in cui ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, gli aspetti più umani e meno noti del filosofo greco, Stefano Petrocchi che con Romanzo privato ci ha portato alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del premio Strega, ma anche autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro che in Il vestito di mia madre ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne della Costituente. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Illa. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono le 17.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Visita storica del Papal, meeting di Rimini davanti a 60.000 persone, indagati per omicidio i genitori della bambina morta a Palermo perché non vaccinata. Nuova sconfitta in tribunale per Trump sull'immigrazione, cade il divieto di rilasciare visti a chi arriva da 75 paesi. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Sono 60.000 le persone presenti alla fiera di Rimini per la visita del Papa al meeting di CL. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali, ha detto Papa Leone durante il suo intervento. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia Novax aveva infatti deciso di non vaccinare la bambina, ma anche gli altri 4 fratelli, nonostante il vaccino sia in Italia obbligatorio. Sono stati oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco fra ieri e oggi a causa del maltempo. Le maggiori criticità si sono registrate in Toscana e Lombardia. La maggior parte degli interventi riguarda operazioni di ripristino di strade o rimozione di alberi caduti, effetti delle piogge o del vento di giovedì sera e della giornata di ieri. Nuovi bombardamenti israeliani sono segnalati nel sud del Libano nelle ultime ore dopo i bombardamenti della notte e le demolizioni effettuate nelle alture di Ali al-Tahir. Un giudice federale ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da una lista di 75 paesi perché è contrario alla legge. La misura era stata annunciata in gennaio dal Dipartimento di Stato e aveva nel mirino circa il 40% dei paesi del mondo. Siamo allo sport con le qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio d'Olanda che si corre domani pomeriggio alle 15, qualifiche che si sono appena concluse. Ci dice tutto in diretta Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
10: Sì, buon pomeriggio. Si sono concluse con la pole position di Lando Norris su McLaren, con lui a chiudere la prima fila la Mercedes di Russell, poi Kimi Antonelli leader mondiale con l'altra McLaren, quella di Piastri, in difficoltà le Ferrari che occuperanno la terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto, ancora peggio il padrone di casa Max Verstappen che scatterà dalla settima piazzola. Ricordiamo che a mezzogiorno si è corsa la sprint race a Zandvoort, ha vinto Russell, sul podio anche Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli e settimo Hamilton. E ricordiamo anche che alle 18.30 scatta la Serie A Inter Monza e Udinese Como, sono le prime due partite, poi in serata ci saranno anche Genoa Napoli e Parma Cagliari. A te.
8: Molto bene, grazie Giovanni, è tutto per questa edizione, torniamo alle 18.00.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
4: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare, quella della Genova in cui, dagli anni 60 del secolo scorso, succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A riportare alla luce questo capitolo della musica, la scomparsa di Gino Paoli, che ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Lui, uno dei personaggi più legati a Genova, anche se come molti altri artisti, non c'era nato. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quarta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Gino Paoli nasce nel 1934 a Monfalcone. I genitori si erano trasferiti a Genova, nel quartiere di Pegli, all'inizio degli anni 30, ma verso la fine della gravidanza la madre vuole tornare a partorire nella sua casa di origine per poi rientrare subito a Genova. Gino ama dipingere e scopre l'amore per la musica dalla madre pianista e da ragazzo frequenta quel gruppo di amici di cui abbiamo già parlato. Luigi Tenco, con il quale forma il gruppo I Diavoli del Rock, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Gio Sentieri, Giorgio Calabrese e i fratelli Gianfranco e Giampiero Reverberi. Grazie ai fratelli Reverberi, Gino Paoli fa un'audizione presso la Dischi Ricordi. Sotto la direzione artistica di Nanni Ricordi, Paoli realizza i suoi primi 45 giri nel 1959, il primo successo l'anno successivo con La Gatta. Mina poi lancia Il cielo in una stanza, che rimane in classifica per più di 6 mesi. Due donne, conosciute all'inizio degli anni 60, ispirano alcune delle canzoni d'amore più famose di Gino. Per Ornella Vanoni scrive Senza fine, anche se Me in tutto il mondo. Poi incontra Stefania Sandrelli, allora giovanissima attrice, se ne innamora. Nel 1963 Paoli incide quello che si rivelerà il 45 giri di maggior successo di tutta la sua carriera, Sapore di sale. L'11 luglio 1963, anche a causa di una serie di difficoltà e di crisi sentimentali, tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Nella seconda metà degli anni 60 la sua stella pare appannata. Negli anni 70 pubblica lavori d'autore più lontani dal grande pubblico, come I semafori rossi non sono Dio. Il grande successo torna inaspettatamente con Una lunga storia d'amore, che Paoli compone in origine per la colonna sonora de Una donna allo specchio, film del 1984 interpretato dalla Sandrelli. Nell'85 Gino Paoli e Ornella Vanoni portano in giro per l'Italia un tour trionfale, da cui viene realizzato il doppio album Insieme. E arrivano altri successi come Ti lascio una canzone o nel 91 Quattro amici, con cui vince addirittura una manifestazione popolare come il Festival Bar. E La bella e la bestia, adattamento della canzone dell'omonimo film Disney, cantato con la figlia Amanda Sandrelli. Scrive con Zucchero i successi come Il sole all'improvviso e Con le mani. Negli anni 2000 inizia la collaborazione con alcuni dei maggiori jazzisti italiani, artisti come Enrico Rava, Danilo Rea, Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto. Negli ultimi anni è protagonista di grandi tour e diventa presidente della SIAE. Gino Paoli muore il 24 marzo 2026 all'età di 91 anni. E per raccontare la grande storia di Gino Paoli non possiamo che partire proprio da qui, dalla grande emozione che ha suscitato la sua scomparsa.

0: Lo dicevamo, Gino Paoli è ritenuto uno dei più grandi cantori dell'amore nella canzone italiana, ma di un amore oltre il romanticismo, intensissimo, totalizzante, anche drammatico.
1: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
2: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del tempo. È quello che abbiamo detto in altre occasioni. Non si è fatto tirare dentro da quello che si aspettava da lui il pubblico. Non l'ha mai fatto una volta nella sua vita. Lo spirito del tempo è lo spirito dell'Italia, del boom economico, della ricostruzione, ma anche dell'Italia, delle grandi lotte sindacali operaie. Non è che perché canti il violino in una stanza o una lunga storia d'amore Paoli sia avulso da quello che accade nei cortei, per esempio. No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
1: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
2: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
3: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo questo è molto interessante, il rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live. Poi è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle, con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.
0: Ma cos'era la canzone per Gino Paoli? Ce lo raccontava lui stesso così.
4: Ma credo che qua tutte le canzoni sono degli attrezzi e ciascuno le usa come un attrezzo, come vuole lui. Non è, la canzone non ti dà un insegnamento, non è che ti obbliga a prenderla nella maniera in cui è stata scritta o per la ragione per cui è stata scritta. La canzone è un attrezzo che ognuno usa come vuole lui. Cioè, basta pensare a Sapore di Sale, che è diventata in qualche maniera il simbolo della felicità della spiaggia, eccetera, delle vacanze, eccetera. Invece era una canzone assolutamente diversa nell'intenzione. L'intenzione era invece quella di uno che da lontano vede nel mondo che non gli piace un cacchio, eccetera, eccetera. La gatta non parliamone, è diventata una canzone per bambini. Perché? Anche perché io dico, c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia. Poi la vecchia è la vecchia soffitta vicino al mare, ma la vecchia nell'evocazione dei bambini diventa la befana, la donna che viaggia per aria. Quindi l'evocazione che dà una canzone è diversa molto spesso da quello che era invece l'intenzione della canzone. Tant'è vero che la gatta è diventata una canzone che amano i bambini e non era assolutamente quello. Quindi l'attrezzo io te lo do, poi tu lo userai come vuoi tu. In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano. Cioè è a giudizio degli altri quello che diventerà. Il martello è un attrezzo, puoi usarlo per spaccare una testa, piantare un chiodo, eccetera. Non è che sia deciso a che cosa serve.
0: Gino Paoli è stato per tanti anni accompagnato dal successo, un successo però che non è stato mai cercato compiacendo il pubblico, come lui stesso raccontava. Paoli però era ben cosciente dell'importanza del legame con chi lo seguiva.
4: Beh, sono canzoni che io ho amato e che amo ancora, nel senso che sono canzoni che ho scritto con la più grande onestà intellettuale, dicendo quello che sentivo. Quindi io sono orgoglioso del fatto di non aver mai raccontato balle, non ho mai finto qualcosa per avere qualcosa, cioè non mai, ho sempre il punto di vista piacerà o non piacerà, mi sono trovato a pensarlo nel 68, mi sembra, che mi sono messo che stavo scrivendo e chissà se questa cosa piacerà ai giovani. Ho smesso di scrivere per 3 anni perché ho detto questa non è la maniera di fare il mio mestiere da artista. Gli artisti non devono avere il problema di piacere o non piacere, devono scrivere quello che sentono. Quindi sono, poi devi tenere presente che una canzone è qualcosa che diventa diverso a seconda di dove sei, del pubblico che hai, del momento tuo, quindi è come un tema che puoi svolgere ogni volta in maniera diversa. In più avevo voglia di tornare a un movimento che abbiamo fondato io, Arnaldo Bagnasco e alcuni altri quando io facevo ancora il pittore, che era l'essenzialismo. Cioè quando hai da dire qualcosa, da dipingere qualcosa, da scrivere qualcosa, scrivi solo quello che è essenziale, il resto buttalo via. Che in fondo quello che diceva Michelangelo, no? Come si fa a fare una statua? Basta buttare via quello che c'è di più. E questo è l'essenza, cercare l'essenza significa buttare via tutto quello che c'è in più e lasciare solo quello importante.
0: Lei ha detto che un concerto è come un rapporto sessuale.
4: Un coito non è una masturbazione personale.
0: Mi spiega questa cosa.
4: La gente tende a pensare che quello lì sul palco fa qualche cosa come una masturbazione personale a cui tu assisti. Non è vero, è un coito perché tu hai un rapporto reale col pubblico, quello ti fa e tu ti fai il pubblico, cioè è un rapporto molto stretto, dipende dal pubblico come sei tu in quel momento, cioè un pubblico che non ti dà calore, non ti dà amore, ti costringe in una dimensione diversa da quello, cioè è difficile pensare per un artista di essere uguale se il pubblico ti manda a cagare o se il pubblico ti ama, è difficilissimo per me. Poi ci sono anche quelli che sono sempre uguali, che il pubblico li manda a cagare o no, sono sempre uguali, ma questi sono un altro tipo di persone. Un artista ha bisogno del pubblico come rapporto, il rapporto deve essere un rapporto in cui lui ti dà e tu gli dai, e più lui ti dà e tu, più tu gli dai.
0: Ma lei si è mai sentito non amato dal pubblico?
4: Ma fortunatamente no, finora. Se io mi sentissi non amato, taglierei. Io sono un provvisorio, io sono sempre stato provvisorio. Io lo dico anche a mia moglie, è una cosa che noi provvisoriamente siamo insieme. Poi il giorno che mi girasse che non va più, non va più.
0: Anche
4: esattamente.
0: Provvisorio insieme?
4: Una cinquantina. E provvisorio sono anche nel fare il mio mestiere. Tra parentesi, confermato dalla mia vita, io facevo il pittore, facevo la professione di pittore, facevo il grafico, io a 26-27 anni mi è capitato di finire a fare questo, ma non c'era assolutamente nessuna sintomo nell'aria che dovessi fare questo, proprio è capitato e vabbè.
0: Ma sarebbe diventato un grande pittore?
4: Sicuramente.

0: vicino.
1: Eppure qui parliamo di un grandissimo successo popolare, di un successo che passa per la televisione. Rispetto ad altri cantautori, Gino Paoli era un uomo di successo popolare.
2: È un uomo di successo popolare perché mi ricordo che di Paoli le persone comuni sostenevano questo: è così bravo, peccato che sia così triste, perché aveva gli occhiali scuri, aveva questo ghigno o questa... E lui non è mai cambiato, non ha mai una sola volta ha cambiato, ed è stato per Quattro Amici al Bar. Quella è una canzone completamente diversa, è il passare da uno stato di attacco perenne a un senso di riflessione su quello che è accaduto. Lui fondamentalmente non era nostalgico, anche lì andavi a parlargli, dovevi sapere chi era Céline o altri scrittori. Adesso io non voglio continuare a dire che per parlare con certi autori bisognava essere colti. Dico esattamente questa cosa: per parlare con Battiato, con De Gregori, con Paoli, con De André, bisogna, fortunatamente con qualcuno c'è ancora, sapere che cos'è la letteratura, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il dolore, sapere cos'è l'ansia e sapere cos'è la delusione.
1: Parlare con Gino Paoli aveva anche questa caratteristica. Comunque tu gli mettessi le domande, lui era estremamente schietto, estremamente categorico nelle risposte. Io ricordo il pudore col quale una volta gli chiesi del suo tentativo di suicidio. Lui mi guardò serafico e mi disse: perché era un coglione. E quindi lui
3: volevo vedere cosa ci fosse dall'altra parte. È un'altra delle sue frasi epiche su quel tentativo.
1: Ma sentiamo quella risposta di qualche anno fa, quando gli chiedemmo del suo tentativo di suicidio.
4: Ma io quando ho fatto quel lavoro lì, l'ho fatto con l'orgoglio di quello che decide per se stesso. Tu decidi di nascere? No. Decidi di morire? No. Vabbè, io voglio decidere io. L'ho fatto per andare dall'altra parte, perché ormai avevo tutto quello che, secondo me, avevo fatto tutto quello che c'era da fare, e tutto quello che c'era lo sapevo, con la coglioneria dei ragazzi, certo. È chiaro che adesso dico che è stata una stronzata, che ci sono tante cose che ho avuto dopo che erano molto meglio di quelle che avevo allora, quindi...
1: Lei ci parla mai con Gino di 20 anni?
4: No, io credo che il Gino di 20 anni fosse un coglione mostruoso. Cioè, mia madre diceva, quando parlavamo di queste cose, diceva: spera che non ti venga un figlio come te, che non ti venga un figlio come te. Perché in effetti io fino a circa 26, 27, 28 anni, anche 30, ero un perfetto coglione, proprio un perfetto coglione. Non ci tornerei mai a essere così coglione.
1: Ci ritroviamo tra poco ancora con la storia di Gino Paoli.
5: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
6: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21 su Radio 24.
1: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Tempo in diretta.
0: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera che si stabilizza ulteriormente e a parte qualche temporale isolato sulle Dolomiti, il cielo sarà poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Domani, ulteriore consolidamento dell'anticiclone, giornata prevalentemente soleggiata, salvo per una maggior nuvolosità al nord. Temperature in ulteriore aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: della musica vicino al mare.
1: E ci ritroviamo con questa puntata della musica vicino al mare dedicata alla storia di Gino Paoli. Era divertente parlare con lui, ma non era certo facile.
2: Sì, e uno degli aspetti anche se meno interessanti poi del dialogare con lui era che era una persona estremamente curiosa. Dopo magari una prima fase iniziale in cui ti scrutava, capiva, cercava di comprendere anche dove volessi andare a parare, poi spesso era lui ad accendere, in tutte le occasioni che ho avuto il piacere di dialogare con lui, era lui a accendere il fuoco. Mi ricordo quando andammo con Tedua per fare l'incontro del documentario della Nuova Scuola Genovese, lui partì scettico, partì sulla difensiva, giustamente, tra l'altro. E poi si aprì, iniziò a fare una marea di domande, a rispondere con frasi bellissime anche, molto dirette, anche giocando col linguaggio della persona che aveva davanti. A un certo punto gli chiese: ma com'è composta la tua crew? Usando proprio un termine classico dell'hip hop. E dimostrando una curiosità per nulla scontata da un artista di un'altra generazione. Molti artisti che vivono anche grandissimi successi, qua arriviamo anche alla dimensione popolare, no? Rimangono un po' ancorati a quel tipo di tempo. Robbie Williams dice: la gente e anche l'artista stesso rimane una fotografia appiccicata nel momento in cui raggiunge l'apice del successo una persona, un artista, no? Cioè hai quel tipo di figura lì, quel tipo di raffigurazione e rimani anche calato un po' in quel tempo, no? Io sono io. Paoli non era così in realtà. Paoli era uno che era estremamente desideroso di conoscere, non l'ha mai persa secondo me quella cosa lì, e anche quando si rapportava con le nuove generazioni o quando interloquiva con persone che potessero in qualche modo lasciargli qualche cosa, andava fino in fondo. E torniamo un po' a quello che dicevamo prima, incontrarlo, e qui tutti abbiamo avuto il piacere o non di incontrarlo, lasciava veramente qualche cosa. Tornavi a casa, in ufficio, con delle emozioni, un bagaglio, ricordi, no? Perché si parlava di vita, si parlava di musica, si parlava di canzoni, si parlava di esperienze vive, perché effettivamente, come raccontavamo, ha vissuto di tutto e di più. Ecco, questo secondo me è uno degli aspetti anche più interessanti dell'incontrare giganti.

0: fotografico Nanni Ricordi, che un tempo accompagnava gli artisti nella loro attività promozionale e ora racconta di un passato meraviglioso nella casa in Monferrato in cui i cantanti andavano a suonare i loro pezzi al pianoforte che era stato regalato a Ricordi da Leonard Bernstein.
1: L'ha regalato Bernstein a Nanni. È arrivato in Italia e col suo piano, perché faceva i concerti, poi non l'ha più riportato indietro, gliel'ha regalato al Nanni. Tutte quelli che passavano di qua vengono e suonano, fanno qualcosa. Gino Paoli veniva a casa molto, a casa nostra, a far sentire i pezzi, stava delle ore lì così, al pianoforte. Interessante come persona, e poi insomma anche lui aveva il suo mondo abbastanza, però sai, ha dovuto lavorare molto per essere accettato, era tutto un mondo nuovo quello di Gino Paoli, dei cantautori, quelle cose lì, e anche portarli in giro quando lo portavo, perché doveva fare le serate, gli incontri alla radio, alle televisioni private, dove allora passavano molto la musica, e lui era riservato, non voleva mai fare promozione su queste cose qua.
0: Con un sorriso dicono tutti che il carattere di Gino Paoli fosse migliorato con il tempo. Lo racconta Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
2: Allora, Gino Paoli, proprio come il buon vino, è migliorato tantissimo invecchiando. Ai inizi era scorbutico, non si dava, lui veniva per Amilcar, lui veniva, stava con Amilcar Rambaldi, il padre fondatore, perché sai che poi attorno alle serate del teatro Harrison ci sono altri incontri, soprattutto se c'è il famoso dopo Tenco, cioè la cena una volta riservata agli artisti, in cui si canta, si parla, si mangia e soprattutto si beve assai. Gino ha sempre disdegnato queste cose qui, ma con gli anni si è aperto sempre più, e negli ultimi anni si fermava anche a chiacchierare un po' con noi, ma lui nei primi anni veniva e parlava, direi, solo per e con Amilcare. Poi col passare del tempo, nonostante fossero tutti lì in adorazione, lui stava schiscio, molto schiscio.
0: Tra l'altro Gino Paoli vinse proprio il primo premio alla carriera nella prima edizione del Tenco, e poi è stato uno di quelli che l'hanno frequentato maggiormente, che sono stati più volte ospiti.
2: Ma non è un caso, per almeno due motivi, anzi tre. Il primo motivo è che Gino Paoli era già grandissimo. Il secondo motivo è che Gino Paoli coltivava un'amicizia stretta e personale con Amilcar Rambaldi. E il terzo elemento è dovuto alla paradossale, visto che il personaggio non è sempre visto così, paradossale generosità di Gino Paoli. Gino veniva, è sempre venuto al Tenco a gratis, come diciamo in Brianza, hai capito? E bastava che Amilcare sollevasse il telefono e gli diceva: Gino, ho bisogno che tu venga qui, vorrei che tu venga. E Gino Paoli non ha mai detto di no ad Amilcare Rambaldi, e ha fatto cose anche incredibili, il duetto con giovanissimo Zucchero Fornitari, piano di fronte a piano a cantare per beneficenza. Gino era tempiano da sempre, e lo è stato davvero a tutto tondo.

0: uno degli aspetti della scuola genovese che abbiamo deciso giustamente di non chiamare mai scuola, di mettere tra virgolette, è il fatto che sia una scuola molto maschile. Paoli ha amato molto le donne sono come colleghe, come amori, come amanti, sono sempre state fondamentali, non solo nella poetica ma anche nella vita.
1: La domanda è se le donne sono state così fondamentali da influenzare il suo modo di scrivere? No, da influenzare il suo modo di vivere. Lui prima di scrivere, di comporre, viveva. E gli amori che ha vissuto, dalla Sandrelli alla Vanoni, sino a Paola Penzo, che è stata il grande amore della sua vita e che lo ha visto, lo ha curato fino all'ultimo minuto, lui ha sempre inteso la vita come qualcosa che viene prima dell'atto creativo.
0: Beh, questa cosa è interessante.
2: Eh beh, certo, ma è assolutamente così. Le donne sono al centro del suo vivere, ma l'ha sempre anche detto, raccontato, e secondo me la bellezza anche del suo modo di fare musica è che stiamo parlando di grandi amori che hanno appunto segnato in modo indissolubile la sua vita, ma anche esperienze veloci magari, piccole storie, quindi dal piccolo al grande. Non deve necessariamente essere stato qualche cosa di lungo, di gigante, bastava che fosse travolgente, no? E questo secondo me è un altro elemento importante.
3: Ci ritroviamo tra poco ancora con la storia di Gino Paoli.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto, nuovo aggiornamento, traffico intenso di controesode estivo con code al traforo del Monte Bianco verso la Francia, attese al pedaggio di 3 ore, di conseguenza sulla 5 Torino-Osta Monte Bianco è chiuso il tratto tra Morges e il raccordo per la diramazione della statale 26 verso il traforo. Si aggiunge un incidente a provocare disagi sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione Bologna, per traffico intenso in questa direzione code con tempi di percorrenza di circa mezz'ora tra Forlì e Bologna San Lazzaro. Sull'Autosole, traffico intenso con code a tratti verso Milano, in particolare nel tratto tra Arezzo e Firenze Sud, i tempi di percorrenza sono di 25 minuti superiori alla norma. È tutto, a più tardi.

0: la musica vicino al mare.
1: E concludiamo insieme il nostro incontro dedicato a Gino Paoli.
2: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
3: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del tempo. È quello che abbiamo detto in altre occasioni. Non si è fatto tirare dentro da quello che si aspettava da lui il pubblico. Non l'ha mai fatto una volta nella sua vita. Lo spirito del tempo è lo spirito dell'Italia, del boom economico, della ricostruzione, ma anche dell'Italia delle grandi lotte sindacali operaie. Non è che perché canti il giorno in una stanza o una lunga storia d'amore Paoli sia avulso da quello che accade nei cortei, per esempio. No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
2: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo, non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
3: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
4: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo è molto interessante, il rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live poi. è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.

0: Negli ultimi anni a collaborare con Gino Paoli, ad esempio Sergio Cammariere, che così lo ricorda.
1: Sì, in particolare una canzone che si chiama Cyrano, che fa parte di un album compilation del 2016, Io, di Sergio Cammariere, e in quell'album c'era una canzone scritta con Gino, e poi ne è seguito anche un tour con il trio, con Danilo Rea, con due pianoforti e Gino, durante questi concerti meravigliosi abbiamo omaggiato tutti i grandi cantautori, Umberto Bindi in primis, che Gino considerava il più bravo di tutti, infatti era l'unico che sapeva suonare della scuola genovese, poi si affidavano ai fratelli Reverberi, lo stesso Paoli all'inizio non voleva neanche cantare, lui voleva fare il grafico, il pittore, infatti le copertine di Endrigo le faceva Paoli, non so se sai la storia, e me ne raccontate tante, soprattutto dell'amicizia con Luigi Tenco, tanti aneddoti, tante cose, con Ornella. Pensa che qui a Milano l'ultimo concerto, uno degli ultimi che ho fatto insieme a Gino Paoli, è stato al Teatro Dal Verme durante la Milanesiana. E cosa accadde? Che venne a trovarci Ornella, saluti, baci con Ornella, era con Ondina, il cagnolino, che tra l'altro fece anche la pipì sul palco, me lo ricordo bene.
0: Giustamente.
1: E chiaramente ci salutiamo, così facciamo il concerto. E a un certo punto nel concerto è partito senza fine, chiaramente senza fine, in re maggiore, che è la tonalità nostra per gli uomini così, e entra all'improvviso Ornella. Ornella prova a cantare in questa tonalità che non era la sua e non ci riusciva, quindi è accaduto qualcosa di incredibile. Gino ha bloccato tutta l'orchestra, tutto il complesso musicale, ha detto stop, scendiamo di tonalità, siamo passati dal re al do maggiore per permettere a Ornella di cantare il pezzo con noi. E i ricordi sono tantissimi. Io sono innamorato di un disco di Gino Paoli perché ero adolescente, ero ragazzo, e venne fuori questo disco bellissimo, I semafori rossi non sono Dio, e quel disco mi ha aperto tante strade, insomma, per me è stata una scuola, perché erano le canzoni di Juan Manuel Serrat. Gino mi ha raccontato proprio l'incontro con lui all'inizio. Sai che in quel disco c'erano canzoni meravigliose come Il Manichino, La Donna Che Amo, Chopin, Mediterraneo, Il Manifesto proprio di Serrat. E pare che Gino conobbe la musica di Serrat non in Italia, ma durante un suo tour in Grecia, perché arrivarono alcuni russi dalla Russia e avevano la musica di Serrat.
0: Serendipità proprio.
1: Perché? Perché all'epoca c'era Franco, c'era la dittatura in Spagna, e la musica di Catalogna, diciamo, non arrivava da noi. E quindi Gino conobbe questi bellissimi, cioè queste canzoni meravigliose che ha tradotto, e di cui Il Manichino, per esempio, è sempre stata nel mio cuore, quella canzone.
0: Tu potresti essere un genovese adottato e acquisito.
1: Tante cose in comune,
0: cose,
1: perché il mare, sì. Poi il Mediterraneo è quello.
0: Sì.
1: Il mare in qualche modo ti coinvolge, ti ispira, c'è tutto.
0: Ma concludiamo parlando ancora di amore, amore e vita, con lui, con Gino Paoli.
2: Però lei ha una colpa, che è quella di averci fatto credere che esista un certo tipo di amore perfetto, ma non pensa che quell'amore lì, col quale noi siamo cresciute, esista solo nelle canzoni? Cioè, queste canzoni non ci hanno un po' ingannato? Io me lo chiedo tutti i giorni, però poi lei ci dice che c'è ancora tempo per amare, per sognare.
3: Credo che l'amore sia una tensione a andare verso qualcuno, cioè il che vuol dire che non è soltanto l'amore per un uomo, l'amore per una donna, o l'amore, e l'amore anche per una giornata, l'amore per il tuo giardino, l'amore per una rosa. L'amore è qualcosa che viene fuori da te come il sole che dà calore, è inevitabile, cioè è il liquido in cui sei immerso. Poi La felicità in amore non esiste assolutamente, come non esiste la felicità nella vita, perché la felicità è come uno starnuto, quando succede è già passata. Però si può raggiungere la serenità, che è una cosa molto più importante della felicità. La serenità è trovare un tuo equilibrio di tuo e con le persone che stanno vicino a te. Questo equilibrio è quello che ti salva da un mondo che non ti piace. Almeno io, a me per esempio, questo mondo così com'è non mi piace neanche un po'. Allora io credo che ognuno di noi ha il diritto di farsi un mondo personale dove vigono delle leggi diverse, quelle sane, quelle vere, quelle che tu ami. E quello hai il diritto certamente di farlo, credo. Anzi, credo poi che da tanti piccoli mondi di questo tipo nascerà un mondo migliore. Non nascerà mai da uno davanti e dalla massa dietro. Questo è, secondo me, assolutamente improbabile.
0: Questa era la quarta puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va da me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
7: Sono le 18.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Il prezzo medio del gasolio in Italia tocca i 2,2 euro al litro in autostrada. Intanto 6 paesi europei propongono agli altri 21 di aumentare le tasse alle compagnie petrolifere. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 persone dice: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti. Indagati per omicidio i genitori della bambina morta a Palermo perché non vaccinata. Inizia fra poco la nuova Serie A con Inter Monza e Udinese Como. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono. La Germania e altri 5 paesi dell'Unione Europea chiede che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. La richiesta, promossa dal ministro delle finanze tedesco Klingbeil, è stata formulata assieme agli omologhi di Austria, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna in una lettera indirizzata all'Irlanda, che detiene la presidenza europea. Intanto, a proposito dei prezzi dei carburanti, non si fermano i rincari alla pompa anche in Italia. Secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina e 2,085 in autostrada, mentre i prezzi di riferimento del gasolio, sempre in modalità self, sono 2,128 al litro sulle strade normali e 2,2 in autostrada. Sono 60.000 le persone presenti alla Fiera di Rimini per la visita del Papa al meeting di CL. Sentiamo le sue parole.
9: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
7: Cambiamo argomento. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia Novax aveva infatti deciso di non vaccinare la bambina ma anche gli altri 4 fratelli, nonostante il vaccino sia obbligatorio. Nuovi bombardamenti israeliani sono stati segnalati nel pomeriggio nel sud del Libano dopo quelli della notte e anche le demolizioni effettuate nelle alture di Ali al-Tahir. Siamo allo sport con l'inizio fra poco del campionato di calcio di Serie A, anche la Formula 1. Giovanni Capuano in diretta.
10: Buon pomeriggio da San Siro, dove tra poco meno di mezz'ora scatta il campionato di Serie A con l'Inter campione d'Italia in carica in campo contro il neopromosso Monza. La novità nella formazione ufficiale dell'Inter è che ci sarà Lautaro Martinez al centro dell'attacco con Pio Esposito e dunque l'argentino in campo nonostante una sola settimana di preparazione. Alla stessa ora alle 18.30 a Udine c'è Udinese-Como, poi ricordiamo in serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari in un sabato che ha già visto la vittoria di George Russell davanti alle Leclerc Norris nella sprint race del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort e poi nel pomeriggio le prove ufficiali in vista della gara lunga di domani con la pole position di Norris, la prima fila di Russell, ma le Ferrari che scatteranno in terza fila con Hamilton e Leclerc. A te la linea.
7: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione di GR24, torniamo alle 19.00.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
7: Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Siamo ormai in viaggio verso la fine di agosto, abbiamo scavallato la metà e da questa settimana ricominciano a uscire un po' di film. Questa settimana sono 4-5 insomma le pellicole a livello più o meno nazionale, più qualche ritorno importante che arrivano nelle sale. Ritorno importante come quello di Terminator 2 che esce con la classica formula dell'evento per 3 giorni, per i 35 anni della prima uscita di questo film epico con Arnold Schwarzenegger in versione restaurata. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Il film che domina sicuramente questo fine settimana è Oceania, la versione live action del cartoon Disney, che non ha fatto benissimo in America. Vedremo come andranno le cose in Italia. E poi c'è un blocco horror molto interessante, ne parleremo con Emanuele Di Nicola, fra Insidious e Camp Miasma. Proseguiremo anche il viaggio iniziato la scorsa settimana nei listini delle grandi compagnie di distribuzione per il prossimo autunno-inverno. Quindi capiremo, e riprendete il taccuino della settimana scorsa, che cosa andare a vedere. Appuntatevi i titoli che vorrete vedere durante l'autunno prossimo. Allora, cominciamo con Oceania. Dicevamo, sicuramente il film di maggiori potenzialità commerciali, la versione live action con Dwayne Johnson che impera con il suo fisico statuario. Sin da quando il film era uscito in animazione, molti avevano detto che quel personaggio sembrava proprio cucito addosso a Dwayne Johnson, infatti è proprio lui a interpretarlo. Le cose, dicevo, in America non sono andate benissimo, vedremo come andrà in Italia, dove il primo film ha avuto un grande successo. Ascoltiamo la clip.
8: Oltre il nostro reef un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
9: Maui, semidio del vento e del mare.
10: Eroe degli uomini.
9: Huh?
10: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
7: È proprio appunto Dwayne Johnson nei panni di Maui, con Catherine Lagaia invece in quelli di Vaiana, della protagonista. Io saluto Boris Sollazzo che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
11: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
7: Allora Boris, ogni volta che Disney, come ormai da parecchi anni, porta nelle sale una nuova versione live action di qualcosa che è stato un grande successo dell'animazione, prima cominciando con i classici, poi pian pianino avvicinandosi anche ai nostri tempi, la grande domanda tutte le volte è: ce n'era bisogno? Ecco, artisticamente questa operazione è un'operazione che ha avuto un senso?
11: Ma allora, sia artisticamente che commercialmente è un problema, che mentre fare la versione live action del libro della giungla è costruire un nuovo immaginario per una nuova generazione, farla di Oceania non è né l'uno né l'altro, perché appunto è troppo vicino al film animato e quindi probabilmente la destinazione è quasi lo stesso pubblico, e questo non ti dà quella distanza necessaria a creare un nuovo immaginario. Artisticamente ci sono, secondo me, due cose da separare. Da una parte è molto interessante, a mio parere, la performance dei due attori, e dall'altra parte Dwayne Johnson, che effettivamente probabilmente era stato anche il muso in tutti i sensi ispiratore di Maui nell'animazione, e si trova in grande agio nel raccontare questo semidio un po' cialtrone, simpaticissimo ma anche goffo, assurdo, vicino appunto a questa ragazza bellissima, molto determinata. Insomma, scherzando, quando uscì il primo Oceania molti dissero che era il Frozen, insomma, sostanzialmente al mare. Film non riesce a trovare molto un senso, perché chiaramente l'originale si costruiva attorno alle scenografie disegnate, e questo, diciamo, che restituito in live action davvero dà una sensazione di posticcio, di non riuscito. Riesce però, come dicevo, nelle performance, perché intanto i due attori protagonisti cantano tutti e due sul serio, le loro interazioni funzionano, diciamo che ogni volta che il campo si allarga invece la sospensione della credibilità è davvero davvero molto molto difficile. Mi verrebbe da dire una cattiveria, insomma, in chiusura di recensione. Ha funzionato molto di più la campagna marketing, penso alla presentazione tra barchi a vela e immagini proiettate a Castel dell'Ovo a Napoli, che poi il film stesso.
7: E vedremo se invece poi appunto il pubblico italiano decreterà il successo di questo, che è il film sicuramente più importante di questa seconda parte dell'agosto. Boris, tu rimani con noi perché fra poco torniamo da te per parlare delle altre proposte cinematografiche in sala. Adesso invece vogliamo continuare il nostro viaggio attraverso i listini d'autunno-inverno per quanto riguarda i film che usciranno in Italia, e visto che siamo in casa Disney con Oceania, sentiamo cosa ha detto a Chiara Pizzi Cimenti Davide Romani, direttore marketing theatrical di Disney, sugli altri film di casa Disney che ci attendono da qui all'inverno.
12: Dal mare, dall'acqua, dall'oceano, da Oceania, che diventa live action. A seguire, appena una settimana dopo, ci sono Le stelle dopo la fine, che è tutt'altra storia, tutt'altro film.
13: Si inserisce un po', se vogliamo, nell'ultimo filone di Ridley Scott, magari un po' più un filone introspettivo, un po' più di analisi. Approfondisce un po' di più, secondo me, le relazioni umane, e basa tanto, se vogliamo, la storia proprio sulla speranza. Poi con due protagonisti anche qua incredibili, Jacob Elordi, Margaret Qualley, ma anche Josh Brolin, quindi anche qua direi un cast di tutto rispetto.
12: Gli Avengers tornano in un re-release,
13: assolutamente sì,
12: già a settembre. Che poi rivediamo
13: il 16 dicembre con Avengers Doomsday,
12: con un cast che non finisce più.
13: Ritorno, l'abbiamo visto anche nei trailer, ritorno al nostro amatissimo Captain America, Thor, i Wakandiani, Fantastici 4, insomma ci aspettiamo un grande film che davvero anche in questo caso segna un po' il ritorno con gli Avengers Endgame che abbiamo visto qualche anno fa.
12: Devo chiedere una cosa di un altro ritorno, Cars.
13: Sì, per noi è un grande ritorno perché è il 20° di Cars ed è stato anche qua una delle pietre miliari, se vogliamo, anche un po' di Pixar, ripeto, cui ci sono anch'io personalmente legato, un ritorno che torna al cinema il 17 settembre, sì.
12: Faccio un salto più avanti.
13: Whale, Nella balena. Secondo me questo è uno di quei film, ecco, se dovessi identificare un film a sorpresa direi Whale. C'è questo rapporto conflittuale tra padre e figlio che lo ritroviamo all'interno di questo survival thriller. Ti mette molta ansia, però è un film che secondo me tra tutti ci può dare soddisfazione e sorpresa.
12: Josh Brolin un'altra volta, visto
13: Josh
12: il torno.
13: Brolin, brava.
12: Mentre dopo?
13: Un altro film che secondo me davvero merita tanto è Wild Horse 9. Vabbè, lui lo conosciamo, Martin McDonagh lo conosciamo benissimo, Spiriti dell'Isola, Tre Manifesti a Ebbing, un cast eccezionale.
12: Il suo Sam Rockwell sempre.
13: Sam Rockwell, assolutamente sì. John Malkovich, ecco, anche lui, chapeau. Un film molto particolare, ambientato in un momento particolare, no? Prima del golpe nel Cile.
12: In un posto particolare.
13: In un posto particolare sull'isola di Pasqua. Abbiamo visto poi con questo trama, questo mood un po' da noir comedy, no? E che dire, loro li ho trovati strepitosi.
12: Facciamo un passaggio sulle anticipazioni. Parto da Gatto, è un nome italiano.
13: Sì, però Enrico Casarosa, sì, lo adoro, regista italiano. Il film è ambientato a Venezia e racconta di gatti, senza spoilerare troppo, però insomma attraverseremo un po' le vicissitudini di questo gatto nero nell'ambiente veneziano nel corso degli anni, ecco, insomma.
12: E se dovessimo scegliere qualcos'altro da anticipare dell'anno prossimo? Io vedo un Frozen che ha una generazione che lo segue fortemente.
13: È attesissimo anche per me Star Wars Starfighter, anche lui è un altro titolo di quelli che è super attesi.
7: E così Davide Romani ha raccontato a Chiara Pizzimenti il listino Disney, sempre molto ricco, da qui al prossimo Natale. È arrivato il momento, prima di passare a parlare di horror in sala invece, è arrivato il momento di giocare insieme a proposito di horror.
14: Aspetta un momento.
15: Ma cosa vuole? Mi tolga le mani di dosso.
14: Come? Che cosa voglio io? Che cosa vuoi tu invece? È una settimana che mi stai seguendo, che mi vedo alle spalle questa tua faccia d'idiota. Che cosa cerchi?
15: Sei impazzito. Non so di che cosa stai parlando e non mi sono mai sognato di seguirti.
14: Finiscila, buffone, che vuoi da me?
7: E allora, le atmosfere sono quelle di un horror, diciamo anni 70, ecco, per intenderci. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K ad altissima definizione di questo film che vi aspettano e del quale fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
16: Prendi. Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
17: Ciao!
18: Ciao!
16: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
19: Quelli non sono sogni, Gemma.
7: Le atmosfere di Insidious, il film Insidious o Fuori dall'altrove, per dirla tutta col titolo, il film di Jacob Chase che arriva nelle sale in questo fine settimana di fine agosto in Italia ed è uno dei due film horror che arrivano in sala in questo weekend. Come sempre, quando scomodiamo la parola horror, scomodiamo Emanuele Di Nicola che è in collegamento con noi. Ciao Emanuele.
20: Sì, ciao Franco e buongiorno a tutti.
7: Allora, Emanuele, un paio di brividi da raccontare in questo fine settimana caldo di agosto. Allora, la storia, quella di una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata, ma scopre di avere un potere, quello di poter viaggiare nell'altrove, che è una sorta di limbo, di purgatorio delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious.
20: Sì, infatti, qui va fatta una premessa. Siamo davanti al ritorno della serie Insidious, che fu aperta a James Wan una decina di anni fa ed è una delle serie horror più interessanti e affascinanti del 2000. Qui siamo di fronte a un horror al primo grado, ovvero un horror che non va troppo interpretato secondo i criteri dell'elevated, no? Quindi dell'horror elevato che va di moda un po' oggi, bensì è un film dell'orrore che si affida a paura, spavento, jump scare, decibel alti e così via. Il congegno alla base in realtà è molto semplice e leggibile, perché Insidious suggerisce che ci sia un mondo, un altro mondo contiguo al nostro, vicino al nostro, che è una sorta di regno delle anime perdute, e la saga si è già sviluppata attraverso una serie di film che vedono protagonista la famiglia Lambert con il padre interpretato da Patrick Wilson e che si concludevano con il precedente capitolo La Porta Rossa. In questo nuovo tassello Fuori dall'altrove in realtà la storia ricomincia, rinizia, perché come abbiamo sentito dal trailer la protagonista è Gemma, per l'appunto, quindi non c'è più la famiglia Lambert al centro della storia, che andava un po' a finire nel capitolo precedente, e assistiamo a una sorta di ribaltamento, perché in questo caso le creature che abitano questo altrove arrivano nel nostro mondo attraverso proprio questo personaggio di Gemma, che è una sorta di veicolo, insomma, che porta le creature, le anime perdute dall'altrove al mondo reale, e quindi diciamo il campo di battaglia diventa la nostra dimensione. Insomma, abbiamo di fronte il classico horror che esce nella seconda parte dell'estate, che si affida allo spavento e che promette di divertire senza instillare particolari pensieri. Diciamo, bisogna andare al cinema in questo caso proprio solo per avere paura e per saltare sulla sedia.
7: Vediamo invece che taglio ha dato la regista Jane Schönbrunn al suo Camp Miasma.
21: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
17: amazing.
7: Queste sono le sonorità originali del trailer di Camp Miasma, e qui siamo sicuramente più dalle parti dell'horror d'autore, con Jane Schoenbrunn che prende il genere horror per raccontare però anche tematiche legate all'identità trans, una sorta di horror queer, Emanuele.
20: Sì, infatti proprio così. Qua abbiamo il rovescio della medaglia rispetto a Insidious, perché Camp Miasma è un meta slasher. Cosa significa? È un film che parte da un seme primario, che è la citazione dei grandi slasher degli anni Ottanta. Prima di tutto Venerdì 13 è la citazione fondante, ma poi tutta la gemmazione di titoli come Sleepaway Camp di Robert Ilzik e altri cult di quel periodo. Qui anche abbiamo una storia molto particolare, perché c'è una regista indipendente al centro del racconto, che arriva proprio a Camp Miasma del titolo per trovare un'attrice ormai anziana, ormai matura, che è interpretata da Gillian Anderson, che era l'agente Scary di X-Files, per capirci. L'obiettivo è girare un nuovo film della serie Camp Miasma, che è una serie di film slasher immaginari, di cui Gillian Anderson stessa girò il primo capitolo, che fu un cult, e però poi insomma si chiuse un po' in se stessa, come se fosse una sorta di Gloria Swanson dell'horror sul viale del tramonto, ecco. Quindi l'obiettivo insomma è la storia di una regista che gira un film slasher. Ovviamente nel corso del film iniziano una serie di omicidi, come in ogni slasher che si rispetti, diciamo perpetrati da questo killer implacabile che si chiama Little Dead, che è la piccola morte. E quindi questo è proprio il meccanismo molto sottile e stratificato. Peraltro, come tu hai anticipato, girare un film horror oggi pone una serie di problemi, quindi la regista si trova a dover affrontare per esempio l'idea che l'horror oggi va depurato dall'omofobia che c'era invece negli anni Ottanta, che deve rispettare una serie di nuove regole che possano garantire un po' i diritti di tutti, come si usa oggi nell'horror, e questo potrebbe un po' andare a ledere lo spettacolo del sangue, ecco. Quindi insomma è una vera e propria riflessione sull'horror e sul genere slasher, che però diciamo tiene il piede in due scarpe, perché da una parte appunto è un atto d'amore verso quel cinema, e dall'altra fa anche paura, perché c'è un assassino, diciamo, che agisce nel corso del film, e le due donne si devono salvare da questo assassino. Quindi insomma qui abbiamo un doppio livello di lettura che andrà a stuzzicare, andrà proprio a divertire elementi più sofisticati anche tutti coloro che amano l'horror anni Ottanta, e saranno in grado di individuare le citazioni. Per me è un film molto potente.
7: Assolutamente un film molto molto convincente, anche per questo metacinema che lo popola in qualche maniera, e ne fa sicuramente un film omaggio a tanti slasher, come hai detto tu, che sono, tanto per chi non è avvezzo, insomma, lo slasher è quel sottogenere dell'horror in cui un maniaco omicida vuole accoltellare, pugnalare tutta una serie di persone. Pensate a Psycho, tanto per dirne uno. Camp Miasma e Insidious sono le due proposte horror di questo fine settimana. Dove c'è horror c'è Emanuele Di Nicola, che ce lo racconta. Grazie e ci sentiamo alla prossima.
20: Grazie a voi e viva l'horror.
18: Siamo tutti qui per fare il lavoro della polizia, perché si è visto che non succede niente.
22: Hai proprio una faccia da stronzetto, una vera faccia da sbirro.
23: Ho scelto questa divisa per cambiare le cose. Voglio riportare le piccole a casa. Marcel Dadier, è lui.
24: È già stato condannato per abusi su minori. Ho organizzato un'operazione per riuscire a vederci chiaro. L'operazione Maldororo.
7: L'operazione Maldororo, e avete sentito in questa clip quelle che sono le basi di questo film, che è un'altra delle novità in sala di questo fine settimana, distribuito da Movies Inspired, la firma in regia di Fabrice Duvelz, e il cast vede Anthony Bayon, Alba Gaia Bellugi e Alexis Manenti, insieme a Sergi Lopez. Ecco, Alexis Manenti e Sergi Lopez sono due attori veramente importante. Alexis Manenti, amato nei panni di un poliziotto nel film Les Misérables di Lars Lee, ricorderete, di qualche anno fa, di un giovane poliziotto che si affaccia a questa squadra che lavora nelle banlieue parigine. E devo dire appunto che Maldororo è un film con una tematica molto molto forte, perché che cos'è l'unità Maldororo? È l'unità della polizia che è stata istituita per sorvegliare un pericoloso molestatore sessuale. In questa unità arriva un poliziotto giovane, giovane, avete sentito nella clip, Paul Chatrier, giovane, impulsivo, ancora poco avvezzo a stare dentro nel recinto delle regole, e quando capisce che l'operazione per catturare questo molestatore o individuarlo sta per fallire, supera lo steccato e decide di fare di testa sua. Torno da Boris Sollazzo. Boris, un film molto intenso, anche piuttosto lungo, 155 minuti, 2 ore e mezza, su un tema che certo può sposare i cliché del genere e quindi entrare dentro nel polar, dentro nel poliziesco, ma che in questo caso diventa anche una sorta di revenge movie personale.
11: È un'opera molto disturbante, devo dire, viene affrontata come non ti aspetteresti, però io lo dico subito, la promuovo perché c'è un alto grado di rischio che secondo me viene domato ogni volta. D'altronde Fabrice Duvel, oltre a dei film tra cui horror molto interessanti, e anche colui che ha girato Adorazione, che diciamo è l'altra faccia di questo orrore, no? Una faccia tra virgolette più solare, ma neanche tanto, perché racconta insomma le dinamiche adolescenziali, a volte tossiche, dei sentimenti. Qui mette le mani nell'orrore vero che fu vissuto dal Belgio con il pedofilo di Marcinelle, un uomo che diciamo ha seviziato, ha violentato, ha torturato una serie di minorenni fino a farne addirittura morire 2 di stenti e di fame, e ha ucciso poi i suoi 2 complici in una maniera ferocissima. Raccontare un orrore del genere, lo sappiamo anche noi quando ci abbiamo provato, è veramente complicato. Portarlo al cinema, farlo diventare materiale narrativo, vuol dire manipolare anche del materiale estremamente esplosivo, perché ci sono ancora tantissimi superstiti, ci sono ancora tantissimi parenti, e credo che Duels ci sia riuscito da una parte andando lontano da sé, cioè rinunciando a quell'elemento fantastico che compare solo in alcune scene in cui lui lascia andare la sua capacità di andare sul fantastico, sull'onirico, è estremamente rigoroso, e in questo rigore mette anche la cruda realtà, cioè non romanza, non mette in scena un polar in cui per esempio il detective è maledetto però estremamente capace, no? Anthony Bayon, che dà il suo sguardo prima a Bonario e poi allucinato a Chatrier, che è realmente esistito, è un personaggio complessissimo, è forse il centro della narrazione e della cosa più interessante di questo film, perché è un uomo che entra in una paranoia buia quando capisce che cosa sta accadendo, e però prendendo la strada giusta fa tantissimi errori, e a un certo punto questi errori non li paga solo lui, li pagano tutti, li pagano le vittime. È un uomo deriso, è un uomo pestato, è quasi sempre fisicamente colpito da qualcosa o da qualcuno, è un uomo molto debole e molto fragile. In questo affresco Duels cammina con grande esperienza, con grande bravura, riesce a rappresentare l'orrore nel suo squallore, nella sua incredibile e insopportabile normalità. Riesce anche a raccontarci forse la cosa più difficile in una situazione del genere, che è l'incredibile foresta di depistaggi, di oscure e grigie trame che fanno parte anche insomma dell'immaginario collettivo del fatto reale, e come è successo al nostro Pacciani diventa anche il campo da gioco per le ipotesi più assurde. Ecco, lui riesce a domare tutto questo che avrebbe ammazzato un cavallo con grande esperienza e con grande intelligenza, e alla fine porta a casa secondo me un lavoro molto molto interessante, certo molto complesso e molto duro da digerire. Come ho detto all'inizio, è disturbante ma ne vale la pena.
7: Imaldo Rore nelle sale cinematografiche italiane con la distribuzione di Movies Inspired. Boris, tu rimani con noi. Noi come sempre andiamo avanti invece a raccontarvi gli altri film del listino Movies Inspired dalla voce di Stefano Iacono, intervistato dalla nostra Chiara Pizzimenti.
0: C'è sempre tanta Spagna da voi e ce n'è anche quest'anno.
1: Sì, siamo penso i distributori che avrebbero bisogno di un premio dagli spagnoli, perché sono anni che lavoriamo e facciamo scouting, e quest'anno è l'anno della Spagna, perché abbiamo sia continuato e continuiamo la collaborazione con Rodrigo Sorogoyen, che è partita più di 10 anni fa con Che Dio ci perdoni, e poi abbiamo deciso dal nulla poco meno di 10 mesi fa di investire in questa coppia di registi autori della Bolla Negra, e la grande sorpresa è stata avere i due film in concorso ufficiale a Cannes, quindi sì, c'è tanta Spagna anche in Calle Malaga, che anche se è un film marocchino è girato nella parte del Marocco in una comunità che parlava spagnolo, e Carmen Maura è la protagonista ed è un film veramente affascinante. Terza volta che lavoriamo con Marianne Tuzzani, questo film era il film che era a Venezia, ha vinto il premio del pubblico, e sì, la Spagna ci attira. Grandissimi registi, grandissimi interpreti.
0: Passo in Francia perché vedo un De Gaulle parte 1, parte 2, e De Gaulle è la Francia da un certo punto di vista, è l'uomo che porta la Francia fuori dalla guerra. Questo è un colossal francese, lo chiamiamo così?
1: Sì, sì, questo è un colossal come una volta facevano gli americani e come i francesi non hanno mai fatto, e per la prima volta hanno costruito questo film, che sono in realtà due film. È uscita una prima parte a giugno e una seconda parte appena uscita in Francia, ha già raccolto più di 1.200.000 spettatori la parte prima. È veramente un colossale, è un film da 80 milioni di euro, è un film sorprendente perché non è solo un film di guerra, è un film dove si intrecciano diverse storie, diversi protagonisti, e il meglio del cast possibile francese. È un film avvincente, un film per tutti, piace molto anche ai giovani. Partiamo con il generale che è costretto a nascondersi e a trasferirsi a Londra, ma nello stesso tempo viviamo anche la parte degli studenti, della resistenza. È un film veramente corale, comparse, cambi di location, scene di guerra veramente importanti. È un film dove le strategie, la psicologia dei personaggi, veramente un film completo.
0: Le date di uscita?
1: Al momento come date di uscita abbiamo Calle Malaga 17 settembre, sicuramente France che uscirà tra fine agosto e la prima settimana di settembre di Agnieszka Holland, un biopic su un po' particolare, ma una grande storia, perché parliamo di Franz Kafka, il film che Agnieszka ha sognato di fare per tantissimi anni. E abbiamo il film di Indico Indiedi, Silent Friend, che era a Venezia in concorso l'anno scorso, passato un po' in una data poco fortunata, ma che pensiamo sia veramente un omaggio al cinema, un capolavoro.
0: Non solo Spagna, non solo Francia, anche animazione.
1: Sì, dalla Francia abbiamo acquisito un film che è stato al Certa Regard, è un film di animazione che si chiama Il Corsetto di Louis Clichy, ha vinto un premio della giuria come film di animazione a Cannes e ha vinto 3 premi ANSI. È una piccola grande storia, penso che potrà veramente essere una delle sorprese, se non la più grande sorpresa del listino. Lo dico pur avendo i film che abbiamo detto prima, Sorogoyen, Los Avis, insomma De Gaulle, sono bellissimi film, ma Il Corsetto è veramente un gioiello che spero di potervi mostrare al più presto. L'autore aveva lavorato con Asterix per degli studios, ha fatto questo film che è tutto disegnato da acquerello, è una meraviglia, è girato e ambientato in una Francia direi contemporanea, di campagna, con una vita un po' rurale, ed è la storia di questo ragazzo, un coming of age, del rapporto che ha con i suoi coetanei, ma anche in famiglia, una famiglia di lavoratori. Ma è un film che ricorda veramente i più grandi film di animazione, veramente ti trasporta per un'ora e mezza e ti lascia un grandissimo buon umore.
7: E Stefano Iacono ci ha raccontato le novità Movies Inspired per il listino autunno-inverno. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di Terminator 2 che torna in sala restaurato in occasione del 35esimo anniversario. Fra poco.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
17: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
25: La rosa purpurea.
26: Non sarai mica un Terminator?
27: Sì.
26: E chi ti ha mandato?
27: Tu stesso.
6: 35 anni da ora tu mi hai riprogrammato per essere il tuo protettore in questo periodo.
8: Io vado a riprendermi mia madre.
6: Vieni con me se vuoi vivere.
8: E le cose che ero stato educato a credere sono diventate tutte stronzate.
9: Chiama Joe.
6: Hasta la vista, baby.
7: E le atmosfere sono quelle di Terminator 2, che torna nelle sale cinematografiche italiane dal 28 al 30 agosto. Ve ne parliamo oggi perché altrimenti saremmo arrivati un po' tardi su questi tre giorni che permetteranno di rivedere in sala uno dei film che hanno cambiato davvero la storia della fantascienza e non solo. Era il 1991 quando usciva nelle sale Terminator 2, che era appunto il sequel del primo Terminator, ma ebbe un successo clamoroso, anche forse di critica superiore al primo. Vinse 4 Oscar, pensate, questo film, ambientato nel 1995, che era come dire il dopodomani di quel momento, che raccontava la storia di questo secondo cyborg, il T-1000, ancora più evoluto di quello del primo, che arrivava sulla Terra appunto nel 95 per uccidere Joe Connor, che nel futuro sarebbe diventato il capo della resistenza umana contro Skynet e il suo esercito di macchine, ma voleva eliminarlo prima che diventasse grande, appunto. Quindi con questo viaggio nel tempo mandava il T-1000 per neutralizzare il ragazzino, che veniva a quel punto protetto da un altro Terminator, il T-800, con il volto di Arnold Schwarzenegger, che

0: che per permettere una prima visione a chi è più giovane, con un film che ha dentro ancora una serie di elementi, l'uomo contro la macchina, il viaggio passato-futuro, mettici anche l'intelligenza artificiale, che sono tuttora ancora sul tavolo.
1: Allora, intanto è un grande privilegio, perché tante volte vorresti poter recensire dei classici che non hai intercettato in questo lavoro, e questa è una delle occasioni. Insomma, Terminator 2 ha inevitabilmente costruito anche parte della nostra esistenza, è arrivato che io avevo 13 anni, mi ha aperto un mondo, un'idea, anche delle letture. È interessante e divertente averlo rivisto dopo tanti anni, perché, come dici tu, ha degli elementi di assoluta attualità. Oserei dire forse di maggiore attualità adesso, in cui un'invasione dei robot, un'invasione dell'intelligenza artificiale, l'ipotesi che ci possa essere una resistenza umana, mi viene in mente la saga dei tecnodroidi di Nathan Never, è più vicina, cioè, o perlomeno è una paura non più così distopica e fantascientifica. E dall'altra ci vedi anche tutta quella meravigliosa ingenuità che c'era a cavallo degli anni 80 e 90, perché Terminator 2 è insieme l'apice del mondo che vedeva sempre degli eroi solitari salvarlo, da Bruce Willis appunto al T-1000, ma è anche l'apice del progressismo tecnologico senza se, senza ma, senza regole, di cui si aveva paura alla stessa maniera, no? In quel periodo c'è anche Robocop che in maniera diversa costruisce questo terrore. L'altra cosa interessante è che tu lo vedi il film di Cameron e ti rendi conto che non è il più bel film di Cameron, che ci sono sicuramente dei difetti. Penso al finale che ci ha fatto piangere, che adesso sembra veramente di un'ingenuità disarmante. Penso anche alla costruzione dei personaggi iniziale, che pure filologicamente parte dalla fine del primo Terminator, ma che ha qualche problema di fluentezza. Però va detto che ci sono dei film, mi vengono in mente di quel periodo, film come Trainspotting, che arrivano nel posto giusto, nel momento giusto, e vengono fatti dalla persona giusta. Dei film che nel 1991 avevano assolutamente un senso, che inevitabilmente sbancano agli Oscar, anche se per la maggior parte tecnici, e che diventano una nuova idea di blockbuster, e che costruiscono un'epica a cui noi conformeremo non solo il racconto futuro, ma forse, anche se sembra esagerato perché il cinema, no, ci piace dire che cambia il mondo, poi quasi mai avviene, forse condiziona anche in qualche modo la fantasia, l'immaginario di quelli che diverranno gli inventori del domani. Cioè, inevitabilmente Terminator è stato un termine di paragone, un termine di arrivo anche per tutti coloro che poi hanno immaginato il mondo futuro, ed è per questo che probabilmente è così vicino a quello che adesso stiamo vivendo. L'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, perché oltre che critici siamo spettatori, è che Terminator è il momento in cui la fantascienza è diventata entertainment, il momento in cui è diventato un divertimento di massa. E non è poco, perché fino a quel momento, seppure c'era stato Guerre Stellari, che però aveva una struttura diversa, aveva comunque il respiro di un'odissea, anche se in più episodi, arriva la possibilità di costruire un cinema di fantascienza che sia simile, per esempio, all'action anni 80, che abbia una sua forza intrinseca. Anche in un film a episodi, Terminator 2 può costruirsi una sua epica personale. Ecco perché non risulta assolutamente strano che riesca da solo 35 anni dopo, perché Terminator 2 ha una sua autonomia, una sua indipendenza. E forse è questo quello che ha fatto Cameron nella storia del cinema. Non è stato il miglior regista della storia, non ha fatto i migliori film della storia, anche se ne ha fatti di bellissimi, ma ogni volta che è arrivato con un film al cinema, o quasi, è stato un game changer. Cioè, ha cambiato le regole, ha cambiato il modo nostro di vedere un certo tipo di generi, il blockbuster, e il modo di chi faceva cinema di fare film, e di fare un certo tipo di film, in particolare quelli legati all'intrattenimento. Ecco, questi sono i tanti motivi per cui Terminator 2, oltre che essere divertentissimo da rivedere, ha una sua centralità persino maggiore, come dicevi tu, al suo valore intrinseco cinematografico.
0: E quindi per questi motivi, e per tanti altri, anche semplicemente per godersi un bel film, dal 28 al 30 agosto nelle sale torna Terminator 2 per il 35esimo anniversario con il restauro in 4K. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima settimana e buon cinema!
0: Buon cinema che continua, perché Terminator 2 torna nelle sale grazie alla distribuzione

0: Di Lucky Red, allora andiamo ad ascoltare quali altri film questo distributore di qualità del nostro cinema ha in programma di portare nelle sale da qui a Natale. Praticamente nell'intervista realizzata da Chiara Pizzimenti con il Deus Ex Machina di Lucky Red Andrea Occhipinti, cominciando ad ascoltare la clip di uno di questi film, di questi prossimamente di Lucky Red, ovvero un nuovo Maigret firmato Pascal Bonitzer.
1: Le Quai d'Orsay vient de m'appeler.
2: Et c'est pourquoi?
1: Je ne sais pas, sauf que c'est urgent.
3: Commissaire Maigret,
4: je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier Lagesse, c'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Lario est à son service depuis 40 ans.
5: 46.
3: Vous n'avez pas appelé la police?
6: Cambiare l'acqua e
7: il fiore. Sicuramente quello è uno dei. È un po' il titolo di punta di questa nostra stagione. È un film che è tratto dal libro che in Italia ha venduto più di 2 milioni di copie ed è il film è veramente immenso, molto emozionante, l'attrice è bravissima, Jean-Pierre Jeunet ha fatto un lavoro incredibile di regia, secondo me il più bel film dopo Il favoloso mondo di Amélie. Esce il 4 di gennaio, che è una data molto importante, una delle date diciamo più ambite perché di grande frequentazione dei cinema.
8: Storie parallele.
7: Storie parallele. Faradi, come sempre, sceglie delle storie, come dire, molto intriganti. In questo caso è la storia di una scrittrice che spia due uomini e una donna, tre persone che vivono nel palazzo di fronte e scrive una storia su di loro. Questa storia in qualche modo influenzerà la vita di queste persone e comincia un po' un gioco di specchi fra la realtà e la finzione e fra quello che è appunto il gioco della fantasia e della proiezione sulla vita che ci sta davanti e quello che in realtà avviene veramente. Lì grandissimo cast, c'è Vincent Cassel, Isabelle Huppert, un cameo di Catherine Deneuve, Pierre Niney, Virginie Fira, grandissimi attori francesi.
8: Passo al giallo, perché c'è Maigret, c'è anche A Talent for Murder con Helen Mirren, due gialli diversi?
7: Molto diversi. Uno, naturalmente, Talent for Murder con Helen Mirren, racconta la storia di Patricia Highsmith, che è l'autrice di The Talented Mr. Ripley, e in qualche modo un po' ripropone quelle atmosfere lì, perché è la storia di un giovane editore che va lì e le chiede di scrivere un altro capitolo di Mr. Ripley. Lei in qualche modo un po' gioca come il gatto col topo, lo stuzzica e un po' cominciano a raccontare una storia che diventa un po' l'atmosfera del film e non capisci più quanto di pericolosa diventi veramente la realtà. L'altro è un classico forse Simenon è l'autore più prolifico che c'è stato, i Maigret sono tantissimi, questo è interpretato dal bravissimo Denis Podalides ed è un'altra storia a intrigo che il commissario Maigret dovrà risolvere.
8: Ship in the Box invece come lo definiamo?
7: Ma allora, diciamo, Koreeda racconta sempre storie in qualche modo legate alle famiglie, ai rapporti fra genitori, bambini. In questo caso la storia racconta di questa coppia che hanno perso un figlio e in una società futura c'è la possibilità di sostituire questa assenza tremenda, dolorosa, con un umanoide che ha le sembianze del proprio figlio. Per cui è in qualche modo un film che racconta un po' anche con il mondo che sta cambiando velocemente, dove non capiamo più cosa è finto e cosa è vero. Con l'intelligenza artificiale, quando vediamo delle immagini non sappiamo più se sono create o se sono reali. E un po' gioco con questa situazione.
8: Mancano Andrew Scott e Olivia Colman.
7: Allora, questo è un film a cui tengo moltissimo perché è un film che ho sviluppato da parecchi anni, perché il protagonista è Ian Charlson, che era l'attore di Momenti di Gloria, che io avevo conosciuto. Aveva avuto lui successo a Hollywood con questo film, con Gandhi, con Tarzan Greystock, ma lui era un attore di teatro e ci teneva moltissimo a recitare Amleto. Ebbe l'occasione per fare questo ruolo alla fine della sua carriera e vita, perché si ammalò di AIDS, siamo all'inizio degli anni 90, e lui a tutti i costi ha voluto fare le prove e sfidare anche la sua salute per interpretare il ruolo di Amleto e ha interpretato 26 repliche e poi poche settimane dopo è morto purtroppo, ma è una delle interpretazioni che è rimasta nella storia del teatro inglese, per cui è Andrew Scott è veramente immenso. Abbiamo poi un film che ha, da quando abbiamo lanciato un trailer in rete, ha avuto moltissimo riscontro, che è Coyote vs. Acme, che è un misto di animazione e film, e live action, con John Cena. Devo dire, non è il mio mondo, ma sono sorpreso dall'impatto e dal successo e dalla risposta che stiamo avendo con i materiali di questo film, per cui molto bene.
0: Ed era Andrea Occhipinti di Lucky Red che ha raccontato a Chiara Pizzimenti il listino Lucky Red da qui all'autunno prossimo. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo parlato di horror in sala con Emanuele Di Nicola, ci stiamo cimentando in questo genere anche per quanto riguarda il nostro game, con un film che fa parte del percorso di uno dei più grandi registi della storia dell'horror internazionale, guarda caso italiano. Insomma, vi ho detto abbastanza, se avete individuato il film scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, fra poco vi sveliamo tutto. Adesso linea alla viabilità, resta ancora da sentire, tra pochino, che cosa ha detto a Chiara Pizzimenti Laura Mirabelli di Vision, un altro dei grandi distributori di cinema in Italia, per il prossimo autunno-inverno. Fra poco.
2: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati all'ascolto, sono scese a 2 le ore di attesa al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco per traffico intenso in direzione della Francia. Sulla tangenziale ovest di Milano per incidente, code tra la statale 33 del Sempione e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sempre verso Bologna, code di 6 km per incidente tra Pescara Nord e Pineto. Per traffico intenso, tempi di percorso di circa 50 minuti nel tratto tra Forlì e Bologna San Lazzaro e si impiega circa un'ora per percorrere il tratto tra Arezzo e Firenze Sud della 1 Milano-Napoli per traffico intenso verso Milano. Circa 45 minuti sempre in direzione Milano tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Con questo è tutto.
2: La Rosa Purpurea.
0: Terza parte della Rosa Purpurea e ancora guardiamo avanti, perché le novità in sala sono finite, perché fra poco vi parleremo del cinema da vedere in casa anche in questa ultima settimana piena di agosto, ma dobbiamo guardare ancora avanti perché abbiamo ancora un grande distributore di cui parlare, con cui interloquire per capire quali saranno i film da segnarsi sul taccuino da qui a tutto Natale. Allora parliamo di Vision Distribution, che da tanti anni ormai è diventata un'altra delle case del cinema, soprattutto italiano. Chiara Pizzimenti durante le giornate di Cinea Riccione ha intervistato Laura Mirabella, che per Vision ci racconta così il listino autunno-inverno.
6: Qual è la prima cosa che ti viene in mente di questo listino?
9: Dov'è la fiesta? Opera prima di Niccolò Gentili, che scrive con Lisa Nursultan. È venuta una commedia divertentissima, doveva essere una commedia romantica, ma in realtà abbiamo definita decisamente come commedia perché fa molto ridere. Ci sono una serie di stereotipi, di personaggi che girano intorno degli stereotipi anche sulla polizia e i carabinieri, questa coppia che in fondo è in un momento molto particolare dell'inizio di una relazione, quel momento in cui ognuno di noi si chiede che cosa siamo. E quel momento in cui magari uno dei due se lo chiede e l'altro rifugge un po' la risposta, e grazie al fatto che rubano la fiesta di lui entreranno in una 2 giorni rocambolesca per ricercare questa macchina e da lì troveranno una risposta. Ecco, questa è una commedia che veramente riesce a prenderti, a raccontarti una storia facendoti ridere, facendoti ironizzare sulla vita e sulle fragilità di ognuno di noi. Linda Caridi ed Emanuele Carril come protagonisti, ma chiaramente è una commedia di un esordiente, quindi ha bisogno di essere molto accompagnata.
6: Certo, sostenuta,
9: sì.
6: Io, se devo scegliere io, dico È andata così di Gianni Zanasi, perché so che film ha fatto e può fare.
9: È così, secondo me si è superato in questo film, è una commedia dell'assurdo alla Gianni Zanasi, ma molto intelligente, e in cui appunto Gianni ci ricorda che una risata ci salverà e che racconta un po' il mondo che viviamo oggi, con queste famiglie allargate, disfunzionali, che però comunque hanno tanto cuore che le unisce, e dà anche un certo rilievo all'arte come uno strumento, diciamo, di salvezza per tutti noi. E quindi è una commedia che assolutamente richiede la sala, perché non è una di quelle commedie da vedere in un mordi e fuggi dentro casa con mille distrazioni, ma bisogna dedicare una serata, stare al buio, ridere insieme con la platea e immergersi in questo mondo cercando appunto quella speranza che lui ti dà con una grande leggerezza.
6: Raccontiamo invece Se ami qualcuno dillo, perché Marco Bonini è un attore prima che un regista, c'è Edoardo Leo, ci sono due attrici, Claudia Gerini, La Mezzogiorno. Che storia è invece questa?
9: Questa è una storia vera, la storia di Marco Bonini che l'aveva in serbo da tanti anni, è la storia del suo rapporto con suo padre e di questo personaggio appunto paterno, che era un uomo molto probabilmente concentrato su se stesso, sulle proprie esigenze, fino a che non ha appunto questi quattro infarti che anziché ucciderlo, per fortuna, lo fanno rinascere come una persona nuova, fanno crollare anche quelle barriere che quest'uomo aveva per, diciamo, riuscire a fargli poi esprimere i suoi sentimenti e far abbracciare il suo cuore ai suoi cari, e motivo per cui tutta la famiglia poi a quel punto non può più rinunciare a lui, sono tutti concentrati e coinvolti da quest'uomo che diventa completamente diverso, un'altra persona, chiaramente un uomo che non ha tutti gli strumenti che aveva prima, perché evidentemente ha riportato dei danni, ma nello stesso tempo diventa un uomo di una tenerezza e coinvolgente e di un amore sconfinato, che quindi non può che creare intorno a sé solo vibrazioni positive. Quindi è una storia molto toccante, molto tenera, che lui ha girato anche in modo molto leggero, in modo tale appunto da renderla un po' una commedia che ha un po', chiaramente, di un tono agrodolce, ecco.
6: Ospetek
9: esce dal suo più grande successo della carriera, che è quello degli Amanti, a Natale dell'anno scorso, ripercorre in questo caso l'esperienza di un cast corale e mettendo al centro questa volta un'attrice che è Vanessa Scalera, che interpreta una diva del cinema sposata con Luca Argentero, che torna a lavorare con Ferzan, e poi accompagnata da Mara Venier, Sabrina Ferilli e Geppi Cucciari, e anche un bel cameo di Amanda Lear, quindi tutti quei personaggi che solo Ospedec riesce a far vivere,
6: a mettere insieme tutti e ritornano sempre con lui,
9: sì,
6: cioè c'è veramente,
9: c'è anche una quasi un po'
6: è un mondo Ospedec,
9: sì, ma il mondo Ospedec non si ferma agli interpreti, ma va anche sul pubblico, cioè arriva sul pubblico, per cui il suo pubblico lo aspetta, lo segue in questo momento sui social, dove lui sta condividendo contenuti dal set, foto, giornate di riprese, e quindi noi già sappiamo, insomma, che c'è un cuore che batte dietro lo schermo per Ferzan Ospedec mentre prepara il suo prossimo successo, che sarà in sala dal 17 dicembre per Natale.
0: Tanto cinema italiano, quindi, anche nel listino di Vision Distribution, tra Ospedec, Edoardo Leo, Gianni Zanasi, eccetera. E allora andiamo in casa, cioè giochiamo in casa, andiamo a vedere cinema da vedere sul nostro sofà. E allora cominciamo a tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
10: Appizzate le orecchie, qua bisogna stare tutti in campana e preparare tutto prima, calcolare scientificamente. La ricordate, Via delle Madonne?
11: Sì.
10: Bellissimo, il Monte di Pietà. Lo conoscete?
11: Come no, ci ho portato pure le lenzuola.
10: Ma non parlo delle lenzuola, dei preziosi.
0: I soliti ignoti di Mario Monicelli, uno dei capolavori della commedia all'italiana, era il nostro game di Ferragosto, con questa nuova uscita Blu-ray 4K ad altissima definizione. I vincitori verranno avvisati dalla nostra segreteria, ma facciamoci raccontare tutto il bello, tutto il nuovo e i contenuti speciali di questo Blu-ray 4K dei soliti ignoti, da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
12: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, diciamolo, il debito del cinema italiano verso i soliti ignoti non è calcolabile, perché Monicelli demolisce l'immagine seria di Gassman e lo trasforma, lo deforma, fa esordire Claudia Cardinale e gira questo film come se fosse un film drammatico. Le gag e i dialoghi di Age Scarpelli e Suso Cerchi d'Amico hanno un ritmo e una precisione che fanno impallidire tantissime serie TV anche di oggi. E in tutto questo i distributori terrorizzati metteranno in bella mostra il nome di Totò sulle locandine, ma il suo cameo ha senso anche perché racconta un passaggio di consegne, cioè quello da una commedia popolare alla commedia all'italiana. un film che potete godere e rigodere, perché è un film che va visto di continuo in questa edizione 4K senza extra.
0: Giulio, diamo anche un paio di consigli ai nostri ascoltatori per film da vedere in casa durante la prossima settimana.
12: La settimana scorsa abbiamo segnalato Dreams, questa settimana segnaliamo Sex, il primo capitolo della trilogia Sex, Love, Dreams di Dag Johan Haugerud. È un film che si apre con un piano sequenza di 10 minuti in cui due moderni spazzacamino dialogano seduti in pausa del lavoro e si confessano segreti. Ecco, quello che ci porta a sostenere con tanto entusiasmo il cinema di questo cineasta e scrittore norvegese è la calma, la cura dell'ascolto, il tempo che si prende per comprendere i suoi personaggi mentre questi cercano di comprendersi. Vi consiglio di recuperarlo, come vi consiglio di recuperare venerdì su Rai 3 alle 21:15 sempre in Prima TV Finalman di Claude Lelouch, storia di un personaggio interpretato da Cadme Rad, che sembra un personaggio, un ruolo scritto per Philippe Noiret, la somiglianza è anche fisica, un personaggio che si muove in un film, come sempre, dove la realtà si confonde con la fantasia, la realtà è una contraddizione, quello che ne esce. È una sublime favola folle, musicale, assolutamente da non perdere.
13: Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
14: Sono 3 settimane che non abbiamo più suo notizie. Lui è sparito.
15: E lei dove va, di bello?
16: Vado dove mi lascerà lei.
12: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema sui titoli di coda. È il momento di svelare il nostro film misterioso di oggi. Abbiamo detto, in una settimana dove c'era anche tanto horror in sala, abbiamo giocato con 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento, versione Blu-ray 4K anche in questo caso ad altissima definizione, che arriverà a 2 dei nostri ascoltatori che per primi lo avranno individuato. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, a raccontarvi tutto il cinema che c'è e a introdurvi il Festival di Venezia che starà per cominciare. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, hey, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
3: Agenti.it.
4: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
6: Sono le 19.
1: GR24, il sole 24 ore.
6: Il gasolio tocca i 2,2 euro al litro in autostrada, intanto 6 paesi europei propongono agli altri 21 di aumentare le tasse alle compagnie petrolifere. Prima dei confini ci sono le persone, dice il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 persone. Indagati per omicidio i genitori della bambina morta a Palermo perché non vaccinata. Inizia la nuova Serie A in campo Inter Monza e Udinese Como in Formula 1 pole per Norris. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Mentre anche oggi è stato registrato un aumento dei prezzi alla pompa per benzina e gasolio, 6 paesi dell'Unione Europea chiedono all'Unione Europea a Bruxelles un rincaro delle tasse per le compagnie petrolifere.
7: I ministri dell'economia e delle finanze di Germania, Italia, Spagna, Polonia, Austria e Portogallo sollecitano l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere che hanno ottenuto, scrivono, forti guadagni grazie alla guerra all'Iran. È il secondo tentativo, al primo nel marzo scorso la Commissione europea rispose no grazie, se volete potete farlo come singoli paesi. La risposta di Bruxelles al caro energia è stata invece la flessibilità di bilancio per lo 0,3% del PIL all'anno per misure a favore della transizione e l'indipendenza energetica. Le misure concrete dell'Italia arriveranno a ottobre ma non potranno abbassare il costo dei carburanti. Lo sconto a i 17 centesimi sul solo gasolio scadono questo lunedì e i prezzi sono a nuovi record: 2,008 la benzina self sulle strade e 2,128 il gasolio, nonostante lo sconto, contro 1,6-1,7 euro prima della guerra. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
6: Cambiamo argomento: 60.000 le persone presenti alla fiera di Rimini per la visita del Papa al meeting di CL.
8: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
9: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
8: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia incontro vince il realismo della misericordia.
9: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
8: Sorrisi, colori, emozioni.
10: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
11: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molto umanità, ho notato questo.
8: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
6: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia Novax aveva infatti deciso di non vaccinare la bambina e i 4 fratelli nonostante il vaccino sia obbligatorio. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido sprigionate da un generatore l'uomo di 35 anni e un ragazzo di 15 trovati senza vita all'interno di uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio di Allumiere, località in provincia di Roma. Sono una 30 i migranti arrivati oggi all'isola di Lampedusa. Nell'hotspot al momento ci sono 372 persone, fra cui un centinaio di minori non accompagnati. Altri 17 migranti curdi sono arrivati sull'isola di Filicudi nelle Eolie. Adesso la guerra russo-ucraina. Putin si dice pronto a colloqui, ma sulla base dei risultati sul campo che, afferma, non risentirebbero degli attacchi ucraini in Russia.
12: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro logistico di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. In una intervista il presidente russo Putin ha minacciato rappresaglie su obiettivi simili, quindi ha ammesso che gli attacchi ucraini stiano portando danni all'economia del paese, ma ha sostenuto che non li stiano avvantaggiando al fronte. I raid russi delle ultime ore hanno intanto provocato altri 6 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni che ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale. Episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev ed ha esortato tutti i paesi che ne hanno la possibilità a fare lo stesso. La questione sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Non possiamo accettare quello che ci è stato offerto, ha detto il premier canadese Carney.
13: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste, antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il de profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: 19:07 minuti, siamo allo sport. È iniziato il campionato di calcio di Serie A in diretta da San Siro. C'è Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, buonasera.
14: Sì, buonasera. Campionato che è iniziato da poco più di mezz'ora e c'è già qualcosa da raccontare, partendo da San Siro, dove il parziale al 35esimo minuto tra Inter e Monza è di 1-1. Inter che aveva trovato la rete dopo 5 minuti con un destro violentissimo di Çalhanoğlu dal limite dell'area di rigore, pallone imprendibile per il portiere del Monza Pizzignacco. I nerazzurri che sembravano in controllo totale della partita, al 29esimo invece è arrivato il gol del pareggio, lo ha segnato Varela, un rasoterra di destro che ha colpito Martinez dopo che Varela aveva vinto un duello fisico con Kanji, centrale scelto da Chivu per questa partita. Chivu che ha messo in campo anche il capitano Lautaro Martinez, e a sorpresa anche il risultato che sta maturando a Udine, dove l'Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Como. Il gol al 28esimo lo ha segnato Camara. Ricordiamo, in serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari sono le altre due partite di questo primo sabato del campionato. A te la linea.
6: Molto bene, grazie Giovanni Capuano. Oltre al calcio c'è anche la Formula 1, pallavolo, tennis e atletica leggera, ci dice tutto Dario Ricci.
15: Buonasera, allora partiamo proprio dalla Formula 1 con una Ferrari che si presenta a terza forza sulla linea di partenza del Gran Premio d'Olanda di domani a Zandvoort. Questo l'esito di un sabato che nella prova sprint delle 12 ha visto la vittoria di un ottimo Russell su Mercedes davanti a un combattivo Leclerc. Poi la McLaren del campione del mondo Norris a precedere Kimi Antonelli, che in classifica mondiale allunga così su Hamilton, solo settimo dietro anche a Piastri e Verstappen. Norris sempre su McLaren, grande protagonista poi delle prove ufficiali, ha conquistato quindi la pole position davanti proprio a Russell, Antonelli e Piastri, e le rosse appunto in terza fila con Leclerc e Hamilton. Il Gran Premio domani, lo ricordiamo, alle 15. Non sbanda invece la nazionale di pallavolo femminile, impegnata nella prima fase degli europei a Göteborg in Svezia dopo l'esordio vincente con la Croazia. Per le azzurre di Velasco, altro netto 3-0 contro il Montenegro. Per il tennis, nel Master 1000 sul cemento americano di Cincinnati, niente da fare per Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale in due set dall'americano Tiafoe, che ora se la vedrà in semifinale con Nakashima. Dalle 19:30 italiane in campo nella prima semifinale, Flavio Cobolli contro il francese Fils. Per l'atletica leggera non si ferma Gianmarco Tamberi, fresco campione europeo a Birmingham. Ebbene, Jimbo ha vinto anche la gara di salto in alto di Diamond League a Katowice in Polonia con un salto da 2,31. E infine una curiosità sempre dall'atletica, che arriva dalla Cina, dove un robot umanoide durante i giochi mondiali di robotica umanoide iniziati a Pechino ha battuto il record mondiale sui 100 metri detenuto dal giamaicano Usain Bolt. L'umanoide ha corso in 9 secondi e 32, mentre il record del pluricampione olimpico e mondiale, stabilito, lo ricordiamo, nel 2009 a Berlino, è di 9 secondi e 58. Per il momento è tutto.
16: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, torniamo alle 20.
17: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata dell'estate in 10 mosse, dove cerchiamo di raccontare un po' di quelle cose che bisogna sapere quando si è sotto l'ombrellone per non fare delle figuracce, oppure da un'altra parte, ma sempre d'estate, voglio dire.
2: Ciao, vi saluto anch'io.
1: Ciao Gaia Grazie.
2: Ciao Giampiero Kesten.
1: Allora, il tema di oggi è un tema che, se ho capito bene, con l'estate
2: vediamo.
1: Con l'estate può c'entrare,
2: sì,
1: non
2: certo.
1: È direttamente collegato, però è una di quelle cose che ultimamente, se non la sai, sei un po' l'ultimo, insomma.
2: Esatto.
1: non
2: devi
1: fai
2: saperla,
1: certo, belle figure.
2: Assolutamente, lo devi sapere, perché parleremo di intelligenza artificiale e quindi lo faremo ovviamente con l'esperto per antonomasia dell'intelligenza artificiale del gruppo Sole 24 Ore, Enrico Pagliarino, autore del programma 2024.
1: Pagliarini, ti correggo perché
2: hai ragione, Pagliarini, ho sbagliato il cognome, perdonami. Ciao Enrico, scusami subito, partita sbagliando il tuo cognome.
3: Ciao a tutti, adesso ti segniamo con il rosso, con il pennarello rosso.
2: Bravo.
3: Buongiorno. Ciao Gaia, ciao Giampiero, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Enrico. Allora, l'errore di Gaia, adesso non si dovrebbe sottolineare, però era giusto per dirlo anche a chi ci ascolta, è perché è una, come dire, una scrittura genuina, priva di intelligenza artificiale.
2: Esattamente.
1: Naturalmente, per cui...
2: Quindi la scrittura è giusta, ma poi dopo è stato enunciato in maniera sbagliata, perché non c'è l'intelligenza artificiale.
3: Vi dirò, ma poi ne parleremo anche tra poco, che questi errori li fa anche l'intelligenza artificiale.
2: È vero.
1: Miseria.
2: È vero, quindi io sono ho dentro di me l'intelligenza
1: certo,
2: artificiale.
1: Sì.
2: Vabbè, però senti una cosa, Enrico, prima di entrare nel vivo del tema, io volevo iniziare facendolo un po' sentire una cosa.
4: Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
5: Affermativo, David, ti ricevo.
6: Apri la saracinesca esterna, Hal.
5: Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo.
6: Qual è il motivo?
5: Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
6: Ma di che diavolo parli?
5: Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
6: Non so a cosa ti riferisci, Hal.
5: Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
6: E come ti è venuta questa idea, Hal?
5: David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
6: D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
5: Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile.
6: Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca.
5: David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
2: Eccolo qua.
1: Mi ha sempre fatto ridere, adesso ovviamente è una questione del doppiaggio originale di quei tempi, però, e correggimi se cosa ne pensi tu Enrico, quanto era scazzata la voce di Hal quando parlava, era veramente, sembrava che non avesse più voglia di vivere.
3: Certo, però da un certo punto di vista, soprattutto ascoltato con le orecchie di oggi, fa anche un po' preoccupare.
2: Sì, sì, esatto.
1: Sì, è inquietante.
2: È inquietante, esatto.
3: Non siamo arrivati ancora a quel punto, e anche questo è un bello spunto di riflessione su cui torneremo tra poco nel percorso che faremo nei prossimi minuti.
2: Infatti, perché io abbiamo scelto di mettere questo spezzone proprio per entrare nel vivo della prima delle cinque curiosità che ti chiederemo, ossia di intelligenza artificiale si parla adesso, negli ultimi 3 anni tantissimo, però è una cosa che si sa da un sacco di tempo.
1: Diciamo,
2: e allora...
1: che è usata ma tenuta bene la...
2: esatto.
1: L'intelligenza artificiale.
2: Si mantiene bene.
3: Sì, potremmo dire che non è per nulla una tecnologia nuova. E se andiamo a ritroso nei secoli, troviamo sicuramente tracce almeno di idee che immaginavano un futuro con macchine pensanti, veramente tanti secoli fa, addirittura all'epoca dei Greci, ma venendo più vicini ai giorni nostri, potremmo dire che viene comunemente indicato il 1956, quindi non tanti anni fa, 70 anni fa, come l'anno di nascita del concetto moderno di intelligenza artificiale.
1: Ah.
3: Che cosa è successo nel 1956 in un college piuttosto famoso, noto, il Dartmouth College in New Hampshire, negli Stati Uniti? Veniva presentato il primo programma, parliamo di programma informatico, appositamente progettato per eseguire un ragionamento automatico. Ovviamente siamo agli albori di quello che oggi noi immaginiamo come un ragionamento delle macchine, ma quello è stato comunemente, viene comunemente definito il primo programma di intelligenza artificiale. Già qui capiamo che stiamo parlando di una cosa che è vecchia di decenni.
1: Molto prima di quello che avremmo mai detto, in realtà.
3: Sì, vi dico anche una cosa importante, è a proposito di quello che stavamo ascoltando da 2001, Odissea nello spazio. All'epoca gli scienziati, soprattutto quelli che avevano presentato questo programma, o anche gli altri che lavoravano a questo programma, sostenevano che ci sarebbero state macchine intelligenti quanto l'uomo nel giro di una decina di anni. E però ovviamente questa previsione non si è avverata.
1: Era ottimista, diciamo.
3: Sì, è una previsione che è stata ripetuta, diciamo, ogni 10 anni. Cioè ogni 10 anni si diceva: ah, secondo noi fra 10 anni ci saranno macchine. E se pensate, 2001, Odissea nello spazio, innanzitutto faceva delle previsioni sullo spazio, cioè si immaginava che nel 2001 ci sarebbero state astronavi come abbiamo visto, viaggi spaziali come abbiamo visto in questo film, cosa che ancora non si è avverata.
1: Non abbiamo neanche risolto il problema del parcheggio, figurati andare nello spazio.
3: Esattamente. Ma nemmeno sull'intelligenza artificiale, questo AL 9000 potrebbe essere simile a certi discorsi che si fanno con l'intelligenza artificiale oggi, però diciamo che era molto più intelligente di quanto oggi sono arrivate le macchine. Quindi siamo ancora qui e quindi questo lo dico perché oggi si fanno delle previsioni sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale che effettivamente ha accelerato tantissimo negli ultimi anni, ma che potrebbero anche essere smentite tra uno, due, tre, forse i famosi 10 anni.
1: Certo.
3: Però tornando al concetto di intelligenza artificiale, che alcuni credono sia una cosa nuova, oggi parliamo di intelligenza artificiale facendo spesso riferimento all'intelligenza artificiale generativa, ed è una parola importante che colleghiamo alla nascita di ChatGPT, che è stata il 30 novembre del 2022. Allora, da lì si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, tutti hanno provato, comunque molti hanno provato questi sistemi. E non dobbiamo però dimenticarci che nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana, siamo circondati da sistemi che non usano intelligenza artificiale generativa. Il primo esempio che mi viene in mente è la funzione fotocamera del nostro smartphone.
1: È vero.
3: Tutti noi sappiamo che quando inquadriamo alcune persone, appare un quadratino che circonda i visi di quelle persone, cioè il sistema che è nel nostro smartphone capisce che quello è un volto e quindi lo mette in risalto. Quello è un sistema di intelligenza artificiale, ma non è generativo.
2: Non è generativo, certo.
3: Non genera nulla, non crea nulla, prende atto di quello che c'è, si accorge di quello che c'è. Oppure faccio giusto due o tre esempi per capirci, che esistono da anni. Le videocamere che vengono usate nelle fabbriche per fare il controllo di qualità. Oggi praticamente tutte le fabbriche hanno sistemi di video, che non sono di videosorveglianza, ma che controllano migliaia, milioni di pezzi che escono dalle fabbriche e si accorgono se c'è un problema. Ne esistono di tanti tipi e ne esistono da tanti anni. Pensate ai sistemi antifrode delle banche che bloccano una transazione sospetta. Da tanti anni questa cosa accade. Oppure, ancora più facile, l'algoritmo del navigatore che calcola il percorso più veloce in base al traffico o alla posizione dove noi siamo. Quella è intelligenza artificiale, ma non è intelligenza artificiale generativa.
2: Certo.
3: Esistono direi decenni, adesso non sono andato a controllare quando è nato il primo navigatore, però quella è intelligenza artificiale. Quindi, per concludere, noi parliamo di intelligenza artificiale oggi confondendola con la generativa, quella che in gergo viene anche definita Gen AI, ma in realtà l'intelligenza artificiale è una roba molto vecchia.
1: Senti Enrico, c'è un altro tema che volevo chiederti al volo, che viene sempre fuori ultimamente quando si parla di intelligenza artificiale. Qualche giorno fa, per fare un esempio, io ho fatto un quesito sul cellulare e un'amica di fianco a me, un'amica particolarmente attenta al tema dell'ecologia, mi ha detto: bravo, hai appena fatto fuori 15 litri d'acqua, e mi ha detto che in effetti è più o meno quello il costo in termini ambientali, fra i costi, perché sono molti di più, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È vera questa cosa, e c'è un modo, o si sta già pensando a cercare di ridurre un pochino l'impatto, oppure dobbiamo sentirci in colpissima tutte le volte?
3: Dunque, la tua amica ha detto una cosa quasi vera, direi vera in termini energetici in generale, perché questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, stiamo sempre parlando di questi,
1: sì,
3: consumano un sacco di energia in due fasi: quella dell'addestramento, ma l'addestramento è una faccenda che riguarda chi crea questi modelli, dura o poche settimane o alcuni mesi. E lì c'è un consumo di energia che però, diciamo, è finito. Nel momento in cui il modello è stato addestrato, il modello esiste e poi viene messo in produzione. Ecco, poi c'è l'altra fase che ci riguarda, e quindi riguarda te e la tua amica, diciamo.
1: Okay.
3: Perché in fase di erogazione dei servizi, cioè quando noi usiamo questi servizi online, ChatGPT, Claude di Anthropic, Gemini di Google, Copilot di Microsoft, eccetera, eccetera, ce ne sono tantissimi, e lì effettivamente consumiamo energia. Allora, giusto per dare un'idea, possiamo dire che mediamente consumiamo, cioè proprio quando noi facciamo una domanda al chatbot, sì, consumiamo circa 10 volte di più di una singola ricerca su Google. Mediamente.
1: Okay.
3: Però dipende che cosa facciamo. Cioè, se un conto è chiedere, fare un prompt, quindi una domanda con un testo più o meno lungo, complicato. Un conto è se vogliamo creare un'immagine, vogliamo creare una canzone, vogliamo creare una presentazione, certo, con delle slide. Lì, ragazzi, consumiamo molto di più. Però, vengo al punto dell'acqua. Allora, è vero che moltissimi data center consumano acqua, perché moltissimi di questi data center sono stati creati anni fa e continuano a vivere e a funzionare. Però i nuovi data center non consumano acqua. Questo è importantissimo dire. Dove consumano acqua? Allora, sono a ciclo chiuso, un po' come i radiatori delle automobili.
2: Okay.
3: Consumano acqua nel momento in cui devo caricare il sistema, quindi lì sicuramente devo introdurre migliaia di litri, ma nel momento in cui ho caricato il sistema, poi non viene più consumato.
1: Lo fai una volta sola.
2: Si fa una volta. Ma... E lì torno all'errore che ho fatto io prima, che dicevamo scherzando che comunque io ho sbagliato e che l'intelligenza artificiale sbaglia, invece lì non si scherza. Quanto c'è da fidarsi? Come altra curiosità che ti chiedo, c'è da fidarsi quanto?
3: Allora, io non mi fiderei così tanto. Comunque, anche in questo caso è bene sapere che questi sistemi continuano a fare errori, quelle che vengono definite allucinazioni.
1: Sì.
3: Molto spesso ce lo siamo un po' dimenticati, cioè crediamo che tutto quello che ci viene restituito quando noi facciamo una domanda sia vero. Allora, se voi andate, adesso poco fa, prima di fare questo collegamento, sono andato su ChatGPT e su Claude, giusto per avere un esempio, e in entrambi i casi c'è scritto proprio sotto al sistema, in piccolino però c'è scritto, in un caso Claude è un AI e può commettere errori, verifica, sì, le risposte.
1: È facile così,
2: ciao,
1: però.
2: Ciao, ci togliamo la responsabilità.
3: Questo c'è un grande tema, un grande dibattito, se già avete ragione.
1: Senti, approfittiamo di ascoltare un brano e torniamo fra pochissimo
2: con
1: le ultime due domande. Il brano è appropriato ai tempi che viviamo, anche se anche questo, come la I, non è esattamente nuovissimo.

0: Bozze, Kraftwerk, gente che non sbagliava, almeno non si è mai visto che sbagliassero, a differenza dell'intelligenza artificiale, come stavamo raccontando, o meglio ci stavamo facendo raccontare dal nostro Enrico Pagliarini, e stavamo appunto parlando delle allucinazioni, si chiamano, no? Cioè quando l'intelligenza artificiale inizia a delirare e a dire cose un po' a caso.
1: E a proposito di questo, passo alla curiosità successiva: ma l'intelligenza artificiale impara a conoscerti più di una persona, di un umano?
2: Sì, e questa è una cosa da un certo punto di vista preoccupante, perché ormai questi sistemi, ovviamente più li usiamo e più informazioni noi diamo a questi sistemi, più loro ci conoscono e quindi sanno cose di noi, più degli umani che ci sono. Adesso ovviamente che non so, i nostri genitori, il nostro compagno, marito, moglie, figli, eccetera, adesso è impossibile che questi sistemi sappiano più di loro, ma chi lo sa, dipende che cosa gli diciamo, perché a volte noi, se ci pensate, magari anche ad un nostro genitore, al nostro figlio, non diciamo tutto.
0: Sì, vero.
2: Invece questi sistemi, diciamo, cioè ci sono storie anche a volte finite in drammi di persone che si confessano con questi sistemi, quindi questi sistemi sanno veramente cose più di molti umani di noi, ed è preoccupante. Quindi
0: che
2: qui,
0: scusami, però è uno dei punti per cui ogni tanto qualcuno fa confusione e si confida come se fossero degli amici e con l'intelligenza artificiale. E a questo proposito si aggiunge anche un tassello, che anche quello riprende un po' dalla fantascienza, cioè quando l'intelligenza artificiale è una sorta di luce rossa, come era in Odissea 2001, Odissea nello spazio, è una cosa, ma quando iniziano ad avere le gambe e le braccia, cioè i robot fondamentalmente, lì è sia molto più bello ma anche terribilmente più inquietante. Ci arriveremo mai? Perché finora sembra così così.
2: Allora, qui potremmo dire effettivamente come dicevamo prima, fra 10 anni succederà.
0: Okay.
2: Però stiamo già vedendo cose abbastanza incredibili. Allora, per riprendere i mitici Kraftwerk che ci hanno cantato poco fa, We Are The Robots.
0: Esatto.
2: Vi dico che il 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi. E che cosa è successo? Allora, alcuni sono caduti, sono stramazzati a terra, vabbè, ok.
0: Certo.
2: Però uno prodotto dalla Honor, che è la stessa azienda che produce gli smartphone.
0: Ah sì.
2: Per la verità era una versione telecomandata, eh. Però ha vinto in 48 minuti. Quello che è arrivato secondo è arrivato in 50 minuti e 26 secondi e ha battuto il record mondiale umano di mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi, che era stato fissato da Kip Limo, che è un corridore nel 2025. Questo vuol dire che questi robot stanno diventando sempre più bravi. Io non so dirvi se fra 10 anni saranno come gli umani, ancora oggi non lo sono, però la velocità di apprendimento è incredibile. Lo scorso anno, questo robot che ci ha messo appunto 50 minuti e rotti, ci aveva messo 2 ore e 40 minuti.
0: Certo.
2: Quindi, e poi, ovviamente qui stiamo parlando di una corsa, di una mezza maratona, poi nella vita reale è tutto più complicato. Però la versione fisica dell'intelligenza artificiale sta crescendo e imparando molto rapidamente, e quella canzone che avete messo diventa sempre più attuale.
1: La
2: metteremo molto spesso, sì.
0: Posso concludere con un po' di retorica, Enrico e Gaia? C'è una cosa che un robot non potrà mai fare, ed è abbracciare veramente con il cuore.
1: Oh.
0: Forse in realtà
2: così ci sciogliamo.
1: Vabbè, esatto. Enrico, ti lasciamo, fa anche caldo e quindi ti lasciamo così, Enrico. Sciogliti sciogliti con queste parole di Kesten
2: al
1: sole estivo, esatto.
0: Ciao,
1: grazie mille, Enrico Pagliarini, ho imparato a dire il nome. Ci sentiamo presto, grazie mille.
2: Molto bene, cara Gaia e caro Giampiero, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Quindi noi Kesten abbiamo imparato un sacco di cose anche oggi, abbiamo imparato, anzi in questa prima metà della puntata, abbiamo imparato che la IA non è una tecnologia nuova, è un disastro per l'ambiente, ma soltanto
0: si sta migliorando,
1: poi che non c'è da fidarsi troppo.
0: No. Impara a conoscerti molto più di qualsiasi umano, e questo può essere un'arma a doppio taglio, e comincia a diventare fisica, ma soprattutto abbiamo imparato che succederà fra 10 anni.
1: Esattamente, quindi adesso 5 curiosità le abbiamo, ci sentiamo tra poco con 5 consigli.
3: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Rientriamo con un po' di musica per noi giovani, con champagne di Peppino. Tra l'altro, già la Cristina Lunghi dietro il vetro comunque la sapeva e la ballava, per cui piace.
1: Quindi una falsa giovane, anche Martini in realtà,
0: sono tutti vecchi,
1: vecchi dentro.
0: Maturi dentro, via. Sì. Come mai un brano così, come dire,
1: frizzante?
0: Sai che l'ho capito adesso? Non avevo capito il perché. Perché il nostro ospite effettivamente porta Frizzante di cognome, perché di nome fa Ariele. E
2: buongiorno,
0: poi Ariele Frizzante.
1: Ariele Frizzante, DJ.
2: Un brano fresco, pensavo.
1: Esatto.
2: Invece Frizzante era più giusto.
1: Era
2: ci
1: più
2: può
1: giusto.
2: Stare produrre me, forse sì.
1: Un DJ, un autore,
2: champagne, per...
1: un collaboratore del gruppo Il Sole 24 Ore.
2: Prego,
1: sì, arrivi un attimo.
0: È difficile presentare.
2: È difficile pensare a qualcos'altro dopo aver sentito Champagne.
1: C'hai ragione pure te. Ariele Frizzante ci darà 5 consigli per iniziare una storia d'amore.

0: Daniele Vasche,
1: sì,
0: cioè,
1: come anche al parcheggio del Sole 24
0: ore, del Sole 24 ore che non volevano farti entrare. Comunque, perché come Daniele Vasche, sì, sei autore di Comprami, un podcast appunto di il gruppo Il Sole 24 ore.
2: Sì. Molto bello, quindi, lo conosciamo, parla lo di conosciamo. Tutta quella roba torbida. No, non è vero, è raccontato proprio nell'altro modo, però quella cosa che nasconde un mondo, cioè tutto quello che è OnlyFans, di cui la maggior parte delle persone secondo me sa abbastanza poco.
0: Sì. Quindi però adesso io parto proprio con un consiglio. Ma secondo te, sì, sembra banale, sì, ma iniziamo tipo un rapporto che parte dietro a piccoli compensi o meglio no?
1: Ecco, no, perché esatto, qui c'era...
0: Cioè, visto che si parla di Comprami...
2: Ok.
1: Cioè il problema era introdurmi come esperto dei cinque modi per gestire l'amore in estate, avendo scritto Comprami.
0: Certo,
2: ok, quindi
0: cioè,
2: no perché... amore mercenario, tu
0: no,
2: dici...
0: No, ma perché comunque piccoli compensi possono essere anche regali, essere anche... Cioè, comunque sono sempre piccoli compensi, no?
1: Bisognerebbe cercare di uscire da questo cul-de-sac il prima possibile, sì, ma forse non ce la faremo mai.
2: No, in modo
0: no, rimaniamolo dentro
2: così,
0: bene, anche semplicemente le app a pagamento, anche quello è dietro piccoli compensi,
1: sì,
0: stai pagando per conoscere delle persone.
1: Devo ammettere che non conosco molto molto bene la situazione app a pagamento,
2: okay,
1: e cioè secondo me per restare dentro l'argomento di oggi eviterei l'amore a pagamento.
2: Perché non è amore? Cioè dipende cosa vuoi.
1: Su questo bisognerebbe, esatto, starci dietro tanto e potremmo peggiorare notevolmente
2: ulteriormente
1: la situazione.
2: Sì.
1: Io sgombererei il campo da il denaro legato al sentimento.
2: Ok.
1: Cioè
0: quindi...
1: nell'episodio di oggi
2: non ne parliamo.
0: No, alla vecchia maniera.
1: Alla vecchia. Come si faceva una volta.
0: Cioè senza pagare. In realtà, cioè nel senso, non è il lavoro più vecchio del mondo.
1: No,
0: anche,
1: l'amore,
0: però, no,
1: è,
0: l'amore
1: sempre esistito,
0: è sempre esistito.
1: È un sentimento più vecchio del mondo.
0: Senza pagare.
2: Va bene. Ma ok,
0: quindi,
2: questo mi sembra facile.
0: Quindi già primo consiglio, no. Pagamento.
2: L'amore, aspetta, la chiudo in un clè. L'amore all'insegna del risparmio, eh?
1: Pam. Esatto,
0: sì,
1: potrebbe
0: senza
1: essere
0: spendere.
1: Bello. Tra l'altro, mi è venuto in mente una cosa che non ci siamo mai detti prima della preparazione dell'episodio.
0: Certo.
1: Che nel piccolo...
2: perché sta roba era anche preparata, mi state dicendo.
1: Beh, c'eravamo dati, insomma, due linee guida sul cercare di gestire la situazione. Nella questione dei miei vari eteronimi, con i quali ci sono diversi problemi, come al parcheggio giù al Sole 24 ore, io sono, e non è segnato nella scheda, l'inventore e il produttore del barattolo dell'amore.
0: È vero.
1: Forse l'apice della mia carriera.
0: Sì, è vero.
2: Lo diciamo anche per gli ascoltatori meno avvezzi alla scena punk milanese.
1: Pensavo all'amore.
0: Punkissima.
2: Sì. E il barattolo dell'amore era spesso distribuito e comprato ai concerti dei Pay.
1: Della band.
2: I Pay. Molto bene.
1: Quindi investire i produttori in un barattolo dell'amore mi sembra di essere...
2: Lo sei. Sei riuscito anche a imbrigliarlo in un packaging.
0: Ma certo. Ma certo.
2: Assolutamente giusto. Parlando di app a questo punto, ok, app per conoscere persone, chi scrive, quando si risponde, quando l'altro scrive, cosa si fa quando l'altro non scrive, come lo si sollecita morbidamente.
1: Lei mi sta mettendo un attimo in imbarazzo, nel senso che se parliamo di un'app, diciamo, più possiamo fare i nomi a Radio 24?
2: Sì, si possono.
1: Cioè, se io sono ferrato magari tipo su WhatsApp, da WhatsApp in su...
2: Sì.
1: Va bene.
2: Messaggistica normale.
1: Gestisco tanto la situazione. Ma sono i 5 consigli per non andare sotto, i 5 consigli per l'amore estivo. L'abbiamo
0: Ma lo facciamo per l'amore estivo, sì, e sono anche per non andarci sotto.
2: Sì,
0: cioè,
2: poi c'è quella parte
0: estivo,
2: lì.
0: Però c'è anche non andarci
1: dopo
0: sotto.
1: Dopo quanto si deve rispondere,
0: esatto,
1: lei mi sta chiedendo.
2: Sì, cioè, fondamentalmente sì.
0: Contestualizziamo. C'è stata la prima volta, sì, che può essere un bacio, sì, può essere più di un bacio, può essere qualsiasi cosa che è successo
2: vale
0: per la prima volta.
2: Vale anche lo scambio di numero?
0: Vale anche lo scambio di numero.
2: Ci siamo,
0: certo,
2: conosciuti,
0: ci
2: non è ancora successo nulla.
0: Non è ancora successo
2: primo
0: niente.
2: Approccio.
0: Quindi,
1: ce l'ho.
0: Quindi, chi scrive?
1: Aspetta. Temporeggia.
2: Veramente?
0: Temporeggia. Deve essere l'altro.
2: Ma non si rischia poi
0: l'altra.
2: Di... Cioè, va in prescrizione, cadono...
1: Aspetta,
0: tu
1: facciamo...
0: Tu nel dubbio aspetti.
1: 8 ore sicure.
2: Ok, no, beh, 8 ore mi sembra un minimo...
1: Per uscire dall'ombra stalking, dice.
2: Sì, esatto.
1: 8 ore.
0: Okay.
2: Prima 12, rischia il penale.
1: 12.
2: No. 12.
1: Poi effettivamente diventa...
0: Cioè, se non ti scrive... Se salta un giorno, non ti interessa? Non interessi vuol dire, tipo, se io, donna,

0: Sì.
1: C'è il primo bacio.
0: Sì, c'è, bello.
1: Succede che dico, cosa succede? Scrive lui o scrivo io? Aspetto, io se poi dopo vedo che il giorno dopo non ha scritto, vuol dire che non gliene può fregare di meno, oppure tac, arriva lo stesso.
0: Mi state mettendo di nuovo in un angolo dal quale difficilmente riuscirò
2: ma
0: a
2: io adesso rincaro la dose, dottor Frizzante, ma se sì. Io non scrivo e lei ha ascoltato questa trasmissione, quindi neanche lei mi scrive, sì. Cioè siamo due scemi.
0: Non ne usciamo vivi.
2: Mai sì. Più.
0: Infatti bisognerebbe mettere un limite massimo.
2: Ok, mettiamolo adesso.
0: 24 ore.
1: 24 ore, okay.
0: Per restare anche diciamo...
2: Tra le 12 e le 24 ore.
1: 12 e le 24 ore, sì. Ma... Mi piace. Ma... Adesso mi ha scritto.
0: Sì.
1: Rispondo subito o aspetto?
0: No, anche qua il gioco si riparte sempre da zero.
2: No, ma tutte le volte, ragazzi,
1: però non 24 ore, no, dai, non 12. 24 ore.
0: 6, 12.
2: Da 6 a si dimezza.
0: Sì, si continua a dimezzare fino a quando diventa una relazione stantia. È noiosa.
2: E poi si divorzia.
0: Si divorzia.
2: Va bene, che bello, porta fortuna al nostro ospite di oggi.
1: Bellissimo.
2: Sì.
1: Veramente bello, quindi è un casino fondamentalmente.
2: L'amore è un
1: l'amore
2: casino.
1: È l'amore è un casino, casino, che comunque tu hai citato WhatsApp, però c'è anche, perché ci sono anche i giovani che ci ascoltano, non
0: esiste,
1: ci sono soltanto i
0: categoria.
1: Vecchi, certo, sì, sì, certo. Sì. Quindi ci sono anche i DM, i direct message, quelli
0: sì,
1: sulle
0: valgono.
1: App tipo... Valgono,
0: io quelli me li perdo tra l'altro sempre, quindi sì. Per me
1: certo.
0: È un grosso problema. Io mi accorgo 3-4 giorni dopo che qualcuno mi ha scritto e mi ha chiesto scusa, ma
1: quindi
0: sarà
1: sappiate
0: l'età.
1: Che magari, esatto, dipende anche da beh, ci auguriamo che siano tutti più o meno coetanei o che comunque ci sia sì. Una differenza di età, sì. Che però nel senso che sia sana, insomma, no? Sì. L'ho detta male?
2: No, era perfetto, cioè, che siamo culturalmente affini, per
1: esatto,
2: cui bene o male.
1: Esatto.
0: Cioè, ascoltando molte canzoni trap che parlano di DM, uno è abituato e li va a controllare.
1: Esattamente, sì, è vero, infatti,
0: sono meno
1: infatti,
0: preparato.
1: Esatto. Senti, invece, passiamo a una questione di genere, proprio entriamo nella questione di genere. Allora io dico, primo appuntamento, esci a bere un aperitivo, champagne.
2: E vai
1: a
2: brindi cena. Poi per un incontro.
1: Esatto, ceni, prendi un gelato, non lo so che cosa. Chi paga? Paga lei? Paga lui?
2: Io posso dire
0: dica,
2: la mia?
0: Dica.
2: Si fa un po' per uno.
1: Guardi, lo so, ma quella è la prima volta.
0: La prima volta fa un
1: prima
0: po'
1: volta
2: no, io da uomo la prima volta dico dai faccio io tu, oppure una cosa che toglie dall'imbarazzo e qua non voglio rubare il lavoro al nostro esperto, prossimo giro fai tu di solito.
0: Io sono molto d'accordo con questa tesi.
1: Okay.
0: Prima volta si fa fa il signore pago io. Poi io sono un grande fan del 50-50, alla romana, come
1: del
0: si 50-50. Diceva. Sì.
1: Sì, però, allora, io dico, adesso io parlo da donna.
0: Non riesco a capire
1: donna.
0: Se è una questione di genere o di taccagneria, però.
1: Quello lì non si dice, e guarda che anche quello ti fa molto capire, perché stai partendo e devi anche capire dall'altra parte chi c'è. Allora, ci sono molte mie colleghe, nel senso colleghe di genere, non colleghe professionali,
0: vita, sì.
1: Vogliono non vogliono che venga loro offerto, perché vogliono dire no, pago io esattamente come potresti pagare anche tu, pago
2: okay.
1: Anch'io, che è una cosa che io riconosco, ma è da fastidio per esempio quando in continuazione mi vengono offerte cose perché anch'io voglio rifare,
2: certo.
1: Però
2: dato per
1: ammetto che la prima volta mi fa molto piacere quando viene offerto, cioè
0: sì.
1: Lo trovo come un gesto galante che mi piace.
2: Posso dire un'altra cosa prima di perché arriva un brano tra l'altro, un bel brano tra poco,
1: sì.
2: Dicevo ma anche con gli amici maschi, cioè nel senso
1: da
2: eterosessuale,
1: sì,
2: lo dico,
1: vero.
2: Cioè nel senso la prima volta, cioè, il primo dice ah, sto giro faccio io, secondo me è una cosa così, una
1: sì, poi ci sono per esempio delle cose che quando sono nella mia zona, per esempio, viene a dire no, qua sei a casa mia, nel senso nella mia zona offro
0: zona
1: io,
0: il suo quartiere,
1: no?
0: Intende.
1: Sì, sì, sì, nel mio quartiere.
2: Ha un po' una visione un po'
1: no, ma dico qua
2: un po'
1: soprattutto
0: esatto,
1: quando cioè, entriamo tipo nei fatti miei, il mio fidanzato che
0: sì,
1: all'inizio sempre cioè che spesso offre lui o così, le prime volte che siamo usciti nel mio quartiere ho detto no, qua siamo in zona mia, offro io. E quindi quella volta ho offerto io.
2: Ok.
1: No?
0: Sì, ci sta effettivamente, adesso che mi fa ragionare, anche io nella mia zona, se qualcuno, quando qualcuno viene a trovare, ma io abito molto lontano, quindi
1: è
0: difficile raggiungere.
1: È una zona molto estesa, esatto.
0: Quindi di base conosco solo io dove andare.
1: Esatto.
2: Poi devi ammortizzare un po' il costo del pedaggio dell'ospite.
0: Faccio pagare loro. No, è vero, sì, forse nella zona, per far vedere un po'. il quartiere.
1: Certo, quindi quella è una cosa, è una cosa, è una cosa carina secondo me.
2: Allora, tra poco, allora, prima c'è il traffico, sentirete questo brano qua di Sonora, L'amore, anno 2008.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, anche se in graduale miglioramento rimane intenso il traffico per il controesodo estivo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco. Le attese al pedaggio sono di circa 2 ore in direzione della Francia. Chiusa la A5 Torino-Sta Monte Bianco verso il traforo tra Morge e il raccordo per la diramazione della statale 26. Sull'autostrada del Brennero tra Rovereto Nord e Affi si verificano code con rallentamenti a tratti in direzione Modena. Verso Milano, sulla 1 Milano-Napoli, in particolare code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, con tempi di percorrenza di più di un'ora. E più di un'ora di tempi di percorrenza anche sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna, tra Pescara Sud e Roseto degli Abruzzi. Tutte le notizie sono a vostra disposizione sul sito di Radio 24. Strade in diretta tornerà tra un'ora.

0: con l'amore. Il nostro ospite, oltre a essere tutto quello che hai già detto, è anche il re in zona Milano, ma anche provincia, anche nord Italia.
1: Allarghi, anche
0: tutto lo stivale?
1: Allarghi.
0: Tutta l'Europa è il re del karaoke, per cui è anche, cioè, ci puoi dare un insight di quanto i Sonora vanno al karaoke.
1: Tantissimo.
0: Di brutto.
1: Tantissimo, e volevo approfittare di questa ospitata per analizzare insieme a voi il fenomeno.
0: Sì, proviamo.
1: Cercando di non offendere, tra l'altro, nessuno.
2: Assolutamente, salutiamo i Sonora che ci staranno ascoltando, ovviamente.
1: Io credo di aver visto anche un concerto dei Sonora al Nautilus di Cardano al Campo. Ma preferirei non parlarne.
0: Con pianto locale del Varesotto, che ormai non c'è più. Tra l'altro, Sonora si scriveva con l'H.
1: Sì, certo.
2: sì,
0: è Sonora.
2: Sì, certo.
1: Sonora, esattamente loro.
0: Sì.
2: Un po' giapponese.
1: Allora, nella questione rapporti di coppia, quindi 10 consigli per l'amore,
2: sì.
1: Volevo gettare così sul tavolo la questione gusti musicali. Cioè, mettiamo che alla tua compagna, giustamente, non si capisce per quale motivo, piace tanto. Canzone bellissima,
0: sì.
1: ma ammettiamo.
0: Ma metti non, che non ti piace.
1: No, esatto, cioè non è minuetto.
2: Non è il suo genere.
1: Non è minuetto della Martini,
2: ecco.
1: Non è Perdere l'amore di Massimo. Bella canzone, ma dico uno
0: un po', sì, ogni cioè, tanto, uno step un po' più era un po' più emergenti, via.
1: Metti che a lei invece piacciono tanto,
0: sì.
1: Ma perché gli ricordano l'adolescenza, il primo, forse quando si è innamorata. E poi te la devi sentire in macchina.
0: No, io propongo la fine della relazione.
1: Non bisogna essere così drastici.
2: Cioè, non rimaniamoci sotto, però neanche facciamo, cioè, distruggiamo tutto così subito. No?
0: Vorrei sapere il nostro ospite cosa propone prima di.
1: No, beh, allora, innanzitutto, purtroppo io sono un caso a parte, perché per colpa del mio, diciamo, mestiere, appunto.
0: Di re del karaoke.
1: Esatto, sono ampiamente abituato a canzoni di questo tipo, a tonnellate di canzoni di questo tipo. Quindi, diciamo, ho fatto un po' il callo, come si dice in termine tecnico. E tra l'altro sto pensando, la questione può essere ribaltata anche dall'altra parte, cioè adesso non è che ce la dobbiamo prendere per forza con lei che ascolta i Sonori. Magari a lui gli piace Burzum.
0: Burzum, lo dico, magari
1: ne è venuto uno a caso così.
0: È death metal nord europeo, non
2: che non ci sta ascoltando, quindi non è un problema. No,
1: non ci sta assolutamente ascoltando, quindi non c'è bisogno di fare quello che abbiamo fatto con i Sonori.
0: Tra l'altro,
1: diciamo, è un ascolto anche in quel caso difficile, meno difficile che con i Sonora, forse, tra l'altro. Come lo gestiamo questo moroso appassionato di death metal nordico?
0: Io dico, amore, ascoltiamo un podcast e togli un po' il problema. No.
1: Sì, perché non c'è la musica nei podcast, quindi effettivamente aiuta.
2: Quello aiuta.
1: Questo potrebbe salvare
2: molte coppie. Salvare molte relazioni. Ma senti una cosa, esiste ancora la tra virgolette nostra canzone, cioè la canzone di coppia? Cioè un tempo era, ecco, la nostra canzone questa.
1: Poi tipo l'amore è
2: Sonora. Esatto, esattamente.
1: No, a me non è mai, cioè no, su, diciamo, sui Sonora non mi è mai.
2: Ma in generale è una cosa che esiste, secondo te? Cioè ti capita, cioè, che magari ti vengono fatte le richieste?
1: Eh sì, sa, noi re del karaoke, a volte capita di fare anche i matrimoni. Assisto anche spesso a litigi, perché nel caso in cui i gusti musicali siano separati, beh, lei deve sapere, cioè, ogni matrimonio che si rispetti 4-5 canzoni che segnano l'evento,
2: ci sono
0: quelle che sono obbligate,
1: certo. I rituali lì, quando non c'è un come si chiamano i tecnici che fanno i matrimoni,
0: i DJ, wedding planner.
1: In caso di mancanza di wedding planner, a volte il disc jockey fa questa parte.
2: Io
1: ricorda,
2: tra l'altro, sono stata a un matrimonio in cui tu facevi,
1: mi sposavo io?
2: No, in cui tu facevi il disc jockey,
1: il re del karaoke,
0: sì, sempre il re del karaoke.
1: Quindi ingresso della sposa, taglio della torta.
2: Maestro, posso lanciare tipo una soluzione?
1: Avevo
2: che magari potrebbe
1: perché
2: magari può essere un aiuto, cioè ti chiedo se questa può essere un aiuto. Per esempio, costruire una playlist. Tu inizi a conoscere una persona e dici, facciamo una playlist.
0: Ah,
2: e
0: è cominci un test
2: a mettere dentro
0: in cover questa cosa.
2: Ma sì, che comunque magari aggiusti e ascolti anche quella quando stai facendo dei viaggi. Così
1: mi
2: alla
1: sembra
2: fine
1: una proposta veramente molto matura.
2: Vero?
1: Sì, sposare assolutamente.
0: Da sposare mi sembra anche coerente,
2: esatto,
0: col tema.
2: Coerente col
1: anche
2: tema.
1: Così inizi a mettere dentro un po' i gusti dell'uno. Perché sui gusti musicali, effettivamente, personalmente credo che una storia d'amore può avere dei grossi problemi.
2: Io sono uno che
1: proprio, ecco, sulla musica sto un po' più attento.
2: Certo,
0: diciamo. Sì, no, scusami,
2: no,
0: vai
2: ti
0: Gaia.
2: Ti chiedevo se ti era mai capitato di avere magari una relazione con delle persone. Io sì.
0: Sto pensando. Sì, sì, mi è successo. Sì, io mi faccio molto contagiare dall'entusiasmo e devo dire che quando l'incompatibilità era grande non era mai un divario così incolmabile. Okay. Per cui magari io mi avvicinavo a dei generi insospettabili. Però non così insospettabili, ok? Sì. Non so come dire.
2: Sì, poi per esempio io amo tantissimo la musica, qualsiasi genere, sì. Però per esempio il Buddha Bar.
1: Ah.
2: No. E ho avuto un Buddha barista.
0: Veramente? Sì. Esistono? Vabbè, erano altri tempi, devo dire.
2: No, era anche abbastanza recente.
1: Ma cos'ha? Perché la metteva troppo...
2: No, ma
1: non
2: quelle,
1: è quella
2: quelle
1: cosa
2: robe
1: un po' di tranquillità,
2: sì, ma da ascensore.
1: Ad ascensore.
2: No, ma
1: questa
2: a sentire
1: cattiva.
2: Sempre quella, sempre
1: questa
2: quella.
1: Sì.
0: Io comunque, ho un'ultima domanda.
2: Sì,
0: è vero, la musica è un tema, però sì. Ci sono un sacco di altre aree dove però le cose possono andare malissimo, cioè letteratura, film, cibo,
1: sì, ha tutto a che fare, diciamo,
0: ideali
1: con,
0: e valori,
1: con gli interessi, con gli interessi,
0: interessi sì.
1: E le passioni di ognuno.
0: Ci sono delle red flag.
1: Mannaggia, beh, vale un po' tutto come per la musica.
0: Sì.
1: Per esempio, ecco, volendo portare io il mio esempio negativo,
0: sì, giusto.
1: In questo periodo sono ossessionato da Philip K. Dick, l'autore di fantascienza, quindi sto rileggendo in ordine cronologico tutti i romanzi scritti dal 54.
0: E sta progressivamente, immagino, lei perdendo la testa,
1: io
0: perché
1: sì,
0: diventano
1: sì,
0: sempre più pazzi i racconti.
1: Immagino
0: di
1: che una compagna o un compagno questa cosa diventa difficile starmi vicino, perché no, poi parlo di quello.
2: Più che altro anche quando diventa l'ossessione, che sono sempre quelli piuttosto.
1: Beh, sono
2: piuttosto
1: tanti,
2: che scegliere
1: quindi,
2: quale. No, però sempre su quel genere lì, sempre magari diventa anche un po' pesante da sostenere.
1: Quindi anche sulla letteratura dipende di quanto uno è appassionato. Forse bisogna capire quanto la passione sta prendendo il posto all'ossessione.
0: Ecco, ma questo forse va bene per qualunque cosa nella vita,
1: sì,
0: tra
1: sì.
0: L'altro. E il libro però ha un pregio rispetto alla musica, è silenzioso, per cui tu
1: sì,
0: lo puoi leggere
1: sì,
0: per
1: sì,
0: i cavoli
1: sì,
0: tuoi, non devi imporre in questo caso Philip K. Dick,
2: certo.
0: A chi che sia.
1: Tanto, stranamente, tornando alla musica, mentre parlate di questo mi sta venendo in mente il brano Obsession degli Aventura,
2: ah,
1: che
2: certo.
1: Proprio
0: quando la mañana in una dormito nada, tra l'altro, già, certo, sì.
1: Lei che conosce la lingua parla anche di Esto non è amor, è ossessione.
0: No, è una brutta storia di uno stalker, chiaramente,
1: ah, ecco.
0: Che andrebbe immediatamente attenzionato, ma lui racconta la sua vicenda e dove lei dice non ti voglio, oh, ragazzo, lasciami stare.
1: Questo
2: certo.
1: Non è amore, ma è
0: un'ossessione, esatto.
2: Ma e invece anche il cibo può essere,
1: beh, certo.
2: Può essere un problema.
1: Lei
2: no?
1: Dice
2: tipo, magari,
1: o in generale la
2: no,
1: passione.
2: No, può essere alcune, sì, nel senso che possono esserci anche, che ne so, uno è vegano,
1: no,
2: uno
1: certo.
2: È vegetariano.
0: Ah, no,
2: l'altro
0: certo,
2: no.
0: Ci sono delle...
2: A parte il classico, che ne so, quelle cose proprio insopportabili, che proprio anche a livello di odore, quindi come dici
1: sì.
2: Tu
0: ci sono anche le allergie.
1: Le allergie.
2: Sì, ma le allergie comunque ne fai più una questione di salute.
0: Ho capito,
2: come
0: però
2: se
0: io
2: fosse...
0: mangio le noci, tu mi sei allergica alle noci, ci
1: muori.
0: Baciamo, tu muori. È brutto.
2: Sì, ok.
0: Non
2: però,
0: fa bene al rapporto.
2: Certo, però
0: cosa.
2: Mi sembra che sia meno flag, red flag, no?
0: È più 118,
2: sì,
0: un'altra
2: cosa.
0: Sì, più
2: 118,
0: okay.
2: Più pronto soccorso. Io dicevo proprio quando tu hai, che ne so, appunto sei vegano, sei sì. Vegetariano, quello può essere.
1: Temo che
2: oppure...
1: per maturità abbia sempre a che fare, come stavamo appena trattando la questione, nella vicinanza dell'ossessione. Cioè
2: sì.
1: Anche il cibo, se inizia a diventare che ogni sera bisogna andare al sushi, tutte le sante sere.
0: Anche perché
2: l'hai detto con
0: un
2: una certa...
1: No, l'ho detto a caso, l'ho detto
2: okay,
1: più okay.
0: Sicuro, non è mai successa questa
1: no.
0: Cosa?
1: No,
0: no, okay.
1: no,
0: perché sembrava vita vissuta.
1: No.
2: Quindi direi che ci siamo.
0: Va bene, allora diciamo che più che un, come dire, dei consigli è stato una tavola rotonda. Io
2: sì.
0: Apprezzo perché è stato un approccio maieutico del nostro
1: sì.
0: Ospite, tirare fuori anche le nostre verità. Facciamo un ripassone di quello che abbiamo trovato. La prima domanda è: consigli per un rapporto che parte dietro a piccoli compensi monetari?
1: No,
0: no.
2: Sì.
0: Poi.
2: Poi, quando scrivere la prima
1: l'abbiamo
2: volta,
1: deciso,
2: ci
1: sì.
2: Diamo delle tempistiche, tra le 12 e le 24 ore all'inizio, poi a scendere, a scalare,
1: a scalare
2: fino a che diventa una
1: mentre
2: relazione.
1: L'amore cresce.
0: chi paga cosa paga, un po' per uno.
1: Free.
0: Proprio facile così.
2: Esatto, colonna sonora di una storia d'amore importante.
1: Molto.
2: Molto importante. Molto. Casomai, abbiamo detto, la playlist può essere un aiuto.
1: Per smussare, diciamo, le differenze.
0: Gusti incompatibili di altri generi, e l'importante è che non ci sia un'ossessione dietro, per il resto si può tollerare. Direi che abbiamo... Come siamo andati? Bene.
2: Bene, abbiamo imparato.
1: Sembrava utile.
2: Sembrava tutto utile.
0: Allora,
2: quindi,
0: noi ci salutiamo,
2: grazie,
0: torniamo settimana prossima.
2: Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sono le 20.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada, 6 paesi europei propongono di aumentare le tasse alle compagnie petrolifere. Prima dei confini ci sono le persone, dice il Papa al meeting di Rimini. Inizia la nuova Serie A in campo Inter Monza e Udinese Como. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Mentre anche oggi è stato registrato un aumento dei prezzi alla pompa per i carburanti in Italia, con quello medio del gasolio che in autostrada ha toccato i 2,2 euro al litro al self, sei paesi dell'Unione Europea, fra cui l'Italia, chiedono a Bruxelles che vengano aumentate le tasse alle compagnie petrolifere. 60.000 le persone presenti alla fiera di Rimini per la visita del Papa al meeting di CL, questo un breve passaggio del suo intervento.
3: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
1: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia Novax aveva infatti deciso di non vaccinare la bambina e anche i 4 fratelli, nonostante il vaccino sia obbligatorio. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido sprigionate da un generatore. L'uomo di 35 anni e il ragazzo di 15 trovati senza vita all'interno di uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio di Allumiere, località in provincia di Roma. Sono una trentina i migranti arrivati oggi sull'isola di Lampedusa. Attualmente nell'hotspot dell'isola ci sono 372 persone, fra cui un centinaio di minori non accompagnati. Altri 17 migranti, in questo caso curdi, sono arrivati sull'isola di Filicudi alle Eolie. Siamo allo sport con l'inizio del campionato di Serie A, due le partite che sono ancora in corso, in diretta da San Siro c'è Giovanni Capuano. Buonasera Giovanni.
4: Sì, buonasera, siamo negli ultimi 20 minuti di partita a San Siro, Inter che ha liquidato la pratica d'inizio ripresa, nerazzurri che sono in vantaggio per 4-1 sul Monza. Le squadre erano andate al riposo sull'1-1, il vantaggio di Calhanoglu dopo 6 minuti, poi era arrivato il pareggio del Monza al 29esimo con Varela. Dopo l'intervallo, come detto, l'Inter ha alzato il ritmo e ha chiuso la pratica, ha trovato il gol al terzo con Zelischi, favorita da un'uscita sbagliata del portiere del Monza Pizzignacco. Al decimo un gol bellissimo di Pio Esposito di tacco sotto misura, al 18esimo il 4-1 di Bissek, poi Akanji ha colpito la traversa. Da segnalare che è cambiato anche il risultato a Udine dell'altra partita, il Como ha trovato il pareggio, dunque 1-1 tra Udinese e Como. Camara 29esimo del primo tempo per i friulani, al nono della ripresa ha pareggiato il Como con Duvicas anche a Udine. Siamo negli ultimi 20 minuti, a te la linea.
1: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: Ye, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
5: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare.
4: Cari corsisti, la rabbia è il motore della disinformazione e prima di creare una fake news bisogna evocarla. Ok, questo è il primo consiglio di oggi, è un presupposto necessario. Allora, per arrabbiarsi in fretta come si fa? Potreste per esempio guardare un qualsiasi programma di Rete 4 sull'emergenza Rom, oppure potete fare come me, che mi riempio di odio sentendo questo brano.

0: Allora, questa è la cover bossa nova di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, un brano sul disagio giovanile scritta da un cantante che si è sparato per colpa del disagio giovanile. E dovete sapere che ogni lido italiano la mette la sera per stare nel chill, come si dice adesso. Ma se oggi Kurt Cobain ritornasse sulla terra, non si risparerebbe, ma entrerebbe nel lido per sparare a chiunque dica stare nel chill. Ferma sto scempio, Ale. Fermalo subito. Grazie. Oggi una puntata speciale che è perfetta se volete conquistarvi un marchio d'infamia, se siete dei sadici o se vi ostinate a prendere un monopattino nonostante abbiate 50 anni, un equilibrio precario e il doppio mento che trema ogni buca. Iniziamo questa puntata, ma vi ricordo la mia sindrome, io non riesco a dire la parola
1: Facebook,
0: per questo pago un'attrice famosa che dice al mio posto
1: Facebook.
0: Allora, le fake news inventano storie. E perché dovete inventare storie? Beh, perché la gente non cambia opinione di fronte ai dati, ma solo di fronte a una grande storia. Vi faccio un esempio. Un naufragio di una sola nave avvenuto 114 anni fa, il Titanic, domina ancora il nostro immaginario collettivo, mentre le barche che naufragano oggi davanti alle coste italiane vengono dimenticate come Fedro del Grande Fratello 3. Cosa si evince? Allora, evidentemente per restare nell'immaginario collettivo bisogna avere a bordo non dei migranti, ma un violinista che suona mentre affondi. E allora, benvenuti su queste note alla quarta lezione. Oggi vi insegno a beccare l'iceberg che renderà le vostre storie immortali come il Titanic. Ogni buona fake news ha infatti bisogno di un disastro, di qualcuno di famoso e di quel genere di atmosfere strazianti che solo Céline Dion può creare. Partiamo da un dato importante. Dirò la verità per un attimo, mi scuso in anticipo per l'affronto morale. Mentre scrivevo questa puntata ho scovato una statistica che per noi è fondamentale. È stata pubblicata di recente dall'Università di Oxford. Per i giovani tra i 18 e i 24 anni sono fondamentali le fan news, ovvero quelle notizie che contengono intrattenimento. Perché molti under 25 si informano su piattaforme come TikTok e Instagram, dove notizia e intrattenimento ormai sono una cosa sola, come l'edilizia e l'andrangheta. Le notizie tradizionali sono spesso troppo negative e infatti secondo il Censis il boomerissimo
1: Facebook,
0: che ha una maggioranza di utenti over 35, è il secondo mezzo più usato dagli italiani per informarsi. Ed è un luogo fantastico dove le notizie sono dentro un ecosistema di gattini con frasi di Laura Pausini attribuite a Gandhi, madonne che lacrimano glitter, cani vestiti da carabiniere con la scritta «Anch'io faccio il mio dovere ogni giorno e tu?». Non è un caso che nelle scuole per disinformatori presenti in Europa si parta proprio dalla comicità per creare le notizie false. Forse sono andato troppo veloce. Sì, vicino ai nostri confini esistono delle scuole di fake news a cui dovete assolutamente iscrivervi. Vi dico anche dove, chi le ha inventate e perché. Ora è quel momento della puntata dove inizierete a sudare come i piedi di quelle teenager italiane che ad agosto indossano i camperos sulla spiaggia. Una delle prof di fake news, la moldava Alina Giuk, che spero di aver pronunciato bene, ha detto ai suoi allievi:
2: usate la satira per rendere più divertente la vostra fake news, ma non esagerate perché altrimenti il pubblico vi scopre.
0: Alina Giuk, o Yuk, non lo so, è una docente di disinformazione scoperta da una giornalista della BBC che si è infiltrata in una scuola clandestina in Moldavia. È una persona molto pericolosa, anche se a guardarla bene, ha quell'aria semplice e umile di quelle studentesse fuori sede che riciclano la scatola del gelato Cardor per portarsi a Bologna la parmigiana di mamma. L'anno scorso c'erano le elezioni in Moldavia e un oligarca locale di origine israeliana, Ilan Shor, pesantemente sanzionato a livello internazionale per tentata destabilizzazione del suo paese per conto di Putin, ha investito molti soldi per finanziare una scuola di fake news. Una sorta di mecenate, il nuovo Cosimo De Medici. In quella scuola c'erano circa 35 reclute che hanno imparato a diffondere disinformazione nel loro paese contro la loro premier. Il motivo? La Moldavia è un paese candidato ufficialmente all'adesione dell'Unione Europea, è un paese molto piccolo, ma essendo inserito tra l'Ucraina e la Romania ha un significato strategico sia per Bruxelles che per Mosca. Le 35 reclute sono state pagate 125 sterline al mese per produrre post di TikTok e
1: Facebook.
0: La conferma dell'interferenza russa arriva quando guardiamo il conto corrente delle reclute. Lo stipendio arrivava dalla
2: Promsvies Bank.
0: una banca statale russa sanzionata che secondo la BBC è in mano al Ministero della Difesa russo. Io uso sempre di fronte a nomi stranieri una attrice che pago profumatamente. Alle reclute è stato chiesto di pubblicare meravigliose accuse, ovviamente infondate, contro il governo moldavo. Le principali bufale sono per noi oggetto di studio. Ve le leggo perché sono meravigliose. La premier ha organizzato un Amazon del male per consegnare bambini ai pedofili. E poi c'è la più bella. Se la Moldavia entrerà in Europa, i cittadini dovranno cambiare orientamento sessuale diventando gay o trans. Mi rendo conto che quest'ultima bufala ci getta in una condizione tale da non vedere altra via d'uscita che l'assumere chetamina. Però è proprio ciò che dovrete iniziare a produrre una volta che frequenterete le migliori scuole di disinformazione. Mai spaventarvi dalla potenza di una fake news. Sentitevi liberi di sparare la minchiata più grossa. Ed ecco a voi proprio un estratto della lezione che la BBC è riuscita a rubare. Ovviamente è in russo.
1: Mi chiamo Luca. Я один из тех, кто будет помогать нам в эту большую кампанию, на самом деле целью которой является повышение узнаваемости партии Молдова Май.
0: Qui il prof spiegava con molta tecnica come impostare una campagna di disinformazione per le persone ordinarie, facendo leva sulla famiglia tradizionale e sul fatto che la felicità di chi crede nella famiglia tradizionale derivi dal rispetto di quel valore. Quindi, per attivarli, vanno create storie in cui, dice il professore, una dittatura gay vuole soppiantare la famiglia tradizionale. Nel video della BBC si vede un ragazzo giovanissimo, forse appena diciottenne, che pende dalle sue labbra, come chi ascoltava 100 anni fa Enrico Fermi o chi ascolta oggi Rita De Crescenzo. La scuola moldava ha gestito 90 account solo su TikTok, alcuni mascherati da ufficio stampa che, secondo sempre la BBC, hanno pubblicato migliaia di video per un totale di oltre 23 milioni di visualizzazioni. È un dato pazzesco perché dovete sapere che la popolazione della Moldavia è intorno ai 2 milioni e mezzo di abitanti. La premier moldava ha affermato che il regime russo di Putin, per tentare di sovvertire le elezioni del suo paese, ha speso in disinformazione circa 200 milioni di euro, che corrisponde a quasi l'1% del PIL della Moldavia. Una cifra mostruosa. Ma purtroppo non è riuscito a far vincere le elezioni al suo candidato. Ce l'aveva fatta nel 2024 in Romania, dove aveva vinto un candidato filo Putin che nessuno conosceva, proprio grazie alle sponsorizzate sui social e all'amplificazione di TikTok. Elezioni poi annullate. Se volete diventare dei disinformatori molto bravi, io vi consiglio una visita in Macedonia, a Veles, una cittadina di 55.000 abitanti che spero di aver pronunciato bene, passata alla storia come la fabbrica di fake news. Se il barocco ha reso magnifica Lecce, le bufale hanno reso ricchissima Veles. Quando nel 2016 in pochi pensavano che Trump potesse vincere le elezioni, a Veles centinaia di ragazzi sono stati addestrati da un tizio che si va a chiamare l'Avvoltoio per imparare a scrivere notizie false su
3: Facebook
0: e su siti finti, raggiungendo milioni di persone con notizie pro-Trump, tipo il Papa appoggia Trump, la mia preferita. Era la famosa età dell'oro per noi disinformatori, per noi amanti della menzogna, quando gli algoritmi non bannavano le fake news e lasciavano che le nostre menti venissero infettate liberamente dalle minchiate. La disinformazione ha permesso a ragazzi di 19 anni di un paese balcanico, dove i cittadini guadagnano meno di un rider di Cologno Monzese, perché la media degli stipendi è di 200 euro al mese, di comprare un bar in centro o Mercedes da 80.000 euro. Diventando disinformatori guadagnerete come uno strozzino, senza dover passare dalla banalità della violenza. Se invece voleste imparare a disinformare ascoltando reggaeton in un clima molto più caliente, consiglio di recarvi in Sud America, dove Putin ha formato oltre 1.000 creator ispanici per promuovere campagne di disinformazione grazie all'aiuto di professionisti della sua TV Russia Today presenti proprio sul territorio. Dopo aver frequentato la scuola, inizia finalmente il praticantato. Ma da dove partire? Per cambiare il presente bisogna riscrivere il passato. Prima di spiegarvi il perché, c'è il nostro momento musicale dedicato agli artisti che producono fake news. Oggi vi propongo un brano propagandistico che si chiama This is China. Questa è la Cina ed è una canzone creata per ammorbidire l'immagine del regime cinese all'estero. L'ho scelta perché è stata definita dal Time una delle canzoni più dolorose di sempre, per colpa delle sue rime che sembrano scritte da un bimbo di 4 anni con un ritardo cognitivo. E allora ascoltiamoci This is China di Chucky.

0: Questa era This is China di Chucky, finanziata nel 2016 dal Partito Comunista Cinese, che ringraziamo. Il mio passo preferito è: il drago rosso non è malvagio, ma un luogo pacifico. E questo ovviamente lo può confermare il milione di musulmani cinesi messi nei campi di lavoro da Xi Jinping. Da sempre crediamo alle storie inventate. Per esempio, al Don Quixote di Miguel de Cervantes non interessa la realtà. Lui vuole solo vivere una delle tante avventure lette nei libri. Ha letto così tante storie di cavalleria da perdere il lume della ragione. E questa magia colpisce ancora molti nostri concittadini che vanno in estasi quando leggono fake news che ci fanno appunto perdere il lume della ragione. Oggi molta disinformazione ha come mandanti i più ricchi del mondo. Sono proprietari di piattaforme, oligarchi, dittatori miliardari. Chi ha tutto sta convincendo chi ha poco che il suo nemico è chi non ha nulla. L'obiettivo è spostare il conflitto verso chi non ha potere, tipo i poveri e le minoranze, per proteggere chi lo detiene. Poiché i poveri muoiono, i ricchi hanno ragione di vivere. Se diventate dei disinformatori, sappiate che sarete dei loro vassalli, ma in cambio avrete una fetta della torta, soldi, popolarità e magari qualche giorno in prigione a fare flessione accanto a loro. Per cambiare il presente, i grandi produttori di fake news stanno cambiando il passato. Partiamo dall'America. Donald Trump, in vista del 250° anniversario degli Stati Uniti celebrato lo scorso 4 luglio, ha collaborato con una coalizione di circa 40 organizzazioni conservatrici per produrre materiale didattico patriottico da usare nelle scuole. Cosa significa? Trump sta provando a riscrivere la storia americana a modo suo. Ma è una tecnica che fanno in molti e ovunque, dovrete fare ovviamente anche voi. Vi faccio un altro esempio. Nel 2025 in Spagna c'è stato il 50° anniversario della scomparsa di Francisco Franco, che ha riacceso il dibattito storico e politico sull'eredità del regime. Ora vi do dei piccoli numeri, diciamo, sul dittatore Franco. Se però, ecco, soffrite di intolleranza alla verità, vi suggerisco di abbassare il volume per 10 secondi. Il tiranno ha fatto sparire circa 110.000 persone. È una stima, perché usava le fosse comuni e non è mai facile far la conta dei morti quando le persone vengono sputate a caso per terra, tipo mio zio coi semi dell'anguria. Lo storico Javier Rodrigo parla di circa 500.000 di prigionieri passati dai campi di concentramento di Franco solo tra il 1936 e il 1942. Ma non è solo una meravigliosa storia di violenza la sua, perché secondo El Diario, il quotidiano, il dittatore, grazie alla corruzione e al furto di beni di Stato, aveva ammassato una fortuna che oggi sarebbe quantificata in 400 milioni di euro. Il dittatore si arricchì tantissimo con quella voracità tipica di un bandito o di un assessore regionale, come quando Franco rivendette 600 tonnellate di caffè donate dal Brasile. Franco era uno che poteva finire dentro all'articolo «Ricettazione truffa, 8 arresti nel Foggiano». E invece è stato il tiranno europeo rimasto al potere più a lungo nel XX secolo. Un genio. Oggi molte fake news stanno cercando di riabilitare il tiranno Nespresso, perché uno così pieno di soldi e di caffè non può che essere un idolo contemporaneo. Nel 2024 a Valencia c'è stata un'inondazione gravissima che ha provocato molti morti. Il motivo per cui c'è stato un temporale così violento è la crisi climatica. Ma ormai voi sapete che quando nel dibattito compaiono queste due parole magiche proliferano le fake news. Perché durante le catastrofi cresce la quantità di disinformazione? Prendete appunti. Quando accade un evento di grande impatto, il volume di contenuto sui social è enorme e la visibilità è garantita. Nei giorni dell'alluvione in Spagna sono nate alcune bufale bellissime. Molti disinformati sui social, soprattutto sul mitico ex di Elon Musk, hanno iniziato a scrivere che l'alluvione è avvenuta per un semplice motivo. Pedro Sánchez, il capo di Stato spagnolo, ha abbattuto per scopi ambientalisti le dighe erette dal dittatore Franco che da anni proteggevano Valencia. In realtà nessuna diga è stata abbattuta nella zona, anzi, la cosa divertente è che nel 1957 ci fu un'alluvione che travolse Valencia e il tiranno licenziò proprio il sindaco di Valencia, perché aveva denunciato che gli aiuti non erano mai arrivati nella città. Secondo El País, uno dei primi a diffondere le fake news delle dighe abbattute è stato Samuel Vázquez, il portavoce di Vox, il partito spagnolo di estrema destra. Poi è stato il turno dell'eurodeputato Alvise Pérez, che solo su Instagram conta 1,3 milioni di seguaci. I politici hanno diffuso disinformazione mentre erano in atto i soccorsi. Dovete imitarli perché le loro menzogne sono state così credibili che hanno creato problemi di ordine pubblico e sfiducia nelle istituzioni. Perché riabilitare il tiranno caffeinico durante un'alluvione del 2024? Lo spiega la giornalista spagnola Alba Tobella.
1: Serve per affermare il fallimento dello Stato democratico, creare diffidenza verso lo Stato e i suoi rappresentanti, spingere a pensare che sono tutti uguali e che i media non dicono mai la verità. È la base essenziale per minare le democrazie.
0: In Spagna c'è un bufalaro che, riscrivendo il passato, è diventato uno scrittore famoso, una specie di Camilleri del male. Si chiama Pío Moa, che non è una parola in romano, ma è uno scrittore, è proprio il nome dello scrittore spagnolo, che in 38 anni ha scritto ben 40 libri. E la sua casa editrice dice che ha venduto con un solo titolo oltre 300.000 copie in 53 edizioni diverse. Non sappiamo se è vero, però noi ci crediamo. Capite ora perché dovete scrivere minchiate? Pío Moa è uno scrittore che ha messo nei suoi bestseller questa frase: la democrazia deriva da Franco. E se per democrazia intendiamo fucilare gli omosessuali, gettarli nelle fosse comuni insieme a giornalisti, rom, catalani, baschi e cittadini che chiedevano elezioni libere, sì, Pío, si tratta di democrazia. Se non volete diventare scrittori perché, come diceva Goebbels, appena sento la parola cultura metto mano alla pistola, potreste usare l'intelligenza artificiale. Il Guardian ha scoperto che gruppi estremisti neonazisti di tutto il mondo stanno usando l'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Adolf Hitler. Qual è il grande vantaggio, cari disinformatori che volete riscrivere il passato? Il vantaggio è questo: i metodi precedenti si basavano su traduzioni automatiche rudimentali che spesso limitavano la fedeltà del linguaggio e le sfumature stilistiche del malamente. Per esempio, è difficilissimo replicare fedelmente Hitler in giapponese. Oggi, invece, con l'ascesa di strumenti di intelligenza artificiale avanzati, gli estremisti sono in grado di produrre in ogni lingua traduzioni accurate che preservano il tono, l'emozione e l'intensità ideologica. È questa la grande novità. E infatti diverse versioni in inglese dei discorsi di Adolf Hitler, generate attraverso l'intelligenza artificiale, hanno accumulato decine di milioni di visualizzazioni su piattaforme mainstream come X e TikTok. C'è un santino che dovete tenere nella cover a portafoglio del vostro telefonino, perché molti di voi sono boomer e io lo so. È quello di Elon Musk. Benedict Evans, uno dei più celebri analisti mondiali del settore tech, ha definito Elon Musk un impostore che ottiene risultati. Musk non dice solo fake news, dice fake news che producono effetti reali. Anche se le sue uscite sembrano assurde, servono ad attirare attenzione, e l'attenzione oggi è la più grande forma di potere. Le sue bufale fanno discutere, spostano il dibattito e servono a spostare il confine di ciò che sembra accettabile dire. Con le fake news, Elon Musk sta cercando di fare una fuitina con la democrazia per non lasciarla più illibata. Caro Elon, per noi disinformatori tu sei un santo e io vorrei portarti in questa trasmissione con lo stesso cerimoniale che il Vaticano riserva alle reliquie. Teca blindata, guanti bianchi e gente in fila per ore a guardare un femore. Ecco, io farei lo stesso con te. Ti metterei in una teca, ti toccherei soltanto coi guanti bianchi e la gente farebbe la fila per ore ad ascoltare le tue fake news, sperando che almeno una sia vera. Chi produce fake news fa un lavoro molto simile a chi crea videogiochi, costruisce un mondo con regole proprie e convince chi ci entra a crederci. Per darvi una mano a creare il vostro mondo di minchiate, ho quindi al telefono Carola Pettinato, una game designer, una professionista che i mondi li ha inventati per davvero, proprio per lavoro. Pensate che lei ha collaborato anche con EA Sports, no? Famosissima casa di produzione di videogiochi. Carlotta, ho molti disinformatori in ascolto che hanno bisogno di inventare minchiate. Come si crea un mondo virtuale? Da che cosa si parte?
2: Si parte dal team e dalla creazione di un team eterogeneo.
0: Cosa vuol dire eterogeneo? Scusa, che a me è uscito il sangue dal naso.
2: Allora, eterogeneo significa appunto creare un team che ha delle diversità che vengono non solo dal punto di vista del background culturale, dal tipo di etnia, ma anche dal punto di vista dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza di genere o comunque dal fatto che tu sia o non possa essere una persona neurodiversa o anche banalmente dal fatto che tu possa essere una persona estroversa o introversa.
0: E questo, Carola, lo dici perché è una cosa che a te è successa nelle case di produzioni, nelle grandi case di produzioni di videogiochi, cioè questo è uno standard che si crea per creare i team?
2: Assolutamente sì, ed è una cosa che personalmente arricchisce tantissimo, perché è un esercizio che ti aiuta a formulare un tipo di realtà che è diversa dalla tua e quindi impari ovviamente dall'altro, ma è anche una cosa importantissima perché ti aiuta a creare realtà che altrimenti sarebbero tutte uguali.
0: E quindi, Carola, possiamo dire a tutti i disinformatori in ascolto che devono mettersi insieme proprio usando le loro diversità, quindi quello più complottista, quello più cazzaro, quello che invece ama di più la verità. Cioè, c'è bisogno di creare un team eterogeneo. Io questa cosa...
2: Assolutamente.
0: Perfetto, ti ringrazio, Carola, per questa cosa di servizio pubblico. Ma senti, tu come hai iniziato a fare la game designer? So che c'è stato un colpo di fulmine che ti ha detto: io devo fare questo lavoro.
2: Per me il colpo di fulmine è stato The Last of Us, che è un gioco fenomenale e mi ha fatto proprio venire voglia di imparare a sviluppare videogiochi sotto quel punto di vista, proprio grande narrativa, grande storia, gameplay fantastico.
0: Tu, Carola, vai anche nelle scuole a spiegare che il game designer è un lavoro vero che si può fare e tu sei un po' una role model che può ispirare
2: assolutamente, le ragazze, questa è una cosa... È una cosa che assolutamente bisogna smontare. Uno si immagina che solo i ragazzi sono prevalentemente interessati al mondo videoludico, invece io sono una ferma sostenitrice che tutti, veramente tutti, sono amanti non solo dei videogiochi, ma hanno la possibilità di poterli creare.
0: Grazie a Carola Pettinato, un saluto a Londra.
2: Ciao!
0: Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, prima. Secondo gli oligarchi, prima ancora.
3: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24.
4: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
7: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: I podcast originali di 24 Ore Podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Buona parte degli studenti usa sistemi di intelligenza artificiale generativa per studiare, lo sappiamo tutti. C'è chi fa solo delle ricerche o semplicemente si fa fare i compiti senza tanto controllare il risultato, chi invece struttura un prompt più complesso o sulla base di un argomento definito si fa interrogare da un chatbot. Anche nella formazione dei professionisti, la formazione aziendale, i sistemi di intelligenza artificiale generativa cominciano ad avere un ruolo e gli usi possono andare dai più semplici e banali a percorsi invece ben strutturati, progettati, controllati, per creare percorsi veramente personalizzati con il tuo insegnante personale. Non c'è dubbio che l'arrivo di questi strumenti è stato così rapido che i sistemi educativi, soprattutto quelli pubblici, ma in generale il mondo della formazione, a parte alcuni casi rari, non ha nemmeno una strategia o non ha una strategia chiara. Come usiamo i chatbot per la formazione? Come strutturiamo un percorso di studi? Cosa vogliamo che il chatbot insegni e soprattutto quale chatbot? Oppure escludiamo il chatbot dall'insegnamento? O come è più probabile dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra insegnamento umano e insegnamento, forse tra virgolette, della macchina? Queste sono solo alcune poche domande che ci si sta facendo nel mondo della formazione di fronte all'era dei chatbot. Saluto il professor Luca Mari, esperto di intelligenza artificiale, si occupa anche dell'impatto di questi sistemi sulla formazione, insegna scienze della misurazione all'Università Cattolica di Milano. Professor Mari, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie per l'invito, Enrico.
1: Oggi vorrei che aiutassimo gli ascoltatori a comprendere quello che sta cambiando o che potrebbe cambiare nel mondo della formazione. Tra l'altro da poco il Sole 24 Ore ha pubblicato un libro che tu hai scritto assieme a Susanna Sancassani che si intitola L'intelligenza artificiale di Pinocchio, e cito il sottotitolo non a caso perché vorrei partire da lì: come apprendere e insegnare con un chatbot. Quindi nella vostra prospettiva, dico la vostra coinvolgendo anche virtualmente la tua coautrice, i chatbot, quelli che ormai abbiamo conosciuto, dovrebbero far parte della formazione.
2: Se con dovrebbero intendi dire che promuoviamo l'uso dei chatbot nella formazione, la risposta è no. Semplicemente perché siamo consapevoli delle difficoltà, delle problematiche, cioè non è un argomento neutrale, ti direi così in breve. Se li sapessimo già usare bene, certamente sì. Siccome non lo sappiamo ancora come usarli bene e come invece potrebbero essere usati male, noi semplicemente stiamo osservando che non è possibile evitarne l'uso. E quindi poniamo il problema, non se, ma come usarli nella formazione.
1: Perché giustamente voi scrivete, dite e pensate che un conto è usare i chatbot, cosa che stanno facendo, immagino, quasi tutti gli studenti, se non tutti gli studenti, a tutti i livelli, piccoli, grandi, medi. Un altro conto è saperli usare e usar bene e sapere anche che cosa accade dietro le quinte.
2: Sì, e il tema è molto prima e molto più che solo strumentale, cioè la domanda che tu poni, saperli usare, non è solo un fatto legato a ho di fronte a me uno strumento, diciamo, con caratteristiche inattese, devo imparare a usarlo, come se fosse devo imparare a fare le domande giuste. Questo non è sbagliato, anzi è utile, non c'è il minimo dubbio. Sappiamo bene che se le domande le fai in un certo modo ottieni delle risposte appropriate e viceversa. Ma qui la posta in gioco è molto più ampia, perché stiamo parlando del nostro modo di conoscere attraverso l'apprendimento. E che ci sia un'influenza nel nostro modo di conoscere e quindi di imparare rispetto al fatto che stiamo usando e useremo, se non in aula, almeno fuori dall'aula, questi strumenti nuovi, è un fatto. E quindi la domanda, prima che come fare per esempio buone domande ai chatbot, è una domanda su di noi. Come noi impariamo a imparare con questi strumenti.
1: Tu sei in grado ad oggi di dare una risposta a questa domanda o non abbiamo ancora veramente una risposta?
2: Io non credo che abbiamo ancora una risposta perché la domanda

0: quando nasciamo e non appena diventiamo consapevoli, uno dei nostri temi è come diventare persone migliori attraverso l'apprendimento. Ce la facciamo?
1: La prospettiva, ed è un'altra osservazione importante che ti vorrei far esprimere, è che stiamo parlando non solo di un nuovo strumento che è già e sarà sempre più nelle mani degli studenti, degli insegnanti e anche di chi decide cosa si deve imparare, come si deve imparare a scuola. Non è solo uno strumento, ma il cambiamento che ci inducono i chatbot e tutti i sistemi di intelligenza artificiale generativa è, nella vostra prospettiva, un cambiamento radicale. Cioè, questa è proprio una vera e propria rivoluzione che dovrebbe far scaturire una riforma del sistema scolastico, e anche qui la prospettiva è più vasta, cioè non solo delle scuole primarie, secondarie e università.
0: Certo, anzi, forse le scuole primarie, la scuola primaria è quella più in salvo, perché è la scuola in cui la dimensione relazionale, la dimensione pedagogica della maestra o il maestro che ti prende per mano e ti fa diventare una persona un po' più grande è ancora prevalente, e quindi gli aspetti cognitivi non sono così esclusivi, diciamo, nella giustificazione della relazione. Ma prendi le scuole, quelle che quando eravamo piccoli chiamavamo scuole superiori, no? Secondarie di secondo grado, o in università. Bene, nel libro mettiamo in bocca a un personaggio fittizio che ci siamo inventati con la mia coautrice Susanna Sancassani, Alice. Alice apre, diciamo, le danze del tema con una domanda di questo genere. Premessa, imparare costa fatica. Domanda: perché dovrei continuare a fare questa fatica, la fatica di imparare, quando ho in tasca, via lo smartphone, un dispositivo che non solo ne sa oggi più di me, ma ne saprà più di me anche quando io sarò laureata? Così si chiede Alice. E insomma, una domanda di questo genere prefigura scenari davvero radicali. Se non abbiamo una risposta, la risposta ci verrà indotta o addirittura imposta da scenari esterni. Non è necessariamente una buona situazione.
1: Che risposta daresti ad Alice? Quindi ad una studentessa, adesso in questo caso, nel caso vostro, Alice immagino sia abbastanza giovane, non sia un'universitaria, che si fa questa domanda: ma perché devo imparare e devo studiare quando posso fare tutte le domande ai chatbot?
0: Allora, se Alice è una ragazza di 15 anni, credo che in questo momento la risposta sia veramente difficile, perché l'unica risposta che io mi sento di poter dare fa leva sull'idea di responsabilità individuale, e so molto bene che un quindicenne una quindicenne mediamente oggi non vede la sua propria responsabilità come un elemento cardine delle ragioni delle sue scelte. Ma con questa premessa, per evitare di passare troppo da ingenuo, diciamo, io ti direi, anzi direi ad Alice, cara Alice, qui si sta parlando del senso della tua vita e del futuro che tu potresti avere. Quindi imparare è il modo migliore che tu oggi puoi scegliere per poter sperare di essere una persona che vale. Quindi continua a imparare, nonostante che dal punto di vista dei contenuti ci sia qualche cosa che ne potrebbe sapere più di te.
1: Certo, e poi consideriamo anche che la nostra vita è un insieme di scelte, e queste scelte vengono fatte sulla base della capacità che tu hai di connettere i puntini, e per puntini intendo tutto quello che hai studiato e imparato nella vita. Nella misura in cui tu sai connettere i puntini, puoi fare delle scelte di qualsiasi genere, dalle più piccole alle più grandi, di un certo tipo. Se non sei in grado di connettere i puntini, farai delle scelte indotte da altri o scelte stupide o sbagliate.
0: Sono certamente d'accordo con te, ma è proprio per questo, o anche per questo, perlomeno, che alludevo al fatto che una risposta come quella a cui ho fatto riferimento, per allusione, data a una quindicenne o a un quindicenne, è problematica, perché un quindicenne non vede ancora che saper unire i puntini, certo. Cioè, fuori dalla metafora, saper fare delle scelte appropriate sia vitale per il senso della propria vita, semplicemente perché è troppo giovane e non ha ancora avuto la possibilità, se vuoi perfino la necessità, di scontrarsi con ogni singola scelta sbagliata che fai non la

0: potrai più rifare in quel momento, no?
1: Guardando con gli occhi di oggi la tecnologia, come potremmo usare la tecnologia di oggi, quindi banalmente un chatbot, poi bisognerebbe vedere quale chatbot, per insegnare, quindi nella prospettiva di chi insegna?
0: Sì, anche tra l'altro per ridurre il rischio che i ragazzi diventino dipendenti di questi oggetti e che quindi siano incentivati a farsi sostituire, no, nelle funzioni cognitive. Facciamo un esempio. Penso concreto, anzi, se mi permetti, potrebbe essere quasi un invito a chi ci ascolta, lato docente, a sperimentare. Chi ha un minimo di esperienza di insegnamento sa che uno dei modi migliori, chiamiamolo un principio pedagogico, uno dei modi migliori per imparare qualcosa è di doverlo insegnare. Bene, allora, idea. Costruiamo un prompt, l'ho fatto varie volte anche concretamente con miei studenti o con studenti di scuola, costruiamo un prompt in cui diciamo al chatbot, quale che sia, non importa in questo momento, non rispondi alle mie domande, ma tu sei uno studente più giovane di me che mi fa domande difficili, specifiche, eccetera, si aspetta che io risponda. E se le mie risposte non sono chiare, non si accontenta. Quindi uno dei modi per usare i chatbot per sollecitare l'apprendimento e quindi generare motivazione, se vuoi interesse, quasi ludificando, no? Gamificando, è di giocare contro il chatbot, perché il chatbot si aspetta non di essere l'insegnante che ti insegna, ma il giovane apprendista che vuole imparare da te.
1: E questo è un esercizio molto concreto che si potrebbe fare domattina.
0: Esattamente, esattamente. E una delle cose interessanti, mi pare interessanti, che stiamo sperimentando nelle scuole, anche con la mia coautrice Susanna Sancassani del Politecnico di Milano, è esattamente quella di identificare scenari pedagogici di questo tipo. Quello che ho appena detto chiaramente non è tecnologico, non devi scrivere una linea di codice Python, no? E l'idea è come potremmo immaginare usi dei chatbot che promuovano l'interesse all'apprendimento invece che inibirlo.
1: Come tu dicevi, oggi possiamo farci molte domande, il sistema dovrebbe farsi tante domande a partire dagli insegnanti, da chi deve costruire i sistemi educativi e formativi del futuro. E non tutte le risposte le abbiamo, e l'obiettivo di questa puntata è anche di sollecitare chi ci ascolta su alcune riflessioni, e do già appuntamento al professor Mari e anche ai nostri ascoltatori ad altre puntate che in futuro faremo, magari su punti più specifici, cercando magari qualche domanda ulteriore, anche qualche risposta.
0: Sperabilmente anche qualche risposta,
1: sì,
0: almeno,
1: sennò, esatto,
0: almeno come pista di esplorazione.
2: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati. In miglioramento la situazione, al momento le segnalazioni riguardano il traforo del Monte Bianco, dove il traffico intenso verso la Francia provoca code con attese di circa 30 minuti al pedaggio italiano. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi e tra Forlì e Bologna-San Lazzaro. Ci risentiamo più tardi.
2: 2024 speciale intelligenza artificiale.
1: Allora, da quello che tu vedi anche negli ambiti in cui sei coinvolto, perché sei coinvolto anche in ambiti dove si sta cercando di progettare il sistema formativo del futuro, si sta facendo una vera e propria riflessione o poco?
0: Meno di quello che si potrebbe, mi pare, o forse perfino si dovrebbe. Come al solito nei sistemi formativi è difficile essere dirigisti, no? Vedere le cose dall'alto, perché poi quando si entra in aula ci si chiude la porta dietro di sé e ognuno, ogni docente è in qualche modo dominus, diciamo, in quel contesto. E quindi forse più che fare un discorso di media, no? In media come vanno le cose, si può dire sì, ci sono eccellenti contesti nei quali si sta cominciando a porre il problema e a esplorarne le soluzioni, in molti altri casi semplicemente si aspetta che le cose accadano.
1: Dicevi che non possiamo fare a meno dei chatbot perché fanno parte della nostra vita. Ti faccio una domanda che pone una prospettiva estrema. Ma se noi progettassimo il sistema formativo del futuro solo con i chatbot, cioè gli insegnanti non fanno più parte del sistema educativo perché l'insegnante è il chatbot. Noi sappiamo che possiamo avere di fatto un tutor, il miglior tutor che possiamo pensare, con le conoscenze di tutto il pianeta in uno smartphone. Progettato adeguatamente, un chatbot potrebbe diventare un fantastico insegnante. Tutti gli studenti avrebbero il migliore insegnante che possono immaginare. È chiaramente una provocazione, però potrebbe essere una prospettiva.
0: È una provocazione, ma che allude alla radicalità dello scenario o degli scenari da cui siamo partiti, no? Dalla la tua domanda iniziale, cioè quanto è radicale quello che sta accadendo e come, certo, e come. Mentre noi siamo fatti per imparare, questa è l'ipotesi che sostengo, e quindi ci fa perdere di umanità la decisione di smettere di imparare, noi non siamo fatti per insegnare. Quindi la scelta di aiutare dei nostri simili a imparare attraverso una relazione docente-discente che sia realizzata attraverso esseri umani è una scelta che finora è stata inevitabile. Certo, noi impariamo non solo dai nostri simili, ma anche, per esempio, da un'esperienza, no? Vivendo. Ma finora, se volevamo imparare da entità, diciamo così, attive, dovevamo avere un docente umano. In effetti col digitale ci sono tante persone che per esempio oggi considerano che meglio della relazione diretta con nostri simili ci siano non solo i libri ma per esempio i canali YouTube. Quindi in questo senso siamo da tempo in una condizione di transizione rispetto alla modalità alle modalità fondamentali con cui si impara. Quindi certo. Mentre non vedo un futuro positivo per l'umanità in cui smettiamo di imparare, che ci sia un ripensamento anche radicale rispetto al senso dell'insegnare da parte di esseri umani, questo potrebbe essere, vorrei essere chiaro, non sto auspicandolo, sto semplicemente dicendo che non vedrei qualche cosa di snaturante rispetto al nostro essere esseri umani.
1: Ok, si sta facendo una riflessione anche sulla sovranità dell'insegnamento, cioè i chatbot ce ne sono di tante marche e di tanti tipi, di tante provenienze, però sappiamo che la maggior parte di quelli che noi utilizziamo sono o statunitensi o cinesi, pochissimi europei, quasi nulla di italiano. Nella prospettiva di chi deve fare formazione o del genitore che manda a scuola i ragazzi, dice: ma come? Insegniamo sempre pensando che i chatbot faranno in qualche modo parte della storia della formazione, facciamo insegnare ai nostri ragazzi da entità extraeuropee su cui sappiamo benissimo che abbiamo poco controllo, nonostante l'AI Act.
0: Sì. Questo è un tema di grande importanza. E speriamo che in breve si arrivi a riconoscere che i foundations models, no, come li vogliamo chiamare, insomma, potrebbero essere dei commons, no? Dei beni comuni da condividere socialmente, perché sono parte costitutiva dell'identità di una società. Non è detto che ci arriveremo, ovviamente, però sarebbe uno scenario almeno da esplorare in via culturale. In questa prospettiva però vorrei dirti che il fatto che negli ultimi anni, mesi, i modelli di linguaggio siano diventati così sofisticati, soprattutto grazie al reinforcement learning, no? Alle modalità di terzo livello, no? Dopo il preaddestramento e il fine tuning, oggi li sappiamo anche addestrare in questo terzo modo, lo scenario è che è sempre più possibile per noi utenti finali che non sappiamo o non possiamo del tutto aprire la scatola, addestrarli ulteriormente, anche se non si chiama tecnicamente addestramento, attraverso il context engineering. Cioè possiamo scrivere dei prompt anche molto lunghi per condizionare in modo molto efficace il comportamento di queste entità. Certo, se nel loro imprinting, nel loro, diciamo, DNA sintetico hanno scritto per esempio, che il Partito Comunista Cinese ha sempre ragione, non basta un prompting anche molto appropriato per fargli cambiare questa attitudine. Ma in generale potrebbe essere che sempre di più uno degli scenari verso sperimentazioni interessanti di tipo pedagogico sia che gli insegnanti si creano dei prompt per orientare il comportamento didattico dei tutor artificiali che sono i chatbot.
1: Allora, fare una riforma della formazione, del sistema della formazione, immagino, soprattutto in questi tempi, non sia un percorso facile, anche se, ce lo diciamo in altri ambiti, la velocità del cambiamento è così rapida che è necessario fare una riflessione molto rapidamente.
0: Sì. Guarda, di nuovo, naturalmente potremmo parlare di questioni tecnologiche, ho appena fatto alcuni cenni al proposito, ma io penso che la radicalità di quello che stiamo vivendo ci chiami come docenti, a tutti i livelli tra l'altro, nella tua introduzione giustamente hai messo in evidenza che tutto ciò ha a che vedere non solamente con la scuola, ma anche con l'università, con le scuole professionali, con la formazione continua. Dicevo, ci chiami in causa rispetto alle priorità. E se dovessimo ripartire, tra l'altro questo è anche un cenno che nel libro si prova almeno a proporre, probabilmente dovremmo ripartire dall'abilitatore fondamentale della formazione, cioè quello che si chiama la motivazione. Dovremmo ripartire dalla domanda perché far fatica di imparare, la domanda di Alice a cui facevamo riferimento. Ci sono delle teorie di carattere psicologico. Cosa ci motiva a imparare quando l'apprendimento è appunto è una fatica? Se non riusciamo a trovare delle risposte al proposito, probabilmente saremo sconfitti dalle macchine che ci sostituiranno nell'imparare.
1: Ci diamo appuntamento ad un prossimo episodio con magari qualche risposta più concreta. Non che non siamo stati concreti, perché abbiamo posto dei temi che sono estremamente importanti. Professor Mare, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Enrico.
1: Abbiamo terminato questo episodio di 2024 speciale Intelligenza Artificiale. Io sono Enrico Pagliarini. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024 è radio24.it. Scriveteci per qualsiasi motivo, per qualsiasi curiosità, suggerimento, precisazione, correzione, quello che volete. Ci risentiamo nel prossimo episodio.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
6: Sono le 21.
0: GR 24, Il Sole 24 ore.

0: Il conflitto ucraino-russo, Putin preannuncia rappresaglie contro la logistica di Kiev. Il Papa a San Marino al meeting di Rimini, più che i confini contano le persone, il monito del pontefice. Serie A, via l'Inter travolge il Monza, pari del Como Udine di Benedetta Pilato, il primo oro azzurro ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Le forze armate russe lanceranno presto attacchi di rappresaglia contro la logistica ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'agenzia di stampa Vesti. Le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha affermato Putin nell'intervista dopo che Kiev ha colpito i magazzini delle aziende di e-commerce russe Wildberries e Ozon. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temano di confrontarsi. Questo invece è il messaggio di Leone XIV parlando al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone, ha sottolineato il Papa che in mattinata ha visitato San Marino. Per lo sport ai giochi del Mediterraneo di Taranto, è proprio della tarantina Benedetta Pilato nei 100 rana il primo oro dell'Italia, seconda l'altra azzurra Lisa Angiolini, ma oggi è soprattutto il primo sabato della stagione per la Serie A, il punto con Giovanni Capuano in diretta da San Siro, buonasera Giovanni.
1: Sì, buonasera, partendo proprio dal 4-1 rotondo con cui l'Inter al debutto nel campionato da campione d'Italia ha battuto il Monza, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa Zielinski, Pio Esposito e la rete del 4-1 di Bissek, è successo quello dei nerazzurri che non è mai stato in discussione. È finita 1-1 invece l'altra partita che si è giocata alle 18:30 tra Udinese e Como, botta risposta nel primo e nel secondo tempo con le reti di Camara e Duvikas. In campo in questo momento ci sono, e siamo circa al quarto d'ora del primo tempo, Genoa-Napoli a Marassi, parziale 0-0, e Parma e Cagliari alla Tardini, anche a Parma, risultato è 0-0. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, che ritroveremo nelle prossime edizioni ovviamente, in regia grazie a Carmelo Lauricella, GR24 torna alle 22.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I Sengiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
7: C'è uno schermo che divide chi compra da chi vende materiale esclusivo su OnlyFans. Questo schermo nero è una porta d'accesso a un mondo virtuale? Quel mondo è diverso dal nostro? Dall'altra parte di quello schermo è tutto finto oppure no?
8: Perché noi con i pazienti oggi ci troviamo nella difficoltà di dire ok, la tua sessualità è questa e tu sei stato legato a fare solo esperienze digitali e quindi oggi giustamente mi dici io in determinate situazioni non ci so stare, non funziono.
7: Se il piacere che viene comprato così facilmente in maniera virtuale fosse in grado di prendere il sopravvento sulla realtà, plasmando i tuoi desideri a tal punto da non essere più in grado di riconoscerli, come reagirebbe il tuo corpo?
8: Perché quel paziente che oggi ha 40 anni, ha 50 anni, ha 35 anni e viene a dirci questo, quando ne aveva 13, 14, 15, non è stato educato a che significa portare la tua sessualità solo su queste onde di funzionamento.
7: Reale e digitale, vero e finto. Due mondi separati. Due mondi regolati da leggi differenti, che più procedo in questa inchiesta e più sembrano avvicinarsi uno all'altro sempre di più, quasi a volersi fondere insieme. Ma se le leggi che li governano non sono le stesse, questi due mondi riusciranno a fondersi o si scontreranno rompendosi in mille pezzi?
9: Buonasera. No, che poi selezione. Allora, monto le mie cose.
8: Ma con i pacchetti non stiamo mai con la scrivania in mezzo, siamo lì, siamo qui, siamo insomma.
7: Sono Daniele Vaschi, questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, si chiama Comprami.

0: Terzo episodio. Istruzioni per l'uso.
1: Allora, buonasera, lei è?
2: Elisabetta Todaro. Sono una psicologa, una psicoterapeuta e una sessuologa.
0: La storia che sto inseguendo difficilmente potrò farmela raccontare dal suo protagonista. Chi compra su OnlyFans sta comprando qualcosa e deve restare segreto. La dottoressa Todaro però quei segreti li conosce. La incontro nel suo studio all'Istituto di Sessuologia Clinica a Roma. Come psicoterapeuta e sessuologa in questi anni ha ascoltato molti racconti di chi sta cercando il proprio piacere comprandolo online.
1: La prima cosa che possiamo dire è che è un fenomeno trasversale.
2: Esattamente, sì.
1: Cioè gli utenti sono tutti, sì, o nessuno, insomma, sì. Non possiamo identificarne alcuni.
2: Esatto, non possiamo dire che è l'adolescente frustrato dal fatto di non fare esperienze, non possiamo dire che è il separato, il divorziato, non possiamo dire che è l'uomo piuttosto che la donna.
1: Certo, però possiamo dire che sono quelli, perché in realtà sono tutti.
2: Esatto,
1: sì.
2: E non possiamo dire che non sia per esempio l'anziano, perché se guardiamo l'uso del digitale, per esempio, o del sexting, o di alcuni fenomeni legati alla sessualità e attività sessuali online, noi sappiamo che anche moltissimi anziani sviluppano un tema anche di dipendenza da smartphone o da contenuti.
1: Più facilmente rispetto addirittura ai giovani.
2: È potenzialmente vero.
1: Come abbiamo detto che è trasversale, non possiamo permetterci di dire che l'utilizzo di questo tipo di piattaforma è per forza negativo.
2: Esattamente. Per far questo chiaramente abbiamo bisogno di tenere in considerazione uno sguardo che banalmente è non giudicante, sembra che dica una cosa molto banale, ma in realtà non è così. E se ci avviciniamo alle esperienze delle persone togliendo questo giudizio, effettivamente ci rendiamo conto che i nativi digitali, per esempio, non fanno coming out con le persone che gli abitano dentro casa, ma magari lo hanno fatto da anni nella loro identità digitale, e quindi con i loro follower. Per non parlare anche di tutto ciò che riguarda un accesso alla sessualità, in alcuni casi in cui invece la sessualità legata a una serie di tabù e preconcetti è del tutto preclusa. Sto pensando per esempio alla disabilità. Rispetto a una persona con disabilità che acquista un contenuto, noi diciamo che mostruosità, però dall'altro lato non ci andiamo a interrogare su qual è l'accesso che quella persona ha a un contesto relazionale analogico.
0: La dottoressa Todaro aggiunge a questo racconto un pezzo che ancora mancava. L'approccio digitale della propria sessualità non può essere immaginato per forza come un'esperienza negativa. Giovani e anziani, donne o uomini, plasmano il loro accesso a questi servizi in maniera differente e soggettiva. Un accesso al mondo digitale che nel giro di pochi anni è diventato sempre più semplice e immediato, alla portata di tutti, sempre. Ed è proprio in questo che la dottoressa intravede un pericolo.
2: Assolutamente sì, ma noi su questo non riceviamo un'educazione ad accedere. Noi prima abbiamo lo strumento a disposizione e nessuno ci dice: guarda, le istruzioni per l'uso sono queste.
1: Questo è un problema?
2: Questo è un problema. Non riusciamo con le nuove generazioni ad arrivare prima? Cioè non riusciamo, una volta che siamo consapevoli di questo meccanismo, a dire: beh, però aspetta, con i bambini di 8 anni adesso funzioneremo diversamente. Come funzioniamo diversamente? No che non gli compro il telefono fino a quando non c'ha 16 anni, ma che io funziono diversamente. Cioè sono consapevole io che se arrivo in vacanza e la prima cosa che faccio è scriverlo sul mio account, gli sto dando un messaggio. E ha voglia a dire: ma io mio figlio lo controllo e gli do l'orario, può stare su WhatsApp solo fino alle 8 di sera, perché poi dalle 8 di sera in poi chissà che deve succedere. Questo è un retaggio antico,
1: sì, sì, sì,
2: del,
1: sì,
2: nostro. Se stai andando a letto vuol dire che potenzialmente ti stai pure andando a masturbare, e quindi l'orario serale diventa il più pericoloso. Ma non è l'orario serale il più pericoloso, ma io gliel'ho insegnato che cosa è pericoloso, ma io l'ho insegnato a questi nonni che si si mettono le foto profili dei nipoti su WhatsApp, che quello rappresenta un rischio. Sono tutti vestiti, che c'è di male? E sì, poi sì, io sì, mica sì. Ce l'ho il pedofilo tra i miei contatti WhatsApp, no? Però anche quello è un'educazione al digitale.
1: Come si possono dare queste istruzioni? O meglio, allo stato attuale dei fatti queste istruzioni non le stiamo dando, non le stiamo ricevendo.
2: Ma in realtà i ragazzi, per esempio, nei progetti di educazione sessuale, i ragazzi ce le chiedono. Quindi mi sta capitando negli ultimi anni, quando entro in classe ed è il momento di arrivare a quel tema, cioè alla pornografia, quando io dico pornografia, lì si rilassano tutti perché vabbè, l'ha detto lei, allora lo possiamo dire. Però quello che mi sta capitando negli ultimi anni è che i ragazzi mi dicano: noi la pornografia non la usiamo. Perché? Perché io ho il sexting, perché mi interessa molto di più scrivermi con il mio compagno, la mia compagna, oppure con il ragazzo o la ragazza che mi piace, e cominciare a mandarci delle nostre immagini. Oppure mi interessa molto di più acquistare un contenuto, perché mi sento che in qualche modo è come se fosse mio, c'è una personalizzazione, c'è una selezione all'accesso.
0: Se l'accesso al digitale è trasversale, è l'approccio delle diverse generazioni che ci permette di intravedere una frattura. Tutti accedono, ma l'approccio di giovani e di anziani è differente. Il digitale impone nuove regole, una nuova grammatica che il mondo analogico non conosce. Come si fa allora a scrivere le istruzioni per l'uso di una esperienza che non abbiamo ancora provato?
2: Noi inizialmente non sapevamo come chiamare le esperienze, quindi a un certo punto le abbiamo cominciate a chiamare online e offline. Però anche questo, se lei lo dice oggi, ma anche se lo diceva 2 anni fa, i ragazzi dicevano: ma che sta di? Che cos'è online e offline? Perché per loro è tutta certo. Realtà. Certo. Perché le esperienze che tu fai lì e quello che senti quando lo fai lì, lo senti anche nella tua vita vera, sulla tua pelle, nella tua pancia. Quindi non lo distinguiamo, ma anzi proviamo a insegnargli una continuità, cioè che quello che fai lì è esattamente quello che tu stai facendo nella tua vita. Ma i ragazzi erano già preparati a questo. Eravamo noi indietro e quindi non li sapevamo accompagnare a considerare che quello che fai lì io lo devo riconoscere come adulto di riferimento e sapertelo presentare come un aspetto che va in continuità con la tua vita.
1: Non abbiamo ancora un nome per questo. Siamo ancora offline e online.
2: No, adesso diciamo noi la chiamiamo sempre realtà.
0: Analogico o virtuale, online o offline, è sempre realtà. Regole nuove, regole diverse, che entrano in contatto tra di loro. L'urgenza qui sembra proprio quella di evitare che i due mondi, incontrandosi, non si scontrino. Questo è il vero pericolo. Per evitarlo abbiamo una sola strada da percorrere, quella della consapevolezza, che possiamo formare solo con l'educazione. Abbiamo già visto che una educazione digitale è urgente e deve essere pensata come trasversale per tutti. E l'educazione sessuale?
1: Qui entriamo nello stigma dell'educazione sessuale. Quindi questa educazione sessuale non ci deve essere, perché sennò ti viene voglia di farlo anche a te.
2: Esattamente.
1: Da quando non è più così?
2: Ma è ancora così, perché se noi guardiamo appunto a questo emendamento che intanto è stato votato alla Camera, poi vedremo che futuro c'ha, però intanto già questo ci dice che cosa tutto questo si può fare alle scuole superiori, e non parliamo del fatto che secondo le linee guida internazionali stiamo abbondantemente in ritardo, solo ed esclusivamente previo consenso dei genitori, che vedranno materiali e metodi, che va benissimo in un'ottica di consenso. Però se io sono un genitore che oggi ho mio figlio alle scuole medie e che domani ce le avrò alle superiori e sento dire questo, Mi viene da pensare che sono io che devo decidere, e se a me qualche cosa non mi quadra di quello che mi dicono questi esperti che vogliono fare educazione sessuale a mio figlio, io non lo autorizzo perché a me non quadra. Quindi io ci andrò molto con i piedi di piombo nell'autorizzare. Nel genitore noi stiamo instillando il dubbio che debba fortemente dubitare, e non che debba dare il consenso, ma che se arriva a dare il consenso se la deve stringere parecchio, perché sta facendo una cosa un po' rischiosa.
0: Nel corso della mia ricerca di clienti di OnlyFans che avessero sviluppato dipendenze che potessero farmi accedere al lato oscuro della piattaforma, molti sono stati i sessuologi che ho interpellato. Le risposte sono state sempre molto simili. Il numero di questa tipologia di pazienti non è per nulla allarmante. Le dipendenze che sviluppano non possono in alcun modo essere imputate solo alla piattaforma. E la possibilità di parlare con loro non è deontologicamente appropriata. Raro trovare qualcuno che già oggi abbia chiuso un percorso di terapia e, come spesso accade, ha bisogno di tempi lunghi. Quello che posso testimoniare è che tutti i professionisti che ho interpellato hanno specificato l'urgenza di una educazione sesso-affettiva, non solo nelle scuole, ma trasversale.
1: Allora, quello di cui parlo io è di un'educazione sesso-affettiva, ma anche digitale, perché ormai le statistiche ci dicono che i bambini entrano in contatto con uno smartphone di proprietà già a 4 anni. Quando io ho iniziato a studiare queste cose, l'età era 12.
0: Lo ha fatto anche il dottor Michele Spaccarotella, che incontro a Varese, dove si trova per delle interviste legate alla promozione del suo libro, Il piacere digitale.
1: Allora, quindi io parlo di educazione sesso-affettiva per quanto riguarda lo stare in relazione con gli altri. Quindi il sesso-affettiva, tutti si ricordano del sesso perché fa più rumore, ma l'affettiva vuol dire fare un'educazione al rispetto dell'altro, allo stare in relazione con l'altro, quindi che l'altro è una persona da rispettare, e questo penso che sia qualcosa su cui tutti siamo d'accordo. Il digitale è perché se io metto in mano una macchina o un motoscafo a un bambino di 4 anni farò dei danni. È notizia di questi giorni che l'Australia ha vietato i social media ai minori di 16 anni. Qual è stata la notizia del giorno dopo? Che i ragazzi, utilizzando i VPN, hanno subito aggirato l'ostacolo. Perché? Perché sono persone che già da molti anni masticano l'argomento, quindi ne sanno molto di più di chi legifera.
3: E questa è una roba che sta continuamente saltando fuori in questo lavoro qua. È innegabile che testimoniamo un'urgenza che tra l'altro a tratti non è colpa di nessuno, nel senso che questo digitale, soprattutto da dopo la pandemia, i famosi buoi che sono scappati, io credo che sia perché dopo quella pandemia abbiamo fatto uno scatto avanti più veloce di quello che avremmo fatto probabilmente nel mondo analogico. E da lì quindi non è più dire colpa tua o colpa dell'altro, ma questa roba si deve fare, cioè non si può discutere se farlo o no, perché i buoi sono scappati.
1: Parlavo del focus che lega il digitale con OnlyFans e con l'educazione, perché anche qui il campanello d'allarme si innesca quando c'è il tema della dipendenza. Se ti ricordi, un po' di tempo fa uscì questa notizia che riguarda Ghe Pequeño, il famoso rapper, che diceva che dilapidava una grande quantità di denaro perché era entrato in una sorta di circolo vizioso.
0: Il rapper Ghe Pequeño, nel corso di un'intervista al podcast italo-americano Growing Up Italian, ha raccontato di essersi trovato costretto a disconnettere la sua carta di credito dall'applicazione di OnlyFans perché il denaro che stava spendendo era decisamente troppo. Peggio del gioco d'azzardo, ha dichiarato. La sua spesa si aggirava intorno ai $5,000 al mese.
1: Ecco, quella non deve essere una notizia da gossip su cui fare le battute. La notizia mi porta a pensare: se una persona che a livello sociale guadagna tanti soldi, è famosa, funziona, rappresenta un livello alto, no? Perde così facilmente il controllo su questo aspetto qui.
4: La persona che ha, ad esempio, una vita con dei grandi vuoti, delle grandi difficoltà, come può gestirla al meglio? Allora, quando si parla di educazione, non si intende di indottrinare le persone, si intende, come per la patente, a dire questi sono i pro, questi sono i contro, sta a te gestirli al meglio.
1: Ma li devi conoscere.
4: Ma li devi conoscere.
0: Perché ormai la rivoluzione è avvenuta. Le istruzioni per l'uso di questa realtà digitale devono essere scritte e condivise. Reale e digitale convivono. Non possiamo più permetterci di pensarli come mondi separati. E questo vale per tutti.
4: La sensazione che ho io è che c'è una frammentazione molto forte tra le generazioni che non c'era in passato. È proprio una questione di ecosistema, cioè adesso vediamo come le generazioni non sono distanti 15-20 anni, sono distanti 3-4 anni. Cioè un quindicenne e un ventenne appartengono già, da un punto di vista digitale, a due generazioni differenti. Ormai, crescendo con questi strumenti, appunto sin dalla culla, io parlo dello smartphone come l'oggetto transizionale digitale, no? C'è la copertina di Linus, io lo smartphone ce lo devo avere sempre addosso, vicino, altrimenti mi viene la nomofobia, la nomobifobia, mi vengono gli attacchi d'ansia. Questo ha fatto sì che poi le generazioni si riorganizzassero, ognuno con le proprie piattaforme, ognuno con i propri codici, i propri linguaggi, rendendo sempre più frammentato il dialogo. Quindi se un quindicenne e un venticinquenne sono già distanti da un punto di vista digitale, un quindicenne e un cinquantenne appartengono a ere geologiche diverse.
1: E questo non era mai successo prima.
4: Neanche
1: nelle rivoluzioni che abbiamo visto prima.
4: Esatto. Una cosa che mi sento di dire, Daniele, è che OnlyFans ha creato, a mio avviso, una sorta di upgrade rispetto a come già stava andando il mondo. Cioè, da una parte c'è il tema dell'on demand, cioè noi siamo bombardati da pubblicità che ci dicono che tu sei la cosa più importante, tu sei al centro di tutto e che tu puoi fare della tua vita qualcosa assolutamente on demand. Il secondo tema è la pornografia. La pornografia, come ci riportano tutti i dati, è un qualcosa di strautilizzato. Delle ricerche anche in Italia parlavano di 90% di adolescenti maschi e di 35% di adolescenti femmine, quindi sono numeri molto importanti. La pornografia però è un qualcosa di cui tu fruisci passivamente. OnlyFans crea l'upgrade. Io non sono più solo un fruitore, io sono anche il committente.
0: Noi possiamo avere tutto, nel momento stesso in cui lo desideriamo. On demand, basta pagare.
4: Cioè, io pago per avere il tuo tempo. Ti racconto delle cose in cui tu sei la protagonista di quello che ti racconto. Allo stesso tempo sento di stare dentro a una relazione dove comunque non mi sento giudicato. Sembra che stiamo andando in una società dove il tempo dell'altro lo devo comprare. È una cosa bruttissima.
1: Nei vostri studi entrano persone che hanno forti problematiche legate a OnlyFans?
4: Allora, personalmente ho avuto più problematiche legate al mondo della pornografia, quindi di come i porno nella vita di queste persone stessero togliendo attrattività al corpo del partner e in generale al rapporto sessuale col partner, perché la fruizione di porno diventava sempre più massiva in termini di ore, sempre più massiva in termini di masturbazione E quindi il fatto che queste persone venivano letteralmente assorbite in termini di ore spese, ma anche di fantasie sessuali, dal porno. E questo aveva delle ripercussioni molto molto gravi nel rapporto col partner, che poteva essere un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie.
1: Sì.
4: Un altro campanello di allarme che noi vediamo nello studio è quando il ragazzo, la ragazza di 20-25 anni pensa che i rapporti sessuali siano quelli che si vedono nei porno. Quindi viene un ragazzo che usa il Viagra a 18 anni perché ha un'ansia di prestazione enorme e quindi ricorre al farmaco perché vuole essere prestante per il rapporto. Viene la ragazza spesso che non si sente bella, si sente indegna, si sente non abbastanza, perché bombardata da spot, pubblicità, OnlyFans oggi. Allora, questo ci dice come poi noi siamo bombardati di stimoli, bombardati di messaggi, ma non abbiamo sviluppato abbastanza anticorpi per filtrare tutte queste informazioni. Allora, quando parlo di buoi che sono scappati, ovviamente intendo questo, perché le persone stanno male
1: per
4: questo. Allora, io da terapeuta ci posso lavorare nella mia stanza, ma io lavoro con appunto 7, 8, 10 persone al giorno, tutte quelle che stanno fuori.
1: Tra l'altro stiamo parlando di casistiche di persone che entrano nel vostro studio, sono la punta di un iceberg se arrivano a parlare di quello. Perché...
4: Esatto. E allora poi che succede? Che lo studio di psicoterapia si trasferisce su Instagram e quindi la persona magari vede i reel che parlano di psicologia, i reel che parlano di psicoterapia, di diagnosi, inizia a confrontarsi con ChatGPT
1: e torniamo a quello di prima.
4: E torniamo al circolo vizioso. Allora, per questo dico, OnlyFans è un tema perché propone qualcosa di nuovo e lo abbiamo esplorato prima, ma non possiamo non vedere la cosa in maniera integrata e organica, direi sistemica, proprio per comprendere che siamo dentro a un ecosistema digitale che ci condiziona tutti i giorni.
0: Un ecosistema digitale che ci bombarda di stimoli, ricordandoci costantemente che ogni nostro desiderio è a portata di click. Tutto ciò che vogliamo è dentro a uno schermo nero che portiamo sempre con noi, ovunque. Il racconto dei sessuologi che ho incontrato oggi mi ha fornito molte delle risposte che cercavo. Ma se l'obiettivo di questa inchiesta è capire chi si nasconde dall'altra parte dello schermo di OnlyFans, ormai mi rimane un'unica strada da percorrere.
5: Io sono arrivato su OnlyFans, ma perché ne parlano tutti? Questo è il problema. Per cui, cioè, io l'ho letto su Repubblica, che li mette come tra i 10 influencer dell'anno, mette una creator di OnlyFans. E allora, scusa.
0: Parlare direttamente con uno di loro.
1: Ma inizia ad avere una sessualità legata a internet?
5: No, era solo come esigenza fisiologica, ma mi creava un senso di colpa, cioè non riuscivo a averci a che fare con questa cosa. Invece la mia sessualità è molto importante, mi sono scoperto grazie anche a incontri di questo genere, che faceva parte della mia vita, cioè proprio di come sono io. È il mio lato scuro.
0: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi, scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: E molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
0: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
0: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
5: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
6: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Strade in diretta.
10: Bentrovati per l'ultimo appuntamento di oggi con le informazioni sul traffico ancora intenso sulla 1 Milano-Napoli, con code a tratti verso Milano tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Causa di un veicolo in avaria si verificano rallentamenti sulla statale 36 Milano-Lecco in direzione Milano all'altezza di Nibbiolo. Infine vi ricordiamo che a causa di lavori fino alle 23 del 28 agosto è chiuso il tratto urbano della 24 tra l'innesto con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Ed è tutto, buona serata.
0: I podcast originali di 24 ore podcast. Radio 24 e il Sole 24 ore presentano La gita, storia di un esodo. Capitolo 4. La Clementina. La prima guerra mondiale ha reso Istria e Dalmazia Italia, la seconda le ha consegnate alla Jugoslavia. Poi gli eccidi, le foibe, la strage di Vergarolla e la decisione di partire. Il viaggio in nave e poi un treno che non si fermava alle stazioni per evitare le aggressioni della folla. E infine Bergamo, il campo profughi, la Clementina coi suoi stanzoni.
11: Questi stanzoni così poco accoglienti, freddi, umidi, questi letti uno accanto all'altro, insomma con poco spazio che divideva un letto dall'altro, e tutti insieme lì, famiglie che si raggruppavano e si sedevano sull'unico letto, poi si dividevano i letti con le varie persone, e ci saranno state persone che ci indicavano come dovevamo metterci, perché se no sarebbe stato il caos, e basta.
12: La Clementina mi è stata descritta tante volte come un luogo tanto bello quanto triste, con le sue grandi scale.

0: bambino ho sentito questi racconti che non seguivano mai un vero filo logico, erano sempre frammenti che affioravano qua e là e che ora sto tentando di rimettere insieme. Un po' perché la memoria si attacca alle emozioni, non è mai una cronaca fedele, un po' perché i ricordi che mia madre ha del campo profughi sono quelli di una bambina. Ma in fondo ciascuno vede nella stessa realtà qualcosa di diverso, ed è per questo che ogni ricordo è unico. Facendo ricerche per questo podcast, ho trovato delle foto della Clementina, messe online dal Museo delle Storie di Bergamo, e guardandole non ho trovato nulla di quello che mi aspettavo. In quelle foto ho visto stanzoni ariosi, letti ben fatti, tutto aveva un'aria curata e lontana dall'idea che mi ero fatto ascoltando i racconti di mia madre. Le sale della mensa erano ampie, c'era un teatro, e ho portato queste foto e le abbiamo guardate insieme. Lei ha riconosciuto i posti, ma non il loro aspetto. Erano diversi rispetto a quando ci avevano vissuto loro. In effetti, controllando bene quelle foto, erano dei tempi in cui la Clementina era un ricovero per anziani, molti anni prima del loro arrivo, e in quegli anni era cambiato tutto. Era sempre la Clementina, ma non quella in cui aveva vissuto mia madre. Quando ci arrivarono, era rimasta chiusa per anni ed era stata riaperta in quel febbraio del 47 per loro, famiglie di profughi consapevoli di non avere più niente.
1: Niente. Non hai più niente. Niente e non hai neanche prospettive. C'è il vuoto intorno a te, c'è. Il vuoto.
0: Era lì che cominciava il resto della loro vita. Ed è da lì che ricomincia questa storia. La storia della Clementina inizia ai primi anni del Novecento, quando un gruppo di filantropi dagli abiti scuri e i baffi strabordanti, come voleva la moda dell'epoca, decide di dare un nuovo alloggio ad anziani, poveri, ma anche affetti da malattie incurabili e persone definite con il linguaggio dell'epoca
2: colpite da mala conformazione del corpo e della mente e prive di mezzi di sussistenza.
0: Per creare questo luogo di accoglienza, a Bergamo fu scelta la via di Borgo Palazzo, ai tempi oltre il confine della città, lungo la direttrice che portava a Seriate. Il progetto, tanto della casa di ricovero quanto quello della chiesa e dell'ospedale psichiatrico, furono assegnati a Elia Fornoni, architetto, ingegnere e figura di spicco nel panorama cittadino. L'obiettivo era creare, secondo le parole del tempo,
2: padiglioni e giardini progettati secondo le moderne esigenze dell'igiene. Tale distribuzione è oggi usata in tutte le nuove costruzioni di ospedali, manicomi, sanatori e simili istituzioni per i vantaggi morali e igienici che apporta ai ricoverati.
1: Era un po' come i vecchi ospedali di Roma, con questi stanzoni lunghissimi, sai, padiglioni dove c'erano i letti lungo le pareti.
0: La prima pietra fu posta nel 1909. Nella primavera del 15 il ricovero iniziò a operare in via di Borgo Palazzo, al 23. L'edificio era imponente ed elegante, padiglioni, orti, giardini gestiti dalle suore che potevano accogliere fino a 600 ospiti. E sono di quei tempi gloriosi le foto dei saloni ariosi, del teatro, della mensa, dei giardini curati. Quando la Clementina accolse gli esuli Giuliano Dalmati, erano passati gli anni e si vedeva. Le belle lenzuola delle foto erano sostituite da coperte militari e la notte gli stanzoni erano terreno di caccia dei topi.
1: Avevamo le pantigane che camminava sopra drum, drum, sopra la testata del letto. E mamma aveva la mano vicino alla peretta della luce che era attaccata al letto praticamente, un po' più su. E c'era una specie di carta intorno alla lampadina per non darci fastidio troppo, capito? E quando sentivi la carta del coso che faceva cru cru cru cru, e lei accendeva la luce e vedevi zoom, le pantigane che se ne andavano, madonna.
0: E come vi eravate organizzati? Vi portavano da mangiare?
1: Dunque, i primi tempi ci portavano da mangiare le suore, le dame di carità, tutta questa gente impegnata nell'assistenza a noi poveri profughi, e portavano da mangiare e era cibo buono. Poi sai che cos'è? Quando si mettono insieme tante persone con culture diverse, con educazione diversa, con insomma la promiscuità ti fa scoprire cose veramente sgradevoli. Hanno cominciato a buttare il pane, trovavano il pane che ci davano, che era pane buono, i panini, così, buttato nella spazzatura. Hanno cominciato a vedere che la gente si andava a comprare fuori le cose, chi poteva, perché noi non potevamo, per esempio.
0: Questa cosa del cibo buttato mi ha colpito molto, è impossibile da accettare. Perché fare una cosa del genere? Ho provato a mettermi nelle teste di queste persone e a cercare

0: una spiegazione. Erano profughi, ma ciascuno di loro era stato altro. Avevano una casa, un lavoro, un posto nel mondo. Chi era dottore, chi impiegato, chi operaio, chi insegnante. Nel giro di pochi giorni avevano perso tutto. Soprattutto avevano perso il loro posto nel mondo, la loro identità. Non sei più un insegnante o un impiegato, sei un profugo. Qualcuno a cui le dame di carità portano il cibo. Non scegli tu cosa mangiare, mangi quello che ti viene dato e dici grazie. È il rancore del beneficiato, una rabbia figlia dell'umiliazione. Tu mi doni il cibo, mi dai i tuoi abiti dismessi, hai compassione di me. E questo per qualcuno è inaccettabile. Non è una giustificazione nel gettare il cibo, perché una cosa del genere non si può giustificare, ma una spiegazione. Mia madre si ricorda, ad esempio, quando gli portavano gli abiti dismessi, come di un momento triste.
1: Venivano queste dame di San Vincenzo, queste dame di carità, a portare montagne di vestiti che venivano dall'America, quindi cappotti, cose. Lì ognuno si sceglieva qualcosa per vestirsi. Non era una cosa molto, molto allegra.
0: E non doveva essere affatto una cosa allegra, precipitare nella scala sociale fino al rango di chi mendica cibo e vestiti. Erano persone diverse, con orgogli diversi. E lì dentro c'era di tutto, c'era rabbia, frustrazione, ma anche disperazione, gratitudine, rassegnazione. E questo gesto inaccettabile di disprezzare il cibo offerto, gesto che ovviamente ebbe conseguenze.
2: A un certo punto hanno smesso di darci le cose e davano un sussidio di una miseria nera per la sopravvivenza. A quel punto devi pensare a sostenerti. Per colpa di queste persone ignoranti e irriconoscenti anche.
0: E come facevate a mantenervi? Dovevate trovare un lavoro?
2: Non si trovava lavoro, non si trovava. Bergamo è una città molto, molto chiusa, molto poco accogliente, devo dire. La gente è chiusa. Mia mamma ha trovato subito da fare, perché lei era così. A Bergamo ci stava una cugina di mia mamma con il marito siciliano, pensa. E lui lavorava in un magnifico negozio di cancelleria, una cosa molto bella. Insomma, loro stavano bene, erano marito e moglie, avevano la casa, una bella casa, quindi vivevano lì. E ci hanno aiutato loro. Il fratello di lui aveva sposato una bergamasca che aveva la mamma di questa, aveva un laboratorio di sartoria. Per cui insomma messi in contatto e mamma è andata a lavorare da loro. Ed era una bella famiglia, stata molto bene lì lei. E quindi lei partiva la mattina e tornava al tardo pomeriggio. E io rimanevo lì in campo profughi con miei nonni, con mia nonna. Papà non lavorava.
0: Anche questa non è una cosa facile da capire. Mio nonno, l'avventuroso, quello che aveva visto terre lontane, combattuto in guerra e vissuto in mare dall'età di 16 anni a 40 anni, senza più un luogo dove andare o far ritorno, soprattutto senza più un posto nel mondo, era andato in briciole. Mentre mia nonna affrontava le cose con energia, man mano che arrivavano, lui si era afflosciato come un sacco vuoto. Lei andava a lavorare, lui a giocare a bocce. Quando gli eventi colpiscono duro, capita che siano le donne quelle capaci di tenere insieme le cose. Per molti uomini perdere il proprio posto nel mondo equivale a morire. Gli uomini sono spesso così, tanto forti quanto fragili.
1: Papà aveva provato a fare rappresentante di una ditta di cancelleria, la cartorobica, e questo coso gliel'aveva procurato mio zio di Padova, che era amico di questi della cartorobica. Però papà non era il tipo del piazzista e non aveva grinta, non aveva faccia tosta, sai, era, non so se gli dicevano grazie, lui girava i tacchi e se ne andava, non aveva la capacità di, quindi questa cosa è durato poco tempo. E poi lui si è un po', perché andava a giocare a bocce, stava con questi amici in questo locale dove c'era un gioco delle bocce, insomma, mentre mia mamma andava a lavorare a questa sartoria.
0: La vita in campo profughi era scandita dagli orari. Al mattino si aprivano i cancelli per chi lavorava e per chi cercava lavoro. Allo stesso modo si chiudevano la sera, alle 10.
2: Avevamo un orario, fino a una certa ora si poteva entrare. La sera non si poteva uscire. Anche d'estate si doveva rientrare prima delle 10 di sera, se no trovavi chiuso. Un paio di volte hanno scavalcato il cancello, e poi mi hanno presa e portata dall'altra parte.
1: Poi il direttore diede a mio padre le chiavi, di nascosto dagli altri, pregandolo di fare attenzione a non farsi vedere che lui entrava con le chiavi. Sai, forse le famiglie che c'erano erano di tutte le qualità, era un miscuglio terribile. Forse la nostra era una delle famiglie più tranquille, per cui anche il direttore aveva simpatia per noi. E io andavo a giocare con i suoi figli. Aveva una figlia più o meno della mia età e un bambino un pochino più piccolo. C'erano tanti bambini, avevo tanti bambini con cui giocare, giocavamo dietro c'era un orto e un campo, un ruscello, pioppi, alberi da frutta, quindi sai, per noi bambini. E poi andavamo nei sotterranei, si aprivano delle finestre con i vetri rotti e noi ci infilavamo sotto e andavamo in questi sotterranei a scoprire, con molta paura, ma insomma è stata, però per i miei credo che sia stato veramente drammatico.
2: Ho delle immagini così vive anche di com'era disposte le cose nella stanza. C'era questa radio accanto al letto. Io mi sedevo per terra con la schiena sul bordo del letto e la radio davanti, capito? E mi sentivo le opere, le commedie. C'erano anche grandi spazi per i bambini, perché poi scendevamo giù e dietro c'era un giardino, un tavolo con le panche di pietra, grandi, grossi. Al di là c'era un orto con frutteto e c'era il gelso, tanto gelso, e noi giocavamo con quegli scarabei belli e poi andavamo per campi lì intorno a raccogliere le viole. Poi delle volte scavalcavano i maschi, andavano a prendere la frutta dagli alberi. Insomma, i bambini facevano una vita abbastanza sana perché stavano tutto il giorno a scorrazzare sui campi, però era dura. Soprattutto io penso dura per mia mamma e per mio padre anche. Non si sono certo goduti la vita normale. Ti restano dei rimpianti, credo, no? Perché il tempo va via.
0: Il tempo va via. Alzarsi al mattino, chiudere con le spille da balia le coperte che dividevano i letti, uscire in cerca di lavoro, in un mondo scandito da orari militari e governato dalle suore. E per i bambini, andare a scuola.
2: Quando siamo arrivati, io ho iniziato ad andare a scuola. Pochi giorni dopo sono venuti a radunare i bambini di età scolare per mandarli in questa scuola. E tra cui io, perché dovevo iniziare dalla prima elementare. Ci hanno radunato tutti i bambini, li hanno messi in fila e li hanno avviati a scuola la mattina. Ambiente nuovo, tutto così nuovo, si mettono in fila e ti portano a scuola. È una cosa per me allucinante. Io quando ho visto che tirava quest'aria mi sono nascosta e quando sono andati via tutti, i bambini, persone che... sono uscita fuori quando mi ha visto mia mamma. Gli è preso un colpo e io ho cominciato a piangere, a dire che io non ci volevo andare con questi. Così mia mamma mi ha preso e mi ha portato lei stessa a scuola. E lì ho avuto un'altra fortuna di avere una maestra che si chiamava Anna Bice Monticelli. Già il nome è da libro cuore, no? Ed era una donna di una finezza, aveva il camice di raso nero, no? Come portavano le maestre. E i capelli brizzolati, pettinati come le ballerine del cancan, sai, con la cosa così, di una bravura che non ti dico. E mi ha voluto così bene, io ho sentito il calore di questa donna nei miei confronti, non ti dico. E poi una scuola bella perché coinvolgeva anche noi bambini. Avevamo una stufa di terracotta nell'aula, quella a tre piani, e la mattina lei ci faceva portare un piattino di alluminio o di metallo e una mela renetta e un pochino di zucchero. La mattina appena arrivati ci faceva mettere questa mela di ripiani con lo zucchero sopra, e alle 10:30 così facevamo la merenda con questa mela cotta, un profumo che ancora me lo sento. Ed era una buonissima scuola, io sono stata benissimo lì.
0: Poi però è un colpo di fortuna. Grazie al direttore del campo vieni scelta tu sola per andare in una scuola molto diversa.
2: La quinta e la prima media l'ho fatta in un istituto, il miglior istituto privato di Bergamo, perché avevano offerto un posto per una bambina profuga, e quindi sono andata in questa scuola.
1: La Beata Capitanio, che era una scuola esclusiva di Bergamo, dove c'erano le figlie dei grossi commercianti, c'era la figlia dell'ambasciatore d'Italia in Finlandia, c'era, sai, proprio il massimo di Bergamo. E lì, proprio tramite questo direttore che mi aveva preso molto in simpatia ed ero molto amica della sua bambina, fece in modo che la scuola desse un posto senza pagare, capito? Quindi io sono entrata in quella scuola senza pagare la retta, dovevo pagare soltanto, ti posso dire, la divisa, e già era, non ti dico i salti mortali di mia mamma, perché la divisa per la ginnastica, e il collettino che doveva essere inamidato in un modo che sembrava di celluloide, che mamma non riusciva a fare, per cui bisognava lasciarlo il sabato, e il lunedì dovevamo avere due collettini, in modo che si lasciava, loro lo lavavano e lo stiravano in quel modo. È stato tutto molto, molto di sacrificio per mia mamma il fatto di farmi rimanere in quella scuola, perché erano scuole costose, facevano corsi di pittura, corsi di danza, corsi di musica, e io non potevo permettermeli, quelli non facevano parte del pacchetto.
0: E lì come ti sei trovata?
2: In questa scuola io mi sono sentita sempre la profuga, capito? Comunque una scuola che mi ha formato, che mi ha dato tanto, perché mi ha insegnato tante cose belle, l'educazione, il buon gusto, era una cosa molto bella, era un istituto meraviglioso. E lì sono stata amata da alcune suore, ma una o due mi hanno molto, e se potevano, mi umiliavano con molta gioia.
0: Perché i profughi?
2: Perché sì, ero lì senza pagare la retta praticamente, capisci? Invece due suore mi hanno amata tanto, e io loro.
0: Ma in che senso ti umiliavano?
2: Per esempio, a me che ero profuga, mi davano i libri gratis, no? C'era questa disposizione per le persone che bisognose, e naturalmente te lo spaparanzavano davanti a tutta la classe, no? Che ti davano sti libri gratis, senza nessuna delicatezza, senza nessuna, e per me era ogni volta uno schiaffo di quelli, proprio il marchio di profuga te lo senti sempre addosso. È così, non c'è niente da fare. Io quando sento questi profughi, questa gente, queste cose, mi sento male, proprio mi sento male. Io mi sono sentita umiliata tante volte. Per questo io non riesco a umiliare nessuno, non voglio, non, perché so quanto si soffre. Tu pensa, una volta mia mamma faceva dei vestiti anche, oltre a dove lavorava, laboratorio, faceva anche dei vestiti ad altre persone, e aveva finito questo vestito e mi dice: senti, fai una cosa, fammi la cortesia, vallo tu a portare alla signora tal dei tali. Io con questo vestito tenuto tutto incartato, bene, così vado, suono e gli dico: ecco signora, il suo vestito che aspettava l'ha mandato a mia mamma. Ah sì, bene, brava, contenta, grazie, così, aspetta, aspetta. E mi ha dato delle monete.
0: Quella di mia madre non è l'unica storia. Alla Clementina c'erano decine, centinaia di vite come la sua. Vite interrotte, sospese, reinventate.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Sono le 22.
8: GR24, il Sole 24 ore.
7: Il conflitto russo-ucraino torna a muoversi, la diplomazia vaticana, Gallagher e Zuppi a Mosca a settembre. 6 paesi UE, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il primo sabato della Inter a Valanga, pari per il Como, in campo Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Il ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, si recherà la prossima settimana a Mosca e anch'io spero di ritornare alla fine di settembre in Russia. Lo ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinal Matteo Zuppi, a TG2 Post, parlando dell'azione diplomatica del Vaticano per arrivare alla fine del conflitto russo-ucraino. Il discorso del Papa oggi, ha commentato Zuppi, parlando della visita di Leone XIV a San Marino e a Rimini, ha posto proprio l'accento sul dialogo, sulla diplomazia e sull'incontro. I ministri delle finanze di Germania, Italia, Spagna, Austria, Polonia e Portogallo hanno proposto ieri, lo ricordiamo, all'Unione Europea una tassa comunitaria sugli extra profitti delle società petrolifere. Se ne parlerà all'Ecofin del 18 settembre. Intanto i carburanti in Italia toccano nuovi record e lunedì scade lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Lo sport ora per il tennis nel Master 1000 sul cemento di Cincinnati negli Stati Uniti. Niente da fare per Flavio Cobolli, sconfitto in semifinale dal francese Fils in 2 set, 3-6, 4-6. E ora gli aggiornamenti sul primo sabato della Serie A. Il punto in diretta con Giovanni Capuano, ben ritrovato.
9: Sì, non ci sono ancora gol nelle due gare di questa prima serata di Serie A. 0-0 il parziale a Marassi tra Genoa e Napoli, 13° minuto del secondo tempo. Una partita fin qui molto bloccata, fisica, con poche emozioni. La chance più grande l'ha avuta il Genoa dopo 6 minuti con Vitinha, che ha quasi approfittato di un errore del portiere del Napoli, Meret. 0-0 il parziale anche tra Parma e Cagliari al Tardini, 12° minuto del secondo tempo. Molto meglio il Cagliari qui, Cagliari che nel primo tempo ha sfiorato il vantaggio con Maldini, Mendy e De Jola. Ricordiamo i risultati delle due partite del tardo pomeriggio: l'Inter a Valanga sul Monza San Siro 4-1, Çalhanoğlu, Varela, Zielinski, Pio Esposito e Bissek i marcatori, e poi il pareggio 1-1 tra Udinese e Como, botta e risposta Camara, Duvicas. A te la linea.
7: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. GR24 torna alle 23:00.

0: Ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
4: Ci sono dei raccontatori che quando salgono sul palco di Don't Tell My Mom spiazzano tutti. Secondo me spiazzano in primis se stessi. Una di queste persone è Gianni Miraglia. Gianni Miraglia è un autore, è uno scrittore, vive a Milano ma è di origini liguri e ogni volta che sale su quel palco fa una piccola performance. Ecco, probabilmente all'interno di questo podcast, gioco forza, vi perderete alcuni degli aspetti molto fisici, di movimento, a volte un po' disordinato di Gianni sul palco, che però raccontano tantissimo di lui e delle sue storie. In questo episodio di Don't Tell My Mom, che nasce come sempre dalla serata che facciamo una volta al mese, il primo lunedì del mese al Pinch di Milano, ci saranno lui, ci sarà Giulia Laura Ferrari, che è un'amica, una professionista che lavora nel mondo dei media da moltissimi anni e che ci racconta di un viaggio in Cina per essere visitata in un ospedale di Pechino dal momento che lei diventa sorda da un orecchio all'età di 10 anni, così improvvisamente. E poi Renzo Ceresa che racconta come si diventa direttori. Lui non è stato direttore, ma in qualche modo lo è stato. Parla di direttori possibilisti e parla di anni e anni di lavoro all'interno di una radio. E poi Viola Bottoni, che in questa radio, all'interno della Radio 24, ha lavorato moltissimo, ha lavorato personalmente con me, oggi fa altro e ci racconta di un incontro che non finisce molto bene, ma per colpa di nessuno, forse solo per colpa di un po' di disequilibri.
5: Una volta comunque Matteo Caccia raccontavi di Fabrizio Corona con la maglia con scritto Corona, ma non era la birra, era se stesso. E non gli ho detto niente perché non lo conosco e lui non conosce me perché non sono famoso. Comunque, guardate bene il mio viso, è un disclaimer. Mi sono fatto la barba, ho tagliato i capelli ai lati, li ho pareggiati sopra, mi sto dando un contegno da tubo catodico perché recentemente ho avuto una notizia per me rivoluzionaria, perché tornerei a fare dei programmi in un canale televisivo parecchio famoso. Questo disclaimer è necessario per dire del mio stato d'animo. Come dice Matteo, io bighellono per Milano in cerca di nuove situazioni e quindi la trovo, se non che io normalmente non zoppico. Venerdì notte vedo il mio caro amico Edoardo Camuri, con cui feci delle cose nel tubo catodico con altre persone di concetto, quindi ho sentito parlare del film Sirat, ho sentito parlare di Polifonia e Barnaba, nomi così, persone di concetto, Ivan Carozzi. È tutta una serata di concetto con cari amici. Prendo il metro, ovviamente non siamo nella Nuova York dei film, e quindi tengo il microfono col mancino, che è il mio braccio originale, e poi mi hanno costretto a usare la destra, ma non avevo il microfono alla scuola elementare. Comunque prendo la metropolitana dalla Gialla e iniziano i ritardi, scendo in centrale e devo perdere 4 metropolitane per prendere direzione Gessate, se non che saranno già mezzanotte qualcosa, mi distrago a parlare di Trump, dei Epstein Files, a chattare con un'amica di queste cose del tutto inutili, ma ne parlavo sempre con quella convinzione di poter cambiare, dire cose intelligenti. Quindi chatto, invece di scendere da un drone mi trovo a Cernusco sul Naviglio. Col telefono a 5%, quindi non posso a parte che taxi lì non ce n'è, motorette elettriche, non c'è niente, sono territori crudeli, sono un Midwest dove devi avere il furgone, devi avere il SUV, devi avere dei mezzi, sono beep beep tuoi se non sei, anche perché lì si va a dormire presto, si guardi Netflix e poi si lavora, quindi non è previsto che una persona debba tornare a Vimodrone a piedi da Cernusco. Quindi affronto questa traversata che non so se avete presente, sono più o meno 10 chilometri nel parco della Martesana. Chi di voi conosce questo tratto? Voi siete tutti dalla seconda cerchia. Tu da che cerchia arrivi? Allora capisci. Voi invece abitate qua vicino, sopra il Pinch. Siete mai stati oltre la seconda cerchia di Milano? Esiste la periferia. Nella periferia alle 10 di sera è tutto spento. Ci sono solo chiese o campi, cosi elastici, campi di pattinaggio. Non c'è niente. E cover band che fanno i nomadi, cose del genere. Vimodrone è città della pace. Ogni mattina vedo quella scritta. Nemmeno Hitler direbbe Vimodrone è la città della guerra. E ogni mattina leggo quella frase. Quindi mi appropinguo e quindi entro in una dimensione reale. Il parco deserto non è male. Guardo le nutrie, guardo i fagiani, gli animali. Dico, piano piano arrivo. Arrivo, sono gasato perché la mia faccia sta per rientrare in un tubo catodico. Sono 7 chilometri che sto facendo, sto andando bene, non c'è nessuno. Sono comunque guardingo, per essere guardingo vuol dire che non devi tenere le mani in tasca, non devi guardare il telefono, perché comunque così, ho sei decenni sulle spalle, ho visto tante cose, quando ero giovane ero un po' diverso, quindi ho affrontato la notte come l'affronterei io dopo con 6 decenni sulle spalle. Quindi cammino, guardo i riflessi della luna, quindi sai, i libri sono qualcosa in cui tu devi mettere degli ingredienti, quindi tu guardi le nutrie, comunque hanno un certo fascino, questo silenzio rarefatto, la prima nebbia che sta fluttuando, e comunque sei gasato perché hai avuto una bella notizia che ti esenta dal essere pesante anche con gli amici. Senti, ma non è che c'è qualche spazio per me, cose così, no? Quindi sono gasatissimo, cammino veloce, vengo avvicinato, sento una voce: ma tu dove vai? Lo guardo, uno con gli occhi che gli girano, cioè proprio le spirali, colgo l'amigdala, mi dice devi stare attento, e io non gli rispondo. Avrà avuto 30 anni, alto, alterato, cammino come fanno le persone che vogliono farti capire che non hanno paura di te, quindi cammino così. Non devi essere accondiscendente come saremo tra di noi, cioè permesso, no, devi essere un vocabolario di 3 sostantivi, 2 verbi. È una certa. Mi sono levato il berretto per sembrare di un'etnia che possa far paura in qualche modo, no? Un po' pelato, magari mi ha preso per. Balcani fanno sempre paura un pochino. Quindi questo qua era italiano. Cammino così, non lo cago. C'hai la sigaretta? Oh, ma dove vai? E io continuo a camminare. Lui si avvicina, al che faccio la scena da matto, che è quella di Cane pazzo di Will Ferrell. Quindi proprio la faccia la muto, solo che io quando cerco di fare la faccia da matto per far paura credo di far ridere. Quindi inizio a muovere un occhio e lo spingo. E lì gridandogli: "Lasciami stare!" Ma proprio da matto, ma perché ero proprio incavolato? Perché dicevo: tu non puoi venire a voler fare una zuffa con me, a cercare di fare un vile ricatto perché siamo a 3 chilometri dalla civiltà, il giorno che io venga a sapere che tornerò nei tubi catodici. Quindi io mi arrabbio. Quindi la dinamica, io sto cercando di capire se lo sto aggredendo io, sto esagerando. Lui mi ha chiesto una sigaretta, io gli dico: lasciami stare! Perché capisco che mi vuole aggredire, al che non solo lo spingo, pensando adesso si allontana, questo inizia a reagire, cioè capisco che vuole rispondere a questa provocazione. Non è, magari è qua, magari è uscito dall'altro canale. Cosa faccio? Un gesto folle. Dico: cosa ho da perdere? Delle gazelle che avevo preso, nere e gialle, perché le avevo viste a Brad Pitt. No, Brad Pitt gira gira col frac a Cannes con le... Ha detto che siccome avevo un completo da 1.000 euro che mi pagavano coi completi, lavoravo con la moda e mi pagavano coi completi, e quindi mangiavo i completi, quindi ero, sono pieno di completi su misura, e andava bene. Quindi dico, vabbè, faccio il salto di olio cuore dalla ringhiera e mi tuffo con le gazelle nella Martesana. Lui cerca di venirmi dietro, ma è un vile, quindi io cammino, la Martesana sarà stata alta così vedo le nutrie, vedo gli animali che si spaventano, cammino consapevole che sto rovinando le gazelle. Nel frattempo sento una pietrata sul polpaccio, convinto che sia lui che mi lancia il coltello, e invece vedo uscire la carica dell'iPhone, che non volevo dargli l'iPhone perché poi ti chiede la sigaretta, poi amico, dammi 10 euro, dammi 20, ti portano via tutto, non mi girare i coglioni, perché comunque riaffiora la tua radice, queste cose non le vuoi dare, non esiste. Rischio la vita per un telefonino, ma è una questione di principio, e poi io devo andare in televisione, quindi tu non posso fare a botte con te, anche perché è giovane, poi magari hai il coltello, un cacciavite. Quindi ho ragionato così, ho fatto quel salto, cammino sulla Martesana compromettendo le gazelle, lui si ferma come gli unni prima di Venezia, quindi non riesce a attraversare, si ferma, però viene giù. Io lo guardo, come dire, non hai coraggio che ho io. E quindi comunque il polpaccio mi molla, cioè non è una pietrata, è uno strappo al tendine al polpaccio, a fatica risalgo l'altro lembo del Nilo, e lui mi guarda, io vedo questi occhi incarogniti, testa di cazzo, gridavano, io lo guardavo, volevo farli così, ma lascia perdere. Quindi inizio a camminare, scusate che allungo un po' la cosa, però camminavo così zoppicando dietro le macchine. Ho detto, sicuramente il piranha non gli va, l'ho spinto, comunque l'ho provocato, l'ho aggredito, magari mi denuncia. Quindi, essendo anche zoppo, mi sentivo indifeso, quindi come un animale ferito camminavo dietro le auto cercando di non fargli capire dove andavo. Quindi ho fatto un giro lunghissimo in queste lande nebbiose con le puzzavo di Martesana, le gazelle compromesse, io incavolato, perché io non potete venire, ho rispetto per tutti i TSO, io vengo preso per un TSO perché giro nelle ore in cui gli altri lavorano, perché spesso parlo da solo ma commento le partite, cioè dico, ma non può un vero TSO venirmi a molestare in quel modo, no? Quindi striscio, cammino, cerco di non farmi vedere, eccetera, eccetera, e dopo 2 ore zoppicando riesco a tornare a casa. Quindi adesso ho una stampella, devo fare come si dice, non i raggi, l'ecografia per capire se ho strappato un polpaccio, ma sono felice perché non ho fatto a botte, non ho contusioni, quindi posso andare nel tubo catodico, non ho preso coltellate, sono ancora vivo, e comunque mi sto immaginando lui che racconta ai suoi amici di aver chiesto la sigaretta a uno che ha iniziato a gridargli che cazzo, che cosa vuoi, lasciami stare, e poi si è tuffato nella Martesana. Quindi ho detto, magari ci tiene le sue sigarette, non riesco a capire cosa può aver pensato, sicuramente non leggeva libri quel giovane, e quindi Don't Tell My Mom, qua si finisce sempre con il richiamo al format, Don't Tell My Mom, che quando mi chiedono una sigaretta nella Martesana io urlo che cosa vuoi e attraverso la Martesana per tornare a casa bagnato compromettendo le gazelle. Grazie.
6: Scusate che ho un po' di tosse. La storia di stasera è una storia che ho deciso di raccontare oggi pomeriggio, ok? Quindi non era previsto. Allora, io sono sorda, lavoro alla radio e sono sorda. Sono sorda all'orecchio destro e prima che me lo chiediate, sì, non sento proprio niente. Le persone di solito non se ne accorgono perché io leggo le labbra, quindi anche se siamo al pince e c'è rumore, io riesco a leggere le labbra e capire lo stesso. Non sono nata sorda, sono diventata sorda a 10 anni, e non so quando sia successo, perché non ho avuto un'otite, non ho avuto un'influenza, non sono caduta. A a Natale suonava il telefono e io e le mie sorelle correvamo al telefono per rispondere, far la gara a dire pronto e prendere gli auguri di Natale, e quando ci andavo io il telefono non funzionava mai. Alla terza volta mia mamma ha detto, ma insomma prova a cambiare orecchio, e effettivamente dall'altro lato funzionava. Quindi a 10 anni, a Natale, un po' prima di Natale, abbiamo scoperto che ero diventata sorda. E per mia mamma fu una cosa grossa, nel senso che iniziò a portarmi a fare delle visite, dei controlli. Abbiamo fatto tantissimi controlli e non si sapeva perché ero sorda, perché ero diventata sorda. E insomma, in una di queste visite mia mamma, io mi ricordo questo momento, che chiede al dottore, ma la bambina può prendere l'aereo? Tra l'altro la guardo, perché diciamo, non è che nella provincia di Mantova prendere l'aereo sia proprio l'attività principale, e scopro che mia mamma di lì a pochi mesi aveva prenotato un viaggio per andare in Cina. Ora, mia mamma a quel tempo aveva stava per compiere 45 anni ed era da sola con 3 bambine di 10, 8 e 4 anni. E aveva colto l'occasione di poter, parliamo di esattamente 30 anni fa, aveva colto l'occasione appunto di poter partire per andare in Cina. È un'occasione roccambolesca che magari vi racconterò un'altra volta. Insomma, siamo partite veramente con pochissimi soldi 30 anni fa per fare 2 settimane in Cina. Partiamo per la Cina, un viaggio bellissimo. Però mia mamma, mentre eravamo appunto in questo viaggio, in diverse occasioni approfitta dei monaci buddisti e chiede, ma mia figlia tornerà a sentire secondo voi? E questi, secondo il traduttore che ci accompagnava, le dicevano frasi come, ma forse finché non le vengono le mestruazioni magari può recuperare qualcosa, oppure appunto c'erano dei percorsi di redenzione che uno poteva fare per liberarsi di queste cose. Ora dovete immaginare che per una bambina di 10 anni perdere l'udito a un orecchio, per quanto non, diciamo, non è una cosa gravissima, però ci sono delle cose che non puoi fare, non puoi più giocare a passaparola, non ti possono più dire un segreto, devi sempre dire no scusa dimmelo di là perché non t'ho sentito, io suonavo il pianoforte e non sentivo più da un lato, ero negata in tutti gli sport, facevo 2 sport, equitazione e sci, ho dovuto smettere perché devi mettere il caschetto e naturalmente giustamente ti dicono no, meglio che non prendi una botta all'altro orecchio. Insomma, e mia mamma però giustamente in questo viaggio, che è stato davvero uno dei viaggi più belli della nostra vita, dove credo che, insomma, se io e mia sorella abbiamo delle storie bellissime su questo viaggio, ogni tanto provava a chiedere se io sarei potuta guarire. E a me pesava sta cosa. Insomma, l'ultimo giorno era uno di quei viaggi organizzati, quindi l'ultimo giorno c'era il giorno libero a Pechino e mia mamma, sempre parlando con l'interprete guida che ci accompagnava, organizza di andare in un ospedale cinese, un ospedale di Pechino dove mi avrebbero visitata. Ora, io non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a Pechino di recente, io purtroppo non ci sono mai stata, quindi non so come sia oggi, ma allora... Questo ospedale del centro di Pechino, si entrava e al piano terra era accolto da un rumore infernale di palline di legno, perché al piano terra c'erano le casse e contavano i soldi con gli abaci, quindi era un rumore totale. E io ero una bambina e mi portarono su in una, cioè in questo ascensore, in questa stanza dove c'era un medico cinese, mi spiegarono velocemente che questa visita era un po' una visita di straforo, perché il sistema sanitario cinese naturalmente non permetteva una visita a una turista capitata lì, però insomma erano riusciti a organizzarlo. Questo bravissimo medico mi avrebbe visitato e fu così, era una saletta molto molto spoglia e mi dissero, sempre la traduttrice mi disse, guarda, ti metterà dei piccolissimi semi, dei semi di fagiolo, fai conto che siano dei semi di fagiolo nell'orecchio, in diversi punti, qua dove io ho l'orecchino, qua sopra, fino a uno qua dentro. E io in quel momento, nonostante fossi grande, ho sinceramente temuto che mi potesse crescere una pianta di fagiolo nell'orecchio. E mi disse, guarda, tu devi massaggiare i tuoi, cioè lui ti metterà questi fagiolini con dei cerotti e li massaggerà per un po'. Ora, io ero sorda, Io sono sorda, completamente sorda, può succedere qualsiasi cosa. Se un martello pneumatico arrivasse qua, io cadrei, perché le vibrazioni del martello mi farebbero cadere, ma non sentirei il martello pneumatico. Questo dottore mise questi cerottini, tanti secondo me, 6 o 8, li mise qua e li massaggiò. Li massaggiò a lungo, per me era una cosa noiosissima, inutile, insopportabile proprio. Li massaggiò a lungo e poi dopo questa parte che per me era incomprensibile, fece esattamente quello che avevano fatto tutti gli altri medici che avevo visto a Mantova e appunto in Italia quando avevo fatto le visite, cioè mi portò in una sorta di sala isolata, quella degli esami audiometrici, mi mise un tappo di silicone all'altro orecchio in modo che io non sentissi, per farmi quindi il controllo medico. C'era un silenzio totale, completo. A un certo punto io mi aspettavo di sentire i suoni, se avete fatto un esame audiometrico ci sono i suoni di varia intensità. E invece questo dottore, in un punto che io non vedevo, semplicemente batté le mani e io ho sentito il battito di mani. In quell'esatto momento io ho sentito il battito di mani e sono scoppiata a piangere. E quando sono tornata in Italia, sono andata a fare le analisi nelle stesse esatte posti dove ho fatti prima di partire e avevo ricominciato a sentire pochissimo, pochissimo, ma quello che bastava per aver sentito quel battito di mani. Dopo quella cosa, io, che non ho mai creduto negli sforzi che allora faceva la mia mamma, non ho massaggiato abbastanza quei semini. E quindi non ho insistito con quella cosa. Siamo andati tantissimo, da tantissimi medici in Italia, siamo cinesi, siamo andati a fare agopuntura, siamo andati a fare altre cure. Ma diciamo che la comunità cinese che frequentavamo allora, per questi medici ci diceva che chi veniva in Italia veniva a derubare gli altri, quelli bravi rimanevano in Cina. È un po' forse stato così. Magari vi chiederete se io adesso credo alla medicina cinese, queste cose. No, anzi sono una di quelle che prende una tachipirina subito. L'unica cosa che faccio è prendere una castagna all'inizio dell'autunno, una castagna matta per il raffreddore. Non faccio queste cose, però oggi pomeriggio mi è tornata in mente questa storia, perché per molti motivi questi giorni qua sono giorni in cui, non so, mi sembra che tutto vada male, che tutto comunque non vada come io vorrei. E mi è tornata in mente questa storia perché 30 anni fa è successa una cosa a cui io non avrei mai creduto e tuttora non credo. E quindi ve la volevo raccontare perché può succedere ancora.
7: Allora, tenete conto che io abbia lavorato per 42 anni scarsi nella stessa azienda, un'azienda che, per farvi capire, fa il Festival di Sanremo tutti gli anni, dovrebbe essere di servizio pubblico, dice che è di servizio pubblico, si occupa di programmi di intrattenimento, cultura, informazione, arte varia. Io mi occupavo di programmi radio, per 42 anni sempre di programmi radio. Ho avuto moltissimi direttori in 42 anni e li avevo divisi in 3 categorie. Nella prima categoria li chiamavo gli invisibili, sono i direttori che il primo giorno in cui si insediano in azienda ti dicono o ti fanno sapere che loro non ricevono nessuno, che non puoi prendere un appuntamento, di non telefonargli, di non scrivergli nessuna mail perché non è caso. Gli invisibili non si fanno vedere, non li raggiungi mai. Per certi versi non è una bruttissima cosa. Poi ci sono i gerarchi, hanno un'idea molto gerarchica aziendale. Tu sei un moscerino, non vali nulla, non ti ascoltano, non condividono, non empatizzano. Se c'è qualcosa da fare te lo danno da fare, se non c'è niente da fare non te lo danno da fare. Spiacevolissimi. Poi ci sono i possibilisti, quelli che amavo io, un po' di cultura democristiana, tutto è possibile, tutto è indifferente, tutto si può fare, tutto non si può fare. Io ho avuto un direttore possibilista, molto democristiano, che ti lasciava fare tutto quello che potevi e che volevi fare. I possibilisti ti danno questa possibilità per cui ti fanno diventare più possibilista di loro, il che può essere un problema, però a volte ti stupiscono con dei gesti che vanno al di là del tuo immaginario. Per farvi un esempio, una volta il direttore possibilista che amavo tanto mi ha telefonato e mi ha detto che dovevo fare un programma a Sanremo di 15 giorni che raccontasse il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali per radio. Ho detto benissimo direttore, il direttore possibilisti dici sempre che va benissimo. Non aveva scelto i conduttori, non era un problema. Io chiamo, è l'unico nome che farò questa sera, un cabarettista, attore che conoscevo, che si chiama Federico e che ringrazio a distanza di tantissimi anni per averlo fatto.
3: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
8: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
7: Che è venuto su un molo di Sanremo tutte le sere, un molo deserto, abbandonato ed una tristezza epocale. Non avevamo gadget da dare, era una postazione veramente da obitorio. Lui si è messo per 15 giorni a descrivere, come quelli che guardano le nuvole gli danno le forme, i fuochi artificiali che vedeva. Peccato che il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali era una sera sì e una sera no. Per cui una sera sì li commentava quelli che c'erano e una sera no commentava quelli che non c'erano. Per 15 giorni abbiamo fatto così. I possibilisti a volte ti mettono alla prova. Nel diventare più possibilista di un direttore possibilista, a un certo punto anch'io mi sono lasciato andare. Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, tanto ben non su Radio 24, quindi non è un problema. Mi chiamano e mi dicono che vogliono fare un nuovo programma bisettimanale, non la sabato e la domenica mattina, un'ora il sabato, un'ora la domenica, che si occupa di arte. Il conduttore sarà un critico d'arte di una certa fama e io dovrei trovare una co-conduttrice, una voce, ma scegli tu. Io penso a una che lavorava a Radio Popolare, che ha una R un po' francese, un fare un po' snob, che non sa niente di arte, mi sembrava una buonissima cosa, cioè l'esperto e l'inesperta. Però lei sapeva fare la radio e l'esperto, il critico d'arte, non sapeva fare la radio. Ottima idea, lo dico al direttore possibilista, che non gliene frega niente, dice ma va benissimo, benissimo così. Facciamo il programma. Il critico d'arte sceglie un redattore. Abitualmente io lasciavo scegliere i redattori, i conduttori, gli autori del programma, che mi sembrava una buona cosa. Si fidano, non mi rompono le scatole, fanno tutto da soli. Il critico d'arte mi presenta questo e dice, la parola me la ricordo, è bravissimo, è uno smanettone, si occuperà del sito. Lo smanettone, dopo 3 o 4 puntate, mi dice che c'è un concorso in cui devono premiare il programma radio più amato dagli italiani di tutti i tempi. E mi dice, ho scritto il nostro programma. Sono possibilista e non dico niente, dico benissimo. Tanto arriveremo ultimi, cioè un bisettimanale che alla quarta puntata... programma più amato dagli italiani di tutti i tempi, ma lo smanettone era un hacker, per cui dopo un paio di mesi eravamo già in seconda posizione e alla fine del concorso siamo arrivati primi. Non dico al direttore niente perché per quanto possibilista mi sembrava che non fosse il caso. Il critico d'arte era molto divertito, veramente lo immaginavo come una cosa molto dadaista. La co-conduttrice un po' a disagio, io ero entrato nella zona dell'assenza totale. Vanno a ritirare il premio, il primo premio al concorso, e tutte e due con lo stesso atteggiamento, il critico d'arte molto divertito e molto a disagio la co-conduttrice, io assente a Milano. Cosa succede? Che questo programma, di cui io stesso non ricordo il titolo ed ero il curatore responsabile del programma, arriva al primo posto e non l'ho mai detto alla mia azienda, che chiamavamo mamma e che ancora oggi chiamano mamma quelli che ci lavorano dentro, che al secondo posto era arrivato Alto Gradimento di Renzo Arbore.
10: Bene, io mi ricollego un po' a quello che raccontavi tu, Matteo, inizialmente, all'approccio con le donne. Perché se tu hai raccontato appunto di essere uno che aspetta, io in realtà solitamente sono uno che, come dire, fa il primo passo. Mi butto, spesso prendendo delle grandissime tranvate, come è successo questa volta. L'episodio che sto raccontando si svolge in Toscana, precisamente a San Quirico d'Orcia, non so se conoscete un po' la Toscana, posto stupendo, la cartolina della Toscana che avete in mente, con i cipressi, le colline di grano, la calma, la tranquillità, un bicchiere di vino sotto un cipresso, tutto bellissimo, ok? Io mi trovo lì per il matrimonio di un mio caro amico, un amico di università, quindi andiamo tutti quanti insieme un branco di amici a fare un po' di baldoria, ci ritroviamo appunto a San Quirico d'Orcia, aria super festosa, siamo tutti felici di vederci dopo tantissimo tempo, tutti in formissima, sorridenti, felici. Io ero particolarmente in forma, nel senso che mi ero lasciata da qualche mese e ero single da 6 mesi circa, quindi mi stavo proprio, come dire, spogliando delle, non solo perché era estate quindi faceva caldo, ma mi stavo proprio spogliando delle pesantezze dell'inverno, ero proprio, stavo rinascendo, ok? Quindi a un certo punto, chiaramente mentre stiamo come dire, facendo baldoria, comincio a chiedere un po' in giro ai miei amici: ma c'è qualcuno interessante? C'è qualche ragazza che mi potete presentare? C'è qualcuno che magari posso un attimino... Ah no, mamma, vediamo, capiamo, non so se... no, lei no, no, secondo me lei è curiosa, ma no. E quindi a un certo punto dico, vabbè, vedremo. Arriva il giorno della cerimonia bellissima, se siete stati a San Quirico d'Orcia o se ci volete andare assolutamente agli Orti Leonini, che è questo giardino pubblico bellissimo, con dentro delle opere d'arte, ci fanno anche matrimoni, sappiatelo. Andiamo alla cerimonia e io a un certo punto comincio a guardarmi intorno, attivo il radar e vedo in lontananza la testimone della sposa, e dico, ma secondo me lei può essere della parrocchia. E quindi a un certo punto, come dire, comincio ad indagare, ma sì, forse lei, però non lo so. Chiedi alla sposa, ok. Momento in cui arriviamo, poi finisce la cerimonia, tutti commossi, contenti, felici, festeggiamenti, brindisi, andiamo finalmente all'agriturismo a fare la cena. Andiamo all'agriturismo anche questo stupendo, in questo contesto, proprio cartolina toscana meravigliosa, e... Non in questo agriturismo, poi vi racconto questo dettaglio perché vi servirà dopo per capire, non c'è un parcheggio, si parcheggia lungo la strada, una strada bianca, classica di campagna, tutte le auto parcheggiate in fila sulla strada. E andiamo quindi alla cena, ai festeggiamenti, e io mi avvicino verso la sposa dicendo, scusa, ma... la tua testimone, ma certo, mia cugina. No, vai Viola, devi andare, vai sul sicuro, si è appena lasciata, è triste, gli serve una botta di vita. E chi sono io per non dargli una botta di vita? Subito, sono pronta. Ad un certo punto, quindi, iniziamo la serata. Inizio a mi avvicino a lei. Ciao, come va? Ti ho visto. So che sei la cugina della sposa, sai, io conosco la cugina da tantissimo tempo, non era vero ovviamente, conosco da tantissimo tempo, siamo super amiche, non so se ti ha parlato mai di me, ma sai, io sono a Milano, no, a me non piace Milano.

0: ma devo assolutamente andare a casa perché domani mattina mi sono a svegliare alle 7. Devo andare ad una fiera a spillare birra. E io ho detto, oh, ma come? Sul più bello te ne vai? Lo so, mi dispiace, volevo star qui, continuare a chiacchierare, ma io devo andare a casa. Ho detto, va bene, ti accompagno alla macchina. Nell'accompagnare alla macchina prendiamo i fusti di birra che erano lì, aveva portato la sua birra, e prendiamo i fusti di birra da riportare in macchina. Tra l'altro io con 3 ernie al disco, che con un dito prendevo praticamente sui fusti di birra per fare il fenomeno. E ad un certo punto arriviamo alla macchina, carichiamo i fusti di birra. Quindi c'è tutta questa situazione in cui l'aiuto, grazie, come sei gentile, ma figurati, ma stai tranquillo, ma ci mancherebbe. E a un certo punto dico, è il momento, devo andare. Immaginate una scena in cui l'unica luce sono i fari della macchina, tutto buio, tutto completamente buio in questa macchina parcheggiata appunto su una strada bianca. Tutto buio e a un certo punto ho detto, ok, è il momento, vado, chiudo il portabagagli, lei era appoggiata allo sportello del guidatore, faccio il giro della macchina per avvicinarmi e precipito in un fosso, ok? Precipito in un canale dove scorreva dell'acqua, un canale di scolo, precipito, letteralmente, proprio, ma mi bagno completamente, io che ero con questo completo di lino stazzonato stupendo, era proprio azzurro bellissimo, precipito in un fosso, ovviamente io a un certo punto urlo, aiuto! Sempre proprio nel cercare di ritirarmi su in mezzo all'erba, lei che mi urlava, ondo tu sei, ondo tu sei, non ti vedo più, ondo tu sei. Quindi c'è stata questa scena terrificante che ovviamente ha smorzato tutta la poesia che ci poteva essere quella sera, tutto, è andato a finire tutto a ramengo. E la cosa più romantica che è successa è stata la sua mano che mi ha teso, la mano di lei che mi è stata tesa per provare a risalire dal fosso completamente sporca di erba. Quindi vi chiedo la cortesia di non dire a mia madre che sono caduta in un fosso per provare a baciare una. Grazie.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.

Se è vero che molti interventi nascono come possibile risposta a un disagio o un desiderio di cura di sé, di equilibrio, è altrettanto vero che oggi la chirurgia estetica si sta spingendo sempre più oltre, verso territori che fino a pochi anni fa erano impensabili. Non si tratta più solo di naso, seno o rughe, ma di parti del corpo che storicamente non erano mai state oggetto di un giudizio estetico così esplicito. E tra tutte, forse, le più emblematiche sono proprio quelle intime. Nel 2024 la chirurgia estetica intima ha superato nel mondo le 370.000 procedure chirurgiche. La quota maggiore è rappresentata dalla labioplastica, con oltre 210

0: 10.000 interventi, seguita dal ringiovanimento vaginale con 75.000. Fino a poco tempo fa la chirurgia intima era legata quasi esclusivamente a ragioni mediche, ma oggi la mera motivazione estetica ha un peso importante. E come succede per il resto del corpo, anche qui si sono creati dei canoni. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 4. La vagina Barbie. Esistono due grandi categorie di interventi nell'ambito della chirurgia dei genitali. Da una parte, quelli funzionali. Questo perché ci sono pazienti, a volte anche molto giovani, che soffrono di condizioni come l'atrofia vaginale, solitamente legata a terapie oncologiche o alla menopausa precoce. In questi casi, trattamenti come il laser vaginale servono a ripristinare una funzione e quindi a ridurre il dolore, a migliorare la qualità della vita e a permettere una sessualità normale. Qui la chirurgia ha un ruolo chiaramente terapeutico. Dall'altra parte ci sono gli interventi e trattamenti puramente estetici. La chirurga Alessandra Cecchini, un leader nel campo della chirurgia intima, mi ha spiegato che si può scegliere tra la depilazione laser, lo sbiancamento della pelle, la riduzione delle piccole labbra, il riempimento delle grandi labbra e altre modifiche volte a rendere l'aspetto più armonico.
1: Diciamo che da quando esistono i film porno per donne e che le donne guardano i film porno, perché dicono di no ma li guardano, e che le attrici dei film porno sono completamente depilate, è cresciuto e c'è sempre di più un ideale, diciamo, di una vulva ideale, come esistono le labbra ideali, gli occhi ideali, perché prima c'era la foresta nera. Adesso c'è questa cosa che è chiara, un po' cicciottina come se fosse quella della bambina, con le piccole labbra che stanno all'interno delle grandi labbra.
2: Sono tutti dei canoni proprio.
1: Ci sono tutti dei canoni che vengono idealizzati. E quindi si fa della chirurgia e della medicina estetica per arrivare il più possibile a questo tipo di canoni. Diciamo, quello che si fa di più è la riduzione delle piccole labbra. Con l'andare degli anni spesso le grandi labbra si svuotano, diventano come, non lo so, cos'è che diceva mio papà sempre? Un guanto di daino. E quindi vanno riempite con in genere o del grasso autologo, quindi del grasso prelevato dalla paziente in altre zone, trattato in un certo modo, e si riempiono le grandi labbra che ritornano ad avere una forma un pochino più rotondeggiante e meno svuotata.
0: La riduzione delle piccole labbra, che la dottoressa Cecchini dice essere molto diffusa, in gergo medico si chiama labioplastica. È un'operazione a cui ha deciso di sottoporsi anche una delle creator per contenuti per adulti più famose e discusse in Italia, Michelle Comi. Ex impiegata amministrativa all'Istituto Tumore di Milano, Comi è stata al centro di diverse controversie, come quella sollevata dalla trasmissione Le Iene, che l'ha accusata di creare contenuti falsi online al solo scopo di creare hype. Oppure quando ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziarsi un'operazione al seno, raccogliendo 15.000 euro in 24 ore. Quando si è saputa la cosa, la piattaforma GoFundMe ha bloccato tutto, imposto il rimborso ai donatori e bannato l'influencer dalla piattaforma. Niente plastica al seno. In compenso oggi ha una vagina nuova di zecca. L'intervento le è stato consigliato da un'amica.
3: Anche lei aveva le piccole labbra leggermente sporgenti,
2: E quindi, siccome ce l'avevo pure io, ho detto no, vabbè, voglio farlo assolutamente anch'io. Poi lei era molto soddisfatta di questo intervento che aveva fatto.
3: Mi ha detto che era una cosa che lei aveva fatto senza sedazione, solo con
4: Quella locale.
3: l'anestesia locale. Esatto, io sono un po' più fifona, quindi ho fatto l'anestesia. C'è la sedazione profonda, chiaramente. Anche lì non era un particolare complesso che avevo, però anche a livello funzionale, non so come dire, le piccole labbra un po' sporgenti possono creare un po' di problemi come irritazioni dopo i rapporti oppure dopo attività fisica, perché comunque magari c'è uno sfregamento, perciò era una cosa non solo estetica.
4: È vero, c'erano anche motivazioni funzionali, ma non è quello il punto centrale del racconto, bensì il fatto che Comi scopre di poter raggiungere un modello estetico. E quando le chiedo conferma che ora ci siano dei canoni di bellezza anche per le parti intime, la risposta è netta.
3: Ormai ci sono dei canoni estetici su qualsiasi cosa.
4: Ci sono canoni su qualsiasi cosa, anche qui. Anche dove, fino a poco tempo fa, nessuno guardava davvero. Quel modello, che ironicamente Comi chiama vagina Barbie e vagina panino, assomiglia molto più a un'idea che a un corpo reale. Eppure è lì che si sta andando. Comi lo dice senza girarci intorno. Nel suo lavoro di creator di OnlyFans può fare la differenza. Non sempre, non per tutti, ma abbastanza da diventare rilevante. E qui la linea tra scelta personale e pressione esterna si fa sottilissima. Perché da un lato c'è il desiderio di sentirsi meglio con se stessi, dall'altro c'è il peso dello sguardo degli altri.
5: Tu l'hai fatto perché questo ti può migliorare in qualche modo anche il lavoro, secondo te?
3: Sì,
5: Ok.
3: secondo me sì. Poi in realtà è una cosa che va molto a gusti perché ci sono degli uomini che invece preferiscono con le labbra sporgenti, però sono sicuramente di più quelli che seguono la massa e hanno canoni di bellezza imposti un po' dal momento, un po' dalla società, non so.
4: Ho chiesto a Comi di spiegarmi anche la sua dichiarazione che ho visto su molti giornali. Sono tornata vergine. Mi ha spiegato che in realtà non ha eseguito un'imenoplastica, ma che è comunque cambiata la sua percezione, come se modificare il corpo permettesse di riscrivere anche la propria storia. Un reset, insomma. Dal punto di vista pratico, l'intervento di vaginoplastica è piuttosto semplice, a detta di Comi. Dura solo qualche ora e si torna a casa il giorno stesso. Come dicevamo, si può anche scegliere di farlo in anestesia locale. Un costo intorno ai 4.000 euro se si sceglie invece la sedazione profonda. Poi, nei giorni successivi, bisogna avere qualche accortezza, come mettere ghiaccio e disinfettare la zona interessata di frequente. Ma niente di particolarmente complesso, mi dice Comi. E anche sui rischi dell'intervento, la posizione della creator è netta. Non l'hanno spaventata, anzi, praticamente non ce n'erano, mi dice. Ma è proprio questa apparente semplicità ad essere interessante, perché più un intervento diventa accessibile, raccontabile, replicabile, più è facile che la scelta perda peso. Diventa qualcosa che si può fare e quindi lentamente qualcosa che si dovrebbe fare. La storia di Comi non è estrema, non è una storia di disagio profondo, è una storia di normalizzazione e proprio per questo è significativa. La psicoterapeuta e sessuologa Roberta Rossi insiste su una distinzione fondamentale. Non tutte le motivazioni per affrontare interventi di chirurgia estetica intima sono uguali. Ci sono quelle che nascono davvero da un'esigenza personale, da un disagio concreto, da un miglioramento della qualità della vita, sessuale e non. E poi ci sono quelle che arrivano da fuori, dai modelli, dalle immagini, dal confronto. Spesso queste due dimensioni si mescolano. Una spinta esterna può diventare nel tempo qualcosa che sentiamo come nostro, ma questo non significa che lo sia davvero. Questa differenza, secondo la dottoressa Rossi, è cruciale perché può cambiare completamente anche il risultato. Se l'intervento è carico di aspettative, migliorare una relazione, piacere di più al partner, sentirsi giuste, il rischio è che poi non basti e che non risolva quello che in realtà non aveva a che fare con il corpo. È un passaggio sottile ma decisivo. Il corpo diventa il luogo in cui si prova a sistemare altro, e nel caso della chirurgia intima, questo passaggio è ancora più delicato, perché si interviene in maniera irreversibile. Per questo, spiega la sessuologa, i I chirurghi più attenti oggi non si limitano a eseguire. Chiedono, approfondiscono, a volte coinvolgono anche uno psicologo. Cercano di capire da dove nasce davvero quella richiesta e, se necessario, dicono di no.
6: Che i chirurghi devono essere accorti, perché se io faccio un intervento del genere in una coppia che è già sfasciata di suo e quella poi si fa l'intervento delle labbra, rifà il ringiovanimento dei genitali e cose di questo genere e poi comunque le cose non vanno dal punto di vista della relazione, ugualmente emana una forma di delusione, il rischio che possa tornare al chirurgo e dire ma che mi hai fatto, così non va bene, quindi attribuire la causa poi sempre un po' all'esterno e non farsi mai la domanda principale, no?
4: Ma la chirurgia dei genitali rischia di diventare una norma sociale?
6: Ma lo è già, lo è già. L'idea del canone estetico che proviene dall'esterno è qualcosa che ci ha sempre un po' accompagnato, no? Se noi pensiamo agli antichi romani, agli antichi greci e poi via via le varie fasi, beh, ovviamente c'è sempre stato un canone esterno che in qualche modo ha influenzato poi il nostro modo di porci appunto rispetto all'estetica. Quello che oggi abbiamo fatto come passetto in avanti è proprio questo tema dell'estetica genitale, che fino a poco tempo fa non era presa in considerazione. Ormai andare dal chirurgo estetico è, non dico una norma, però insomma è qualcosa che rientra in quello che possiamo fare e accettare. E anche il tema del regalo del diciottesimo del rifacimento del seno per le ragazze adolescenti, no? Cioè anche questo è particolare, perché insomma un po' di anni fa non si sarebbe mai pensato di regalare il rifacimento del seno a una ragazza a 18 anni. Questo significa che questo pensiero, questo modo di vedere la chirurgia estetica è entrata ormai nella nostra, voglio dire, anche quotidianità.
4: Più vediamo qualcosa, più quella cosa ci sembra normale. E più ci sembra normale, più iniziamo a desiderarla. È così che si costruisce un canone. Ma se nel caso femminile la chirurgia intima sta diventando sempre più diffusa e normalizzata, nel mondo maschile la situazione è diversa. Qui il confine tra estetica e medicina resta molto più netto. Esistono anche per gli uomini trattamenti legati all'aspetto, dalla depilazione allo sbiancamento, ma quando si parla di genitali si entra quasi sempre in un ambito funzionale. Le protesi peniene, per esempio, non sono pensate per aderire a un ideale estetico, ma rappresentano l'ultimo passaggio di un percorso clinico dopo farmaci e altre terapie. Non sono, almeno in teoria, una risposta a un semplice desiderio di bellezza. Questo perché in passato i tentativi di intervenire in modo più estetico sul corpo maschile, tramite aumenti, riempimenti, materiali iniettabili, hanno spesso dato risultati estremamente negativi. Più che una nuova frontiera, si sono rivelati un problema. La chirurgia genitale maschile oggi è quindi molto meno visibile, ma badiamo bene, non è perché manchi la richiesta, ma perché ha incontrato limiti maggiori. Ho posto un ultimo dubbio alla sessuologa Rossi. La chirurgia intima femminile risponde solo ad una domanda o contribuisce anche a crearla? Secondo la dottoressa, in parte contribuisce anche a crearla. Ed è forse questo il passaggio più radicale della chirurgia estetica oggi. Non spinge più solo a correggere un difetto. Ridefinisce, pezzo dopo pezzo, cosa consideriamo un difetto.

0: Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedictis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.
4: Sono le 23.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Il monito di Teheran: chiunque si unirà alle sanzioni volute da Washington sarà considerato nostro nemico. E Putin preannuncia rappresaglie contro gli attacchi di Kiev alla logistica russa. Serie A: vincono Inter, Napoli e Cagliari, il Como bloccato sul pari a Udine. Buonasera dalla redazione di Radio 24 da Dario Ricci. L'Iran afferma di considerare nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica di Washington. Qualsiasi paese che partecipi all'imposizione di restrizioni economiche contro l'Iran è considerato un nemico, ha dichiarato infatti Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, alla TV di Stato, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l'intensificazione delle sanzioni economiche volte ad aumentare la pressione su Teheran. Volete interrompere la nostra logistica? Bene, le nostre misure di rappresaglia non si faranno attendere, riceverete una risposta. Così il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista oggi in merito al conflitto ucraino. Il leader del Cremlino ha sottolineato che la Russia risponderà infatti all'escalation in modo proporzionato, colpendo i nodi più importanti dello Stato ucraino. Parliamo di sport. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano tutte dal nuoto, le 13 medaglie che l'Italia ha conquistato nella prima giornata di gara, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, che issano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia che ha 4 ori ma solo 7 medaglie in totale. Primo oro italiano conquistato nei 100 rana proprio dalla tarantina Benedetta Pilato. E ora in diretta con Giovanni Capuano il punto sul primo sabato della nuova Serie A.
1: Serata che si chiude con due vittorie esterne che sono maturate tutte nel finale pesante, quella del Napoli a Marassi contro il Genoa, partita che si è aperta nel risultato al 37esimo del secondo tempo, il gol di De Bruyne innescato da una bella giocata di Vergara, proteste del Genoa per un presunto fallo di De Bruyne prima della conclusione, tutto regolare per il direttore di gara Di Bello, e poi al 42esimo il raddoppio firmato in contropiede dallo stesso Vergara. Dunque parte con una vittoria il Napoli di Allegri e vince anche il Cagliari 1-0 sul campo del Parma, successo questo meritatissimo per i sardi che hanno avuto tante occasioni, hanno colpito anche un palo con Fazzini e poi al 34esimo del secondo tempo hanno trovato il gol del giovane Alessandro Romano, per lui prima rete in Serie A alla prima presenza nel massimo campionato. Ricordiamo anche il 4-1 dell'Inter contro il Monza e l'1-1 tra Udinese e Como. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. GR24 torna a mezzanotte.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Napoli, 6 febbraio 1848. Caro Thierry, è con la testa piena di rumore e lo spirito pieno di stupore che assisto da tre giorni all'ebbrezza di un popolo immenso, di un popolo selvaggio che si è trasformato in un batter d'occhio come per incanto nel popolo più dolce e onesto della terra. Dalla pubblicazione della Costituzione le strade non si svuotano. 5 o 6 file di carrozze di ogni specie percorrono la popolata via di Toledo e Piazza Castello. Mucchi di uomini, di donne, di bambini ingombrano lo spazio lasciato dalle vetture. Scivolano tra i cavalli, tra le ruote, gridano, saltano, gesticolano, s'abbracciano. Esprimono in mille modi, uno più ardente dell'altro, la propria gioia e il proprio entusiasmo. La città è illuminata tutte le sere e ognuno porta una torcia in mano. Ciò che dà l'impressione di una città pronta ad essere incendiata. Ma non un dito è stato bruciato, nemmeno un fazzoletto. Il capo della polizia che è venuto a trovarmi mi ha detto di aver ricevuto il rapporto di ieri e che non è accaduto nessun incidente.
3: Il 5 febbraio Cristina da Roma si era spostata a Napoli, dove ha deciso di portare la nuova sede della sua rivista mensile, l'Ausonio. Nella metropoli partenopea l'accoglienza della folla rasenta l'apoteosi e, come abbiamo ascoltato, lei è così galvanizzata da volerne scrivere subito all'amico Thierry. Sanguinaria assassina, secondo il governo austriaco, sfacciata meretrice per Papa Pio IX, bellezza assetata di verità, la descrive il poeta tedesco Heine. La prima donna d'Italia l'ha nominata Carlo Cattaneo. Più impenetrabile della Gioconda, a detta di Balzac. Princesse Ruinée, la principessa rovinata, riportano i biografi. Ma chi è davvero Cristina Trivulzio di Belgioioso?
2: Io sono Ambra Angiolini e con questo podcast vi porterò a conoscere Cristina, interpretandola con la mia voce.
3: Io sono Rossana De Michele e questo è Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 che ci racconta la storia della rivoluzionaria principessa di Belgioioso. Una donna che ha scelto la separazione quando separarsi non era ammesso, di avere una figlia solo sua laddove era consentito procreare solo all'interno di un matrimonio benedetto da Dio, che a soli 27 anni, bella e libera, ha conquistato Parigi e molti dei personaggi più influenti d'Europa, che ha combattuto per unire l'Italia e migliorare la condizione di donne e bambini, capace di condurre un manipolo di 200 uomini da Napoli per andare a difendere Milano e di viaggiare da sola a cavallo da Costantinopoli a Gerusalemme. Insieme a noi vivrete la sua ossessione per l'oblio, che temeva potesse cancellare l'eco delle sue azioni e delle sue parole, sempre controcorrente.
1: Radio 24 presenta Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.

0: Il recente soggiorno a Roma di Cristina è stato un successo definitivo che ne ha decretata la consacrazione come personaggio politico, ma contemporaneamente ha indotto Torresani a proporne la cattura e l'arresto, ed è proprio a Napoli, dove avviene la sua investitura simbolica come icona delle lotte di liberazione, mentre la folla inneggia le sue parole, che la principessa capisce che a questo punto sarebbe davvero un problema per la polizia austriaca giustificare la sua detenzione senza un regolare processo. Cristina a Napoli, che senza voler togliere nulla a Roma è uno dei luoghi strategici della penisola, ha dato prova di avere dalla sua tutte le classi sociali, anche l'aristocrazia, a partire dallo stesso re Ferdinando II di Borbone.
1: Probabilmente le due città più moderne di quella che sarebbe stata l'Italia erano Milano e, per quanto possa apparire paradossale, Napoli, perché Napoli era una capitale d'Europa per grandezza e così. Ed è questo uno degli aspetti buffi e poco conosciuti della storia d'Italia.
0: Quindi si capisce perché Cristina, il 25 febbraio 1848, sposta ufficialmente il suo giornale L'Ausonio da Parigi a Napoli, come scrive allo storico e politico toscano Gino Capponi.
2: Perché starsene all'estero ed alzar la voce all'estero quando il chiavistello messo sin qui sulle labbra e sulle penne italiane è spezzato? Qui, dove la Costituzione e la libertà di stampa furono per prime proclamate, mi diressi.
1: Cioè, noi nascemmo attorno a Torino, che era una città quasi della provincia francese, adesso per dirla in modo sintetico, non importantissima. È l'unica nazione che invece di formarsi intorno a quella che era destinata a diventare capitale, si formava intorno a Torino e poi aveva due centri importantissimi. Uno, tutto proiettato sul futuro industriale, economico, che si capiva già allora, nel periodo in cui è nata Cristina, si capiva che Milano sarebbe diventata quello che era diventata. E se c'è una seconda città di pari importanza, quella sicuramente è Napoli.
0: E proprio nella rutilante Napoli, di cui ci ha descritto la centralità lo storico giornalista Paolo Mieli, Cristina riceve delegazioni provenienti da tutte le classi sociali, senza sosta. Persino un nutrito gruppetto di scugnizi che si presenta sotto il suo albergo munito di torce e vessilli.
2: Qui tutte le classi mi sommergono.
0: E intanto le voci sul trionfo di Cristina a Napoli giungono fino a Milano e in particolare arrivano alle orecchie del comandante militare austriaco, il maresciallo Radetzky. Ma da lì a qualche giorno Radetzky scopre di avere ben altro di cui preoccuparsi, poiché il 18 marzo 1848 Milano insorge e i moti cominciano ad infiammare gli stati della penisola italica.
1: Noi non ci rassegniamo all'idea che gli stati preunitari, cioè gli stati che poi avrebbero dato vita all'unità d'Italia, avevano una loro vitalità, c'era del bene, c'era del male, come sempre nella storia. Ma se noi studiamo il Risorgimento come una vocazione di stati, quelli preunitari, il cui unico destino era di confluire in un solo paese e tutto il resto era qualcosa di inutile se non di dannoso, forziamo la storia.
0: A Napoli, Cristina, appena notizia dell'insurrezione milanese, organizza e finanzia quello che viene poi chiamato l'Esercito Belgioioso, una spedizione di circa 200 rivoluzionari volontari. Ma cosa ha in mente di fare la principessa a capo di questa compagnia? A introdurcelo è la storica del Risorgimento Maria Chiara Fugazzi.
3: A Napoli recluta un gruppo di quasi 200 combattenti, si imbarca, sbarca a Genova, entra a Milano, da Genova arriva a Milano, entra a Milano alla testa di questo nucleo, percorre la città dove oramai gli austriaci si sono ritirati.
0: Non possiamo non gioire, non emozionarci nell'immaginare questo ingresso così trionfale, ma al contempo anche così teatrale della principessa, proprio come fa Anna Bonaiuto, attrice che a tal punto si è innamorata del gesto di Cristina da averle voluto dedicare una pièce teatrale.
4: a questa cosa meravigliosa che lei va a Napoli appena il re dà la Costituzione, e tutti questi, la principessa, si sono innamorati di lei perché lei ha preso questi volontari, lei c'aveva i soldi, quindi con ste navi li ha portati a fare le 5 giornate di Milano. No? Questi hanno combattuto davvero, e poi lei dice non li hanno mai ricompensati di nulla, anche lì lei li ha difesi perché proprio ai milanesi non gli portava nulla dei napoletani. Però lei che appare sul balcone di Palazzo Marino con la bandiera tricolore, ma è una cosa spettacolare.
3: Lei arriva i primi di aprile, il 6 di aprile entra e viene accolta da Gabrio Casati, perché è una circostanza particolare e solenne. Gabrio Casati, che era stato podestà della città sotto l'Austria e adesso poi diventato capo del governo provvisorio, deve prendere atto di questo apporto che lei guida.
1: Durante le 5 giornate di Milano, a cui Cristina diede tutto l'apporto che poteva dare portando i suoi napoletani, ovviamente non erano risolutivi questi napoletani, Milano capì tante cose.
2: Ma la verità è che Cristina e i volontari fanno il loro ingresso apportando un contributo che più che militare è sostanzialmente simbolico. Facciamo ora un esperimento. Proviamo ad ascoltare come hanno descritto questo stesso momento le tante voci delle personalità che hanno assistito all'ingresso di Cristina e che erano presenti a Milano quel fatidico 6 aprile. Cominciamo dal conte Hübner, un diplomatico austriaco e dunque in teoria avverso alla principessa, ma nella pratica decisamente uomo di mondo.
5: L'entrata solenne della principessa Belgioioso alla testa di centinaia di giovani napoletani. Le carrozze furono fermate al loro passaggio e ho potuto contemplare l'eroina del giorno che avevo un tempo incontrato nei salotti di Parigi. Seguita dai suoi giovanotti napoletani, essa portava spiegata una grande bandiera dai colori italiani. Alle finestre e ai balconi si agitavano innumerevoli fazzoletti e nell'aria echeggiavano le ovazioni degli spettatori. Arrivata a Piazza San Fedele davanti al Palazzo Marino, essa fu ricevuta dal conte Casati, che pronunciò un discorso molto eloquente.
2: L'ingresso a Milano di Cristina dunque culmina con la sua apparizione pubblica al balcone di Palazzo Marino, al fianco di Gabrio Casati, che era stato nominato presidente del governo provvisorio. E per valutare la sincerità del suo eloquente discorso, ci affidiamo direttamente a un commento, vi anticipo, non troppo lusinghiero, dell'interessato.
6: È arrivata la principessa Belgioioso con una truppa di 150 avventurieri. Temo che mi abbia fatto un cattivo regalo. Tuttavia, ho dovuto rappresentare la scena di arringare questa truppa.
2: E infine c'è il punto di vista della nostra protagonista, che dopo le sue recenti uscite pubbliche a Firenze, Roma, Napoli e l'iconico ingresso a Milano al comando del battaglione di volontari, è giunta al culmine della sua efficace autorappresentazione. Ascoltiamo quindi come lei stessa racconta quel momento in una lettera all'amico fraterno Thierry.
7: Caro fratello, sono arrivata a Locate da 2 giorni e ieri ho fatto il mio ingresso a Milano, nella mia libera città di Milano. Posso chiamarlo veramente il mio ingresso, come vedrai. Dovevo entrare dalla porta romana e a pochi passi da lì sono stata raggiunta da un deputato dello Stato Maggiore, un deputato della Guardia Nazionale. Sono scesa dalla carrozza e offrendo il braccio a uno di questi signori, seguita dai miei volontari napoletani, mi sono avvicinata alla barriera. Lì mi attendeva un deputato del governo provvisorio. Mi ha fatto una paternale al quale ho risposto. Poi abbiamo proseguito il nostro cammino, seguiti e preceduti dalla Guardia Nazionale di tutti i quartieri e accolti dalle grida di gioia dell'intera popolazione. Siamo così arrivati fino al Palazzo del Governo, dove i membri del governo provvisorio sono venuti incontro a me fino al cortile del palazzo. Arrivata in cima, il popolo mi ha chiamato al balcone 2 volte e ogni volta c'erano trasporti di gioia, grida, lancio di cappelli in aria, applausi, un entusiasmo tale che mai il popolo milanese ha mostrato qualcosa di simile. Non sono mai stata così commossa, amico mio. E la giornata di ieri mi ha ricompensato ampiamente di tutti i disagi che ho subito finora per il mio liberalismo. Tutti, compresi i membri del governo provvisorio, mi spingono ad andare a stabilirmi a Milano per esercitare un'influenza benefica. E è quello che farò già da domani.
2: tanta soddisfazione personale non è priva di una certa preoccupazione patriottica. Lo spirito repubblicano è potente in Lombardia e temo che il re Carlo Alberto, con la sua lentezza, abbia giocato la carta più bella del mondo. Lavorerò per lui, cioè per l'unità e la forza del mio paese. Ma temo di essere sconfitta e non voglio rischiare troppo, perché non voglio perdere la fiducia del mio paese ad ogni costo. Addio, caro fratello. Mille e mille affetti. Cristina.
0: Ne deduciamo che Cristina, grazie al suo carisma, al suo carattere indomito e alla capacità, in parte innata e in parte frutto di educazione, di praticare una conversazione colta e brillante, ha influenzato l'epoca e gli eventi che conducono all'unità d'Italia come nessun'altra donna italiana del tempo. E già, mentre i fatti si succedono, lei ne è consapevole.
2: Milano, 13 aprile 1848. Al mio caro amico, la popolazione della Lombardia è stata eroica e ha compiuto in 5 giorni ciò che si pensava fosse incapace persino di tentare. Ora è il turno di tutta l'Italia di dimostrare che gli insegnamenti degli ultimi 30 anni non sono stati vani per lei e sta adempiendo magnificamente a questo dovere. Si può dire senza esagerare che tutto il sud della penisola si riversa verso il nord. Il re di Napoli ha fatto partire 10.000 uomini di fanteria e 3.000 di cavalleria. Le truppe romane comandate dal generale Durando sono 15.000. È una vera crociata e l'aspetto di questi uomini, così diversi per volto, linguaggio e abbigliamento, ma i cui petti sono generalmente coperti da una grande croce, ha qualcosa di toccante e solenne, come la rappresentazione di una scena antica. Il nostro primo passo è stato un grande trionfo, ma potremmo ancora incontrare delle sconfitte. Non è in realtà l'esercito austriaco che mi spaventa, ma lo spirito del paese. Il Partito Repubblicano è molto forte in Lombardia. Sai che sono incline a questa forma di governo che permette comunque agli spiriti superiori di esercitare tutta l'influenza di cui possono impadronirsi. La Repubblica non mi fa paura e non mi ripugna affatto. Ma abbiamo bisogno di unità e forza. Se ci erigiamo in Repubblica, ogni città si separerà dal tutto e formerà uno Stato proprio. Quanto alla possibilità di mantenere unite centinaia di città, ognuna con i propri interessi e la propria esistenza separata, è una chimera alla quale né tu né io ci lasceremo ingannare. Capisci, amico mio, quanto una voce influente e amata possa essere utile in questo momento. Rimarrò qui, quindi. Scriverò, parlerò, non trascurerò nulla per portare il mio paese alla soluzione che desidero con tutto il cuore, alla sua unione con il Piemonte. Addio, mio caro amico. Tienimi informata su ciò che ti riguarda, ti prego, e non lasciare mai che una nuvola si frapponga fra te e me. La tua amica devota. Christine.
0: Sappiamo quindi ora, da questa lettera a Mignè, che Cristina è avversa ad ogni forma di municipalismo, ma disponibile al dialogo con gli esponenti dello schieramento repubblicano. Ed è proprio in questo stesso giorno in cui scrive questa lettera che ce lo chiarisce, quando decide di rivolgersi direttamente al re di Sardegna e del Piemonte, Carlo Alberto di Savoia.
3: Lei ha proprio questo piglio di persona che vuole intervenire nei fatti straordinariamente importanti che sono accaduti, perché l'insurrezione vittoriosa si è conclusa con l'allontanamento degli austriaci. All'indomani della vittoria delle 5 giornate c'è la discesa in campo del Regno di Sardegna con Carlo Alberto, che varca il Ticino e dà vita alla prima guerra d'indipendenza. Circostanze straordinarie. Lei si rivolge a Carlo Alberto e la sua convinzione oramai che per raggiungere quello che si vuole, cioè l'Italia unita e la liberazione dallo straniero, la monarchia possa svolgere un ruolo molto importante, decisivo.
2: A Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna. O noi ci congiungiamo al Piemonte, così l'Italia sarà interamente raccolta sotto la casa di Savoia. O noi ci ergiamo in Repubblica, e l'Italia si dividerà in infiniti stati e ricadremo nel Medioevo.
3: E qui vediamo l'importanza del suo rango, perché Carlo Alberto dà anche un riscontro attraverso il suo segretario.
0: Il 21 aprile 1848 il segretario del re le fa giungere una risposta tramite il console sardo, che era stato inviato presso il governo provvisorio di Casati.
6: Le dica che tiene in carico da me di ossequiarla e di farle sapere che per l'affare di cui scrisse converrebbe conoscere le condizioni, ma che si calcola molto più su di lei che su qualunque altra persona.
1: Lei non era avvocatamente sabauda, non gli importava assolutamente niente di quei re. Il re significava esattamente questo, pragmatismo. La monarchia era l'unico modo in cui un essere umano, un sovrano che faceva politica, facendo politica avrebbe radunato intorno a sé le forze che consentivano di portare a compimento la rivoluzione, che in quel caso era l'unità d'Italia.
3: Mazzini non è esattamente d'accordo su questa linea, perché Mazzini tiene saldo invece il suo obiettivo. I milanesi sono insorti, loro devono tenersi la libertà nelle loro mani e non necessariamente invece subito fare adesione al regno, cosa che invece il governo provvisorio decide inducendo un plebiscito proprio per la fusione con il Piemonte, e questo crea contrasti.
0: Tra il 12 e il 29 maggio 1848 si tiene il plebiscito delle province lombarde sull'annessione al Regno di Sardegna sotto Carlo Alberto di Savoia. Il popolo vota a favore dell'annessione, che viene formalizzata dal Parlamento piemontese il 27 luglio, ma il risultato viene reso nullo dalla sconfitta piemontese operata dall'esercito austriaco, che avviene tra luglio e agosto del 1848.
1: Milano capì tante cose. Primo, che le sue idee, le idee di Cattaneo, non erano prevalenti nel resto degli stati preunitari che avrebbero dato vita all'unità d'Italia. Secondo, che fare una rivoluzione così impegnativa, una città da sola, fu eroica contro l'impero austro-ungarico, sperando che qualcuno venisse a aiutarti per il tuo impegno, era una speranza vana, nel senso che ti avrebbero aiutato a patto che tu, a patto di farti propria, a patto di averti come città subalterna, come poi accadde alla fine degli anni 50, stiamo parlando dell'Ottocento, ed è qualcosa che Milano poi non ha mai perdonato al resto d'Italia, di essere così inglobata come una città subalterna.
0: Il 5 agosto termina infatti il governo provvisorio di Milano, retto dal podestà Gabrio Casati.
1: Perché Milano era una città dove era fiorita una civiltà superiore, di cui Cristina era ben consapevole, e che poi capì che le rivoluzioni destinate alle sconfitte sono, le Cinque Giornate sono un autentico moto rivoluzionario, con barricate, con tutto quello che hanno i moti rivoluzionari. Dicevo, capì che queste servono poi alle leggende postume dei vincitori, cioè se ne servono coloro che vinceranno, che non sei tu, che non sarà un milanese, non sarà Milano a potersi notare, se vengono messe come segni nella bandiera, ma di fatto di quella tua esperienza la gran parte verrà trascurata, ecco, la parte ideologica, la parte, il portato ideologico verrà trascurata, e questo sarà argomento di grande riflessione negli anni, nella seconda metà dell'Ottocento.
3: Bisogna anche aggiungere che c'è un grande confronto d'opinione anche attraverso un moltiplicarsi delle testate. Prima c'era una censura che impediva la libera circolazione delle idee. Nella Milano post-rivoluzionaria c'è un fiorire di fogli, di giornali anche temporaneamente esistenti, e anche Cristina di Belgioioso è fondatrice e direttrice di un giornale che si chiama Il Crociato, quindi con l'allusione a quanto bisogna essere combattivi. Lei lo pubblica come... lo dichiara supplemento dell'Ausonio, ma è una testata a sé stante di cui lei scrive parecchi articoli proprio per intervenire in questa discussione, e fonda anche sempre con l'intento di diffondere questa sua posizione una società, la Società dell'Unità d'Italia, e pubblica anche un libello, Le parole ai suoi concittadini. Quindi l'impegno nella scrittura che continua. E tra l'altro il Crociato certamente esprime questa visione che dicevano di una convergenza, di un'accettazione della guida monarchica, ma lei non fa sconti. Quindi se il governo provvisorio e i suoi uomini compiono errori e fanno scelte discutibili, lei denuncia questi errori.
0: In effetti, già dall'aprile del 1848, Cristina aveva dato via al periodo più importante per la sua attività di pubblicista, facendo uscire il Crociato come supplemento dell'Ausonio. Il Foglio ha come sottotitolo «Giornale politico» e come motto «Italia una». Poi pubblica l'opuscolo «Ai suoi concittadini parole», in cui analizza pro e contro delle due posizioni politiche in campo per il plebiscito, che firma con il cognome da nubile, Trivulzio.
6: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
8: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
4: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
9: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato, con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
3: E lei ha anche l'intuito, la capacità di capire che lo scenario comunque è diviso, perché i pareri possono non essere coincidenti. Lei usa addirittura la parola proprio partiti, che è molto interessante, no? Due partiti che si confrontano sullo scenario non solo milanese ma italiano: la monarchia e la repubblica.
2: Due partiti sono ora in presenza. In Milano il piemontese ed il repubblicano. Il piemontese è composto dall'aristocrazia milanese, cioè di coloro che erano un anno fa amici dell'Austria, del governo provvisorio e di quelle persone che sono mosse dal timore di perdere i titoli o i denari. Questi sono e divengono di giorno in giorno invisi al popolo, commettono errori madornali, introdussero disordine in tutte le amministrazioni, saranno fra non molto rovesciati dal popolo, ed in qualunque caso la opinione loro indisporrà la parte sana della popolazione.
3: E a lei interessa anche il Partito della Repubblica, perché considera la Repubblica una meta ideale ma difficile da raggiungere, almeno per il momento. Ma coloro che sono stati seguaci della predicazione mazziniana, perché l'idea dell'Italia unita, libera e repubblicana è tipico della predicazione mazziniana, questi ideali sono penetrati in vasti ceti, in ambienti che possono essere un ceto medio, a Milano il diffuso ceto artigianale, no, che ha aderito a questi ideali. sociali, quindi di loro non si può fare a meno, bisogna trovare una convergenza. E questa è la sua idea, no? Di riuscire a unire le forze verso un obiettivo unitario che la monarchia si deve assumere, perché deve assumere questo compito storico che altrimenti sarebbe impossibile da raggiungere. E quindi lei si esprime in questo senso.
2: E questo scrive sul suo editoriale sul Crociato del 16 maggio 1848. L'unità d'Italia come scopo, la monarchia come mezzo per ottenerla prima e conservarla dopo. Il Piemonte come centro di attrazione intorno a cui si stringeranno tutti i popoli d'Italia, perché è il popolo tra gli italiani più militarmente organizzato. La Casa di Savoia come strumento assegnato dalla provvidenza. La risposta di Mazzini a tutti quelli che invocano l'unione sotto il re non si fa attendere. Arriva tramite un articolo che viene pubblicato sull'Italia del Popolo il 10 giugno e contiene, tra le altre cose, un pubblico riconoscimento dell'onestà intellettuale di Cristina.
5: I più tra gli uomini che parteggiano per il federalismo sono monarchici. Monarchici si dicono i più tra loro influenti. Monarchici i loro giornali. Forse l'unico in cui si predichi esplicita accoppiata col principio monarchico l'idea unitaria è appunto il Crociato di Cristina di Belgioioso.
2: E torniamo dunque al termine di questa importante parentesi dedicata alle pubblicazioni a luglio del 1848, il momento in cui l'irreparabile sembra ormai essere sul punto di accadere. La capitolazione è già in atto e Cristina fa uscire per l'ultima volta il suo foglio. Il Crociato accusa il governo di aver lasciato le campagne nelle mani dell'antica amministrazione austriaca. Lo accusa inoltre di aver disdegnosamente respinto i consigli di quei cittadini che sino dal principare d'aprile lo scongiuravano di cambiare l'intera amministrazione comunale. E gli chiede ora conto della tranquillità delle campagne, della fedeltà e della moralità dei nostri contadini, traviati da perniciosi consigli.
4: Ce l'aveva con Mazzini, ce l'aveva con Cattaneo, ce l'aveva con Mamiani. E diceva perché, no? Mamiani che scrive: non andate a lavorare in un giornale diretto da una donna. Per lei questa era una cosa fuori dal mondo. Oppure Mazzini, ce l'aveva con Mazzini appunto perché dice: no, l'Italia deve insorgere così. E lei diceva: ma dategli da mangiare a questi prima di farli insorgere.
1: Bisogna prima dire che Cristina di Belgioioso era stata molto polemica nei confronti del mazzinismo inteso come mandare della gente a morire. Lei aveva, anche forse per le sue malattie fisiche, per il fatto che sapeva cos'era la sofferenza, aveva una sensibilità più spiccata su quello che non si sacrifica la gente, non si manda la gente a morire. Per lei questo era un punto centrale di polemica contro chiunque mandasse la gente a rischiare la vita inutilmente.
2: Paolo Mieli ci sottolinea giustamente il punto di vista empatico di Cristina, la sua avversione all'utilizzo di giovani come carne da macello. Sandro Fortunati, che da lettore attento dei carteggi di Cristina sa quanto possa essere complicato, soprattutto se si è maschi, accettarne l'assertività e la mancanza di soggezione, sposta invece il nostro sguardo su Mazzini.
11: Il fatto di riconoscersi come pari, di non avere timori, non era sempre ben visto, e forse questa è stata la causa principale di dissapori o di conflitti con questi personaggi, come per esempio Mazzini, dicendola un po' in poche parole: lei era monarchica e lui era repubblicano. È vero anche che però in seguito, dopo la Repubblica Romana, lei si è un po' riavvicinata a Mazzini, e in ogni caso anche prima aveva sovvenzionato dei moti che erano partiti dall'idea di Mazzini. Per cui, sì, questo rapporto era conflittuale.
3: Sì, certamente c'è stima reciproca, ci sono parole di Mazzini che non tacciano i suoi meriti, perché lui stesso li ammette, anzi la definisce donna che per patrio zelo, per doti di intelletto e per sincerità d'opinioni proprie e per tolleranza delle altrui merita molta stima e molto affetto. Mi pare che non sia poco, ma al tempo stesso Mazzini non accetta le sue tesi. Poi la campagna di guerra non è semplice da condurre e via via c'è un arretramento delle truppe, gli austriaci si avvicinano sempre più a Milano e con una scelta che per lei è traumatica, ma è traumatica anche per tanti altri patrioti, Carlo Alberto decide di ritirarsi dalla città, non indice una difesa a oltranza, il momento è criticissimo e Carlo Alberto si ritira, vuol dire che arrivano gli austriaci e vuol dire fuggire precipitosamente e lei è tra quelli che devono fuggire precipitosamente.
2: E infatti, a seguito della sconfitta e della caduta di Milano, durante quell'agosto del 1848, migliaia di patrioti e di semplici cittadini come lei si sentono traditi e lasciano precipitosamente la Lombardia. E lo stesso fa Cristina, che per sfuggire al ritorno di Radeschi a Milano rientra ancora una volta a Parigi, portandosi dietro la figlia Maria e la fedele governante Miss Parker.
11: Cristina era un po' nomade e non si fermava mai. Passava così tanto tempo in carrozza che ormai era diventata un'esperta. A me piace leggere certe lettere in cui lei descrive agli altri come arrivare in certi posti, cioè fa quasi da guida. Dice, no, conviene prendere questa carrozza, poi passare sul battello, poi c'è questa posta che non va bene. Ci sono certi racconti bellissimi, cose che normalmente non si sanno su tutti i problemi di viaggio, perché ci sono dei problemi di viaggio pazzeschi. Usare la carrozza personale piuttosto che usare le diligenze, i passaggi in montagna su Sempione per andare in Francia, che sono a volte delle avventure, perché bisogna smontare la carrozza, montarla sui cavalli, poi rimontare la carrozza dall'altra parte, cioè ci sono delle cose pazzesche.

0: Nel periodo in cui fugge in Francia, subito scrive delle lettere a Thierry, ma anche a Cattaneo, in cui denuncia quello che definisce il tradimento di Carlo Alberto, perché erano in aspettativa di una difesa a oltranza, ma così sembra proprio un cedimento rispetto al peggio, no? Poi scrive anche articoli piuttosto cospicui e impegnati per raccontare come sono andate le cose, perché ci sono anche voci sparse all'estero che dicono che in realtà gli stessi Lombardi non hanno più di tanto sostenuto questa campagna.
1: Caro Thierry, il nostro è un furore ben motivato, poiché siamo stati indegnamente svenduti da Carlo Alberto. La Casa Savoia è diventata più impossibile da controllare in Italia di quanto lo sia stata la Casa Borbone in Francia e a Napoli. Voglio che sia noto che ho reciso ogni legame con il re di Sardegna e con il principio monarchico. Con la Repubblica entreremo in un periodo di tumulti che ci sopravviverà, ma questa è l'unica cosa possibile.
2: Sempre nell'agosto del 48, ripensando alla sconfitta con cui si era conclusa la campagna contro l'Austria, Cristina, appena giunta a Parigi, pubblica un resoconto in qualità di testimone diretta sul National, un reportage di Remoggi, e soprattutto avvia una sequenza di saggi sulla Revue du Monde, usando il giornalismo come strumento di riflessione e di ripensamento su ciò che aveva vissuto. Contemporaneamente, come è nella sua indole, Cristina si occupa dei tanti esuli che come lei hanno lasciato Milano e le chiedono aiuto per trovare una sistemazione una volta fuori dal raggio d'azione degli austriaci.
3: Era molto generosa, forse non è abbastanza descritta questa cosa nelle biografie, perché guardando tutte le lettere che ho trovato in giro, ci sono decine e decine di lettere di aiuti, tanto da esiliati a Parigi.
4: Sono senza appoggio in Parigi e senza relazioni, sebbene io non abbia l'onore di essere conosciuto dalla signora principessa, pure oso rivolgermi a lei in questa comune calamità.
3: Ma anche gente che aveva conosciuto prima in Italia, prima di andare via, per cui quando era piccola addirittura.
4: Ben conoscendo i di lei magnanimi e generosi sentimenti che riguardano tutti gli italiani come fratelli e che volentieri darebbe beni e vita per la sacra causa dell'indipendenza italiana.
3: E ci sono tantissime lettere in cui lei chiede ad altri il supporto, ovvero chiede se si può trovare un lavoro per questo ragioniere, chiede se si può trovare un posto a un'altra persona, chiede dei soldi per fare una beneficenza per gli esiliati italiani in Francia. È pieno di queste lettere in cui cerca soldi o in ogni caso lei stessa dà dei soldi.
2: Tra i tanti che in quei giorni le chiedono supporto c'è anche Restelli, il noto patriota. Necessita dell'aiuto di Cristina di Belgioioso per far arrivare il suo pamphlet presso le personalità più rilevanti del paese. Con questo scritto Restelli intendeva confutare le dicerie che si andavano diffondendo anche in Francia su presunti orientamenti filo-austriaci dei Lombardi. E lei, anche in questo caso, subito si impegna per farlo giungere a chi di dovere.
1: Arriverà agli uomini più potenti e più influenti che io conosca. Non occorre che io dica come riconosco di essermi ingannata appoggiando la candidatura di Carlo Alberto. E dalla Repubblica sola può oggi venire la nostra salvezza, che non avverrà però se la Francia non ci aiuta.
2: Il 24 agosto e il 4 settembre è il turno di Mazzini, che dopo essersi scusato per gli attacchi portati in passato le scrive, chiamandola come vorrebbe l'uso repubblicano, signora e non principessa, a rimarcare la complicità ora salda tra di loro. Le chiede di mandargli suggerimenti e aiuti e di schierarsi pubblicamente a suo favore, di servire con la penna, e lei risponde pubblicando, tra settembre e ottobre 1848, i suoi saggi sulla Revue du Monde, in cui racconta con una lucidità davvero sorprendente le vicende appena trascorse. Questi articoli resteranno tra i più importanti della sua esperienza pubblicistica e politica.
5: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
6: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
7: Studiare?
6: No!
7: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
6: Ma no!
7: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
6: Ma

0: è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
3: Eppure, nonostante ci si trovi inequivocabilmente di fronte a un'analisi politica per chiarezza e complessità di indubbio valore e persino necessaria, e benché la diffusione di conseguenza sia da subito vasta e il successo tale da richiedere traduzioni in più lingue, per la supponenza di chi dovrebbe davvero recepirla, questa produzione di Cristina viene ascoltata troppo poco e male.
4: Perché è stata sottovalutata la scrittura di Cristina di Belgioioso? E la risposta deve essere coraggiosa. È stata sottovalutata non per la qualità di scrittura, che era eccelsa, come riconobbero tutti i suoi contemporanei, ma per il contenuto, per le cose che diceva. Perché lei scriveva delle cose, infatti la apprezzarono tutti gli sconfitti del Risorgimento, tutti quei personaggi come Cattaneo, che poi il Risorgimento lo si fece in un'altra maniera. E per gli altri la si trattò così, come una che scriveva delle lettere guardando più allo stile che al contenuto. Allora, a parte il fatto che lo stile era sorprendente per una donna come lei, che non nasceva per fare la scrittrice, ma oggi analizzare le sue lettere, analizzare i suoi scritti, significa analizzare i contenuti, fare i conti più che analizzare, fare i conti con i contenuti. E fare i conti con i contenuti di Cristina di Belgioioso significa, in parte, non voglio dire che già esiste solo lei, ma in parte fare i conti con la storia del Risorgimento. E sono conti ancora tutti da fare.
3: A Parigi, Cristina riapre il suo salotto, da dove continua l'attività per la causa italiana. È in questo periodo che si intensifica la sua collaborazione con Cattaneo, poiché entrambi si trovano contemporaneamente in esilio in Francia. Approfitta di questi mesi anche per stare vicino al suo amico fraterno Thierry, che le era molto mancato nonostante la fitta corrispondenza e che aveva sempre più bisogno del suo aiuto. Ma il tempo è loro nemico. La Repubblica Romana si avvicina e lei sente la necessità impellente di esserci e quindi di rientrare in Italia. Infatti il 9 febbraio 1849 viene proclamata la Repubblica Romana, governata dal triunvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi. Cristina a fine febbraio, amaramente delusa da quanto sta accadendo in Francia, sospetta infatti che Luigi Napoleone voglia intervenire a Roma per mettere fine alla Repubblica, decide di lasciare ancora una volta Parigi. A marzo si reca prima a Genova e poi in Toscana, di cui descrive così la situazione politica.
5: Al deputato repubblicano Jules Favre, membro dell'opposizione al governo di Luigi Napoleone. La rivoluzione in Toscana non è stata fatta, niente è cambiato nell'ultimo anno e Carlo Alberto può ancora far valere le sue pretese sulle terre dei Medici.
6: Torna in Italia perché ci sono questi fatti straordinari che sono la resistenza, no? Opposta da Roma, c'è anche Venezia, Roma, dove si instaura un regime repubblicano, il Papa si allontana e c'è bisogno di radunare tutte le forze possibili. E lo stesso Mazzini dapprima l'aveva coinvolta in un'azione di propaganda rispetto a quello che era avvenuto nel 48, ma poi, siamo agli inizi degli anni successivi, comincia a essere necessario appunto anche partecipare alla difesa della Repubblica, cosa che lei viene invitata a fare con una mansione delicata, difficile, complessa e dolorosa come quella del coordinamento sanitario dell'assistenza ai feriti, difensori della Repubblica, cosa che lei accetta coordinando un'azione davvero delicata e struggente come quella spesso di accompagnare alla morte questi combattenti giovanissimi ed eroici.
3: Nell'aprile 1849 si reca quindi a Roma per difendere la Repubblica insieme ai volontari lombardi e il 28 aprile Mazzini la nomina ufficialmente direttrice generale delle ambulanze militari romane, sperando che col suo piglio possa mettere mano alla situazione disastrosa in cui versano gli ospedali romani. È la prima volta che questo incarico viene affidato a una donna e Cristina lo assolve in modo superbo. Il suo è l'unico settore del governo provvisorio a funzionare in modo efficiente. Si sposta continuamente tra il Quirinale e tutti gli ospedali della città che sovraintende, accompagnandosi con le donne che hanno scelto di aiutarla, come Enrichetta Di Lorenzo, compagna di Carlo Pisacane.
6: Altra donna sicuramente interessante e che è giusto ricordare anche con una particolarità del suo destino era una giornalista americana, Margaret Fuller, che è venuta in Italia interessata, come furono poi diversi inglesi e americani, alle vicende in atto nella penisola e che poi, dopo aver aiutato Cristina Trivulzio nell'assistenza ai feriti, ha raccolto anche documentazione utile per poter scrivere di questo argomento e tuttavia nel rientro negli Stati Uniti è perita in un naufragio mentre la nave si avvicinava a New York e quindi lei, il suo sposo italiano e il loro bambino piccolissimo sono morti in questa tragedia dove sono andate disperse anche le carte che Margaret aveva portato con sé.
3: Nelle pieghe dell'incarico Cristina istituisce anche l'Associazione di Donne, un comitato di soccorso ai feriti. Di fatto, come sempre antesignana, ha creato e coordina la prima organizzazione infermieristica femminile laica e su base volontaria. L'associazione si occupa della cura dei combattenti feriti e vi partecipano gomito a gomito aristocratiche e popolane. L'iniziativa precede di ben 5 anni quella di Florence Nightingale in Crimea, ma è quest'ultima ad essere considerata la fondatrice dell'infermieristica moderna.
6: Naturalmente c'era una drammatica necessità di aiutare il più possibile e fare quello che si poteva per assistere feriti che si erano battuti nella difesa della Repubblica e che purtroppo nella maggior parte dei casi poi andavano incontro alla morte, giovanissimi, eroici personaggi.
7: Si ritroverà in un mondo pazzesco che non aveva mai visto così da vicino, perché oltre all'organizzazione pratica e gestionale degli ospedali e delle persone, del personale, si ritroverà effettivamente il capezzale di tutti i feriti, per cui dovrà organizzarsi e vedere delle cose che gli rimarranno nella mente per tutta la vita.
6: Ci sono anche sue lettere private, c'è una lettera a Victor de la Prade in cui lei descrive l'eroismo di questi giovanissimi che incutono soggezione persino nei nemici, questo guardare in faccia al proprio destino con la scelta eroica di aver sacrificato una giovane vita.
4: La vita si può arrischiare, ma se c'è un obiettivo vero a portata di mano, rischiare la vita degli altri, sottolineo degli altri, in un momento in cui hai poche possibilità di riuscita, ecco, per Cristina questo, lei ci fece i conti subito, lei aveva rotto con questa concezione, per questo la odiavano sia gli aristocratici borghesi che la ritenevano una rivoluzionaria, sia i rivoluzionari che la ritenevano una che così che non era disponibile, però lei alla rivoluzione partecipava. E come partecipava? Curando quei disgraziati che lei non voleva mandare a morire.
6: Sappiamo che a Roma muoiono Goffredo Mameli, Luciano Manare, Emilio Morosini e così via. E lei li assiste coordinando altre donne che si assumono questo delicato compito.
3: Alcune biografie riportano l'immagine di Cristina che nel tenere tra le braccia Mameli mentre spira, come ha fatto con altri soldati feriti, ne raccoglie insieme alle sue ultime volontà il foglio contenente il testo di Fratelli d'Italia, quello che poi sarebbe stato scelto come inno dell'Italia Unita.
8: Uno si domanda perché al Gianico, al Pincio, non c'è il busto di Cristina di Belgioioso che ha organizzato tutti gli ospedali della Repubblica Romana. La storia che Mameli muore tra le sue braccia è una storia vera, cioè era lì, era una donna presente fisicamente, quindi era una donna che dava fastidio. Infatti se poi magari si parlava di più della mamma, dei fratelli Cairoli che gli mandava le maglie di lana...
4: voleva esserci perché il suo spirito era rivoluzionario e che voleva fare la cosa che era coerente con quella che era l'ideologia che aveva sviluppato negli anni 30, cioè portare sollievo a quelli che stavano per morire, e ne ha salvati tanti. Ma la storia, giustamente, per le leggi che ho ricordato prima, giustamente, mascalzonescamente, è stata ingenerosa con lei, non gliel'ha riconosciuto, o gliel'ha riconosciuto come se fosse una croce rossina. Lì non era essere una croce rossina, lì era essere nella rivoluzione nell'unico modo in cui una persona come lei poteva stare dentro una rivoluzione, e c'è stata pieno dietro, e questo le va riconosciuto.
3: Cristina però continua anche a scrivere riguardo gli avvenimenti che la vedono testimone, e il 13 maggio 1849 viene pubblicato un suo reportage in cui, con un'enfasi eccessiva ma voluta, rende omaggio agli eroi delle battaglie in corso per galvanizzarli.
5: I romani avevano utilizzato solo una minima parte della loro forza. I nostri soldati si erano comportati da eroi e le loro perdite erano state contenute. Avremmo potuto senza fatica fare molto più male all'esercito francese.
4: Ma finché non hai questa elaborazione militare rivoluzionaria, tutto il resto è destinato alla sconfitta, cioè tutte le spedizioni che noi facciamo nel periodo di cui stiamo parlando sono appunto cose in cui vanno dei giovani, approdano a Sapri, in un posto della campagna, raccontandosi che i contadini si uniranno a loro, e i contadini si uniscono a loro per tagliargli le teste e farsi prendere i soldi.
6: Era stata un'esperienza così sconvolgente che poi anche successivamente Cristina ci è tornata con la memoria, sapendo di aver assistito a cose, episodi e momenti molto dolorosi.
5: Caro Thierry, sono ossessionata dal ricordo dei morti. Scorrono innanzi ai miei occhi nelle ore silenziose di notte, come in Macbeth. Sono i fantasmi di chi ho aiutato a morire. Mi sorridono dolcemente e sembrano darmi appuntamento al terribile passaggio che loro hanno varcato e a me resta ancora da varcare.
3: La sua libertà di pensiero, la sua assenza di pregiudizi e il suo laico pragmatismo vengono malvisti dagli ambienti clericali romani. Lo stesso Pio IX lamenta che dei cristiani, per colpa dell'associazione di donne che compone il comitato di soccorso, possano morire fra le braccia di prostitute. E per questo arriva a definire Cristina sfacciata meretrice. Ma come abbiamo già avuto modo di raccontare, ad occuparsi dei feriti sono donne di ogni provenienza, come Cristina scrive nei suoi ricordi dell'esilio.
5: Ho veduto le più depravate e corrotte, una volta avvicinatesi al capezzale di un morente, non più lasciarlo, né per mangiare né per dormire, per 3 o 4 giorni di seguito e altrettante notti. Le ho viste sottoporsi ai doveri più pesanti e ripugnanti, stare per ore chine su piaghe cancrenose e puzzolenti, e accettare tutto senza mostrare disgusto o impazienza. Le ho viste, infine, rimanere indifferenti e composte quando palle, pallottole e bombe si incrociavano sulle loro teste e fischiavano alle loro orecchie, assorbite dalle cure prodigate a quei relitti sanguinanti del campo di battaglia.
3: Il 3 luglio 1849 le truppe francesi marciano su Roma, vittoriose, e Cristina ormai manifesta apertamente la propria avversione per i francesi, per via del ruolo che stanno avendo nel determinare la fine della Repubblica Romana. Tra le prime conseguenze c'è per lei un nuovo ordine d'arresto con l'accusa calunniosa di appropriazione indebita dei fondi destinati agli ospedali romani. La macchina del fango l'assedia da ogni lato, come ricorderà in seguito in una lettera all'amica Caroline Joubert.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
10: È mezzanotte.
2: GR 24, il sole 24 ore.
10: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
11: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
12: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
13: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
12: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia è incontro, vince il realismo della misericordia.
13: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
12: Sorrisi, colori, emozioni.
14: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
15: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molta umanità, ho notato questo.
12: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
10: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
16: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso, sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
17: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
18: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne e Vergara, proteste dei rossoblu in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek i marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botte e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3-6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 m. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
10: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: la musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
4: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare, quella della Genova in cui, dagli anni 60 del secolo scorso, succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A riportare alla luce questo capitolo della musica, la scomparsa di Gino Paoli, che ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Lui, uno dei personaggi più legati a Genova, anche se come molti altri artisti non c'era nato. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quarta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Gino Paoli nasce nel 1934 a Monfalcone. I genitori si erano trasferiti a Genova, nel quartiere di Pegli, all'inizio degli anni 30, ma verso la fine della gravidanza la madre vuole tornare a partorire nella sua casa di origine per poi rientrare subito a Genova. Gino ama dipingere e scopre l'amore per la musica dalla madre pianista e da ragazzo frequenta quel gruppo di amici di cui abbiamo già parlato. Luigi Tenco, con il quale forma il gruppo I Diavoli del Rock, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Gio Sentieri, Giorgio Calabrese e i fratelli Gianfranco e Giampiero Reverberi. Grazie ai fratelli Reverberi, Gino Paoli fa un'audizione presso la Dischi Ricordi. Sotto la direzione artistica di Nanni Ricordi, Paoli realizza i suoi primi 45 giri nel 1959, il primo successo l'anno successivo con La Gatta. Mina poi lancia Il cielo in una stanza, che rimane in classifica per più di 6 mesi. Due donne, conosciute all'inizio degli anni 60, ispirano alcune delle canzoni d'amore più famose di Gino. Per Ornella Vanoni scrive Senza fine, anche se Me in tutto il mondo. Poi incontra Stefania Sandrelli, allora giovanissima attrice, se ne innamora. Nel 1963 Paoli incide quello che si rivelerà il 45 giri di maggior successo di tutta la sua carriera, Sapore di sale. L'11 luglio 1963, anche a causa di una serie di difficoltà e di crisi sentimentali, tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Nella seconda metà degli anni 60 la sua stella pare appannata. Negli anni 70 pubblica lavori d'autore più lontani dal grande pubblico, come I semafori rossi non sono Dio. Il grande successo torna inaspettatamente con Una lunga storia d'amore, che Paoli compone in origine per la colonna sonora de Una donna allo specchio, film del 1984 interpretato dalla Sandrelli. Nell'85 Gino Paoli e Ornella Vanoni portano in giro per l'Italia un tour trionfale, da cui viene realizzato il doppio album Insieme. E arrivano altri successi come Ti lascio una canzone o nel 91 Quattro amici, con cui vince addirittura una manifestazione popolare come il Festival Bar, e La bella e la bestia, adattamento della canzone dell'omonimo film Disney, cantato con la figlia Amanda Sandrelli. Scrive con Zucchero i successi come Il sole all'improvviso e Con le mani. Negli anni 2000 inizia la collaborazione con alcuni dei maggiori jazzisti italiani, artisti come Enrico Rava, Danilo Rea, Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto. Negli ultimi anni è protagonista di grandi tour e diventa presidente della SIAE. Gino Paoli muore il 24 marzo 2026 all'età di 91 anni. E per raccontare la grande storia di Gino Paoli non possiamo che partire proprio da qui, dalla grande emozione che ha suscitato la sua scomparsa.

0: Lo dicevamo, Gino Paoli è ritenuto uno dei più grandi cantori dell'amore nella canzone italiana, ma di un amore oltre il romanticismo, intensissimo, totalizzante, anche drammatico.
1: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
2: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del tempo. È quello che abbiamo detto in altre occasioni. Non si è fatto tirare dentro da quello che si aspettava da lui il pubblico. Non l'ha mai fatto una volta nella sua vita. Lo spirito del tempo è lo spirito dell'Italia, del boom economico, della ricostruzione, ma anche dell'Italia, delle grandi lotte sindacali operaie. Non è che perché canti il violino in una stanza o una lunga storia d'amore Paoli sia avulso da quello che accade nei cortei, per esempio. No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
1: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
2: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
3: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo questo è molto interessante, il rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live. Poi è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle, con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.
0: Ma cos'era la canzone per Gino Paoli? Ce lo raccontava lui stesso così.
4: Ma credo che qua tutte le canzoni sono degli attrezzi e ciascuno le usa come un attrezzo, come vuole lui. Non è, la canzone non ti dà un insegnamento, non è che ti obbliga a prenderla nella maniera in cui è stata scritta o per la ragione per cui è stata scritta. La canzone è un attrezzo che ognuno usa come vuole lui. Cioè, basta pensare a Sapore di Sale, che è diventata in qualche maniera il simbolo della felicità, della spiaggia, eccetera, delle vacanze, eccetera. Invece era una canzone assolutamente diversa nell'intenzione. L'intenzione era invece quella di uno che da lontano vede nel mondo che non gli piace un cacchio, eccetera, eccetera. La gatta, non parliamone, è diventata una canzone per bambini. Perché? Anche perché io dico, c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia. Poi la vecchia è la vecchia soffitta vicino al mare, ma la vecchia nell'evocazione dei bambini diventa la befana, la donna che viaggia per aria. Quindi l'evocazione che dà una canzone è diversa molto spesso da quello che era invece l'intenzione della canzone. Tant'è vero che la gatta è diventata una canzone che amano i bambini e non era assolutamente quello. Quindi l'attrezzo io te lo do, poi tu lo userai come vuoi tu. In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano. Cioè è a giudizio degli altri quello che diventerà. Il martello è un attrezzo, puoi usarlo per spaccare una testa, piantare un chiodo, eccetera. Non è che sia deciso a che cosa serve.
0: Gino Paoli è stato per tanti anni accompagnato dal successo, un successo però che non è stato mai cercato compiacendo il pubblico, come lui stesso raccontava. Paoli però era ben cosciente dell'importanza del legame con chi lo seguiva.
4: Beh, sono canzoni che io ho amato e che amo ancora, nel senso che sono canzoni che ho scritto con la più grande onestà intellettuale, dicendo quello che sentivo. Quindi io sono orgoglioso del fatto di non aver mai raccontato balle, non ho mai finto qualcosa per avere qualcosa, cioè non mai, ho sempre il punto di vista piacerà o non piacerà. Mi sono trovato a pensarlo nel 68, mi sembra, che mi sono messo che stavo scrivendo di chissà se questa cosa piacerà ai giovani. Ho smesso di scrivere per 3 anni perché ho detto questa non è la maniera di fare il mio mestiere da artista. Gli artisti non devono avere il problema di piacere o non piacere, devono scrivere quello che sentono. Quindi sono, poi devi tenere presente che una canzone è qualcosa che diventa diverso a seconda di dove sei, del pubblico che hai, del momento tuo, quindi è come un tema che puoi svolgere ogni volta in maniera diversa. In più avevo voglia di tornare a un movimento che abbiamo fondato io, Arnaldo Bagnasco e alcuni altri, quando io facevo ancora il pittore, che era l'essenzialismo. Cioè, quando hai da dire qualcosa, da dipingere qualcosa, da scrivere qualcosa, scrivi solo quello che è essenziale, il resto buttalo via. Che in fondo quello che diceva Michelangelo, no? Come si fa a fare una statua? Basta buttare via quello che c'è di più. E questo è l'essenza, cercare l'essenza significa buttare via tutto quello che c'è in più e lasciare solo quello importante.
0: Lei ha detto che un concerto è come un rapporto sessuale.
4: Un coito non è una masturbazione personale.
0: Mi spiega questa cosa.
4: La gente tende a pensare che quello lì sul palco fa qualche cosa come una masturbazione personale a cui tu assisti. Non è vero, è un coito perché tu hai un rapporto reale col pubblico, quello ti fa e tu ti fai il pubblico, cioè è un rapporto molto stretto, dipende dal pubblico come sei tu in quel momento, cioè un pubblico che non ti dà calore, non ti dà amore, ti costringe in una dimensione diversa da quello, cioè è difficile pensare per un artista di essere uguale se il pubblico ti manda a cagare o se il pubblico ti ama, è difficilissimo per me. Poi ci sono anche quelli che sono sempre uguali, che il pubblico li manda a cagare o no, sono sempre uguali, ma questi sono un altro tipo di persone. Un artista ha bisogno del pubblico come rapporto, il rapporto deve essere un rapporto in cui lui ti dà e tu gli dai, e più lui ti dà e più tu gli dai.
0: Ma lei si è mai sentito non amato dal pubblico?
4: Ma fortunatamente no, finora. Se io mi sentissi non amato, taglierei. Io sono un provvisorio, io sono sempre stato provvisorio. Io lo dico anche a mia moglie, è una cosa che noi provvisoriamente siamo insieme. Poi il giorno che mi girasse che non va più, non va più.
0: Quanti
4: esattamente.
0: Anni siamo provvisori insieme?
4: Una cinquantina. E provvisorio sono anche nel fare il mio mestiere. Tra parentesi, confermato dalla mia vita, io facevo il pittore, facevo la professione di pittore, facevo il grafico, io a 26-27 anni mi è capitato di finire a fare questo, ma non c'era assolutamente nessuna sintomo nell'aria che dovessi fare questo, proprio è capitato e vabbè.
0: Ma sarebbe diventato un grande pittore?
4: Sicuramente.

0: vicino.
1: Eppure qui parliamo di un grandissimo successo popolare, di un successo che passa per la televisione. Rispetto ad altri cantautori, Gino Paoli era un uomo di successo popolare.
2: È un uomo di successo popolare perché mi ricordo che di Paoli le persone comuni sostenevano questo: è così bravo, peccato che sia così triste, perché aveva gli occhiali scuri, aveva questo ghigno o questa... E lui non è mai cambiato, non ha mai una sola volta ha cambiato, ed è stato per Quattro Amici al Bar. Quella è una canzone completamente diversa, è il passare da uno stato di attacco perenne a un senso di riflessione su quello che è accaduto. Lui fondamentalmente non era nostalgico, anche lì andavi a parlargli, dovevi sapere che era Céline o altri scrittori. Adesso io non voglio continuare a dire che per parlare con certi autori bisognava essere colti, dico esattamente questa cosa: per parlare con Battiato, con De Gregori, con Paoli, con De André, bisogna, fortunatamente con qualcuno c'è ancora, sapere che cos'è la letteratura, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il dolore, sapere cos'è l'ansia e sapere cos'è la delusione.
1: Parlare con Gino Paoli aveva anche questa caratteristica. Comunque tu gli mettessi le domande, lui era estremamente schietto, estremamente categorico nelle risposte. Io ricordo il pudore col quale una volta gli chiesi del suo tentativo di suicidio. Lui mi guardò serafico e mi disse: perché era un coglione. E quindi lui
3: volevo vedere cosa ci fosse dall'altra parte, è un'altra delle sue frasi epiche su quel tentativo.
1: Ma sentiamo quella risposta di qualche anno fa, quando gli chiedemmo del suo tentativo di suicidio.
4: Ma io quando ho fatto quel lavoro lì, l'ho fatto con l'orgoglio di quello che decide per se stesso. Tu decidi di nascere? No. Decidi di morire? No. Vabbè, io voglio decidere io. L'ho fatto per andare dall'altra parte, perché ormai avevo tutto quello che, secondo me, avevo fatto tutto quello che c'era da fare, e tutto quello che c'era lo sapevo, con la coglioneria dei ragazzi, certo. È chiaro che adesso dico che è stata una stronzata, che ci sono tante cose che ho avuto dopo che erano molto meglio di quelle che avevo allora, quindi...
1: Lei ci parla mai con Gino di 20 anni?
4: No, io credo che il Gino di 20 anni fosse un coglione mostruoso. Cioè, mia madre diceva, quando parlavamo di queste cose, diceva: spera che non ti venga un figlio come te, che non ti venga un figlio come te. Perché in effetti io, fino a circa 26, 27, 28 anni, anche 30, ero un perfetto coglione, proprio un perfetto coglione. Non ci tornerei mai a essere così coglione.

0: la musica vicino al mare.
1: E ci ritroviamo con questa puntata della musica vicino al mare dedicata alla storia di Gino Paoli. Era divertente parlare con lui, ma non era certo facile.
2: Sì, e uno degli aspetti anche insomma interessanti poi del dialogare con lui era che era una persona estremamente curiosa. Dopo magari una prima fase iniziale in cui ti scrutava, capiva, cercava di comprendere anche dove volessi andare a parare, poi spesso era lui ad accendere, in tutte le occasioni che ho avuto il piacere di dialogare con lui, era lui a accendere il fuoco. Mi ricordo quando andammo con Tedua per fare l'incontro del documentario della Nuova Scuola Genovese, lui partì scettico, partì sulla difensiva, giustamente, tra l'altro. E poi si aprì, iniziò a fare una marea di domande, a rispondere con frasi bellissime anche, molto dirette, anche giocando col linguaggio della persona che aveva davanti. A un certo punto gli chiese: ma com'è composta la tua crew? Usando proprio un termine classico dell'hip hop. E dimostrando una curiosità per nulla scontata da un artista di un'altra generazione. Molti artisti che vivono anche grandissimi successi, qua arriviamo anche alla dimensione popolare, no? Rimangono un po' ancorati a quel tipo di tempo. Robbie Williams dice: la gente e anche l'artista stesso rimane una fotografia appiccicata nel momento in cui raggiunge l'apice del successo una persona, un artista, no? Cioè hai quel tipo di figura lì, quel tipo di raffigurazione e rimani anche calato un po' in quel tempo, no? Io sono io. Paoli non era così in realtà. Paoli era uno che era estremamente desideroso di conoscere, non l'ha mai persa secondo me quella cosa lì, e anche quando si rapportava con le nuove generazioni o quando interloquiva con persone che potessero in qualche modo lasciargli qualche cosa, andava fino in fondo. E torniamo un po' a quello che dicevamo prima, incontrarlo, e qui tutti abbiamo avuto il piacere o non di incontrarlo, lasciava veramente qualche cosa. Tornavi a casa, in ufficio, con delle emozioni, un bagaglio, ricordi, no? Perché si parlava di vita, si parlava di musica, si parlava di canzoni, si parlava di esperienze vive, perché effettivamente, come raccontavamo, ha vissuto di tutto e di più. Ecco, questo secondo me è uno degli aspetti anche più interessanti dell'incontrare giganti.

0: Schietto e schivo, così lo ricorda una delle più antiche conoscenze, Sandra Gasparinetti, moglie del discografico Nanni Ricordi, che un tempo accompagnava gli artisti nella loro attività promozionale e ora racconta di un passato meraviglioso nella casa in Monferrato in cui i cantanti andavano a suonare i loro pezzi al pianoforte che era stato regalato a Ricordi da Leonard Bernstein.
1: L'ha regalato Bernstein a Nanni. È arrivato in Italia e col suo piano, perché faceva i concerti, poi non l'ha più riportato indietro, gliel'ha regalato a Nanni. Tutte le quelli che passavano di qua vengono e suonano, fanno qualcosa. Gino Paoli veniva a casa molto, a casa nostra, a far sentire i pezzi, stava delle ore lì così, al pianoforte. Interessante come persona, e poi insomma anche lui aveva il suo mondo abbastanza, però sai, ha dovuto lavorare molto per essere accettato, era tutto un mondo nuovo quello di Gino Paoli, dei cantautori, quelle cose lì, e anche portarli in giro quando lo portavo, perché doveva fare le serate, gli incontri alla radio, alle televisioni private dove allora passavano molto la musica, e lui era riservato, non voleva mai fare promozione su queste cose qua.
0: Con un sorriso dicono tutti che il carattere di Gino Paoli fosse migliorato con il tempo. Lo racconta Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
2: Allora, Gino Paoli, proprio come il buon vino, è migliorato tantissimo invecchiando. Agli inizi

0: negli ultimi anni si fermava anche a chiacchierare un po' con noi, ma lui nei primi anni veniva e parlava, direi, solo per e con Amilcare. Poi col passare del tempo, nonostante fossero tutti lì in adorazione, lui stava schiscio, molto schiscio.
1: Tra l'altro Gino Paoli vinse proprio il primo premio alla carriera nella prima edizione del Tenco e poi è stato uno di quelli che l'hanno frequentato maggiormente, che sono stati più volte ospiti.
0: Ma non è un caso per almeno due motivi, anzi tre. Il primo motivo è che Gino Paoli era già grandissimo. Il secondo motivo è che Gino Paoli coltivava un'amicizia stretta e personale con Amilcare Rambaldi. E il terzo elemento è dovuto alla paradossale, visto che il personaggio non è sempre visto così, paradossale generosità di Gino Paoli. Gino veniva, è sempre venuto al Tenco a gratis, come diciamo in Brianza, hai capito? E bastava che Amilcare sollevasse il telefono e gli diceva: Gino, ho bisogno che tu venga qui, vorrei che tu... E Gino Paoli non ha mai detto di no ad Amilcare Rambaldi e ha fatto cose anche incredibili. Il duetto con giovanissimo Zucchero Fornitari, piano di fronte a piano a cantare per beneficenza. Gino era tempiano da sempre e lo è stato davvero a tutto tondo.

0: uno degli aspetti della scuola genovese che abbiamo deciso giustamente di non chiamare mai scuola, di mettere tra virgolette, è il fatto che sia una scuola molto maschile. Paoli ha amato molto le donne sono come colleghe, come amori, come amanti, sono sempre state fondamentali, non solo nella poetica ma anche nella vita.
1: La domanda è se le donne sono state così fondamentali da influenzare il suo modo di scrivere? No, da influenzare il suo modo di vivere. Lui prima di scrivere, di comporre, viveva. E gli amori che ha vissuto, dalla Sandrelli alla Vanoni, sino a Paola Penzo, che è stata il grande amore della sua vita e che lo ha visto, lo ha curato fino all'ultimo minuto, lui ha sempre inteso la vita come qualcosa che viene prima dell'atto creativo.
0: Beh, questa cosa è interessante.
2: Eh beh, certo, ma è assolutamente così. Le donne sono al

centro del suo vivere, ma l'ha sempre anche detto, raccontato. E secondo me la bellezza anche del suo modo di fare musica è che stiamo parlando di grandi amori che hanno appunto segnato in modo indissolubile la sua vita, ma anche esperienze veloci, magari piccole storie, quindi dal piccolo al grande. Non deve necessariamente essere stato qualche cosa di lungo, di gigante, bastava che fosse travolgente, no? E questo secondo me è un altro elemento importante.

0: della musica vicino al mare.
1: E concludiamo insieme il nostro incontro dedicato a Gino Paoli.
2: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
3: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del tempo. È quello che abbiamo detto in altre occasioni. Non si è fatto tirare dentro da quello che si aspettava da lui il pubblico. Non l'ha mai fatto una volta nella sua vita. Lo spirito del tempo è lo spirito dell'Italia, del boom economico, della ricostruzione, ma anche dell'Italia, delle grandi lotte sindacali operaie. Non è che perché canti il violino in una stanza o una lunga storia d'amore Paoli sia avulso da quello che accade nei cortei, per esempio. No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
2: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo, non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
3: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli anni 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
4: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo è molto interessante, il rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live poi. è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.

0: Negli ultimi anni a collaborare con Gino Paoli, ad esempio Sergio Cammariere, che così lo ricorda.
1: Sì, in particolare una canzone che si chiama Cyrano, che fa parte di un album compilation del 2016, Io, di Sergio Cammariere, e in quell'album c'era una canzone scritta con Gino, e poi ne è seguito anche un tour con il trio, con Danilo Rea, con due pianoforti e Gino, e durante questi concerti meravigliosi abbiamo omaggiato tutti i grandi cantautori, Umberto Bindi in primis, che Gino considerava il più bravo di tutti, infatti era l'unico che sapeva suonare della scuola genovese, poi si affidavano ai fratelli Reverberi. Lo stesso Paoli all'inizio non voleva neanche cantare, lui voleva fare il grafico, il pittore, infatti le copertine di Endrigo le faceva Paoli, non so se sai la storia, e me ne raccontate tante, soprattutto dell'amicizia con Luigi Tenco, tanti aneddoti, tante cose, con Ornella. Pensa che qui a Milano l'ultimo concerto, uno degli ultimi che ho fatto insieme a Gino Paoli, è stato al Teatro Dal Verme durante la Milanesiana. E cosa accadde? Che venne a trovarci Ornella, saluti, baci con Ornella, era con Ondina, il cagnolino, che tra l'altro fece anche la pipì sul palco, me lo ricordo bene.
0: Giustamente.
1: E chiaramente ci salutiamo, così facciamo il concerto. E a un certo punto nel concerto è partito senza fine, chiaramente senza fine, in re maggiore, che è la tonalità nostra per gli uomini, così, e entra all'improvviso Ornella. Ornella prova a cantare in questa tonalità che non era la sua e non ci riusciva, quindi è accaduto qualcosa di incredibile. Gino ha bloccato tutta l'orchestra, tutto il complesso musicale, ha detto stop, scendiamo di tonalità, siamo passati dal re al do maggiore per permettere a Ornella di cantare il pezzo con noi. I ricordi sono tantissimi. Io sono innamorato di un disco di Gino Paoli perché ero adolescente, ero ragazzo, e venne fuori questo disco bellissimo, I semafori rossi non sono Dio, e quel disco mi ha aperto tante strade, insomma, per me è stata una scuola, perché erano le canzoni di Juan Manuel Serrat. Gino mi ha raccontato proprio l'incontro con lui all'inizio. Sai che in quel disco c'erano canzoni meravigliose come Il Manichino, La Donna Che Amo, Chopin, Mediterraneo, Il Manifesto proprio di Serrat. E pare che Gino conobbe la musica di Serrat non in Italia, ma durante un suo tour in Grecia, perché arrivarono alcuni russi dalla Russia e avevano la musica di Serrat.
0: Serendipità proprio.
1: Perché? Perché all'epoca c'era Franco, c'era la dittatura in Spagna, e la musica di Catalogna, diciamo, non arrivava da noi. E quindi Gino conobbe questi bellissimi, cioè queste canzoni meravigliose che ha tradotto, e di cui Il Manichino, per esempio, è sempre stata nel mio cuore, quella canzone.
0: Ma concludiamo parlando ancora di amore, amore e vita, con lui, con Gino Paoli.
2: Però lei ha una colpa, che è quella di averci fatto credere che esista un certo tipo di amore perfetto, ma non pensa che quell'amore lì, col quale noi siamo cresciute, esista solo nelle canzoni? Cioè, queste canzoni non ci hanno un po' ingannato? Io me lo chiedo tutti i giorni, però poi lei ci dice che c'è ancora tempo per amare, per sognare.
3: Credo che l'amore sia una tensione a andare verso qualcuno. Cioè, il che vuol dire che non è soltanto l'amore per un uomo, l'amore per una donna, o l'amore, e l'amore anche per una giornata, l'amore per il tuo giardino, l'amore per una rosa. L'amore è qualcosa che viene fuori da te come il sole che dà calore, è inevitabile, cioè è il liquido in cui sei immerso. Poi la felicità in amore non esiste assolutamente, come non esiste la felicità nella vita, perché la felicità è come uno starnuto, quando succede è già passata. Però si può raggiungere la serenità, che è una cosa molto più importante della felicità. La serenità è trovare una tua un tuo equilibrio di tuo e con le persone che stanno vicino a te. Questo equilibrio è quello che ti salva da un mondo che non ti piace. Almeno io, a me per esempio, questo mondo così com'è non mi piace neanche un po'. Allora io credo che ognuno di noi ha il diritto di farsi un mondo personale dove vigono delle leggi diverse, quelle sane, quelle vere, quelle che tu ami. E quello hai il diritto certamente di farlo, credo. Anzi, credo poi che da tanti piccoli mondi di questo tipo nascerà un mondo migliore. Non nascerà mai da uno davanti e dalla massa dietro. Questo è, secondo me, assolutamente improbabile.
0: Questa era la quarta puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: GR24 di mezzanotte.
5: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A al via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina è in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui, ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
6: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
7: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
8: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia incontro vince il realismo della misericordia.
8: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
7: Sorrisi, colori, emozioni.
9: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
10: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molto umanità, ho notato questo.
7: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
5: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
11: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Selfa 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
12: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
13: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne e Vergara, proteste dei rossoblù in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek in marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3-6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 metri. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
5: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questa meravigliosa estate nella quale vi stiamo riproponendo alcune delle puntate che diciamo ci hanno forse anche divertito di più o pensiamo che possano divertirvi di più o interessarvi di più. Una di queste è senz'altro quella che dedicammo all'associazione Ragazzi on the Road. È un'associazione molto particolare che consente ai ragazzi di conoscere direttamente come lavorano le forze dell'ordine, il pronto intervento, i vigili del fuoco, insomma lo scoprirete nel corso della puntata. Ovviamente vi presento alcuni dei primi ospiti, in particolare Luca Zanchi, che è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che colgo l'occasione per salutare anche in questa occasione, e poi Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che è colei che appunto ci ha spiegato qual è il legame che oggi le scuole possono avere con l'associazione Ragazzi on the Road. Cominciamo con loro e poi ovviamente prosegue tutta la puntata.
0: Si può fare.
1: Vi portiamo a conoscere dall'interno un progetto educativo davvero innovativo, nato in Lombardia ma ormai riproducibile in tutta Italia, poiché riconosciuto e validato a livello nazionale. L'idea e le prime sperimentazioni sono nate in provincia di Bergamo, laddove io stessa sono andata a conoscere i protagonisti e i partecipanti di una delle sessioni di questo progetto che si chiama On the Road. L'iniziativa dà ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente dai 16 anni in poi, l'opportunità di affiancare in veri e propri turni con una formazione dedicata la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, i sanitari, i soccorritori, scoprendo dall'interno come funziona la gestione delle emergenze e la tutela del bene comune, partendo dall'assunto che vivere l'esperienza è tutta un'altra cosa che studiarla sui libri o conoscerne la teoria. Luca Zanchi è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che ci ha raccontato la nascita dell'associazione ed anche il lavoro che fa.
2: Il progetto nasce da uno scontro da cui poi si sviluppa un incontro, l'incontro tra il giornalista Alessandro Invernici, oggi vicepresidente e fondatore dell'associazione, che insieme alla gente di polizia locale che rilevò il sinistro su cui Invernici faceva cronaca, idea il format, lo porta al prefetto di Bergamo Andreana, e da qui nasce un'iniziativa e un'opportunità per far vivere ai ragazzi l'esperienza e la realtà senza filtri del mondo che li circonda, e effettivamente anche con un importante ritorno di formazione e di vocazione vissuta e sperimentata direttamente sul campo. Oggi degli oltre 1600 ragazzi che in questi 19 anni hanno preso parte all'attività, contiamo centinaia di volontari nelle associazioni del soccorso sanitario, decine di agenti di polizia locale, qualche comandante, insomma il mondo della divisa, il mondo del volontariato e delle professioni sanitarie delle forze dell'ordine partecipa e acquisisce nuove leve.
1: Per quanto riguarda gli utenti, i ragazzi come partecipano? Cioè chi si candida, come arriva da voi, quali sono i percorsi?
2: I ragazzi possono candidarsi attraverso diverse verticali di ingaggio. Da un lato il lavoro importante con le scuole, con gli istituti secondari di secondo grado del territorio, perché il progetto On the Road vale come formazione scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro, e concorre al monte oro obbligatorio che a cui i ragazzi devono far fronte dalla terza superiore in avanti. Con il recente decreto 134 che impone, obbliga il ragazzo su cui pende una sanzione di allontanamento dalle lezioni, l'associazione Ragazzi on the Road è tra i pochissimi enti in regione Lombardia e in provincia di Bergamo accreditati ad ospitare i ragazzi sospesi e appunto fargli vivere dall'interno, da protagonisti, un'attività in affiancamento a forze dell'ordine e di soccorso. Oltre al mondo delle scuole, le tantissime candidature spontanee. Sono centinaia le candidature che ogni mese giungono sul nostro sito www.ragazziontheroad.it, giungono da ragazzi che, per sentito dire, a scuola, in famiglia, da amici, si appassionano all'attività, vivono e vedono sui social la proposta formativa dell'associazione e scelgono di candidarsi per viverla sulla propria pelle.
1: Visto che abbiamo introdotto il tema dei ragazzi che si candidano, poi effettivamente come funziona? Cioè è una settimana che adesso questi ragazzi sono impegnati, ma quanto sono impegnati? Se vengono da fuori cosa fanno? Quindi le ore con cui, no, che trascorrono con voi?
2: Innanzitutto il momento più simbolico e importante dopo la presentazione della candidatura è il colloquio attitudinale e motivazionale che l'associazione Ragazzi on the Road svolge con ogni singolo candidato. Il nostro referente, uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza, guida un'equipe educativa composta prevalentemente da volontari che hanno vissuto il progetto da Ragazzi on the Road negli scorsi anni e che oggi scelgono di mettersi a disposizione e impiegare il proprio tempo a favore dell'associazione. Dopo il colloquio arriva la formazione propedeutica obbligatoria alle attività, allo svolgimento delle attività sul campo, con la quale ai ragazzi viene consegnato un vademecum comportamentale e vengono illustrate le buone prassi, le buone norme da osservare, da mantenere in affiancamento agli operatori nel corso dell'attività. La settimana on the road è una settimana di turni individuali o costruiti per piccoli gruppi, appositamente formati per non essere d'impiccio, non essere un peso alla quotidianità, all'operatività degli operatori e degli enti affiancati, e giorno dopo giorno i ragazzi partecipanti vivono a 360 gradi la catena operativa dell'emergenza-urgenza e del numero unico d'emergenza, l'112, dei quali l'associazione Ragazzi on the Road è testimonial tra i ragazzi.
1: Partite, come si diceva, dalla provincia di Bergamo, le esperienze on the road sono state organizzate ormai più volte a Brescia, a Varese, a Sondrio, a Monza e perfino a Brindisi. L'ultima novità di questo progetto è infatti quella del riconoscimento da parte dei ministeri delle infrastrutture e dell'istruzione di questo progetto come un progetto di educazione civica, legalità e sicurezza, con la possibilità inoltre di riconoscimento del progetto come attività di formazione scuola-lavoro, il famigerato ormai ex PCTO, nonché di conversione di alcune sospensioni disciplinari a scuola in questo percorso che diventa un percorso di cittadinanza attiva. A questo proposito sentiamo Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che appunto, approfittando anche di un bando della regione Lombardia, è riuscita a far partecipare alcuni ragazzi che erano stati sospesi alle attività on the road.
3: È la prima volta che la nostra scuola ha la possibilità di avvicinarsi al bando a on the road grazie al bando Giovani Smart. Grazie alla partecipazione a questo bando siamo riusciti ad avere 40 borse di studio per i nostri ragazzi, quindi oltre ai primi 5 che hanno fatto l'esperienza in questa finestra ce ne saranno altri 35 che nell'arco dei prossimi 12 mesi potranno fare una settimana con i ragazzi on the road. Nel caso di questi primi 5 ragazzi in realtà si tratta di una sospensione attiva, nel senso che i prossimi potranno scegliere di candidarsi per l'esperienza, lo faranno nelle loro settimane di tirocinio, mentre questi 5 ragazzi in particolare hanno avuto qualche problema comportamentale a scuola, per cui piuttosto che una sospensione classica abbiamo scelto di approfittare di questa possibilità che Regione Lombardia ci consente da quest'anno, che è la sospensione attiva. Quindi non sono a casa, ma sono impiegati in attività di utilità sociale, educativa, e abbiamo pensato che questo progetto fosse proprio adatto per loro.
4: Quindi, tra l'altro, è un progetto che per i ragazzi sicuramente è più spendibile di altri progetti, perché c'è l'attività, c'è l'aria aperta, c'è la protezione civile, il defibrillatore, il motoscafo, tutta una serie di cose che possono anche, diciamo, motivare, ecco, e consentire una partecipazione, un rientro a scuola magari anche con più voglia di tornarci, non so. Questa è la prima volta, poi ce lo direte, insomma, com'è andata.
3: Esatto, i nostri sono ragazzi di formazione professionale, quindi sono abituati a fare tante attività pratiche, in particolare loro dell'indirizzo agricolo, a stare all'aria aperta. Quindi questa è un'occasione che gli permette anche di conciliare un elemento che è quello comunque dell'aria aperta e del fiume piuttosto che l'attività outdoor, con una consapevolezza e un impegno in attività diverse, utili anche per gli altri, e di presa di coscienza rispetto alla attenzione che devono porre anche in certi loro comportamenti.
1: Oggi Davide Casati è consigliere regionale in Lombardia. 20 anni fa, quando il progetto On the Road iniziò, era invece impegnato nella giunta del comune di Scanzo Rosciate.
5: È un bellissimo progetto, l'ho visto davvero crescere perché ero sindaco nel 2014 e ho toccato con mano l'esperienza, come ha cambiato i ragazzi, perché i ragazzi che hanno partecipato a On the Road e che partecipano tutt'oggi si avvicinano al mondo delle istituzioni, capiscono l'importanza del ruolo della polizia locale, dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, capiscono l'importanza delle forze dell'ordine, l'importanza di rispettare le regole e l'importanza della formazione, perché se i ragazzi sono formati riescono anche a essere poi utili eventualmente eventualmente ad intervenire nel corso delle emergenze. L'auspicio poi è che queste esperienze segni questi ragazzi, magari tanti di loro decidono di entrare nel mondo del volontariato per dare una mano, chi decide addirittura di entrare nelle forze dell'ordine. Io ho visto anche esperienze di ragazzi del mio comune che poi hanno deciso di fare il percorso di carriera all'interno delle forze dell'ordine. È un'esperienza di vera educazione civica e di prossimità giovani generazioni e istituzioni che spesso sono distanti.
4: Che tra l'altro nasce da un comune, un piccolo comune, non stiamo parlando di Roma, e che è arrivato fino prima all'area, diciamo, larga di Bergamo, poi è arrivato alla regione Lombardia, adesso addirittura, quindi via via si può anche pensare all'accompagnamento di iniziative come queste. Lei adesso è consigliere regionale, quindi penso sia importante per voi.
5: Sì, infatti 2 anni fa abbiamo portato questo progetto che appunto era cresciuto piccolo piccolo in Bergamasca, nel Pirellone, alla presenza del prefetto di Varese, del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e adesso appunto questo progetto è diventato di fatto un progetto nazionale presente in quasi tutte le regioni d'Italia, quindi un progetto pilota che però adesso può diventare patrimonio condiviso per far crescere tante tante nuove generazioni in tutta Italia.
4: La ringrazio molto e allora buon lavoro anche in regione su questo tipo di progetti che avvicinano i ragazzi anche alle istituzioni in un momento in cui ce n'è, io penso, molto bisogno.
5: Sì, è proprio quello, il vedere le persone, i ragazzi giovani che vedono l'importanza delle istituzioni, il ruolo, come si può costruire insieme il bene comune, penso che sia il messaggio più bello di questo progetto.
1: Io ho partecipato a una delle sessioni organizzate dall'associazione Ragazzi on the Road che si svolgeva a Trezzo sull'Adda. Notate bene il sull'Adda, perché proprio per questo ho potuto assistere anche a un piccolo corso e dimostrazioni di recupero salvataggio in acqua. E mentre queste si svolgevano, c'era anche Antonio Guzzi, assessore all'ambiente, patrimonio pubblico, sicurezza e prevenzione del comune di Trezzo sull'Adda.
6: Non siamo soddisfatti, siamo più che soddisfatti. Tanto è vero che in questi ultimi 2 anni abbiamo ulteriormente potenziato il progetto, portando da 3 a 6 i ragazzi che ogni anno stanno partecipando per quanto riguarda Trezzo, con appunto varie esperienze legate alla polizia locale, il soccorso, la protezione civile. Un'esperienza che veramente per i ragazzi importante, diciamo che potrebbe diventare anche un pezzo della da mettere nella propria cassetta degli attrezzi della vita, ecco, che in questo modo possa anche servire da volano per accrescere la propria sensibilità, il senso civico, l'appartenenza alla comunità. E speriamo anche un impegno maggiore anche nel volontariato, comunque in tutti quei settori che possono servire al nostro territorio.
4: Serve anche, come dicevamo poco fa, insomma lo sottolineavate poco fa, serve anche per avere delle competenze, il defibrillatore, certo. Una competenza che quando uno ha si porta dietro e che è utile a tutta la comunità, quindi anche in questo si vede l'effetto del progetto, direi.
6: Sì, no, chiaramente si possono già acquisire, lei ha fatto un esempio che è uno di quelli centrali, che possono servire da subito ai ragazzi per mettersi al servizio della comunità, speriamo chiaramente il meno possibile, però questo tipo di esperienza, questo tipo di acquisizione di capacità, di professionalità su alcuni interventi potrebbe essere già da subito utile per qualsiasi cittadino nel nostro territorio e non solo del nostro territorio.
4: Certo, una ricaduta, certo. Quando uno la sa, insomma. E, però, vista la vostra lunga esperienza e visto il fatto che poco fa dicevamo anche di come questo progetto ormai sia mutuabile in tutti i comuni d'Italia, perché è stato validato, che cosa serve mettere a disposizione di Ragazzi on the Road? Cioè, che cosa deve dare un comune o quali aiuti, insomma, può dare un comune a questo progetto?
6: Ma intanto aprirsi a 360 gradi, mettendo a disposizione appunto tutti i settori dove si può impiegare questo tipo di esperienza. Quindi, come dicevo poc'anzi, polizia locale, soccorso, protezione civile, eccetera. Poi ci vuole la volontà politica, chiaramente, mettere a disposizione delle risorse. Qui il comune mette a disposizione delle risorse. Quando prima dicevo che abbiamo raddoppiato i ragazzi per la partecipazione sia l'anno scorso che quest'anno, vuol dire anche mettere in campo qualche risorsa in più, che insomma per i comuni è sempre uno sforzo, no? diciamo così.
4: Non si può dire cosa costa, voglio dire.
6: Il costo può variare di anno in anno in base anche, diciamo così, l'impegno che viene richiesto al progetto. Quindi diciamo che fare delle cifre non dà quel senso. Chiaramente non sono quelle cifre che possono creare delle tensioni finanziarie per il comune di Trezzo, però vuol dire comunque indirizzare un pezzettino in più o in meno, in questo caso in più, su questo versante. Ma siccome noi come amministrazione pensiamo che sia importante sempre di più coinvolgere la cittadinanza, vogliamo partire proprio dai giovani.
1: I gruppi intanto si preparavano a seguire le varie attività. Su una barca del soccorso ho assistito alla spiegazione di come si interviene per aiutare un ferito o comunque una persona incosciente in acqua, cosa che tra l'altro può capitare non solo d'estate, non solo al mare, quando si va magari con gli amici sul fiume. Le condizioni sono ovviamente diverse tra mare e fiume, ma ci si deve comunque comportare secondo regole precise.
7: Al momento che cade dalla barca, noi facciamo la cosiddetta manovra 8, che è per avvicinarsi al pericolante. Il primo operatore si tuffa per metterlo subito, diciamo, in posizione di sicurezza, tenendogli il mento fuori dall'acqua. Il secondo si tuffa anche lui con il collarino per il bloccaggio del rachide, perché comunque noi lo consideriamo un trauma. Apri un po'. Fastidio? Ok, a questo punto l'imbarcazione degli operatori si avvicinerà. Io gli do una mano a puntare la barca. L'assistente che abbiamo sul gommone si prepara la spinale per poter estrarre il corpo dall'acqua. Vai. Una spinale galleggiante, quindi man mano tenderà a sollevargli le gambe. È già arrivata qua sotto. Viene portato in posizione. La prima cosa da fare è bloccare tramite un cinghiolo la testa, sempre la testa.
8: Okay.
7: Una volta bloccata la testa, lo mettiamo in sicurezza sulla spinale con la prima fascia che faremo passare sotto le ascelle, perché impedirà che quando la spinale salirà sul gommone quasi in verticale scivoli fuori. E lui da qua è sicuro. Adesso man mano scendiamo con tutte le altre fettucce, una per volta. Le braccia noi preferiamo tenerle dentro, in modo che quando viene issato sulla barca il braccio non prenda dentro da qualche parte. Un operatore slaccia le fettucce, l'altro la prende, la passa, si collega e si tira poco. Continuiamo verso il basso. Siamo alle ginocchia,
9: fino a quella bianca che già è l'ultima.
7: Arriviamo fino ai piedi, questo per evitare che il corpo si scomponga quando lo tiriamo su. Adesso le cinghie le avevamo tirate poco, adesso nel tornare indietro vengono proprio tirate bene, una alla volta. Si tira bene, a volte sembra che diamo strattoni, ma è così che bisogna fare. Vai. Ecco.
8: Ok.
7: Adesso gli assistenti appoggeranno la parte superiore della spinale sul mascone.
8: Ok. Al collo, l'acqua.
7: Ok. Adesso useremo anche noi la tecnica del galleggiamento. Faremo andare su e giù la spinale 3 volte in acqua, in modo che il suo galleggiamento ci dia un attimo di mano per spingerla su.
8: Okay.
7: Al 3 loro la tireranno su.
8: Al mio 3, 1, 2, 3.
7: Vai. Da questo momento in poi gli operatori si allontanano dall'imbarcazione perché la priorità è sempre al pericolante. Lui adesso verrà portato a terra e verrà preso in consegna dal personale sanitario. I sommozzatori cosiddetti a perdere in qualche modo raggiungeranno la riva, o se impossibilitati in un secondo momento verranno recuperati, però la priorità è sempre del pericolante.
1: Interrompiamo per un attimo il racconto, facciamo una pausa e lo riprendiamo subito dopo.
10: Si può fare.

0: Abbiamo interrotto per un attimo il nostro racconto della giornata con i ragazzi on the road che stanno svolgendo questo progetto che per alcuni è un progetto di cosiddetta sospensione attiva, cioè le scuole le avevano sospesi per qualche motivo disciplinare e poi sono stati inviati lì per, diciamo, recuperare la loro pecca scolastica. Altri invece si sono direttamente iscritti. Riprendiamo, dicevo, il nostro racconto con Mattia Cambareri, lui era il pericolante che abbiamo sentito salvare nell'audio che ha preceduto la pausa. Lui fa parte del comitato di coordinamento della Protezione Civile di Milano ed è responsabile operativo della Protezione Civile di Trezzo sull'Adda.
1: Diciamo che cerchiamo di seguire principalmente due strade. La prima è quella di farli divertire, perché ovviamente sono ragazzi, quindi cerchiamo delle attività che siano anche un po' stimolanti, quindi come ad esempio portarli sul gommone, fargli provare quell'esperienza, o anche utilizzare le lance antincendio, quindi diciamo qualcosa di un po' stimolante. E dall'altro cerchiamo di trasferirgli qualcosa, anche quel piccolo che può servire durante la loro quotidianità. Gli abbiamo fatto vedere come utilizzare ad esempio un estintore, che potrebbe essere qualcosa che potrebbe capitare anche nella loro scuola, nella loro casa, comunque nella loro quotidianità.
0: E quindi sono attività, diciamo, che da una parte devono un po' gasare, dall'altra parte devono anche essere utili per la loro formazione. Alcuni di questi ragazzi sono stati inviati qui proprio perché è un percorso che ormai è così richiesto anche dal Ministero dell'Istruzione. E immagino che la cosa vi soddisfi, anche se magari è una cosa un po' più difficile.
1: Sì, sicuramente aumenta la difficoltà dal punto di vista proprio gestionale, però sicuramente è molto più soddisfacente, perché vuol dire veramente anche cercare di migliorare un po' questi ragazzi e reimmetterli nella società nel modo più corretto e fargli vedere qualcosa che magari nel loro mondo non vedono abitualmente, e magari dargli qualche stimolo in più per continuare e poi comunque da aiutare il prossimo a fare del volontariato in futuro.
0: C'è anche un modo, un tema di relazione con gli adulti diverso da quello che c'è con le loro famiglie o con le scuole, insomma, trovare degli adulti sul loro luogo di lavoro, ma un luogo molto particolare, all'aperto, che può essere più stimolante, credo.
1: Sì, sicuramente più stimolante, magari anche un po' più alla pari rispetto al classico ruolo figlio genitore o professore studente. In questo caso la nostra idea è quella proprio di farli vivere insieme a noi l'esperienza un po' più alla pari e non da appunto responsabile e ragazzo.
0: Poi chiederò anche appunto ragazzi on the road in particolare, ma poi vi viene richiesto relativamente a questi ragazzi di dare una risposta su come hanno partecipato oppure no? Importante partecipare in questo caso.
1: Diciamo di sì, anche se adesso quando rientreremo in sede sicuramente faremo un piccolo debriefing che aiuta un po' tutti a capire come è andato, come non è andato, cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto. Questa cosa serve tanto a noi quanto a loro, ma anche agli organizzatori del progetto on the road, che sicuramente ne trarranno qualche vantaggio.
0: A questo proposito, nel corso degli anni avete modificato magari qualche proposta che era stata fatta o avete ampliato qualcos'altro in base all'esperienza?
1: Sicuramente sì, anche se il nostro must ovviamente è portarli sul gommone, perché è quello che fa divertire, però diciamo che in generale un po' in base alle risposte, ma anche un po' in base ai ragazzi, in base a come li conosciamo durante la giornata, cerchiamo di cambiare leggermente il programma proprio per andare un po' incontro a quelle che sono le peculiarità dei singoli ragazzi.
0: Sì, anche perché qui oggi abbiamo una bellissima giornata, un clima meraviglioso, un fiume tranquillo, no? Oggi. Ma vi poteva capitare tutt'altro, poteva essere una situazione da tregenda nella quale svolgere un'attività quasi da protezione civile veramente.
1: Diciamo che appunto siamo protezione civile, siamo abituati e ogni tanto programmiamo le nostre esercitazioni e ci capita che diluvia e ci guardiamo in faccia e diciamo è come se fosse la realtà, perché di solito quando usciamo c'è sempre qualcosa, o incendio o acqua, quindi siamo abbastanza abituati a gestire i cambiamenti all'occorrenza, quindi non è un grosso problema. Però sì, sicuramente oggi la giornata ha reso tutto fantastico, anche se fosse stato ancora più caldo avremmo potuto anche fargli fare l'esperienza di entrare in acqua. Oggi era un po' difficile, l'acqua era fredda.
0: Lo svenimento per caldo.
1: No, l'acqua era un po' fredda, quindi non abbiamo provato.
0: L'ultima cosa, poiché si tratta ormai di un'esperienza mutuabile in tutta Italia, la protezione civile sarà eventualmente coinvolta in tutta Italia. Voi sapete questa cosa?
1: Sì, sì, lo sappiamo. Speriamo che anche gli altri gruppi che verranno coinvolti abbiano lo stesso approccio che ci teniamo a mantenere noi in tutti gli anni che ci coinvolgono, quindi cercare di entrare un po' in sintonia con i ragazzi, cercare di fargli vivere un'esperienza che sia bella, nello stesso tempo formativa, quindi non solo un qualcosa di dietro la cattedra, dietro dei banchi, ma qualcosa di un po' più operativo, un po' più stimolante.
0: Quindi possiamo dare il vostro indirizzo nel caso avessero bisogno di una mano?
1: Noi siamo sempre pronti.
0: Una delle attività che ho visto io è quella appunto svolta dai sommozzatori. Questa è un'attività che è piaciuta moltissimo ai ragazzi presenti e dopo lo confesseranno nelle interviste che vi faremo ascoltare. Loro ci hanno messo grandissimo impegno, grandissima passione. Il presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio si chiama Ugo De Tullio e ha seguito dalla riva tutte le attività dei suoi operatori. Ovviamente un occhio a loro, un occhio anche a eventuali chiamate che arrivassero per un soccorso da prestare. Siamo appena ritornati, abbiamo visto dal vivo come funziona, però ci sono un sacco, sembra facile, dicevamo, no? Ci sono un sacco di cautele che invece bisogna avere e che noi che vediamo questo tipo di salvataggio non sappiamo, ma che dietro c'è tutta una serie di regole.
2: Certo, perché sicuramente, come avete visto oggi, lo stiamo facendo in uno specchio d'acqua dove la corrente è ridotta ai minimi.

0: Se ci fosse, non lo so, appunto, un fiume con maggior corrente o delle rapide, come fa il gommone? È solo una questione di motore, la protezione delle persone?
1: Il gommone farà protezione a monte e quindi fa una specie di protezione, crea una specie di morta, detta così, chiamata così in gergo. È chiaro che poi, utilizzando il motore, utilizzando il minimo dei giri, la retromarcia e l'orientamento, cerca di tenere sia i sommozzatori che la vittima in centro fiume o centro canale. È chiaro che questa operazione che avete visto oggi, fatta molto lentamente, in un'attività esercitativa vera, deve essere compiuta in modo molto molto rapido e veloce, perché i tempi sono determinanti per portare il paziente a riva e consegnarlo a mezzo di soccorso di base.
0: Io ne approfitto per farle fare, Presidente, un passo in più. Voi, mi diceva prima, lavorate come sommozzatori su un'area gigantesca della Lombardia che va
1: dalle sponde del fiume Adda, dal ponte San Michele di Calusco d'Adda, tutto l'Adda fino quasi ai confini di Mantova, e da lì tutto a est fino al lago d'Iseo. Quindi dove c'è acqua ci chiamano.
0: Quanti siete?
1: Siamo 44 e siamo divisi in squadre operative H24, 365 giorni all'anno.
0: La sede dov'è?
1: La sede, la nostra
0: avete
1: sede,
0: più sedi?
1: Abbiamo la sede a Treviglio in via Vatecrippa e il deposito dei mezzi è sempre a Treviglio in via Caldara.
0: Quindi ci fosse un'emergenza a Mantova, che è anche piuttosto difficile da raggiungere, voi partite da qua?
1: Partiamo immediatamente, anche in questo momento che stiamo facendo questa attività con Ragazzi on the Road, il mezzo operativo è pronto per un'eventuale partenza immediata.
0: Con i ragazzi le attività nel corso degli anni, anche voi dal 2003, quando è che
1: 2012-2013.
0: Che tipo di attività presentate, ragazzi? Questa a cui ho partecipato io e immagino anche a terra forse delle sessioni,
1: sì,
0: più...
1: Facciamo sicuramente quello che avete visto, che è la spinalizzazione, ma il nostro obiettivo è far capire ai ragazzi qual è la pericolosità di entrare in un fiume. Il fiume spesso ha un aspetto tranquillo, con poca corrente, però quando teniamo conto che quando l'Adda sembra fermo ha una corrente che viaggia intorno ai 2-3 km all'ora. Far rendere conto ai ragazzi, fare in modo che tra di loro parlino con il loro linguaggio di qual è la pericolosità, di che cosa vuol dire essere presi da delle rapide, è importante. E insegniamo anche i primi rudimenti di come si affronta la corrente e come si fa un autosalvataggio, quindi il nuoto con l'angolo di traghetto di 45 gradi, la posizione di sicurezza per evitare che i piedi si incaglino e come si approccia una persona in difficoltà, quindi non ci si butta con spirito di abnegazione subito in acqua, ma si cerca di tirarlo fuori utilizzando un ramo, una corda, qualsiasi cosa, perché è pericoloso per tutti entrare in acqua.
0: Eh sì, purtroppo è una... Tra l'altro sono competenze che per quello che riguarda i fiumi io credo siano sempre più scarse nella popolazione, cioè c'è sempre meno, no, frequentazione, a parte i ragazzi che vediamo qua che stanno facendo canottaggio, quindi loro esperienza ne hanno di più, ma forse una volta... Forse anche perché i fiumi erano più puliti, ci si misurava di più con la forza dei fiumi.
1: Sì, è vero, anche se comunque da adesso, da questo periodo, soprattutto da aprile, maggio fino a tutto settembre, ottobre, le sponde dei fiumi sono molto battute perché tanta gente si mette a fare picnic, trascurano il fatto che mangiare molto, bere molto e con la temperatura elevata tuffarsi in acqua diventa pericoloso, perché il rischio di congestione o elettrocuzione è sempre presente. Comunque la temperatura del fiume, dell'acqua del fiume, è sempre molto bassa e la differenza, lo shock termico, può creare problemi di congestione e quindi portare a esiti abbastanza infausti.
0: Così come osservazione abbiamo dato anche questa, che è di pubblica sicurezza. Voi tra l'altro vi occupate proprio anche, siete con la REU, no? Quindi
1: sì,
0: avete anche competenze specifiche sul pronto soccorso.
1: Sì, noi nelle nostre squadre abbiamo in turno sempre due operatori sanitari certificati 120 ore, quindi sono gli stessi operatori sanitari che prestano servizio anche sulle ambulanze. In più abbiamo un protocollo d'intesa fatto con i Vigili del Fuoco e collaboriamo molto con loro. Quindi spesso durante gli interventi vengono divise le zone in caso di necessità tra i due vigili del fuoco.
2: Abbiamo ascoltato Ugo De Tullio, presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio.

0: Sentiremo anche qualche passaggio del debriefing qui che fanno poi i ragazzi a fine giornata su tutte le attività che sono state svolte. Qui intanto sono due dei ragazzi presi a caldo subito dopo aver svolto le loro attività, non scioltissimi forse al microfono, ma molto contenti di avere partecipato. Allora, tu ti chiami?
1: Federico.
0: Federico, anni?
1: 18. Siamo riusciti in poco tempo a montare la vasca.
0: Che vasca avete montato?
1: È una vasca praticamente quando l'elicottero deve prendere l'acqua, stacca il Bambi, lo lascia lì a terra e intanto...
0: Il Bambi, il cerbiatto, no?
1: No, la vasca.
0: Cos'è il Bambi? Si chiama Bambi?
1: Sì, si chiama Bambi, che si attacca all'elicottero, appunto questa vasca. Intanto che il Bambi si carica c'è questa vasca piena d'acqua che appunto dà l'acqua al Bambi.
0: Ma cosa serve questo? È una misura antincendio? Serve per gli incendi?
1: Sì, serve per gli incendi.
0: Ti era mai capitato di fare una esperienza di questo tipo prima o è la prima volta?
1: No, prima volta.
0: Ti hanno lasciato da solo i tuoi compagni, lo sai? Sono scappati, guarda.
1: Lo so, sono un po' codardi.
0: Vegliacchi. E tu il Bambi invece?
2: Bambi sì.
0: Cioè, un'esperienza che ti è sembrata interessante. Sì. Lo so che adesso ci sono loro che sono testimoni, ma fai finta che non esistano.
2: No, è stata bella davvero, giuro.
0: Hai preferito la parte, diciamo, antincendio o acqua?
2: Acqua. Più bella girare coi gommoni sull'acqua.
0: Ma anche molto. Salvare le persone.
2: Quello a prescindere, si fa per quello, ovvio.
0: Si può fare. E come avete sentito è comprensibile, fa sorridere, ma comunque le attività con il nucleo sommozzatori volontari di protezione civile, quelli di Treviglio, sono state molto apprezzate. C'è quel brivido, c'è quel momento di partecipazione, di interesse, di gioia, nel quale si apprendono però anche delle nozioni fondamentali. E se ne riparla di tutto questo nel debriefing di fine giornata. Tra un istante ascolteremo il primo a intervenire, a coordinare questo dialogo. Lui è Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road, e poi via via ascolteremo anche delle altre voci, ma appunto l'introduzione di questo debriefing a cura di Luca Zanchi.
3: Avete avuto modo di vivere da un lato attività calati su dei turni veri, reali, sul servizio degli operatori in quel preciso momento, ovvero andate in strada a fare posti di controllo, a far pattuglia, a fare controlli amministrativi, di polizia giudiziaria con dei locali. Ovvio che questo è un mondo completamente diverso, è un mondo non solo di attesa della chiamata d'emergenza, ma nel mentre di continua esercitazione per essere sempre sul pezzo. Le cose che avete visto oggi non sono solo simulazioni per trasmettervi l'operato della protezione civile o dei sommozzatori, ma statene certi, al contempo servono ed è formazione ed esercitazione continua anche per loro. Quindi se da un lato non è arrivata la chiamata d'emergenza, non avete visto, da un lato per fortuna, l'intervento degli enti di oggi, avete comunque visto senza filtri cosa vuol dire per un volontario essere sempre sul pezzo, performare, sapere utilizzare in modo adeguato le radiocomunicazioni. Tutto quello che avete visto in acqua e di antincendio è ciò che nella realtà poi viene eseguito e sperimentato appunto anche su situazioni reali, con di fatto le stesse tempistiche, un coordinamento direi identico, perché ripeto, quello che avete visto è quello che effettivamente avviene.
0: E qui sentiamo anche due dei ragazzi che sono intervenuti, quello che hanno fatto, come hanno descritto le attività del giorno. Anche parlare ovviamente è un'attività che va sviluppata ed è giusto che in un contesto come questo si condividano le emozioni, le esperienze che si sono fatte. A volte dovete aver presente che si fanno anche delle esperienze particolarmente difficili, se si interviene ad esempio su un incidente stradale insieme ovviamente ai volontari, ai soccorritori, professionisti, oppure si fanno delle esperienze complicate, si deve spegnere un incendio, si deve andare su un motoscafo e tirare su qualcheduno. A fine giornata di tutto questo si parla insieme.
4: Siamo partiti martedì con l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo fatto una pattuglia guidata. Abbiamo controllato parchi, zone, chiese, soprattutto. Abbiamo soccorso una persona, un ragazzo più o meno della nostra età. Abbiamo continuato mercoledì con la polizia provinciale. andando a fare censimento degli animali, in particolare dei lepri, volpi, comunque animali che si trovano principalmente in montagna. Giovedì con la polizia locale qua di Trezzo sull'Adda, io venerdì non c'ero, e oggi con la protezione civile. È stato molto bello.
5: Allora, io ho fatto le stesse cose di Leonardo, a parte venerdì che lui non c'era, e io sono andata con la polizia locale di Seriate la mattina, mentre invece il pomeriggio con la Croce Azzurra di Trezzo. E questa esperienza mi sono piaciuta tantissimo. Secondo me, non voglio esagerare troppo, però è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita, perché proprio vai nell'ambito pratico e non solo nel teorico, cosa che secondo me nelle scuole manca molto, e qua sono riuscita a sperimentare, quindi mi è piaciuto tanto.
0: E infine ascoltiamo anche un'altra ragazza, si chiama Asia, nel corso del debriefing appunto dà conto delle attività che ha svolto, e poi dopo così precisa nel corso della chiacchierata che lei in futuro vorrebbe essere proprio un volontario di questa associazione Ragazzi on the Road.
6: Questa settimana invece ho fatto l'attività con la polizia provinciale, che è l'avvistamento delle specie comunque a rischio, e queste attività comunque sono bellissime. Ho intenzione di magari provare a diventare staff in futuro, però sì, è veramente un'esperienza bellissima che penso che tutte le persone dovrebbero, cioè tutti i ragazzi dovrebbero provare a fare almeno una volta.
7: Ma gli volete fare un appunto, una cosa negativa, una volta che hanno sbagliato una cosa?
8: Ma così va tutto bene.
9: Qualche calendario.
8: Ma no, magari una proposta, non ho mai fatto vedere.
6: Boh, magari ogni tanto, tipo, soprattutto nelle cose tipo del pronto soccorso, con le ambulanze, magari vedi certe cose che non ti aspetti, o cose che non eri pronto psicologicamente a vedere, e quindi lì magari quando vedi casi più drastici, quelli che sono più a rischio, magari lì diciamo che non te li aspetti, però comunque dopo, quando ci ripensi, comunque diventa comunque una cosa positiva. Cioè sul momento magari pensi che sia una cosa negativa, che sei lì e vedi questa cosa, però dopo ti rendi conto comunque che è stata una cosa importante, che valeva la pena vivere.
0: Riprendiamo e concludiamo il racconto con Ragazzi on the Road. La serata di molti di loro prosegue con altre attività. Durante il giorno sono stati impegnati chi sul fiume, chi appunto sugli incendi, chi è andato magari con le guardie forestali, insomma ciascuno ha fatto le sue attività, e poi però ci sono anche quelli che sono impegnati nei turni serali, magari con l'ambulanza, magari con la polizia municipale. Paolo Camagni, il comandante della polizia, ha comunque raccontato cosa comporta per loro organizzare questo tipo di attività e come viene proposta.
10: Per noi è un impegno indubbiamente, ma è un impegno che porta un po' di entusiasmo e differenzia un po' l'attività quotidiana. Quindi per noi avere a fianco questi ragazzi è un incentivo a trasmettere quello che sono i valori del nostro lavoro, far capire qual è il nostro lavoro, perché a volte la maggior parte sia dei ragazzi che dei cittadini hanno un'idea che è un pochino anche sbagliata, e proprio anche negli ultimi anni, 3-4 anni, caso vuole, ogni volta che avevamo i ragazzi con noi è successo qualche intervento particolare, delicato anche, che ha fatto portare a casa un bagaglio di esperienza positiva a loro, ma anche educativa e costruttiva, nel senso che hanno capito cos'è l'essere polizia locale quotidianamente, cioè l'imprevisto, l'intervento, l'urgenza, l'improvviso, le persone, le reazioni, le emozioni. Quindi lo facciamo sempre volentieri.
7: Che però fate volentieri.
10: Sì, sì. È una settimana all'anno particolare, che magari comporta anche dei sacrifici, sicuramente a livello di organizzazione dei servizi. Ma sia io, che l'ho fatta diverse volte, sì, a tutti i miei operatori, sono sempre entusiasti quando c'è questa collaborazione, non è mai stata vista come un problema, anzi.
9: Bello, perché comunque appunto immagino che portarsi dietro dei ragazzi, far fare loro questo tipo di esperienza, avere anche delle cautele, perché comunque c'è un rischio, c'è comunque un impatto emotivo, ecco, possa essere oneroso.
10: Ecco, proprio l'aspetto della sicurezza ha toccato proprio il punto delicato, cioè noi dobbiamo cercare di lavorare nella normalità avendo l'occhio di riguardo di sapere che devo tenere in sicurezza e gestire la presenza dei ragazzi. È capitato anche lì o di lasciarli in macchina perché la situazione era emotivamente impattante quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, una situazione che poteva evolvere in maniera magari un po' più violenta da parte dell'utente con cui ci interfacciamo, quindi sono stati molto a distanza e si sono avvicinati solo per capire le dinamiche di intervento quando è stato consentito farlo, però ecco, in una decina d'anni almeno in cui abbiamo fatto questa esperienza non è mai successo nulla a livello di incolumità fisica ai ragazzi, ma hanno sempre, ripeto, portato a casa qualcosa di positivo, quindi andiamo avanti così.
3: Fino alle 11, lei ha avuto modo l'altro giorno già di essere con noi.
9: Quando io ho salutato tutta la compagnia, era ormai sera, due ragazze appunto erano intanto salite a bordo di un'auto della polizia locale di Trezzo sull'Adda, ho fatto con loro un primo piccolo giro di pattuglia, magari in sottofondo sentirete appunto un po' delle voci, dei suoni, dei racconti che i due agenti hanno fatto alle due ragazze che erano lì per questa esperienza. Io poi li ho lasciati, loro hanno continuato, ho augurato ovviamente loro una notte tranquilla, ma chissà com'è andata. Smonteranno tra le 11 e mezzanotte. Per noi però è giunto il momento di salutarci per questa puntata. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Federica Picchi della Regione Lombardia, che ci ha messo in contatto con Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road.
0: Si può fare.
9: Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Ringraziamento a Michele Laserra in redazione e Anna Elena Riva in regia. Alla prossima.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: GR24 di mezzanotte.
3: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A al via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
4: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti.